0: tende.
1: Vediamo.
0: L'atteggiamento è quello che tutti aspettano.
2: Siamo al limite.
1: Siamo al limite.
0: L'arbitro al centro.
1: Non su Gallo. Allora, non su Gallo, ma sull'altro centrale.
0: Va. Fuori gioco.
1: Fuori gioco.
0: Viene. Non aspettano neanche che venga spiegato. Il gol viene annullato. La palla era l'arbitro, il pallone, i giocatori del Lecce. Lo sta spiegando forse adesso. Saltato un po' anche il protocollo, non c'è più quello che bussa e quindi non sanno cosa fare. Sta di fatto che si riprende con un calcio di punizione a favore del Lecce, quindi cancelliamo tutto. La buona partenza da Juventus, la posizione quindi irregolare, mi confermate voi,
1: sì, di Vlahovic. Sì, sì. Allora, chiaramente aspettiamo il famoso frame. Il famoso frame, però sul secondo no, di sicuro il dubbio è sul primo. Aspettiamo il frame, ovviamente.
0: No, non aspettarlo, è già cioè è in cucina, deve essere spiattato.
1: Sì,
0: ormai sì. Si è ripreso sull'1-0, quindi la situazione è sull'avvio, sulla prima, perché Cambiaso era in posizione regolare e ha calciato. Diciamo che anche lì Cambiaso ha tirato in maniera abbastanza ingenua e facile, intuibile. La respinta, ha trovato quindi Vlahovic che a quel punto era in posizione offside. Riavvolgo, sì, il nastro, non lo sto rivedendo.
1: E nemmeno
0: penso
1: noi,
0: che sia proprio quella la situazione.
1: Anche a noi non ci hanno fatto vedere nulla, o a meno che sia di McKennie sulla prima situazione. Ci faranno vedere, cercheremo di capire. Intanto peccato, perché comunque Vlahovic aveva sbagliato il primo,
0: sarebbe stato importante,
1: sarebbe stato importantissimo. Però dai, diciamo che abbiamo riniziato col piglio giusto.
0: O primo o McKennie, come mi stai dicendo, il gol sarebbe stato annullato, perché
1: lo vorrei semplicemente rivedere, Vlahovic. Antonio, ecco. Vorrei avere il famoso frame.
0: Non arriveranno più le immagini subito. Non arriveranno mai più le immagini subito.
1: Chi l'ha detto? Il Papa oggi? Chi l'ha detto?
0: Ma è un modo per salvaguardarsi.
1: Sì, però io voglio capire, Antonio.
0: Un commento da parte di Samuel. Anche noi. Però se non ci fanno capire... forse c'è il dubbietto. Samuel, tu hai avuto modo di capire, anche perché sei arrivato adesso in postazione e hai inquadrato anche con una fotografia il nostro direttore?
3: Sì, e anche il Giorgio Chiellini l'ho incrociato e salutato mentre si apprestava per a sedersi in tribuna, ma un Comò lì molto, molto attento, proprio con uno sguardo felino che guardava con due occhi tutto il campo, tutti i lati del campo, avrà visto ogni filo d'erba e ogni zolla verde e diversamente verde, come l'hai chiamati prima. Peccato per il gol annullato a Vlahovic, però va bene così, serve, perché dà carattere, dà voglia, grinta, ed è iniziato il secondo tempo un po' come è iniziato il primo, no? E speriamo che continui così, perché questo 1-0, ripeto, non ci basta, non ci fa stare tranquilli fino alla fine.
0: Attenzione a Khedira, attenzione a Banda, che continuano a rimanere lì, e quando riescono si aggiunge anche una terza pedina. 1-0 Juve, sempre e solo il gol del primo tempo di Vlahovic.
1: Sì, e
0: a
1: poi
0: voi
1: il dubbio sul secondo, perché ripeto, noi vorremmo vedere con il fuorigioco semiautomatico chi è che ha commesso, sì, l'irregolarità. Evidentemente Vlahovic sulla prima conclusione, perché giustamente come mi ricordava Gabriele, non è McKennie, perché la tocca al giocatore del Lecce. Anch'io ho avuto questo frame nella mia testa, ma poi essendo in diretta è tutto.
2: Abbiamo visto anche solo un replay.
1: Abbiamo visto solo un replay.
2: Forse le stanno facendo, ma il replay almeno ce lo potrebbero far rivedere.
1: Ma certo, anche perché se hanno scelto il frame, fatecelo vedere, ci togliete ogni dubbio. Onestamente, il dubbio sulla prima posizione di Vlahovic l'abbiamo avuto anche noi, perché non era Gallo, perché su Gallo era in gioco, in linea, era quello più esterno, ma non riusciamo a capire. Comunque, tanto ormai il gol hanno annullato, per cui è inutile piangere sul latte versato. Mi è piaciuto come l'avesse ripresentata. Ora però bisogna fare molta molta attenzione, secondo fallo consecutivo di Locatelli.
2: Lo vedo un po' stanco.
1: Bravo Andrea, anch'io, sì, lo vedo un po' stanco anche anch'io. Io non so come sta Thuram, però Thuram magari potrebbe dare un po' più di fisicità. Cioè, ecco, vediamo un po'. Ce lo ripropongono. Allora, McKennie non è. È Vlahovic.
2: Ma di pochissimo. Bah!
1: Veramente Vlahovic di nemmeno una scarpa.
2: Tre quarti di scarpa.
1: Tre
2: forse.
1: Quarti di scarpa. Allora, questi sono i gol che nel mio calcio ideale, nel calcio di un tempo, questi sono sempre gol. Però oggi mezza è annullato, te lo posso dire, Antonio, di mezza scarpa. I gol di Vlahovic.
3: Sì, immaginavo. È anche vero che quei gol lì nel nostro calcio, nel ricordo del nostro calcio, sarebbero state poi le situazioni classiche situazioni alibi, no? Per attaccare sempre difficili da gestire senza tecnologia. Già così ci hanno impiegato 5 sì. minuti a riproporci il frame giusto.
1: Se mi annullano un gol del genere,
3: Antonio, un limite di
1: esatto.
3: errore.
1: Però, vabbè, dai, finiamola sul però.
3: Però poi se rimane il dubbio o lo crei, capito? È sempre la Juve il problema. Fortunatamente in certi casi, non in questo, fortunatamente abbiamo capito che è proprio una questione anche culturale. Detto questo, Juventus in avanti, nulla di molto più, no. Non è una partita, cioè era cominciata molto bene nel primo tempo, adesso ci dovrà provare la Juventus, mi sembra che sia questo l'invito, ma diventa di nuovo, e sbaglia anche Cambiaso nuovamente nel servire Yıldız, costringendo Yıldız a una ripartenza, a una corsa all'indietro importante, intensa. Attenzione perché entrano in area di rigore, palla al limite, il tiro deviato. Forse noi abbiamo visto rimbalzare male il pallone prima del tiro di Khedira, anzi contemporaneamente al tiro di Khedira poteva sembrare una deviazione ad aver viziato questa traiettoria, così non è, quindi è stato il colpo, la traiettoria proprio, la battuta del giocatore marocchino.
1: Mamma mia, Antonio, però stagione. Abbiamo rischiato, perché comunque Khedira ha colpito male come nel primo tempo, mamma mia. Tra l'altro ha perso il duello Kelly, pallone nel mezzo e Khedira lì, se c'è un centravanti normale prende lo specchio alla
2: comunque,
1: porta.
2: Comunque non voglio essere cattivo, ma quante volte Cambiaso sbaglia questi passaggi in orizzontale?
1: Perché tutto è partito da lì, tutto è partito dal passaggio sbagliato di Cambiaso, verissimo.
3: A Lecce è una consuetudine,
2: sì, l'ha già fatto.
3: A Lecce è una consuetudine. Stasera non mi sta piacendo particolarmente Kelly, devo essere sincero. Scivola nuovamente McKennie nell'andare ad aggredire in area di rigore avversaria, scivola, si rialza e fortunatamente loro esagerano un po' in una giocata, la forzano e la palla finisce in fallo laterale a pochi metri dalla panchina bianconera. Linea a voi.
1: Sì, Kelly non mi sta piacendo neppure a me. Controllavo proprio i dati poco fa. Su 4 duelli ne ha vinto appena uno fino a questo momento. E si vede.
2: È più incerto. Non so se perché Bremer si dedica più a coprire Kalulu. Però
1: ho paura che sia proprio questa la lettura, sai? Perché siccome lui deve andare da quella parte dove c'è Bandà, e quindi rimane un pochino più da solo. Però va a duello con Khedira, cioè ne ha persi 3 su 4 con Khedira. Questo un pochino onestamente mi preoccupa. Dopodiché anche Cambiaso gli ha sbagliato un pallone in orizzontale sanguinoso. Bisogna provare a fare qualcosa là davanti, perché comincia un po' a preoccuparmi questa partita.
3: Antonio, devi segnare.
1: Sì,
3: prego.
1: No, dicevo, si scalda qualcuno? Vedi qualcuno che si scalda? Intanto stiamo vedendo come lì con Signora nel frattempo.
3: Sì. Si stanno riscaldando il solito gruppetto da 6 addirittura questa volta, normalmente sono in 5. Potrebbe sembrare per certi versi il più avanti nella fase di riscaldamento Thuram, che però adesso è un po' allentato, con lui Holm. E poi, sai, dopo le parole di ieri, io penso che, essendoci anche Openda, i due minutini a Openda glieli devi offrire, altrimenti sbagli, continui a sbagliare. Però sei in vantaggio, però non puoi mettere anche poi Openda nelle condizioni magari difficili, che ne so, se Lecce pareggiasse, non me lo auguro. Quindi, sai, non è mai con l'etichetta appesa ieri ad Openda, sarà complicato non metterlo. e aspettare troppo, ecco, tanto per essere chiaro.
1: Comunque, Juve, Antonio,
3: però, in avanti.
1: Ti do questo dato: al momento il signor Colombo ha fischiato 4
3: palla e mezzo, il raddoppio, il raddoppio della Juventus con
1: Calulu.
2: Meno male,
3: palla
2: meno
3: dalla male. Sinistra, Diana
1: meno
3: sveglia.
1: Male. Meno
3: si è
1: male.
3: Trovato al centro dell'area, vicino all'area piccola, traversone dalla sinistra, col piattone, nulla può. Falcone, la Juventus raddoppia e rasserena un po' tutti i cattivi pensieri che cominciavano a girare
1: bello.
3: Anche a Spalletti e da non solo.
1: Attaccante puro, sì, da attaccante puro.
3: E va a cercare Thuram. Palletto con Thuram e i quattro che vi raccontavo vicino alla panchina. L'entusiasmo, questo fa gruppo, sì, perché sei sul 2-0, naturalmente. Andare solo a cena e pareggiare poi col Verona, naturalmente, l'abbiamo tradotto in altro modo. Il cambio era già programmato per il Lecce. Bravo. È pronto col numero 18, Gabi.
1: Bravo, bravo, Gabi. Bravo, bravo.
3: Però siamo sul 2-0.
1: Bravo Antonio, perché taglia, vedete, sì. dal destra torna a sinistra, attacca lo spazio da centravanti, si trova in posizione di centravanti con l'esterno, fa un gol che passa la battuta.
3: Attenzione perché stanno aspettando, aspettano ancora il pallone come prima, al centro del campo,
1: cosa
3: ma
1: aspettano?
3: Non si riprende, non entra il giocatore del Lecce, non ti so dire, onestamente,
1: non
3: ti so aggiungere nulla.
1: Allora, ascolta. Qua...
3: tutti i giocatori attorno al direttore di gatto, cioè tre giocatori della Juventus, quattro del Lecce, si stanno aspettando e va al VAR.
1: Ma ancora?
4: Per cosa?
1: Per cosa?
3: Va a vederla al VAR, io non ho monitor, ragazzi. Va a vederla al VAR, lo inseguono tutti come piccole tartarughine.
1: Questi sono pazzi.
3: Esce dal rettangolo di gioco.
1: Questi sono pazzi, Antonio.
3: Avevamo capito che c'era una dinamica che non portava a confermare e certificare il raddoppio. E la seconda volta, guarda, gli arrivano indicazioni da Lissone. Speriamo che il segnale sia positivo. Torna indietro, il passo è debole, secondo me, per come corre, va a dire qualcosa che non ci piace. E infatti annuncia che... ascoltiamo.
4: Dai...
3: Il numero 9 della Juventus impatta nell'azione.
4: Come?
3: E quindi
4: come?
3: Diventa attiva come posizione, la posizione di Vlahovic, che non vi so più ridisegnare. Vlahovic va a chiedere spiegazioni.
1: Io veramente no. È una cosa.
3: Vlahovic si gira come quando prendi la nota, guarda Spalletti continua a viaggiare su giù davanti alla sua panchina.
1: Io veramente boh. Ragazzi, chiudiamo tutto.
2: No, poi chiudiamo. Non mi pare che nessun giocatore del Lecce abbia protestato.
1: Ma non ha protestato nessuno, Andrea. Ma non ha protestato nessuno. Ma veramente chiudiamo tutto. Chiudiamo. Questo sta diventando una cosa. Questo non è più calcio, Antonio. Non è più calcio.
3: Secondo gol annullato alla Juventus.
5: Io
1: faccio fatica.
3: Faccio commentare se ha raccolto qualche notizia in più. Samuel Tafes, diventa complicato, ma vedo tutta la fila di colleghi e naturalmente ce ne sono tanti, un po' increduli. Samuel,
6: ma è assurdo, non capisco. Mi rivolgevo anche a chi la guardava da casa per vedere se mi era sfuggito qualcosa a me dalla tribuna, cosa qua non abbiamo neanche il monitor, ma non ci sono spiegazioni, aiutatemi voi, perché cioè dire che è assurdo e dire poco e non voglio dire altro. Mi sto preoccupando perché poi adesso, come ovviamente succede in questi casi, il pubblico di casa e la squadra di casa si sta caricando e dobbiamo essere ancora ragazzi. Più bravi, perché veramente qua
1: questa
6: non voglio
1: cosa...
6: dire altro, passo il microfono.
1: Ma
3: anche
1: io
3: perché poi
1: non so che
3: queste
1: dire.
3: Situazioni ti vai a deprimere, no? Ti deprimi un po' e vediamo come riparte, invece si innesca l'entusiasmo giallorosso per un calcio d'angolo guadagnato.
1: Io non ho parole,
3: Lecce.
1: Ma anche per...
3: siamo al 63esimo minuto.
1: Va in cronaca Antonio anche
3: Traversone.
1: Perché io onestamente sono non so più che dire, cioè perché già il primo e mezzo è un quarto di scarpa fuori gioco. Qui onestamente credo che siamo alla farsa. Però
4: se volete vi dico che dagli amici di Twitch mi dicono che dal commento tecnico di Sky ho detto che praticamente non impatta fatta sull'azione, l'arbitro si inventa il fuorigioco.
1: Ah, ecco, vedi, da Sky dicono che ma infatti Vlahovic non impatta sull'azione. Ma di cosa stiamo parlando? Comunque, Antonio, vai, raccontaci tre minuti.
0: Ma infatti è il verbo che mi deve far riflettere, perché ha utilizzato Vlahovic, ha impattato, e poi Vlahovic è andato a fargli notare che forse, cioè, che assolutamente non era d'accordo. Di più, davvero, vi chiediamo scusa, ma in un calcio che non capiamo più diventa complicato anche spiegare semplicemente le cose più banali. Sta di fatto che si riparte, la Juve deve stare attenta perché il margine è solo di un gol, quello del primo tempo. Fortunatamente ha impattato col segno positivo davanti. 64 minuti, arriviamo fino al 67esimo, ma sarà battaglia, una battaglia che la Juve perde a centrocampo. Tre giocatori, la riconquista con Cambiaso, la sponda, avanza McKenny, si accascia il giocatore del Lecce nella nostra metà campo, però fortunatamente il gioco viene fermato per un fallo a favore della Juventus. L'arbitro saggiamente va anche ad accertarsi delle condizioni del giocatore del Lecce, che è rimasto a terra. Nel frattempo abbiamo detto, nel momento che cominciavamo a riflettere su questo gol annullato, è subentrato il classe 2000 Jean-Gabi, che è andato subito a occupare la zona centrale della linea difensiva con la numero 18. Accelerano la fase di riscaldamento, li vedo adesso venire incontro, e quindi li vediamo in faccia, Boga e David, ma intanto c'è Locatelli che a gioco fermo, è lui che si è guadagnato il calcio di punizione esattamente dal lato opposto da dove poi è sopraggiunto per andare a parlare con Spalletti. Gioco ancora fermo, Spalletti incredulo, forse gli ha dato spiegazioni anche su quello che è stato un po' il detto non detto in campo da parte del direttore di gara. Questo sarà anche un bel tema, poi naturalmente se lo rivedrà anche Spalletti a bordo campo, i suoi assistenti avranno avuto modo di vedere e rivedere le azioni incriminate. Si riparte solo adesso, 65-40, noi arriveremo a 67-30, quindi a questo punto, tanto per tenere esatto il conteggio sul tempo trascorso senza che riprendesse il gioco. E Bremer, che imposta, appoggia per vie laterali su Kelly, la palla è già arrivata a Yıldız, che è costretto a difenderla ed appoggiarla all'indietro per Koopmeiners, da Koopmeiners a Kelly, pronto al limite dell'area di rigore, dentro la nostra area di rigore, Di Gregorio che esce dai pali, esce dall'area di rigore, rilancia a lungo con precisione relativa, perché arriva sulla testa di un giocatore, si è trattato di Gallo, che dà la possibilità a Lecce di ripartire. C'è campo aperto, ma forse il pallone schizza un po' troppo sul tappeto verde del Via del Mare e fortunatamente per noi non raggiunge banda, ma finisce dopo un rimbalzo a terra in fallo laterale. Andrà a prenderlo Kalulu, a cui è stata strozzata l'entusiasmo, la gioia del gol. L'avevamo visto completamente smarcato là in mezzo e quindi non pensavo che nessuno potesse attrarre l'attenzione o distrarre la retroguardia del Lecce. La palla rimbalza due volte sul braccio del giocatore del Lecce, dalla tribuna gridano gioca, forse era l'invito per Vlahovic, che dà un'occhiataccia al quarto uomo, ma l'occhiataccia la dà anche Spalletti nei confronti del quarto uomo, il signor Tremolada. Mi raccomando, non invertite le vocali e le consonanti, che rilancia, rispedisce le occhiatacce sia a Vlahovic che a Spalletti senza reagire verbalmente. 67 e 30, 20 secondi al termine di questo collegamento, sempre solo 1-0, palla in verticale, Cambiaso per Koopmeiners, che si è andato via via spegnendo, quasi di nuovo un corpo che si è distaccato dalla massa bianconera. Più dinamici invece da quest'altra parte con la ripartenza di Kalulu, che avanza, palla per Consensao, l'abbiamo citato poco e visto poco da metà del primo tempo, qualcosa di meno fino a questo momento. Mette ordine, troppo geometrico Koopmeiners, Locatelli, ancora lui, Pallone di ritorno da parte di Ildiz e Bremer che la gira verso Consensau sulla destra. Poco dietro di lui c'è Kalulu, ma noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Lecce 0, Juve 1, tante azioni incriminate, Juve in avanti, vediamo se ci arriva, non ci arriva. Primo pallone toccato dal neo entrato giallo-rosso, ma Juve aggressiva che forse resta lì intorno all'attacco. Ma dobbiamo fermarci, allora commento di tutto quello che è capitato. La prima cosa che viene in mente anche collega Samuel Tafes qui con noi. Al Via del Mare.
6: Ma che non abbiamo solamente il Lecce come avversario, qui mi fermo, non aggiungo d'altro, però comunque buona la reazione perché stiamo continuando a giocare in avanti.
0: Prova a piazzarla Ildiz, però col destro, palla che gira troppo verso il palo alla destra di Falcone ed esce. Altro cambio per il Lecce, fuori con la 17, dentro con la numero 14, diamo almeno questa indicazione, entrerà Helgason. Intanto continuano i soliti a riscaldarsi, quelli che abbiamo detto per la Juventus, Openda, Holm, Thuram aspettano la loro chiamata. A voi.
1: Allora,
0: anzi,
1: io
0: scusa,
1: no, Samuel.
0: Avevo interrotto Samuel nella spiegazione.
6: No, e dicevo, comunque, nonostante tutto ciò che ci sta capitando, vedo una buona reazione da parte della Juve, comunque non ci stiamo demoralizzando, ci proviamo, insistiamo, andiamo in avanti. E riguardo i cambi, invece, io penso che, secondo me, Openda sarà della partita.
0: Io lo credo anch'io, ma per quello che ho detto prima, diventa difficile non schierarlo neanche questa sera.
1: Io però vi devo raccontare che ci hanno fatto vedere il frame, no? E allora credo che realmente
0: non farmi arrabbiare,
1: no,
0: di più.
1: Antonio, ti faccio arrabbiare perché se è fuori gioco è fuori gioco di un orecchio.
0: Attenzione, perché c'è un tiro strozzato proprio dall'ultimo entrato, il numero 14 Helgason, che passa sotto le gambe di un giocatore Lecce che forse ha anche disturbato la traiettoria. Sta di fatto che quantomeno era centrale e Di Gregorio, tremolante, l'ha bloccata.
1: Oh mamma mia!
0: Il controllo
1: mia.
0: Lo
1: oh
0: sta facendo mia. Anche sì, sul frame.
1: Allora, io ti racconto quello che abbiamo visto, voglio, Antonio. No,
0: me la sta facendo vedere dal cellulare.
1: Bravo!
0: Il frame di cui sta... Vlahovic stoppa dentro l'area di rigore e poi gli schizza via il pallone. Attenzione, perché queste partite diventano pericolose. Non voglio fare altre riflessioni, voglio ascoltarvi, a voi.
1: Se ci raccontano che Vlahovic impatta nell'azione, con cosa impatta? Con un quarto di orecchio? Ragazzi, qui si sta veramente raschiando il fondo del barile.
0: La spalla.
1: Sì, impatta? Impatta? Dai.
0: Con la nuca e la spalla. La spalla.
1: È una cosa...
0: Palla in mezzo, il tiro! Strozzato ancora e smorzato da Vlahovic, che non impatta questa volta bene e a dovere sul pallone, quel pallone che poi arriva tra le braccia di Falcone. Attenzione, perché è cambiato il vento, e non sto parlando naturalmente di meteo, ma a voi.
1: Antonio, dopo due gol annullati in questa maniera qua, io sinceramente faccio fatica a commentare e a raccontare, perché ci stanno chiedendo anche perché l'hanno annullato. Boh, poi qui più che l'arbitro è il VAR, Andrea.
2: Sì,
1: è il VAR.
2: Ecco, perché dicevamo proprio mentre non eravamo collegati che il calcio del nuovo VAR ha anche abolito la personalità dell'arbitro,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: Lo chiamano a valutare un'azione e lui evidentemente, forse perché abituato a un certo modo di fare di quando si viene richiamati, subito dice che è irregolare il gol. Ecco, a me non piace questo atteggiamento degli arbitri privo di personalità,
0: scusa,
2: tanto più che è un arbitro quotato.
1: Sì, di Como, peraltro.
0: Scusate. Mi impone il ruolo, l'intervento, non vuole essere né a gamba tesa né qualcosa di più morbido. Vogliamo fare riflessioni serie come quelle che avete fatto, rispettabilissime, in questo specifico momento, parlando di VAR, di zone, di interventi,
1: ragione,
0: di tutto
1: Antonio.
0: Quello che sta snaturando il mondo del calcio.
1: Hai ragione. Hai perfettamente ragione.
0: Meritate una revisione al VAR.
1: Hai ragione.
0: Meritate un ingresso gratuito al centro VAR di Lissone, tutte e due insieme,
1: ma è giusto.
0: Mezz'ora di terapia a testa.
2: Ma è un edificio,
1: è un edificio, un bunker
2: della metro.
0: Cos'è? Vediamo un po' se si concretizza qualcosa. Tra... perché
1: ti aggiungo che
0: se ripartono siamo anche un po' sbilanciati.
1: Che,
0: nulla.
1: Che questo signore fino a questo momento ha fischiato 16 falli alla Juve
0: è un edificio.
1: E 5 a Lecce.
0: È stato il primo investimento. Vi posso raccontare tante cose su quegli uffici lì. Erano i primi investimenti di Silvio Berlusconi.
1: Dove
0: vendevano pubblicità all'inizio.
2: Ecco, però a proposito.
0: E poi l'hanno reimpiegato affittandolo alla federazione.
1: Alla federazione.
0: Perché c'era già la connessione. La connessione internet.
1: Ah, pensavo quando hai detto Inter, ho pensato a internet, ok.
2: Ecco, però l'occasione per il Lecce.
0: Il prefisso è sempre quello.
1: È quello, sì.
2: L'occasione per il Lecce nasce da un fallo su Combiners che sbaglia il rilancio, ma insomma, secondo me subisce un fallo.
0: In mezzo anticipato Vlahovic e ripartono loro. Ah. E ripartono loro. A voi.
1: Io...
0: 75 minuti.
1: Credo che sia
0: sofferenza. Fuori sì. Gioco è fuori gioco.
1: Ma la partita l'avevamo chiusa, ragazzi.
0: Lei ce l'ha davanti, è fuori gioco. Ribatte Di Gregorio, ma è fuori gioco.
1: È fuori gioco. È fuori gioco.
0: Dopo quanti minuti è arrivato? Io l'ho gridato io,
1: Antonio, hai fatto bene. Hai fatto bene.
0: Ho tanta gente del Lecce attorno a me, avete capito che non posso
1: No. Glielo urliamo noi se vuoi, guarda.
0: E neanche di piccola stazza.
1: Ma ho capito,
0: a confronto Samuel sembra un nanetto.
1: Ah, ok, allora mi preoccuperei, in effetti. Però quello era un fuorigioco di 4 metri. Saranno... Ma cosa aspetta a fischiarlo? Io
2: saranno normanni.
1: Saranno normanni.
0: Per contare le unghie in fuorigioco ci mettono un secondo, poi quando ci sono i chilometri
1: sì.
0: di distanza invece ci vogliono le ore. Ci vogliono. È pronto con la numero 2 il signor bisogna fare un po' di esatto.
1: Guarda, ti aggiungo anche il commento di Marchegiani da Sky che ha detto: se questo è fuorigioco il calcio non esiste.
0: Direi che... avanti, Vlahovic, il tiro alto sulla traversa, non va più dentro, non va più dentro.
1: L'abbiamo messa, Antonio, e che ce l'annullano.
0: Pronto Holm, fuori Vlahovic, dentro Holm, fuori Vlahovic. E si arrabbia di qualcosa con Holm, Spalletti, allargando le braccia.
1: E chi va però, fuori Vlahovic e chi va a far centravanti?
0: Vlahovic.
1: Ah, non fuori Vlahovic.
0: Kenny resta lì. Vlahovic esce il numero 9.
1: E chi va a fare
0: centravanti? Esce il numero 9 entra il 2 di Holm. McKennie. Ve lo sto ripetendo. E poi fra un po' metterà un altro giocatore. David Open da, ragazzi. Destro. David è lì, è centrale.
1: Comunque
0: stiamo giocando senza attaccante. McKennie però è il più avanzato.
1: Buona partita
0: però
1: di
0: rischioso.
1: Dusan. Buona rischio. Partita di Dusan, secondo me.
0: Si sono abbracciati con Spalletti. La palla però non va più dentro. È pesante.
1: Sono 7 le conclusioni complessive di Vlahovic. Al primo, al sesto, al 22esimo, al 39esimo.
0: Non sbagliare, sbagliamo. Attenzione! Oh, fuori! Fortunatamente fuori!
1: Io ho sentito gol.
0: La rete si era gonfiata.
1: Io ho sentito
0: la rete
1: gol.
0: Si è gonfiata in modo inverso dall'esterno verso l'interno sul lato sinistro. Abbiamo sbagliato, ma hanno sbagliato pesantemente anche loro.
1: Vediamo.
0: Mamma mia, l'ho vista dentro, ho visto gonfiarsi la rete.
1: Chi era Bremer?
0: Era il lato esterno.
2: Un altro passaggio mortifico.
1: Bremer?
4: Mamma mia,
1: Antonio, cosa abbiamo con Susanna? Cosa abbiamo?
0: Si sono mangiati.
1: Endri, perché noi sappiamo
0: cosa
1: che la mamma di Endri
0: mangiati.
1: Si chiama Susanna. Endri si è... però Kelly.
2: No.
1: Però tra il passaggio e Kelly che ci va con la sufficienza. Dai.
0: Drin, sveglia.
1: Mamma
0: drin,
1: mia.
0: Ci ha fatto un regalo.
1: Mamma mia.
0: Portate
1: mamma.
0: Un pasticciotto.
1: Buono.
0: Al numero 11.
1: È molto buono il pasticciotto, però. Però questa, io sai, per carità, siamo 1-0.
0: Era Calulu,
1: è Kalulu.
0: Kalulu
1: dobbiamo commentare l'1-0, ma questa era una partita morta e sepolta, con raddoppio di Vlahovic e il gol di Kalulu. Morta e sepolta, morta e sepolta. Se poi ci abbiamo l'arbitro, il VAR o chi per lui che la partita la vuol tenere per forza aperta, va bene così.
0: Colpo di testa di Conceição da calcio d'angolo, palla che finisce sul fondo alla sinistra di Falcone. Attenzione, perché McKennie è la nostra punta, Conceição a destra, Ildiz un po' più arretrato a sinistra e poi Holm che è scalato alla destra, alle spalle di Conceição, alla destra di Kalulu, che si preoccupa delle avanzate di Gallo. Ma il regalo è arrivato grazie all'errore di
1: Però io, Antonio, ti posso dire la verità, questo cambio lo capisco poco. Allora, capisco l'uscita di Vlahovic.
0: A me sembra in linea con quello contro il Verona, di quelli che non si capiscono.
1: No, questo non lo capisco perché Vlahovic, che ripeto, ha fatto una buonissima partita, non hai 90 minuti, esce ok, ma a quel punto però un riferimento centrale mettilo.
0: Sovrapposizione di Holm che arriva quasi sul fondo, colpo di tacco, regala la palla a Lecce. Anche se bravo Conceição a provare di ritardare, poi la trattenuta, si beccherà il giallo Conceição, che poi esulta in maniera strana, nevrotica, nervosa dopo la decisione dell'arbitro. Ho pensato anche che rischiasse a reagire in quel modo. Ragazzi, è diventata,
1: allora, Antonio,
0: non
1: sai
0: più
1: perché
0: una partita, sai, è qualcosa di diverso.
1: Sì, sono d'accordo con te. Sai perché Spalletti se l'è presa con Holm? Perché gli ha detto: proprio ora ti devi profumare, muoviti, cioè profumare nel senso, tu li stava bevendo, ha detto: come per dire, ti metti ora al profumo, vai in campo. Un po' nervoso anche Spalletti, devo dire.
0: Sì, anche perché ci aveva impiegato un po' di tempo già a vestire la maglia che non aveva, era rientrato in panchina, lui era girato, pensava che si potesse anticipare, quello l'avevo intuito, ma poi reagendo in quel modo abbastanza plateale, ho detto: è successo anche qualcos'altro, gli ha risposto qualcosa.
1: È stato un po' lento. Molto bella, te la posso dire, la polemica.
0: Braccia dalla panchina.
1: La polemica di Conceição, perché Conceição gli ha esultato in faccia all'arbitro in maniera ironica, e secondo me ha fatto benissimo.
0: Però rischi, eh?
1: Lo so che rischia. Beh, mica tutti sono bastoni. Diciamo che abbiamo fatto il bastone della situazione in questa circostanza.
2: È sembrato poi che volesse caricare compagni,
0: no, che
2: però.
0: Poi... però l'aveva ammonito, ragazzi.
2: Sì, no, ha rischiato brutto.
0: Se ti carichi troppo. Lì non ti chiama neanche Lissone.
1: No, certo.
0: Arriva il fax direttamente. Quindi ha mantenuto freddezza. Attenzione il tiro! Indecisione di Di Gregorio. Madonna. Qui tremano le gambe. Non mette i pugni, mette le mani.
1: Questo non li possono arrivare i tiri.
0: Tiene viva una palla dentro l'area di rigore. Non bene.
1: No, Di Gregorio, li tremano le gambe, Antonio.
0: Ha ammonito anche un giocatore del Lecce. Vediamo un po'. Gabi, sì, che era arrivato dal fondo. Forse per proteste, per aver interrotto Colombo il gioco. Adesso se la cava fischiando un po' qua e un po' là.
1: C'era un tiro da 30 metri.
0: Guardate come incrocia le gambe e le braccia.
1: Sì, così.
0: Guardate come incrocia le gambe e le braccia.
2: Sempre stilisticamente strano.
0: Mi sembra Bogà pronto. Allora, rientrano tutti quelli che si stavano riscaldando. In panchina, velocemente, Bogà e David. Saranno questi due cambi. Gli altri si stanno sedendo, ma
1: Bogà e
0: passa
1: David.
0: Perché hanno Bogai David, quindi toglie Ildiz. Arriva adesso il cambio.
1: Mamma mia, ma no, era in ginocchio.
0: Anche Zegrova no. E anche Bogà. Allora sono tre. Non avevo visto prepararsi Zegrova. Tre cambi. Fuori Ildiz, dentro Bogà.
1: E ci sta.
0: 13 per la 10. Poi toglie Conceição per la 11, confermato dalla lavagnetta luminosa. 11 per la 7. E poi McKennie torna a centrocampo e chi mi avanza? Zegrova toglie Cambiaso. 27 fuori, dentro la 30. Tre cambi contemporanei che aggiungeranno quindi un minuto e mezzo almeno. Cambiaso, Ildiz, Conceição, i due esterni. Non felicissimo Ildiz.
1: No, lo vedo
0: per la sua prestazione.
1: Lo vedo, sì.
0: però quantomeno si ravvede uscendo, va non direttamente verso la panchina ma a stringere quantomeno.
1: Comunque preparati una cosa, Antonio, questo signore darà 12 minuti di recupero, eh? Cioè, questo signore almeno, ora 12 scherzavo, ma 6 te li dà tutte.
0: Davanti, detto l'area di rigore.
4: Segrova su.
0: Tiro di minus svirgolato e posizione di offside. Vabbè. Come ha fatto a vedere l'offside? Come ha fatto a vedere l'offside sul tiro? Sul tiro era un tiro che non raggiunge nessuno, ma e questa volta invece l'assistente ha alzato la bandierina subito.

0: poi impatta e quindi partecipa attivamente all'azione. Questo è il motivo per cui il direttore di gara è stato richiamato al monitor per una valutazione soggettiva. Essendoci stato il contatto, si considera importante la posizione regolare di Vlahovic.
1: Vedi, soggettiva. Quindi, come dicevi te, il signor arbitro
2: è lui che
1: è un
2: decide.
1: Pupazzino che viene tenuto lì, che fa
2: quello che gli dicono di fare. Quindi anche se non ci sta più la morra cinese,
1: ma no, esatto,
2: gli è rimasto in testa che devono fare eseguire gli ordini.
1: Perché non avete fatto toc toc, boom boom boom? Stasera non ha bussato nessuno lì. Oppure mi viene da dire hanno bussato magari. Perché poi ci portate voi a ste robe qua? Ci portate voi.
2: Evidentemente sono condizionati.
1: Fammi sentire un altro vocale, va.
3: Ciao Mauro dal Costa Rica.
1: Ciao Mauro.
3: Io sono contento, ma non perché abbia vinto. A me è piaciuto anche come gioca, mi è piaciuto anche come ha giocato col Verona. Poiché siamo un po' inconcludenti, però continuare a criticare che non ha fatto neanche un tiro in porta, che non fa niente, non è vero. Cioè, io mi ricordo le partite del primo principio anno, l'anno scorso con Motta, e erano un disastro, veniva voglia di piangere, uno pensava che fossero tutti giocatori da vendere tutti. Invece qua c'è dei giocatori che, insomma, che non sono dei fenomeni, però giocano, vanno sotto. Poi Falcone è un portiere fortissimo, oggi ha fatto una parata all'ultimo momento su Boga lì, quel pallonetto, bella. Cioè io non so, uno si stufa un po' di sentire questi anti-juventini che preferisco che la Juve perda perché vada via Allegri. Okay.
1: Allora Mauro, diciamo io mi pongo un po' nel mezzo, nel senso, sono non dalla parte di chi critica a prescindere, no. Ora, che la Juve abbia giocato bene col Verona mi sento di dire no. Che questa squadra abbia tanta qualità, no. Però per me stasera, l'ho detto, lo ripeto e lo continuo a dire, solo applausi.
2: Ma se avessero giocato col Verona con la mentalità di oggi avrebbero vinto.
1: Avremmo vinto la partita.
2: Quindi hanno dei passaggi a vuoto inspiegabili.
1: Esatto, ma la mancanza di continuità, la mancanza di personalità, la mancanza di sicurezze, ce ne sono tante di mancanze in
2: ma
1: questo
2: in
1: gruppo,
2: una parola in la qualità. La squadra forte è autorevole e vince tranquillamente.
1: Allora fammi prendere anche qualche testuale, eh. Poi Claudio, quando abbiamo Spalletti, mi raccomando dammelo, anche quando abbiamo qualche altra dichiarazione.
0: Intanto ho Calulu.
1: Allora vai da Calulu.
0: Allora, contento per il risultato e la prestazione, ma sarebbe stato più contento se quel gol fosse stato regolare. Hai fatto una corsa verso Thuram. Peccato, ho appena visto che era per pochissimo, sentivo che c'era qualcosa di strano, non l'ho fatto fino alla fine. Tre punti per la zona Champions, tornata a distanza di sicurezza, qualsiasi risultato facciano le avversarie. A questo punto ci pensiamo pochissimo, basta la vittoria, poi dormi bene. Domani guarderò mio fratello giocare, non guarderò gli altri perché abbiamo vinto e sei molto più sereno.
1: C'è un fratello che gioca, Calulu?
0: Non so a chi si riferisse.
1: C'è un fratello che gioca, insomma, in bocca al lupo.
0: Quale dei tuoi fratelli calciatori, che partita guardi? Devo guardare domani una partita in Cina, spero che vincano, è così la mia domenica.
1: Ah, quindi è un fratello in Cina che gioca.
2: Non lo sapevo.
1: No, nemmeno io.
0: Neanch'io. E basta. Questo.
1: Bene. Il gol annullato, scrive Alessandra Princenzo, vi ricorda un gol di Trezeguet nel derby? Sì, quello che vincemmo con il gol, eravamo al vecchio comunale, me lo ricordo benissimo, quel gol di Trezeguet.
2: Sì.
1: Sul finale proprio, sì, che non c'era ancora il VAR, non c'era niente. Secondo me quello era un pochino più fuori gioco, se proprio la vogliamo dire fino in fondo. Però è vero, ricorda un po' quel gol lì.
2: Cioè, mi ricordo l'episodio, ma non mi ricordo come finì la partita.
1: La vincemmo con quel gol di Trezeguet sotto la curva Philadelphia, la curva Shirea, insomma.
2: Ah,
1: sì, la vincemmo. Poi
0: anche i primi di Spalletti.
1: Sì, vai.
0: Tenere vive queste partite e poi alla fine c'è il rischio della beffa. L'abbiamo detto da più tempo e stasera uguale. Abbiamo fatto un copia e incolla di tante partite. Perché poi noi facciamo dei pezzi di gara dominanti, dove sembra che il seguito sia assolutamente sotto controllo. Poi c'è il momento della superficialità, dove abbassi tutto e dove perdi totalmente tutti i tuoi connotati.
1: Questo, scusa, è a Sky o DAZN?
0: A Sky.
1: Ok, perché mi parlano di uno Sky, di un DAZN, buonanotte, di uno Spalletti a Sky bello carico.
0: Sbagli dei passaggi che sono incredibili per il livello di calcio che abbiamo addosso. Perché questi calciatori, per giocare delle prestazioni dominanti, come ho fatto vedere, bisogna avere un certo livello di calcio. Poi non si riesce a mantenere nel tempo quella concentrazione, quella determinazione, quel carattere. Si fanno cose superficiali e perdiamo di tranquillità.
1: E si ritorna, scusami,

0: si ritorna a battere sul discorso della qualità di giocatori diversi.
1: Lo dice, cioè dice Poracci.
0: Vabbè, vai.
2: Ci subentra un po' di insidia e un po' di timore e poi la partita la rimettiamo in bilico. Poi ci facciamo girare le scatole, andiamo là e li prendiamo per i capelli e la ritiriamo dalla nostra parte e si rimette sui binari. È tutta un'altalena perché una partita come quella di stasera non può finire 1-0, certo. Non deve finire 1-0. Quante volte ci siamo presentati a doverci passare la palla sulla tre quarti con dei vantaggi enormi e con delle situazioni dove c'è solo da scegliere qualcosa, perché non è solo quella in cui puoi andare ad osare, ma tiriamo fuori la terza che è quella che ci penalizza. Siamo fatti così.
0: Siamo fatti male. Siamo fatti male. Tra l'altro voglio andare a vedere quante volte la Juve è entrata adesso in area di rigore, l'abbiamo detto. Ecco qua, nella tre quarti la Juventus è entrata 77 volte. Quindi se entri 77 volte nella tre quarti, se entri 40 volte nell'area di rigore, noi, come dice Spalletti, si sceglie non la prima, non la seconda, ma la terza. E la terza è quella che ci penalizza. Nel frattempo Fabrizio, sempre da Miami, ci dice: io dal sodo e al risultato, vediamo se domani magari la Dea ci fa anche un regalo, in caso vi avverto 6 ore prima e vi fate una scommessa vincente. Aspettiamo, caro Fabrizio, ce l'abbiamo ancora. Di pare che Vlahovic però abbia, che Spalletti abbia detto, Vlahovic è fondamentale per noi, quindi se Vlahovic ha detto una cosa, Spalletti ha lanciato,
1: forse
0: credo,
1: fa un po' gioco delle parti,
0: sì, quindi questa è la la segnalazione che ci arriva appena ce l'abbiamo. Prego, sentiamo qualche altro vocale.
3: Ciao ragazzi, Danilo. Ciao. Allora, dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, la solita sofferenza ormai ce la portiamo dietro dall'inizio della stagione. Purtroppo non siamo una squadra matura, una squadra che sa gestire i momenti della partita, e tutte le volte gli ultimi quarti d'ora sono veramente una sofferenza atroce. Per fortuna questa sera il Lecce è veramente pochissima cosa, abbiamo sbagliato tanto, appoggi, conclusioni, un po' di sfortuna nei fuorigiochi millimetrici, però adesso pensiamo a centrare l'obiettivo. Però ancora una volta stasera è stato dimostrato che abbiamo bisogno di cambiare parecchio per il prossimo anno.
0: Allora, due cose. Prima rispondo all'amico Sandro e poi a tal GM. Allora, a Sandro che dice: io non riesco a capire cosa passa nella testa di coloro che continuano a sottoscrivere, rinnovare e pagare abbonamenti per assistere a prese in giro del genere. Stefano da Licciana Nardi in provincia di Massa Carrara. E Andrea ha ragione.
1: Io sono uno specialista della sala slot per questo.
0: Invece al signor GM che dice: ragazzi, state giustificando una vittoria con il Lecce, là fuori c'è Barcellona, Real, Bayern, Paris Saint Germain, scendete sulla terra, secondo me siete fuori dal mondo.
2: Allora, altre parole di Spalletti.
0: Caro GM, io ti dico questo: intanto non capisco perché ascolti questa radio che parla di un misero Juventus Lecce. Due, non credo tu possa essere tifoso della Juventus, magari lo sarai di una di queste squadre qua. Noi siamo consapevoli, siamo sulla terra, questo te lo dico, stai sereno, stai tranquillo, perché sulla terra ci siamo. A me di Bayern, Barcellona non me ne frega niente, se no sceglievo di tifare loro. Seguiti le radio che parlano di Bayern, Barcellona, Paris Saint Germain, e non segui la povera e misera Juve. Però ti dico, ti rispondo con orgoglio, io sono felicemente orgoglioso di essere sulla terra e di esultare per un Juventus Lecce. Però ripeto, non capisco cosa ci fai qua con noi. Mi fa piacere, per carità, no. Ma credo che tu sia un pochino fuori dal contesto.
1: No, mi permetto di dire a questo ascoltatore, nella cui opinione rispetto,
0: ma certo, anch'io,
1: che però ci sono tantissimi tifosi di squadre, che ne so, la Ternana, la Narnese, l'Avellino, che loro tifano, anche se non è il Bayern, il Madrid e il Barcellona.
0: Pensa, sì, ma questo però, ti ripeto, è il barbuto unto che porta sta gente qua, che secondo me di tifoso della Juventus sta poco, ma è una mia idea, a di ste robe. Vai a vederti a teatro il barbuto unto, fattici una foto accanto, magari anche con Cassano, e però noi siamo poveri, miseri, che ci accontentiamo di questo, penso. Che dobbiamo fare? No, grazie a questo amico che dice ti amo per quello che hai detto. No, ma è la verità, noi, come ha detto Andrea, rispettiamo tutti, però che ci venite a fare la morale a noi, che fuori c'è Paris Saint Germain, Bayern e Barcellona, e noi parliamo e ci esultiamo per Juventus Lecce, noi siamo tifosi innamorati della Juventus. Punto. Vai con Spalletti.
2: Nel frattempo vi dico che il fratello di Calulo si chiama Aldo e gioca nel Nantong Ziun e giocherà domani.
1: Meno male, perché così la guardo pure io.
0: Forza Aldo Calulo, forza Aldo Calulo. Questo non lo sapevo, vabbè.
2: Allora, Spalletti, impareranno dagli errori? Secondo me questo è stato un tema della conferenza stampa. Voi dedicate poco tempo per quello che sono le conoscenze approfondite. Se venite dentro lo spogliatoio, sì, se ne cambi 25, poi ne cambi 18. Nel sì, mercato è una difficoltà. Mm. I calciatori devono sapere del progetto serio. Come ha detto Elkan con i nostri tifosi, prevede che ci siano molti giocatori di questi di oggi. Dura cambiarne tanti. Poi, come sapete, la Juventus ha speso 2-3 lire ultimamente.
0: Sì, questo è vero, sì, queste 2-3 lire ha ragione.
2: Non è facile mettere mano in profondità. Vanno fatte le cose in maniera corretta. Poi per la crescita del calcio bisogna stare al passo coi tempi. Ma i calciatori devono sapere che molti rimarranno proprio. Si parlava di Vlahovic. L'abbiamo sofferto come il pane. Ha caratteristiche diverse. Non si può giocare senza uno così. Serve il terminale fisico, forte. Se è meno alto, più dinamico, ma che regge i duelli e fa qualche gol. Ci vuole questo. Anche David fa gol.
0: Però no, però ti dice, non regge i duelli, non è dinamico,
1: soffre il contrasto fisico.
0: Soffre il contrasto fisico, quindi magari tutti e due possono anche. Però ti ha detto che non va bene.
1: L'ha detto chiaramente.
0: Sì. L'ha detto chiaramente.
1: Io parlavo di identikit, l'ha fatto.
0: L'ha fatto.
1: Alto, forte, fisico, che regge i duelli, terminale, che segna gol.
0: E che fa gol. Ecco, appunto. Tutto quello che purtroppo non è David in questo momento.
1: Men che meno il mio ottimo preferito Openda.
0: No, men che meno, Andrea. Bravo. Hai ancora spallettone?
2: La superficialità si elimina o no? Questo non è un discorso facile. Rimanere dentro l'esecutività per lunghi periodi è un'altra qualità della cazzima dei calciatori. Hanno bisogno di prendersi la libertà giocose da stella lucente. Ogni tanto perdono di
0: Spalletti, ragazzi, vai.
2: Di esecutività non c'è possibilità, ma va allenata. Ma stasera la squadra ha fatto una grande prestazione per giocate e scelte. Ma se Di Gregorio non fa quelle due parate all'inizio, si è creata una situazione che non si può concedere.
0: Ah, beh. Quali due però? Perché io ne ricordo una. La seconda non lo so. Vabbè, comunque, sì, è vero, si è creata una situazione che non si può concedere. E ha ragione, sì, anche su questo.
2: Ma noi da dentro dobbiamo costruire meglio. Con Vlahovic comunque è un'altra cosa. Ha caratteristiche differenti da altri.
0: Ancora.
2: L'ultima volta si è parlato del centrocampista di qualità. Ma chi gioca nell'angusto e traduce il passaggio da dietro in situazione difensiva e qualitativa ci viene a mancare. Ieri scherzavo con il pullman a due piani, ma prendiamo un pullman più grosso magari, che non ci si sta tutti.
0: Quindi a lui serve un giocatore nel centrocampo che parte sostanzialmente da dietro e che anche in situazioni più anguste e più difficili riesce a far viaggiare la palla. Dai, ha fatto parecchi identikit stasera, dai.
1: Non sarà mica Douglas Luiz.
0: No, quello non credo. Però ha fatto diversi identikit, ha spiegato sì, tante cose. Ha spiegato tante cose. E onestamente sono d'accordo. L'unica cosa è, non ha parlato di arbitri?
2: No.
0: E questo è un male.
2: Sky no.
0: Questo è un male. Questo è un male perché va sottolineata la cosa. Va sottolineata.
1: Basta essere così gentiluomini.
0: Sì, guarda Ale dalla provincia di Cesena, sono d'accordo con te, Luigi Spalletti fondamentalmente ha detto che per giocare alla Juve a certi livelli ci vuole la faccia da cazzo. Sì,
1: sì.
0: L'ha detto e è vero. Comunque sono d'accordo con te, Andrea, Brocchi è invecchiato male, no?
1: Insomma,
0: sì. Credo che sia più anziano di noi, ma non se li porta benissimo. Va bene. Sì, ora vado a vedere quanti anni ha Christian Brocchi. Prego un po' di vocali.
4: Buonasera ragazzi, Andrea. Lo scandalo stasera, sentir dire l'arbitro Colombo che Vlahovic impatta, lo ha giocata quando subisce una spallata e soprattutto il giocatore del Lecce rientra in possesso della palla. Questi si inventano il regolamento a loro piacimento. Questo è uno scandalo. Ciao ragazzi.
2: Non ha parlato di arbitri neanche a DAZN, però se volete vi posso dire quello che ha detto.
0: Sì, intanto Fabrizio ci dice attenzione perché quel tipo di giocatore è Arthur. Quindi ora ritorna Fabri, che ne sono a Miami. Vabbè, te sei nel piano del giorno, è vero, quel tipo di giocatore. Ma in effetti se ci che parte
2: a
0: da
2: Miami
0: dietro,
2: sono le 5.
0: A Miami sono le 5.
2: Quasi le 6.
0: Sì, quasi le 6.
1: Lui traduce in qualità nell'angusto.
0: Nell'angusto, mamma mia.
1: Però ha trasformato Lobotka da bidone totale a giocatore importante.
0: Sì, questo è vero. Vai, di altre parole di Spalletti.
2: Partita non chiusa? Questo non è un problemino. Per vincere le partite dobbiamo fare gol. Le intenzioni devono essere quelle. Ogni tanto si va a giocare per levarcela dai piedi e non per creare una superiorità. Stasera, come altre volte, si passa dei periodi di partita dominanti e poi dei down di superficialità che non si possono concedere. Se il livello è quello, se il livello è quello di mettere in discussione sfide simili, allora c'è qualcosa che abbiamo sbagliato. Noi dobbiamo vincere le partite e non sperare di vincere. Poi noi abbiamo avuto Vlahovic, impattante e che ha una faccia da dica.
0: Vedi, a proposito di Vlahovic, così Claudio chiudiamo anche su Spalletti, ha detto: so che il club ha parlato e ci riparlerà. È chiaro che lui è un giocatore che per caratteristiche a noi serve. Quindi ha chiesto
1: molto chiaro.
0: Ha chiesto la conferma di Vlahovic. Fondamentalmente si ritorna a quel tipo di faccia. Non lo so, io... Allora, non è che non c'è vita senza Vlahovic, ci mancherebbe. Ti hai detto una cosa sacrosanta. Non è il centravanti dei sogni, però questo
1: è uno dei migliori che possiamo raggiungere.
0: È uno dei migliori che possiamo raggiungere.
1: Perché non è che possiamo raggiungere Holland.
0: No, e neanche non possiamo raggiungere Holland. A me, per esempio, piacerà morire Sorloth. La domanda che ti faccio però è: Sorloth in questo momento è tanto più forte di Vlahovic?
1: Secondo me no.
0: Non lo so, io li farei giocare insieme, pensa, però lui è uscito dall'Atletico Madrid. Aspetta, a me piace da sempre, ne vale la pena?
1: Ma deve arrivare, lo dobbiamo comprare, lo dobbiamo contrattualizzare, deve abituarsi al nostro campionato. Non è detto che si abitua, deve reggere la maglia. Guardiamo Cop Miners, chi di noi non avrebbe voluto?
0: Esatto.
1: Poi abbiamo visto com'era.
0: Sì, Dovbik, beh, adesso Gabriele, perché anche tu hai un bel mal di testa, ma Dovbik magari anche no. Ragazzi, sono d'accordo sul fatto che Spalletti, lo stai sottolineando, tutto bello, ma non ha parlato di arbitri, e questa è una pecca, secondo me. Questa è una pecca.
2: C'è ancora la conferenza stampa, dai, magari ne ha parlato.
0: Sì, magari ne ha parlato dopo. Guarda, Fabio Lannocera ci ricorda: Pizarro, Brozovic, Lobotka. Spalletti però è un centrocampista con queste caratteristiche, che in effetti ci pensi, sarebbe proprio l'Arthur della situazione. O il Douglas Luiz della situazione.
1: Tanto ritorna.
0: Intanto facciamo i complimenti anche al Frosinone. Sì. Questo abbiamo anche il nostro amico Matteo, che è di Frosinone.
2: E Matteo aveva anche azzeccato il risultato.
0: Matteo aveva azzeccato il risultato alla fine. Perché Matteo aveva detto: vinceremo 3-0. Matteo, l'avevi detto. In realtà tre gol abbiamo fatti, due ce l'hanno annullati. Però Frosinone in Serie A. Quindi l'anno prossimo, al netto di mal di schiena, sarò a Frosinone. Perché vado più a Pisa. Salutiamo il Pisa. Ciao Pisa. Andiamo tutti a Frosinone. Ospiti di Matteo. Pisa. Tribuna proprio negli Skybox. Come sai, che lì Matteo comanda. E quindi va bene, quindi complimenti anche al Frosinone. Tra l'altro il Frosinone, apre qui la parentesi, fa un anno A, un anno B, un anno A. È chirurgico il Frosinone.
1: Sì, è una squadra che balla tra le categorie,
0: però ha una società lungimirante. Sì. È una società lungimirante, questo li va riconosciuto. Alvini, tra l'altro, è alla terza promozione in Serie A, che tra l'altro andrà via, perché sì, è un bravissimo allenatore che ha fatto, mi pare, un anno con la Cremonese in Serie A, ma è stato esonerato, poi è andato via. A lui è... ci sono allenatori anche qua di categoria.
1: Esatto.
0: Lui è allenatore di Serie B, lo prende in Serie B, porta in Serie A, la Serie è un'altra roba.
1: Devo dire così, Filippo Inzaghi è un altro che secondo me è un allenatore di categoria, in Serie A non riesce.
0: Assolutamente, assolutamente. Prego.
5: Buonasera a tutti, Nicola D'Avasto. Ma
0: ciao Nicola.
5: Io forse... non lo so, voglio capire, ma abbiamo vinto questa partita, giusto? O abbiamo perso, abbiamo pareggiato, l'abbiamo vinta? Basta, non conta niente. L'arbitro ha sbagliato, ha fatto un arbitraggio penoso. Non importa niente. Beh. Abbiamo vinto, abbiamo guadagnato i tre punti, stop. Bayern, Paris Saint-Germain, non è calcio, è spettacolo, e a noi juventini lo spettacolo non è mai piaciuto, non fa parte del nostro DNA. Per noi l'importante è vincere. Abbiamo vinto, ok, testa la prossima partita per vincerla 1-0.
0: Sì, però allora sono d'accordo, far passare tutto, però no, vabbè. Allora un amico mi scrive che ha avuto un botta e risposta con Marelli su Messenger. Ha detto: io gli ho spiegato che non è un cambio di possesso palla, ma una deviazione. Ho provato a dissentire, cioè lui ha detto questo, io ho provato a dissentire e mi ha risposto che i regolamenti non si studiano su Facebook. Quando gli ho detto che purtroppo c'è chi regolamenta li interpreta male, dopo un batti e ribatti mi ha bloccato. E vabbè, dai, capisco anche Marelli, che poi viene anche bersagliato da un miliardo di persone, quindi poi ricordo sempre, apro e chiudo parentesi, occhio sì. quando scrive Andrea qui no, ci può
1: no,
0: fa
1: no occhio. Perché poi dopo ci si pente amaramente,
0: ecco appunto. Appunto, ne sappiamo qualcosa, quindi fate attenzione, sempre con la massima educazione, perché si può dissentire, ci mancherebbe altro, però bisogna farlo sempre con la massima educazione. No,
1: tra l'altro Marelli, se non erro, è un avvocato, quindi...
0: Ah, è tuo collega pure, sì.
1: Sì, credo di sì.
0: Quindi insomma, si pesca proprio
1: sì,
0: male.
1: Però ecco, devo dire, se io capisco che lui dica che i regolamenti non si studiano su Facebook, allora mi dovrebbe spiegare perché sta su Facebook. Cioè, posso capire il canale YouTube, ma su
0: sì,
1: Facebook è
0: poi
1: normale.
0: Poi sai, anche lì c'è di una cosa, magari se uno il regolamento lo conosce, cioè non è che lo conosce soltanto, mi permetto, non è che faccio nessun reato, no? Non è che lo conosce soltanto Marelli.
1: No, scusate, ma la Cassazione alle volte pronuncia sezioni unite perché nelle sezioni diverse non sono d'accordo, quindi...
0: Appunto. Quindi insomma si può dibattere, però capisco che miliardi di persone, tra l'altro anche un nostro collaboratore una volta li scrisse offendendolo pesantemente, ricordi? Sì,
1: non è
0: ci dovremmo scusare dicendo guarda, diciamo che va alzato un po' il gomito, ecco, mettiamola così,
1: sì,
0: e quindi...
1: non è appunto il caso di offendere le persone mai,
0: no. Ecco, intanto mi dicono che Spalletti su Rai 2 sta contestando il fuorigioco. Ecco, vedi, quindi se gli fanno la domanda. Allora, abbiamo altri 8 minuti, vai Gabri, bella puntata di Colpo d'Acqua, soprattutto perché abbiamo vinto, ma anche perché è stato un bel dibattito.
1: Sì, anche perché quel messaggio di prima, dell'amico di Vasto, sì. Va bene perché abbiamo vinto, ma se avessimo pareggiato...
0: Già, è quello. Prego.
6: Ciao ragazzi, Nicola da Cagliari. Ma mi spiegate dove impattava Vlahovic?
7: Non lo so.
6: No, io voglio sapere dove impattava Vlahovic.
7: Non lo so.
6: E lo chiederò per tutto il mese. Dove impattava Vlahovic?
7: Non lo
6: Lui
7: so.
6: Era a destra e il gol è nato a sinistra.
0: Da parte.
6: Lui è entrato, sì, è andato un po', forse è andato in fuorigioco, ma poi è rientrato in linea. E dopo 5 secondi è nato il gol. Dove impattava Vlahovic?
0: Non lo so. Io sono contento, guarda, se tutti i mesi, se tutto il mese ci mandi un messaggio, sono felice e può essere un ritornello. Non lo so. Io
1: spero che aboliscano anche le spiegazioni in campo.
0: Sì, ma le aboliscono l'anno prossimo.
1: Meno male.
0: L'anno prossimo non c'è più l'Air Cam, non c'è più Open Bar, che secondo me ha fatto danni. Oddio, a parte Rocking, credo che ci pure. Occhio e croce, mi sa che ci potrà più andare.
1: No. Open Bar o Open Bar?
0: No, scusami, VAR, ma per me era un bar, appunto, ma eravamo lì. E poi non ci sono più nemmeno le spiegazioni in campo.
1: Meglio,
0: ma anche lì
1: meglio.
0: Si vuole scimmiottare lo spettacolo degli Stati Uniti. È una roba diversa! È una roba diversa!
1: In cui poi gli arbitri, come sono negli Stati Uniti, nell'NFL, sono tutti professionisti.
0: Tutti professionisti.
1: Con la loro classifica.
0: Appunto. Noi non siamo quella roba lì. L'hanno vista fare al mondiale per club. Facciamo in Italia. Sì, abbiamo visto. Ti ricordi, all'inizio non si aprivano nemmeno microfoni. Le prime partite non si aprivano microfoni. Vabbè. Vai, Gabri.
8: Ciao ragazzi, vittoria importantissima. Ma è assurdo che dobbiamo giocare sempre contro 12. Non va bene, perché vedono cose contro di noi che non esistono. Meno male che abbiamo un mister che si fa sentire e che dà tutto.
7: Ah, quello sì.
8: Miners, sempre la solita, non ha personalità. David non tiene una palla, non regge un contrasto ormai, si è capito che calciatore è. Non va bene per la nostra squadra, non va bene vederlo in Serie A. Niente, sono... amareggiato perché abbiamo vinto, dovrei essere felice, però visto come veniamo sempre trattati è una cosa assurda. Felice che la squadra ha reagito dopo Verona, perché ero allo stadio e ci sono rimasto un po' male dopo l'1-1, dopo tutte quelle occasioni sprecate, però dai, forza grinta fino alla fine, forza Juve. Saluti Simone dalla Svizzera.
0: Ciao amico mio, guarda, noi speriamo ovviamente di farcela, ma se non dovessimo andare in Champions abbiamo una valanga di rimpianti, una valanga di rimpianti, perché a quel punto, visto che sarà un finale veramente dove conta la virgola, il Lecce in casa, il Sassuolo in casa, il Verona in casa, cioè ce n'hai una marea di rimpianti. Speriamo di no, ma ne avremo talmente tanti che non sapremo neppure dove andare a prendere il rimpianto più grosso. Non sappiamo neppure quale potrebbe essere l'impianto più grosso.
1: Ce ne abbiamo una marea. Cagliari, Torino,
0: Cagliari, Fiore. Bravo,
1: Sassuolo, rigori sbagliati in maniera assurda. Ecco, mi correggo perché stavo controllando nell'NFL, gli americani hanno mille difetti ma sono pragmatici, vedevo su internet che sono part time, cioè solo quando ci sarà la stagione.
0: Pensate che meraviglia, però penso che con quel part time lì possono, visto
1: 250 mila dollari, quindi direi che stanno abbastanza benino.
0: A stagione part time?
1: Sì, quindi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Ehi, come sa va? Come la va? Siete carichi? Siete caldi? Un bel venerdì? C'è il sole in tutta Italia? O da voi piove ancora? Ci sono delle nubi intorno all'inchiesta? O avete ben chiaro? Oggi è un giorno importante per l'inchiesta del procuratore milanese sui fatti arbitrali. Anche oggi è un po' silenziopoli, meno male che ci siamo voi che facciamo un po' il riassunto. C'è Ida Rush in cabina di regia con tutti i cioccolatini pronti, che sono i vostri vocali, dite la vostra. Poi abbiamo, forse, vediamo, se abbiamo voglia, anche in finale trasmissione, il nostro inviato Camillo De Michelis. Noi abbiamo voglia, bisogna vedere se ce l'ha lui, perché oggi è un giorno di vigilia. Giochiamo domani, ragazzi! E allora alle 11.45, incredibili amici! Torna anche un po' a parlare. Spallettone alle 11.45, conferenza di Luciano Spalletti, quindi stay tuned in diretta su Radio Bianconera, tutti i commenti esclusivi alla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Cosa dirà Spalletti? Farà la tabella sulle prossime tre partite? Si dirà sicuro della qualificazione in Champions? Avrà dei dubbi di formazione? Lancerà dei messaggi al mondo del calcio? Come sempre, fate la vostra domanda a Spalletti. Scriveteci, avete ancora un poco tempo perché alle 11.45 c'è, quindi gli inviate alle 11 devono avere già pronte le domande. Quindi, entro la fine della segna stramba, fate la la vostra domanda a Spalletti. Io poi le seleziono, le giro a Camillo. Perché dovete avere il diritto di fare una domanda. Avete diritto all'informazione, dovete sapere, come titolò la Gazzetta dello Sport 20 anni fa. Però 20 anni fa oggi, come erano i titoli dei giornali? Tramite Marco da Crema, con cui ormai c'è questo binomio indissolubile, andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport di 20 anni fa oggi cosa titolava. Juve sì, Triade no. John Elkann e lo scandalo, non resteremo indifferenti, attenzione. Inchiesta di Napoli, spunta De Santis e adesso l'arbitro rischia il mondiale. Mancini, le reazioni accusa, si vergognino, oggi l'Inter avrebbe due scudetti in più, accusava Roberto Mancini 20 anni fa, dateci due scudetti. Uno gli è andato, subito, pronti via, l'altro non l'hanno assegnato ma volevano dargli anche quello, attenzione. Beh, adesso dopo 20 anni dovrebbero titolare al contrario, no? Ridateci gli scudetti. L'editoriale della Gazzetta era Furbetti e Verginelli. È evidente che in una partita di pallone l'errore umano fa parte del gioco. È evidente che quando nelle vene di uno sport comincia a circolare il veleno del sospetto, un gioco finisce e ne comincia un altro. E quello che comincia è un gioco al massacro. L'arbitro non sta sbagliando perché è umano sbagliare, ma perché mi sta facendo fesso nell'interesse di qualcuno. Il campionato non l'ho perso perché gli altri erano più bravi, ma perché qualcuno me l'ha fatto perdere, via, dubitando, malignando, ipotizzando un complotto dietro ogni corner. Questa è la Gazzetta dello Sport in prima pagina, 20 anni fa, 8 maggio 2006. Si vergognino, l'Inter avrebbe due scudetti in più. Sul Corriere dello Sport Stadio c'era un bel editoriale dal titolo «Vincere non è tutto». Nelle lacrime di Bettega ci sono 12 anni di storia, la scrivono i vincitori e loro, ormai, la triade, sono degli sconfitti. La storia sarà impietosa con loro. Lo scudetto da vincere, lo scudetto già vinto, è tornato improvviso alla discussione. 14 maggio, la data terribile. Non è il momento di fare discorsi tecnici, è il momento di parlare della fine di un'era che questo giornale aveva già preannunciato, il Corriere dello Sport Stadio, 8 maggio 2006. Loro l'avevano già preannunciata la fine della Juve, sulla Gazzetta Mancini vuole due scudetti, questi erano 20 anni fa, mentre si giocava il campionato e ancora nessuno aveva approfondito con tutte le parti chiamate in causa. Ma vediamo oggi, 20 anni dopo. I fatti di oggi ci dicono che, piccolo riassunto, allora, il PM di Milano convoca Zappi, ex presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, e convoca Tomasi, designatore odierno, dopo che ha convocato Rocchi, che però non si è presentato. Accusa di frode sportiva il designatore Rocchi, lo accusa per due filoni, le interferenze in sala VAR e poi in concorso di frode sportiva per Combin, arbitri graditi all'Inter o sgraditi all'Inter. E oggi convoca Scherone, che l'ha detto arbitro dell'Inter. Questi sono i fatti di oggi. Per molto meno, 20 anni fa, si scatenò una tempesta mediatica senza precedenti e senza contraddittorio, senza contropartite. Ecco le prove, questi sono i fatti, fine dell'era, l'avevamo preannunciato, conseguenza pesante, ridate gli scudetti. Questo era lo scenario di 20 anni fa. Vediamo, 20 anni dopo, con l'inchiesta arbitri in corso. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, era vostra rassegna stampa dell'8 maggio 2026 sulla Gazzetta dello Sport, che è sempre molto attenta alle inchieste. Il titolo principale è Giriamo. Giriamo pagina? No, Giro d'Italia, dai. C'è Giro d'Italia oggi. In Bulgaria parte un giro imperdibile. Dal Mar Nero a Roma, una poesia a pedali. 15 pagine di Giro d'Italia. Poi c'è Sinner il padrone, perché ci sono gli internazionali di tennis a Roma, e allora Roma è speciale, dice lui, ma gli slam ci devono pagare di più. Polemicuzza doblonesca. Sinner dice, siamo noi che facciamo guadagnare i soldi agli slam, gli slam ci dovrebbero pagare di più a noi tennisti. E allora via di polemica. Calcio, lo sprint di Rabiot per tenersi allegri, perché ci sono delle novità in casa Milan, ci sarebbe una lotta interna di potere tra vari dirigenti e quindi Allegri in questo momento non se la passa benissimo, e allora c'è l'aiuto dei giocatori. Rabiot in casa Juve, Spalletti pensa a Vlahovic subito domani come titolare, ma eccoli gli approfondimenti prima pagina della Gazzetta dello Sport, eccoli qua, il rompipallone. Yves, sei pronto? Finalmente il rompipallone, come fece 20 anni fa occupandosi della triade, oggi si occupa dell'inchiesta. Ah no, forse no. La possibilità di vedere la Roma in Champions si fa più concreta dopo ogni partita della Juve. Che ridere! Mentre la sveglia, il grande approfondimento editorialistico della Gazzetta dello Sport in prima pagina, si occupa di palla ovale o palla a spicchi. Questa grande tattica strategica di Luis Enrique, che ha preso spunto dal rugby e faceva tirare in touche per portare più in là impossibile l'avversario quando ricomincia l'azione e il rinvio del suo portiere. Questo è l'approfondimento in prima pagina editoriale della Gazzetta dello Sport di oggi. Non male. Ma dopo 15 pagine di Giro d'Italia, a pagina 16, all'improvviso, quadrettino piccolino così, con questo titolo. Sentenze. Chenone oggi in procura con lui Tommasi e Zappi, che come dire, oh, ha convocato gli arbitri dell'Inter, sì, però e gli altri protagonisti, quindi non è la roba sua, eh? C'è il messaggio un po' questo qua, piccolino così. E allora senza via d'uscita, attacco Juve a 5 frecce, Ildiz e Vlahovic dal primo minuto, domani Lecce vale oro. Quanti rischi per la Juve? Tra i 60 e gli 80 milioni di premi UEFA se non si qualifica, e allora magari non puoi prendere Bernardo Silva, e allora addio di un titolare, Bremer con Seisao, Kalulu. Era il caso di interrogarsi sui punti dell'inchiesta oggi invece che fare... che spargere sto terrorismo mediatico. State sereni, che se anche la Juve non dovesse partecipare alla Champions League, Bernardo Silva lo prova a prenderlo lo stesso, non è che cambia idea, state tranquilli. Massimo Mauro interviene e dice ci vuole personalità e ci vuole Vlahovic titolare, perché la Roma farà 9 punti. Povero David, si vede che è un'annata storta per lui. E poi Napoli, Como, la Serie B tutta in una giornata, i campionati esteri. E finalmente, in fondo al giornale, si arriva a G Opinioni. Come perdersi questa pagina? Non perdetevela. G Opinioni. Le opinioni della Gazzetta. Qui si fa l'opinione. Qui si fa la storia, eh? Vi ricordate? Il sentimento popolare indirizzato dai media. Ecco le opinioni oggi. Vabbè, Giro d'Italia, un po' di basket, una spruzzata di Supertele, gli appuntamenti. Neanche un'opinione sull'inchiesta arbitrale. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Diamo risalto a Tutto Sport, che in prima pagina c'è l'intervistone. Prendere Silva anche a piedi. Angelo Di Livio che parla. Soldatino, Uno con la classe e la personalità di Bernardo ti dà forza e mentalità, anche solo come tiene la palla nei momenti difficili. Io continuo a dirvelo, se noi prendiamo Bernardo Silva è come quando abbiamo preso Pirlo, uguale. Spalletti mi ricorda Lippi, azzarda il paragone di Livio. E poi è uno dei pochi che va dritto al punto, hanno tolto due scudetti ai più forti del mondo, che era la squadra di Lippi. La Gazzetta dello Sport, 20 anni fa, Roberto Mancini, 2 punti aperte e virgolette, ci devono dare 2 scudetti. Piccola parentesi che apro e chiudo nei ricordi di Farsopoli. C'è tutte cose che non vi racconta mai nessuno e voi non sapete. O non ricordate. Perché noi abbiamo questa faida calcistica con l'Inter, no? Dal 2006. Ma quelli in mezzo, i rossoneri, che si sono fatti la Champions al posto di qualcun altro, li hanno messi in condizione di fare la Champions e pure di vincere alla fine. Non è che quando sono uscite le telefonate della Juve, perché la prima settimana c'erano solo quelle della Juve, quelle del Milan non c'erano ancora, non è che hanno fatto gli sportivoni. Berlusconi disse: noi siamo secondi, se penalizza la Juve lo scudetto deve essere dato al Milan. Quindi pure loro volevano lo scudetto di cartone. Questa cosa ve la rimarco e ve la ricordo. Torniamo a Tutto Sport, anche Vucinic esalta Lucio, è un fenomeno. Il gol in ciabatte, quel gol meraviglioso contro il Milan di Vucinic. Che ricordi, mi ricordate un gol pazzesco di Vucinic? O partite in cui l'avreste preso a scudisciate? Nei momenti determinanti i bianconeri emergono. Domani c'è Lecce, Vlahovic è caldo. Scambio con Guarin ci rivela a distanza di anni quello che noi sapevamo già a Vucinic, e cioè fu Toira a cambiare idea e mi ha permesso di vincere uno scudetto. Quindi ringrazio a Toira a distanza, Vucinic. Lo ricordate Toira? È quello che prese l'Inter da Moratti, che altrimenti doveva portare liberi in tribunale, eh? Giornali finanziari dell'epoca. Toir, l'indonesiano Toir, salvò Moratti dai liberi in tribunale, perché l'Inter era fallita tecnicamente. Poi Toir fu il più furbo di tutti, perché fece un business clamoroso, e poi lasciò la patata bollente, lui poi si portò a casa i soldi, e lasciò i debiti al cinese, delle scatole cinesi. Questo è bellissimo perché i social sono virali, quindi non so perché, ma è 2 giorni che riviene fuori la puntata di Report, che tutti si sono subito dimenticati ovviamente perché parlava di Inter, dove il membro della Covisoc diceva che c'erano 300 milioni di sponsor fittizi, falsi, finti dell'Inter. Cioè Zhang cosa ha fatto? Prendeva da società sue amiche cinesi e faceva emettere dei soldi che erano fittizi, erano sponsorizzazioni fasulle da mettere a bilancio. Però, dice il membro della Covisoc, abbiamo subito pressioni per far iscrivere l'Inter al campionato, perché sai, cioè ci fu quella puntata lì in onda, non se la ricorda nessuno. Poi aggiunse che il 31% della proprietà dell'Inter era alle Isole Cayman e il 68% non presentava i bilanci. Ma in quel periodo lì la Gazzetta dello Sport fece dei titoli da prima pagina, il Corriere dello Sport scrisse ecco le prove, qualcuno disse cosa rischia l'Inter? No. Zero. Doppio zero come la farina. Lo so, amici miei, amiche mie, non ve ne parla nessuno di queste cose qua tutti i giorni, ci sarà un perché. Mi devo scusare con tutti voi se io faccio la memoria storica e tutti i giorni ve ne parlo un po'. Nuovi investitori su Tutto Sport Venezia Serie A, 100 milioni e una donna presidente. Oh, finalmente, questa è una bella notizia. Polveriera Real Madrid invece, avete visto cosa sta succedendo? Tchouaméni che rissa Valverde in ospedale, lui dice no, vabbè, ma stiamo tutti calmi, sì, vabbè, abbiamo litigato, io ho tirato un pugno sul tavolo, sono volati oggetti, ma non ho mica fatto apposta, niente di che. Insomma. Inchiesta arbitri, perché su Tutto Sport almeno uno spazio per l'inchiesta arbitri c'è. Prime risposte oggi. Schenone da IPM. Incontro con Rocchi, punto di domanda. Qui siamo oltre, altro che intercettazioni. Il procuratore prova a smascherare il tutto oggi convocando l'ex presidente degli arbitri, il designatore attuale e l'addetto arbitri dell'Inter. Il cerchio magico. L'accusa è di un incontro a San Siro addirittura. E appena si è sparsa questa voce, subito gli opinionisti vaccari, cioè quelli di parte che mandano in vacca tutto, Ah, ma ci mancherebbe altro, non ha detto agli arbitri. E cosa fa? Non ha contro gli arbitri. Eh no, caro mio. Eh no, caro mio, non funziona così. L'ha detto agli arbitri, che sarebbe l'addetto a tenere i rapporti col mondo arbitrale di ogni società di Serie A, chi ce l'ha, deve tenere i rapporti con il mondo arbitrale, capire il regolamento, capire le linee guida, le indicazioni e trasportarle alla sua società. Certo che può incontrare gli arbitri o i vertici arbitrali per parlare dei regolamenti e delle indicazioni. Ma l'accusa non è questa. L'accusa è di frode sportiva perché, secondo l'ipotesi accusatoria, l'addetto agli arbitri dell'Inter, insieme al designatore arbitrale Rocchi, gradiva un arbitro, non gradiva un altro, dilotava la designazione. È leggermente diverso da quello che sento da ieri sera a mezzanotte a questa mattina alle 8. Stasera c'è Toro Sassuolo, dai che si torna a giocare, ma tiene banco la questione allenatore, Tutto Sport titola da Versa, anche un po' da Verso, da Versa avviso a Cairo, se il presidente mi chiamerà gli dirò cosa penso, cioè della serie, c'è una lista lunga di Febbre Derby, intanto già 20.000 biglietti venduti, si riempie lo stadio olimpico di Torino in vista del derby, dell'ultima giornata. Ma torniamo alla Juve, sui allenamenti, più pallone e partitelle. Spalletti cura lo stress della Juve. Altra seduta in gruppo di Dujan, nelle gambe ha un'ora di autonomia. Allora la domanda è metterlo subito e toglierlo al 60esimo o metterlo nel secondo tempo come fatto in casa nel pareggio triste contro il Verona? Qui Lecce, Di Francesco ci crede, Lecce segna e sogna anche in grande. Banda suona la carica. No, Banda suona. Dai, Banda suona, no. Dai, amici di Tutto Suona. Banda suona, no, non si può vedere Banda suona. Mercato, non solo Alaba o Ake, a come lì piace il centrale greco Koulierakis. Un sinistro che contenda al posto a Kelly, 22 anni del Wolfsburg, inseguito anche da Ausilio la scorsa estate, torna di moda, ma non c'è il prezzo. Chiné, intanto il procuratore sportivo, aspetta gli atti per decidere se riaprire il fascicolo sportivo, perché il PM di Milano, che mi sembra un po' più sveglio degli altri PM, non glieli ha dati gli atti a Chiné. Ha detto no, no, non è finita l'inchiesta. Già l'altra volta è archiviato, sulle bussate al VAR. Non è finita l'inchiesta. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Offerto Alaba. Alaba spaziale per tutti. Ale. Eccolo lì. Lascia il Real. A luglio si svincola. Il jolly austriaco che ha quasi 34 anni. Blitz della gente. Lo propone a tutti. Ha già proposte da USA, Arabia e Salisburgo. Ah, però. 39 trofei, però solo 14 gare in questa stagione Alaba. E allora forse bisognerebbe riflettere. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio in prima pagina finalmente è affondiamolo a colpi di click. L'inchiesta? No, è il Milan senza pace. Dopo Gerry, perché sai, loro i proprietari li chiamano col soprannome Gerry, tocca Furlani. Allora 25.000 lettere firmate e sottoscritte dai tifosi del Milan che vogliono Furlani a casa. E questo è il problema di oggi in prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. E poi pago con la Champions, grazie. Napoli, Juve, Milan, Roma, senza pass Champions non si programma. E il mercato è al palo, è fermo. Come si fa? Nella pagina della Juve c'è Speedy con Seisao. Cico da Champions, gli manca solo il gol. Il Liverpool lo guarda, la Juve lo reputa incedibile, ma lo valuta a 70 milioni. È incedibile, però se ci date 70 milioni magari è un po' meno incedibile. Fronte Allison, Allison chiede 7 milioni di stipendio per 3 anni, Juve compresa. Domani a Lecce, riecco il centravanti della Juve. Gioca Vlahovic da titolare 160 giorni dopo l'ultima titolarità. Boga e ben 11 gol dalla panchina, questo è un dato positivo, secondo in questa statistica solo all'Inter, ma sfogliando il Corriere dello Sport Stadio prima o poi ti potresti imbattere in qualcosa che somiglia a un'inchiesta, vediamo. Malagò, prima c'è Malagò. Malagò lo scontro decisivo. La terza serie vede candidati. Vogliamo l'appoggio della Lega Pro barra Serie C. Avete al jolly dell'accordo. Ma Malagò punta l'80% dei voti. Vabbè, non sarà Gravina con 97%, però dai, l'80% è bulgaro anche quello, visto che oggi il giro parte dalla Bulgaria. Via, via, via tutti, perché c'è la politica. La politica resta in pressing. La politica Malagò non lo vorrebbe. Infatti è per quello che Abodi ogni tanto parla e dice cose. E l'inchiesta? E il PM oggi che convoca... Non c'è niente su quello sport. Sfoglia che ti sfoglia... Un centimetro di riquadrino, un centimetro per un centimetro, inchiesta. Anche Zappi e Tommasi tra i testimoni. Cioè non oggi è il giorno di Schenone, ha detto l'arbitro dell'Inter. Anche Zappi e Tommasi tra i testimoni. Come dire, oh, dai, non scherziamo, non è mica una roba che riguarda la squadra. Sulla stampa niente, il Corriere della Sera pensa di aver dato troppo, quindi oggi niente. Strano, perché il Corriere Gazzetta, mi ricordo che nelle inchieste della Juve, dopo 5 minuti avevano testimoni, prove, intercettazioni sbattute in prima pagina. Ricordate? E invece qua, stranamente, il nulla cosmico, silenziopoli. Sulla Repubblica, il riassunto di quello che vi ho fatto io prima, e cioè, oggi è il giorno di Schenone, l'ha detto rapporti arbitrali dell'Inter. Schenone in procura, per il PM incontrò Rocchi. Quindi c'è già l'ipotesi accusatoria per il PM, non è punto di domanda, per il PM incontrò Rocchi prima del derby di San Siro. Abbiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. E allora, visto che sono le 9.30 in punto, piccolo stop per noi e tra poco si andrà a voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtico e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Aleman fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan. Leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrane. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Gam guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
0: Attenzione, il compleanno di Barzaglione, la Roccia, Andrea Barzagli. Non li hanno ancora fatti gli auguri a lui. Come mai qualcuno subito, altri più tardi? Teniamo monitorati i social della Juve al momento. A Barzaglione ancora non mi hanno fatto gli auguri. A Barzaglione, fateglieli voi. 281 presenze, 2 gol, 15 titoli. Il giocatore più sottovalutato nei racconti, secondo me, della storia vincente della Juve. Fondamentale in quella BBC, cioè quello che marcava di fisico gli avversari. Con anticipi alla Cannavaro stile mondiale del 2006. Barzaglione è stato questa roba qua, invece nei racconti è quello sempre meno nominato, chissà perché. Fatemi un vostro ricordo e anche fotografia del buon Barzaglione. Ma la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, eccoci qua con la capofila tuttojuve.com, l'ammiraglia, uno scambio di mercato accende il mondo Juve, ma non è quello giusto, è il primo piano mercatesco, se ne occupa Massimo Pavan. Come sempre puntuale, qual è lo scambio? È quello che prevede Tunkop Meiners. Il centrocampista olandese è finito al centro del dibattito dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Arrivato con grandi ambizioni e con una valutazione che sfiorava i 55 milioni di euro, Kopp non è mai riuscito a raggiungere quel livello di continuità e leadership che la Juve si aspettava da lui. Capire se con Manes possa ancora diventare uno dei pilastri del futuro, oppure se rappresenti uno di quei giocatori incapaci di fare realmente la differenza in una squadra che vuol tornare a completare ai massimi livelli, è questa la domanda. Kopp resta o si cambia? Uno scambio con la Roma clamoroso con Dica? Voi lo fareste, lo scambio Kopp-Dica? Il blocco nero su bianco o bianco su nero, secondo di come lo preferite, è il punto del buon schifo, imperdibile anche oggi, già cliccatissimo nella notte. Le bombe della Procura di Milano scuotono Silenziopoli, il caso Chiné e la controversa designazione di Lecce Juve. Domani ci arbitra Colombo, l'arbitro gradito, tra virgolette, secondo l'inchiesta all'Inter. Il tour Colombo, quello di fallaccio del rosso di Berardi su Bremer con l'open bar che dice striscia, striscia. Quello di Bologna quest'anno, 2 rossi non dati al Bologna, 2 rigori non dati alla Juve, con Seisao tirato su e giù dal campo. No, quello è Mariani, dai Colombo, sta scherzando, ci sei cascato, quello è Mariani, però ce l'abbiamo al VAR. Colombo è quello di Lazio-Juve, col pestone con Seisao e rigore non dato, unico caso al mondo di Stephen Foot senza rigore dato. Quanti ricordi con questi arbitri in questi anni, che meraviglia. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com, che come sempre vi riassume quella che è la vostra giornata, è: il PM di Milano convoca l'addetto dei rapporti arbitrali dell'IT, gli opinionisti di partito convocano gli altri. Eh sì, perché si sono scatenati nella notte gli pugnostoni nerazzurri a dire che oggi Schenone verrà ascoltato dal procuratore, ma domani gli altri, cioè li hanno convocati loro. Il PM non li ha, poi magari domani li convoca, però il PM non li ha convocati gli altri. Però gli opinionisti di partito praticamente lo stanno spingendo a convocarli. Che bel mondo che è quello nerazzurro. Chiudiamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento la foto centrale e analisi tattica di Juventus Verona, qualche giorno dopo il limite strutturale che blocca la manovra bianconera. Se volete saperne di più andate su bianconeranews.it, che c'è tutto l'analisi del pareggio tra Juventus e Verona, mentre il box giallo su nero vuol dire editoriale, vuol dire Quintiliano, vuol dire tu chiamala se vuoi rivoluzione Juve per lo scudetto, serve una svolta, quindi oggi ci siamo svegliati con desiderio di rivoluzione. La Juve lavora per la prossima stagione, l'obiettivo è di tornare a lottare per lo scudetto, ma bisogna acquistare diversi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terz'ultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Lei vinse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi diversa. Minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo, per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nei

0: rispetto ai gules, a me rispetto ai gules non interessano, cioè, proprio di carattere, a
1: Certo.
0: me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
1: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olly, Bresch, Alfa, sono tutti cantautori che si
0: E beh,
1: ispirano
0: sai,
1: alla vostra
0: Genova
1: generazione.
0: è una città particolare, Genova è una città particolare e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi. E sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
1: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olly,
0: Beh, a
1: Bresch.
0: parte il fatto che Brescia e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no allo stadio, visto che siamo tutti genovani. No, però diciamo che io, non, per me Brescia e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose. E per esempio Alfa lo vedo in crescita, proprio come persona e come artista.
1: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
0: Genova, mi viene in mente Milito.
1: Milito. E quel
0: ognuno
1: derby
0: ha
1: col
0: un
1: gol a porta
0: calciatore
1: vuota
0: mito,
1: alla
0: no?
1: fine?
0: Eh?
1: E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi?
0: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito. È dato in contropiede su tutto il campo da solo, no?
1: Eh sì, eh sì, eh sì.
0: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e l'Inter vinse il triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo. Milito era uno spettacolo guardarlo giocare.
1: Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
0: Beh, sai, noi genovani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo a volte fin troppo orgogliosi di essere genovani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genovani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi, chi ha più soldi vince. O chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
1: Certo.
0: no, è quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol e hai vinto, cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure se i giocatori. Quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot e il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche a proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
1: No, affatto, ma io infatti
0: No?
1: prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che
0: Sì,
1: cos'è il
0: sicuramente in
1: Genoa
0: questo
1: oggi secondo
0: momento
1: lei? Che Genoa è
0: il
1: quello
0: Genoa
1: di
0: di
1: oggi?
0: oggi è una squadra molto unita sia a livello di società che a livello proprio di giocatori. E di allenatore, De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché sai, con Vieira l'anno scorso aveva fatto un campionato

0: tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati. E dicevamo, boh, sai, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatti così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
1: E io infatti le avrei
0: E De
1: chiesto che
0: Rossi.
1: lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
0: Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genovani si stanno innamorando di De Rossi, perché sai, De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore di carattere che piacciono ai genovani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra, cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
1: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Ciao, grazie a tutti e Forza Genoa.
1: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche sul panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere, quindi è inutile fare dei discorsi io lo terrei, non lo terrei, è lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante, allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti
2: Sì.
3: interrompo, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili,
3: Sì.
2: quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto. Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari
3: si
2: schiaccia un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto, e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Guarda, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata. Adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato, la squadra aveva 4 punti se non sbaglio, sì. Quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenato tra i nomi, viene fatto anche il suo.
2: Ma, i nomi ce ne sono
3: Daniele
2: tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime due amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però due parole sulla nazionale, sulle elezioni, bisogna dirle, perché possiamo avere 1000 progetti, 1000 programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato, quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni?
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida
3: eletto,
2: della federazione, ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
1: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene adesso. Infatti, vabbè. Però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mister Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui, aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti, di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva e sì, sì, sempre ho saputo che questo si può fare, e siamo vicini e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché ho fallato il mio errore e grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quel momento bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Federico Rossi, salute, salute, doppia salute. Allora, ieri si parlava di rivoluzione, secondo me, rispetto al mercato della Juventus. Oggi, probabilmente ieri ci ha ascoltato Spalletti e ce l'ha con noi, no? Ha detto, guardate che tanti di quelli che sono nella Juve adesso resteranno e quindi nella testa devono, in queste ultime tre gare, pensare che fanno parte anche del futuro della Juventus, oltre che del passato. Io vi dico la sincera verità. Non che non ci creda, però sono anche un po' strategiche queste parole di Spalletti, perché lui sa benissimo che se vuole lottare per lo scudetto, cosa che spero gli chiederanno, anzi sono quasi certo che gli chiederanno, dovrà la squadra dovrà essere rinforzata e quindi secondo me l'ha detto anche per tenere un po' l'asticella alta, per tenere un po' la tensione quella giusta per quanto riguarda la trasferta di Lecce di domani. Sono partiti, forse sono arrivati, non lo so, a Lecce, e contrariamente alle altre volte, come sapete, quindi c'è il ritiro pre-gara, no? Alcune volte si è partiti nella stessa giornata, quindi il momento è ovviamente delicato, perché pensate che riguardando il calendario di queste ultime tre gare, Roma e Como, che sono le rivali più accese ovviamente della Juventus, entrambe giocano sia con il Parma che con il Verona, quindi sulla carta sono 6 punti sulla carta, poi oddio, sulla carta il Parma, in realtà la Roma per esempio ce l'ha in trasferta, no? Il Parma finora si è comportato bene, nel senso che ha giocato le sue partite, anche se è tranquilla, non deve chiedere nulla al campionato. Speriamo che faccia così fino alla fine, così come il Verona, già retrocesso. Con la Juventus ha giocato non alla morte, secondo me, però ha giocato la sua partita e spero che lo faccia anche con Como prossimo turno e poi anche con la Roma. Certamente poi la differenza potrebbero farla rispetto a Juve e Roma, i due derby, no? La Juve l'ultima giornata con il Torino, si stanno preparando, pensate che insomma, a differenza per esempio di quelli della Lazio, che ufficialmente ancora quello che tifo organizzato, quindi anche la Curva Nord, che è il cuore del tifo laziale, non andrà al derby, anche se io non lo so, bisognerà vedere anche come andrà la finale di Coppa Italia, perché magari saranno super eccitati e allora dico, sai che c'è, abbiamo vinto la Coppa Italia, cerchiamo di danneggiare anche la Roma, danneggiare tra virgolette, cioè mettendogli difficoltà rispetto alla corsa Champions. Certamente questo sarà l'obiettivo del Torino, forse anche della Fiorentina, perché oggi mi chiedevano, insomma, di nuovo, che dici, chi è favorita. La Juventus sulla carta ha il calendario più difficile, ma già domani contro il Lecce, perché è vero che il Lecce ha 4 punti dalla Cremonese, la Cremonese giocherà con il Napoli, quindi diciamo che gli basterebbe anche un pari, alla Juventus certamente no. È un pari, perché poi le altre io non lo so, sono quasi convinto che vincano, ecco, e quindi sarà giusto espugnare il campo del Lecce. Altre parole di Spalletti, al di là della questione mercato, vi volevo chiedere veramente, scherzi a parte, io ho fatto una battuta ma non troppo, quello che ha detto Spalletti sul mercato, cioè tanti rimarranno, quindi ha dato anche una punzecchiata, secondo me una frecciatina ai giornalisti che si stanno occupando del mercato, non a tutti, soprattutto a quelli che stanno accostando tanti nomi alla Juventus, tant'è che ha fatto una battuta Spalletti dicendo dobbiamo acquistare un pullman a due piani, perché altrimenti non c'entrano tutti i calciatori che la Juventus acquisterà secondo voi, e poi ha parlato più seriamente, non si può stravolgere una squadra eccetera. Cioè, vi preoccupano queste parole in chiave futura? Cioè, credete che veramente abbia qualche limite la Juventus, non possa costruire una squadra per lottare per lo scudetto, oppure invece pensate che alla fine Spalletti tutto sommato lo ha detto questo, lo abbia detto in maniera strategica per tenere alta la tensione? Secondo me una via di mezzo, perché lui lo sa benissimo che diversi dovranno andare via e di conseguenza dovranno essere acquistati altri calciatori. A proposito, si parlava di Allison, mi pare di capire leggendo, ragazzi, non ho notizie, non ho informazioni, non ho indiscrezioni, che un pochettino si stia complicando la situazione, perché sembra che l'entourage voglia 7 milioni netti l'anno e non 5 più bonus. Se così fosse, attenzione, comincia a diventare un ingaggio fuori dai parametri della stessa Juventus. Per quanto riguarda invece il discorso extra Juve, oggi è stata una giornata importante, sia per il discorso caos, che io non chiamo più arbitri, caos arbitri dintorni. Perché dintorni? Perché oggi è stato interrogato, non si sa nulla, perché ormai non fanno sapere nulla, nemmeno, non trapela nulla, vediamo se domani i giornali magari qualcosina ci diranno. È stato interrogato Schenone, che non è persona indagata, ricordiamolo, e l'ha detto agli arbitri dell'Inter, perché sembra che, insomma, in quella famosa intercettazione viene nominato questo Giorgio da Rocchi, e Giorgio credo sia Schenone, cioè dicendo Giorgio a quelli lì, Giorgio non vogliono quell'arbitro, gradiscono quell'altro arbitro, insomma, per quanto riguarda il fatto di pilotare le designazioni. Vediamo un po' cosa si uscirà fuori, ma io credo che già intanto si sia sorpassato, scavalcato, si è andati oltre il perimetro arbitrale rispetto a questa inchiesta, perché se viene interrogato un dirigente della Lega Calcio, Butti, ex team manager dell'Inter, viene interrogato un dirigente dell'Inter, attuale addetto agli arbitri, stiamo andando già, per quanto riguarda l'inchiesta, fermo restando indagati non indagati, perché indagati sono 5 persone, tutte del mondo arbitrale, ma soprattutto quelle più importanti sono ovviamente Rocchi, ex designatore che si è autosospeso, e Gervasoni, ex responsabile coordinatore del VAR che si è a sua volta autosospeso. L'accusa è pesante, ragazzi, l'accusa è di concorso in frode sportiva con altre persone, e dobbiamo capire chi sono, chi saranno, chi siano più che altro queste persone. Invece, per quanto riguarda il discorso Federcalcio, oggi ultima giornata di consultazioni, mi verrebbe da dire. Allora, intanto il 13 maggio, quindi la prossima settimana, scadrà il termine per presentarsi, no? Per dare i nomi per le candidature. Quindi Malagò da una parte, sulla carta presentato dalla presentato eventualmente dalla Lega di A, dall'altra invece c'è Abete, che sarà, nel caso in cui decidesse e non ci ripensasse, presentato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Oggi c'è stato l'ultimo giorno di consultazione con la Lega Pro, non sappiamo bene, ancora non si è espressa la Lega Pro di Marani, il nostro collega giornalista, presidente della Lega Pro, quindi della Serie C. Però insomma, al di là della Lega Pro, già ha intorno al 48%, perché tutti quanti, asso calciatore, asso allenatore, Serie A, Serie B, sosterranno, almeno così dicono, Malagò, che è già al 48%. Se dovesse avere anche il sostegno della Lega Pro, cioè 12%, starebbe al 52%, quindi alla maggioranza. Dall'altra parte, se così fosse, praticamente Abete rimarrebbe soltanto con l'appoggio della Lega che presiede, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, che è quella con maggiore percentuale di peso di voti, cioè 34%. Ma attenzione, perché da come mi dicono, siccome Abete è un vecchio volpone, se lui si accorge veramente che non ha speranze rispetto a questa corsa per la presidenza della Federcalcio, se non ha speranze potrebbe anche fare un passo indietro. A quel punto Malagò non avrebbe nemmeno il competitor e quindi verrebbe eletto presidente. Sappiamo benissimo che nel caso in cui venisse eletto presidente sarà vice Saragama, la nostra, diciamo, Saragama, no? Che già sarebbe un buon segnale, secondo me. Tra l'altro Saragama, che è soprattutto portata dall'asso calciatore, ovviamente lei è un'ex calciatrice, quindi... Quindi 340-54-24-34-240-54-2534. Domani, tra l'altro, lui è stato un po' cauto, Spalletti, no? Sulla titolarità di Vlahovic. Sì, però insomma, se tutto va bene, magari, non so se domani mattina faranno una piccola rifinitura, quindi deciderà in via definitiva se schierarlo titolare. Nel caso in cui avvenisse, Vlahovic tornerebbe nell'11 di partenza, pensate, dopo 160 giorni, che ovviamente sono passati da quando non è più titolare, perché è stato operato agli adduttori il 5 di dicembre, è stato fermo per tanti mesi, è rientrato, ha fatto 10 minuti, 12 non lo so, di partita contro il Sassuolo, poi invece nel riscaldamento contro il Genoa si è infortunato di nuovo, questa volta al polpaccio, e quindi è stato fermo tanti giorni. Staremo a vedere, perché serve come il pane Vlahovic, che c'è anche la questione contratto in ballo, ne abbiamo parlato ieri, vedremo se alla fine rinnoverà o meno. Invece, per quanto riguarda il menù di Fuori Dio di questa sera, fermo restando Stefano Discreti dopo le 20:25-20:10, alle 19:35, quindi dopo la prima pausa, state sempre comunque con noi, a parte a prescindere, avremo Massimo Brambati, che vediamo un po' anche lui cosa ha da dirci. Un altro aspetto, secondo me, per esempio, non dico che abbia mentito, però Spalletti, quando gli hanno chiesto di Open Data, dice sì, non l'ho utilizzato, forse ho sbagliato io. In realtà, ragazzi, se vogliamo dirla tutta, non l'ha utilizzato, anche a ragione, non è che non l'abbia utilizzato perché Open Data gli sta antipatico, perché Open Data, le volte in cui è stato chiamato in causa, lui ovviamente non può dire no, non l'ho utilizzato perché non è all'altezza della Juventus, non può dire questo, cosa che però pensiamo tutti, secondo me pure lui, secondo me, e allora ha detto ho sbagliato io, vediamo se gli fa fare qualche minuto contro il Lecce, non lo so, ma io non credo, boh. E soprattutto vediamo se domani darà ancora spazio a Davido oppure no. Io, ve lo dico la sincera verità, qualcuno parla di 3-4-2-1, 3-4-2-1 con Cesao e il Diz dietro a Vlahovic, addirittura qualcuno ipotizza Vlahovic e il Diz, prima punta e seconda punta, non lo so ragazzi, fatto sta che se gioca Vlahovic è chiaro che David non gioca, e ovviamente nemmeno Boga, che magari potrebbe essere utile a partita in corso. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Caro Federossi, andiamo con qualche audio, dai.
3: Ciao quindi Bruno, buona serata. Ma io penso che che ovviamente Spalletti non poteva dire diversamente, fino a queste tre giornate bisogna che tutti rimangano tutti uniti, tutti importanti, tutti farli sentire tutti importanti, tutti nel progetto, e poi dopo l'ultima partita si valuteranno. Io spero che molti di questi se ne vadano a loro casa loro, perché c'erano veramente, in questi anni qua c'era veramente stufato, veramente i giocatori guadagnano fior di milioni, però giocano come una provinciale, perciò devono cambiare il cervello o se ne vadano, perché veramente valgono poco. Comunque speriamo di portare a casa in qualche modo di nuovo una vittoria. Io non so, spero che Vlahovic riesca a giocare bene e che Kenan stia bene anche lui, perché senza Kenan, se stanno bene gli tre, Kenan con Sensao e Vlahovic, l'attacco è buono, dai, però sì, devono stare bene tutti. Io non lo so, speriamo in bene, dai, che Dio ce la mandi buona. Ciao.
2: Grazie Bruno. Sì, hai ragione, secondo me alcuni dovranno andare via, ragazzi, parliamoci chiaro, a meno che non gli dica la società noi non possiamo prenderti due calcio, ma non credo, dai. Anche se io per esempio se dovesse rischiare quella difesa a 3 non sarei molto. Per me la Juve gioca meglio con il 4-2-3-1, mettetela un po' come volete, ragazzi. Sì, magari forse un po' di più rischia tra virgolette a livello difensivo, però crea tanto. Certo, devi metterla dentro, su questo non c'è dubbio, però io giocherei il 4-2-3-1. Ieri forse lo diceva Michele, cambiare tanto spesso non va bene, che poi l'aveva a un certo punto Spalletti, no? Confermava sempre questo schema, poi lui dice sempre che conta poco lo schema, però insomma sono d'accordo con lui, perché la fluidità è fondamentale nel calcio di oggi, vedi Paris Saint Germain, però lì insomma ha dei giocatori fortissimi, quindi può fare un po' quello che vuole. Luis Enrique, che ragazzi fatemelo dire, per me attualmente è l'allenatore più forte del mondo, non tanto perché ha vinto la Champions League, non tanto perché adesso è in finale di Champions League, perché è proprio forte. Perché qualcuno giustamente dice, adesso passo di palo in frasca anche per soffrire un po' rispetto al fatto che non c'è nessuna italiana, tra l'altro sono quattro allenatori spagnoli nelle tre finali di Champions, Europa League e Conference, mi pare quattro allenatori spagnoli, un austriaco e un tedesco. Pensate che ci sono tre squadre inglesi, sto pensando, la Premier League vista come migliore campionato, il più ricco, il più bello, eccetera, ma non c'è un allenatore inglese. Questo credo sia un aspetto fondamentale, cioè ci fa capire che la scuola inglese è poca roba degli allenatori e sta dominando quella spagnola sotto questo aspetto, ecco, diciamo così. Allora, Fabrizio Romano ha parlato della situazione legata a Lewandowski. Nel frattempo, dice, c'è da parlare anche di Robert Lewandowski, perché su di lui la missione c'è stata sia a Milano che a Barcellona. Quindi qualcuno qualche giorno fa diceva che l'agente Zawi di Lewandowski non sia mai venuto a Milano, invece sono due volte, lui dice di sì. Ad oggi quello che posso dirvi è che la Juve non si scalda, quindi vi confermo che la Juve su Lewandowski al momento considera i costi dell'operazione legati anche all'età eccessivi, dice un po' troppo elevato, diciamo così, il costo dell'operazione, considerando anche se non soprattutto l'età del giocatore, che compirà 28 anni mi pare ad agosto. La Juve altri programmi in attacco, quindi ad oggi ha incontrato, posso dirvelo, il manager, l'agente di Lewandowski durante questa missione milanese. C'è stato proprio un incontro diretto con un dirigente della Juve da parte appunto dell'entourage di Lewandowski, ma al momento i bianconeri sul discorso del polacco non procedono. Il Milan internamente non è completamente allineato su Lewandowski, quindi insomma c'è chi è tentato da questa opportunità, chi invece parla del giocatore per una questione, ripeto, ha detto di età, ma anche di costi, cioè relazione costi rispetto all'età, quindi al momento anche il Milan non accelera. Discorso completamente legato ad un'offerta che è stata fatta ai club italiani e si ferma lì. Se qualcosa dovesse cambiare, come sempre vi aggiorneremo, dice Fabrizio Romano. Vai Fede.
4: Eccomi, Michele da Casali.
2: Michele.
4: Dunque, se andiamo ad analizzare la partita di domani, io preoccupazioni da parte dell'avversario non ne trovo, così come la settimana passata, così come in altre partite del campionato. Però poi, ecco, mi guardo allo specchio e vedo qual è il vero problema. Il vero problema è la Juventus, non è Lecce, il vero problema siamo noi.
2: Lo so.
4: Siamo noi e oggi nella conferenza di Spalletti, nella conferenza stampa di Spalletti, secondo me si è proprio certificato, si è messo il bollo tondo su qual è il problema. Perché credo che lui vive la squadra tutta la settimana e secondo me sta fiutando qualcosa. Oggi non ho visto uno Spalletti convinto della partita che dovrà fare domani la Juventus. O meglio, lui la sa, ma ho paura che
5: non sia convinto
4: risposte dei calciatori. Dalla squadra non ne abbia ricevute. Veramente le parole di oggi mi hanno confuso in un momento in cui c'è tanta confusione. Vedremo, speriamo bene. Un abbraccio.
5: Grazie Michele, vedi che hai percepito questa cosa. Vediamo gli altri amici, cioè queste parole di Spalletti sul perché dice Michele, anche dal punto di vista della convinzione verso i suoi calciatori, io ragazzi, a me è stato detto che Spalletti 4-5, ma mi è stato detto qualche mese fa, Spalletti 4-5 giocatori non vorrebbe proprio vederli. È chiaro che li ha in rosa, ci mancherebbe altro, e quindi presumo che vadano via almeno 3, non lo so, non mi hanno detto chi, ma insomma non ci vuole molto a capirlo. E quindi evidentemente non è stato mai convinto dei suoi calciatori, ma deve fare di necessità virtù e andare a Lecce e provare a vincere. Ok, vedi, Michele ha percepito, non mi convince, è un po' preoccupato. Io però vi sto chiedendo a voi se avete percepito intanto la stessa cosa, visto che è uno spunto questo, ma soprattutto il discorso del mercato, perché io già ho letto, dopo la conferenza di Spalletti, ho letto già diversi post di amici juventini. Ah, eccolo lì, ok, allora anche il prossimo anno non si lotterà per lo scudetto. Io non sono convinto che Spalletti dicesse la verità, ma non perché voglia ingannare qualcuno, perché secondo me in questo momento, una chiave di lettura mia, in questo momento magari è giusto che dica questo, perché non può dire 4-5 andranno via, ne prenderemo altrettanti e quelli che devono giocare le prossime tre partite che fanno? Sarebbe un messaggio sbagliato, però ripeto, io la sto leggendo così, non so voi, e per questo vi sto chiedendo, vi sto dicendo di dire la vostra. Pensate che Lecce non vince, mi pare, da 11 partite, può essere, con la Juve, ma nelle ultime 3, o meglio, da 11, in 11 partite mi pare non abbia fatto più di un gol, però nelle ultime 3 ha sempre segnato. E quindi insomma speriamo che questa tradizione non si ripeta, no? Perché dice, nonostante i salentini non siano mai riusciti a realizzare più di un gol nelle ultime, mi ricordavo bene, nelle ultime 11 gare di Serie A contro i bianconeri, comunque sono andati a segno nelle ultime 3 sfide consecutive disputate contro la Juve. Sarebbe un traguardo se segnasse un'altra volta, insomma speriamo di no, speriamo di no. Il Lecce, ragazzi, a Lecce basta anche un pareggio, ma non credo che, non è nel DNA nemmeno di Francesco entrare in campo e dire ok, pareggiamo questa partita, altrimenti rischia di beccarne tanti, cosa che io spero e credo lo speriate anche voi. 340-5425-324, fatemi sapere cosa ne pensate delle parole di Spalletti, se qualcosa vi ha preoccupato, qualcosa vi ha convinto, se credete che invece qualcosa l'abbia detta per strategia comunicativa rispetto a questo momento. E poi tra poco state con noi perché avremo Massimo Brambati.
0: Fuori di Juve.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: in diretta 340 54 25 32 4. Sembra quasi che siamo in forma questa sera, ma è venerdì, è la sera del venerdì e Federico Rossi siamo stanchissimi. Allora, stiamo cercando di capire, di decifrare, di tradurre, di interpretare le parole di Luciano Spalletti, che hanno preoccupato, almeno una parte di queste hanno preoccupato tanti tifosi della Juventus, tanti amici bianconeri e ovviamente anche diversi radioascoltatori di RBN / Radio Bianconera, perché lui ha detto, secondo me voleva dare, io siccome un po' lo conosco Spalletti, voleva dare una punzecchiata ai giornalisti. Perché quando gli hanno fatto la domanda sul, allora la Juventus per crescere, quali giocatori, l'esperienza, Marotta, gli hanno detto, perché Marotta dice sempre, ma è giusto così, mix tra esperti che hanno vinto e giovani, e lui ha detto, la prima cosa ha fatto una battuta, vabbè compriamo il pullman a due piani, giornalista io non l'ho visto in faccia, ma loro ha fatto così, perché quelli che ci accostate voi, guardate, tanti di quelli di adesso rimarranno qui, quindi devono essere mentalmente connessi col fatto che faranno parte anche del futuro. Ora ripeto, se siano parole strategiche, se sia qualcosa di diverso, questo non lo so, io forse c'è una via di mezzo, ma possiamo anche chiederlo a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Ciao. Bene, dai.
0: Allora, caro Massimo, ci sono diversi radioascoltatori, ma anche degli amici, ho visto sui social, sono un po' preoccupati per le parole di Spalletti. Noi stiamo cercando di decifrarle, di capirle, di interpretarle, se vogliamo, no? Quando lui ha detto, prima ha fatto la battuta, no, al collega, dice dobbiamo comprare un pullman a due piani, perché tutti i calciatori che ci state accostando, poi non sappiamo dove metterli quando andiamo in trasferta, quando... Dopodiché però ha parlato seriamente, sappiate che tanti di quelli che ci sono ora resteranno qui, quindi dovranno essere mentalizzati rispetto al fatto che saranno anche il futuro. Secondo, e quindi si sono preoccupati, ma come? Ha firmato con delle garanzie, perché si dovrebbe fare una squadra per lottare per lo scudetto, e alcuni sono preoccupati. Come interpreti tu queste parole di Spalletti?
1: Ma intanto le interpreto con una delusione profonda che secondo me ha avuto dal risultato con il Verona.
0: Vero.
1: Anche se poi, insomma, dobbiamo anche analizzare bene tutto, diciamo che c'è stata anche un pizzico di sfortuna a cui lui non si vuole mai attaccare, giustamente, perché è giusto non attaccarsi, però insomma il portiere MVP della squadra avversaria ormai è una sorta di abbonamento. Tutte le volte, adesso non è che ricordo esattamente, però mi sembra il portiere del Lecce, il portiere del Torino, adesso quello del Verona, sono tutti MVP quando giocano contro la Juve, poi dopo li vediamo in altre partite, e quindi al netto di tutto questo, secondo me ha vissuto e sta vivendo questa, diciamo così, non dico match point, ma questa partita sbagliata, con una profonda delusione, ma anche con una profonda preoccupazione, perché ha, secondo me, capito che questa squadra manca di quel qualcosa che serve per fare quel passo in più e per alzare l'asticella ed arrivare non solo in Champions, che peraltro adesso è veramente in bilico, ma per arrivare a lottare, perché non è detto che poi uno deve per forza vincere, ma arrivare a lottare per qualcosa di importante.
0: Sì.
1: Su questo dico che lo so, perché conosco lui da 40 anni e perché insomma ogni tanto comunque ci sentiamo e insomma lo conosco molto bene e credo veramente che sia che abbia detto poi quello che è la realtà. Non ha nascosto niente ed è poi quello che mi piace poi di lui come persona e come allenatore.
0: Quindi diciamo così, Massimo, ha detto la realtà, perché oggettivamente è vero, la qualità della rosa questa è, però forse ha un po' detto meno la verità quando tanti di questi resteranno. Parliamoci chiaro, Massimo, e dimmi tu se sei anche qualcosa. Bisogna cambiare un bel po'. Io non l'ho chiamata rivoluzione ieri in un pezzo, no? O piccola rivoluzione. Secondo te invece alla fine lui ha firmato veramente perché ha avuto delle garanzie sul fronte del mercato?
1: Ma allora, innanzitutto sposterà tantissimo, secondo me, il fatto di andare in Champions o no, ma anche perché se vai in Champions devi per forza costruire una squadra, esatto, importante, con dei ricambi importanti, eccetera eccetera. Se non vai, cominci a concentrarti più solo sul campionato, perché pure se fosse Europa League o addirittura Conference, io credo che poi l'attenzione verrà appoggiata sicuramente più sul campionato. Io credo che in questo momento non si può, nessun allenatore al mondo, in un momento così delicato, quando mancano 3 partite alla fine, dire ah, qui ci sarà una rivoluzione, esatto, e andranno via in 10.
0: Quello che ho detto io, certo.
1: Io non credo proprio. Qualsiasi allenatore, non solo lui, qualsiasi allenatore in questo momento deve compattare, sa che deve andare a fare quello che ragiona lui. È, lui dice, dobbiamo andare a fare una battaglia, che faccio? Dico che qua metà se ne va via? No, questa è una cosa. Poi che rimangano tutti, che vadano via in 10, che vadano via in 5, questo io onestamente non lo so. So solo che questo è sicuro, ha dettato delle linee guida di mercato che spero che vengano, la società, la proprietà e chi deve fare determinate cose siano in grado di farle.
0: Linee di mercato che diciamo così corrispondono a nomi di, facciamo, Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski o chi per loro, comunque esperti, comunque abituati a vincere, Massimo?
1: Beh, secondo me prendere giocatori mentalizzati è importantissimo, perché fa crescere anche gli altri. Io se mi alleno con Junior, con cui mi allenavo nel Torino, Junior nazionale brasiliano, alzava il livello di tutto l'allenamento e di tutti i giocatori. Se ti alleni con un giocatore che invece, con tutto rispetto, magari ha giocato in Serie B, sicuramente non mi alza niente, anzi mi appiattisce. Quindi i giocatori importanti servono non solo per la domenica, tra virgolette, ma servono anche in allenamento e servono anche a livello comportamentale, perché sono sempre degli esempi che tu porti all'interno di uno spogliatoio per i giovani, per quelli meno giovani, per quelli che non hanno mai vinto, perché parliamoci chiaro, alla Juventus in questo momento che hanno vinto cose importanti, quanti giocatori ci sono? Calulu che ha vinto lo scudetto, poi io non adesso mi è venuto in mente adesso così, io non mi ricordo di giocatori,
0: non ce ne
1: oggi
0: sono, Massimo.
1: Ah, ecco, basta. E quindi vuol dire io ho detto adesso, mi è venuto in mente Calulu che ha vinto il campionato col Milan, ma gli altri cosa hanno vinto?
0: Esatto.
1: Cosa hanno vinto di importante, no? Di Gregorio, sì, che ha vinto,
0: sì,
1: il campionato di Serie B.
0: Certo, certo. Quindi diciamo tu, questi calciatori che al di là di alzare il livello tecnico iniettino anche personalità, perché è quella anche che manca, no, Massimo, ovviamente a questo gruppo.
1: Sì. Allora, la partita che fa la Juve col Verona,
0: mamma,
1: è una partita che io mi aspettavo che venisse
0: mezz'ora finita.
1: Che venisse azzannata, come è stata azzannata la partita che la Roma ha fatto con la Fiorentina. Ma non perché la Roma ha vinto poi 4-0, perché la Juventus mi è sembrata avere il braccino, mi sembrava, l'ha detto pure anche Luciano dopo la partita, sembrava quasi che non ci fosse, come giustamente hai detto tu, la personalità necessaria per dire oggi qua dobbiamo uscire con i 3 punti. Non mi è sembrato. E poi dopo la paura iniziale e anche un po' di sfortuna, la traversa,
0: sì, le due parate, certo,
1: vai sotto per un doppio, tra virgolette, errore, perché lì c'è un errore di Bremer e
0: un errore del portiere, sì.
1: E dopo ti trovi sotto, l'ha detto anche Luciano, ti trovi sotto e allora lì ti viene addosso una montagna che, se tu hai la personalità, la forza, l'arroganza, vorrei anche dire questo, l'arroganza di dire no, ma qui adesso testa bassa e la riportiamo a casa, c'è stato quasi uno scioglimento, soprattutto nei minuti finali del primo tempo.
0: Esatto, aggiungo io, Massimo, l'hai anche pareggiata sul calcio di punizione, a quel punto sulla carta sembra, diciamo, adesso travolgerà il Verona, e non è accaduto nemmeno questo,
1: fermo restando. Non hai pareggiato all'88esimo.
0: Esatto, avevi il tempo veramente per ribaltare tutto, comunque sia. E secondo te, Massimo, di questi nomi che ho fatto, comunque se sai qualcos'altro, qual è quello più plausibile che potrebbe prendere la Juventus?
1: Io so che sono tutti e tre giocatori che Spalletti stima. Credo che Alisson lui lo abbia avuto già alla Roma, se non sbaglio,
0: sì.
1: Non mi vorrei sbagliare. Quindi lo conosce.
0: Sì, l'ha avuto.
1: Sappiamo benissimo che quando un giocatore ha avuto un allenatore, è facile, tra virgolette, che un allenatore, può essere anche che lo contatti personalmente e che abbia una, diciamo così, un rapporto privilegiato.
0: Sì, sì.
1: Nel contattare, certo, quello che ha sempre fatto anche Antonio Conte con tutti i giocatori che ha avuto nella sua carriera, quando voleva un giocatore cercava di contattarlo lui direttamente.
0: Lo stesso Mourinho, Massimo, no? Faceva
1: è lo stesso Mourinho, vabbè, è una cosa che viene fatta da tempi memori, questa, dai tempi in cui giocavo io, quindi è una cosa, diciamo così, che si fa abitualmente.
0: E invece l'altro capitolo importante di questi giorni, ora domani forse dopo 160 giorni dovrebbe rigiocare da titolare, parliamo di Vlahovic, ma secondo te si sta un po', diciamo così, incastrando, è un po' troppo rallentato questo discorso relativo al rinnovo, perché fino a qualche settimana fa sembrava un po' più vicino di Vlahovic?
1: Ma ti dico la verità, io onestamente non so, so solo che c'è una grandissima stima tecnica e umana di Spalletti verso questo giocatore. Io mi auguro che la società trovi il modo per rinnovare, ma non per altro, ma anche perché comunque, parliamoci chiaro, vai a risparmiare tantissimi soldi di un'altra punta che comunque dovresti andarti a cercare. Per prendere una punta valida oggi non so quanti soldi devi tirare fuori. Io non credo, io spero e penso che loro, rinnovando Vlahovic, poi spostino gli eventuali soldi che potevano andare su una punta, li spostino poi magari sul centrocampo, sul difensore, su altre zone di campo, diciamo.
0: E invece si sta parlando in questi ultimi giorni, io non so se sia un caso o meno, però sembra quasi che la Premier League possa sfruttare la Juventus quasi come un supermercato, perché leggo, con Cesao nel mirino del Liverpool, addirittura Kalulu stamattina, Liverpool e Manchester United, Bremer, che però la clausola rescissoria di 58 milioni nel mirino di alcune squadre inglesi, c'è la possibilità di perdere qualche big, Massimo?
1: Ma potrebbe essere, in virtù del fatto che poi questi soldi poi vengano comunque reimpiegati in giocatori altrettanto bravi e forti. Queste sono secondo me valutazioni economiche / tecniche che dovranno affrontare sia Spalletti con
0: la società,
1: lo staff dirigenziale, quindi i manager, e comunque verrà sicuramente coinvolta anche la proprietà in queste cose, quindi penso che sì, si muoveranno anche a seconda di quelle che sono le richieste che hanno su giocatori che magari quest'anno con Spalletti sono migliorati tantissimo.
0: Secondo te rischia Comolli? Perché qualche giorno fa leggevo un paio di articoli, cioè pare che la posizione di Comolli, malgrado sia comunque amministratore delegato, non sia proprio stabile.
1: Ma allora ti dico la verità, l'hanno detto anche a me in funzione del fatto se la Juve va in Champions o meno. Questo però, ti dico la verità, lo hanno detto ma non
0: hai riscontri, diciamo.
1: No, io non ho, diretti. Nel senso, non ho mai chiesto, riscontri diretti non ne ho, quindi non so, mi parrebbe anche un po' strano che non vai in Champions e mandi via uno che hai appena preso.
0: Eh sì. Due domande per te. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati se vedrebbe bene Angelo Stiller come regista per la Juve. Alessandro da Taormina e grazie.
1: Ma sì, no, alla Juve manca un giocatore con quelle qualità, con quelle caratteristiche. Io adesso non so se può essere lui il giocatore, diciamo così, addocchiato da Spalletti. Io dico solo che indipendentemente dai nomi, io faccio un monito al signor Comolli: ascolta Spalletti, perché Spalletti azzecca i giocatori, perché a Spalletti quando vince il campionato a Napoli gli hanno venduto tutto quello che gli hanno venduto. Vero. E gli hanno preso anche un illustre sconosciuto che era Kvaratskhelia, ma gli avevano venduto, voi ve lo ricordate bene, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, cioè gli avevano venduto tanti giocatori e lui, nonostante tutte queste cessioni, Insigne, è andato a vincere lo scudetto con dei giocatori. Kim, qualcuno lo conosceva bene?
0: Io no.
1: Kim? Ok, perfetto. Quindi io faccio una, diciamo così, un appello. Ascoltate bene Luciano Spalletti. Ascoltate
0: lo
1: bene
0: stesso
1: Luciano
0: Labbotica
1: Spalletti.
0: Sembrava essere stato preso tanto per il perno, il cervello,
1: che poi Labbotica è stato il perno anche per Antonio Conte.
0: Esatto,
1: nel secondo scudetto.
0: Certo.
1: I giocatori, Luciano è bravo, non solo in panchina, ma Luciano è bravo perché ha grandissimo naso per capire quali sono i giocatori che lui può inserire in un meccanismo che è il suo meccanismo e che possono crescere e migliorare.
0: Caro Massimo, buonasera. Secondo te c'è qualche giocatore dell'Aston Villa che farebbe comodo alla Juve, tipo Buendia o Watkins? Michele.
1: Beh, io ho detto, queste qua sono domande naturalmente che Spalletti ha risposto, cioè ci vorrebbe un pullman a due piani per mettere dentro tutti i giocatori di cui sono stati fatti i nomi. Sicuramente sono stati indicati i ruoli che mancano alla Juve. E sicuramente sono stati anche indicati i rincalzi, perché non è che tu devi andare a prendere per forza solo tutti i giocatori che devono giocare titolare, devi prendere anche dei giocatori giovani che possono entrare a far parte in un contesto come quello della Juve e che possono poi diventare bravi strada facendo. Questo io credo che sia un qualcosa di importantissimo da seguire. Io guarda, ricordo che quando lavoravo alla Juve, oltre ai tanti giocatori che si andavano a vedere all'estero, c'era questo Camoranesi che giocava nel Verona.
0: Esatto.
1: Che era un giocatore ai più sconosciuto e che quando è arrivato alla Juve non è arrivato con gli squilli di tromba,
0: c'era molto scetticismo,
1: è arrivato con un giocatore che lottava per non retrocedere.
0: Sì, esatto.
1: Okay? Eppure guardate Camoranesi che ha fatto, è diventato pure campione del mondo con l'Italia, cioè questi sono i giocatori che devi andare a prendere. E non certo, scusate, con la gaffe tecnica e di scelta che ha fatto Comolli con Openda, spendere 45 milioni per un giocatore che purtroppo invece avete visto cos'è il risultato.
0: Sì, è che sarà sul mercato. L'ultimissima, Massimo, un tuo parere su quello che molti chiamano caos arbitri, ma mi pare di capire che si possa andare oltre il perimetro arbitrale, no? Visto che oggi è stato interrogato Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, quindi dirigente dell'Inter, l'altro ieri è stato interrogato un dirigente della Lega, ex team manager dell'Inter, cioè Butti. Secondo te come finirà questa storia?
1: Allora, io non dico la mia perché non ho voglia di prendere querele,
0: però
1: perché io mi siedo al tavolo con tanti addetti ai lavori e la pensano tutti nello stesso modo. Però è un pensiero che non dico e quindi basta, mi fermo qui.
0: Ti fidi o non ti fidi però della giustizia? Almeno questo ce lo puoi dire.
1: Della giustizia sportiva?
0: Sportiva ancora deve mettere mano perché c'è il segreto investigativo.
1: No, della giustizia ordinaria tendo a...

0: per esempio, eh. Però credo che abbia avuto anche indicazioni. Sicuramente su questo non ci sono dubbi. Ha ragione, perché io mi ricordo gli cedettero diversi calciatori e forse gli chiese anche addirittura Spalletti di, non di mandare via, dice guardate che a me non servono più questi, servono quest'altri. È un po' come, ovviamente in grande in questo caso, come ha fatto Luis Enrique al Paris Saint Germain. A me sì, ok, Messi ormai nell'ultima fase della carriera non serve, Mbappé è così, non serve, Neymar così non mi serve, mi servono questi, questi e questi. E adesso sta dominando, perché sta dominando il Paris Saint Germain. Lì parliamo in grande, ovviamente, la Juventus rispetto, però come tipologia di discorso potrebbe essere lo stesso. Buonasera, Fabrizio da no, signori, signori, aspetta, no, l'avevo letto. Ah, come diceva il mitico avvocato Prisco, non so perché questa cosa, sulla carta siamo più forti, peccato che si giochi sull'erba. Speriamo bene in questo finale di stagione, ci dice Marco. Poi Vito da Pisa, sono d'accordo con quanto sentito in un programma pomeridiano. Bastano quattro acquisti: un portiere titolare, un difensore centrale titolare, un simil Silva titolare. Occhio che Bernardo Silva nelle ultime partite, il City, insomma Guardiola lo sta facendo giocare davanti alla difesa, ma fondamentalmente è un centrocampista avanzato barra trequartista, un centravanti titolarissimo, integro fisicamente, non Vlahovic, la Juve ormai ha fatto il suo tempo non meritando quanto guadagnato. Però Vito, hai sentito un po' pure Massimo, non ha torto quando dice, eppure è vero che se tu non vuoi rinnovare Vlahovic, ora a prescindere che ti piaccia o meno, io per esempio lo rinnoverei, però è chiaro poi c'è il discorso economico, no? Se però non rinnovi Vlahovic, devi prendere un centravanti titolarissimo, e un centravanti titolarissimo, giustamente come scrivi tu, costa tanti soldi. Magari la Juventus fa due conti, ok, rinnoviamo, gli diamo magari un bonus alla firma, un ingaggio massimo di 6 milioni, così è stata, e questa mi pare sia l'offerta della Juventus, e alla fine non spendiamo i 60, 50, perché per prendere un titolarissimo già servono tanti soldi. Se attaccante, lo sapete, gli attaccanti costano solitamente di più di altri ruoli, no? Di un centrocampista, ma a meno che non ti chiami Tonali, per esempio, in questa fase, no? Che costa 70-80, però la cifra è minimo 50, ma più verso i 60-70, quindi magari si è fatta due conti, si farà due conti, magari gli farà un contratto più breve, no? Non è chiaro, non gli può traffare un quadriennale, un triennale, forse siamo nel 2026, non lo so, un anno o due, perché non è sicura del discorso fisico. Probabilmente anche così dovrà ragionare la Juventus, fermo restando, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che il prossimo mercato, che anche adesso sta facendo la Juventus, seppur non è aperto il mercato, ma tutte le squadre si costruiscono in questa fase, bisogna farlo su indicazioni dell'allenatore, come succede in tutte le squadre, non con l'algoritmo, tanto per intenderci. E quindi se Spalletti dice io voglio a tutti i costi che venga rinnovato Vlahovic, devi trovare la quadra sotto il profilo economico, però alla fine accontenti l'allenatore. 340-54-25324, se volete aggiungere ulteriore carne, l'aggiunta Massimo Brambati, ulteriore carne sul fuoco, se volete fare interventi su altri discorsi che sono usciti fuori dall'intervento di Massimo, oppure comunque fatemi sapere se anche voi siete preoccupati delle parole di Spalletti sul fatto che tanti di quelli che sono qui resteranno e quindi qualcuno ha tradotto non si farà mercato per vincere lo scudetto. Tra poco Stefano Discreti.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera ragazzi, con tutto il rispetto io capisco il pessimismo che sta anelando tra noi fratelli juventini, ma sinceramente sì, non possiamo un giorno diventare forti che vinciamo, il giorno dopo che va male come contro il Verona siamo poca cosa, secondo me non siamo poca cosa, c'è una via di mezzo e potremmo comunque tranquillamente entrare in Champions League. Per quanto riguarda la vendita di Yıldız, Yıldız se Open da è costato 45 milioni, Yıldız vorrà minimo 130 milioni, 120 milioni. Non credo che la Juventus sia una società di sprovveduti a vendere 80 milioni, sarebbe assurdo, visto che Nico Paz vogliono 70-80 milioni come base di trattativa e non ha fatto neanche la Champions League.
4: Dani Zapprea del Carmen, un piacere ascoltarvi sempre. Certo che sentire

0: la gente che si lamenta che non vinciamo scudetti, e quando vincevamo li prendevamo come cose normali, le vittorie che ci portava la Juventus, le coppe, questo e l'altro. Io apprezzavo tutto, quando si vince si vince, non c'è mai da dire sono venuti per caso, perché c'è sempre un lavoro dietro, e adesso ce ne rendiamo ancora di più conto.
1: Buondì, buonasera, anzi ragazzacci, sono Giovanni da Torino. Allora, io appoggio la teoria che ha detto Camillo, il buon Camillo De Michelis, cioè che Spalletti sì, ha detto molta di questa gente che abbiamo in squadra rimarrà il prossimo anno. Io invece sono dell'idea, che, di come ha detto Camillo, che invece molta gente se ne andrà il prossimo anno, e solamente l'ha detto Spalletti per fare il rumo e non disunire, non abbattere, diciamo, i giocatori, perché ormai tutti fermi rimangono, i rinnovi di Becchetti, Locatelli, vabbè, Indiz era scontato, rimarranno tutti fermi, ma se arrivano delle pedine fondamentali saranno sicuramente panchina.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Quasi, siamo per collegare con Stefano Rischetti questa sera via telefono perché non so in quale parte del pianeta sia. Mentre, ragazzi, vi ricordate ieri vi ho parlato di questa mega lite tra tra Tchouaméni e Valverde al Real Madrid? Bene, il Real ha comminato per entrambi una multa di 500.000 euro, Fede, pensa. Ce li potevano dare a noi, no? Gli dessero in beneficenza a me, a Federico Rossi. Oh no, Fede, e dai, 500.000 a testa, pensate ragazzi. Allora, io non mi faccio troppe illusioni per il mercato. Con il nostro limite di ingaggi i top non vengono neanche quelli stagionati, lo dice Stefano. Chissà però, Stefano, magari il progetto, magari venendo a parametro zero puoi strappare qualcosina, possono strappare qualcosina in più, non lo so. Vediamo, vediamo. Intanto è chiaro, questo è chiaro, che la qualificazione in Champions sarebbe fondamentale, ma non tanto e non solo, ovviamente, per il discorso economico. Cioè la Juventus avrebbe minimo 60 milioni in più a disposizione, anche ovviamente per quanto riguarda la proprio l'appeal degli stessi campioni, no? Che dicono: ok, ma noi senza Champions League, io voglio fare la Champions League. Un Bernardo Silva che l'ha sempre fatta, l'ha vinta, è stato protagonista. Un Allison che l'ha vinta con Klopp, no? Ricorderete? Un Lewandowski che l'ha vinta, mi pare, sì? Non sono sicuro. Comunque sia, hanno giocato sempre a questi livelli. Qualche pensiero in più lo farebbero nel caso in cui non ci fosse la Champions. Quindi ecco perché dico, la Champions è fondamentale. Staremo a vedere, dai. Via De Vito, Pendacabal. Allora, chi è questo che ci scrive? Silvano da Roma. Allora, caro Silvano, leggo tutti quelli che tu faresti, praticamente un'epurazione totale. De Vito, Pendacabal, Kostic, Di Gregorio e Koopmeiners. Più o meno sono quelli alla fine. Con 3-4 titolari, uno per reparto, con un 9 vero, un Vlahovic confermato perché non vedo di meglio nel mercato, si può anche vincere, Silvano. Non lo so, sì, non lo so. Si può anche vincere un parolone, l'importante è lottare fino alla fine. È chiaro che poi punti a vincere. Vai, Fede. Quando volete ci sono.
1: Ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Ascolta, sentivo che parlavi di Schenone che ha detto agli arbitri dell'Inter. Allora, io, vabbè, come penso tanti ascoltatori, ho giocato a calcio in società dilettantistiche. So che l'ha detto all'arbitro, una figura che tutte le società hanno, però non l'ha detto all'arbitro, ha il compito di accogliere l'arbitro, di farlo sistemare nei suoi spogliatoi, di fare tutti quegli adempimenti prima, dopo la gara, che l'arbitro, in questo caso la terna arbitrale, necessita, e quello è l'ha detto all'arbitro. Ma non mi risulta che gli addetti agli arbitri possano tenere rapporti con il disegnatore arbitrale o con chi dirige la categoria arbitrale. Cioè, ha detto all'arbitro, è una figura che tutte le società, anche dilettantistiche, hanno. Altra cosa è intrattenere rapporti, che non so se sono vietati o meno, con chi designa gli arbitraggi. Ecco, speravo ci dessi qualche notizia in merito, che ormai siamo arrivati a 7 ore tra Gervasoni e Schenone, magari di avere qualche informazione in più, però mi sembra che dobbiamo aspettare. Grazie, buona serata.
0: Sì, grazie, anche perché la stampa ne parla poco, diciamo così, rispetto ad altre volte. No, Schenone non si sa nulla, è stato interrogato, però l'ha detto all'arbitro, fa anche, per esempio, spesso ai giocatori, intanto non ce l'hanno tutte le squadre, attenzione, in Serie A ce l'ha l'Inter, il Parma e la Lazio e la Juve. Quindi non è obbligatorio come figura. Tra l'altro aggiungo che la Federcalcio non deve assolutamente parlare col designatore, questo lo sappiamo, e può parlare invece con un addetto ai club, che è De Marco, da parte della Federcalcio. Quindi con il designatore non può parlare. Notizia in più, amico mio, non ce l'ho perché non escono. Non escono, è tutto a Milano si fa. Se fosse la giustizia sportiva magari il mio amico mi direbbe qualcosa, ma la giustizia sportiva ancora non ha preso in mano la situazione perché c'è il segreto investigativo e quindi la Procura di Milano ancora non ha dato le carte a chi ne è. Ecco, questo è un po' il discorso. Stefano Discreti.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: In quale parte del pianeta sei?
2: Sto tornando quasi a casa, dai.
0: Ah, ok.
2: È quasi finita la mia giornata lavorativa, quasi.
0: Quindi sei dalle parti di Fregene, diciamo così. Allora, Stefano Deschetti, io sto analizzando. Prima ho avuto Massimo Brambati, no, che un po' la pensa come me. Le parole di Spalletti sul discorso, tanti di quelli che sono adesso qui resteranno, secondo me non poteva dire una cosa diversa, non è che può dire 5-6 andranno via, la pensa come me Massimo Brambati, ma tanti amici da casa sono un po' preoccupati, qualcuno addirittura sui social, eccolo lì, non faremo mercato, la Juventus, come le interpretate queste parole di Spalletti, preoccupato, non preoccupato?
2: Assolutamente in linea con quello che penso io. Questa squadra non ha bisogno di una rifondazione un'altra volta, perché poi porterebbe il tempo, la necessità, tutto quanto, il problema, la situazione e tutto quanto. Il discorso quindi è, vanno inseriti su questa rosa, vanno inseriti 3-4 giocatori di grande livello, non vanno presi altre scommesse, vanno solo inseriti 3-4 giocatori top.
0: Cosa
2: anche gli altri renderebbero al meglio vicino a grandi campioni,
0: cosa che credo lui abbia, anzi ha chiesto, ora vediamo chi si riuscirà a prendere, no, però cioè quello che voglio dirti, Spalletti non poteva dire per quanto riguarda per esempio le uscite 1, 2, 3, 4, 5 andranno via, no? È chiaro, deve giocare tre partite.
2: Ma non può dire quello. Poi chiaramente lui farà una lista dei giocatori
0: che già l'avrà fatta, credo, no?
2: Che arriveranno offerte compatibili alle pretese della Juventus e chiaramente verranno venduti. Cioè non è che lui metterà il veto, se lui dice non ne venderemo solo 4 o 5, se poi alla fine arriva un'offerta per open datico, tanto per dire, no? Cioè non è che lui dirà no, già ne abbiamo venduti 4, open da non si tocca. È chiaro che lui dice, lui vuole intendere che comunque questo gruppo che lui ha rifondato lo ritiene valido per poter puntare in grande l'anno prossimo, però chiaramente a questo vanno aggiunte quei 4 o 5 giocatori,
0: sì, sì,
2: che ci stiamo dicendo da tempo.
0: Hai paura che la Juventus possa perdere con Sesavo? Mi ha mandato un messaggio tutto preoccupato, io già l'avevo visto stamattina, perché sembra che il Liverpool voglia fare sul serio, Stefano.
2: Io ho paura sicuramente, sì, nel senso che io lo ripeto sempre, dopo che ha smesso Platini, per me può smettere, cioè può andare via chiunque dalla Juventus.
0: Beh, certo.
2: Non è che io mi incateno se la Juventus dovesse scendere con Cesao, però chiaramente in questo momento che ha bisogno di certezze la Juve, tu con Cesao puoi valutare una cessione anche a un prezzo importante nel momento che prendi Bernardo Silva, ok? Che prendi Lewandowski, che prendi delle certezze. Cioè mandare via con Cesao per prendere un'altra sorpresa, un altro giocatore tipo Greenwood, il primo nome che mi viene in mente. È un'altra scommessa che dopo ti rimetti, questo ti era inserito con Spalletti, sta veramente migliorando anche in fase difensiva,
0: sì,
2: di recupero del pallone.
0: Vero.
2: Gli manca, è evidente, il killer instinct, l'abbiamo detto anche martedì, cioè non può essere solo sfortuna quando tu tutte le volte che tiri a un metro dalla porta il portiere la para col tacco, il difensore la prende di testa, vuol dire che ti manca un po' il killer instinct, però chiaramente il giocatore in questo momento, soprattutto che Ildiz non sta proprio bene, è il giocatore più importante che ha la Juventus. Quindi questo che vuol dire? Non vuol dire che è inceribile, vuol dire che se tu dici guarda la Juve prende Allison, Rudiger, Bernardo Silva, Lewandowski e Casemiro, ho fatto dei nomi che stanno tutti a parametro zero, vabbè, o comunque tipo Allison che si potrebbero liberare a un prezzo relativo, allora uno dice vabbè, sai che ti dico, ha finanziato tutta la campagna acquisti con la cessione con Cesao, però ha preso giocatori certi, già forti, navigati, gente abituata a vincere, allora sì. Ma se io devo fare altre scommesse, proprio
0: no.
2: È la dimostrazione del mercato degli ultimi anni, cioè nel senso abbiamo preso tante, troppe scommesse, Coppa Miners, Douglas Lewis, Open Da, David Segrova, cioè João Mario, basta scommesse, la Juve deve prendere delle certezze.
0: Anche se in, se in realtà, Stefano, ad onor del vero, Coppa Meres sulla carta non sarebbe stata una scommessa, perché era uno dei migliori centrocampisti, salvo poi quello è un altro discorso, quello sì, però non era una scommessa, perché ha dimostrato di essere uno dei più forti centrocampisti, solo che poi con la maglia della Juventus flop. Hai nominato Zegrova, ieri non c'era.
2: Ma io volevo dire questa cosa in chiusura, come quello che avevo detto martedì. Per me in questo momento, tolto Brenner, che comunque ha una clausola rescissoria, quindi più qualsiasi squadra, top squadra, potrebbe prenderselo da qui alla fine del mercato, per me l'unico vero incedibile della Juventus è praticamente Ilicic, e l'abbiamo detto anche l'altra sera, perché è un simbolo. Cioè, tu venderti il tuo giocatore simbolo, il numero 10, il giovane cresciuto nel tuo vivaio, quello che tutti stanno dicendo, le redditi del chi è, venderlo, quello vorrebbe dire proprio un segnale di resa. Per me lui è l'unico in questo momento incedibile,
0: infatti,
2: quello della Juventus.
0: Infatti credo che lo resterà agli altri, perché sai, si sta parlando addirittura di 60-70 milioni per Conceição, e tu lo sai le squadre inglesi, se vogliono, Stefano.
2: Ma certo, se loro ritengono che veramente c'è, se Liverpool ritiene che Conceição sia il giocatore perfetto per sostituire Salah, allora che gli cambia? Hanno pagato 100
0: figurati,
2: milioni di
0: dirsi,
2: pagato 90 milioni di te, cioè nel senso, c'è, cioè, che tu gli frega a loro tirare fuori 70 milioni. Tra l'altro Conceição è anche giovane, quindi può solo crescere, quindi chiaramente ci potrebbe anche stare come valutazione. Però ripeto, vendere Conceição al netto di certezze acquisite,
0: no, questo no,
2: per me sarebbe proprio un ulteriore problema per questa Juventus.
0: No, sono d'accordo con te, devi, cioè, tu puoi anche cedere un big, no? Tranne il Diz, però poi devi fare un acquisto all'altezza della situazione. A proposito di Conceição, domani certamente sarà titolare. Per quanto riguarda la Juventus, dovrà presentarsi in casa del Lecce. Qualcuno parla 3-4-2-1 con il Diz e Conceição dietro a Vlahović, che dopo 160 giorni, speriamo, dovrebbe tornare titolare. Io però, Stefano, sai che ora lui dice, ma lasciate perdere i numeri per quanto riguarda, no, il discorso tattico, però io continuerei invece con il 4-2-3-1, non so come la pensi tu, se tutti
2: anche
0: stanno
2: io
0: bene, ovviamente, è chiaro.
2: Anche io, se tutti stanno bene, per me questo è il modulo in cui la Juventus stava reso di più, quindi è quello che penso anche io, però poi alla fine Spalletti li vede tutti i giorni, farà le sue valutazioni. Non penso che ci sia una necessità di coprirsi di più con Lecce e schierare tre difensori piuttosto che due, diciamo, centrali, no?
0: Sì, certo.
2: È evidente che magari vedrà le condizioni dei calciatori e riterrà questo modulo. È una partita complicata questa,
0: sì. Sicuro, questo è vero.
2: Tra l'altro Di Francesco ha ammesso in conferenza che ha ricevuto anche belle chiamate da Roma, che gli stanno chiedendo di fare un favore.
0: Ma è così.
2: Il ricordo della sua permanenza, no? Della sua storia con la maglia della Roma. Quindi,
0: anche sulla panchina della Roma, ricordiamolo, andò in semifinale con il Baci, ti ricordi, no? Il Barcellona,
2: assolutamente,
0: gliela anche mezza rubarono quella partita, tra l'altro
2: con Liverpool,
0: col Barcellona e poi con il Liverpool, esatto, sì, no, ma questo è chiaro, perché è molto
2: per scrivere la storia poi di Francesco quest'anno, che sta per evitare la terza retrocessione consecutiva,
0: che per lui che io poi spero che si salvi, però insomma domani deve perdere, ecco, anche perché Stefano, poi la Cremonese giocherà con il Napoli, se non sbaglio, no? E quindi
2: credo che abbia la Cremonese l'opportunità di salvarsi. La Cremonese, penso, se la sia giocata contro la Lazio,
0: è chiaro.
2: Con la sconfitta contro la Lazio, che non aveva più nulla da dire al campionato, perdere quella partita io credo che sia stata la pietra che ha condannato la Cremonese alla Serie B.
0: Credo anch'io, anche perché l'ultima, peraltro, con il Como, se il Como ancora in lotta, cioè insomma, la Cremonese, credo, salvo miracoli sportivi, andrà giù. Quindi come ti schiereresti, Dom? Cioè, quale squadra metteresti in campo domani contro il Lecce, che dovrebbe schierare invece il 4-2-3-1 classico di Francesco?
2: Ti ripeto, per me è solo una valutazione di modulo.
0: Dimmi un po', facciamola, visto che poi domani ovviamente c'è la partita e non andiamo in onda. Dammi la tua, il tuo 11 di domani, che schiereresti tu?
2: Ma dipendesse da me, io schiererei un 4-2-3-1, quindi con la, la solita, ovviamente di Gregorio in porta, la solita difesa, quindi
0: Calulu, Bremer, Kelly è cambiato.
2: È cambiato, quindi questi sarebbero i quattro. A centrocampo confermerei Durham,
0: se sta bene Locatelli.
2: Locatelli, e poi davanti metterei Ildiz, Contessao, McKenny dietro a Vlahovic.
0: Quella classica, me, diciamo,
2: questa,
0: no?
2: Questa sarebbe classica. Ripeto, no, purtroppo quelli che stanno fuori non è che. Che dici, ci stanno giocatori che scalzano.
0: Boga, però Stefano, io l'avrei fatto giocare anche dall'inizio contro il Verona falso 9, pur di, perché David non può.
2: Però se tu giochi con Ildiz e con Tesao dietro a Vlahovic, dovresti mettere Ildiz centrale, Boga, cioè potrebbe essere un po' troppo sbilanciata.
0: Sì,
2: sì. Io almeno Boga in panchina, anche perché quanto avrà nelle gambe Dusan Vlahovic?
0: Un'ora dicono, un'ora.
2: E quindi dopo, quando lui esce, che fai? Rimetti David? Per carità, il David suonava via col Verona.
0: Lasciamo perdere.
2: Cioè, teniamoci Boga pronto l'ultima mezz'ora, che invece è un giocatore che ha dimostrato che quando entra in partita in corsa è uno che la può cambiare. Zegrova stesso ha dimostrato col Verona, per i pochi minuti che ha giocato, che è un giocatore che la partita la può cambiare in 10, 15 minuti, 20 minuti. Quindi io più che altro mi terrei queste armi pronte per subentrare, e poi non so che centrocampo quali sono le alternative.
0: Che Turam ha recuperato, però insomma non so se stia,
2: sì,
0: proprio
2: però
0: al top.
2: Abbiamo visto Coppa Miner, Coppa Miner è stato col Verona, ragazzi, non è che dici, è uno che ti fa dire secondo me avrà la sua opportunità, mamma mia, per carità, non lo so, non so che.
0: Lo so, infatti questo è un po' il
2: anche Miretti ormai
0: scomparso.
2: È uscito un po' dai radar delle valutazioni di Spalletti.
0: Ah sì, questo è vero. Invece, per quanto riguarda il discorso, abbiamo detto, no, questi giocatori, diciamo, top o comunque sia abituati a vincere, con personalità, eccetera eccetera, io non so perché stamane leggevo che addirittura Alisson vorrebbe 7 milioni. Ma sarebbero un po' troppi, no? Fermo stando, poi devi pagare anche Liverpool. Ora, se Liverpool vuole con Cesao, io sto cercando, sto andando un po' avanti con la testa, no, Stefano? Non vorrei che poi dicessero: ok, va bene, però datemi con Cesao e poi vediamo, ci mettiamo d'accordo con Alisson. Che però tu hai dei dubbi per il discorso di natura fisica, no?
2: I miei unici dubbi sono, ovviamente l'ho detto, di natura fisica, non possiamo discutere. Alisson, portiere che nelle migliori condizioni fisiche è uno dei migliori portieri al mondo. Io ho detto semplicemente, Alisson, prima di essere ingaggiato della Juve, il GM Medical gli deve fare proprio le visite mediche fatte alla perfezione, per dire sì, questo giocatore con noi non vi preoccupate, ha avuto solo sfortuna, perché lui ha saltato più di 50 partite negli ultimi 3 anni, non è un giocatore di movimento, cioè un portiere che si fa male così tanto. Qualche domanda te la devi fare, anche perché se stava benissimo il Liverpool non avrebbe mai preso Mamavasvili in porta e non avrebbe mai pensato di cederlo, dai.
0: Anche questa, se ha 33 anni però, quindi magari forse...
2: Sì, ne farà 34 questo,
0: esatto.
2: Però è proprio questo il discorso, nella migliore condizione Liverpool se lo sarebbe tenuto, quindi un rischio c'è. Però lì ci dobbiamo anche fidare un po' dei nostri medici, no? Se loro fanno le visite, dice tutto a posto, guarda ragazzi, tranquilli con noi, non avrà gli stessi problemi, io chiaramente è un giocatore che rischierei. Per quanto riguarda l'ingaggio, è ovvio, lì prende quella cifra, la chiede pure qua. Secondo me, se tu veramente vuoi il calciatore, si fa presto ormai nel calcio contemporaneo, l'abbiamo visto, quando vuoi dare un segno che non vuoi dare un ingaggio troppo alto,
0: sì,
2: per
0: sì.
2: Vai là e alla firma gli dai,
0: mamma mia,
2: c'è tempio, 6 milioni alla firma, e poi gli fai un triennale da 5 milioni.
0: È come se, aggiungessi 2 milioni l'anno, esatto.
2: È
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Se stati 7, tu dici che gliene dati 5 a lui, ma la realtà è lo stesso caso di De Bruyne, che il Napoli, per far vedere che non aveva, che non dava rispetto agli altri calciatori, gli ha dato un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi alla fine
0: l'ha pagato tanto.
2: I calciatori non rinunciano mai a quello che
0: pensano. Prima di salutarci, Stefano, ieri ho chiesto, perché avevo fatto il podcast proprio su di lui, e poi mi stanno venendo dei dubbi, sai, e ti faccio il nome, Zegrova, che mettono tutti nella lista dei partenti. Secondo me è un diversamente flop, io l'ho definito un po' così rispetto agli altri. Onestamente, gli daresti un'altra opportunità tu?
2: un'altra opportunità Zegrova. Allora, così, io ti ripeto che Zegrova è un giocatore che può sicuramente avere un'altra opportunità nella Juventus, però io credo lui abbia bisogno di una stagione dove gioca tutte le partite, e non penso che sia la Juventus la squadra giusta. Cioè, io l'opportunità che darei a Zegrova è quella magari di mandarlo un anno in prestito e poi riprenderlo.
3: Vediamo come va e poi magari ti riprendo.
2: Perché io credo che sia complicato, cioè, dargli opportunità quando magari non ha quella continuità di prestazione.
3: Eppure è vero, però, Stefano, che tu un vice con Cesaro devi averlo.
2: Ho capito, però lui accetterebbe questo ruolo anche per l'anno prossimo, si trova, cioè di fare 15 minuti a partita?
3: No, però allora potrebbe anche dire questo, no? Dice: io voglio restare alla Juventus e voglio giocarmela, ovviamente con Spalletti dall'inizio, cercando di migliorare anche sotto altri aspetti, per esempio la fase difensiva. Giustamente ricordavi che infatti con Cesaro sta crescendo molto, magari ok, me la gioco con un atto anche di coraggio, se vogliamo, no?
2: Sì. Però il discorso è: Zegrova è in grado di recuperare una condizione?
3: Questo è il vero tema, secondo me.
2: Che sono quasi due anni che praticamente non gioca continuamente una partita, due partite consecutive da 90 minuti. Cioè, è per quello che io credo che lui abbia la necessità di trovare una squadra che lo fa giocare sempre, senza delle necessità fisiche di corsa, di rincorsa, di tutto quanto, per poi capire se può tornare a grandi livelli.
3: Esatto. L'ultima, Stefano, veramente poi ti saluto, ci sentiamo la prossima settimana. Hai paura sempre tra virgolette, ovviamente, di perdere Vlahovic?
2: Ma io ti ripeto, è un po' il discorso anche di Contesau, cioè nel senso, perderlo a zero secondo me sarebbe molto molto brutto.
3: Ma con Cesaro non lo perdi a zero, con Cesaro scade.
2: No, dico della perdita di Contesau, dice che si può comunque compensare con altri acquisti. Cioè, se tu mi dici perdiamo a zero Vlahovic, però a zero prendiamo Lewandowski e in più prendiamo un giovane di prospettiva importante, allora uno può fare questa valutazione. Il problema nasce sempre quando uno dice perdi Vlahovic a zero e poi devi andare pure a prendere qualcuno, perché poi un attaccante del livello di Vlahovic, ma
3: ti costa minimo 55, sì, è vero, quello è il discorso.
2: Quello è il discorso.
3: Cioè, infatti, speriamo che rinnovi, che vada benissimo.
2: Se tu mi dici e chiudiamo così, che la Juve non rinnova Vlahovic ma prende a parametro zero Salah e Lewandowski, io ti dico, sai che ti dico, hanno una certa età, però lo faccio.
3: Mamma mia, che coppia! Là. Dopo questa possiamo chiudere, Stefano.
2: Se invece mi dici non rinnova Salah, ma la Juve andrà a prendere qualche giocatore, e poi i giocatori forse va a trattare Sesco col Manchester United, che non sembra, però ci vogliono almeno 60 milioni. E io, se vanno a spendere 60-70 milioni per uno che in Italia ancora non si è mai visto,
3: mi tengo Vlahovic tutta la vita.
2: Mi tengo Vlahovic tutta la vita e cerco un altro giocatore da affiancarmi.
3: Esatto. Stefano, grazie mille, buon weekend, buona partita, sentiamo martedì. Ciao, un abbraccio, ciao Stefano. Da un piccolo aggiornamento, niente di che, per quanto riguarda, visto che un amico prima ci ha sollecitato in questo senso, più che altro Sky Sport, perché ripeto, io procura di Milano non conosco nessuno, quindi non so cosa dirvi. Se fosse giustizia sportiva magari qualcosina riuscirei a sapere, diciamo così, in via non ufficiale, ma come sapete, con questo amico che è dentro lì la giustizia sportiva, qualcosina che ha detto Sky Sport, tra poco ne parleremo. Continuate a mandarci messaggi vocali e testuali su questi discorsi che abbiamo fatto anche con Stefano Dischedi, sul fatto, sulle parole anche di Spalletti rispetto a quello che potrebbe essere sostanzialmente il mercato per la prossima stagione.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta per questi ultimi 24 minuti della settimana, caro Federico Rossi, fuori di Juve che poi riprenderà lunedì, mentre domani colpo di tacco Santarelli e Andrea, mi pare, giusto? Ok, allora diamo qualche aggiornamento rispetto alla giornata extra Juve ed extra campo, vale a dire la giornata relativa al caos arbitrale che forse andrà oltre gli arbitri. Allora, la notizia di oggi, dice Sky Sport, è che non ci sono nuovi indagati, questo più o meno lo sapevamo, quindi al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, vi ricordo chi sono, Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, Tommasi, attuale designatore al posto del sospeso, anzi si è autosospeso, Rocchi, e Zappi, che è l'ex ovviamente presidente dell'AIA. Sono stati interrogati tutti e tre, dice l'inviato di Sky. Al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, che si presentavano solo come testimoni, ricordiamolo questo, come persone potenzialmente informate sui fatti, non come indagati, non sono stati indagati nessuno dei tre, e questa è già una notizia, visto che uno, cioè Giorgio Schenone, è un dirigente dell'Inter, quindi avrebbe direttamente chiamato in causa anche la società. Gli altri due sono Tommasi, che ha sostituito, l'abbiamo detto, ad interim Rocchi come designatore arbitrale, già fa parte della CAN di Serie A di Serie B, chiamato in causa sempre come testimone, e poi Antonio Zappi, ex AIA, come sapete inibito per 13 mesi e condannato anche nel terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva, vale a dire collegio di garanzia dello sport. Hanno parlato tutti con il PM di Milano Ascione, hanno tutti collaborato con gli inquirenti. A me, quando dicono collaborato, qualche sospetto ce l'ho. Comunque, gli ultimi due sono, soprattutto Tommasi e Zappi, in particolare dei discorsi che si attingono alla sala VAR, alla famosa bussata di Rocchi e di Gervasoni, insomma dei capi dell'AIA nei confronti di chi stava gestendo il VAR. Ricordiamolo che Gervasoni era, e si è autosospeso anche lui, indagato anche lui. Ricordiamo, ragazzi, che l'accusa della Procura di Milano nei confronti di Rocchi, ex designatore, Gervasoni, ex coordinatore del VAR, è di concorso in frode sportiva con altre persone. Il concorso, dobbiamo scoprire queste altre persone. Lui dice, nei confronti appunto di chi stava gestendo il VAR, evidentemente indirettamente e direttamente anche di chi stava arbitrando le gare in questione. La parte sicuramente più importante riguarda le partite Bologna-Inter e Inter-Milan di Coppa Italia. In questo caso sapevamo già che dovevano essere ascoltate nuove testimonianze nel corso della prossima settimana. Prima di tutto si parla già di lunedì e martedì, e poi il quadro è un po' cambiato, si è un po' ampliato. Di conseguenza, questo weekend gli inquirenti saranno comunque al lavoro per preparare gli interrogatori che, ripeto, prevederanno evidentemente nuovi nomi rispetto a quelli già previsti. Insomma, ragazzi, sapevamo che sono stati interrogati Schenone, Zappi e lo stesso Tommasi, designatore arbitrale, ma non abbiamo novità. Diciamola tutta. Domani sarei curioso di sapere se i vari giornali, come avvenne nella questione plusvalenze della Juventus, titoleranno con delle intercettazioni, ma mi pare di capire, forse ha ragione Ravezzani quando dice, boh, non mi sembra tutta questa grossa cosa, o meglio, quantomeno quello che esce. La differenza è sostanziale. Quando c'è stato il discorso plusvalenze della Juventus, un giornale in particolare, sappiamo quale, tutti i giorni titolava con 3, 4, 5, 6 intercettazioni riguardanti la Juventus, prima ancora che fosse rinviata a giudizio, quindi prima ancora che ci fosse il processo. Adesso non si sa nulla, qualche amico l'ha chiamata Silenziopoli, non a caso evidentemente. Caro Fede, abbiamo 20 minuti per interagire con i nostri amici da casa, quindi se volete aggiungere altri messaggi riguardanti la questione arbitri e dintorni, poi per dintorni vedremo se ci sarà l'Inter, se c'era qualche altro dirigente, fate un po' voi. 340 54 25 324, vai Fede.
1: Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Taxe. Vi volevo fare una domanda, ragazzi. Dopo la conferenza molto preoccupante, per quanto mi riguarda, del mister, che l'ho visto veramente, tra virgolette, depresso, ma giù, comunque, che non mi fa ben sperare per domani, tutt'altro. Ma lui usa sempre, ha sempre usato con questo gruppo, ragazzi, parole al miele, dolci verso questo gruppo. Ma perché? Perché lui si rende conto, secondo voi, di non avere un vero gruppo da Juve con carattere, con carisma, sì, e quindi per non peggiorare le cose sta cercando, ecco, di parlare al miele con tutti invece di usare ogni tanto il bastone, tra virgolette, per metterli di fronte alle proprie responsabilità? Mi fate sapere, per cortesia, grazie. Quindi
0: grazie a te, Giacomo, grazie. Secondo me sì, lui è palesemente consapevole, ve l'ho già detto, mi è stato rivelato che Spalletti, ma da subito, perché i giocatori è chiaro che li conosce, li capisce, li annusa, quelli che sono da Juventus in questo caso, quelli che non lo sono, 4-5 non vorrebbe vederli nemmeno in cartolina, però giustamente si è trovato questa rosa e ha cercato di ottimizzare il più possibile, no? Per esempio all'inizio ha schierato, ricorderete, Kop Meners, che era perso completamente, oddio, non si è mai ritrovato nemmeno ora, però ha provato, lo ha schierato, braccetto di sinistra, sembrava anche essersi ripreso almeno come calciatore, salvo poi rischierarlo nei suoi ruoli, cioè davanti alla difesa una volta, un paio di volte trequartista, ha risposto assente, ok? L'altro nome, dai, li facciamo ormai, ma li conosciamo, Openda è scomparso, quando oggi lui ha detto sbagliato io su Openda, ma lui sta dicendo una piccola bugia, ma non ha sbagliato, perché le volte in cui è stato chiamato in causa il giocatore belga ha risposto assente, 2-3. De Vido qualcosina ha fatto, si era anche ripreso in una fase, però onestamente ragazzi non mi pare un giocatore da Juventus, e lui lo sa che David non è da Juventus, tant'è che sono sul mercato questi tre che vi ho citato. Cabal è scomparso, non è più sotto i radar, ma è anche infortunato, ma tanto non giocherebbe lo stesso, quindi lui la sua lista di partenti credo l'abbia già fatta da tempo. È chiaro, poi deve esserci una lista di acquisti, ma acquisti che devono essere all'altezza, lo ripetiamo per l'ennesima volta, 3-4 giocatori, seppur di età un po' avanzata, possibilmente a parametro zero, ma soprattutto abituati a queste temperature agonistiche, abituati a vincere, ad alzare trofei. E i tre nomi che si fanno di più, Alisson, Bernardo Silva e lo stesso Lewandowski, hanno alzato dei trofei. Vediamo quale dei tre, quanti soprattutto, riuscirà ad ingaggiare la Juventus. Però per rispondere alla tua domanda, caro Giacomo, è chiaro che davanti alle telecamere, ma non attaccherà mai i suoi calciatori Spalletti, e sta usando molta carota, però sono sicuro che in privato, ma è giusto che sia così, un po' di bastone lo utilizzi. Purtroppo per alcuni calciatori non serve né il bastone e né la carota. Questa è la sintesi, ragazzi. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, sono Fausto da Torino.
0: Fausto.
2: Per il mercato, come chiedevi in apertura, io credo che quello che ha detto Spalletti sia assolutamente vero e logico. Cioè la Juve non potrà fare un mercato con tantissimi nomi, al di là di quello che vorremmo noi tifosi. Perché comunque cambiare i giocatori che quest'anno e negli anni passati hanno fatto fatica, che sono in questo momento in forza alla Juve, sommati a quelli che rientreranno dai prestiti, come si fa a pensare di cambiare? Ma sono almeno 10 o 12 nomi, come si fa a pensare di fare 10 o 12 uscite?
0: È impossibile.
2: Tenuto conto che molti di questi tu li potrai vendere gli ultimi 2-3 giorni di mercato, perché intanto saranno nuovamente prestiti, dovrai quasi elemosinare che te li prendano, e prenderne altri 12, io dico 12 per dire, ma comunque completamente nuovi, sperando di prenderli migliori di quelli che hai. Perché un altro ragionamento che facciamo sempre, non so come la pensi tu, quello di dire, beh, ma c'è tanta gente che qua da 4-5 anni continua a non vincere, la Juve continua a far fatica, quindi il problema sono loro. Sì, però tutti quelli che tu prendi nuovi sono ancora peggio di loro, e quindi alla fine ti tieni sempre i vecchi. Questo è il mio pensiero, ciao.
0: Guarda, ti dico grazie, detto Fausto, grazie. Forse è la prima volta che mandi un messaggio, quindi benvenuto, spero che tu interagisca tutte le sere con noi. Ti dico Fausto, 10-12 è impossibile, ma per qualsiasi squadra. Però 4-5 è già tanta roba. Cioè sarebbe tanta roba, sarebbe la metà squadra. 4-5 titolari. sarebbe a metà squadra, però devi prendere per titolare, io intendo gente di quel livello lì. Io sono sicuro che 4-5, quelli che ho nominato, saranno sul mercato. Ora, Openda 44 milioni e chiaramente non puoi cederlo, almeno adesso, a titolo definitivo. Dovrai trovare un club che lo prenda in prestito. Sembra che una neopromossa in Premier League lo voglia, Openda, sarebbe già una buona notizia. David invece avrebbe mercato, la Juventus non ha pagato tantissimo alla fine, perché lo ha preso a zero e la famosa commissione alla firma, che io definisco una sostanziale tassa impropria ormai, perché non esistono più veramente i parametri zero, riesce a cederlo e addirittura lo vorrebbe il Paris Saint-Germain per scambiarlo con Colomani, perché sapete che Campos, direttore sportivo dei parigini, è quello che lo portò a Lille, lo ha scoperto e crede ancora in questo ragazzo. Probabilmente, ovviamente, con l'ok di Luis Enrique, sarebbe clamoroso, no? Se David andasse al Paris Saint-Germain e esplodesse. Tutto è possibile. Koopmeiners lo vogliono in Turchia. Addirittura si era parlato della Roma, perché sapete che un Gasperini potrebbe tornare quello visto all'Atalanta. Quindi, bene o male, questi sicuramente partiranno. Lo stesso Cabal, che è infortunato, credo che partirà. Joao Mario può rientrare alla base. Il Bologna potrà essere lo riscatti. Rugani dovrebbe fare, mi pare, altre due presenze per essere preso dalla Fiorentina, ma forse non ci riuscirà e poi dovrà riconsegnarlo. Però quelli pesanti sono questi che vi ho nominato, più, attenzione, i tre rientri dei prestiti, non da sottovalutare, perché Nico Gonzalez tornerà alla base, si è infortunato, non c'è riscatto automatico perché non ha superato 21 presenze da 45 minuti, ma sappiamo benissimo che l'Atletico lo vuole, soprattutto Simeone, quindi busserà alla porta della Juventus e invece dei 32 milioni originariamente pattuiti gli dirà: guarda, io lo voglio Nico Gonzalez, però invece di 32, 28/26, prendere o lasciare. Probabilmente la Juventus, forse, se non interessa Spalletti, lo cederà. Douglas Luiz inizialmente, l'Aston Villa, che adesso farà la finale di Europa League e probabilmente la vincerà con Emery, sarebbe la quinta Europa League di Emery se la vincesse, inizialmente stava facendo molto bene con l'Aston Villa, poi nell'ultimo mese Emery lo ha schierato poco e quindi l'Aston Villa dice: ma io non posso riscattare un calciatore che non gioca titolare, e quindi tornerà alla base, e lì a quel punto devi trovargli una sistemazione, non credo che sia adatto per Spalletti. Uno, due, e il terzo Arthur, l'unico Arthur che nel gremio sta facendo molto bene, probabilmente rimarrà lì e quindi la Juventus finalmente, adesso uso un termine un po' brutto, si libererà di Arthur con 10/12 milioni nelle casse della Juventus, il gremio può prenderselo. Quindi sono questi tre prestiti che rientrano e i 3-4 che sono sicuramente nella lista dei partenti di Spalletti. Speriamo che la Juventus riesca a sistemarli tutti quelli che vuole cedere, anche perché poi dovrà investire su altri. Questo è un po' il discorso. E poi ci sono i big, chiamiamoli così, con Cesao, Liverpool fa il sul serio. Bremer 58 milioni di clausola rescissoria, e quindi se entro il 10 agosto dovesse arrivare un club estero, perché la clausola vale solo per l'estero, con 58 milioni lo perdi, quindi devi prendere un sostituto, e sembra che anche Calulo sia finito nel radar, il contratto gli scade nel 2029, spero che la Juventus, Calulo no, perché il miglior acquisto secondo me degli ultimi 2-3 anni, la Juventus potrebbe rinnovargli di un anno il contratto ed allineare al 2030 la scadenza, come ha fatto con il Diz, McKennie, Locatelli, con Cesao già scade nel 2030. E quindi questo è un po' il quadro attuale del mercato possibile della Juventus. Ma ovviamente l'auspicio, la necessità, l'esigenza è di qualificarti per la Champions League. Perché? Ve lo ripeto per l'ennesima volta, perché qualcuno dice: ma a me cosa interessa, non sono soldi miei. No, non c'entra nulla, la società sta facendo tutta una politica di risanamento dei conti e quest'anno, pur uscendo ai playoff, la Juventus ha incassato 64,3 milioni. Capite l'importanza di andare in Champions League? Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Nicola da Sharma.
0: Ciao
2: ragazzi, è chiaro che Spalletti abbia detto quelle cose per tenere tutti sul pezzo.
0: Bravo.
2: Lo sappiamo tutti che il 70% di questi calciatori non sono da Juve,
3: sono bravissimi ragazzi,
0: 70 non lo so,
3: super pagati, però la Juve è la Juve fino alla fine.
0: Grazie. Una domanda di Gianni. Buonasera, una domanda. Secondo lei, lei ce l'ha con me, Fede? O ce l'ha con qualcuno? Non mi date delle, ragazzi. Secondo lei il nome Juventus è ancora paragonabile ad eccellenza per tirare fuori classe o incentivare i presenti a dare il meglio? Con grande rammarico, secondo me non più. Grazie e complimenti, Gianni. Guarda, Gianni, qui dobbiamo fare un discorso che ogni tanto no, torna d'attualità. È chiaro che questa è una fase storica che purtroppo sta durando troppi anni, per quanto mi riguarda, della Juventus. Particolare, difficile, complicata. Non possiamo più parlare di Juventus come quella di una volta. Cioè, il nome c'è sempre, per carità, però è chiaro che l'appeal è un po' cambiato. E se poi non vai in Champions League, ecco, l'altro tema, e ritorniamo sempre lì. Magari non ti vengono i campioni se tu non giochi in Champions League, se tu non competi, se tu non hai un progetto che deve essere di nuovo vincente. Però la Juve resta sempre la Juventus. Diciamo che la signora ha sempre il suo fascino, lo ha un po' perso. Stanno cercando di ricostruire anche economicamente il discorso bilancio, vogliono pareggiare, perché dal 2017 il bilancio della Juventus è in perdita. Sperano di pareggiare nel 2027, cioè il prossimo anno, il 36. Speriamo di ritornare agli antichi fasti. Deve tornare agli antichi fasti la Juventus, per forza, ragazzi. È dal 2020 che non vince lo scudetto, non si può sentire questa cosa. È un'astinenza inammissibile, è insopportabile per i tifosi. Però bisogna anche contestualizzare, come dico spesso, e pensare che è una fase difficile per tutto il calcio italiano, per tutti i club italiani. Pensate che la Roma, entro il 30 giugno, vi faccio un esempio, deve fare per forza oltre 50 milioni di plusvalenze. Il Milan stesso è di un fondo, ricordiamolo. L'Inter, lasciamo perdere lì un capitolo a parte. Vai, Fede.
4: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato.
4: Ma io ritengo che le parole che ha detto Spalletti siano credibilissime, perché c'è di mezzo un financial fair play.
5: Caricare batteria.
0: Non l'ha detto Spalletti questo, è caduta la batteria, Renato, più o meno stavo capendo. Ancora l'abbiamo ripreso, Fede, il messaggio? No. Credibile, sì, però ripeto, Renato, è vero tutto quello che dici, il fair play finanziario da rispettare, quindi alcuni parametri da non, diciamo così, violare, alcuni paletti da non violare, però pur vero che tu magari una cessione eccellente la riesci a fare, c'è di alcuni calciatori che non ti servono, ti qualifichi in Champions League e magari riesci a fare un mercato degno prendendo quei due o tre calciatori di un certo livello, magari a parametro zero, o comunque Alisson che non pagheresti come cartellino tanti soldi, forse con 15 milioni ce la faresti, eccolo lì che faresti una squadra da scudetto o comunque in grado di lottare per lo scudetto. Vai, Fede.
6: Ragazzi, buonasera, Enzo da Casal Borghino.
0: Ciao.
6: Ma io oggi, ascoltando un po' la conferenza di Spalletti, ho avuto alcuni dubbi su ciò che ha detto, perché un allenatore che comunque in conferenza stampa dice che sia anche una facciata, una dichiarazione di facciata, quello che vogliamo, che la maggior parte dei giocatori l'anno prossimo ci ritroveremo qui. Io non sono nemmeno tanto convinto dell'idea della società di poter prendere giocatori blasonati. Questa squadra ha bisogno di 3-4 barra giocatori di un certo livello.
0: Esatto.
6: Io la vedo tutta, soprattutto se non andremo in Champions. Quindi non lo so, ditemi voi se sapete qualcosa. Un saluto, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio anche a te. Forse è la prima volta che ti sento, benvenuto. Se è la prima volta qui a Fiore di Juve. E guarda, se mi hai ascoltato poco fa, ho detto sostanzialmente le stesse cose che hai detto tu, magari con un discorso un po' più lungo, ampliato a tanti calciatori. Basta con David, Coppa Mendes, Open Data. Ah, questo l'avevamo già letto, forse, Silvano Toroma. Sì, sì, ha fatto la lista, diciamo così, dei partenti. Voi avete tutta questa fiducia in Vlahovic, io un po' meno. Beh, sono punti di vista, eh. Poi io di questa squadra ho poca fiducia, prevedo una partita difficile. Domani l'unica cosa che mi consola è che Di Francesco non fa barricate e loro Allora starebbe anche bene un pari, a noi assolutamente no, vittoria, un po' pessimista. Molto credibile le parole di Spalletti, si cambieranno due, tre, massimo quattro calciatori, parliamo del nulla, se pensiamo che ci sarà una rivoluzione, dobbiamo essere realisti, Gianluca, però rivoluzione bisogna capire cosa si intende. Vito da Pisa, in base a quanto ho sentito ora dal vocale dell'ascoltatore che ha visto oggi Spalletti come un gran una grande confusione, no, non credo, non sarà che prepari il colpo pendato titolare centravanti, ma no, non credo proprio. Se così fosse mi deluderebbe anche lui, non ci sarebbe da sorprendere viste le inutili sostituzioni con il Verona. Cop Menes, volevi dire, Vito? Teresa, buonasera Quintiliano, oggi più che mai preoccupata, ho visto Spalletti quasi rassegnato, ma dite, boh, io non lo so, ma quei 4-5 cacciatori che non piacciono al mai Miater, boh, il prossimo anno chi li prende, soprattutto se non andiamo in Champions, ci vorrà, chi vorrà venire alla Juve? Alli sono 7 milioni, questi sono matti, un abbraccio, grazie Terry. Ciao, 7 milioni cosa Alli? Lo so ragazzi, Allison gioca con il Liverpool. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati, ah questo l'avevamo letto, anche questo l'avevamo letto per Brambati. Ciao, se la Juve non si dovesse qualificare per la Champions, sicuramente 2-3 big verranno ceduti. Io non credo 2-3 big, forse uno. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, dice il nostro amico Davide, l'avevamo già letto, ma lo rileggiamo. Poi Franco dice, il problema sarà piazzare gli esuberi, due, non buttare più denari in giocatori non funzionali, quindi Comolli, che lui chiama Cobolli, credo come battuta, dai carta bianca a Spalletti. Carta bianca, comunque Spalletti lo sta facendo lui il mercato, meglio, sta dando indicazioni, nomi o comunque giocatori con una, di una certa tipologia. Vai Fede.
7: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Ciao. In merito alla conferenza stampa di Spalletti, devo dire che qui, come diceva un radioascoltatore prima, Michele, regna la confusione. Mi sembra, l'ho visto un po' preoccupato, e quindi, perché poi sai, l'allenatore è quello che ha il polso della situazione, vedi i giocatori tutti i giorni, segue gli allenamenti. Ma io sono molto scettico, dico la verità. Poi tra l'altro, quando te hai detto già nella notizia, per quanto riguarda il mercato, addirittura che si dovesse un po' arenare l'acquisto di Alisson dal Liverpool, denota il fatto che qui non c'è programmazione, si ritorna ai soliti discorsi che ho detto sempre, che qui manca la società, manca un dirigente di un certo livello, di un certo spessore, non c'è la competenza, c'è molta improvvisazione e poi si vedono i risultati di tutti questi anni. E penso e temo che anche il prossimo anno sarà la stessa fotocopia di questo, secondo me, e addirittura non sapendo se si va in Champions, quindi è la cosa ancora più gravosa. Aspettiamo e vediamo quello che succede, stiamo un po' alla finestra.
0: Questa sera all'insegna proprio del disfattismo quasi, l'arbitro di Lecce Juve è Colombo della sezione di Como. Ragazzi, io non guardo le designazioni Colombo. Allora, stai sereno, discreto, tu speri di perdere, speri che vendano tutti, ma alla fine non si avvera mai quello che dici. Con Cesao lo vendono se gli danno 150, Andrea da Bologna, in realtà si parla di 70 milioni nel caso in cui la Juventus, no? Perfetto anche con Zegrò, non ne prende una, rimarrà sicuro e diventerà un fenomeno Andrea. Allora, bisogna leggere anche le critiche, io le sto leggendo Andrea, vedi che ci arrivo, magari se invece di mandare questi messaggi state zitti è meglio, se ci arrivo le leggo, ragazzi, abbiamo tanti messaggi fortunatamente. Salà sì, con lui arrivano i gol, Maurizio magari, ma Salà non... Io non, se ho, non ho capito male, lo vogliono sicuramente qualche club arabo, ma lo vogliono anche in America, quindi andrà forse andrà in un campionato certamente non eccelso sotto il profilo tecnico, ma dove guadagnerà, già ne ha guadagnati tanti di soldi, ma chiuderà in bellezza, diciamo così, ulteriori soldi in questi campionati. Caro Federico Rossi, se non sbaglio, allora la commissione alla firma è un furto, altro che tassa, Marco, io mi sono limitato a dire tassa, però insomma ci siamo capiti, non l'ammetto, però purtroppo ormai è una consuetudine. Siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi, quindi grazie a te, grazie a tutti voi. Fuori di Juve torna lunedì, ma domani ovviamente colpo di tacco prima, durante e dopo. Ciao.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Ma noi vogliamo ripartire da quella che è stata la fine della partita precedente, nel senso che se uno stadio come quello dell'Allianz è abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via. E quello che dice il nostro pubblico, che ci ha riconosciuto, che poi, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, però ci ha riconosciuto impegno, ci ha riconosciuto qualità, quindi noi vogliamo riproporre qualcosa che sia una prestazione, vogliamo riproporre delle cose che sono andate, che sono state fatte bene e che poi non hanno avuto l'esito che ricercavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci la sfortuna invece che dell'indicazione su cosa dobbiamo andare a migliorare. Quello è un errore che noi non dobbiamo fare, però poi sarà anche una partita proprio perché giochiamo contro una squadra organizzata, perché io di loro conosco molte persone, conosco l'allenatore, conosco Corvino, so l'esperienza che lui dà, un allenatore bravo come Di Francesco, so che hanno una società che investe, una società che ha fatto anche un centro sportivo, quindi sono tutte cose che danno un valore. Andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Ma noi lo sappiamo bene, e su questo ci può aiutare come siamo stati questa settimana, insomma, dopo questo risultato, ecco.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la

0: della redazione di Radio Bianconera.
1: Eccoci qua pronti a partire, colpo gobbo di venerdì 8 maggio, 14 e 9 minuti, Luigi Schiffo per servirvi, Manuel e Yves, che coppia in regia oggi ragazzi, i boss dei boss, e quindi andiamo proprio lisci e a colpi di cioccolatino me li sto comprando oggi, i due ragazzi di là del vetro, e naturalmente fare i puntati su Lecce Juve, perché la partita di domani, ormai come tutte le altre che mancano da quella fine, sono partite decisive per la Juve, che si è messa con le sue stesse mani nella condizione di non aver più jolly da spendere dopo aver buttato via 2 punti in casa con il Verona. E Lecce, Fiorentina e Torino, guarda caso, sono 3 partite che la Juve all'andata non ha vinto, le ha pareggiate tutte e 3, quindi serve davvero qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fin qui in questo campionato. E che cosa abbiamo visto fin qui in questo campionato? Che quando c'è stato da fare quel passettino, a volte neanche particolarmente complicato come nel caso della partita in casa con il Verona, penultima in classifica e già retrocesso, ecco che la squadra ha avuto di colpo un attacco di braccino o qualcosa del genere, per cui poi alla fine si è complicata la vita da sola, sempre più o meno nelle stesse modalità, cioè partite comunque dominate dal punto di vista del possesso palla, del numero di tiri in porta, del numero di corner, tutto quello che volete voi, un po' di sfortuna con i pali, primo gol, subito gol preso al primo tiro dagli avversari, e poi l'ansia, la difficoltà a mettere insieme diciamo una manovra efficace per andare a ribaltare la partita, e anche quando è il tempo per farlo, come è successo dopo la punizione di Vlahovic, non ci riesci più, e questo è un po' diciamo la natura di questa squadra, e credo che questo debba un po' spingere a riflettere, al di là del fatto che naturalmente ci aspettiamo che queste 3 partite la Juve le vinca tutte e 3 e che riesca ad avere questa continuità nel rendimento e nei risultati. Però bisogna fare delle riflessioni serie su quello che abbiamo visto quest'anno e in questi anni in generale, perché evidentemente diciamo la struttura di questa squadra è una struttura che può lottare per questo obiettivo, cioè per un sofferto 4º posto nelle ultime giornate di campionato, perché questo è il livello che si è visto in questi anni in campionato, in Champions League, quindi bisogna fare dei ragionamenti seri e capire insomma che per alzare l'asticella probabilmente non è una questione di modo di giocare, modo di stare in campo, quante palle gol creo, quanti tiri in porta faccio, ma proprio di qualità di giocatori che in un certo momento, in termini di esperienza, di qualità tecnica eccetera, quelli che devono fare la differenza non riescono a farla. In più naturalmente il fatto di aver sbagliato degli acquisti, perché è inutile girarci intorno, anche se oggi Spalletti ha avuto anche delle belle parole per Openda, per carità, anche se David ha avuto fiducia nelle ultime partite, ha giocato titolare, però pare evidente che ci sono stati degli errori sul mercato, degli errori di scelte, perché nessuno ce l'ha con Di Gregorio in particolare, però insomma la scelta di mandar via subito Szczęsny per fargli spazio ancora oggi è difficile da comprendere. Questa non è una scelta che riguarda l'attuale dirigenza, l'attuale allenatore, ma la gestione precedente, insomma tutta una serie di cose che si sono sommate nel tempo, la carenza in mezzo al campo che è stata sempre colmata a colpi di milioni ma non con giocatori efficaci, perché né Douglas Luiz né Kop Meiners hanno dato quello che sembrava potessero dare. Quindi questi sono i ragionamenti da fare secondo me per la costruzione della squadra dell'anno prossimo. È chiaro che se tagli il traguardo della Champions League questa costruzione può avvenire in un certo modo, se non lo tagli naturalmente è difficile che tu possa fare lo stesso tipo di mercato, anche se è vero, lo dico spesso, che ci sono giocatori che guardano sì si gioca la Champions, non si gioca la Champions, ma guardano anche magari la storia della società, le prospettive di quel gruppo, quindi l'importante è creare un progetto credibile per giocatori importanti, con il fatto che quest'estate davvero si liberano tanti giocatori importanti anche a parametro zero o a prezzi comunque ragionevoli, perché entrano nell'ultimo anno di contratto, e quindi un mercato assolutamente da non sbagliare. Dopodiché, ripeto, pensiamo pure alla partita del Lecce e pensando insomma a un Vlahovic potenzialmente titolare, l'ho detto anche in conferenza stampa questa mattina Spalletti, magari non ha 90 minuti però insomma un'ora possiamo accreditarlo dopo aver giocato un tempo nella partita col Verona, segnando anche un bel gol su punizione, tra l'altro risolvendo un altro problema di questa squadra, cioè il bassissimo tasso di sfruttamento delle palle inattive cosiddette, in particolare dei calci di punizione, quindi un'arma in più che sicuramente con Vlahovic torna a disposizione. E poi c'è bisogno di capire quanto sono progrediti nella condizione in questa settimana di lavoro sia Thuram che Yıldız che McKennie.

0: Kenny, che sono i tre che obiettivamente mi sono sembrati nell'ultima partita un pochino in affanno e in difficoltà dal punto di vista fisico. C'è chi ci scrive, il nostro amico Forza Onore si firma così su Twitch: ho visto Spalletti molto provato in conferenza stampa, credo cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione in Champions. Sì, diciamo che anche le risposte molto ragionate, insomma, è consapevole con la sua lunga esperienza che queste partite sono quelle che da cui poi dipende il giudizio sull'intera stagione, perché tu puoi aver fatto tutto bene, benissimo, ma se poi sbagli una di queste tre partite probabilmente non vai in Champions e quindi probabilmente il tuo operato viene valutato in un certo modo. Ha anche detto delle cose interessanti dal punto di vista della costruzione della squadra futura, cioè che non serve una rivoluzione ma servono appunto dei giocatori giusti nel posto giusto, però obiettivamente è così, cioè nel senso che poi se non va la Juve fuori dalla Champions vorrebbe dire anche Spalletti che in un certo modo esce un po' ammaccato da questa situazione, anche se non è lui imputabile tutto quello che abbiamo detto in precedenza, che sono i limiti di una squadra costruita negli anni sbagliando tanti acquisti e azzeccandone pochi fondamentalmente, cioè se tu poi in ogni ruolo rispetto a quelli che vincevano hai sempre inserito uno un po' più debole con un po' meno di personalità o un po' meno adatto al calcio italiano, ecco che poi alla fine la squadra ne risente naturalmente, e Spalletti insomma su questo può intervenire fino a un certo punto, però sono d'accordo con te, Spalletti è consapevole. Mi auguro, e questa è una riflessione che voglio fare con voi, che lo siano anche i giocatori, perché onestamente mi hanno un po' preoccupato le parole di Cambiaso nel dopo partita con il Verona, quando ha detto ma sì, alla fine vincere o pareggiare non era poi così tanto diverso in una partita come il Verona, stiamo parlando della penultima, già retrocessa in casa, sapendo che le altre ti stanno aspettando addirittura per il terzo posto. Insomma, mi è sembrata una frase un po' fuori luogo, così come l'altra, insomma, è stata una buona partita, eccetera, eccetera. Credo davvero che quelle dichiarazioni lì mi abbiano fatto un po' riflettere sul fatto che se davvero questi giocatori si rendano conto dell'importanza di certi momenti, di certi palloni, di certe situazioni, di certe partite. Perché poi quello che si vede è questo, nel senso che una squadra che quando inizia il peso ad aumentare, un po' per sfortuna ma soprattutto per un certo tipo di atteggiamento, riesce costantemente a non fare quel passo in avanti. Quindi sono d'accordo con te che Spalletti è consapevole del momento, mi auguro che lo siano tutti i giocatori, perché in questo momento c'è bisogno che ci siano, vabbè, quelli che trascinano, d'accordo, ma tutti i giocatori, anche quelli che vanno in panchina, devono essere assolutamente consapevoli di quanto pesa ogni pallone in ciascuna di queste tre partite che la Juve giocherà da qua alla fine del campionato. I vostri messaggi. Dunque, Giacomo da Susa ci scrive: dal punto di vista comunicativo e teorico su Spalletti niente da dire, è ovvio che questa squadra debba reagire e fare tre punti, poi c'è la parte pragmatica, nelle tre partite che mancano può succedere di tutto per la Juve ma anche per gli altri, per cui potrebbe non essere neanche necessario vincere tutte e tre. Personalmente penso che a rischiare di più il posto in Champions sia il Milan, che vedo davvero in rottura prolungata, tanto per rimanere nei discorsi ippici cari ad Allegri, in questo caso ancora di più fino alla fine, forza Juve, ci dice il nostro amico Giacomo da Susa. Sì, diciamo che la reazione sicuramente serve, ed è quello che ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, che si aspetta dopo la sofferenza e la delusione, diciamo, successiva al Verona, la reazione di una squadra che è cresciuta da questo punto di vista, che lui si augura che sia cresciuta da questo punto di vista e che sappia quindi reagire nel modo giusto ad una delusione come quella del pareggio del Verona. Bisogna anche, allargando il discorso, andare a vedere un po' la marcia nell'ultimo periodo, diciamo che è vero che c'è stato il pareggio col Verona, che ha fatto seguito quello con il Milan, che però tutto sommato a San Siro è un risultato accettabile, anche se il Milan in caduta libera, in difficoltà, eccetera, eccetera. Però obiettivamente nelle ultime 7-8 partite credo che forse solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve, addirittura se la Juve avesse battuto il Verona avrebbe fatto gli stessi punti dell'Inter nell'ultimo periodo, quindi non è tanto una questione di condizione, ecco questo voglio dire, rispetto al Milan che dà proprio la sensazione di essere una squadra in affanno anche, diciamo, psicofisico, mettiamola così. Per la Juve è il solito problema del fatto che è una squadra bipolare, cioè che può fare tutto il contrario di tutto, ma che questo non dipenda dalla condizione, perché se no non fai una serie di risultati positivi, non fai comunque la miglior serie della Serie A a parte l'Inter, eccetera eccetera. Quindi sicuramente quello c'è di positivo a cui appigliarsi in questo momento, di negativo l'abbiamo detto, queste tre partite che arrivano sono tre esempi diversi di come la Juve nel girone d'andata abbia buttato dei punti, con il Lecce una partita in vereconda, diciamo così, per come è andata, ma soprattutto anche per il rigore sbagliato da David, che è un rigore che adesso pesa, purtroppo bisogna dirlo, come quello di Locatelli con il Sassuolo. Sono due rigori, segnati quei due la Juve avrebbe 4 punti in più e sarebbe tranquilla, però le recriminazioni sono altre, anche altre. Nel derby con il Torino rischi quasi zero e diverse occasioni che Paleari in quella volta gli si è portato via il premio del miglior giocatore in campo, ma anche lì qualche volta conclusione ravvicinata, non proprio cattiva. Ecco il tema della cattiveria, sicuramente un altro su cui insistere. Ecco, la Fiorentina c'è stato sia una prestazione non particolarmente brillante e sia la vicenda arbitrale che ha torturato, diciamo così, la Juve fino a un certo punto della stagione, indicativamente fino a febbraio. Ecco, dopodiché, se la Juve ha lasciato dei punti dopo febbraio è solo per responsabilità propria, togliere di mezzo la questione arbitrale, anche se mi permetto di dire che non mi pare una cosa particolarmente così inattaccabile il fatto di aver messo proprio Colombo ad arbitrare Lecce Juve. Sicuramente sarà all'altezza della situazione, però si mette in una condizione non facilissima, cioè di essere sotto i riflettori in una delle partite più importanti del turno di campionato, in un momento in cui è uno dei due nomi di arbitri che è venuto fuori nel capo d'accusa della Procura di Milano. Insomma, non mi sembra proprio che gli sia stato fatto un gran favore a metterlo arbitro di questa partita. Ci auguriamo, insomma, che abbia carattere questo arbitro, che riesca a reggere questa pressione. Certo è che, insomma, lo scrivevo anche oggi su Tutto Juve, pensate voi se fosse venuta fuori un'inchiesta con scritto che questo arbitro è un arbitro gradito alla Juve, poi lo mandi ad arbitrare l'Inter in una partita decisiva per l'Inter. Insomma, secondo me un po' di casino sarebbe successo. Però questo magari sarà uno degli argomenti che tratteremo nel corso di oggi. Abbiamo anche gli amici della Fondazione Identità Bianconera, quindi parleremo ampiamente anche dell'inchiesta, che invece vedo che qua e là viene fatta passare un po' troppo sotto silenzio o con un po' di leggerezza rispetto a quello che invece sta emergendo dal tipo di interrogatori che vengono fatti in questo periodo. Poi Massimiliano da Roma: ascoltando Spalletti ho sospetto che non gli faranno mettere becco sul mercato. Sono rimasto terrorizzato quando ha detto che molti di questi rimarranno l'anno prossimo. Già ho capito che anche l'anno prossimo vinciamo quello dopo, ci dice Massimiliano da Roma. Guarda, io su questo non sono d'accordissimo, perché secondo me, allora, questa squadra ha un'identità tattica e tecnica abbastanza precisa, una vocazione a creare occasioni da gol, perché comunque, se facciamo il paragone col recente passato, diciamo che la gestione Spalletti ha portato la Juve in media ad avere 5-6 palle gol a partita, poi che non le sfrutti e che gli altri facciano gol al primo tiro è un altro discorso. Quindi l'identità da questo punto di vista è stata data. Quello che manca, appunto, secondo me, è una spina dorsale di peso specifico dal punto di vista dell'esperienza, della tecnica, eccetera. E quindi, partendo dal portiere, mettendo magari un difensore centrale in più, un regista e un centravanti di peso, diciamo, facendo questa linea centrale che è la spina dorsale della squadra, poi ci siano le premesse per poter alzare il livello dell'asticella e dire ok, questa squadra può vincere lo scudetto se fai questa spina dorsale qua. Non è numericamente, non c'è bisogno di fare 200 acquisti, basta fare quelli giusti nei ruoli giusti, poi il resto, ripeto, per il campionato italiano, sto facendo un discorso per il campionato italiano, credo che sia sufficiente quello. Quindi vediamo, speriamo che Spalletti sia ascoltato nel mercato e che soprattutto si vada nella direzione giusta e non si guardi più, insomma, ai giocatori che possono essere considerati delle scommesse da tanto punto di vista, perché magari non ha mai giocato a certi livelli, perché non si sa quanto siano compatibili con questo tipo di gioco, con questo tipo di allenatore, con questo tipo di campionato, con le pressioni che ci sono alla Juve, eccetera eccetera. La Juve deve andare assolutamente sul sicuro, perché sennò sono già 6 anni che, insomma, si mangia un po' di pane nero. C'è stata solo questa Coppa Italia di Allegri, del famoso Dove Rocchi, che è stato veramente premonitore di quello che poi sta succedendo adesso, e poi basta, insomma. Quindi credo che, almeno questo è il mio pensiero, però magari è anche lecito che Massimiliano ci dica che se rimangono in tanti l'anno prossimo, magari alla fine non si vince niente neanche l'anno prossimo, non lo so, aspettiamo di vedere il mercato. Poi Diego da Verona: troppa carota e poco bastone, ci voleva una settimana di ritiro forzato, così si aumenta la percezione del pericolo. Vero Cambiaso, questa della percezione del pericolo è un altro tema che aveva già sollevato anche Allegri, tra l'altro, di una squadra appunto un po' leggera da questo punto di vista. Non si rende conto, ripeto, del peso specifico di certi palloni in certi momenti, in certe partite, e il fatto che poi te lo vengano anche a dire davanti ai microfoni come fosse una cosa normale ti fa riflettere. Ecco, sicuramente questo ritiro forzato, queste cose qui io non ci credo tanto. Intanto, diciamo, la Juve andrà a Lecce è già in viaggio per andare a Lecce e quindi non va il giorno della partita questa volta, va il giorno prima, che è un po' che non lo faceva, anche perché insomma Lecce non è proprio dietro l'angolo, quindi si può capire che questo tipo di trasferta non ci vede una cosa punitiva in questo, è per una cosa logistica più che altro. Bastone carota, non lo so, bisogna vedere anche cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi, che tipo di atteggiamento ha avuto per tutta la settimana sul campo, perché non è tanto la punizione, il ritiro forzato, quanto che tipo di lavoro pretendi sul campo dei giocatori, perché poi la partita nel bene e nel male è lo specchio degli allenamenti, quindi se la squadra è leggera e fa certe cose con sufficienza in allenamento è facile che lo ripeta in partita, se invece l'allenatore è bravo a tenere tutti sul pezzo già in allenamento è più facile che anche in partita le cose vadano in un certo modo. Certo, non è garantito al 100%, non c'è da nessun punto di vista, non c'è una regola matematica su queste cose, però da quello che ho visto anche diciamo nel calcio minore è così, nel senso che se ti alleni e fai le cose in un certo modo, non tanto come intensità fisica ma proprio come intensità mentale di fare le cose e allenarti al fatto che certe cose proprio non le puoi sbagliare, allora magari in partita non le sbagli. Poi Gianni da Vallo Lucania ci scrive: Spalletti ha parlato in conferenza stampa di pullman a due piani. Tanti sono i calciatori dati in orbita Juve per il futuro. Beh, mi auguro di cuore che l'autista di questo pullman non dimentichi mai la patente di guida a casa, come è successo domenica contro il Verona. Quindi qualche critica anche a Spalletti, mi pare di capire. Sì, in effetti alcune scelte sono state discusse, discutibili, come tutte le scelte quando non vinci. Dopodiché, ripeto, per come è andata la partita, per come era il Verona, per come era la Juve in quel momento, quelli che sono scesi in campo e le occasioni create nel corso della partita sarebbero state più che sufficienti per fare i tre punti. Dopodiché non l'hai fatto perché evidentemente non c'è quel senso del killer che devi avere in certi momenti della partita, né in difesa né in attacco, e questa cosa si paga a caro prezzo. Quindi poi è chiaro, quando non c'è risultato tutte le decisioni vengono messe in discussione. Personalmente io negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, avrei buttato dentro Gatti, perché magari in area di rigore anche avversari avrebbe potuto farsi valere, perché quando c'è tanto traffico lui si fa rispettare. Però ripeto, anche Zegrova forse poteva entrare un po' prima, queste cose qui. Però alla fine Miretti non mi è piaciuto come è entrato, però uno non ha mai la controprova, ecco, di che siano state proprio le scelte dell'allenatore a determinare quel tipo di risultato e non piuttosto certe scelte e certi atteggiamenti dei giocatori. Caro Manuel, io direi ascoltiamoci un vocale che poi abbiamo notiziario, vai. Insisto.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, ci siamo, domani bisogna vincere la nostra partita, appunto. Mi ha stupito le dichiarazioni di Spalletti che la squadra rimarrà per gran parte la stessa anche il prossimo anno. Poi, ovviamente, non mettono un tubo sull'inchiesta, non si sa niente, chi ne lui dorme, è ancora in letargo tipo gli orsi, open bar è sparito, per cui va bene. Ma detto questo, caro Luigi, preparati perché il 29 maggio ci sarò anch'io al raduno, occhio, ci conosceremo di persona, Forza Juve, e ti chiedo che sensazioni hai per questo finale di stagione. Io la vedo un po' Forza Juve.
0: Avrò piacere sicuramente di vederti di persona, caro Luca, che sei uno degli ascoltatori più presenti, insomma, anche nelle nostre, con i vocali, nei nostri pomeriggi, e poi credo anche nel resto della giornata. Comunque, sì, per quanto riguarda l'inchiesta, ne parleremo anche dopo. Sicuramente stupisce questo silenzio, questa voglia di tenere le cose un po', nascondere la polvere sotto il tappeto, quando invece in altri casi è stato esattamente l'opposto. Dopodiché, sono fiducioso che se vengono fuori degli elementi di un certo tipo, alla fine non puoi più mettere la polvere sotto il tappeto, perché poi c'è anche tutto il mondo dei social e dei canali, diciamo, meno istituzionali dell'informazione, che a quel punto, insomma, sarebbe lì a bussare alla porta e sarebbe difficile mettere il tappo definitivamente. Quindi vediamo cosa verrà fuori dalla Procura di Milano, che a questo momento, secondo me, sta gestendo una situazione in modo impeccabile dal punto di vista della garanzia degli inquisiti, perché non sono state sbandierate le cose, le intercettazioni, quello che si è detto durante gli interrogatori, insomma, in maniera corretta, al contrario di quello che è avvenuto in passato. Per quanto riguarda Chinè, io mi auguro che non sia lui, comunque, a prescindere da come vada questa cosa, a prendere in mano la vicenda, perché di Chinè personalmente mi fido poco, visto i precedenti sia nei confronti della Juve sia nei confronti dell'Inter, e anche in altre situazioni. E quindi mi auguro che si finisca questo repulisti generali dei vertici del calcio anche con la Procura federale, perché se no non so veramente che cosa possa fare chi ne è di un eventuale faldone che gli arrivi dalla Procura di Milano. Mentre, diciamo, se c'è un'istituzione un po' più forte, un po' più credibile, probabilmente anche un eventuale faldone pesante potrebbe essere gestito nel modo migliore. Questa è la mia ipotesi, la mia idea, naturalmente, poi ognuno ha le sue da questo punto di vista. Ti rispondo infine sulle aspettative di questa fine stagione. Spero che la Juve riesca a fare queste benedette 3 vittorie di fila, come ha fatto nel corso della stagione 2-3 volte. Non è mai riuscita e non riuscirà in questa stagione a fare la serie delle 4 vittorie consecutive, cose che altre squadre hanno fatto abbastanza normalmente. Ci sono le premesse perché la Juve vinca queste partite? Sì, ma ci sono anche le premesse perché la Juve non le vinca tutte e tre, perché comunque ha questi difetti strutturali che in questo tipo di partite, in cui gli avversari intanto si giocano tanto, perché è vero che Fiorentina e Toro sono fuori da tutti i giochi, ma quando giocano contro la Juve sappiamo che i tifosi per una settimana li martellano, quindi si giocano tutte e tre tanto contro la Juve, tendenzialmente vorranno creare una situazione per cui la Juve ha pochi spazi, e in queste situazioni la Juve è sempre andata in difficoltà. Quindi ottimista, ma non troppo, diciamo, per questo finale di stagione. Vediamo anche come va questa giornata e quale sarà la classifica alla fine di questo turno. Ora andiamo al notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e con i primi ospiti. A dopo.
2: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 8 maggio, 14:36 minuti. Oh, direi, caro Manuel, abbiamo un po' di vocali e allora ascoltiamoli prima del collegamento con l'ospite, vai.
1: Buon pomeriggio Franco, volevo dire una cosa sul portiere. Sinceramente avevo molte più, riponevo più speranze di Gregorio, ma devo dire che mi devo ricredere purtroppo. Il problema nostro non è che subiamo un tiro dopo 10 minuti o 20 minuti ed è gol, il problema è che ogni tiro è gol perché il portiere si fa trovare sempre impreparato. E è successo ormai troppe volte. Poi troviamo portieri di squadre che già retrocesse che fanno i miracoli ad ogni pallone. Quindi diciamo che Di Gregorio non solo non è da Juve, ma a me sembra piuttosto, ecco, mediocre, perché lo vedo così ormai. Troppe incertezze sul primo tiro, è una cosa più brutta proprio da sopportare in questo caso. Forza Juve, Angelo da Frosinone.
0: Sì, Di Gregorio non mi sembra sempre settato nel modo giusto, perché per esempio poi ha parato anche il rigore al Genoa, ha fatto una bella parata anche con l'Atalanta, eccetera eccetera, però ci sono momenti in cui mi sembra un po' assente, nel senso che quel gol lì sul primo palo lo prendi se non sei molto ben settato su quello che devi fare in quel momento lì, perché insomma è rimasto un po' inchiodato, diciamo la verità, e questa cosa della discontinuità sicuramente per il portiere è una cosa piuttosto seria. E ribadisco, secondo me lì l'errore a monte di chi ha preso Di Gregorio credendo di poterlo far diventare subito il titolare della Juve, aumentando pressioni che evidentemente lui ha patito, mentre avevi uno Szczęsny che poteva star lì senza dar fastidio a nessuno e che avrebbe potuto accompagnarlo perlomeno il primo anno. Intanto lo valutavi meglio anche Di Gregorio e decidevi se davvero lui poteva essere il titolare della Juve o stare nell'organico della Juve come riserva, e a quel punto magari mettere un altro e cedere per Ing. Insomma, quello credo che sia stato l'errore a monte di tutta la vicenda, che è un errore firmato giunto di Motta, comunque non imputabile all'attuale gestione né tecnica né societaria. Credo che abbiamo l'ospite, allora andiamo con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, Michele Patrizio. Ciao Michele.
2: Carissimo Luigi, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere come sempre essere da voi.
0: Piacere nostro, piacere mio in particolare. Caro Michele, allora vorrei una tua fotografia intanto sulla vicenda dell'inchiesta della Procura di Milano, perché per quanto si sforzino di dire, è una questione interna al mondo arbitrale, le ultime convocazioni in procura mi pare che facciano capire che non è proprio così. Lasciamo perdere il discorso mediatico per adesso, che è un altro tema ancora, però dal punto di vista proprio tuo, di legale, che cosa vuole dire questa sequenza a cui stiamo assistendo? Ecco.
2: Allora, secondo me si possono fare un paio di considerazioni. La prima è la solita, per la quale siamo anche nati noi della Fondazione. Cosa sarebbe successo, la domanda che ci facciamo tutti, se fosse successo alla Juventus? Cosa sarebbe successo se si fosse ipotizzato un concorso in frode sportiva di Rocchi per favorire la Juventus? La risposta ce l'abbiamo tutti noi tifosi juventini, perché l'abbiamo già vista troppe volte questa cosa.
0: Sì, ho sentito anche Cruciani, comunque, che non è proprio juventino, che insomma, certo, si è sintonizzato, certo, così.
2: Ma questa è la prima cosa che salta all'occhio di tutti. Poi, non avendo le carte ed essendo per la prima volta, per fortuna, aver trovato un pubblico ministero che non fa filtrare sempre le solite bombe a orologeria contro sempre qualcuno, perché ritorniamo sempre al solito discorso. Evidentemente questo Ascione pare tifoso moderato del Napoli, quindi non sa, se è moderato vuol dire che non è anti-juventino, quindi questo già, perché se no
0: è una mosca bianca in una procura interista, diciamo.
2: Poi il nostro problema grosso, insomma, è la procura interista, però intanto l'anno scorso questo fatto che hanno vinto lo scudetto di un punto, che cercano sempre di distogliere, perché poi lì c'è la macchina che si muove, la potentissima macchina cartonata che si muove e va, perché così, no, è cartonata, perché se c'hai lo scudetto di cartone, giusto, cartonato, non ti puoi offendere, perché se li chiami prescritti si offendono, dicono ma anche voi siete prescritti, cartonati sono solo loro, quindi non si possono offendere, perché se ne vantano, io sì, non me ne vanterei,
0: per dire, anche...
2: mi piacerebbe quest'anno vincere uno scudetto di cartone anche noi, se adesso
0: miracolosamente
2: ma no, ma io sempre I have a drink, come te lo dissi già l'anno scorso, come diceva Totò Cuffaro, no? Arrivare terzi, noi siamo a due punti dal
0: Milan,
2: che è in frenata, noi anche siamo in semifrenata, ci arriva la Roma,
0: ci arriverà la Roma terza alla quarti, fine, sì, sì.
2: Rischiamo di arrivare quarti perché arriva la Roma terza. Allora, Corona che dice ne ho anche per Conte per il Napoli. Quello che è successo l'anno scorso, questi audio che sparivano, e obiettivamente è stato favorito Napoli nella corsa scudetto dell'anno scorso. L'Inter si può effettivamente lamentare di qualche episodio a sfavore. Però ritorniamo alla tua domanda. Noi ovviamente le carte non le conosciamo, abbiamo a che fare con una procura seria che non fa filtrare nulla. Certo che quello che filtra, io fossi un tifoso interista non sarei così tranquillo, anche se loro hanno quella macchina formidabile sia dal punto di vista del pompieristico, dico, di spegnere i fuochi quando ce n'è bisogno, sia dal punto di vista ovviamente di cautelarli, perché questo è successo nel corso degli ultimi anni. Noi ne abbiamo denunciate a bizzeffe di queste situazioni nelle quali non si capiva come potessero tutte le volte cavarsela. Ma faccio solo degli esempi, così dallo sponsor che adesso stanno mettendo pure su Calcio e Finanza, che Betson.sport era fatto per aggirare le norme. E ho capito, ma fai almeno il sito, dai, come dicevamo l'altra volta, dai 20.000 euro al mese a Luigi Schifo che ti riempie sto sito pieno.
0: Mi dedico notte e giorno per 20.000 euro al mese, no, tranquillamente.
2: Dico, allora, proprio con quell'impunità e quella tracotanza del principe del grillo, che tanto io faccio quello che voglio perché ho le persone dalla seconda carica dello Stato a Infantino, a Ceferin, alla procura sportiva, perché qua ce ne sta venendo fuori anche su questo, cose che noi dobbiamo sempre ringraziare il nostro socio Michele Durante, che fece quella querela in tempi non sospetti. E non vorrei che adesso il buon Michele Durante, che io ho sentito stamattina e l'ho salutato, che è sempre super sul pezzo, perché ci chiede sempre, o la telefonata al figlio o la telefonata a me, la fa per dire, ma ste novità, ci sono delle cose, si informava su quello che sta succedendo in procura. Non vorrei io, perché
0: che il PM Ascione chiamasse,
2: non sono più responsabile di team legale, sono un mero portavoce. Dico, sì. Non vorrei che gli venisse in mente, e secondo me gli viene in mente, conoscendolo, di fare un altro supplementino di querela per il buon Chinè, perché con quello che è uscito fuori, anche soltanto con il fatto che queste notizie, molte di queste, lui le avesse, e nonostante questo fatto abbia archiviato prontamente, come fa con tutti tranne che con la Juventus. Perché poi ricordiamocelo, nel frattempo non ci sono state solo le vicende sulla Juve, in cui Chinè si attiva immediatamente come i cani di Pavlov quando accendeva la lampadina, iniziavano a sparare, come avevano capito.
0: Quindi la Juve, la lampadina di Chinè.
2: La lampadina della Juve, lui reagisce immediatamente. La lampadina del Napoli dorme, fa scadere tutto. La lampadina della Roma pure.
0: Sì, quella lampadina dell'Inter è bruciata. Manco. Sì, sì.
2: La lampadina dell'Inter è peggio ancora, perché la lampadina dell'Inter, lui si attiva. Gli danno montagne di carte e lui dopo mesi, al primo maggio, notare, chissà cosa esce il primo maggio, magari esce un'altra roba, al primo maggio partorisce il topolino con i suoi bei patteggiamenti. Allora io dico, questa diciamo blocco monolitico che sta vacillando un pochettino, però noi ovviamente non lo possiamo sapere, noi speriamo che prima o poi qualcuno abbia voglia di fare il suo dovere fino in fondo. Io sono sicuro che questo succederà, perché è successo in tutti, chiamiamoli regimi, nella storia.
0: Sì, che un regime, diciamo una parola neutra, poi uno ci dà la connotazione che
2: poi
0: vuole.
2: Poi uno vuole dice quello che vuole. No, sicuramente diciamo che è un blocco di potere, su questo non lo può negare nessuno, ma io mi riferisco, l'avrei visto anche tu, la cosa stucchevole del post della Lega di Serie A
0: per carità
2: sulla vittoria ma allora uno dice, io sono subito andato a prendermi quelli nostri, dico, dopo il nono scudetto, chissà cosa ha scritto questo, si sarà levato
0: la camicia, tipo Allegri, niente, dove Rocchi,
2: tutto sopra. Poi ho anche pensato, ma magari era perché stiamo parlando del, ormai prima del 2020, prima del Covid, quindi figurati a quei tempi non c'era l'enfasi di adesso. Vediamo il Napoli l'anno scorso, cosa ha scritto. Magari
0: complimenti,
2: sul Napoli, eruzione del Vesuvio, che ne so, sarà successo, chissà che cosa. Niente, anche lì un asciuttissimo. Quindi hanno ormai, sono andati dappertutto a occupare le posizioni importanti.
0: Ma sì, perché poi ho letto che questo qui che fa i tweet, come li chiamo io ancora alla vecchia maniera, per la Lega, sì, è in realtà un moderato tifoso dell'Inter, così lui si è definito.
2: Sono tutti moderati.
0: L'altro che fa i calendari è stato 12 anni team manager dell'Inter, insomma.
2: Ma infatti ci sono curiose se voi avete sentito interviste di De Rossi, quindi non juventini, non gente che è in corsa con loro per vincere gli scudetti, che dice, fare il calendario calendario e andare a prevedere anche solo un giorno in più, un giorno in meno, quando ci sono le coppe, quando ci sono delle trasferte, questo fa la differenza. Noi uomini di calcio queste cose le sappiamo, no? Quindi adesso io dico una cosa, lasciamo lavorare questo pubblico ministero. Stiamo parlando comunque di un reato di frode sportiva in concorso, quindi non il buon Rocchi l'ha fatto in concorso, l'hanno fatto in concorso con qualcuno. Io a questo punto però ti dico, mi sale la preoccupazione a mille, perché faccio la domanda che ogni tifoso giuventino in questi casi fa: cosa rischia la Juve? Perché
0: adesso, a prescindere da chi c'è dentro,
2: si sta cercando di allargare, perché poi attenzione, la doppia narrativa è questa. Io mi ricordo ancora benissimo il 2006. Nel 2006 si è cercato, con le migliaia di intercettazioni che c'erano, alla fine si è allargato il discorso non soltanto alla Juventus, anche ad altre società che hanno pagato anche loro, meno ovviamente, certo, ma hanno pagato anche loro, tranne una che il buon Narducci diceva piaccia o non piaccia. Non ci sono, invece c'erano, guarda un po', piaccia,
0: tonnellate,
2: non piaccia,
0: c'erano, ce n'erano, solo
2: che c'era, solo che c'era il farmacista che le metteva via. Io non vorrei che adesso stesse facendo un discorso contrario, quindi, e lì mi viene da pensare male, come al solito, visto il tipo di procura, perché da quella procura lì fino adesso hanno tenuto lì il giollone in mano, perché dicono li abbiamo tranquillizzati con i patteggiamentini in ambito sportivo, adesso arriva la legnata, oppure c'è quella voglia sempre di dire ma così facevano tutte, cosa che ai nostri tempi non è valso a nulla, perché anzi c'è valsa la Serie B questo tipo di discorso, perché è un reato di pericolo la frode sportiva, non c'è bisogno.
0: Quindi questo discorso degli episodi, partite con quell'arbitro, non c'entra niente.
2: Stanno spostando l'attenzione, anche se l'Inter l'avessero danneggiata nella corsa scudetto dell'anno scorso. Ammesso non concesso che sia avvenuto questo, secondo me non concesso, perché una squadra che è prima in tutte le classifiche, rigori dati, rigori non presi, falli, meno espulsioni, che si lamenti, mi fa un po' specie. Però io dico, ammettiamo anche questa cosa, se ci fosse stata veramente, poi non lo so, perché io le carte non le ho viste, leggendo quello che si capisce sul giornale, ci fosse stato un tentativo di dare all'Inter gli arbitri a lei graditi, e quindi di influenzare in questa maniera sia il lavoro di Rocchi, e quindi andiamo a prendere comunque un articolo che impone e imputa dei punti di penalizzazione, a meno che non patteggino come al solito, magari questi arrivano, ci fanno il patteggiamento e ce lo mettono lì, aspettano di vedere come finisce il campionato, magari finisce con 10 punti di vantaggio, gli danno 9 punti di penalizzazione, oppure ben più grave se c'è la frode, allora lì tu devi applicare quello che è il regolamento, e quindi devi punire con la punizione massima, perché ci sono dei precedenti, perché c'è lo scudetto di cartone, banalmente c'è quello che stanno ancora rivendicando come lo scudetto degli onesti, col loro bello smoking bianco. Allora, chi ha lo smoking bianco, tutti questi cadaveri nell'armadio che il buon Michele Durante stamattina mi ricordava, e ce ne sono tanti, c'è Gate.io, c'è la Consob che oppone il segreto d'ufficio sulle nostre legittime domande su chi ci fosse dietro Lion Rock, perché ricordiamo,
0: c'è sempre
2: ancora adesso
0: lì,
2: non lo sappiamo. Adesso sappiamo che chi è stato dichiarato alla cima della catena di comando al Comune di Milano per fargli prendere una decisione in merito alla vendita non è corretto, perché non c'era Oaktree, cosa che è stato dichiarato, ma c'era Brookfield, e Brookfield c'era già dal 2024, perché aveva già il 60% di Oaktree. Quindi già queste cose le sappiamo e le discuteremo al 23 di giugno di fronte al TAR di Milano, quindi già questo, il TAR Lombardia a Milano, perché c'è il ricorso in adiuvandum della fondazione che verrà discusso
0: il 23 giugno, ok, segnatela ragazzi, 23. Che poi il giorno dopo è festa,
2: però prima del 23 giugno ci sono tante cose da fare. Prima del 23 giugno, un'altra delle cose che vorremmo fare noi è organizzare una bella manifestazione, visto che ce lo chiedono tutti, sotto la FIGC, perché non basta che salti la testa di Gravina, se poi Viglione è al suo posto, e ricordiamoci chi è Viglione,
0: il responsabile dell'ufficio legale
2: dell'ufficio legale che era a Bordocampo a festeggiare con Inzaghi,
0: certo, mi ricordo,
2: che ha rifatto il codice di giustizia sportiva, e dopo che è stato applicato l'articolo 4 contro di noi si è affrettato a dire che all'Europa non piace, quindi
0: certo,
2: l'articolo 4 è una norma residuale, non va applicata, cioè se sono le norme speciali applichiamo quelle, sempre non contro la Juve, ovviamente dico contro la Juve ci sono sempre le eccezioni, perché noi facciamo sempre scuola in tutto,
0: sì, no, non solo, ma proprio vengono interpretate, quindi, riscritte le regole a volte.
2: Quindi vogliamo fare una manifestazione sotto la Federcalcio, magari aperta anche ad altre tifoserie, perché se Chinè rimane al suo posto, se Viglione rimane al suo posto, arriva un Malagò che non vedo che differenza ci sia con Gravina. Espressione sempre dello stesso tipo,
0: del circolo,
2: tra virgolette, nobiltà sì, sportiva, sì, sì, perché sono tutti tra di loro. Allora, cosa vogliamo cambiare? Cosa abbiamo cambiato? Non abbiamo cambiato nulla. Quindi la fondazione in questo momento, oltre ad aspettare le sentenze della Comunità Europea e dei tribunali, all'esito delle quali chiederemo conto alla nostra società di cosa fa, ma non come diceva prima l'amico, perché ha preso Di Gregorio, per carità, l'uomo anche tigre quello. Che ha appena premiato come migliore dell'ultimo mese, se sbagliato sul gol col Verona, ma dico, quelli sono errori di campo. Noi gli chiederemo conto di quello che fa per difendere noi tifosi. Abbiamo bisogno che tutti i nostri amici che sono in questo momento all'ascolto, e lo stanno facendo in tanti in questi giorni, perché in tanti mi chiamano e mi dicono: io avevo fatto scadere l'abbonamento alla fondazione, adesso lo rinnovo. Avete bisogno? In questo momento abbiamo bisogno, rispondo sempre io, non avete, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tutti, perché abbiamo tantissime battaglie delle quali io non posso parlare, ma che sono in atto. Poi prima ho fatto un pochettino, diciamo, capire qualcosina per i più attenti, però dico, non sono battaglie nostre, quella è una battaglia di Michele Durante, che noi abbiamo sposato e gli abbiamo messo a disposizione. Se ci sono tanti altri nostri associati che vogliono fare questo tipo di battaglie, ce lo dicano. Una che stiamo facendo e una stiamo raccogliendo in questi giorni, la disponibilità dei nostri associati su Milano, cioè dei soci della Fondazione su Milano, per firmare una dichiarazione di parte lesa nel procedimento penale che si sta aprendo a seguito dello stadio.
0: Ecco.
2: Tenete presente, in questi giorni ci sono tanti dei nostri che hanno già aderito, ci sono youtuber che hanno aderito, che sono sia soci della Fondazione che tifosi juventini, e soprattutto abitano a Milano, perché il presupposto è che
0: deve essere residente a Milano, certo, sì.
2: E quindi risiedo a Milano. La mia amministrazione fa una gara senza rispettare
0: una manovra, tempi, diciamo, particolare, chiamiamola
2: tra
0: così.
2: Tra l'altro, dal punto di vista, io pago pure le tasse, vado a prendere di meno di quello che avrei potuto magari prendere se ci fosse stato un po' più di tempo. Oltretutto ci sono tutta una serie di irregolarità, mi ritengo parte lesa. Le spese le pagherà la Fondazione. La Fondazione ha incaricato un avvocato milanese che sta curando queste pratiche, farà la dichiarazione di parte lesa sia per la Fondazione che per il singolo socio che la voglia fare. Quindi senza costi vai a far capire, e si va a far capire ai pubblici ministeri, a chi sta facendo quell'indagine, che questa è una cosa che importa, non interessa solo ai tifosi dell'Inter e ai tifosi del Milan. Se sono milanese ho subito un danno. Questa è un'altra delle cose che posso dirvi che stiamo facendo. Comunque, noi abbiamo tantissime iniziative, abbiamo bisogno di colleghi che ci diano una mano, abbiamo bisogno di sponsor, stiamo per inaugurare finalmente la nostra nuova sede e inviteremo sicuramente Radio Bianconera, così come so che Radio Bianconera il 29 di maggio...
0: Sì, così rispondi anche al nostro amico Bruno che ti chiedeva se ti vedono lì, insomma, al 29.
2: Allora, non lo so se mi vedono. Io se... Luigi mi invita, Paolino, ci invita, noi andiamo, ma non volentieri, di più, per conoscere i nostri amici che seguono Radio Bianconera, i nostri amici che magari seguono e sono associati alla Fondazione, perché in questo momento abbiamo bisogno tutti di guardarci in faccia e di capire se vogliamo ancora continuare a vedere questo sport che ci dà sempre più la sensazione di essere finto, con delle regole che vengono interpretate. Ma io, pensate soltanto agli scandali che sono successi con il VAR, ma anche solo quelli spiccioli. Faccio l'ipotesi: il VAR chiarisce, non può intervenire nel momento in cui Bastoni fa quella simulazione,
0: sì, certo,
2: perché non è previsto. Va bene. Però che il giudice sportivo poi squalifichi Calulo è una vergogna, che grida vendetta, così come grida vendetta il fatto che venga multato per simulazione Locatelli, che non ha fatto la simulazione. Se anche l'arbitro dal suo punto di vista ha visto che fosse una simulazione e il VAR non se l'è sentita, cosa che simulazione non era, perché vista da un altro tipo di inquadratura, il fallo a mio avviso era netto. Non c'è fallo, vuoi dirmi che non c'è fallo perché sono arrivati contemporaneamente? Dimmi quello che vuoi, però non c'è la simulazione.
0: No, certo.
2: Quindi,
0: no, poi dopo
2: fai tu multi Locatelli per simulazione. Cioè, noi stiamo assistendo a questa roba perché c'è un regolamento talmente bizantino, c'è un regolamento talmente inspiegabile alla gente che ama questo sport, che la disaffeziona, come era già successo per tanti nostri amici tifosi bianconeri dopo il 2006. Questo è quello che era successo. Quindi noi pretendiamo la parità di trattamento, ma soprattutto pretendiamo che si ridia credibilità a uno sport che muove miliardi di interessi e che affascina e appassiona milioni di noi. Quindi dico, siamo 11 milioni di juventini, a quelli a cui non sta bene questa situazione, venite a darci una mano. iscrivetevi alla fondazione, oppure fate voi qualche iniziativa, noi la sosteniamo.
0: Ecco,
2: perché non abbiamo la presunzione di voler fare i portabandiera della Juventinità. Lo vuole fare Massimo Zampini, lo faccio Massimo Zampini, è pure un avvocato pure lui, ma
0: certo.
2: che noi stimiamo così come stimiamo la sua trasmissione, così come stimiamo il suo canale. Noi gli daremo una mano per quello che saranno le nostre forze, però io chiedo a tutti quelli che sono stati iscritti almeno una volta alla fondazione a ritornare a iscriversi, perché in questo momento abbiamo tanti costi, ho fatto dell'esempio quelli che ci stiamo caricando per il TAR, quelli che ci stiamo caricando per la sede, che vedrete la sede, che bella sede che è a disposizione di tutti i nostri amici che quando vengono a Torino, oltre al giro alla Juventus Stadium, possono farsi un giro anche alla nostra sede e magari comprarsi una di quelle belle magliette che sfoggio sempre io,
0: quello col 5.
2: Con il simbolo del 5 che noi non ci ricordiamo perché maggio per noi è comunque un bel mese. Io il 5 maggio
0: assolutamente comunque, sempre un...
2: sono stato preso da bei ricordi. Poi abbiamo vissuto 7 brutti ricordi a maggio, è vero, ma ne abbiamo vissuti anche tanti bellissimi, il 31 di maggio, il 5 maggio, quindi è comunque un mese di quelli dolci amari che piace sempre vivere.
0: Senti una cosa, allora ti giro un po' di messaggi. Intanto ricordo, per chi non lo sapesse, insomma penso pochi i nostri ascoltatori, che facciamo riferimento all'evento del 29 di maggio, ovvero sia l'appuntamento alle 17.30 presso il monumento Verso Altrove alla Continassa con Radio Bianconera e i tifosi della Juve. Poi dopo ci sarà un dibattito al J Hotel, una chiacchierata insomma per stare insieme con Radio Bianconera, con i suoi ascoltatori e anche la fondazione.
2: Accetto l'invito.
0: Anche la fondazione, anche
2: a nome di Massimo.
0: Invece ti chiede Cinzia, ti dico 3 messaggi che sono arrivati e poi tu rispondi. Fammi sapere quando si farebbe la manifestazione perché non voglio mancare. Ci dice Cinzia, lei si riferisce a quella di Roma sotto la FIGC.
2: Certo.
0: Poi invece ti chiede Stefano, cosa ne pensa l'avvocato Patrizio del fatto che appena uscite le notizie in procura di Milano ci sia stata molta agitazione visto che a capo presiede il buon Marcello Viola. E invece Bruno da Cuneo ci dice, ma scusate, la Juve le plusvalenze le aveva fatte da sola, plusvalenze, perciò anche gli arbitri hanno fatto tutto da soli, questa è la sua teoria.
2: Il concorso da soli però diventa un po' più difficile, attenzione, mettere su un... dobbiamo sempre ragionare dal fatto che le carte non le abbiamo viste, quindi tutto quello che diciamo ovviamente può essere smentito poi dai fatti. Allora, sul fatto, rispondo a tutti e tre i nostri amici. Allora, a Cinzia, se si chiamava così, se mi ricordo bene,
0: Cinzia,
2: se no le chiedo scusa, assolutamente sì. Qua stiamo vedendo se dobbiamo chiedere autorizzazioni, a chi dobbiamo chiedere autorizzazioni, se ce le concedono, se possiamo fare una manifestazione spontanea. Insomma, stiamo cercando di informarci per come si faccia, per non andare a farci mettere tutti al gabbio poi all'esito della, perché tenderemo ad evitarlo.
0: Sì, certo.
2: Lo farebbero subito con grande volentieri.
0: Quindi bisogna muoversi con grande cautela.
2: I servizi antisommossa, esatto. Anche con i manganelli.
0: Esatto.
2: Il presidente si vuole addirittura incatenare davanti alla porta.
0: Sentiamo
2: un pochettino più moderato. Poi, seconda domanda, per quanto riguarda il concorso da soli, allora, poi
0: non
2: può
0: esiste.
2: Darsi tutto, vabbè, vediamo cosa
0: ci sono
2: succederà.
0: I concorsi
2: magari
0: di bellezza, i concorsi a cattedre, i concorsi pubblici, però non questo che
2: facciamo,
0: che è scritto
2: Miss Marotta League, magari non lo so, è un concorso per farlo da soli, non lo so cosa succederà. Quindi questa
0: non si può
2: è prematura
0: fare. Okay.
2: Questa è prematura, l'ultima non me la ricordo.
0: È l'agitazione della procura di Milano perché il procuratore pur sempre Viola.
2: Allora, lì pare, ma si leggono cose, che questo Ascione abbia fatto anche un dispettuccio facendo uscire queste cose. Perché? Perché le ha fatte uscire? Perché è tifoso del Napoli? Perché se ne sta per andare via? Perché poi qualcuno ha detto lo mandano via. No, lui ha chiesto una promozione, l'hanno annunciata. Adesso non so se gli faranno finire comunque le indagini oppure no, ma nel frattempo le sta facendo, e quindi questo sono tutte cose che noi non sappiamo e che possiamo supporre. Sicuramente ha dato fastidio all'intelligenza cartonata, all'intelligenza cartonata queste fughe. Io mi ricordo delle facce di Marotta a Sky, così che non sono facce che chi studia la prosemica, chi studia
0: ho letto dei trattati su queste
2: serenità,
0: facce di Marotta,
2: non
0: sì, esatto.
2: Serenità. Io mi ricordo il nostro povero Luciano Moggi in lacrime quando ai tempi
0: quella era chiara, voglio dire, lacrime, però anche diciamo le spiegazioni psicosomatiche sono,
2: mi ricordo
0: sempre,
2: anche cosa disse Giraudo,
0: attenzione,
2: noi ce ne andiamo via e togliamo il disturbo, però, e qui non la finisco perché sennò poi la querela me la becco io,
0: no, ma l'ha detto Giraudo, quindi, noi riportiamo, ecco, da cronista riporto porta,
2: tu che
0: però
2: sei giornalista.
0: Esatto.
2: Io non ho,
0: il cronista,
2: io non sono giornalista, non ho il dovere di verità, quindi quello di quello ce l'hai tu. Io faccio l'avvocato, difendo
0: il cronista, ricorda, dice: i veri banditi verranno dopo di noi, e questo, ecco, lo disse Gerardo. Io lo chiuderei qua oggi, anche perché adesso arriva il notiziario. Grazie Michele, ci vediamo, ci sentiamo presto. Avete sentito,
2: ci vediamo il 29. Il 29. Io non mancherò, se anche il direttore Paolino mi dice vieni, perché
0: ma mi risulta che non c'è nulla ostiche, quindi
2: no, scherzo, ovviamente scherzo. E noi ringraziamo sempre Radio Bianconera, che è una radio meravigliosa, che ascoltiamo sempre volentieri e che è l'unica che difende ovviamente quelli che sono gli interessi dei tifosi juventini. Andiamo a iscriverci alla fondazione, ragazzi, non molliamo.
0: Grazie Michele, a presto e buon tutto, perché ne avete da fare da quello che ci hai detto. Quindi adesso il notiziario, poi torniamo un po' più sul campo adesso. Vai.
3: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ho visto, sono quelle cose che ho detto ora, cioè il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio. Nasce quando niente è a senso, perché io debbo andare contro quelle che sono le avversità che trovo durante la strada. La maggior parte delle persone soffre di cose che debbono ancora avvenire o di cose già successe. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo tutto davanti, abbiamo tutto nelle condizioni. Bisogna farsi condizionare da quelli che sono ragionamenti che si fanno, che considerazioni, opinioni. Abbiamo tutto lì davanti, per cui questo campionato, da un punto di vista di qualità espressa dalla squadra, io sono molto soddisfatto, io sono molto contento. È chiaro che poi ci sono dei momenti che fanno la differenza, e quei momenti lì ogni tanto ce li siamo persi. Quei momenti lì o per una girata di testa in ritardo, e non ho visto, non ho anticipato, non ho percepito, non ho intuito, non ho capito bene quel momento lì, non ho usato bene questo radar che devo usare di continuo, questo passaggio dato con la forza giusta, gliel'ho data un po' più soft, un po' più molle. Queste cose ci sono successe che ci hanno penalizzato, ma su quello che è stato la ricerca della squadra, la volontà della squadra, il modo di allenarsi della squadra, sempre è stato un comportamento molto serio, molto responsabile, molto professionale, da gente da Juventus. Poi però ci siamo persi quei momenti lì che ci sono costati molto cari, e questo bisognerebbe essere bravi a far sì che non risuccedesse, ecco, perché poi tanto anche cambi di modulo, cambi di posizione, sono cambi di intenzione che fanno la differenza in questo calcio di continuo movimento, in questo calcio di continuo interpretare e andare a scovare cose nuove, luoghi diversi nel rettangolo di gioco.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E rieccoci con Colpo Gobbo, inizia la seconda ora di oggi, venerdì 8 maggio, sempre Luigi Schifo a servirvi e Emanuele in regia, risentendo le parole di Spalletti, sempre lì andiamo a battere comunque che questa squadra non ha nelle sue corde la capacità di capire quando è il momento di fare un certo tipo di cose, perché in quel momento il pallone pesa di più, in quella partita i tre punti valgono di più. Non c'è niente da fare, quando non ce l'hai nella testa non è che te lo può dare l'allenatore, quindi si spera che queste ultime tre giornate, col fatto che si è reduci da una delusione come quella con il pareggio con il Verona, questo sia sufficiente a accendere quella fiammella per tutti i 95 minuti e far sì che la Juve abbia la cattiveria giusta con il Lecce e poi di nuovo con la Fiorentina e poi di nuovo col Torino, perché lo sapevi che le ultime due giornate avresti avuto di fatto due derby da giocare nell'animo dell'avversario, e quindi diciamo quei due punti lasciati col Verona pesano. Poi dopodiché è vero, come dice Spalletti, che sei tu davanti in classifica, quindi sei padrone del tuo destino, bisogna vedere appunto che cosa ne fai di questo destino che ti sei conquistato. Marco da Imola ci scrive: su Locatelli non è mai simulazione perché viene toccato, però Ivar in questo caso non poteva intervenire e non è intervenuto, mentre negli altri casi dove non doveva intervenire ma ci danneggiava è intervenuto. Faccio un appello a tutti i bianconeri, Gobbi, firmate la petizione per togliere lo scudetto. Si riferisce a petizione di identità bianconera per lo scudetto del 2006 all'Inter. Poi lui vorrebbe addirittura un'altra petizione per restituire i due scudetti revocati e chiede di iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera. Questo è il messaggio del nostro amico Marco da Imola. Allora, sulle simulazioni però una cosa la voglio dire, nel senso che poi alla fine i casi clamorosi non sono stati puniti in questa stagione, quelli di Inter Juve in modo particolare, perché tutti parlano di quella di Bastoni giustamente, ma c'era anche quella di Barella prima, sempre su Kalulu, perché anche il primo cartellino giallo è frutto di una simulazione di un giocatore che ha commesso fallo lui e poi si butta per aria come come gli stuntman dei film di Bud Spencer e Terence Hill. E quindi quelle lì, altre simulazioni che ci sono state non state punite. Quando tocca ai giocatori della Juve e l'arbitro pensa che ci sia una simulazione, c'è sempre il cartellino. Ricordiamoci anche l'espulsione per doppio giallo con squalifica annessa con Seisao, per esempio, nella partita col Cagliari dell'anno scorso, questa di Locatelli, e poi gli danno pure 2000 euro di multa. Cioè, mi sembra veramente che quando si tratta di giocatori della Juve che vengono così sospettati di simulazione, si va giù col pugno duro. Con altri mi pare che non ci sia lo stesso metro di giudizio, così come in altre situazioni in campo e fuori dal campo, per carità. Però questo mi pare di poterlo dire abbastanza serenamente, perché se vai a contare quante ammonizioni negli ultimi campionati sono state date per simulazione, credo che un'ottima percentuale sia a giocatori della Juventus, quindi evidentemente la Juve ha una predilezione per questo tipo di cose. Oh, diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco.
6: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, caro Francesco, una tua valutazione anche sulla conferenza stampa di oggi di Spalletti. Un nostro amico ci ha scritto prima che l'ha visto un po' provato e che credo che cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione Champions. Questo è il messaggio che ci è arrivato su Twitch da un nostro ascoltatore. Io ho risposto che secondo me lui la consapevolezza ce l'ha sicuramente, non so se i giocatori tutti abbiano questa stessa consapevolezza dopo aver visto l'ennesima partita allo stesso modo con il Verona, ecco.
6: Sì, sì, è stata una conferenza, quella di stamattina di Spalletti, dove il mister comunque ha dato delle frecciatine, ha messo dei paletti fissi nel terreno di gioco, se vogliamo dirla. Ha detto che quello che è successo a Verona non è sfortuna, ha detto che bisogna stare col gas a tavoletta, prendendo rischi, avendo ritmi alti. Ha detto anche che queste ultime tre sono assolutamente da vincere tutte e tre per riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma ha anche detto che è convinto della reazione della squadra vista questa settimana alla Continassa. Quindi rimaniamo sempre sul dubbio e con la speranza che domani sera a Lecce, a Via del Mare, non si commettano nuovamente gli stessi errori commessi in quest'anno con alcune squadre di media bassa classifica come Lecce anche all'andata.
0: Appunto, dicevo, le ultime tre partite sono tutte e tre con lo stesso DNA, nel senso che sono tre partite che la Juve non ha vinto nel girone d'andata, tutte e tre in cui ha prodotto più degli avversari. Poi nel caso di Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha inciso sulla partita, però insomma è un tipo di partite che la Juve deve assolutamente dimostrare di aver capito come si giocano, con che spirito, credo, perché non è tanto una questione tecnica di palle gol create rispetto agli avversari eccetera, è una questione di testa. E dicevo prima che un pochino mi hanno preoccupato da questo punto di vista le parole di Cambiaso nel dopopartita col Verona, cioè lì c'è, è lo stesso vincere o pareggiare questa partita, è stata una buona prestazione, poi la vicenda del non rendersi conto del pericolo, insomma hanno un po' inquietato quelle parole, devo essere sincero.
6: Sì, le parole di Cambiaso nel post partita col Verona non sono piaciute neanche a me, ero lì presente. Sì, sono parole che un calciatore della Juve potrebbe dire, ma avendo la
0: forse abbiamo qualche problema con Francesco che non si sente più, forse è andata via la linea. Adesso sei tornato, vai pure. Ok.
6: No, dicevo che anche a me non sono piaciute le parole di Cambiaso al termine della partita col Verona. Cioè sono parole che possono dire innanzitutto dei campioni con una statura diversa da Cambiaso, in una situazione di classifica diversa dalla Juve, e una situazione storica in cui la Juve in questo momento non c'è. Quindi manca la percezione del pericolo, secondo me non si dice. Si è messo in prima linea anche lui, ricordiamo cosa è successo a Lecce due anni fa, se non sbaglio.
0: Sì, due anni fa. Poi è vero che col Verona, per esempio, invece era stato proprio lui a decidere una partita all'ultima seconda, quello dei famosi gol annullati a Ken con quello che era svenuto a terra, chi era Faraoni, che poi no? Sì. Era lui che l'aveva decisa quella partita. Però sì, in effetti Cambiaso ogni tanto ha questi blackout, che secondo me è un po' l'emblema di questa squadra, cioè un potenziale importante, perché Cambiaso ce l'ha, però questi blackout che poi evidentemente non ce li ha solo lui, perché è proprio la squadra che ha questa caratteristica, secondo me, e non so quanto sia risolvibile con questi uomini qua. Ecco, questa è la grande domanda.
6: Anche perché un collega in conferenza ha chiesto a questa squadra manca l'esperienza, proprio sì, giocatori di esperienza che affrontano queste partite.

0: precise da parte del mister stamattina. Cioè, ha avvisato tutti che questa squadra non sarà stravolta. Io non so che scelte si faranno quest'estate, ma si spera che vengano fatte scelte che possano solo migliorare la Juve. Leggevo un articolo dove si fanno i conti sui costi del centrocampo della Juve nei confronti del centrocampo della squadra più forte al mondo in questo momento, che è il Paris Saint Germain. La Juve ha speso di più del Paris Saint Germain per allestire il suo centrocampo.
1: E poi alla fine ne ha solo due che giocano sempre loro, perché tutti gli altri bene o male.
0: Gli altri bene o male sono
1: chi è andato chi via, chi va in panchina, esatto.
0: Chi fa le comparse senza incidere più di tanto da due anni con la maglia della Juve. Quindi si spera che questo mercato sia un mercato intelligente che riesca finalmente a dare delle risposte alle lacune che ha la rosa della Juventus.
1: Oh, la nostra amica Terry ci scrive, sottolinea il fatto che a Locatelli danno il cartellino più multa, mentre ad altri danno i premi, quelli della regione, cos'era quello della regione Lombardia, almeno l'hanno candidato per un premio Bastoni ai tempi. Poi gli è sembrato alla nostra Teresa il mister un pochino rassegnato. Hai avuto anche tu questa sensazione? Non so, onestamente, non essendo lì di persona, tramite video e audio non sempre si riesce a percepire questo aspetto.
0: Cioè, rassegnato non proprio, però comunque ho visto uno Spalletti un po' più pensieroso rispetto alle ultime uscite. E magari deve cambiare anche lui.
1: Magari qualche decisione va rivista, insomma.
0: Certo, ma l'ha detto in conferenza, cioè bisogna fare delle scelte diverse, magari anche io ho sbagliato, ovviamente faccio parte del gruppo, quindi anche io ho sbagliato in alcune scelte quest'anno.
1: Ecco, secondo te, tornando un attimo al Verona, ma anche in prospettiva a Lecce, il fatto di aver assistito con David, anche se Boga bene o male quel ruolo lì l'aveva fatto eccetera, alla fine è stato controproducente per il giocatore anche, oltre che per la squadra? E ti chiedo se con il ritorno di Vlahovic, almeno un'ora pare di capire in questa partita con il Lecce, perlomeno la questione della cattiveria in area possa risolversi, oppure se essendo ancora in condizione non ottimale dobbiamo mettere in conto che non cambi più di tanto la situazione?
0: Ma guarda Gigi, se noi cerchiamo la cattiveria in David, abbiamo sbagliato personaggio, cioè non fa parte del suo DNA, non è nelle sue caratteristiche. In Francia è stato un bomber d'eccezione, qui non riesce ad esprimersi, ci si mette la differenza tra i due campionati, ci si mette un po' di sfortuna che ha avuto quest'anno, ci si mette anche le difficoltà che si incontrano nel primo anno alla Juventus. Ricordiamoci che anche Platini e Zidane hanno avuto queste difficoltà
1: limitate,
0: però,
1: nel tempo, nel senso che poi nel girone di ritorno hanno sempre fatto loro, certo.
0: Però l'attaccante della Juve non può essere David, cioè, facciamo tutte queste premesse per arrivare a dire che l'attaccante della Juve non può essere David. Potrà essere un'alternativa all'attaccante, al bomber della Juve, ma io credo che comunque si andrà verso quella direzione con il rinnovo di Vlahovic o la scelta di un altro attaccante che comunque prenderà il posto di David.
1: Sì, credo che sia David che Openda siano destinati a lasciare la Juve, e questi si aggiungono agli errori di mercato comunque che negli ultimi anni la Juve ha fatto, perché i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male, tutto sommato. Anche se tante volte all'inizio ti sembrava che fossero stati spesi bene, tipo quelli per Cop Meiners o con Douglas Lewis, all'inizio sembrava che la Juve avesse risolto un sacco di problemi, poi all'atto pratico così non è stato, e quindi se

0: Fai i conti della serva, diciamo
1: Sì,
0: un
1: poi con
0: 200.
1: David possiamo anche dire che cioè, non possiamo neanche parlare di soldi spesi male, perché cioè, è arrivato a parametro
0: Sì,
1: zero,
0: proprio sì.
1: quindi
0: Quelli sono quelli di
1: bisogna.
0: OpenDA più preoccupanti, 40 milioni, diciamo che.
1: Sì, con OpenDA c'è stata una scelta un po' bizzarra che derivava anche dall'ultimi giorni di calciomercato dove c'è stato il rifiuto di Colomani di mandarlo qui, cioè tutta sta roba fa parte dell'operazione OpenDA.
0: Sì, esatto, e poi sì. Quando è arrivato e ha detto io sono numero 9, forse hanno capito che è sbagliato perché la Juve non cercava in quel momento un numero 9, cercava un esterno d'attacco per dare il cambio a Yıldız, tant'è vero che poi a gennaio è stato preso Boga per quel motivo. Capitolo Yıldız, come lo vedi? Adesso questa settimana pare si sia allenato regolarmente tutta la settimana, quindi dovrebbe essere in condizioni migliori, però in effetti diciamo senza il miglior Yıldız è un'altra Juve, a prescindere, ma perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi del mondo, ma sono quei giocatori lì che
1: Ma
0: ti
1: i
0: fanno,
1: giocatori che
0: cioè,
1: fanno la differenza.
0: questi in
1: Sì, che
0: particolare.
1: diciamo che dalla qualificazione mondiale in poi si trascina questo problema al ginocchio e che lo sta condizionando non poco nelle sue prestazioni. Domani sera anche l'ultima col Verona non è sembrato l'Yıldız che
0: Brillantissimo, no,
1: conosciamo,
0: esatto, sì.
1: quello che riusciva a partire e a lasciare tutti dietro e quindi si spera di ritrovare l'indice di inizio stagione, anche se abbiamo visto che Boga riesce comunque a non farlo rimpiangere in alcuni momenti, abbiamo visto un ottimo Boga. Forse l'acquisto migliore fatto dalla Juve
0: Ah
1: in
0: sì,
1: questi anni.
0: diciamo degli ultimi due mercati di sicuro,
1: Sì,
0: ecco.
1: sì,
0: Questo
1: sì.
0: è.
1: Domani sera credo, dalle parole di Spalletti, che dovrebbe partire comunque Vlahovic,
0: Vlahovic, sì.
1: titolare.
0: Aspettiamoci con Seisao Vlahovic-Yıldız, insomma, lì.
1: Sì, questa dovrebbe essere la probabile. Poi
0: Ma anche
1: se tutto
0: McKennie è un po' in
1: succede.
0: calo, tu dici che potrebbe essere un. No, comunque gioca, McKennie gioca
1: Ma
0: sempre.
1: McKennie anche in calo, cioè voglio dire una cattiveria, la dico comunque, dal rinnovo in poi abbiamo visto un altro McKennie.
0: Sì, è anche vero che l'hanno spompato, Gli ha fatto fare
1: Sì,
0: tutti i
1: è
0: ruoli.
1: anche è giusto, giusto,
0: Poi
1: osservazione
0: tutti i
1: giustissima.
0: ruoli faticosi, perché poi fai un pezzo dietro le punte, come potrebbe partire domani, ci scrive il nostro amico Enrico su Twitch, sicuramente sul ruolo quello lì del 2-3-1 al centrale dietro la
1: Sì.
0: punta, però poi lo sposti sulla fascia e lì devi fare i chilometri, poi ti cambia di fascia, vai dall'altra parte e fai i chilometri dall'altra parte,
1: Sì,
0: quindi
1: domenica tre posizioni, ancora
0: appunto.
1: una volta ne ha cambiate.
0: Poi perché se uno non è proprio al 100% un pochino la patisce, ma ci sta, ecco, non credo che sia il rinnovo del contratto. Poi lui i mondiali li
1: No,
0: farà,
1: no.
0: Yıldız i mondiali li farà, David i mondiali li sarà, e noi sappiamo fin dai tempi di Platini che era un grandissimo campione, ma nell'anno del mondiale a un certo punto iniziava a mettere una marcia in meno, perché fa parte diciamo della ragione umana, a un certo punto hai il mondiale davanti e quindi può darsi anche che un piccolo rallentamento ci possa essere anche in quella chiave lì, però vediamo, insomma, mi aspetto comunque che lui sia uno di quelli che questa squadra la possono prendere, non dico per mano, ma fare delle cose decisive, ecco,
1: Essere determinanti, sì, perché
0: perché non sono
1: quest'anno è stato
0: tanti.
1: determinante. Cioè, se devo dare un premio
0: Della
1: all'MVP della
0: stagione.
1: Juve dell'anno, lo do a McKennie. Io lo do a
0: Sicuramente.
1: McKennie.
0: Sì, perché comunque è stato anche più continuo nell'essere determinante rispetto ad
1: Certo.
0: altri. E poi i giocatori determinanti chi sono? Lui, Yıldız, Boga quando riesce nella giocata. Su con Seisao io
1: Su
0: continuo a
1: con
0: dire,
1: Seisao
0: ma porca
1: abbiamo un po' di
0: miseria,
1: rischio.
0: perché non riesce a finire questo tiro in porta bene una volta? Perché lui tira in porta per tirare in porta, io ho questa sensazione. Non fa esattamente il tiro come va fatto per fare gol a un portiere professionista, perché se sono io in porta o te, caro Francesco, basta metterla nello specchio e va bene, ma da un certo livello in su il tiro in porta va fatto in un certo modo, gli manca proprio solo quello, perché il resto lo fa tutto benissimo, ecco.
1: Sì, sì, gli manca quello, e poi tira fuori dal cilindro magari una o due volte l'anno, come è successo a Roma, sì, sì, sì, come è successo col Portogallo, non so se ricordi,
0: sì,
1: il gol da fuori aria,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: la parabola. Però alla Juve mancano i gol normali, quelli che sono mancati domenica scorsa col Verona, dove ha fatto il tiro a bersaglio con Montipò.
0: Sì, poi uno anche di testa, non è colpa sua, se, insomma, è lì, sì, e fa quello che può di testa.
1: Forse due di testa.
0: Sì, due di testa, uno proprio vicino alla porta. Sì. Anche, sì, sì. Sicuramente. Lì, ecco, nel finale, non so se sei d'accordo con me, io Gatti l'avrei buttato, perché lui nei mischioni lì io ce l'avrei visto bene.
1: Mettere lo spilungone davanti.
0: Non si sa mai. Visto che negli ultimi 10 minuti ormai era chiaro che il Verona sarebbe stato lì con tutti i giocatori a difendere, però con idea
1: sì,
0: mia.
1: Di fare la scelta come è stata
0: come
1: fatta a Roma.
0: Esatto, buttarlo dentro nell'area e vedere che succede. Perché è un po' sparito Gatti quest'anno. Devo dire che un po' mi dispiace, perché caratterialmente lo vedo uno di un certo tipo, ecco, Gatti.
1: Sì, sì, è vero, però non sono mancati anche dei suoi errori.
0: No, come tutti, certo, sì, sì.
1: Come tutti, sì.
0: Oh, l'ultimissima te la faccio così. Impressioni tue, certo, su questa inchiesta? Come va a finire, secondo te? Un bel camion di sabbia, nulla di fatto, penalizzazioni risibili, oppure una cosa che secondo te va presa sul serio, come mi pare non sia fatto da gran parte del mondo dell'informazione, ecco?
1: Allora, su questo non mi meraviglio, perché cioè, se ci fosse stata un'altra squadra con delle strisce diverse, magari avrebbe avuto un po' più di risalto, però non mi limito a questo, dico solo che boh, così come ai tempi secondo me non c'erano tutti questi problemi, tutte queste cause contro la Juventus, invece è stato esattamente il contrario. Io non credo che ci siano delle penalizzazioni verso le squadre che potrebbero essere coinvolte in questa inchiesta, perché vedo un po' più gli arbitri coinvolti. Poi se escono,
0: certo,
1: delle rivelazioni diverse dalle inchieste, se le fanno le inchieste.
0: Certo è che la sensazione è che se ci metti la parola 4 lettere Juve o altre, Inter cambia un po' il clima generale, diciamo così.
1: Sì, ma no Inter, cioè qualsiasi altra
0: sì,
1: squadra.
0: Dico Inter in questo caso perché è venuto fuori l'Inter, ma potrei dire Napoli con le plusvalenze o cose del genere. Insomma.
1: Appunto, ci sono delle vicende che comunque rimangono irrisolte, o, come quelle delle plusvalenze.
0: Assolutamente.
1: Cioè, le plusvalenze,
0: poi tutti hanno archiviato, vediamo cosa succede e vediamo un po' anche qual è stata la tattica tra virgolette del pubblico ministero, perché solo a cose fatte si capirà poi cosa aveva veramente in mano. Grazie,
1: no,
0: Francesco.
1: Ma il pubblico ministero è stato destinato
0: ad altri è stato promosso, come che dicevano,
1: sì, è andato in Europa,
0: la chiesa nel medioevo, no? Promuove,
1: sì,
0: a tutte le muove, esatto, cioè promuovilo pur di toglierlo di mezzo, va bene. Quello è una vecchia tattica fin dal medioevo. Grazie Francesco, a presto.
1: Grazie,
0: ciao, ciao,
1: a te,
0: ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao, Gigi, ciao.
0: Oh, notiziario, poi torniamo per l'ultima parte di Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua con la volata finale del Colpo Gobbo di oggi, venerdì 8 maggio. Una notizia delle ultime ore, diciamo così, quella che Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, cioè il dirigente addetto agli arbitri, è stato ascoltato come testimone, non indagato, per circa 3 ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva, L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della Guardia di Finanza è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Quindi l'ipotesi del magistrato è che a questa fantomatica riunione, anzi questa riunione che c'è stata il 2 aprile del 2025, non fosse solo tra arbitri ma che ci fosse appunto anche Schenone, che il dirigente ha detto agli arbitri, ma ricordiamo che i dirigenti ha detto agli arbitri della società, anche la Juventus ne ha uno, anche la Lazio ne ha uno, anche il Parma ne ha uno, eccetera, una cosa che in Serie A c'è, ma la loro funzione è quella di tenere i rapporti con un referente dell'AIA, non col designatore arbitrale, con il quale ci si interfaccia, diciamo, per avere le informazioni sui cambi di regolamento, sulle disposizioni, e poi al compito il dirigente ha detto agli arbitri di accompagnare l'arbitro, diciamo, nella giornata della partita, fargli trovare tutto di quello di cui ha bisogno, fare in modo che tutto avvenga in sicurezza, eccetera eccetera. Quindi non rientra nei compiti del dirigente ha detto all'arbitro quello di parlare col designatore arbitrale, men che meno ovviamente, come è scritto in questa accusa, quello eventualmente di far capire se un arbitro è gradito o meno a una certa società. Anche qui voi immaginatevi se avessero detto che Rocchi aveva incontrato qualcuno nella pancia dell'Allianz Stadium per designare un arbitro gradito alla Juventus per un paio di partite, immaginatevi che casino che sarebbe successo. Invece è molto più tranquillo, ma meglio così, è giusto essere sempre tutti garantisti, però sempre, non che quando ci sono certi colori la garanzia va a farsi un giro e c'è soltanto subito tutto sui giornali, colpevoli già fatti e finiti, e poi invece quando ce n'è altri ci sono tutti più garanzie. Va benissimo questa seconda versione, ma che sia così per tutti magari, grazie, potrebbe essere un'idea. Paolo D'Ancona ci scrive in riferimento a quello che dicevo prima, insomma, che tutti si ricordano di Bastoni ma si dimenticano di Barella in quella partita Inter-Juve, che ha fatto il primo fallo su Kalulu perché è stato ammonito Kalulu, e che invece il fallo l'ha fatto Barella in quel caso e non Kalulu, che poi ha simulato buttandosi per aria in maniera abbastanza inquietante. E ci dice il nostro amico Paolo D'Ancona, comunque quegli episodi avrebbero dato tutt'altra svolta a quella partita e secondo me avrebbe messo definitivamente in crisi l'Inter, che già di suo era sulle ginocchia anche in Champions League. Diciamo che la sensazione generale, caro Paolo, è che quella partita lì sia stato, diciamo, il momento di svolta in questo finale di stagione in cui poi l'Inter ha preso il largo e ha preso giustamente i 12 punti di vantaggio che ha adesso, quindi quello è. Dunque, diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Caro Filippo, allora riparto anche con te dalle considerazioni di Spalletti in conferenza stampa, visto che tu c'eri, ho sentito anche la tua domanda, e quindi ti chiedo sensazioni. Qualche ascoltatore ci dice di averlo visto diciamo più meno sereno rispetto al recente passato, un po' provato, insomma, tu che sensazione hai avuto invece?
4: Sì, sì, la stessa, non, magari non tanto di serenità quanto diciamo un po' tirato in volto, ecco, il momento era il volto del momento, diciamo, nel senso è un passaggio delicato, forse più delicato della stagione, perché la Juve si è complicata la vita da sola, non battendo il Verona, e quindi non ha via d'uscita, vincere o vincere, perché altrimenti a partire da domani con Lecce, perché poi certo si ragiona sugli ultimi 270 minuti, no? Quindi Lecce, Fiorentina e Torino, però ovviamente la chiave è già domani sera, può essere, diciamo, il dentro o quasi fuori domani sera, no? Perché poi dopo la Juve si esporrebbe in caso di risultato negativo al sorpasso della Roma, al lungo del Milan, al rientro ancora del Como.
0: Il Como, ricordiamo che se aggancia la Juve è in vantaggio, mentre la Roma se la aggancia la Juve è in svantaggio. Questa è la differenza tra le due.
4: Insomma. Esattamente, però la Juve, appunto, per questo la Juve non si può permettere ulteriori frenate, perché con la Roma anche arrivare a pari punti basterebbe, però certo il discorso si complica già.
0: Anche perché, dicevamo anche prima, caro Filippo, queste tre partite la Juve nel giorno d'andata non ha vinta neanche una, né con Lecce, né con la Fiorentina, né col Torino, partite diverse tra di loro. A Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha influito sul risultato, però diciamo che questo tipo di partite in generale sono quelle che tendenzialmente la Juve nel corso della stagione ha ripetutamente sbagliato, perché non è che parliamo del Verona e basta, perché sarebbero solo due punti. No. E questa è un po' la preoccupazione anche di chi ci scrive oggi qua sulla nostra messaggistica.
4: È anche quella, ed è preoccupazione giustissima, nel senso, città di Fiorentina e Torino sono state due partite diversa secondo me rispetto a quella del Lecce dell'andata, sì, perché erano in epoche diverse, era appena iniziata l'era Spalletti, la Juve stava passando un periodo forse peggiore, no? Era il momento della transizione, appena arrivato Spalletti.
0: Sì, era ancora l'assestamento, diciamo la terra di nessuno, non era più Tudor, non era ancora Spalletti, ecco.
4: Esatto, ci stavano vedendo delle cose buone, molte anche, si era vista un'ottima partita con lo Sporting Lisbona in Champions, ma senza il conforto del risultato, però eravamo ancora all'inizio, tre partite a settimana, no? C'era stato il derby col Torino, veniva la terza partita nella prima settimana, poi ci fu la Fiorentina con tutti gli episodi che hai citato, ecco, quella con Lecce invece a gennaio era, diciamo, una delle prime, no? Di quelle che proprio ti fanno diciamo incredulo, no? Il tifoso resta incredulo, sì, i commenti, no? Li abbiamo letto,
0: sì, sì, sì. Poi lì c'è stato anche il rigore sbagliato, insomma c'è proprio di tutto,
4: anche l'osservatore, no? Anche noi osservatori, diciamo, uno resta un po' incredulo per lo sviluppo della partita, perché poi Lecce Verona
0: no, per carità,
4: ci mancherebbe ancora,
0: fanno loro giustamente, certo.
4: Ci mancherebbe ancora, però vedendo uno sviluppo di una partita in quel modo uno resta un po' incredulo, no? Di un epilogo del genere, quindi un campanello d'allarme, due col Sassuolo con gli stessi modi più o meno, no? Di quella con Lecce, e tre col Verona che proprio nessuno.
0: Sì, poi anche a Cagliari devo dire che è stata un'altra partita.
4: Sì, quelle poi sono partite un po' strane anche, perché poi lì un episodio, sei punito da un episodio, è tutto un po', no? E tutte le partite fanno storia, se c'è un Firrugi che dice che la Juve in queste partite, no? Fa un po' fatica, domina, stradomina, crea. Stracrea, e però un gol al massimo e poi sono problemi.
0: Beh, visto che a questo punto possiamo dire che è una cosa strutturale, secondo te dipende da che cosa? Perché poi alla fine, insomma, uno pensa che un giocatore di Serie A dentro l'area di rigore la porta sia in grado di centrarla, chiunque sia del giocatore di Serie A, poi se è anche un attaccante, diciamo, a maggior ragione. Che cosa c'è che non va in questi giocatori per cui in questo momento, in questi momenti in cui bisogna fare quel saltino, perché non è che dovesse fare chissà che salto mortale per battere il Verona, però il saltino che arrivi al terzo posto ti metti tranquillo, con Lecce era di nuovo un momento in cui stavi rincorrendo e hai frenato, insomma, che cosa c'è?
4: Ma oddio, credo che la risposta forse credo la sappia, forse non la sappia Spalletti, non lo so, credo che riassunto che abbia, no, non è,
0: speriamo
4: non è
0: che la sappia, diciamo così,
4: sì, esatto, da un lato speriamo che la sappia, e meno male per la Juve non dobbiamo darla noi la risposta,
0: assolutamente, però osservando qualcuno un'idea se la fa, insomma.
4: Sì, ma credo che la frase in cui ha detto siamo stati ragazzi, noi incertamente
0: sì, siamo ragazzi, sono ragazzi,
4: Forse diciamo, riassumo bene la questione, fa capire un po' la questione, e poi anche quello che ha detto Cambiaso sempre dopo il Verona, paragonato all'Inter, no? Dice l'Inter ha l'istinto killer e vince le partite e vince i campionati, noi siamo quelli che stiamo a inseguire, che stiamo, no, a ancora giocarci altro che non sia lo scudetto, ecco, quindi unite le due cose insieme, perché io onestamente poi ogni partita ha una storia a sé, perché chiaramente come sempre i se poi, no? La storia certo. si scrive e se Bremer non fa quell'errore lì, se no, ne abbiamo
0: sì, o se Di Gregorio riesce in qualche modo a pararla, insomma,
4: pararla, cioè, se uno stoppa il tiro dell'avversario, è chiaro, no? Ci sono mille situazioni, ma altrimenti finirebbe tutto 0-0 e tutti andiamo avanti
0: esatto. Sì, però, perché anche la punizione di Vlahovic, cioè, che dice che Monti può, non fosse stato perfetto, perché poi alla fine i se sono per
4: poi
0: tutti,
4: il palo è il palo di Tegrova al 94esimo che ti dà certo. La vita,
0: la traversa di Bremer, eccetera eccetera, possiamo andare avanti qua,
4: e il palo di Scolleccio al 94esimo, certo. No, tutto l'insieme, però se io la cosa rimango stranito dal fatto che una Juve che vede il Milan che crolla a Sassuolo, la possibilità di agganciare il Milan, mettersi al terzo posto,
0: il Como che ha pareggiato,
4: quasi al riparo dai problemi, il Como che ha pareggiato da mandarlo a meno 5 così, no? Da anestetizzare anche la distanza dal Como. La Roma, sai che ti puoi giocare due cose su tre, ecco, avendo anche lo scontro diretto a favore. Mi immagino una Juve che entra e sbrana l'avversario, no? Con rispetto all'avversario, perché è quello che si chiedeva la Juve, no? Come poi ha fatto la Roma con la Fiorentina. Non lo fanno, e uno resta, appunto, ritorno all'incredulità di prima, no? Perché è un'occasione troppo importante, perché hai l'occasione anche, appunto, di anestetizzare anche le ultime giornate, che tu c'hai un derby all'ultima giornata che sarà tutt'altro.
0: È un quasi derby la penultima, diciamo.
4: È un quasi derby la penultima, cioè ovviamente no, gli incidenti di percorso capitano sempre, se ti giochi un bonus nella giornata in cui avevi tutto da guadagnare, e potevi guadagnarlo perché ti si erano allineate, no? Tutte certo. Le situazioni perfette. Boh, non lo so, un senso di incompiutezza, sì, perché dici, ma allora come mai una squadra è stata capace di vincere a Bergamo, di battere Bologna con autorità, di fare un punto anche buono a Milano, perché con il Milan tutti
0: devi sempre giocarci, sì, sì, certo.
4: È sempre 0-0, no? È sempre un, dici, ah sì, brutto lo 0-0. Sì, non, certo che non ce lo ricorderemo per sempre, però era un punto che ha fortificato il quarto posto, le distanze dagli avversari, no? E dopo si zoppica in questo modo. Questo senso di incompiutezza che forse è la chiave, il male da curare, no?
0: Sì, che credo si possa curare, vabbè, in queste ultime tre giornate, mettendo un po' di pepe, diciamo, nel sedere, come si dice, ai giocatori, che credo che ce l'abbiano per forza a questo punto, perché sennò... E poi sul mercato con un certo tipo di giocatori che secondo me sono quelli che mancano, cioè nella spina dorsale della squadra, la cosiddetto asse centrale, c'è Bremer che giocherebbe, diciamo, in una grande squadra, portiere, regista con tutto rispetto ai Locatelli, e centravanti, è lì la questione, secondo me, è lì che devi alzare il tasso tecnico di esperienza, ecco.
4: Sì, sì, sì, ma chiaramente, ma abbiamo un discorso che noi
0: abbiamo fatto 100.000 volte, però anche perché poi periodicamente veniamo a affrontare la stessa cosa, quindi diciamo che così,
4: periodicamente diciamo la stessa cosa, e non è che stiamo invecchiando, anche sì, ma diciamo le stesse cose, però non è neanche colpa nostra, siamo costretti a ripeterle. Però anche lì ti viene da pensare, ma con Vlahovic senza quel grave infortunio fuori 4 mesi, che Juve sarebbe stata? Secondo me la Juve sarebbe già stata serena e in panciolla, in carrozza, in questi gli ultimi 270 minuti non faremo tutte queste. Ovvio, sono tutti se, no? E con se non si scrive la storia. Però diciamo che anche il certo, Spalletti ovviamente oggi ha detto non è che dobbiamo pensare solo alla sfortuna, perché sennò ci mettiamo davanti a un paravento.
0: Però 19 pali li ho contati in una stagione, non sono pochi.
4: 19 pali non sono, poi 19 pali sul 2-0, il 3-0
0: è quello che non conta niente, certo.
4: I pali, no, con Verona e con Lecce che ci davamo prima,
0: col Borussia Dortmund, mi ricordo, anche in Champions,
4: sì, sì. 4 punti che a quest'ora, no, è riapposto. E giustamente anche lui ha detto, domenica disse, se ti gira storto, ti gira storto, ed effettivamente un po' anche ti gira storto, perché no, diciamo che un po' in credito con la buona sorte, possiamo anche dirlo, per mille colpe alla Juve.
0: Ma c'è anche il famoso fattore C che non è stato tanto dalla parte, diciamo, della Juve. È vero che te lo devi tirare dalla tua parte, ma a volte insomma, proprio
4: però anche, diciamo, 999 colpe, no? Juve una
0: diamola la sfortuna, diciamo 998, l'altra qualche decisione arbitrale, però su 1998
4: su 1998 certamente non è che possiamo adesso fare sempre i difensori d'ufficio, però è onesto che dopo una partita, una o due, tre partite che abbiamo citato, dominate, attaccate con tutte le imperfezioni del caso, con tutta la frenesia del caso, tutto quello che vogliamo abbiamo detto e stradetto, no, un pizzico di buona sorte, una palla,
0: sì, senza il pallone di Zegrova stiamo facendo qua 2000
4: parlando, certo. Quest'ora staremo facendo conti diversi, ecco, no?
0: Assolutamente. Invece guardando il Lecce, che ha fatto nelle ultime tre partite pareggio con la Fiorentina in casa, pareggio a Verona, vittoria a Pisa, si è messo abbastanza tranquillo a più 4. Ti chiedo se questo è una cosa a vantaggio della Juve, che Lecce sia abbastanza tranquillo, o a svantaggio perché può giocare un po' più a cuor leggero. Cioè, da un lato non ha proprio il sangue agli occhi, perché 4 punti a 3 giornate alla fine con una Cremonese che non è in serie positiva, diciamo così, possono dire vabbè, giocheranno, però anche è vero che il Verona era già retrocesso e ha fatto la sobrietà lo stesso, ecco.
4: Ma sicurezza io non ne vedrei in questo momento, non ne andrei a cercare, non andrei a pensare a questo. Cioè, la Juve deve fare la Juve, andare a vincere, punto. Perché tutti i calcoli rischiano di essere fuorvianti. Certo, il Lecce ancora più pericolante, diciamo, testa a testa con un avversario in diretto concorrente per la salvezza, sarebbe stato ancora più complicato, perché poi nel momento della disperazione portano a trovare risorse impensabili. 4 punti sono una bella cuscinetto, direi, perché appunto, come dicevi, la Cremonese non mi sembra in serie positiva, però non è che
0: non c'è nessuna garanzia, certo.
4: Secondo me la Juve, la Juve deve guardare a se stessa, fare la Juve, punto. Cioè, anche Spalletti l'ha detto oggi, ma banalmente, no, bisogna andare, ma dare il massimo, andare a vincere, punto. Cioè, non hai altre alternative. Dice, prima
0: un giorno ce l'avevi,
4: avremmo avuto, no, avremmo avuto un bonus in più nel caso di un incidente di percorso, e adesso non ce l'hai più, perché stare ad attendere con l'orecchio alla vecchia radiolina a dire cosa fanno sui campi degli gli avversari è sempre pericoloso, no? Perché poi
0: toglie energia anche, diciamo, questa cosa qui.
4: Toglie energia, mette pressione, mette frenesia.
0: Diciamo che in queste tre partite si capirà chi veramente ha il carattere per poter reggere certe pressioni e quanti sono, perché comunque Spalletti ha detto non è una squadra da rivoluzionare e io sono abbastanza tranquillo, cioè, d'accordo con questo, cioè non vedo una squadra da rifare da capo a coda. C'è da fare quello che diciamo sempre, l'asse centrale, da mettere a posto con un certo tipo di giocatori, però con tre acquisti secondo me di livello tu puoi giocare per lo scudetto, sei d'accordo su questo?
4: Ma sì, non, questo sicuro, perché anche lì il lavoro di Spalletti è stato enorme. E secondo me, appunto, io non potevo scegliere altro che un allenatore come lui, della sua caratura, per risollevarsi dall'ennesimo momento difficile di questi ultimi anni, no? Che ha attraversato. La squadra certamente manca di qualcosa, perché evidentemente se no non sarebbe a questa distanza dell'Inter e avrebbe potuto competere anche quest'anno. Non si potranno fare rivoluzioni, uno perché appunto smembrare una squadra, chiaramente, come ha detto anche Spalletti, non è che sia semplice. Secondo, non è che c'è tutta quella disponibilità economica
0: e non sai neanche se è quella della Champions, tra l'altro,
4: e questo soprattutto perché chiaramente è bello giocare col Paris Saint Germain e il Bayern Monaco, però lì il problema è che sono 80 milioni che ballano, ecco. Questo proprio facendolo buttare,
0: sì, al di là dell'immagine, del prestigio, poi c'è la ciccia, diciamo.
4: posto che la Juve per sua storia blasone debba stare in Champions, punto, come Milan, come l'Inter, come le grandi squadre. E però banalmente bisogna guardare proprio la cosa più basilare, ci sono 80 milioni che ballano e per un club che sta portando avanti un progetto di risanamento dei conti che sta dando piano piano i suoi frutti, no? Perché i numeri del bilancio lo dicono, è ovvio che non può prescindere da questo, se no sarebbero problemi seri.
0: Oh, condivido con te due messaggi, poi ti saluto, che hanno a che fare proprio con la caratteristica di questa squadra. Michele da Gorizia ci scrive: le parole scriteriate, dice lui, di Cambiaso alla fine partita col Verona, non fanno altro che dimostrare quanto i giocatori della Juventus non abbiano la contezza effettiva di dove si trovino e di cosa voglia dire indossare la nostra gloriosa maglia. E certamente una grossa responsabilità di questo ricade anche sulla gestione societaria, attuale e precedente, che ha smantellato ogni traccia di mentalità consapevole e vincente di questa squadra. Se i giocatori non hanno capito questo, tu in panchina ci puoi mettere anche Babbo Natale, ma quando pensi che la vittoria ti sia dovuta perché indossi questa maglia, allora la scelta dei giocatori è sbagliata. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide da Bologna, che ci scrive: purtroppo lo zoccolo non è uno zoccolo duro ma uno zoccolo molle, perché non abbiamo abbastanza giocatori tosti. Nella Juve dei settimi posti c'erano comunque Del Piero, Chiellini, Bonucci, Marchisio, ma non erano abbastanza. Quando hanno aggiunto i Pirlo, Vidal, Lichtsteiner eccetera, hanno fatto il salto di qualità, più Conte in panchina, che naturalmente il suo l'ha fatto. Cioè, condividi, cioè, è un giudizio ormai abbastanza diffuso questo tra i tifosi della Juve. Se la Juve con questo zoccolo duro, chiamiamolo così, senza voler essere troppo critici come il nostro amico Davide, è arrivata sempre comunque a questo livello qua, ovvero sia lotta per il quarto posto e playoff di Champions, evidentemente con questa ossatura qui la Juve può ambire a quello, ecco.
4: È un po' quello che diciamo prima, no? L'istinto killer che hai nelle partite da non sbagliare è l'entrare in quel modo e ti chiedi perché, quando sai che devi andare dritto all'obiettivo, no? Dopo aver visto i risultati degli altri, quello che diciamo prima,
0: esatto.
4: E poi si percuote nei vari momenti della stagione in cui sono diversi da quello di domenica scorsa, ma che più o meno poi hanno lo stesso effetto, e ritorniamo, è un cane che sembra della coda, torniamo lì, no? Diciamo sempre
0: diciamo che i ragionamenti che facciamo noi li fanno i tifosi, li farà anche Spalletti e li farà con Comuni, con Chiellini, con chi di dovere.
4: Poi hanno ragione i nostri amici a raccontare tutto il percorso, di dire le scelte societarie di questi ultimi anni, tutto ciò che non ha funzionato. Beh, mi sembra che sia
0: sotto gli occhi,
4: sotto gli occhi di tutti. Rimettere Giorgio Chiellini lì dove serve, secondo me, è una delle polizze assicurative
0: migliore
4: per riportare un po' di quella, no?
0: Di quella garra, come si dice,
4: quella
0: ma anche la mentalità,
4: la consapevolezza, sì, sì. Che la Juve ed è diverso da tutti gli altri club, ma lo dicono i protagonisti stessi, no? Non è che lo diciamo noi. E quindi avere giocatori del genere, il Chiellini, il Nedved, il Buffon, il Del Piero, diciamo tutti i nomi che abbiamo sempre fatto dei grandi, no? E quello è, non è un caso che poi tutte le grandi d'Italia ed Europa poi abbiano delle figure che sono state grandi in campo, che sono stati di totem in campo, che poi trasferiscono la loro competenza, la loro visione, il loro modo di operare in giacca e cravatta dietro una scrivania a guidare poi la rotta negli anni successivi.
0: Sicuramente. Intanto leggevo che Sbravati, che è responsabile del settore giovanile della Juventus, sembra che sia sfumato il passaggio all'Inter, che sembrava invece una cosa fatta. Leggevo questa notizia dell'ultima ora, ve la comunico. L'ultima te la faccio, caro Filippo, sulla richiesta, perché la teniamo lì, perché naturalmente la teniamo d'occhio. Che idea ti sei fatto tu, diciamo, con la tua esperienza giornalistica? Di questi anni ne abbiamo viste tante di inchieste, purtroppo spesso, diciamo, anche sbandierate sui giornali. Quello che posso dire io, che apprezzo la correttezza in questo momento di chi non fa trapelare tante cose fuori dal palazzo di giustizia. Poi vedremo cosa c'è, non so se tu sei della stessa opinione.
4: Sì, adesso bisogna ancora capire bene un po', no? dove andrà a parare tutta questa cosa. Al momento mi sembrava una cosa molto dentro il mondo arbitrale come situazione, no?
0: Sì, adesso iniziano a esserci anche personaggi esterni, tipo adesso, Butti, tipo Schenone, questi qui.
4: Però adesso bisogna vedere quando poi sarà reale l'eventuale, diciamo eventuale, lo ripetiamo tre volte, coinvolgimento di altre persone, certo, anche di quelle che hai citato, se ci saranno intercettazioni, se emergeranno davvero situazioni difficili, complicate, che poi porteranno ad altri provvedimenti. Questo chiaramente non lo possiamo.
0: È un momento di attesa, diciamo così. Uno fa la cronaca, dice oggi è andato questo, è andato quell'altro. Anche quello che trapela, che hanno detto, ovviamente sarà una piccola parte di quello che si sono detti, perché leggevo che adesso Schenone è stato tre ore per dire, quindi non è che ti dico tutta la cosa che è stato detto, però uno si fa un'idea di quello che sta succedendo e poi vedremo che cosa. Ricordiamo sempre comunque che non è questione di episodi in campo, poi la questione è che se si parla di frode sportiva è una cosa di tentativo, ecco, se tu l'hai fatto, hai tentato, è già questo stesso una colpa, e quindi che si tratti di arbitro, di dirigente, di chi, per quanto riguarda la giustizia sportiva, ma anche per quanto riguarda la giustizia penale, se non mi ricordo male, nei confronti di Luciano Moggi. Caro Filippo, ti ringrazio per essere stato con noi, per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento se avrei voglia a una delle prossime volte. Ciao.
4: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao Filippo, ciao. Forse facciamo ancora in tempo a sentire One Vocal, caro Manuel, prima di chiudere, oppure no? Chi lo sa? L'ho messo in difficoltà, poi non stava già chiudendo tutto lui.
5: Ciao Gigi Danilo.
0: Ciao Danilo.
5: Allora, io volevo esprimere la mia solidarietà ai giornalisti che tutte le volte vanno in conferenza stampa con Mister Spalletti. È veramente dura riuscire a rimanere concentrati e a seguirlo quando parla. Alla fine, andando ad estrapolare i concetti più importanti, lui sta continuando a dire che questa squadra non ha personalità, non riesce a rimanere concentrata all'interno della partita, e anche lui non vede l'ora che questo campionato finisca per costruire una squadra con le sue indicazioni. Detto questo, per quanto riguarda la storia di Arbitropoli, Teropoli, chiamiamola come vogliamo, ma hai avuto feedback da parte della Fondazione Identità Bianconera? Loro come si sono posti rispetto a questa indagine?
0: Beh, credo, Danilo, che forse hai mandato un messaggio prima che intervenisse Michele Patrizio, ha detto chiaramente, insomma, tutto quello che stanno facendo, quindi la risposta a quello ti è arrivata nel corso della trasmissione. Grazie per essere stati con noi, a Danilo, a tutti i nostri ascoltatori, a Manuel in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì. Ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon venerdì 8 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Allora, giornata di conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tra l'altro è stato un po' divisivo Luciano Spalletti, perché io ho avuto una percezione, invece chi magari l'ha visto da casa ha avuto una percezione completamente diversa. Poi dopo magari faremo ascoltare anche qualche pillola legata proprio alla conferenza stampa di Luciano Spalletti, per cercare di farvi capire bene, no, anche il pensiero dell'allenatore, dove è abbastanza chiaro sostanzialmente. Io credo abbia un pochettino cercato di difendere la squadra, perché adesso ha bisogno di questa squadra, ha bisogno di portare a casa queste tre partite, e poi ci saranno delle valutazioni e delle situazioni chiare, perché da un lato ha cercato di schierarsi proprio in difesa dei suoi, e dall'altro invece comunque ha detto le cose abbastanza evidenti, ovvero che non leggono la partita, non leggono i momenti chiave, che sbagliano, che non hanno quella fame, quella cattiveria, sbagliano il passaggio, non hanno quella lettura, cioè tante cose un pochettino insomma, che ormai siamo abituati a vivere con questi errori della squadra, perché la mancanza di cattiveria, i soliti errori, il gol al primo tiro, sono tutte cose che alla fine sono da anni che parliamo, raccontiamo, viviamo, ci arrabbiamo. Quindi in questo caso credo sia giusto, no, cercare di poi arrivare fino in fondo a questo campionato e poi successivamente cercare di capire come ovviare a questa assenza. Io credo abbia bluffato sul mercato quando ha detto sostanzialmente rimarranno tanti giocatori di questa squadra il prossimo anno. Io credo abbia bluffato, io credo che sia stato proprio esattamente un cercare di stare vicino alla squadra e di difenderla in questo momento cruciale. E poi ci saranno delle valutazioni, però ci sono tanti giocatori che andranno via, tanti giocatori che sono ai margini, però lui ha bisogno di tutti, e quindi insomma, secondo me un punto cruciale sono state le parole legate a Openda, cioè Openda che comunque non gioca mai, si è preso lui la colpa, come dire, colpa mia, non è di Openda che non ha fatto niente per tutto l'anno, la colpa è mia perché non l'ho messo, perché ho puntato su altri, perché lui ha un atteggiamento strepitoso, perché tutti amano Openda, tutti i compagni, però sostanzialmente secondo me quello è stato una mossa proprio per difendere la squadra e per cercare di stare vicino in questi momenti un pochettino difficili. Allora, c'è un fiume di coscienza del nostro Simone. Ciao Cami, sono Simone dalla Svizzera. Allora, grazie per la tua risposta ieri. Per quello che abbiamo degli scout, non possiamo sbagliare quasi ogni colpo. Vedi Openda, David Zegrova, Douglas Lewis. Non si parla più di un caso. Proviamo e vediamo. Siamo in ansia da anni fino all'ultima partita per il quarto posto. Siamo la Juve, serve carattere. Scusami, non conosco i calciatori. Vabbè, insomma, non questa parte qua va bene così. Sostanzialmente, però, Simone, gli scout non devono andare a cercare David. Gli scout non devono andare a cercare Zegrova, Douglas Lewis e Openda. Gli scout è un lavoro diverso, cioè è una cosa che è legata a andare a prendere calciatori sconosciuti per il settore giovanile, cercare di trovare nuove risorse. Le stagioni di Zegrova, Douglas Lewis le hanno prese poi chi ha fatto mercato, quindi come lì David Zegrova e Openda, Douglas Lewis giunto lì. Quindi non è una questione di scout. Gli scout devono andare in giro per il mondo a cercare giocatori sconosciuti, Douglas Luiz, Zegrova, Openda e Davide li conoscevano abbastanza tutti, poi è sbagliato e via dicendo, però onestamente credo che questa sia una cosa un pochettino diversa, ecco. Però non guardiamo sempre al passato, cerchiamo di guardare un pochettino avanti, cerchiamo di guardare la partita contro il Lecce. Del passato ormai tanto Openda l'abbiamo comprato, Davide l'abbiamo comprato, Zegrova l'abbiamo comprato e anche Douglas Luiz, e tutti quest'anno dobbiamo provare a venderli. Forse l'unico che ha ancora un briciolo di chance di restare Zegrova, però vedremo. Allora, Manu, vengo da te, dai, prima dell'ospite ascoltiamo un vocale.
7: Ciao Cami, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma io la conferenza stampa l'ho così, che lui, come dici te, tende a difendere in questo momento, bisogna fare gruppo, bisogna fare dare tutti sulla stessa strada, perché queste tre partite tanto non cambia niente, perciò è inutile parlare, sfasciare o parlare male, bisogna che siano tutti uniti, io l'avevo tesa così, verso la Champions, verso arrivare questo traguardo, perché nel momento di non parlare, cioè e poi alla fine campionato ovviamente si tireranno i conti, anche lui farà i suoi conti e vedrà chi si merita di stare a Juve, chi non se lo merita, però in questo momento credo che lui tenda a tenere tutti tranquilli e poi si vedrà. Io spero solo che la squadra dia un segnale. Un segnale che esiste, perché questa squadra deve dare un segnale. Io spero che la confusione di Cambiaso sia solo sua, perché Cambiaso ormai è in confusione totale.
6: Vediamo, su Cambiaso non ho grosse parole ormai, dipende da lui, io le ho finite, è un anno e mezzo che aspettiamo Cambiaso, quindi non ho molto da dire su di lui. Invece chi ha molto da dire, consigliare e aiutarci per il fantacalcio è Fabiola Graziano di Bianconera News. Ciao Fabiola! Ehi, Fabiola!
8: Ciao Cami, ben ritrovati.
6: Ho detto tutto d'un fiato e mi sono mangiato le parole, cara Fabiola. Allora,
8: ci sta.
6: Fabiola, altro weekend drammatico, altro weekend drammatico. In uno ho vinto, dove ormai ero disperato, dove sono messo malissimo, ho incredibilmente vinto con gol di Hermoso alla fine, pur lasciando Laurentia in panchina. Invece, in quello dove mi giocavo la vittoria, senza attacco, ormai da dopo la sosta non ho più l'attacco, quindi in questo caso sono disperato.
8: Ecco, Leao che latita, mi permetto di aggiungere.
6: Poiché è l'unico, cioè io gioco 4-5-1.
8: Ma purtroppo latita in zona bonus, per cui quindi, vedo dura per te, Cami, ecco.
6: Quindi in questo caso è un disastro, infatti sono a meno 6, sono quarto, almeno vorrei lottare per il terzo posto.
8: Sì, pure io alla fine mi giocherò quello, perché la scorsa settimana me ne sono uscita con un misero 0-0 perché ho lasciato in panca Cedira, però fatemene una colpa. Cioè, sfido chiunque a schierarlo, lo so che giocava contro il Pisa, però avevo personalità migliori, ecco.
6: Sì, ci sta. Allora andiamo a dare una mano al nostro zio Peppe d'Avezzano.
8: Vai.
6: Chi mette in difesa tra Bartesaghi, Gabbia, Coco, Cambiaso, De Winter e Stupinian? Bravo zio Peppe, sei stato proprio lineare, ci hai ascoltato. 4 del Milan abbiamo preso. Cioè, dovresti prenderne 3 in tutta la squadra e tu ne hai presi 4 del Milan. 4.
8: Solo Coco, esterno?
6: No, esterno a Cambiaso e Coco.
8: Ah, Cambiaso, ecco chi mi ero persa.
6: Sì, poi ancora nel Milan, cioè, sei comprato mezzo Milan. Cioè, di solito qua su Radio Bianconera abbiamo tendenzialmente metà Juve, invece Zi Peppe a mezzo Milan. Zi Peppe allegriano di ferro, cioè sicuro.
8: Sicuro. Secondo me sperava proprio nella difesa blindata di Allegri, dici faccio scorpacciata, li prendo tutti indistintamente e così mi salvo.
6: Sì, Zi Peppe è proprio allegriano di ferro, perché se prendi Bartesaghi, Gabbia, De Winter e Stupinian, poi proprio a coppie, quindi Bartesaghi, sì, esatto. Stupinian, De Winter, Gabbia, e che ti devo dire, metti Bartesaghi, metti Gabbia, metti Coco e metti Cambiaso.
8: Mi sembra un po' obbligata come scelta,
6: Non è che dobbiamo darti una mano, a meno che tu non voglia fare un attacco confusione, metti tutto il Milan, cioè se vuoi.
8: Se, Se poi gioca a tre, io sceglierei Gabbia tra i due milanisti, tra Bartesaghi e Gabbia, forse preferirei
9: sì.
8: Gabbia. Sì.
9: Sì, sì, sì, sì, anch'io, nel caso a tre. A 4 a 3, dubbio Gabbia Bartesaghi, noi ti diciamo Gabbia. Allora, con Cristà, poi figurati, ci mancava. Poi invece a centrocampo a Conè, Cristante e Lainaui, tre della Roma, cioè, ma zi Peppe, ma tu la puntata del fantacalcio, cioè, proprio l'hai buttata.
8: E parliamo di Conè della Roma, sì.
9: Sì, sì, sì, sì, sì, perché anche okay. Quello del Sassuolo, li ha tutti e due.
8: Ah, ok.
9: Cioè, ha una squadra che è drammatica, eppure ha detto dilapidato 8 punti di vantaggio, sono ancora primo, vabbè, ma giochi in un fantacalcio che gli altri non hanno partecipato, perché Conè, Cristante, Lainaui, Conè del Sassuolo, Matic, quindi altra coppia, e poi sì? Rowe e Ricci, perché volevi, mancava uno del Milan, uno del Milan mancava. Zi Peppe, ma non puoi fare così le squadre, poi per carità stai vincendo, quindi bravo tu, però non puoi avere 4 del Milan, 3 della Roma, in generale 5 del Milan totali, e poi della Roma ne ha invece 3, è troppo, sei condizionato, è ovvio che hai dilapidato 8 punti di vantaggio, perché ultimamente il Milan...
8: Però mi complimento con lui per esserci arrivato ad avere questi 8 punti di vantaggio, per essere ancora primo.
9: Io non, comunque, non mi spiego questa sua
8: non è
9: primo
8: facile,
9: posto.
8: Sì, esatto, non è facile. Avrà beccato i bonus giusti durante le giornate.
9: No, io non mi spiego, perché a parte Conè, che ha performato molto bene, Rowe, sì. In questo finale sì. Di stagione... con della Roma non ha gol.
8: Probabilmente scelti anche per questa settimana.
9: Esatto. Con Cristante, Lainaui. Comunque con della Roma ha segnato poco. Cristante comunque ne ha fatti 3 o 4, però ne ha fatti tantissimi.
8: No.
9: Vabbè, li avrà alternati in maniera eccezionale, perché poi davanti, okay. Vabbè, andiamo col centrocampo. Mettine uno della Roma, cioè metti con metti l'altro con
8: Cristante. L'altro con Rowe
9: e Ricci.
8: Ricci. Per forza.
9: Cioè, o Cristante. Vabbè, visto che vabbè, se non metti due del Milan in difesa, metti Ricci, se no metti Cristante.
8: Vai con i due della Roma, con sì. Cristante, sì.
9: E che dobbiamo fare? Poi Leao, Duvicas, Pellegrino e Banda. Beh, Banda mi ha già rovinato la scorsa la giornata d'andata
8: contro la Juve.
9: No, la giornata d'andata, ma già rovinata, quindi vabbè, poi la teoria.
8: Mi auguro lo annulli, non ho domani in campo, perché non basta, non se ne può più.
9: Esatto, e non poi la teoria è chiara, quindi vabbè, però Pellegrino, Duvicas, Leao invece è un bel attacco. Un bel attacco.
8: Sì, è un bel attacco. Peccato che Pellegrino si è perso un po' di giornate con i bonus, nel senso quando ha performato alla grande lo ha fatto sempre nella stessa partita, nel senso o doppietta o gol e assist, insomma, per poi fare lunghi periodi di digiuno. Peccato, poteva rendere ancora di più, secondo me.
9: Gioca anche in una squadra che non gioca pallone, quindi
8: sono d'accordo.
9: Gioca in una squadra che viene fuori solo sugli angoli e poi per il resto sta tutta dietro la linea della palla, quindi non è facile, soprattutto per un attaccante che dipende dagli altri, non ha
8: di area sostanzialmente, sì.
9: Non ha grossi input. Allora, leggiamo. Io almeno ho Paz, Baturina e Diao, dice Gianluca Dalla Dispoli. Per carità.
8: Almeno gente che ha segnato tanto, però.
9: Infatti questo è vero, tra l'altro due li puoi mettere anche a centrocampo, uno di punta o due di punta, sì. Uno a centrocampo, quindi bene o male. Poi vabbè, Diao, secondo me se l'hai preso a inizio anno, sapevi che era rotto, quindi l'hai preso come una scommessa.
8: Sì.
9: Credo,
8: Paz, Baturina, quando ce li hai fondamentalmente li metti quasi sempre, dopo aver scoperto durante la stagione che Baturina era uno di quelli che si faceva vedere spesso in zona bonus.
9: Sì, tanto io
8: lo Bacchetto, sapevamo già, ovviamente.
9: Bacchetto Nacho da Roma, che tutte le volte mi manda le foto. Nacho, scrivi Nacho, io non devo tutte le volte zoomare ste foto. Approvi la mia polemica, Fabiola. Allora,
8: sì, sono d'accordo, diventa complicato per te che sei in diretta riuscire,
9: esatto,
8: a leggere,
9: Nacho,
8: aprire, zoomare,
9: e scrivi per favore. Allora, Butes, Mancini, Palestra, Bissek, Bremer, bella difesa. Conè,
8: sì,
9: Thuram, De Bruyne, bel centrocampo. Uh-huh. Bonazzoli, Diao, Lautaro, tutto bello. Tutto bello.
8: Sì, Mi auguro abbia in attacco copertura in panca, perché comunque è probabilmente
9: in attacco a Bonny, quindi a Bonny,
8: sì,
9: che gioca,
8: allora sì, ce l'ha.
9: E poi a Openda
8: giocare titolare,
9: che è un dramma.
8: Ok, che è un dramma.
9: È un dramma, non ho molto da dire, e non giocherà. Allora lui chiede: Bissecco, Cambiaso, Coneo, Zielinski, vabbè, no, Lautaro Bonny l'abbiamo già detto. Bissecco, Cambiaso, Bissecco.
8: Sì,
9: no, io Cambiaso non lo consiglio. No, basta, basta, mi ha troppo deluso, basta.
8: È troppo tempo che lo aspettiamo, soprattutto al fantacalcio, oltre che da tifosi della Juve.
9: E invece in questo caso Koné, Zielinski, a me piace tantissimo Koné della Roma, mi piace tantissimo, però Zielinski è un rigorista, quindi rigorista sempre, sempre davanti a tutti per me.
8: Sì, occhio però all'eventuale turnover dell'Inter, ve lo dico, perché potrebbe essere ampio da questo punto di vista, visto che già ha portato a casa lo scudetto e che mercoledì ci sarà la finale di Coppa Italia.
9: Sì, però siccome è un tempo Zielinski lo fa.
8: Potrebbe essere, sì.
9: Perché comunque è vero, non c'è Ciala, né, probabilmente neanche per la finale, però secondo me un tempo lo fa, e poi al massimo hai Koné che ti copre, però se devo giocarmelo mi gioco con un rigorista.
8: Sì,
9: il rigorista lo metto,
8: d'accordo.
9: poi a Koné che gioca
8: sicuro.
9: Anche
8: perché senza Ciala è Lautaro, fondamentalmente lui, l'indiziato numero uno per andare dal dischetto.
9: Allora, Luca da Cuneo, ho un dubbio. I dubbi di Luca da Cuneo mi fanno già paura, te lo dico già. Vicino a Bremer e Calulo, e via. Già abbiamo un errore enorme. Già abbiamo una roba. Chi metto tra Muaremovic e Gosens e Alex Baye? Ma io,
8: allora,
9: per il solito motivo in generale, io forse non metterei Gosens perché non sta in piedi, ha preso 4,5 l'ultima partita, quindi ha rischiato di farmi perdere.
8: In più è fortemente penalizzato giocare
9: a
8: nel modulo della Fiorentina a 4 dietro sostanzialmente.
9: Quindi io qualsiasi altra cosa ti avrei detto togli uno della Juve e metti gli altri tre. In questo caso ti dico leva Gosens e fai Muaremovic e Alex Baye. Gosens lo levo, tanto la Fiorentina è in vacanza.
8: Però credo che gliene servisse soltanto uno accanto a Calulo e Bremer, ma uno solo o due?
9: E se uno solo ti dico Vaglie.
8: Vaglie, sì, pure io.
9: Ti dico Vaglie. E poi vicino a Locatelli, uno tra De Ketelaere e Frendrup. Ma che domanda è? Ma Luca, ma che domanda è? Fabiola, che domanda è? Un mediano e una punta?
8: È una punta, che poi è tra l'altro pure fortunato che da lui è lì stato centrocampista,
9: esatto.
8: Perché dovunque ce l'abbiamo attaccante, me compresa, E in questa giornata in particolar modo da ex io non me ne privo.
9: Ma no, poi da ex...
8: Non c'è proprio storia, tanto per citare qualcuno su Vlahovic.
9: È come, cioè nel senso, ti ricordi anche Berardi la scorsa settimana, abbiamo detto.
8: Sì. Sia di Berardi che di Laurentè, oserei dire.
9: Esatto.
8: E ricordare.
9: Esatto, bravo.
8: L'avevamo ovviamente detto,
9: Non ci danno mai giustizia, nessuno ci dice bravi, grazie a voi, però...
8: Però sono qui a puntare il dito quando diciamo che magari la Cremonese ha fatto una partita pessima contro il Napoli.
9: Esatto, tifoso napoletano che era venuto qua il primo maggio a bacchettarci. Luca, mi fai imbestialire quando fai così. Cioè, ma come De Ketelaere e Frendrup? Adesso poi Frendrup farà 4 gol, ma onestamente, cioè c'hai una punta, metti una punta Luca, impegnati per favore. Allora, poi buondì Camillo e Fabiola, lo rischio Noslin contro l'Inter, Giovanni da Torino. Dipende se Sarri rischia Noslin, onestamente Fabiola, anche Sarri io credo che manderà in campo la primavera.
8: Sì, credo che l'obiettivo Europa sia più facilmente, diciamo, accessibile sulla carta attraverso la finale di Coppa Italia piuttosto che con i 4 punti di distanza che li separano dall'Atalanta, in campionato, per cui anch'io penso che Sarri possa optare per risparmiare energie in campionato.
9: Quindi io ti dico onestamente, credo che la Lazio possa veramente giocare con una formazione totalmente rimaneggiata, ma può 11-11. No, vabbè, il portiere no, perché ha due ragazzi della sì, primavera in panchina, quindi no, Motta giocherà. Però a parte Motta, credo sia... Cioè, io ti dico solo che la Lazio, i giornalisti biancocelesti hanno iniziato a parlare della Coppa Italia dopo il pareggio con la Juve qua a Torino. E dovevano giocare ancora i quarti, quella settimana. In quella settimana dovevano giocare i quarti contro il Bologna. E già parlavano di la Coppa Italia è unico obiettivo, la Coppa Italia è unico obiettivo. Quindi figurati se mi immagino una Lazio al completo. Cioè, io mi immagino veramente Maldini titolare.
8: Sì, perché, però...
9: Perché in finale gioca Noslin.
8: In virtù di questo discorso, probabilmente Noslin nel suo minutaggio ce l'avrà, proprio perché magari per risparmiare energie farà un po' di cambi, ecco. Però non me la sento di consigliarlo. È pur vero che tutti i gol che ha fatto in campionato sono stati da subentrato, fin qui mi sembra siano stati 4, tutti da subentrato.
9: Sì.
8: Sta imparando, diciamo, da Pedro, ecco, dal compagno di squadra, ad essere utile nel momento in cui viene utilizzato.

0: sì, buttatelo Nostrin, sei poi una riserva, copriti, però sostanzialmente dai, ti dico Nosli. Andiamo da Gianluca Dalla Dispoli. Allora, serve il quarto centrocampista, Atta, Malinowski, McKennie. Lui ha Paz, Baturina e Conceição che le schiera sempre. E allora io ti dico Atta.
1: Sì, anche per partita sono d'accordo, perché comunque l'Udinese andrà a Cagliari, gli altri hanno impegni un po' più complicati, però visti gli altri tre che lui schiera sempre, anch'io sceglierei Atta.
0: E quindi onestamente andrei su quello perché McKennie è sostanzialmente un giocatore importantissimo per la Juve. A parte che se giochiamo male, come abbiamo fatto con Milan e Verona, non va mai in area di rigore. E quindi, non andando
1: No.
0: in area di rigore, perde tre quarti della sua potenza. E quindi bisognerà capire come verrà utilizzato, se avrà gli spazi, se riuscirà a attaccare l'area. Ecco, tutte queste cose qua legate a
1: In più
0: McKennie. E
1: mettici che probabilmente giocherà Vlahovic e
0: sì.
1: tutte le volte che McKennie è andato in gol, il titolare era David perché gli apre lo spazio proprio per andare in area di rigore, per cui
0: Esatto.
1: potrebbe anche soffrire da questo punto di vista.
0: Esatto, quindi in questo caso qua, ecco, non lo so, io stavolta ti direi vai su un terzo, anche perché hai già due del Como, uno della Juve, cioè troppe coppie, poi sei veramente legato solo a delle partite. Invece la forza del fantacalcio deve essere quella di avere più giocatori in più partite, perché devi avere più possibilità, no, di segnare. E invece già avere tante coppie ti restringe il campo. Quindi da questo punto di vista, io ti consiglio a te. Malinowski calcia da destra e sinistra, però boh, non lo so, a me Malinowski non piace. Quindi ci sono quei giocatori, no, che fantacalcisticamente, e Malinowski è uno di questi, sono sempre molto utili. Però a me non piace, cioè proprio mi. Sarà che sono rimasto legato al fatto che con l'Atalanta ci segnava sempre. E poi.
1: Quindi ti ha segnato nel profondo da questo punto di
0: Esatto, no,
1: vista.
0: non ne potevo più. Ogni tiro, anche deviato, finiva dentro, non
1: Sì,
0: ne
1: è
0: potevo
1: vero.
0: più. E poi sarà che ha provato ad azzoppare Ildiz, quindi onestamente.
1: Ti
0: Non
1: abbiamo
0: mi è
1: in mente
0: simpatico.
1: avvelenato.
0: Sì, non mi è simpatico, quindi onestamente io Malinowski non te lo consiglio, ti dico tra
1: E poi
0: McKennie.
1: diciamola tutta, c'è la Fiorentina che deve centrare matematicamente la salvezza, ecco, per cui probabilmente punterà ai 3 punti,
0: Sì,
1: anche
0: vedi.
1: per dare meno fastidio alla Juve la prossima settimana.
0: Ah no, ma quello, no, con la Juve tutte proveranno a romperci le
1: Sì, faranno la
0: scatole.
1: partita della vita come al
0: Sì,
1: solito.
0: questo è il loro obiettivo principale. Fabiola, grazie come sempre.
1: Grazie mille a te, Cami. Buon weekend a tutti.
0: E dopo i consigli con Fabiola, andiamo a berci un bicchiere d'acqua, torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis in regia, abbiamo il nostro Manuel e rispondo ancora a Turco, ho perso le ultime 5 partite e sono passato a meno 3 dalla vetta ultimo, quindi il mio messaggio non è per un consiglio ma solo per salutarvi calorosamente, bel disastrino, caro Turco, questo è il fantacalcio, purtroppo non si possono fare calcoli, così, non è solo fortuna. Ci sono anche delle statistiche, però è molta fortuna, è azzeccare il momento, la situazione, l'annata. Ci sono momenti in cui va tutto bene, tutto male, e ci sono gli infortuni, sono delle variabili, quindi insomma va visto sempre come un bel gioco e nulla più. Allora, Manu, facciamo così: ascoltiamo un pezzo della conferenza stampa di Spalletti e partiamo dal punto numero 8.
4: Fare un paragone con l'Inter, Non lo so

0: pare, nel senso che loro questa squadra è costruita in maniera corretta, quella dell'Inter, nel senso che questa esperienza, questa forza mentale, questa forza caratteriale gli si è riconosciuta in questi anni qui, a noi, negli ultimi anni, a noi un po' meno, per cui probabilmente qualche differenza c'è, perché non è solo un dettaglio di una partita, è un'analisi di un periodo. Sono d'accordo con il direttore che poi ci voglia anche esperienza. Secondo me noi sia una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita. Sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo dei passi in avanti importanti, abbiamo la possibilità di un futuro. È chiaro che poi si tenterà di migliorare anche la squadra, tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me, molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire rimanerci, proprio perché quelle cose lì, da un'analisi di più tempo, viene a evidenziare che ci mancano. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere. Perché non è che si possa stravolgere totalmente una squadra. Poi noi abbiamo dei diritti, abbiamo anche dei doveri, cioè. Poi di questo se ne parla per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile, per cui è bene che sappiano i nostri calciatori che molti faranno parte della prossima Juventus, e che bisogna metterci di più, io per primo, di quello che abbiamo fatto quest'anno. Poi bisogna trovare tutte quelle cose, che siano la gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il voler fare fatica, perché poi la vittoria ama la preparazione, ama il sacrificio, ama quella che è una disciplina vera, perché come si è detto più volte, la presunzione è inallenabile. Quelli che sono convinti di essere quelli che ci portano in giro per il mondo e che si dipenda da loro, poi ugualmente diventa un freno per la squadra, perché la grandezza di una squadra dipende da come lavorano tutti insieme, e viene da quella che è la disponibilità, viene da quella che è di creare un ambiente dove tutto sia facile da seguire, non che diventino tante gestioni differenti.
1: Vi ho fatto sentire quasi tutta la risposta di Spalletti, non perché sia matto, anzi, a volte sì, però principalmente perché in questa risposta qua c'è tutto. Perché lui dice che a questa squadra mancano tante cose e che la maggior parte dei giocatori che ha in rosa la Juventus resteranno il prossimo anno, a parte che secondo me questo è un bluff. Ma quello che voglio dirvi io è che in questa risposta qua c'è l'emblema. Noi non dobbiamo accanirci o arrabbiarci eccessivamente con i vari, non lo so, Hadžić, Kostić, Openda, Koopmeiners, Miretti, Gatti, Cabal e via dicendo. Noi dobbiamo cercare di chiedere, di alzare l'asticella e di trovare quel qualcosa in più a quelli che oggi sono titolari. Cioè, è questa la chiave. Noi dobbiamo cercare di chiedere qualcosa in più a quelli che 2 anni fa hanno pareggiato con la Salernitana retrocessa e che adesso in campo titolari hanno pareggiato col Verona. Questa è la cosa. Perché io devo chiedere di più a Locatelli, devo chiedere di più a Vlahovic, devo chiedere di più a Bremer, devo chiedere di più a McKennie, devo chiedere di più a Cambiaso, devo chiedere di più a Yıldız. Devo chiedere di più a Conceição, devo chiedere di più a Thuram, devo chiedere di più a Kelly, devo chiedere di più a Kalulu e tutti gli altri. Perché molti di questi, magari della formazione titolare che domani scenderà in campo, poi resteranno dei titolari. Credo che le riserve andranno via quasi tutte. Dei titolari resteranno. E non puoi accettare che Locatelli non sappia vincere una partita contro la Salernitana 2 anni fa e non la sappia vincere neanche col Verona. Non puoi accettare che Vlahovic non sappia vincere una partita 2 anni fa con la Salernitana e non la sappia vincere neanche col Verona. È uguale per McKennie, è uguale per Bremer, è uguale per Yıldız, è uguale per Miretti, è uguale per tanti giocatori che c'erano già. Quindi bisogna trovare qualcosa da quelli che resteranno e chi resterà? Locatelli, McKennie sicuro? Che loro due hanno rinnovato, quindi loro due è sicuro? Ecco, da loro io mi aspetto ancora di più. Mi aspetto ancora di più da Yıldız, mi aspetto ancora di più da Conceição, poi vedremo gli altri, perché poi gli altri invece, comunque, chi più o chi meno, vedremo cosa succederà dal punto di vista del mercato. Ma è questo il punto. Non possiamo sempre prendercela con David, con Openda, con Tizio, Caio, che non giocano mai o giocano male. Si prende con quelli che fanno parte di questo nucleo, di questa colonna portante della Juventus. E allora lì che devi aspettarti un salto di qualità, una crescita. Perché sono quelli che giocano di più. Sono quelli che condizionano il risultato delle tue partite. E allora, adesso per queste 3 gare vediamo cosa succederà. Però poi in futuro dire: ah, vabbè, ma Locatelli è il meno peggio. Non possiamo più ragionare col meno peggio, eh. Per Locatelli, Bremer, McKennie, scegliete voi, non sto facendo un discorso di singoli. Sto facendo il discorso di persone che sono da tanto tempo alla Juve. Ecco, questo è il punto. Caro Camillo, buongiorno. Direi anche quasi buon pomeriggio, caro Claudio. Io sono preoccupato per la partecipazione in Champions del prossimo anno, non tanto per gli avversari che andremo a incontrare, ma per l'atteggiamento della nostra Juve. Se non fosse per la passione, l'amore che ho verso questi colori, mi verrebbe da dire che non meritiamo dopo certi risultati ottenuti contro squadre nettamente inferiori. Ma da tifoso, ovviamente, mi auguro il contrario. Dopo Verona, mentre uscivo dallo stadio, dicevo dentro di me: basta. Dopo una partita non giocata, per quest'anno basta. Invece, appunto, la passione, il tifo verso questi colori, non vedo l'ora di tornarci per la nostra Juve contro la Fiorentina. Mi auguro, ovviamente, dopo una vittoria contro il Lecce. Claudio, questo è il ruolo del tifoso. Si arrabbia, soffre, ci rimane male e poi riparte. E poi riparte. Spalletti oggi ci ha anche detto che la squadra ha sofferto, lui ha sofferto, hanno tutti sofferto, che nello spogliatoio si sta male quando non si vince e mi sento di poter dire meno male perché sostanzialmente non siamo solo noi a avvelenarci la settimana, ma almeno un pochettino anche loro e poi vedremo. Io ve l'ho detto qualche giorno fa con Claudio in collegamento la mattina, non ho più tanta voglia di avvelenarmi la settimana dietro a questo gruppo, per il discorso che facevo prima. Cioè, c'è della gente che qua da anni e che comunque vivacchia, alla fine sono i meno peggio, nella stagione poi in generale, sono i meno peggio ed è per questo motivo che poi però alla fine a puntare tutto sui meno peggio, soffriamo e lottiamo sempre per il quarto posto. Quindi io guarderò la partita domani contro Lecce. Vedremo cosa succederà, però dopo che ho visto una squadra non battere il Verona con un atteggiamento superficiale e arrogante, onestamente, vediamo con Lecce, ma parto in maniera molto blanda. Non mi illudo più, non darò più grossa fiducia a questa squadra e affronterò una partita alla volta. Ecco, questo è il mio mood, perché se non sei riuscito a battere il Verona in casa col Milan che perde. Ma che cosa devo dire io? Cioè, sono solo loro che devono dire qualcosa verso di me. Davide da Bologna, con tutto il bene, nessuno ti ha toccato Del Piero, nessuno ha parlato di Del Piero, perché? Ma co cosa ti è scattato nella testa, caro Davide? Ma perché? Contestualizza i messaggi, a chi stai rispondendo? Dove sei arrivato? Cosa ti ha fatto imbestialire? Nessuno ha parlato di Del Piero, nessuno ha parlato di Vidal, Bardai, nessuno. Quindi, onestamente, non capisco tanto la tua
2: Perché?
1: situazione.
2: Perché?
1: Che succede, Davide? Perché ti sei partito per la tangente? Andiamo ad ascoltare un vocale, che è meglio.
2: Eh sì, è proprio così. Io dicevo in tempi non sospetti che torneremo a vincere il giorno che gente come McKennie, come Locatelli, staranno in panchina e saranno delle buone riserve. È proprio questi che bisogna cambiare. È proprio questi. Inutile prendersela con della gente assurda come Di Gregorio e compagnia.
1: Allora, buonasera Cami, non sono per niente d'accordo col tuo pensiero. Ci sta. Locatelli spremuto, McKennie spremuto, McKennie scritto in maniera terrificante. Vlahovic appena rientrato, Thuram non sta bene, mai nominato. Yildiz scritto in maniera terrificante, non sta bene, mai nominato. Col pareggio. Invece per quelli che sono stati spesi una valanga di soldi, vedi l'olandese, il belga, neanche parlo, il buon David. Sì, ragazzi, ma Stefano, ma con tutto il bene, cioè, tu non hai proprio capito il mio discorso, cioè, va bene, però essere in disaccordo è un conto, non averlo capito è un altro, quindi probabilmente mi sono spiegato male. Ma il discorso che ho fatto io è che dei giocatori titolari di domani, quelli che hai nominato tu, Kob Meiners, Openda e David, probabilmente non ci saranno più. Kob Meiners non ci sarà più, David non ci sarà più, Openda non ci sarà più il prossimo anno nella Juventus. Perciò, invece di bastonare David, Openda e Kob Meiners, che ormai sono un capitolo chiuso per quanto mi riguarda, il discorso è legato a chi ci sarà il prossimo anno. E con la Salernitana 2 anni fa Locatelli era spremuto? Con la Salernitana 2 anni fa McKennie era spremuto? Con la Salernitana Vlahovic 2 anni fa era appena rientrato? E no! E no, e siamo sempre a trovare alibi perché rispetto agli altri giocano meglio e allora sono più simpatici. Ma anche a me McKennie piace, per carità, come mi piace Bremer. Però il gruppo di 2 anni fa con la Salernitana, ed è un gruppo che qua è ancora influente, è lo stesso di sabato contro il Verona. Il risultato, pareggi con la neopromossa, con una retrocessa e pareggi con un'altra retrocessa. E il problema chi sono? Quelli che non giocano mai, il problema sarà Openda che gioca negli ultimi 8 partite ha giocato 5 minuti? O Kob Meiners che è entrato a 5 dalla fine? O gli altri che ne hanno giocati 80? Da chi devo chiedere un salto di qualità io? Da quelli che resteranno il prossimo anno, non da chi ha fallito questo. Chi ha fallito questo andrà via. Basta, abbiamo sbagliato, l'abbiamo detto 100.000 salse da un anno a questa parte. 100.000 volte vi abbiamo detto abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato. Chi ha sbagliato si prenderà le sue responsabilità e adesso sarà un problema loro cercare una soluzione. Ma non posso puntare il dito su di loro perché è più facile in funzione di cosa? Del passato. Perché tu ragioni sul passato, caro Stefano. Io sto ragionando sul futuro. Sto dicendo, per alzare il livello, io devo pretendere di più da McKennie, da Vlahovic, da Locatelli, da Yildiz, da Conceição, da chi gioca sempre, non da chi non gioca mai, perché chi non gioca mai ha fallito. E cosa devo dirti ancora una volta che Kob Meiners ha fallito? Sì, ha fallito. Openda, ha fallito più di tutti, probabilmente. Manu, un vocale.
3: Ciao, mi dico Cami, sono Giacomo. Guarda, vedendo la conferenza del mister sono ancora più preoccupato perché l'ho visto veramente provato il mister oggi in conferenza. È molto pensieroso, però dico la verità, non mi piace neanche il suo buonismo verso la squadra, verso i giocatori. Vorrei che in certi momenti, sicuramente lo farà dentro le mura dello spogliatoio, ma qualche volta ci vuole anche di fronte ai microfoni, metterli di fronte alle proprie responsabilità. Questo gruppo, come dici tu, anche lo storico di questo gruppo. Invece vedo sempre troppa carota e poco bastone. Cosa ne pensi? Ciao, Cami.
1: Ma no, io su carota bastone no, nel senso che tanto per queste 3 giornate deve affidarsi a loro e Giacomo non può venirti in conferenza stampa perché tu vuoi sentirti dire una cosa e dire tu sei scarso, sei scarso, sei scarso, vai via, vai via, vai via. Non può perché ci sono degli equilibri, io non so che tipo di esperienza magari calcistica abbiate avuto nella vostra vita, ma se arrivava un allenatore a dire Manuel, sei scarso. Non ne posso più di te. Non vedo l'ora di finire questo campionato per non vederti mai più. È ovvio che Manuel, se deve giocare a pallone poi per questo allenatore qua, ti diceva: sai che c'è? Ma io la gamba la tiro indietro. Per lui non gioco. E caro Giacomo, queste cose le hai vissute, eh? Non è che le hai vissute 10 anni fa. 10 anni fa. Le hai vissute 7 mesi fa con Tudor, le hai vissute un anno fa con Motta. Quando poi si ferma questo gruppo e dice: per lui non gioco, non gioca, eh. E quindi ci sono degli equilibri sottili, per cui oggi siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare nella stessa direzione, sono al vostro fianco. Finito il campionato, si tireranno le somme. In base ai risultati, in base alle prestazioni, in base alle risposte che daranno. È ovvio che oggi se tiri la riga, come fai a fine stagione, dici con Meines un disastro, Openda un disastro, David un mezzo disastro. Però poi la domanda vera, e del discorso che facevo prima, è Locatelli può essere centrocampista titolare della Juve che può lottare per lo scudetto? Vlahovic può essere centravanti titolare per la Juventus che potrà vincere, che potrà lottare per lo scudetto? Cambiaso potrà essere il terzino sinistro della Juventus titolare che potrà puntare allo scudetto? McKennie uguale, eh? E non lo so, Bremer uguale. E chi altro? Per qualcuno con Seisao uguale. Ildiz. Scegliete voi, eh. Io sto mettendo tutti quelli che in questa stagione hanno giocato di più. Perché poi bisogna ragionare in quella funzione lì. Non possiamo ragionare la funzione di, vabbè, vendiamo Zegrova, vendiamo Openda, vendiamo Azic e compriamo tutto il mondo. No, così è troppo facile. Perché noi abbiamo degli obblighi. Perché adesso ve lo state dimenticando, tra un mese, quando arriverà la multa, inizieranno a dire, ma questa multa per il mercato? Ma dobbiamo fare le plusvalenze entro il 30 giugno? Perché le dobbiamo fare per mettere a posto il bilancio e il fair play finanziario? Quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo fare, eh? E non possiamo farle solo esclusivamente vendendo Azic, liberando Kostic, vendendo Openda con Meines, perché quelli non li vendi a titolo definitivo ed è molto difficile. Devi iniziare a strappare il cerotto dove fa un pochettino più male. E quindi dove fa un pochettino più male? Scegliete voi. Scegliete voi. Io vi sto solo dicendo che nel discorso di Spalletti, dove devi andare a trovare quelle caratteristiche lì, che ha detto mancano. La differenza all'Inter, ragazzi, noi abbiamo perso tot punti, adesso non va, se non vado errato 15 dovrebbero essere, con le squadre di livello basso della classifica, sono i punti che abbiamo dall'Inter, con le piccole, non con i big match, con le piccole, noi non siamo arrivati a lottare lo scudetto. Perché se perdi punti con le piccole e non riesci a lottare per lo scudetto, è perché ti manca qualcosa, perché non sai vivere la settimana contro le squadre più semplici, perché le prepari magari in maniera diversa, perché sei più superficiale, perché sei un pochettino più arrogante, perché non hai più fame, non hai grinta, non leggi le situazioni di pericolo. Queste cose qua, E chi te le può portare? Altri. Ma qualcuno invece può mantenerti un livello per provare a vincere? E questa è la domanda. Chi può farmi vincere? Sicuro non Open Deck con Mainz. E infatti io parlo di altri. Parlo di altri. Vocale, Manu.
4: Ciao Camillo, sono Laura. Ma come puoi dire che Open Deck è un disastro, che non ha mai giocato? Sì, avrà giocato un paio di partite, avrà deluso un po' tutti, da cominciare dai tifosi e allenatore, però doveva provare a dargli un po' più di continuità, come l'ha dato a David. David non ha dimostrato un granché, eppure gliel'ha sempre data la possibilità. Boh, io prima di dire che è un disastro voglio che lui abbia la possibilità di dimostrare quello che realmente è. Ciao Camillo.
1: Vabbè, Open Day è un fenomeno. Open Day è fortissimo. Ma scusa Laura, tutto il bene, ma secondo te, se non gli ha mai dato l'opportunità a Open Day, ci sarà un perché, no? Perché vuol dire che in allenamento non ti fa vedere di essere titolare, perché in partita quando ha giocato ha fatto malissimo, perché quando ne ha fatta una da titolare col Como, un disastro. Laura, ma come si fa a definire non è un disastro Open Day, con tutto il bene? Cioè io a volte mi cascano le braccia, le gambe, le scarpe anche in questo momento, perché 45 milioni di euro di giocatore e viene detto che non si può definire disastro una roba del genere. Ha fatto due gol, ha fatto uno con la Roma e uno col Bodo. Due. Cioè, io con tutto il bene, ma proprio tutto il bene, se secondo te è un'operazione giusta, è un giocatore che bisogna rimettere in campo. Io a pallone a volte non ho neanche giocato in determinate squadre, eppure ero sempre al campo, mi allenavo sempre, mettevo tutto me stesso, ma non giocavo, c'era un perché. Gli altri erano più forti e non ti regalano nulla. È un modello come la vita in generale, dove c'è concorrenza e se tu non sei all'altezza gioca un altro. Non è che se non giochi tu non si fa la partita, e se mettono sempre gli altri, se non schierano mai te, se col Galatasaray non c'è David e schiera McKennie titolare e tu giochi gli ultimi 10 minuti, se con altre partite schiera Boga falso 9 non ti mette mai, ci sarà un perché. E se questo non può essere definito disastro, io ho una visione completamente diversa delle operazioni. Però questo è un mio pensiero, il mondo è bello perché vario. Allora, direi che il tempo a mia disposizione è finito anche oggi. Grazie per i tanti messaggi, perché come sempre siete tantissimi. Grazie a Manuel per avermi accompagnato in tutta questa settimana e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife, alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. In Italia, in quarantena 4 persone che erano sullo stesso volo di una delle vittime.
0: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il Ministero ha dichiarato che dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Bukeshek e Tiago Aviglia, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
1: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtab Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, nei raid di Stati Uniti ed Israele che a inizio conflitto hanno causato la morte di suo padre, Ali Khamenei. Un funzionario iraniano, secondo il Wall Street Journal, avrebbe confermato che Mojtab ha avuto lesioni a rotula e schiena, precisando però che gode di buona salute.
0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata poi la svolta con l'apertura a un dialogo con l'UE proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. Le parole del presidente russo.
1: La cronaca: continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei 4 cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
0: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo a ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: nuovo in diretta 340 54 25 32 4. Sembra quasi che siamo in forma questa sera, ma è venerdì, è la sera del venerdì e Federico Rossi siamo stanchissimi. Allora, stiamo cercando di capire, di decifrare, di tradurre, di interpretare le parole di Luciano Spalletti, che hanno preoccupato, almeno una parte di queste hanno preoccupato tanti tifosi della Juventus, tanti amici bianconeri e ovviamente anche diversi radioascoltatori di RBN / Radio Bianconera, perché lui ha detto, secondo me voleva dare, io come un po' lo conosco Spalletti, voleva dare una punzecchiata ai giornalisti. Perché quando gli hanno fatto la domanda sul, allora la Juventus per crescere, quali giocatori, l'esperienza, Marotta, gli hanno detto, perché Marotta dice sempre, ma è giusto così, mix tra esperti che hanno vinto e giovani, e lui ha detto, la prima cosa ha fatto una battuta, vabbè compriamo il pullman a due piani, giornalista io non l'ho visto in faccia, ma loro ha fatto così, perché quelli che ci accostate voi, guardate, tanti di quelli di adesso rimarranno qui, quindi devono essere mentalmente connessi col fatto che faranno parte anche del futuro. Ora ripeto, se siano parole strategiche, se sia qualcosa di diverso, questo non lo so, io forse c'è una via di mezzo, ma possiamo anche chiederlo a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Ciao. Bene, dai.
0: Allora, caro Massimo, ci sono diversi radioascoltatori, ma anche degli amici, ho visto sui social, sono un po' preoccupati per le parole di Spalletti. Noi stiamo cercando di decifrarle, di capirle, di interpretarle, se vogliamo, no? Quando lui ha detto, prima ha fatto la battuta, no, al collega, dice dobbiamo comprare un pullman a due piani perché tutti i calciatori che ci state accostando, poi non sappiamo dove metterli quando andiamo in trasferta, quando... Dopodiché però ha parlato seriamente, sappiate che tanti di quelli che ci sono ora resteranno qui, quindi dovranno essere mentalizzati rispetto al fatto che saranno anche il futuro. Secondo, e quindi si sono preoccupati, ma come? Ha firmato con delle garanzie, perché si dovrebbe fare una squadra per lottare per lo scudetto, e alcuni sono preoccupati. Come interpreti tu queste parole di Spalletti?
1: Ma intanto le interpreto con una delusione profonda che secondo me ha avuto dal risultato con il Verona.
0: Vero.
1: Anche se poi, insomma, dobbiamo anche analizzare bene tutto, diciamo che c'è stata anche un pizzico di sfortuna a cui lui non si vuole mai attaccare, giustamente, perché è giusto non attaccarsi, però insomma, il portiere MVP della squadra avversaria ormai è una sorta di abbonamento. Tutte le volte, adesso non è che ricordo esattamente, però mi sembra il portiere del Lecce, il portiere del Torino, adesso quello del Verona, sono tutti MVP quando giocano contro la Juve, poi dopo li vediamo in altre partite, e quindi al netto di tutto questo, secondo me ha vissuto e sta vivendo questa, diciamo così, non dico match point, ma questa partita sbagliata, con una profonda delusione, ma anche con una profonda preoccupazione, perché ha, secondo me, capito che questa squadra manca di quel qualcosa che serve per fare quel passo in più e per alzare l'asticella ed arrivare non solo in Champions, che peraltro adesso è veramente in bilico, ma per arrivare a lottare, perché non è detto che poi uno deve per forza vincere, ma arrivare a lottare per qualcosa di importante.
0: Sì.
1: E su questo dico che lo so, perché conosco lui da 40 anni e perché insomma ogni tanto comunque ci sentiamo e insomma lo conosco molto bene e credo veramente che sia che abbia detto poi quello che è la realtà. Non ha nascosto niente ed è poi quello che mi piace poi di lui come persona e come allenatore.
0: Quindi diciamo così, Massimo, ha detto la realtà, perché oggettivamente è vero, la qualità della rosa questa è, però forse ha un po' detto meno la verità quando tanti di questi resteranno. Parliamoci chiaro, Massimo, e dimmi tu se sai anche qualcosa. Bisogna cambiare un bel po'. Io non l'ho chiamata rivoluzione ieri in un pezzo, no? O piccola rivoluzione. Secondo te invece alla fine lui ha firmato veramente perché ha avuto delle garanzie sul fronte del mercato?
1: Ma allora, innanzitutto sposterà tantissimo, secondo me, il fatto di andare in Champions o no, ma anche perché se vai in Champions devi per forza costruire una squadra, esatto, importante, con dei ricambi importanti, eccetera eccetera. Se non vai, cominci a concentrarti più solo sul campionato, perché pure se fosse Europa League o addirittura Conference, io credo che poi l'attenzione verrà appoggiata sicuramente più sul campionato. Io credo che in questo momento non si può, nessun allenatore al mondo, in un momento così delicato, quando mancano 3 partite alla fine, dire ah, qui ci sarà una rivoluzione, esatto, e andranno via in 10.
0: Quello che ho detto io, certo.
1: Io non credo proprio. Qualsiasi allenatore, non solo lui, qualsiasi allenatore in questo momento deve compattare, sa che deve andare a fare quello che ragiona lui. È, lui dice, dobbiamo andare a fare una battaglia, che faccio? Dico che qua metà se ne va via? No, questa è una cosa. Poi che rimangano tutti, che vadano via in 10, che vadano via in 5, questo io onestamente non lo so. So solo che questo è sicuro, ha dettato delle linee guida di mercato che spero che vengano, la società, la proprietà e chi deve fare determinate cose siano in grado di farle.
0: Linee di mercato che diciamo così corrispondono a nomi di, facciamo, Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski o chi per loro, comunque esperti, comunque abituati a vincere, Massimo?
1: Beh, secondo me prendere giocatori mentalizzati è importantissimo, perché fa crescere anche gli altri. Io se mi alleno con Junior, con cui mi allenavo nel Torino, Junior nazionale brasiliano, alzava il livello di tutto l'allenamento e di tutti i giocatori. Se ti alleni con un giocatore che invece, con tutto rispetto, magari ha giocato in Serie B, sicuramente non mi alza niente, anzi mi appiattisce. Quindi i giocatori importanti servono non solo per la domenica, tra virgolette, ma servono anche in allenamento e servono anche a livello comportamentale, perché sono sempre degli esempi che tu porti all'interno di uno spogliatoio per i giovani, per quelli meno giovani, per quelli che non hanno mai vinto, perché parliamoci chiaro, alla Juventus in questo momento che hanno vinto cose importanti, quanti giocatori ci sono? Calulu che ha vinto lo scudetto, poi io non adesso mi è venuto in mente adesso così, io non mi ricordo di giocatori,
0: non ce ne
1: oggi
0: sono, Massimo.
1: Ah, ecco, basta. E quindi vuol dire io ho detto adesso mi è venuto in mente Calulu che ha vinto il campionato col Milan, ma gli altri cosa hanno vinto?
0: Esatto.
1: Cosa hanno vinto di importante, no? Di Gregorio, sì, che ha vinto,
0: sì,
1: il campionato di Serie B.
0: Certo, certo. Quindi diciamo tu, questi calciatori che al di là di alzare il livello tecnico iniettino anche personalità, perché è quella anche che mancano, Massimo, ovviamente a questo gruppo.
1: Sì. Allora, la partita che fa la Juve col Verona,
0: mamma,
1: è una partita che io mi aspettavo che venisse azzannata, come è stata azzannata la partita che la Roma ha fatto con la Fiorentina. Ma non perché la Roma ha vinto poi 4-0, perché la Juventus mi è sembrata avere il braccino, mi sembrava, l'ha detto pure anche Luciano dopo la partita, sembrava quasi che non ci fosse, come giustamente hai detto tu, la personalità necessaria per dire oggi qua dobbiamo uscire con i 3 punti. Non mi è sembrato. E poi dopo la paura iniziale e anche un po' di sfortuna, la traversa,
0: sì,
1: le
0: due parate, certo,
1: vai sotto per un doppio, tra virgolette, errore, perché lì c'è un errore di Bremer e
0: un errore del portiere, sì.
1: E dopo ti trovi sotto, l'ha detto anche Luciano, ti trovi sotto e allora lì ti viene addosso una montagna che, se tu hai la personalità, la forza, l'arroganza. Vorrei anche dire questo, l'arroganza di dire no, ma qui adesso testa bassa e la riportiamo a casa. C'è stato quasi uno scioglimento, soprattutto nei minuti finali del primo tempo.
0: Esatto, aggiungo io, Massimo, l'hai anche pareggiata sul calcio di punizione. A quel punto sulla carta sembrava, diciamo, adesso travolgerà il Verona, e non è accaduto nemmeno questo,
1: fermo restando. Non hai pareggiato all'88esimo.
0: Esatto, avevi il tempo veramente per ribaltare tutto, comunque
1: esatto.
0: E secondo te, Massimo, di questi nomi che ho fatto, comunque se sai qualcos'altro, qual è quello più plausibile che potrebbe prendere la Juventus?
1: Io so che sono tutti e tre giocatori che Spalletti stima. Credo che Alisson lui lo abbia avuto già alla Roma, se non sbaglio,
0: sì.
1: Non mi vorrei sbagliare. Quindi lo conosce.
0: Sì, l'ha avuto.
1: Sappiamo benissimo che quando un giocatore ha avuto un allenatore è facile. Tra virgolette, che un allenatore può essere anche che lo contatti personalmente e che abbia una, diciamo così, un rapporto privilegiato nel contattare. Certo, quello che ha sempre fatto anche Antonio Conte con tutti i giocatori che ha avuto nella sua carriera, quando voleva un giocatore cercava di contattarlo lui direttamente.
0: Lo stesso Mourinho, Massimo, no? Faceva
1: è lo stesso Mourinho, vabbè, è una cosa che viene fatta da tempi memori, questa, dai tempi in cui giocavo io, quindi è una cosa, diciamo così, che si fa abitualmente.
0: E invece l'altro capitolo importante di questi giorni, ora domani forse dopo 160 giorni dovrebbe rigiocare da titolare, parliamo di Vlahovic, ma secondo te si sta un po', diciamo così, è un po' troppo rallentato questo discorso relativo al rinnovo, perché fino a qualche settimana fa sembrava un po' più vicino di Vlahovic.
1: Ma ti dico la verità, io onestamente non so solo che c'è una grandissima stima
0: di
1: tecnica
0: Spalletti
1: e umana di Spalletti verso questo giocatore. Io mi auguro che la società trovi il modo per rinnovare, ma non per altro, ma anche perché comunque, parliamoci chiaro, vai a risparmiare tantissimi soldi di un'altra punta che comunque dovresti andarti a cercare per prendere una punta valida. Oggi non so quanti soldi devi tirare fuori. Io non credo, io spero e penso che loro, rinnovando Vlahovic, poi spostino gli eventuali soldi che potevano andare su una punta. Li spostino poi magari sul centrocampo, sul difensore, su altre zone di campo, diciamo.
0: E invece si sta parlando in questi ultimi giorni, io non so se sia un caso o meno, però sembra quasi che la Premier League possa sfruttare la Juventus quasi come un supermercato, perché leggo con Cesao nel mirino del Liverpool, addirittura Kalulu stamattina, Liverpool e Manchester United, Bremer che però la clausola rescissoria di 58 milioni nel mirino di alcune squadre inglesi, c'è la possibilità di perdere qualche big, Massimo?
1: Ma potrebbe essere in virtù del fatto che poi questi soldi poi vengano comunque reimpiegati in giocatori altrettanto bravi e forti. Queste sono secondo me valutazioni economiche / tecniche che dovranno affrontare sia Spalletti con
0: la società,
1: lo staff dirigenziale, quindi i manager, e comunque verrà sicuramente coinvolta anche la proprietà in queste cose. Quindi penso che sì, si muoveranno anche a seconda di quelle che sono le richieste che hanno su giocatori che magari quest'anno con Spalletti sono migliorati tantissimo.
0: Secondo te rischia Comolli? Perché qualche giorno fa leggevo un paio di articoli, cioè pare che la posizione di Comolli, malgrado sia comunque amministratore delegato, non sia proprio stabile.
1: Ma allora ti dico la verità, l'hanno detto anche a me in funzione del fatto se la Juve va in Champions o meno. Questo però, ti dico la verità, lo hanno detto ma non
0: hai riscontri, diciamo.
1: No, io non ho, non nel senso non ho mai chiesto, riscontri diretti non ne ho, quindi non so, mi parrebbe anche un po' strano che non vai in Champions e mandi via uno che hai appena preso.
0: Eh sì. Due domande per te. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati se vedrebbe bene Angelo Stiller come regista per la Juve, Alessandro da Taormina e grazie.
1: Ma sì, no, alla Juve manca un giocatore con quelle qualità, con quelle caratteristiche. Io adesso non so se può essere lui il giocatore, diciamo così, addocchiato da Spalletti. Io dico solo che indipendentemente dai nomi, io faccio un monito al signor Comolli: ascolta Spalletti, perché Spalletti azzecca i giocatori, perché a Spalletti quando vince il campionato a Napoli gli hanno venduto tutto quello che gli hanno venduto. Vero. E gli hanno preso anche un illustre sconosciuto che era Kvaratskhelia, ma gli avevano venduto, voi ve lo ricordate bene, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, cioè gli avevano venduto tanti giocatori e lui, nonostante tutte queste cessioni, Insigne, è andato a vincere lo scudetto con dei giocatori. Kim, qualcuno lo conosceva bene?
0: Io no.
1: Kim? Ok, perfetto. Quindi io faccio una, diciamo così, un appello. Ascoltate bene Luciano Spalletti. Ascoltate
0: lo
1: bene
0: stesso
1: Luciano
0: Labbotica
1: Spalletti.
0: Sembrava essere stato preso tanto bene, è stato il perno, il cervello
1: e che poi Labbotica è stato il perno anche per Antonio Conte.
0: Esatto.
1: Nel secondo scudetto.
0: Certo.
1: I giocatori, Luciano è bravo, non solo in panchina, ma Luciano è bravo perché ha grandissimo naso per capire quali sono i giocatori che lui può inserire in un meccanismo che è il suo meccanismo e che possono crescere e migliorare.
0: Caro Massimo, buonasera, secondo te c'è qualche giocatore dell'Aston Villa che farebbe comodo alla Juve, tipo Buendia o Watkins? Michele.
1: Beh, io ho detto, queste qua sono domande naturalmente che Spalletti ha risposto, cioè ci vorrebbe un pullman a due piani per mettere dentro tutti i giocatori di cui sono stati fatti i nomi. Sicuramente sono stati indicati i ruoli che mancano alla Juve, e sicuramente sono stati anche indicati i rincalzi, perché non è che tu devi andare a prendere per forza solo tutti i giocatori che devono giocare titolare, devi prendere anche dei giocatori giovani che possono entrare a far parte in un contesto come quello della Juve e che possono poi diventare bravi strada facendo. Questo io credo che sia un qualcosa di importantissimo da seguire. Io guarda, ricordo che quando lavoravo alla Juve, oltre ai tanti giocatori che si andavano a vedere all'estero, c'era questo Camoranesi che giocava nel Verona.
0: Esatto.
1: Che era un giocatore ai più sconosciuto e che quando è arrivato alla Juve non è arrivato con gli squilli di tromba,
0: c'era molto scetticismo,
1: è arrivato con un giocatore che lottava per non retrocedere.
0: Sì, sì, esatto.
1: Okay? Eppure guardate Camoranesi che ha fatto, è diventato pure campione del mondo con l'Italia, cioè questi sono i giocatori che devi andare a prendere. E non certo, scusate, con la gaffe tecnica e di scelta che ha fatto Comolli con Openda, spendere 45 milioni per un giocatore che purtroppo invece avete visto cos'è il risultato.
0: Sì, è che sarà sul mercato. L'ultimissima, Massimo, un tuo parere su quello che molti chiamano caos arbitri, ma mi pare di capire che si possa andare oltre il perimetro arbitrale, no? Visto che oggi è stato interrogato Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, quindi dirigente dell'Inter, l'altro ieri è stato interrogato un dirigente della Lega, ex team manager dell'Inter, cioè Butti. Secondo te come finirà questa storia?
1: Allora, io non dico la mia perché non ho voglia di prendere querele,
0: però
1: perché io mi siedo al tavolo con tanti addetti ai lavori e la pensano tutti nello stesso modo. Però è un pensiero che non dico e quindi basta, mi fermo qui.
0: Ti fidi o non ti fidi però della giustizia? Almeno questo ce lo puoi dire.
1: Della giustizia sportiva?
0: Sportiva ancora deve mettere mano perché c'è il segreto investigativo.
1: No, della giustizia ordinaria tendo a fidarmi.
0: Di quella sportiva?
1: Okay? Della giustizia sportiva neanche per sogno.
0: Infatti è quasi impossibile fidarsi. Ecco. Massimo, grazie mille e buon lavoro. Grazie
1: a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Massimo Brambati. giustamente ha detto non voglio prendere querele, immagino cosa pensi sul discorso, perché comunque si ricorda anche quello che è accaduto, ahimè, in passato. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, lo dice il Davide, che del Napoli, Davide sei? No, infatti Giuntoli non fece male, perché Kvaratskhelia lo prese lui, per esempio, però credo che abbia avuto anche indicazioni. Sicuramente su questo non ci sono dubbi. Ha ragione, perché io mi ricordo gli cedettero diversi calciatori, e forse gli chiese anche addirittura a Spalletti di, non di mandare via, dice guardate che a me non servono più questi, servono quest'altri. È un po' come, ovviamente in grande in questo caso, come ha fatto Luis Enrique al Paris Saint Germain. A me sì, ok, Messi ormai nell'ultima fase della carriera non serve, Mbappé è così, non serve, Neymar così non mi serve, mi servono questi, questi e questi. E adesso sta dominando, perché sta dominando il Paris Saint Germain. Lì parliamo in grande, ovviamente, la Juventus rispetto, però come tipologia di discorso potrebbe essere lo stesso. Buonasera Fabrizio da no, signori, signori, aspetta, no, l'avevo letto. Ah, come diceva il mitico avvocato Prisco, non so perché questa cosa, sulla carta siamo più forti, peccato che si giochi sull'erba. Speriamo bene in questo finale di stagione, ci dice Marco. Poi Vito da Pisa, sono d'accordo con quanto sentito in un programma pomeridiano. Bastano quattro acquisti: un portiere titolare, un difensore centrale titolare, un simil Silva titolare. Occhio, Bernardo Silva nelle ultime partite il City, insomma Guardiola lo sta facendo giocare davanti alla difesa, ma fondamentalmente è un centrocampista avanzato barra trequartista, un centravanti titolarissimo, integro fisicamente, non Vlahovic, la Juve ormai ha fatto il suo tempo non meritando quanto guadagnato. Però Vito, hai sentito un po' pure Massimo, non ha torto quando dice, eppure è vero che se tu non vuoi rinnovare Vlahovic, ora a prescindere che ti piaccia o meno, io per esempio lo rinnoverei, però è chiaro poi c'è il discorso economico, no? Se però non rinnovi Vlahovic, devi prendere un centravanti titolarissimo, e un centravanti titolarissimo, giustamente come scrivi tu, costa tanti soldi. Magari la Juventus fa due conti, ok, rinnoviamo, gli diamo magari un bonus alla firma, un ingaggio massimo di 6 milioni, così è stata, e questa mi pare sia l'offerta della Juventus, e alla fine non spendiamo i 60, 50, perché per prendere un titolarissimo già servono tanti soldi. Se attaccante, lo sapete, gli attaccanti costano solitamente di più di altri ruoli, no? Di un centrocampista, ma a meno che non ti chiami Tonali, per esempio, in questa fase, no? Che costa 70-80, però la cifra è minimo 50, ma più verso i 60-70, quindi magari si è fatta due conti, si farà due conti, magari gli farà un contratto più breve, no? Non è chiaro, non gli può traffare un quadriennale, un triennale, forse siamo nel 2026, non lo so, un anno o due, perché non è sicura del discorso fisico, probabilmente anche così dovrà ragionare la Juventus, fermo restando, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che il prossimo mercato, che anche adesso sta facendo la Juventus, seppur non è aperto il mercato, ma tutte le squadre si costruiscono in questa fase, bisogna farlo su indicazioni dell'allenatore, come succede in tutte le squadre, non con l'algoritmo, tanto per intenderci. E quindi se Spalletti dice io voglio a tutti i costi che venga rinnovato Vlahovic, devi trovare la quadra sotto il profilo economico, però alla fine accontenti l'allenatore. 340 54 25 324, se volete aggiungere ulteriore carne, l'aggiunta Massimo Brambati, ulteriore carne sul fuoco, se volete fare interventi su altri discorsi che sono usciti fuori dall'intervento di Massimo, oppure comunque fatemi sapere se anche voi siete preoccupati delle parole di Spalletti sul fatto che tanti di quelli che sono qui resteranno, e quindi qualcuno ha tradotto non si farà mercato per vincere lo scudetto. Tra poco Stefano Discreti.
2: Fuori di Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. ma noi vogliamo ripartire da quella che è stata la fine della partita precedente, nel senso che se uno stadio come quello dell'Allianz è abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via. E quello che dice il nostro pubblico, che ci ha riconosciuto, che poi, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, però ci ha riconosciuto impegno, ci ha riconosciuto qualità, quindi noi vogliamo riproporre qualcosa che sia una prestazione, vogliamo riproporre delle cose che sono andate, che sono state fatte bene e che poi non hanno avuto l'esito che ricercavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci la sfortuna invece

0: Cose che danno un valore, andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Ma noi lo sappiamo bene. E su questo ci può aiutare come siamo stati questa settimana, insomma, dopo questo risultato, ecco.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
2: Eccoci qua pronti a partire, colpo gobbo di venerdì 8 maggio, 14 e 9 minuti, Luigi Schiffo per servirvi, Manuel e Yves, che coppia in regia oggi ragazzi, i boss dei boss, e quindi andiamo proprio lisci a colpi di cioccolatino, me li sto comprando oggi, i due ragazzi di là del vetro, e naturalmente fare i puntati su Lecce Juve, perché la partita di domani, ormai come tutte le altre che mancano da quella fine, sono partite decisive per la Juve, che si è messa con le sue stesse mani nella condizione di non aver più jolly da spendere dopo aver buttato via due punti in casa con il Verona. E Lecce, Fiorentina e Torino, guarda caso, sono tre partite che la Juve all'andata non ha vinto, le ha pareggiate tutte e tre, quindi serve davvero qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fin qui in questo campionato. E che cosa abbiamo visto fin qui in questo campionato? Che quando c'è stato da fare quel passettino, a volte neanche particolarmente complicato, come nel caso della partita in casa con il Verona, penultima in classifica e già retrocesso, ecco che la squadra ha avuto di colpo un attacco di braccino o qualcosa del genere, per cui poi alla fine si è complicata la vita da sola, sempre più o meno nelle stesse modalità, cioè partite comunque dominate dal punto di vista del possesso palla, del numero di tiri in porta, del numero di corner, tutto quello che volete voi, un po' di sfortuna con i pali, primo gol, subito gol preso al primo tiro dagli avversari, e poi l'ansia, la difficoltà a mettere insieme diciamo una manovra efficace per andare a ribaltare la partita, e anche quando è il tempo per farlo, come è successo dopo la punizione di Vlahovic, non ci riesci più. E questo è un po', diciamo, la natura di questa squadra, e credo che questo debba un po' spingere a riflettere, al di là del fatto che naturalmente ci aspettiamo che queste tre partite la Juve le vinca tutte e tre e che riesca ad avere questa continuità nel rendimento e nei risultati. Però bisogna fare delle riflessioni serie su quello che abbiamo visto quest'anno e in questi anni in generale, perché evidentemente, diciamo, la struttura di questa squadra è una struttura che può lottare per questo obiettivo, cioè per un sofferto quarto posto nelle ultime giornate di campionato, perché questo è il livello che si è visto in questi anni in campionato, in Champions League. Quindi bisogna fare dei ragionamenti seri e capire, insomma, che per alzare l'asticella probabilmente non è una questione di modo di giocare, modo di stare in campo, quante palle gol creo, quanti tiri in porta faccio, ma proprio di qualità di giocatori che in un certo momento, in termini di esperienza, di qualità tecnica eccetera, quelli che devono fare la differenza non riescono a farla. In più, naturalmente, il fatto di aver sbagliato degli acquisti, perché è inutile girarci intorno, anche se oggi Spalletti ha avuto anche delle belle parole per Openda, per carità, anche se David ha avuto fiducia nelle ultime partite, ha giocato titolare, però pare evidente che ci sono stati degli errori sul mercato, degli errori di scelte, perché nessuno ce l'ha con Di Gregorio in particolare, però insomma la scelta di mandar via subito Szczęsny per fargli spazio ancora oggi è difficile da comprendere. Questa non è una scelta che riguarda l'attuale dirigenza, l'attuale allenatore, ma la gestione precedente, insomma tutta una serie di cose che si sono sommate nel tempo, la carenza in mezzo al campo che è stata sempre colmata a colpi di milioni, ma non con giocatori efficaci, perché né Douglas Luiz né Cope Meiners hanno dato quello che sembrava potessero dare. Quindi questi sono i ragionamenti da fare, secondo me, per la costruzione della

0: la squadra dell'anno prossimo. È chiaro che se tagli il traguardo della Champions League, questa costruzione può avvenire in un certo modo. Se non lo tagli, naturalmente è difficile che tu possa fare lo stesso tipo di mercato. Anche se è vero, lo dico spesso, che ci sono giocatori che guardano, sì, si gioca la Champions, non si gioca la Champions, ma guardano anche magari la storia della società, le prospettive di quel gruppo. Quindi l'importante è creare un progetto credibile per giocatori importanti. Con il fatto che quest'estate davvero si liberano tanti giocatori importanti anche a parametro zero o a prezzi comunque ragionevoli perché entrano nell'ultimo anno di contratto e quindi un mercato assolutamente da non sbagliare. Dopodiché, ripeto, pensiamo pure alla partita del Lecce e pensando insomma a un Vlahovic potenzialmente titolare, lo ha detto anche in conferenza stampa questa mattina Spalletti, magari non a 90 minuti, però insomma. Un'ora possiamo accreditarlo dopo aver giocato un tempo nella partita col Verona, segnando anche un bel gol su punizione, tra l'altro risolvendo un altro problema di questa squadra, cioè il bassissimo tasso di sfruttamento delle palle inattive, cosiddette, in particolare dei calci di punizione, quindi un'arma in più che sicuramente con Vlahovic torna a disposizione. E poi c'è bisogno di capire quanto sono progrediti nella condizione in questa settimana di lavoro. Sia Thuram che Yıldız che McKennie, che sono i tre che obiettivamente mi sono sembrati nell'ultima partita un pochino in affanno e in difficoltà dal punto di vista fisica. C'è chi ci scrive, il nostro amico Forza Onore si firma così su Twitch. Ho visto Spalletti molto provato in conferenza stampa, credo cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione in Champions. Sì, diciamo che anche le risposte molto ragionate, insomma. È consapevole con la sua lunga esperienza che queste partite sono quelle che da cui poi dipende il giudizio sull'intera stagione. Perché tu puoi aver fatto tutto bene, benissimo, ma se poi sbagli una di queste tre partite, probabilmente non vai in Champions e quindi probabilmente il tuo operato viene valutato in un certo modo. Ha anche detto delle cose interessanti dal punto di vista della costruzione della squadra futura, cioè che non serve una rivoluzione, ma servono appunto dei giocatori giusti nel posto giusto. Però obiettivamente è così, cioè nel senso che poi se non va la Juve fuori dalla Champions vorrebbe dire anche Spalletti che in un certo modo esce un po' ammaccato da questa situazione, anche se non è lui imputabile tutto quello che abbiamo detto in precedenza, che sono i limiti di una squadra costruita negli anni sbagliando tanti acquisti e azzeccandone pochi fondamentalmente. Cioè, se tu poi in ogni ruolo rispetto a quelli che vincevano hai sempre inserito uno un po' più debole, con un po' meno di personalità o un po' meno adatto al calcio italiano, ecco che poi alla fine la squadra ne risente naturalmente e Spalletti, insomma, su questo può intervenire fino a un certo punto. Però sono d'accordo con te. Spalletti è consapevole. Mi auguro, e questa è una riflessione che voglio fare con voi, che lo siano anche i giocatori, perché onestamente mi hanno un po' preoccupato le parole di Cambiaso nel dopo partita con il Verona, quando ha detto: ma sì, alla fine vincere o pareggiare non era poi così tanto diverso in una partita come il Verona. Stiamo parlando della penultima, già retrocessa in casa, sapendo che le altre ti stanno aspettando addirittura per il terzo posto. Insomma, mi è sembrata una frase un po' fuori luogo, così come l'altra, insomma, è stata una buona partita, eccetera, eccetera. Credo davvero che quelle dichiarazioni lì mi abbiano fatto un po' riflettere sul fatto che se davvero questi giocatori si rendano conto dell'importanza di certi momenti, di certi palloni, di certe situazioni, di certe partite. Perché poi quello che si vede è questo, nel senso che è una squadra che quando inizia il peso ad aumentare. Un po' per sfortuna, ma soprattutto per un certo tipo di atteggiamento, riesce costantemente a non fare quel passo in avanti. Quindi sono d'accordo con te, che Spalletti è consapevole del momento. Mi auguro che lo siano tutti i giocatori, perché in questo momento c'è bisogno che ci siano, vabbè, quelli che trascinano, d'accordo, ma tutti i giocatori, anche quelli che vanno in panchina, devono essere assolutamente consapevoli di quanto pesa ogni pallone in ciascuna di queste tre partite che la Juve giocherà. Da qua alla fine del campionato. Oh, i vostri messaggi. Dunque, Giacomo da Susa ci scrive: dal punto di vista comunicativo e teorico su Spalletti niente da dire. È ovvio che questa squadra debba reagire e fare 3 punti. Poi c'è la parte pragmatica. Nelle 3 partite che mancano può succedere di tutto per la Juve, ma anche per gli altri, per cui potrebbe non essere neanche necessario vincere tutte e tre. Personalmente penso che a rischiare di più il posto in Champions sia il Milan, che vedo davvero una rottura prolungata, tanto per rimanere nei discorsi ippici cari ad Allegri. In questo caso ancora di più fino alla fine, Forza Juve, ci dice il nostro amico Giacomo da Susa. Sì, diciamo che la reazione sicuramente serve ed è quello che ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, che si aspetta dopo la sofferenza e la delusione, diciamo, successiva al Verona, la reazione di una squadra che è cresciuta da questo punto di vista, che lui si augura che sia cresciuta da questo punto di vista e che sappia quindi reagire nel modo giusto ad una delusione come quella del pareggio del Verona. Bisogna anche, allargando il discorso, andare a vedere un po' la marcia nell'ultimo periodo. Diciamo che è vero che c'è stato il pareggio col Verona, che ha fatto seguito quello con il Milan, che però tutto sommato a San Siro è un risultato accettabile, anche se il Milan in caduta libera, in difficoltà, eccetera, eccetera. Però obiettivamente nelle ultime 7-8 partite credo che forse solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve. Addirittura se la Juve avesse battuto il Verona avrebbe fatto gli stessi punti dell'Inter nell'ultimo periodo, quindi non è tanto una questione di condizione, ecco, questo voglio dire, rispetto al Milan che dà proprio la sensazione di essere una squadra in affanno anche, diciamo, psicofisico, mettiamola così. Per la Juve è il solito problema del fatto che è una squadra bipolare, cioè che può fare tutto il contrario di tutto, ma che questo non dipenda dalla condizione, perché se no non fai una serie di risultati positivi, non fai comunque la miglior serie della Serie A a parte l'Inter, eccetera eccetera. Quindi sicuramente quello c'è di positivo a cui appigliarsi in questo momento. Di negativo l'abbiamo detto, queste tre partite che arrivano sono tre esempi diversi di come la Juve nel girone d'andata abbia buttato dei punti, con il Lecce una partita in vera e conda, diciamo così, per come è andata, ma soprattutto anche per il rigore sbagliato da David, un rigore che adesso pesa, purtroppo bisogna dirlo, come quello di Locatelli con il Sassuolo. Sono due rigori, segnati quei due la Juve avrebbe 4 punti in più e sarebbe tranquilla, però le recriminazioni sono altre, anche altre. Nel derby con il Torino rischi quasi zero e diverse occasioni che Paleari in quella volta si è portato via il premio del miglior giocatore in campo, ma anche lì qualche volta conclusione ravvicinata, non proprio cattiva. Ecco, il tema della cattiveria sicuramente un altro su cui insistere. Ecco, la Fiorentina c'è stato sia una prestazione non particolarmente brillante e sia la vicenda arbitrale che ha torturato, diciamo così, la Juve fino a un certo punto della stagione, indicativamente fino a febbraio. Ecco, dopodiché, se la Juve ha lasciato dei punti dopo febbraio è solo per responsabilità propria, togliere di mezzo la questione arbitrale, anche se mi permetto di dire che non mi pare una cosa particolarmente così inattaccabile il fatto di aver messo proprio Colombo ad arbitrare Lecce e Juve. Sicuramente sarà all'altezza della situazione, però si mette in una condizione non facilissima, cioè di essere sotto i riflettori in una delle partite più importanti del turno di campionato, in un momento in cui è uno dei due nomi di arbitri che è venuto fuori nel capo d'accusa della Procura di Milano. Insomma, non mi sembra proprio che gli sia stato fatto un gran favore a metterlo arbitro di questa partita. Ci auguriamo, insomma, che abbia carattere questo arbitro, che riesca a reggere questa pressione. Certo è che, insomma, lo scrivevo anche oggi su Tutto Juve, pensate voi se fosse venuta fuori un'inchiesta con scritto che questo arbitro è un arbitro gradito alla Juve e poi lo mandi ad arbitrare l'Inter in una partita decisiva per l'Inter, insomma, secondo me un po' di casino sarebbe successo. Però questo magari sarà uno degli argomenti che tratteremo nel corso di oggi. Abbiamo anche gli amici della Fondazione Identità Bianconera, quindi parleremo ampiamente anche dell'inchiesta, che invece vedo che qua e là viene fatta passare un po' troppo sotto silenzio o con un po' di leggerezza rispetto a quello che invece sta emergendo dal tipo di interrogatori che vengono fatti in questo periodo. Poi Massimiliano da Roma: ascoltando Spalletti ho il sospetto che non gli faranno mettere becco sul mercato. Sono rimasto terrorizzato quando ha detto che molti di questi rimarranno l'anno prossimo. Già ho capito che anche l'anno prossimo vinciamo quello dopo, ci dice Massimiliano da Roma. Guarda, io su questo non sono d'accordissimo, perché secondo me, allora, questa squadra ha un'identità tattica e tecnica abbastanza precisa, una vocazione a creare occasioni da gol, perché comunque se facciamo il paragone col recente passato, diciamo che la gestione Spalletti ha portato la Juve in media ad avere 5-6 palle gol a partita, poi che non le sfrutti e che gli altri facciano il gol al primo tiro è un altro discorso. Quindi l'identità da questo punto di vista è stata data. Quello che manca, appunto, secondo me, è una spina dorsale di peso specifico dal punto di vista dell'esperienza, della tecnica, eccetera. E quindi, partendo dal portiere, mettendo magari un difensore centrale in più, un regista e un centravanti di peso, diciamo, facendo questa linea centrale che è la spina dorsale della squadra, poi ci siano le premesse per poter alzare il livello dell'asticella e dire ok, questa squadra può vincere lo scudetto se fai questa spina dorsale qua. Non è numericamente, non c'è bisogno di fare 200 acquisti, basta fare quelli giusti nei ruoli giusti, poi il resto ripeto, per il campionato italiano, sto facendo un discorso per il campionato italiano, credo che sia sufficiente quello. Quindi vediamo, speriamo che Spalletti sia ascoltato nel mercato e che soprattutto si vada nella direzione giusta e non si guardi più, insomma, ai giocatori che possono essere considerati delle scommesse da tanto punto di vista, perché magari non ha mai giocato a certi livelli, perché non si sa quanto siano compatibili con questo tipo di gioco, con questo tipo di allenatore, con questo tipo di campionato, con le pressioni che ci sono alla Juve, eccetera eccetera. La Juve deve andare assolutamente sul sicuro, perché sennò sono già 6 anni che, insomma, si mangia un po' di pane nero. C'è stata solo questa Coppa Italia di Allegri, del famoso Doverocchi, che è stato veramente premonitore di quello che poi sta succedendo adesso, e poi basta, insomma. Quindi credo che, almeno questo è il mio pensiero, però magari è anche lecito che Massimiliano ci dica che se rimangono in tanti l'anno prossimo, magari alla fine non si vince niente neanche l'anno prossimo. Non lo so, aspettiamo di vedere il mercato. Poi Diego da Verona: troppa carota e poco bastone. Ci voleva una settimana di ritiro forzato, così si aumenta la percezione del pericolo. Vero Cambiaso? Questa della percezione del pericolo è un altro tema che aveva già sollevato anche Allegri, tra l'altro, di una squadra appunto un po' leggera da questo punto di vista. Non si rende conto, ripeto, del peso specifico di certi palloni in certi momenti, in certe partite, e il fatto che poi te lo vengano anche a dire davanti ai microfoni come fosse una cosa normale ti fa riflettere, ecco. Sicuramente questo, il ritiro forzato, queste cose qui io non ci credo tanto. Intanto, diciamo, la Juve andrà a Lecce, è già in viaggio per andare a Lecce, e quindi non va il giorno della partita questa volta, va il giorno prima, che è un po' che non lo faceva, anche perché insomma Lecce non è proprio dietro l'angolo, quindi si può capire che questo tipo di trasferta non ci vede una cosa punitiva in questo, è una cosa logistica più che altro. Bastone carota, non lo so, bisogna vedere anche cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi, che tipo di atteggiamento ha avuto per tutta la settimana sul campo, perché non è tanto la punizione, il ritiro forzato, quanto che tipo di lavoro pretendi sul campo dei giocatori, perché poi la partita, nel bene e nel male, è lo specchio degli allenamenti. Quindi se la squadra è leggera e fa certe cose con sufficienza in allenamento, è facile che lo ripeta in partita. Se invece l'allenatore è bravo a tenere tutti sul pezzo già in allenamento, è più facile che anche in partita le cose vadano in un certo modo. Certo, non è garantito al 100%, non c'è da nessun punto di vista, non c'è una regola matematica su queste cose, però da quello che ho visto anche diciamo nel calcio minore è così, nel senso che se ti alleni e fai le cose in un certo modo, non tanto come intensità fisica, ma proprio come intensità mentale di fare le cose e allenarti al fatto che certe cose proprio non le puoi sbagliare, allora magari in partita non le sbagli. Poi Gianni da Vallo Lucania ci scrive: Spalletti ha parlato in conferenza stampa di pullman a due piani, tanti sono i calciatori dati in orbita Juve per il futuro. Beh, mi auguro di cuore che l'autista di questo pullman non dimentichi mai la patente di guida a casa, come è successo domenica contro Verona. Quindi qualche critica anche a Spalletti, mi pare di capire. Sì, in effetti alcune scelte sono state discusse, discutibili, come tutte le scelte quando non vinci. Dopodiché, ripeto, per come è andata la partita, per come era il Verona, per come era la Juve in quel momento, quelli che sono scesi in campo e le occasioni create nel corso della partita sarebbero state più che sufficienti per fare i 3 punti. Dopodiché non l'hai fatto perché evidentemente non c'è quel senso del killer che devi avere in certi momenti della partita, né in difesa né in attacco, e questa cosa si paga a caro prezzo. Quindi poi è chiaro, quando non c'è risultato tutte le decisioni vengono messe in discussione. Personalmente io negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, avrei buttato dentro Gatti, perché magari in area di rigore anche avversari avrebbe potuto farsi valere, perché quando c'è tanto traffico lui si fa rispettare. Però ripeto, anche Zegrova forse poteva entrare un po' prima, queste cose qui. Però alla fine Miretti non mi è piaciuto come è entrato, però uno non ha mai la controprova, ecco, di che siano state proprio le scelte dell'allenatore a determinare quel tipo di risultato e non piuttosto certe scelte e certi atteggiamenti dei giocatori. Caro Manuel, io direi ascoltiamoci un vocale che poi abbiamo notiziario, vai. Insisto.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, ci siamo, domani bisogna vincere la nostra partita, appunto. Mi ha stupito le dichiarazioni di Spalletti che la squadra rimarrà per gran parte la stessa anche il prossimo anno. Poi, ovviamente, non mettono un tubo sull'inchiesta, non si sa niente, chi ne lui dorme, E ancora il letargo tipo gli orsi, open bar è sparito, per cui va bene, ma detto questo, caro Luigi, preparati perché il 29 maggio ci sarò anch'io al raduno, occhio, ci conosceremo di persona, forza Juve, e ti chiedo che sensazioni hai per questo finale di stagione, io la vedo un po', forza Juve.
0: Avrò piacere sicuramente di vederti di persona, caro Luca, che sei uno degli ascoltatori più presenti, insomma, anche nelle nostre, con i vocali, nei nostri pomeriggi e poi credo anche nel resto della giornata. Comunque, sì, per quanto riguarda l'inchiesta, ne parleremo anche dopo. Sicuramente stupisce questo silenzio, questa voglia di tenere le cose un po', nascondere la polvere sotto il tappeto, quando invece in altri casi è stato esattamente l'opposto. Dopodiché, sono fiducioso che se vengono fuori degli elementi di un certo tipo, alla fine non puoi più mettere la polvere sotto il tappeto, perché poi c'è anche tutto il mondo dei social e dei canali, diciamo, meno istituzionali dell'informazione, che a quel punto, insomma, sarebbe lì a bussare alla porta e sarebbe difficile mettere il tappo definitivamente. Quindi vediamo cosa verrà fuori dalla Procura di Milano, che a questo momento, secondo me, sta gestendo una situazione in modo impeccabile dal punto di vista della garanzia degli inquisiti, perché non sono state sbandierate le cose, le intercettazioni, quello che si è detto durante gli interrogatori, insomma, in maniera corretta, al contrario di quello che è avvenuto in passato. Per quanto riguarda Chinè, io mi auguro che non sia lui, comunque, a prescindere da come vada questa cosa, a prendere in mano la vicenda, perché di Chinè personalmente mi fido poco, visto i precedenti sia nei confronti della Juve sia nei confronti dell'Inter, e anche in altre situazioni. E quindi mi auguro che si finisca questo repulisti generali dei vertici del calcio anche con la Procura federale, perché se no non so veramente che cosa possa fare Chinè di un eventuale faldone che gli arrivi dalla Procura di Milano. Mentre, diciamo, se c'è un'istituzione un po' più forte, un po' più credibile, probabilmente anche un eventuale faldone pesante potrebbe essere gestito nel modo migliore. Questa è la mia ipotesi, la mia idea, naturalmente, poi ognuno ha le sue da questo punto di vista. Ti rispondo infine sulle aspettative di questa fine stagione. Spero che la Juve riesca a fare queste benedette 3 vittorie di fila, come ha fatto nel corso della stagione 2 o 3 volte. Non è mai riuscita e non riuscirà in questa stagione a fare la serie delle 4 vittorie consecutive, cose che altre squadre hanno fatto abbastanza normalmente. Ci sono le premesse perché la Juve vinca queste partite, sì, ma ci sono anche le premesse perché la Juve non le vinca tutte e 3, perché comunque ha questi difetti strutturali che in questo tipo di partite, in cui gli avversari intanto si giocano tanto, perché è vero che Fiorentina e Toro sono fuori da tutti i giochi, ma quando giocano contro la Juve sappiamo che i tifosi per una settimana li martellano, quindi si giocano tutte e 3 tanto contro la Juve. Tendenzialmente vorranno creare una situazione per cui la Juve ha pochi spazi, e in queste situazioni la Juve è sempre andata in difficoltà. Quindi ottimista, ma non troppo, diciamo, per questo finale di stagione. Vediamo anche come va questa giornata e quale sarà la classifica alla fine di questo turno. Ora andiamo al notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e con i primi ospiti. A dopo.
2: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 8 maggio, 14:36 minuti. Oh, direi, caro Manuel, abbiamo un po' di vocali e allora ascoltiamoli prima del collegamento con l'ospite, vai.
1: Buon pomeriggio Franco, volevo dire una cosa sul portiere. Sinceramente riponevo più speranze di Gregorio, ma devo dire che mi devo ricredere purtroppo. Il problema nostro non è che subiamo un tiro dopo 10 minuti o 20 minuti ed è gol, il problema è che ogni tiro è gol perché il portiere si fa trovare sempre impreparato. E è successo ormai troppe volte. Poi troviamo portieri di squadre che già retrocesse che fanno i miracoli ad ogni pallone. Quindi diciamo che Di Gregorio non solo non è da Juve, ma a me sembra piuttosto, ecco, mediocre, perché lo vedo così ormai. Troppe incertezze sul primo tiro, è una cosa più brutta proprio da sopportare in questo caso. Forza Juve, Angelo da Frosinone.
0: Sì, Di Gregorio non mi sembra sempre settato nel modo giusto, perché per esempio poi ha parato anche il rigore al Genoa, ha fatto una bella parata anche con l'Atalanta, eccetera eccetera, però ci sono momenti in cui mi sembra un po' assente, nel senso che quel gol lì sul primo palo lo prendi se non sei molto ben settato su quello che devi fare in quel momento lì, perché insomma è rimasto un po' inchiodato, diciamo la verità, e questa cosa della discontinuità sicuramente per il portiere è una cosa piuttosto seria. E ribadisco, secondo me lì l'errore a monte di chi ha preso Di Gregorio credendo di poterlo far diventare subito il titolare della Juve, aumentando pressioni che evidentemente lui ha patito, mentre avevi uno Szczęsny che poteva star lì senza dar fastidio a nessuno e che avrebbe potuto accompagnarlo perlomeno il primo anno. Intanto lo valutavi meglio anche Di Gregorio e decidevi se davvero lui poteva essere il titolare della Juve o stare nell'organico della Juve come riserva, e a quel punto magari mettere un altro e cedere Perin. Insomma, quello credo che sia stato l'errore a monte di tutta la vicenda, che è un errore firmato giunto di Motta, comunque non imputabile alla tua gestione né tecnica né societaria. Credo che abbiamo l'ospite, allora andiamo con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, Michele Patrizio. Ciao Michele.
2: Carissimo Luigi, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere come sempre essere da voi.
0: Piacere nostro, piacere mio in particolare. Caro Michele, allora vorrei una tua fotografia intanto sulla vicenda dell'inchiesta della Procura di Milano, perché per quanto si sforzino di dire, è una questione interna al mondo arbitrale, le ultime convocazioni in procura mi pare che facciano capire che non è proprio così. Lasciamo perdere il discorso mediatico per adesso, che è un altro tema ancora, però dal punto di vista proprio tuo, di legale, che cosa vuole dire questa sequenza a cui stiamo assistendo? Ecco.
2: Allora, secondo me si possono fare un paio di considerazioni. La prima è la solita, per la quale siamo anche nati noi della Fondazione. Cosa sarebbe successo, la domanda che ci facciamo tutti, se fosse successo alla Juventus? Cosa sarebbe successo se si fosse ipotizzato un concorso in frode sportiva di Rocchi per favorire la Juventus? La risposta ce l'abbiamo tutti noi tifosi juventini, perché l'abbiamo già vista troppe volte questa cosa.
0: Sì, ho sentito anche Cruciani, comunque, che non è proprio juventino, che insomma, certo, si è sintonizzato, certo, così.
2: Ma questa è la prima cosa che salta all'occhio di tutti. Poi, non avendo le carte ed essendo per la prima volta, per fortuna, aver trovato un pubblico ministero che non fa filtrare sempre le solite bombe a orologeria contro sempre qualcuno, perché ritorniamo sempre al solito discorso. Evidentemente questo Ascione pare tifoso moderato del Napoli, quindi non sa, se è moderato vuol dire che non è anti-juventino, quindi questo già, perché se no
0: è una mosca bianca in una procura interista, diciamo.
2: No, il nostro problema grosso, insomma, è la procura interista, però intanto l'anno scorso questo fatto che hanno vinto lo scudetto di un punto, che cercano sempre di distogliere, perché poi lì c'è la macchina che si muove, la potentissima macchina cartonata che si muove e va, perché così, no, è cartonata, perché se c'hai lo scudetto di cartone, giusto, cartonata, non ti puoi offendere, perché se li chiami per iscritti si offendono, dicono ma anche voi siete prescritti, cartonati sono solo loro, quindi non si possono offendere, perché se ne vantano, io sì, non me ne vanterei,
0: per dire, anche...
2: mi piacerebbe quest'anno vincere uno scudetto di cartone anche noi, se adesso
0: miracolosamente,
2: ma no, ma io sempre I have a drink, come te lo dissi già l'anno scorso, come diceva Totò Cuffaro, no? Arrivare terzi, noi siamo a due punti dal
0: Milan,
2: che è in frenata, noi anche siamo in semifrenata, ci arriva la Roma,
0: ci arriverà dietro, la Roma terza alla quarti, fine, sì, sì.
2: Rischiamo di arrivare quarti perché arriva la Roma terza. Allora, Corona che dice ne ho anche per Conte per il Napoli, quello che è successo l'anno scorso questi audio che sparivano, e obiettivamente è stato favorito Napoli nella corsa scudetto dell'anno scorso. L'Inter si può effettivamente lamentare di qualche episodio a sfavore. Però ritorniamo alla tua domanda. Noi ovviamente le carte non le conosciamo, abbiamo a che fare con una procura seria che non fa filtrare nulla. Certo che quello che filtra, io fossi un tifoso interista, non sarei così tranquillo, anche se loro hanno quella macchina formidabile, sia dal punto di vista del pompieristico, dico di spegnere i fuochi quando ce n'è bisogno, sia dal punto di vista ovviamente di cautelarli, perché questo è successo nel corso degli ultimi anni. Noi ne abbiamo denunciate a bizzeffe di queste situazioni nelle quali non si capiva come potessero tutte le volte cavarsela. Ma faccio solo degli esempi. Così, dallo sponsor che adesso stanno mettendo pure su Calcio e Finanza, che Betsson.sport era fatto per aggirare le norme. E ho capito, ma fai almeno il sito. Dai, come dicevamo l'altra volta, dai 20.000 euro al mese a Luigi Schifo
0: Te
2: che
0: lo
2: ti
0: faccio,
2: riempie
0: sì.
2: sto sito
0: Mi
2: pieno
0: dedico
2: di
0: notte e
2: notizie.
0: giorno per 20.000 euro al mese,
2: Notte giorno.
0: tranquillamente.
2: Dico, allora, proprio con quell'impunità. E quella tracotanza del principe del grillo, che tanto io faccio quello che voglio perché ho le persone dalla seconda carica dello Stato a Infantino, a Ceferin, alla procura sportiva, perché qua ce ne sta venendo fuori anche su questo, cose che noi dobbiamo sempre ringraziare il nostro socio Michele Durante, che fece
0: Quella
2: quella querela
0: denuncia.
2: in tempi non sospetti. E non vorrei che adesso il buon Michele Durante, che io ho sentito stamattina e l'ho salutato, che è sempre super sul pezzo, perché ci chiede sempre: o la telefonata al figlio, o la telefonata a me, la fa per dire: ma ste novità ci sono delle cose. Si informava, attenzione, si informava su quello che sta succedendo in procura. Non vorrei io, perché
0: Che il PM
2: sai che
0: Ascione
2: ormai io non sono
0: chiamasse
2: più, responsabile del team legale, sono
0: sì,
2: un mero portavoce.
0: portavoce, sì.
2: Dico, non vorrei che gli venisse in mente, e secondo me gli viene in mente, conoscendolo, di fare un altro supplementino di querela per il buon Chinè, perché con quello che è uscito fuori, anche soltanto con il fatto che queste notizie, molte di queste, lui le avesse, e nonostante questo fatto, abbia archiviato prontamente, come fa con tutti, tranne che con la Juventus.
0: Esatto, eh.
2: Perché poi ricordiamocelo, nel frattempo non c'è stata solo. Non ci sono state solo le vicende sulla Juve in cui Chinè si attiva immediatamente come i cani di Pavlov quando accendeva la lampadina, iniziavano a
0: Andava
2: sparare, perché ormai
0: a sparare, sì.
2: avevano capito
0: Quindi la
2: che c'era
0: Juve è
2: della pappa fuori.
0: la lampadina di
2: La
0: Chinè, ho
2: lampadina della
0: capito.
2: Juve, lui reagisce immediatamente. La lampadina del Napoli dorme, fa scadere tutto. La lampadina della Roma
0: Sì,
2: pure.
0: quella
2: La lampadina
0: dell'Inter è
2: dell'Inter
0: bruciata.
2: manco.
0: Sì.
2: La lampadina dell'Inter è peggio ancora, perché la lampadina dell'Inter, lui si attiva. Gli danno montagne di carte e lui dopo mesi, al 1º maggio, notare,
0: Sì,
2: infatti io quest'anno ho detto
0: certo.
2: chissà cosa esce il 1º maggio, il 1º maggio magari esce un'altra roba, al 1º maggio partorisce il topolino con i suoi bei patteggiamenti. Allora io dico, questa diciamo blocco monolitico che sta vacillando un pochettino, però noi ovviamente non lo possiamo sapere, noi speriamo che prima o poi qualcuno abbia voglia di fare il suo dovere fino in fondo. Io sono sicuro che questo succederà, perché è successo in tutti, chiamiamoli regimi nella storia,
0: Sì, un
2: che prima o
0: regime, diciamo
2: poi.
0: una parola neutra, poi uno ci dà la connotazione che
2: Poi uno
0: vuole.
2: dice
0: Questa.
2: quello che vuole, no? Sicuramente diciamo che è un blocco di potere, su questo non lo può negare nessuno, ma io mi riferisco, l'avrai visto anche tu, la cosa stucchevole del post della Lega di Serie
0: Oh,
2: A
0: per carità.
2: sulla vittoria dell'Inter. Allora uno dice, io sono subito andato a prendermi quelli nostri, dico, dopo il nono scudetto, chissà cosa ha scritto questo, si sarà levato
0: La
2: la pelle
0: camicia
2: per dire,
0: tipo Allegri dove
2: niente,
0: Rocchi,
2: tutto
0: niente, niente.
2: sopra. Poi ho anche pensato, ma magari era perché stiamo parlando del ormai prima del 2020, prima del Covid, quindi figurati a quei tempi non c'era l'enfasi di adesso. Vediamo il Napoli l'anno scorso cosa ha
0: Certo,
2: scritto, magari sul
0: complimenti,
2: Napoli,
0: avete
2: eruzione del
0: vinto.
2: Vesuvio, che ne so, sarà successo, chissà che cosa, niente, anche lì un asciuttissimo. Quindi hanno ormai, diciamo, sono andati dappertutto a occupare le posizioni
0: Ma sì,
2: importanti.
0: perché poi
2: Io ho
0: ho letto
2: sentito,
0: che questo
2: dico.
0: qui che fa i tweet, come li chiamo io ancora, la vecchia maniera, per la Lega, è in realtà un moderato tifoso dell'Inter, così lui si è
2: Tutti
0: definito.
2: moderati.
0: Moderati. L'altro che fa i
2: Figuriamoci quelli.
0: calendari è stato 12 anni team manager dell'Inter, insomma,
2: Ma infatti
0: hanno
2: ci sono
0: questo
2: curiose,
0: pregresso.
2: se voi avete sentito interviste di De Rossi, quindi non juventini, non gente che è in corsa con loro per vincere gli scudetti, che dice fare il calendario. calendario e andare a prevedere anche solo un giorno in più, un giorno in meno, quando ci sono le coppe, quando ci sono delle trasferte, questo fa la differenza. Noi uomini di calcio queste cose le sappiamo, no? Quindi adesso io dico una cosa, lasciamo lavorare questo pubblico ministero. Stiamo parlando comunque di un reato di frode sportiva in concorso, quindi non il buon Rocchi l'ha fatto, l'ha fatto in concorso, l'hanno fatto in concorso con qualcuno. Io a questo punto però ti dico, mi sale la preoccupazione a mille, perché faccio la domanda che ogni tifoso juventino in questi casi fa: cosa rischia la Juve? Perché
0: adesso, a prescindere da chi c'è dentro,
2: si sta cercando di allargare, perché poi attenzione, la doppia narrativa è questa. Io mi ricordo ancora benissimo il 2006. Nel 2006 si è cercato, con le migliaia di intercettazioni che c'erano, alla fine si è allargato il discorso non soltanto alla Juventus, anche ad altre società che hanno pagato anche loro, meno ovviamente, certo, ma hanno pagato anche loro, tranne una. Tranne una, che il buon Narducci diceva piaccia o non piaccia. Non ci sono, invece c'erano, guarda un po', piaccia,
0: tonnellate
2: piaccia, c'erano,
0: ce n'erano, solo
2: che c'era, solo che c'era il farmacista che le metteva via. Io non vorrei che adesso stesse facendo un discorso contrario, quindi, e lì mi viene da pensare male, come al solito, visto il tipo di procura, perché da quella procura lì fino adesso hanno tenuto lì il giollone in mano, perché dicono li abbiamo tranquillizzati con i patteggiamentini in ambito sportivo, adesso arriva la legnata, oppure c'è quella voglia sempre di dire ma così facevano tutte, cosa che ai nostri tempi non è valso a nulla, perché anzi c'è valsa la Serie B questo tipo di discorso, perché è un reato di pericolo la frode sportiva, non c'è bisogno.
0: Quindi questo discorso degli episodi, partite con quell'arbitro, non c'entra niente,
2: stanno spostando l'attenzione, e anche se l'Inter l'avessero danneggiata nella corsa scudetto dell'anno scorso, ammesso non concesso che sia avvenuto questo, secondo me non concesso, perché una squadra che è prima in tutte le classifiche, rigori dati, rigori non presi, falli,
0: ammunizioni,
2: certo, meno espulsioni, che si lamenti, mi fa un po' specie. Però io dico, ammettiamo anche questa cosa, se ci fosse stata veramente, poi non lo so, perché io le carte non le ho viste, leggendo quello che si capisce sul giornale, ci fosse stato un tentativo di dare all'Inter gli arbitri a lei graditi, e quindi di influenzare in questa maniera sia il lavoro di Rocchi, e quindi andiamo a prendere comunque un articolo che impone e imputa dei punti di penalizzazione, a meno che non patteggino come al solito, magari questi arrivano, ci fanno il patteggiamento e ce lo mettono lì, aspettano di vedere come finisce il campionato, magari finisce con 10 punti di vantaggio, gli danno 9 punti di penalizzazione, oppure ben più grave, se c'è la frode, allora lì tu devi applicare quello che è il regolamento, e quindi devi punire con la punizione massima, perché ci sono dei precedenti, perché c'è lo scudetto di cartone, banalmente c'è quello che stanno ancora rivendicando come lo scudetto degli onesti, con il loro bello smoking bianco. Allora, chi ha lo smoking bianco, tutti questi cadaveri nell'armadio che il buon Michele Turante stamattina mi ricordava, e ce ne sono tanti, c'è Gate.io, c'è la Consob che oppone il segreto d'ufficio sulle nostre legittime domande su chi ci fosse dietro Lion Rock, perché ricordiamo,
0: c'è sempre
2: ancora adesso
0: lì,
2: non lo sappiamo. Sì, sì. Adesso sappiamo che chi è stato dichiarato alla cima della catena di comando al Comune di Milano per fargli prendere una decisione in merito alla vendita non è corretto, perché non c'era Oaktree, cosa che è stato dichiarato, ma c'era Brookfield, e Brookfield c'era già dal 2024, perché aveva già il 60% di Oaktree. Quindi già queste cose le sappiamo e le discuteremo al 23 di giugno di fronte al TAR di Milano, quindi già questo TAR Lombardia a Milano, perché c'è il ricorso in adiuvandum della fondazione che verrà discusso
0: il 23 giugno, ok, segnatela ragazzi, che poi il giorno dopo è festa,
2: però prima del 23 giugno ci sono tante cose da fare. Prima del 23 giugno, una tra delle cose che vorremmo fare noi è organizzare una bella manifestazione, visto che ce lo chiedono tutti, sotto la FIGC, perché non basta che salti la testa di Gravina, se poi Viglione è al suo posto, e ricordiamoci chi è Viglione,
0: il responsabile dell'ufficio legale
2: dell'ufficio legale che era
0: Bordocampo
2: a festeggiare con Inzaghi,
0: certo, mi ricordo,
2: che ha rifatto il codice di giustizia sportiva, e dopo che è stato applicato l'articolo 4 contro di noi si è affrettato a dire che all'Europa non piace, quindi
0: certo,
2: l'articolo 4 è una norma residuale, non va applicata, cioè se sono le norme speciali applichiamo quelle, sempre non contro la Juve, ovviamente dico contro la Juve ci sono sempre le eccezioni, perché noi facciamo sempre scuola in tutto,
0: sì, no, non solo, ma proprio vengono interpretate,
2: quindi,
0: e riscritte le regole a volte.
2: Quindi vogliamo fare una manifestazione sotto la Federcalcio, magari aperta anche alle altre tifoserie, perché se Chinè rimane al suo posto, se Viglione rimane al suo posto, arriva un Malagò che che non vedo che differenza ci sia con Gravina. Espressione sempre dello stesso tipo,
0: del circolo,
2: tra virgolette, nobiltà sì, sportiva, sì, sì. Perché sono tutti tra di loro. Allora, cosa vogliamo cambiare? Cosa abbiamo cambiato? Non abbiamo cambiato nulla. Quindi la fondazione in questo momento, oltre ad aspettare le sentenze della Comunità Europea e dei tribunali, all'esito delle quali chiederemo conto alla nostra società di cosa fa, ma non come diceva prima l'amico, perché ha preso Di Gregorio, per carità, l'uomo anche tigre che ha appena premiato come migliore dell'ultimo mese, se è sbagliato su gol col Verona, ma dico, quelli sono errori di campo. Noi gli chiederemo conto di quello che fa per difendere noi tifosi. Abbiamo bisogno che tutti i nostri amici che sono in questo momento all'ascolto, e lo stanno facendo in tanti in questi giorni, perché in tanti mi chiamano e mi dicono: io avevo fatto scadere l'abbonamento alla fondazione, adesso lo rinnovo. Avete bisogno? In questo momento abbiamo bisogno, rispondo sempre io, non avete, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tutti, perché abbiamo tantissime battaglie delle quali io non posso parlare, ma che sono in atto. Poi prima ho fatto un pochettino... diciamo capire qualcosina per i più attenti, però dico, non sono battaglie nostre, quella è una battaglia di Michele Durante che noi abbiamo sposato e gli abbiamo messo a disposizione. Se ci sono tanti altri nostri associati che vogliono fare questo tipo di battaglie, ce lo dicano. Una che stiamo facendo e una stiamo raccogliendo in questi giorni, la disponibilità dei nostri associati su Milano, cioè dei soci della Fondazione su Milano, per firmare una dichiarazione di parte lesa nel procedimento penale che si sta aprendo a seguito dello stadio.
0: Ecco.
2: Tenete presente, in questi giorni ci sono tanti dei nostri che hanno già aderito, ci sono youtuber che hanno aderito, che sono sia soci della Fondazione che tifosi juventini, e soprattutto abitano a Milano, perché il presupposto è che
0: deve essere residente a Milano, certo, sì.
2: E quindi risiedo a Milano, la mia amministrazione fa una gara senza rispettare
0: una manovra, diciamo, particolare, chiamiamola
2: tra
0: così.
2: L'altro, dal punto di vista, io pago pure le tasse, vado a prendere di meno di quello che avrei potuto magari prendere se ci fosse stato un po' più di tempo. Oltretutto ci sono tutta una serie di irregolarità, mi ritengo parte lesa, le spese le pagherà la fondazione. La fondazione ha incaricato un avvocato milanese che sta curando queste pratiche, farà la dichiarazione di parte lesa sia per la fondazione che per il singolo socio che la voglia fare. Quindi senza costi vai a far capire, e si va a far capire ai pubblici ministeri, a chi sta facendo quell'indagine, che questa è una cosa che importa, non interessa solo ai tifosi dell'Inter e ai tifosi del Milan. Se sono milanese ho subito un danno. Questa è un'altra delle cose che posso dirvi che stiamo facendo. Comunque, noi abbiamo tantissime iniziative, abbiamo bisogno di colleghi che ci diano una mano, abbiamo bisogno di sponsor, stiamo per inaugurare finalmente la nostra nuova sede e inviteremo sicuramente Radio Bianconera, così come so che Radio Bianconera il 29 di maggio...
0: Sì, così risponde anche al nostro amico Bruno che ti chiedeva se ti vedono lì, insomma, al 29.
2: Allora, non lo so se mi vedono. Io se... Luigi mi invita, ci invita, noi andiamo, ma non volentieri, di più, per conoscere i nostri amici che seguono Radio Bianconera, i nostri amici che magari seguono e sono associati alla fondazione, perché in questo momento abbiamo bisogno tutti di guardarci in faccia e di capire se vogliamo ancora continuare a vedere questo sport che ci dà sempre più la sensazione di essere finto, con delle regole che vengono interpretate, ma io pensate soltanto agli scandali che sono successi con il VAR, ma anche solo quelli spiccioli. Faccio l'ipotesi, il VAR chiarisce, non può intervenire nel momento in cui Bastoni fa quella simulazione,
0: sì, certo,
2: perché non è previsto. E va bene. Però che il giudice sportivo poi squalifichi Calulo è una vergogna, che grida vendetta, così come grida vendetta il fatto che venga multato per simulazione Locatelli, che non ha fatto la simulazione. Se anche l'arbitro, dal suo punto di vista, ha visto che fosse una simulazione e il VAR non se l'è sentita, cosa che simulazione non era, perché vista da un altro tipo di inquadratura, il fallo a mio avviso era netto. Non c'è fallo, vuoi dirmi che non c'è fallo? Perché sono arrivati contemporaneamente? Dimmi quello che vuoi, però non c'è la simulazione.
0: No, certo. Quindi, no, poi dopo...
2: Fai tu multi Locatelli per simulazione. Cioè, noi stiamo assistendo a questa roba perché c'è un regolamento talmente bizantino, c'è un regolamento talmente inspiegabile alla gente che ama questo sport, che la disaffeziona, come era già successo per tanti nostri amici tifosi bianconeri dopo il 2006. Questo è quello che era successo. Quindi noi pretendiamo la parità di trattamento, ma soprattutto pretendiamo che si ridia credibilità a uno sport che muove miliardi di interessi e che affascina e appassiona milioni di noi. Quindi dico, siamo 11 milioni di juventini, a quelli a cui non sta bene questa situazione, venite a darci una mano. iscrivetevi alla fondazione, oppure fate voi qualche iniziativa, noi la sosteniamo.
0: Ecco,
2: perché non abbiamo la presunzione di voler fare i portabandiera della Juventinità. Lo vuole fare Massimo Zampini, lo faccia Massimo Zampini, è pure un avvocato pure lui, Massimo,
0: certo.
2: che noi stimiamo, così come stimiamo la sua trasmissione, così come stimiamo il suo canale. Noi gli daremo una mano per quello che saranno le nostre forze, però io chiedo a tutti quelli che sono stati iscritti almeno una volta alla fondazione a ritornare a iscriversi, perché in questo momento abbiamo tanti costi, vi ho fatto dell'esempio, quelli che ci stiamo caricando per il TAR, quelli che ci stiamo caricando per la sede, che vedrete la sede, che bella sede che è a disposizione di tutti i nostri amici che quando vengono a Torino, oltre al giro alla Juventus Stadium, possono farsi un giro anche alla nostra sede e magari comprarsi una di quelle belle magliette che sfoggio sempre io,
0: quello col 5.
2: Con il simbolo del 5, che noi non ci ricordiamo perché maggio per noi è comunque un bel mese. Io il 5 maggio
0: assolutamente comunque, sempre
2: sono stato preso da bei ricordi, poi abbiamo vissuto 7 brutti ricordi a maggio, è vero, ma ne abbiamo vissuti anche tanti bellissimi, il 31 di maggio, il 5 maggio, quindi è comunque un mese di quelli dolci amari che piace sempre vivere.
0: Senti una cosa, allora ti giro un po' di messaggi. Intanto ricordo, per chi non lo sapesse, insomma penso pochi i nostri ascoltatori, che facciamo riferimento all'evento del 29 di maggio, ovvero sia l'appuntamento alle 17:30 presso il monumento verso altrove alla Continassa con Radio Bianconera e i tifosi della Juve. Poi dopo ci sarà un dibattito al J Hotel, una chiacchierata insomma per stare insieme con Radio Bianconera, con i suoi ascoltatori e anche la fondazione.
2: Accetto l'invito.
0: Anche la fondazione. Anche la fondazione.
2: Anche a nome di Massimo.
0: Invece ti chiede Cinzia, ti dico 3 messaggi che sono arrivati e poi tu rispondi. Fammi sapere quando si farebbe la manifestazione perché non voglio mancare. Ci dice Cinzia, lei si riferisce a quella di Roma sotto la FIGC.
2: Certo.
0: Poi invece ti chiede Stefano, cosa ne pensa l'avvocato Patrizio del fatto che appena uscite le notizie in procura di Milano ci sia stata molta agitazione visto che a capo presiede il buon Marcello Viola. E invece Bruno da Cuneo ci dice, ma scusate, la Juve le plusvalenze le aveva fatte da sola, plusvalenze, perciò anche gli arbitri hanno fatto tutto da soli, questa è la sua teoria.
2: Il concorso da soli però diventa un po' più difficile, attenzione, mettere su un... dobbiamo sempre ragionare dal fatto che le carte non le abbiamo viste, quindi tutto quello che diciamo ovviamente può essere smentito poi dai fatti. Allora, sul fatto rispondo a tutti e tre i nostri amici. Allora, a Cinzia, se si chiamava così, se
0: sì,
2: mi ricordo
0: sì,
2: bene,
0: Cinzia, sì.
2: Se no le chiedo scusa, assolutamente sì. Qua stiamo vedendo se dobbiamo chiedere autorizzazioni, a chi dobbiamo chiedere autorizzazioni, se ce le concedono, se possiamo fare una manifestazione spontanea. Insomma, stiamo cercando di informarci per come si faccia, per non andare a farci mettere tutti al gabbio,
0: bravo.
2: Poi all'esito, perché tenderemo ad evitarlo.
0: Sì, certo.
2: Lo farebbero subito con grande volentieri.
0: Quindi bisogna muoversi con grande cautela.
2: I servizi antisommossa, esatto. Anche con i manganelli.
0: Esatto.
2: Il presidente si vuole addirittura incatenare davanti alla porta.
0: Che bello,
2: sentiamo
0: che
2: un pochettino più moderati. Poi, seconda domanda, per quanto riguarda il concorso da soli, allora,
0: non
2: può darsi tutto, vabbè, vediamo cosa
0: ci sono
2: succederà.
0: I concorsi
2: magari
0: di bellezza, i concorsi a cattedra, i concorsi pubblici, però non questo che
2: facciamo,
0: è scritto
2: Miss Marotta League, magari, non lo so, è un concorso per farlo da soli, non lo so cosa succederà. Quindi questa
0: non si può
2: è prematura
0: fare. Okay.
2: Questa è prematura, l'ultima non me la ricordo.
0: È l'agitazione della procura di Milano perché il procuratore pur sempre Viola.
2: Allora, lì pare, ma si leggono cose, che questo Ascione abbia fatto anche un dispettuccio facendo uscire queste cose. Perché? Perché le ha fatte uscire? Perché è tifoso del Napoli? Perché se ne sta per andare via? Perché poi qualcuno ha detto lo mandano via. No, lui ha chiesto una promozione, l'hanno annunciata. Adesso non so se gli faranno finire comunque le indagini oppure no, ma nel frattempo le sta facendo, e quindi questo sono tutte cose che noi non sappiamo e che possiamo supporre. Sicuramente ha dato fastidio all'intelligenza cartonata, all'intelligenza cartonata, queste fughe. Io mi ricordo delle facce di Marotta a Sky,
0: interessanti, sì.
2: Così che era, cioè, non sono facce che chi studia la prosemica, chi studia
0: sì, ho letto dei trattati su queste
2: serenità,
0: facce di Marotta, sì, esatto.
2: Io mi ricordo il nostro povero Luciano Moggi in lacrime quando ai tempi
0: sì, quella era chiara, voglio dire, in lacrime, però anche diciamo le spiegazioni psicosomatiche sono,
2: mi ricordo
0: sempre,
2: anche cosa disse Giraudo,
0: sì,
2: poi però.
0: Sì, sì, attenzione,
2: noi ce ne andiamo via e togliamo il disturbo, però, e qui non la finisco perché sennò poi la querela me la becco io,
0: no,
2: Giraudo.
0: Ma l'ha detto Giraudo. Quindi, noi riportiamo, ecco, da cronista
2: riporta,
0: però
2: esatto. Io non ho
0: Il
2: Io non sono
0: cronista.
2: giornalista, non ho il dovere di verità, quindi quello di
0: Il
2: quello ce l'hai tu. Io faccio l'avvocato, difendo le
0: cronista
2: persone.
0: ricorda, dice, i veri banditi verranno dopo di noi. E questo lo
2: Ecco,
0: disse
2: questo l'ha
0: Gerardo. Io lo
2: detto, l'ha
0: chiuderei
2: detto
0: qua
2: lui.
0: oggi, anche perché adesso arriva
2: Sì.
0: il notiziario. Grazie Michele, ci vediamo, ci sentiamo presto. Avete
2: E ci
0: sentito
2: vediamo il
0: il
2: 29. Io non
0: 29.
2: mancherò se anche il direttore Paolino mi dice vieni, perché se
0: Ma
2: no io ci sono
0: mi
2: più.
0: risulta che non c'è nulla ostiche,
2: No,
0: quindi vai
2: scherzo,
0: tranquillo,
2: ovviamente scherzo.
0: naturalmente.
2: E noi ringraziamo sempre Radio Bianconera, che è una radio meravigliosa, che ascoltiamo sempre volentieri e che è l'unica che difende ovviamente quelli che sono gli interessi dei tifosi juventini. Andiamo a iscriverci alla fondazione, ragazzi, non molliamo. Grazie a
0: Grazie
2: tutti.
0: Michele, a presto e buon tutto perché ne avete da fare da quello che ci hai detto. Quindi adesso il notiziario, poi torniamo ancora, torniamo un po' più sul campo adesso. Vai.
3: Colpo gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ho visto, sono quelle cose che ho detto ora, cioè il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio, nasce quando niente è a senso, perché io debbo andare contro quelle che sono le avversità che trovo durante la strada. La maggior parte delle persone soffre di cose che debbono ancora avvenire o di cose già successe. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo tutto davanti, abbiamo tutto nelle condizioni. Bisogna farsi condizionare da quelli che sono ragionamenti che si fanno, che considerazioni, opinioni. Abbiamo tutto lì davanti, per cui questo campionato, da un punto di vista di qualità espressa dalla squadra, io sono molto soddisfatto, io sono molto contento. È chiaro che poi ci sono dei momenti che fanno la differenza, e quei momenti lì ogni tanto ce li siamo persi. Quei momenti lì o per una girata di testa in ritardo, e non ho visto, non ho anticipato, non ho percepito, non ho intuito, non ho capito bene quel momento lì, non ho usato bene questo radar che devo usare di continuo, questo passaggio dato con la forza giusta, gliel'ho data un po' più soft, un po' più molle. Queste cose ci sono successe che ci hanno penalizzato, ma su quello che è stato la ricerca della squadra, la volontà della squadra, il modo di allenarsi della squadra, sempre è stato un comportamento molto serio, molto responsabile, molto professionale da gente da Juventus. Poi però ci siamo persi quei momenti lì che ci sono costati molto cari, e questo bisognerebbe essere bravi a far sì che non risuccedesse, ecco, perché poi tanto anche cambi di modulo, cambi di posizione, sono cambi di intenzione che fanno la differenza in questo calcio di continuo movimento, in questo calcio di continuo interpretare e andare a scovare cose nuove, luoghi diversi nel rettangolo di gioco.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E rieccoci con Colpo Gobbo, inizia la seconda ora di oggi, venerdì 8 maggio, sempre Luigi Schifo a servirvi, Emanuel in regia, risentendo le parole di Spalletti, sempre lì andiamo a battere comunque che questa squadra non ha nelle sue corde la capacità di capire quando è il momento di fare un certo tipo di cose, perché in quel momento il pallone pesa di più, in quella partita i tre punti valgono di più. Non c'è niente da fare, quando non ce l'hai nella testa non è che te lo può dare l'allenatore, quindi si spera che queste ultime tre giornate, col fatto che si è reduci da una delusione come quella con il pareggio con il Verona, questo sia sufficiente a accendere quella fiammella per tutti i 95 minuti e far sì che la Juve abbia la cattiveria giusta con il Lecce e poi di nuovo con la Fiorentina e poi di nuovo col Torino, perché lo sapevi che le ultime due giornate avresti avuto di fatto due derby da giocare nell'animo dell'avversario, e quindi diciamo quei due punti lasciati col Verona pesano. Poi dopodiché è vero, come dice Spalletti, che sei tu davanti in classifica, quindi sei padrone del tuo destino, bisogna vedere appunto che cosa ne fai di questo destino che ti sei conquistato. Marco da Imola ci scrive: su Locatelli non è mai simulazione perché viene toccato, però Ivar in questo caso non poteva intervenire e non è intervenuto, mentre negli altri casi dove non doveva intervenire ma ci danneggiava è intervenuto. Faccio un appello a tutti i bianconeri, Gobbi, firmate la petizione per togliere lo scudetto. Si riferisce a petizione di identità bianconera per lo scudetto del 2006 all'Inter. Poi lui vorrebbe addirittura un'altra petizione per restituire i due scudetti revocati e chiede di iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera. Questo è il messaggio del nostro amico Marco da Imola. Allora, sulle simulazioni però una cosa la voglio dire, nel senso che poi alla fine i casi clamorosi non sono stati puniti in questa stagione, quelli di Inter Juve in modo particolare, perché tutti parlano di quella di Bastoni, giustamente, ma c'era anche quella di Barella prima, sempre su Kalulu, perché anche il primo cartellino giallo è frutto di una simulazione di un giocatore che ha commesso fallo lui e poi si butta per aria come come gli stuntman dei film di Bud Spencer e Terence Hill. E quindi quelle lì, altre simulazioni che ci sono state non state punite. Quando tocca ai giocatori della Juve e l'arbitro pensa che ci sia una simulazione, c'è sempre cartellino. Ricordiamoci anche l'espulsione per doppio giallo con squalifica annessa con Seisau, per esempio, nella partita col Cagliari dell'anno scorso, questa di Locatelli, e poi gli danno pure 2000 euro di multa. Cioè, mi sembra veramente che quando si tratta di giocatori della Juve che vengono così sospettati di simulazione, si va giù col pugno duro. Con altri mi pare che non ci sia lo stesso metro di giudizio, così come in altre situazioni in campo e fuori dal campo, per carità. Però questo mi pare di poterlo dire abbastanza serenamente, perché se vai a contare quante ammonizioni negli ultimi campionati sono state date per simulazione, credo che un'ottima percentuale sia a giocatori della Juventus, quindi evidentemente la Juve ha una predilezione per questo tipo di cose. Diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco.
6: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, caro Francesco, una tua valutazione anche sulla conferenza stampa di oggi di Spalletti. Un nostro amico ci ha scritto prima che l'ha visto un po' provato e che credo che cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione Champions. Questo è il messaggio che ci è arrivato su Twitch da un nostro ascoltatore. Io ho risposto che secondo me lui la consapevolezza ce l'ha sicuramente. Non so se i giocatori tutti abbiano questa stessa consapevolezza dopo aver visto l'ennesima partita allo stesso modo con il Verona, ecco.
6: Sì, sì, è stata una conferenza, quella di stamattina di Spalletti, dove il mister comunque ha dato delle frecciatine, ha messo dei paletti fissi nel terreno di gioco, se vogliamo dirla. Ha detto che quello che è successo a Verona non è sfortuna, ha detto che bisogna stare col gas a tavoletta, prendendo rischi, avendo ritmi alti. Ha detto anche che queste ultime tre sono assolutamente da vincere tutte e tre per riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma ha anche detto che è convinto della reazione della squadra vista questa settimana alla Continassa. Quindi rimaniamo sempre sul dubbio, con la speranza che domani sera a Lecce, a Via del Mare, non si commettano nuovamente gli stessi errori commessi in quest'anno con alcune squadre di media bassa classifica come Lecce anche all'andata.
0: Appunto, dicevo, le ultime tre partite sono tutte e tre con lo stesso DNA, nel senso che sono tre partite che la Juve non ha vinto nel girone d'andata, tutte e tre in cui ha prodotto più degli avversari. Poi nel caso di Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha inciso sulla partita, però insomma è un tipo di partite che la Juve deve assolutamente dimostrare di aver capito come si giocano, con che spirito, credo, perché non è tanto una questione tecnica di palle gol create rispetto agli avversari eccetera, è una questione di testa. E dicevo prima che un pochino mi hanno preoccupato da questo punto di vista le parole di Cambiaso nel dopopartita col Verona, cioè dice è lo stesso vincere o pareggiare questa partita, è stata una buona prestazione, poi la vicenda del non rendersi conto del pericolo, insomma mi hanno un po' inquietato quelle parole, devo essere sincero.
6: Sì, le parole di Cambiaso nel post partita col Verona non sono piaciute neanche a me, ero lì presente. Sì, sono parole che un calciatore della Juve potrebbe dire, ma avendo la
0: forse abbiamo qualche problema con Francesco che non si sente più, forse è andata via la linea. Adesso sei tornato, vai pure. Ok.
6: No, dicevo che anche a me non sono piaciute le parole di Cambiaso.

0: cosa è successo a Lecce 2 anni fa, se non
1: Sì,
0: sbaglio,
1: 2 anni fa.
0: con...
1: Poi è vero che col Verona, per esempio, invece era stato proprio lui a decidere una partita all'ultima seconda, quello dei famosi gol annullati a Ken con quello che era svenuto a terra, chi era Faraoni, che poi no, era lui che l'aveva decisa quella partita. Però sì, in effetti Cambiaso ogni tanto ha questi blackout, che secondo me è un po' l'emblema di questa squadra, cioè un potenziale importante perché Cambiaso ce l'ha, però questi blackout che poi evidentemente non ce li ha solo lui perché è proprio la squadra che ha questa caratteristica, secondo me. E non so quanto sia risolvibile con questi uomini qua. Ecco, questa è la grande
0: Anche
1: domanda.
0: perché un collega in conferenza ha chiesto a questa squadra manca l'esperienza, proprio
1: Sì.
0: giocatori di esperienza che affrontano queste partite in un modo diverso, senza l'ansia, senza quella frenesia che abbiamo visto in alcune partite, che poi portano a un'espressione di gioco magari che può essere piacevole con tante palle gol, però i 3 punti poi non arrivano.
1: Questo è il grande problema e quindi credo che il mercato debba andare in quella direzione lì senza avventurarsi più in altre cose particolari, perché mi pare che ormai la diagnosi l'abbiamo fatta tutte,
0: Sì, ma
1: diciamo,
0: anche sul mercato ci sono state parole precise da parte del
1: di
0: mister
1: Spalletti, sì.
0: stamattina. Cioè, ha avvisato tutti che questa squadra non sarà stravolta. Io non so che scelte si faranno quest'estate, ma si spera che vengano fatte scelte che possano solo migliorare la Juve. Leggevo un articolo dove si fanno i conti sui costi del centrocampo della Juve, nei confronti del centrocampo della squadra più forte al mondo in questo momento, che è il Paris Saint-Germain. La Juve ha speso di più del Paris Saint-Germain per allestire il suo centrocampo.
1: E poi alla
0: Quindi,
1: fine ne ha solo due che giocano sempre loro, perché tutti gli altri, bene o
0: sono
1: male,
0: due, gli altri, bene o male,
1: chi è
0: sono
1: andato
0: chi
1: via, chi va
0: all'estero,
1: in panchina, esatto.
0: chi fa le comparse senza incidere più di tanto da 2 anni con la maglia della Juve. Quindi si spera che questo mercato sia un mercato intelligente che riesca finalmente a dare delle risposte alle lacune che ha la rosa della Juventus.
1: Oh, la nostra amica Terry ci scrive, sottolinea il fatto che a Locatelli danno il cartellino più multa, mentre ad altri danno i premi, quelli lì della regione, cos'era quello della regione Lombardia, almeno l'hanno candidato per un premio Bastoni ai tempi. Poi gli è sembrato alla nostra Teresa il mister un pochino rassegnato. Hai avuto anche tu questa sensazione? Non so, onestamente, non essendo lì di persona, tramite video e audio, non sempre si riesce a percepire
0: Ma
1: questo aspetto.
0: rassegnato non proprio, però comunque ho visto uno Spalletti un po' più pensieroso rispetto alle ultime uscite. E magari deve cambiare anche lui,
1: Magari qualche
0: magari deve.
1: decisione va rivista, insomma.
0: Certo, ma cioè, l'ha detto in conferenza, cioè, sì, bisogna fare delle scelte diverse, magari anche io ho sbagliato, ovviamente faccio parte del gruppo, quindi anche io ho sbagliato in alcune scelte quest'anno.
1: Ecco, secondo te, tornando un attimo al Verona, ma anche in prospettiva a Lecce, il fatto di aver insistito con David, anche se Boga bene o male quel ruolo lì l'aveva fatto, eccetera, alla fine è stato controproducente per il giocatore anche, oltre che per la squadra. E ti chiedo se con il ritorno di Vlahovic, almeno un'ora pare di capire in questa partita con il Lecce, perlomeno la questione della cattiveria in area possa risolversi, oppure se essendo ancora in condizione non ottimale, dobbiamo mettere in conto che non cambi più di tanto la situazione.
0: Ma guarda Gigi, se noi cerchiamo la cattiveria in David, abbiamo sbagliato personaggio, cioè non fa parte del suo DNA, non è nelle sue caratteristiche, in Francia è stato un bomber d'eccezione, qui non riesce ad esprimersi, ci si mette la differenza tra i due campionati, ci si mette un po' di

0: fortuna che ha avuto quest'anno, ci si mette anche le difficoltà che si incontrano nel primo anno alla Juventus. Ricordiamoci che anche Platini e
1: Sì,
0: Zidane hanno
1: per
0: avuto
1: carità.
0: queste difficoltà,
1: Limitate nel
0: però
1: tempo, nel senso che poi nel girone di ritorno hanno sempre fatto
0: certo,
1: loro, certo.
0: però l'attaccante della Juve non può essere David. Cioè, facciamo tutte queste premesse per arrivare a dire che l'attaccante della Juve non può essere David. Potrà essere un'alternativa all'attaccante, al bomber della Juve, ma io credo che comunque si andrà verso quella direzione con il rinnovo di Vlahovic o la scelta di un altro attaccante che comunque prenderà il posto di David.
1: Sì, credo che sia David che Openda siano destinati a lasciare la Juve e questi si aggiungono agli errori di mercato, comunque che negli ultimi anni la Juve ha fatto perché i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male, tutto sommato.
0: Male.
1: Anche se tante
0: Sì.
1: volte all'inizio ti sembrava che fossero stati spesi bene, tipo quelli per Cop Meiners o con Douglas Luiz, all'inizio sembrava che la Juve avesse risolto un sacco di problemi, poi al lato pratico così non è stato e quindi se fai i conti della serva, diciamo
0: Sì,
1: un
0: poi con
1: 200...
0: David possiamo anche dire che, cioè, non possiamo neanche parlare di soldi spesi male, perché, cioè, è arrivato a parametro
1: Sì,
0: zero,
1: proprio sì.
0: quindi
1: Quelli sono quelli di
0: bisogna.
1: Openda più preoccupanti, 40 milioni, diciamo
0: Sì,
1: che...
0: con Openda c'è stata una scelta un po' bizzarra che derivava anche dagli ultimi giorni di calciomercato, dove c'è stato il rifiuto di Colomani di mandarlo qui. Cioè, tutta sta roba fa parte dell'operazione Openda.
1: Sì, esatto, e poi... Sì, quando è arrivato e ha detto io sono un numero 9, forse hanno capito che aveva sbagliato perché la Juve non cercava in quel momento un numero 9, cercava un esterno d'attacco per dare il cambio a Yıldız, tant'è vero che poi a gennaio è stato preso Boga per quel motivo. Capitolo Yıldız, come lo vedi? Adesso questa settimana pare si sia allenato regolarmente tutta la settimana, quindi dovrebbe essere in condizioni migliori, però in effetti diciamo senza il miglior Yıldız è un'altra Juve a prescindere, ma perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi del mondo. Ma sono quei giocatori lì che
0: Quei
1: ti fanno,
0: giocatori che
1: cioè,
0: fanno la differenza.
1: questi in
0: Sì, che
1: particolare.
0: diciamo che dalla qualificazione mondiale in poi si trascina questo problema al ginocchio e che lo sta condizionando non poco nelle sue prestazioni. Domani sera anche l'ultima col Verona non è sembrato l'Yıldız che
1: Brillantissimo, no,
0: conosciamo,
1: esatto, sì.
0: quello che riusciva a partire e a lasciare tutti dietro, e quindi si spera di ritrovare l'Yıldız di inizio stagione, anche se abbiamo visto che Boga riesce comunque a non farlo rimpiangere in alcuni momenti. Abbiamo visto un ottimo Boga. Forse l'acquisto migliore fatto dalla Juve
1: Ah
0: in
1: sì,
0: questi anni.
1: diciamo degli ultimi due mercati di sicuro,
0: Sì,
1: ecco. Questo
0: sì, sì.
1: è.
0: Domani sera credo, dalle parole di Spalletti, che dovrebbe partire comunque Vlahović,
1: Vlahovic, sì.
0: titolare.
1: Aspettiamoci con Seisao Vlahovic-Yıldız, insomma, lì.
0: Sì, questa dovrebbe essere la probabile. Poi
1: Ma anche
0: tutto può
1: McKennie è un po' in
0: succedere.
1: calo, tu dici che potrebbe essere un... No, comunque gioca, McKennie gioca
0: Ma
1: sempre.
0: McKennie anche in calo, cioè voglio dire una cattiveria, la dico comunque, dal rinnovo in poi abbiamo visto un altro McKennie.
1: Sì, è anche vero che l'hanno spompato, Gli ha fatto fare
0: Sì,
1: tutti i
0: è
1: ruoli.
0: anche giusto, giusto,
1: Poi
0: sensazione
1: tutti i
0: giustissima.
1: ruoli faticosi, perché poi fai un pezzo dietro le punte, come potrebbe partire domani, ci scrive il nostro amico Enrico su Twitch, sicuramente sul ruolo quello lì del 2-3-1 al centrale dietro la
0: Sì.
1: punta, però poi lo sposti sulla fascia e lì devi fare i chilometri, poi ti cambia di fascia, vai dall'altra parte e fai i chilometri dall'altra parte,
0: Sì,
1: quindi
0: domenica tre posizioni, ancora
1: appunto.
0: una volta ne ha cambiate.
1: Poi perché se uno non è proprio al 100% un pochino la patisce, ma ci sta, ecco, non credo che sia il rinnovo del contratto. Poi lui i mondiali li farà, il Dizzi i mondiali li farà, David i mondiali li sarà, e noi sappiamo fin dai tempi di Platini che era un grandissimo campione, ma nell'anno del mondiale a un certo punto iniziava a mettere una marcia in meno, perché fa parte del, diciamo, della ragione umana. A un certo punto hai il mondiale davanti e quindi può darsi anche che un piccolo rallentamento ci possa essere anche in quella chiave lì, però vediamo, insomma, mi aspetto comunque che lui sia uno di quelli che questa squadra la possono prendere, non dico per mano, ma fare delle cose decisive, ecco,
0: perché essere determinanti, sì, perché quest'anno è stato determinante, cioè se devo dare un premio all'MVP della Juve dell'anno, lo do a McKennie.
1: Sicuramente.
0: Io lo do a McKennie.
1: Sì, sì, perché comunque è stato anche più continuo nell'essere determinante rispetto, certo, ad altri. E poi i giocatori determinanti chi sono? Lui, Yıldız, Boga quando riesce nella giocata. Su con Seisao io continuo a dire, ma porca miseria, perché non riesce a finire questo tiro in porta bene una volta? Perché lui tira in porta per tirare in porta, io ho questa sensazione. Non fa esattamente il tiro come va fatto per fare gol a un portiere professionista, perché se sono io in porta o te, caro Francesco, basta metterla nello specchio e va bene, ma da un certo livello in su il tiro in porta va fatto in un certo modo, gli manca proprio solo quello, perché il resto lo fa tutto benissimo, ecco.
0: Sì, sì, gli manca quello, e poi tira fuori dal cilindro magari una o due volte l'anno, come è successo a Roma, sì, sì, sì, come è successo col Portogallo, non so se ricordi,
1: sì,
0: il gol da fuori aria,
1: sì, sì,
0: la parabola. Però alla Juve mancano i gol normali, quelli che sono mancati domenica scorsa col Verona, dove ha fatto il tiro a bersaglio con Montipò.
1: Sì, poi uno anche di testa, non è colpa sua, se, insomma, è lì, sì, e fa quello che può di testa.
0: Forse due di testa.
1: Sì, due di testa, uno proprio vicino alla porta. Sì. Anche, sì, sì. Sicuramente. Lì, ecco, nel finale, non so se sei d'accordo con me, io Gatti l'avrei buttato, perché lui nei mischioni lì io ce l'avrei visto bene.
0: Mettere lo spilungone davanti.
1: Non si sa mai. Visto che negli ultimi 10 minuti ormai era chiaro che il Verona sarebbe stato lì con tutti i giocatori a difendere, però un'idea mia.
0: Sì, di fare la scelta come è stata
1: come
0: fatta a Roma.
1: Esatto, buttarlo dentro nell'area e vedere che succede. Perché è un po' sparito Gatti quest'anno. Devo dire che un po' mi dispiace, perché caratterialmente lo vedo uno di un certo tipo, ecco, Gatti.
0: Sì, sì, è vero, però non sono mancati anche dei suoi errori.
1: No, come tutti, certo, sì, sì.
0: Come tutti, sì.
1: Oh, l'ultimissima te la faccio così, impressioni tue, certo, su questa inchiesta, come va a finire secondo te? Un bel camion di sabbia, nulla di fatto, penalizzazioni risibili, oppure una cosa che secondo te va presa sul serio, come mi pare non sia fatto da gran parte del mondo dell'informazione, ecco?
0: Allora, su questo non mi meraviglio, perché cioè, se ci fosse stata un'altra squadra con delle strisce diverse, magari avrebbe avuto un po' più di risalto, però non mi limito a questo, dico solo che così come ai tempi secondo me non c'erano tutti questi problemi, tutte queste cause contro la Juventus, invece è stato esattamente il contrario. Io non credo che ci siano delle penalizzazioni verso le squadre che potrebbero essere coinvolte in questa inchiesta, perché vedo un po' più gli arbitri coinvolti. Poi se escono, certo, delle rivelazioni diverse dalle inchieste, se le fanno le inchieste.
1: Certo è che la sensazione è che se ci metti la parola in quattro lettere Juve o altre, Inter, cambia un po' il clima generale, diciamo così.
0: Sì, ma no Inter, cioè qualsiasi
1: sì,
0: altra squadra.
1: Dico Inter in questo caso perché è venuto fuori l'Inter, ma potrei dire Napoli con le plusvalenze o cose del genere. Insomma.
0: Appunto, ci sono delle vicende che comunque rimangono irrisolte, o, come quelle delle plusvalenze.
1: Assolutamente.
0: Cioè, le plusvalenze,
1: poi tutto hanno archiviato, vediamo cosa succede e vediamo un po' anche qual è stata la tattica tra virgolette del pubblico ministero, perché solo a cose fatte si capirà poi cosa aveva veramente in mano. Grazie Francesco.
0: Ma il pubblico ministero è stato destinato ad altri
1: è stato promosso, come che dicevano,
0: sì, è andato in Europa,
1: la chiesa nel medioevo, no? Promuove,
0: sì,
1: a tutte le nuove, esatto, cioè promuovilo pur di toglierlo di mezzo, va bene. Quello è una vecchia tattica fin dal medioevo. Medioevo. Grazie Francesco, a presto.
0: Grazie, ciao. Un saluto a tutti. Ciao Gigi.
1: Oh, notiziario, poi torniamo per l'ultima parte di Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Colpo Gobbo.
1: Eccoci qua con la volata finale del Colpo Gobbo di oggi, venerdì 8 maggio, una notizia delle ultime ore, diciamo così, quella che Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, cioè il dirigente addetto agli arbitri, è stato ascoltato come testimone, non indagato, per circa 3 ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della Guardia di Finanza è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combin su 2 designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Quindi l'ipotesi del magistrato è che a questa fantomatica riunione, anzi questa riunione che c'è stata il 2 aprile del 2025, non fosse solo tra arbitri ma che ci fosse appunto anche Schenone, che il dirigente ha detto agli arbitri, ma ricordiamo che i dirigenti ha detto agli arbitri della società, anche la Juventus ne ha uno, anche la Lazio ne ha uno, anche il Parma ne ha uno, eccetera, una cosa che in Serie A c'è, ma la loro funzione è quella di tenere i rapporti con un referente dell'AIA, non col designatore arbitrale, con il quale ci si interfaccia, diciamo, per avere le informazioni sui cambi di regolamento, sulle disposizioni, e poi al compito il dirigente ha detto agli arbitri di accompagnare l'arbitro, diciamo, nella giornata della partita, fargli trovare tutto di quello di cui ha bisogno, fare in modo che tutto avvenga in sicurezza, eccetera eccetera. Quindi non rientra nei compiti del dirigente ha detto all'arbitro quello di parlare col designatore arbitrale, men che meno ovviamente, come è scritto in questa accusa, quello eventualmente di far capire se un arbitro è gradito o meno a una certa società. Anche qui voi immaginatevi se avessero detto che Rocchi aveva incontrato qualcuno nella pancia dell'Allianz Stadium per designare un arbitro gradito alla Juventus per un paio di partite, immaginatevi che casino che sarebbe successo. Invece è molto più tranquillo, ma meglio così, è giusto essere sempre tutti garantisti, però sempre, non che quando ci sono certi colori la garanzia va a farsi un giro e c'è soltanto subito tutto sui giornali, colpevoli già fatti e finiti, e poi invece quando ce n'è altri ci sono tutti più garanzie. Va benissimo questa seconda versione, ma che sia così per tutti magari, grazie, potrebbe essere un'idea. Paolo D'Ancona ci scrive in riferimento a quello che dicevo prima, insomma, che tutti si ricordano di Bastoni ma si dimenticano di Barella in quella partita Inter-Juve, che ha fatto il primo fallo su Kalulu, per cui è stato ammonito Kalulu, e che invece il fallo l'ha fatto Barella in quel caso e non Kalulu, che poi ha simulato buttandosi per aria in maniera abbastanza inquietante. E ci dice il nostro amico Paolo D'Ancona, comunque quegli episodi avrebbero dato tutt'altra svolta a quella partita e secondo me avrebbe messo definitivamente in crisi l'Inter, che già di suo era sulle ginocchia anche in Champions League. Diciamo che la sensazione generale, caro Paolo, è che quella partita lì sia stato, diciamo, un momento di svolta in questo finale di stagione, in cui poi l'Inter ha preso il largo e ha preso giustamente i 12 punti di vantaggio che ha adesso, quindi quello è. Dunque, diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Caro Filippo, allora riparto anche con te dalle considerazioni di Spalletti in conferenza stampa, visto che tu c'eri, ho sentito anche la tua domanda, e quindi ti chiedo sensazioni. Qualche ascoltatore ci dice di averlo visto diciamo più meno sereno rispetto al recente passato, un po' provato, insomma, tu che sensazioni hai avuto invece?
4: Sì, la stessa, magari non tanto di serenità quanto diciamo un po' tirato in volto, ecco, il momento era il volto del momento, diciamo, nel senso, è il passaggio delicato, forse più delicato della stagione, perché la Juve si è complicata la vita da sola, non battendo il Verona, e quindi non ha via d'uscita, vincere o vincere, perché altrimenti a partire da domani alle Lecce, perché poi certo si ragiona sugli ultimi 270 minuti, no? Quindi Lecce, Fiorentina e Torino, però ovviamente la chiave e già domani sera può essere, diciamo, il dentro o quasi fuori domani sera, no? Perché poi dopo la Juve si esporrebbe in caso di risultato negativo al sorpasso della Roma, al lungo del Milan, al rientro ancora del Como.
1: Il Como, ricordiamo che se aggancia la Juve in vantaggio, mentre la Roma se la aggancia la Juve è in svantaggio. Questa è la differenza tra le due.
4: Insomma. Esattamente, però la Juve, appunto, per questo la Juve non si può permettere ulteriori frenate, perché con la Roma anche arrivare a pari punti basterebbe, però certo il discorso si complica già.
1: Anche perché, dicevamo anche prima, caro Filippo, queste tre partite la Juve nel girone d'andata non ha vinta neanche una, né con Lecce, né con la Fiorentina, né col Torino, partite diverse tra di loro. A Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha influito sul risultato, però diciamo che questo tipo di partite in generale sono quelle che tendenzialmente la Juve nel corso della stagione ha ripetutamente sbagliato, perché non è che parliamo del Verona e basta, perché sarebbero solo due punti. No. E questa è un po' la preoccupazione anche di chi ci scrive oggi qua sulla nostra messaggistica.
4: È anche quella, ed è preoccupazione giustissima, nel senso, citavi Fiorentina e Torino, sono state due partite diverse secondo me rispetto a quella del Lecce dell'andata, sì. Perché erano in epoche diverse, era appena iniziata l'era Spalletti, la Juve stava passando un periodo forse peggiore, no? Era il momento della transizione, appena arrivato Spalletti.
1: Sì, era ancora l'assestamento, diciamo la terra di nessuno, non era più Tudor, non era ancora Spalletti, ecco.
4: Esatto, ci stavano vedendo delle cose buone, molte anche, si era vista un'ottima partita con lo Sporting Lisbona in Champions, ma senza il conforto del risultato, però eravamo ancora all'inizio, tre partite a settimana, no? C'era stato il derby col Torino, veniva la terza partita nella prima settimana, poi ci fu la Fiorentina con tutti gli episodi che hai citato, ecco, quella con Lecce invece a gennaio era, diciamo, una delle prime, no? Di quelle che proprio ti fanno diciamo incredulo, no? Il tifoso resta incredulo, sì, i commenti, no? Che abbiamo letto,
1: sì, sì, sì. Poi lì c'è stato anche il rigore sbagliato, insomma c'è proprio di tutto,
4: anche l'osservatore, no? Anche noi osservatori, diciamo, uno resta un po' incredulo per lo sviluppo della partita, perché poi Lecce, Verona,
1: no, per carità,
4: ci mancherebbe ancora,
1: fanno loro giustamente, certo.
4: Ci mancherebbe ancora, però vedendo uno sviluppo di una partita in quel modo uno resta un po' incredulo, no? Di un epilogo del genere, quindi un campanello d'allarme, due col Sassuolo con gli stessi modi più o meno, no? Di quella con Lecce, e tre col Verona, che proprio nessuno.
1: Sì, poi anche a Cagliari devo dire che è stata un'altra partita.
4: Sì, quelle poi sono partite un po' strane, anche perché poi lì un episodio, sei punito da un episodio, è tutto un po', no? E tutte le partite fanno storia, se c'è un fil rouge che dice che la Juve in queste partite, no? Fa un po' fatica, domina, stradomina, crea. Stracrea, e però un gol al massimo, e poi sono problemi.
1: Beh, visto che a questo punto possiamo dire che è una cosa strutturale, secondo te dipende da che cosa? Perché poi alla fine, insomma, uno pensa che un giocatore di Serie A dentro l'area di rigore la porta sia in grado di centrarla, chiunque sia del giocatore di Serie A, poi se è anche un attaccante, diciamo, a maggior ragione. Che cosa c'è che non va in questi giocatori per cui in questo momento, in questi momenti in cui bisogna fare quel saltino, perché non è che dovreste fare chissà che salto mortale per battere il Verona, però il saltino che arrivi al terzo posto ti metti tranquillo, con Lecce era di nuovo un momento in cui stavi rincorrendo e hai frenato, insomma, che cosa c'è?
4: Ma oddio, credo che la risposta forse credo la sappia, forse non la sappia Spalletti, non lo so, credo che sia tutto che abbia, no, non è,
1: speriamo che la sappia, diciamo così, sì, ecco.
4: Esatto, da un lato speriamo che la sappia, e meno male per la Juve non dobbiamo darla noi la risposta,
1: assolutamente, però osservando qualcuno un'idea se la fa, insomma.
4: Sì, ma credo che la frase in cui ha detto siamo stati ragazzi, noi certamente
1: sì, siamo ragazzi, sono ragazzi,
4: Forse diciamo, riassumo bene la questione, fa capire un po' la questione, e poi anche quello che ha detto Cambiaso sempre dopo il Verona, paragonato all'Inter, no? Dice l'Inter ha l'istinto killer e vince le partite e vince i campionati, noi siamo quelli che stiamo a inseguire, che stiamo, no, a ancora giocarci altro che non sia lo scudetto, ecco. Quindi unite le due cose insieme, perché io onestamente, poi ogni partita ha una storia a sé, perché chiaramente come sempre i se, poi no, la storia certo. si scrive e se Bremer non fa quell'errore lì, se no, ne abbiamo
1: sì, o se Di Gregorio riesce in qualche modo a pararla, insomma,
4: pararla, certo, o se uno stoppa il tiro dell'avversario, chiaro, no, ci sono mille situazioni, ma altrimenti finirebbe tutto 0-0 e tutti andiamo avanti
1: esatto. Sì, però, perché anche la punizione di Vlahovic, cioè, che dice che Montipò non fosse stato perfetto, perché poi alla fine i se sono per
4: poi
1: tutti
4: il palo di Tegro Grove al 94esimo che ha certo, la vita,
1: la traversa di Bremer, eccetera, eccetera. Possiamo andare avanti qua.
4: E il palo di Scollecci al 94esimo, certo. No, tutto l'insieme. Però se io la cosa rimango stranito dal fatto che una Juve che vede il Milan che crolla a Sassuolo, la possibilità di agganciare il Milan, mettersi al terzo posto,
1: il Como che ha pareggiato,
4: quasi al riparo dai problemi, il Como che ha pareggiato da mandarlo a meno 5, così, no? Da anestetizzare anche la distanza dal Como. La Roma, sai che ti puoi giocare due cose su tre, avendo anche lo sconto diretto a favore. Mi immagino una Juve che entra e sbrana l'avversario, no? Con rispetto all'avversario, perché è quello che si chiedeva la Juve, no? Come poi ha fatto la Roma con la Fiorentina. Non lo fanno, e uno resta, appunto, ritorno all'incredulità di prima, no? Perché è un'occasione troppo importante, perché hai l'occasione anche, appunto, di anestetizzare anche le ultime giornate, che tu c'hai un derby all'ultima giornata che sarà tutt'altro.
1: È un quasi derby la penultima, diciamo.
4: È un quasi derby la penultima, cioè. Ovviamente no, gli incidenti di percorso capitano sempre. Se ti giochi un bonus nella giornata in cui avevi tutto da guadagnare, e potevi guadagnarlo perché ti si erano allineate, no? Tutte certo. Le situazioni perfette. Non lo so, un senso di incompiutezza, sì, perché dici: ma allora come mai una squadra è stata capace di vincere a Bergamo, di battere Bologna con autorità, di fare un punto anche buono a Milano, perché con il Milan tutti
1: devi sempre giocarci, sì, certo.
4: È sempre 0-0, no? È sempre un, diciamo, sì, brutto lo 0-0. Sì, certo che non ce lo ricorderemo per sempre, però era un punto che ha fortificato il quarto posto, le distanze dagli avversari, no? E dopo si zoppica in questo modo. Questo senso di incompiutezza che forse è la chiave, il male da curare, no?
1: Sì, che credo si possa curare, vabbè, in queste ultime tre giornate, mettendo un po' di pepe, diciamo, nel sedere, come si dice, ai giocatori, che credo che ce l'abbiano per forza a questo punto, perché se no. E poi sul mercato con un certo tipo di giocatori che secondo me sono quelli che mancano, cioè nella spina dorsale della squadra, la cosiddetto asse centrale, c'è Bremer che giocherebbe, diciamo, in una grande squadra, portiere, regista con tutto rispetto ai Locatelli, e centravanti, è lì la questione, secondo me, è lì che devi alzare il tasso tecnico di esperienza, ecco.
4: Sì, ma chiaramente c'è un discorso che noi
1: abbiamo fatto 100.000 volte, però anche perché poi periodicamente veniamo a affrontare la stessa cosa, quindi diciamo che così,
4: periodicamente diciamo la stessa cosa, e non è che stiamo invecchiando, anche sì, ma diciamo le stesse cose, però non è neanche colpa nostra, siamo costretti a ripeterle. Però anche lì ti viene da pensare, ma con Vlahovic, senza quel grave infortunio fuori 4 mesi, che Juve sarebbe stata? Secondo me la Juve sarebbe già stata serena e in panciolla, in carrozza, in questi gli ultimi 270 minuti non faremo tutte queste. Ovvio, sono tutti se, no? E con se non si scrive la storia. Però diciamo che anche il certo, Spalletti ovviamente oggi ha detto non è che dobbiamo pensare solo alla sfortuna, perché sennò ci mettiamo davanti a un paravento.
1: Però 19 pali li ho contati in una stagione, non sono pochi.
4: 19 pali non sono, poi 19 pali sul 2-0, il 3-0
1: è quello che non conta niente, certo.
4: I pali, no, con Verona e con Lecce che ci davamo prima,
1: col Borussia Dortmund, non mi ricordo, anche in Champions,
4: sennò 4 punti che a quest'ora, no, è riapposto. E giustamente anche lui ha detto, domenica disse, se ti gira storto ti gira storto, ed effettivamente un po' anche ti gira storto, perché no, diciamo che un po' incredulo con la buona sorte, possiamo anche dirlo, per mille colpe alla Juve,
1: ma c'è anche il famoso fattore C, che non è stato tanto dalla parte, diciamo, della Juve. È vero che te lo devi tirare da tua parte, ma a volte insomma proprio,
4: però anche diciamo 999 colpe, no? Juve una
1: diamola la sfortuna, diciamo 998, l'altra qualche decisione arbitrale, però su 1998
4: su 1998 certamente non è che possiamo adesso fare sempre i difensori d'ufficio, però è onesto che dopo una partita, una o due, tre partite che abbiamo citato, dominate, attaccate con tutte le imperfezioni del caso, con tutta la frenesia del caso, tutto quello che vogliamo abbiamo detto e stradetto, no, un pizzico di buona sorte, una palla.
1: A volte, sì, sempre al pallone di Zegrova stiamo facendo qua 2000
4: parlando, certo. Quest'ora staremo facendo conti diversi, ecco, no?
1: Assolutamente. Invece guardando il Lecce, che ha fatto nelle ultime tre partite pareggio con la Fiorentina in casa, pareggio a Verona, vittoria a Pisa, si è messo abbastanza tranquillo a +4. Ti chiedo se questo è una cosa a vantaggio della Juve, che Lecce sia abbastanza tranquillo, o a svantaggio perché può giocare un po' più a cuor leggero. Cioè, da un lato non ha proprio il sangue agli occhi, perché 4 punti a 3 giornate alla fine con una Cremonese che non è in serie positiva, diciamo così, possono dire vabbè, giocheranno, Però anche è vero che il Verona era già retrocesso e ha fatto la sua partita lo stesso, ecco.
4: Ma sicurezza io non ne vedrei in questo momento, non ne andrei a cercare, non andrei a pensare a questo. Cioè, la Juve deve fare la Juve, andare a vincere, punto. Perché tutti i calcoli rischiano di essere fuorvianti. Certo, il Lecce ancora più pericolante, diciamo, testa a testa con un avversario in diretto concorrente per la salvezza, sarebbe stato ancora più complicato, perché poi nel momento della disperazione portano a trovare risorse impensabili. 4 punti sono una bella cuscinetto, direi, perché appunto, come dicevi, la Cremonese non mi sembra in serie positiva, però non è che
1: non c'è nessuna garanzia, certo.
4: Secondo me la Juve la Juve deve guardare a se stessa, fare la Juve, punto. Cioè, anche Spalletti l'ha detto oggi, ma banalmente, no? Bisogna andare, ma dare il massimo, andare a vincere, punto. Cioè, non hai altre alternative. Dice prima
1: un giorno ce l'avevi,
4: avremmo avuto un bonus in più nel caso di un incidente di percorso, e adesso non ce l'hai più, perché stare ad attendere con l'orecchio alla vecchia radiolina, dire cosa fanno sui campi degli gli avversari, è sempre pericoloso, no? Perché poi
1: toglie energia, anche, diciamo, questa cosa qui.
4: Toglie energia, mette pressione, mette frenesia.
1: Diciamo che in queste 3 partite si capirà chi veramente ha il carattere per poter reggere certe pressioni e quanti sono, perché comunque Spalletti ha detto non è una squadra da rivoluzionare, e io sono abbastanza tranquillo, cioè, d'accordo con questo. Cioè, non vedo una squadra da rifare da capo a coda. C'è da fare quello che diciamo sempre, l'asse centrale, da mettere a posto con un certo tipo di giocatori, però con 3 acquisti secondo me di livello tu puoi giocare per lo scudetto. Sei d'accordo su questo?
4: Ma sì, questo sicuro, perché anche lì il lavoro di Spalletti è stato enorme. E secondo me, appunto, la Juve non poteva scegliere altro che un allenatore come lui, della sua caratura, per risollevarsi dall'ennesimo momento difficile di questi ultimi anni, no? Che ha attraversato. La squadra certamente manca di qualcosa, perché evidentemente se no non sarebbe a questa distanza dell'Inter e avrebbe potuto competere anche quest'anno. Non si potranno fare rivoluzioni, uno, perché appunto smembrare una squadra, chiaramente, come ha detto anche Spalletti, non è che sia semplice. Secondo, non è che c'è tutta quella disponibilità economica,
1: e non sai neanche se è quella della Champions, tra l'altro,
4: e questo soprattutto perché chiaramente è bello giocare col Paris Saint Germain e il Bayern Monaco, però lì il problema è che sono 80 milioni che ballano, ecco. Questo proprio facendolo buttare,
1: sì, al di là dell'immagine, del prestigio, poi c'è la ciccia, diciamo.
4: posto che la Juve per sua storia blasone debba stare in Champions, punto, come Milan, come l'Inter, come le grandi squadre. E però banalmente bisogna guardare proprio la cosa più basilare: ci sono 80 milioni che ballano, e per un club che sta portando avanti un progetto di risanamento dei conti, che sta dando piano piano i suoi frutti, no? Perché i numeri del bilancio lo dicono, è ovvio che non può prescindere da questo, se no sarebbero problemi seri.
1: Condivido con te 2 messaggi, poi ti saluto, che hanno a che fare proprio con la caratteristica di questa squadra. Michele da Gorizia ci scrive: le parole scriteriate, dice lui, di Cambiaso a fine partita col Verona non fanno altro che dimostrare quanto i giocatori della Juventus non abbiano la contezza effettiva di dove si trovino e di cosa voglia dire indossare la nostra gloriosa maglia. E certamente una grossa responsabilità di questo ricade anche sulla gestione societaria attuale e precedente, che ha smantellato ogni traccia di mentalità consapevole e vincente di questa squadra. Se i giocatori non hanno capito questo, tu in panchina ci puoi mettere anche Babbo Natale, ma quando pensi che la vittoria ti sia dovuta perché indossi questa maglia, allora la scelta dei giocatori è sbagliata. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide da Bologna, che ci scrive: purtroppo lo zoccolo non è uno zoccolo duro, ma è uno zoccolo molle, perché non abbiamo abbastanza giocatori tosti. Nella Juve dei settimi posti c'erano comunque Del Piero, Chiellini, Bonucci, Marchisio, ma non erano abbastanza. Quando hanno aggiunto i Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, eccetera, hanno fatto il salto di qualità, più Conte in panchina, che naturalmente il suo l'ha fatto. Cioè, condividi, cioè, un giudizio ormai abbastanza diffuso questo tra i tifosi della Juve: se la Juve con questo zoccolo duro, chiamiamolo così, senza voler essere troppo critici come il nostro amico Davide, è arrivata sempre comunque a questo livello qua, ovvero sia lotta per il quarto posto e playoff di Champions, evidentemente con questa ossatura qui la Juve può ambire a quello, ecco.
4: È un po' quello che diciamo prima, no? L'istinto killer che hai nelle partite da non sbagliare, e l'entrare in quel modo e ti chiedi perché, quando sai che devi andare dritto all'obiettivo, no? Dopo aver visto i risultati degli altri, quello che diciamo prima,
1: esatto.
4: E poi si ripercuote nei vari momenti della stagione in cui sono diversi da quello di domenica scorsa, ma che più o meno poi hanno lo stesso effetto. E ritorniamo, è un cane che sembra della coda, torniamo lì, no? Diciamo sempre la...
1: diciamo che i ragionamenti che facciamo noi li fanno i tifosi, li farà anche Spalletti e li farà con Comuni, con Chiellini, con chi di dovere.
4: Poi hanno ragione i nostri amici a raccontare tutto il percorso, di dire le scelte societarie di questi ultimi anni, tutto ciò che non ha funzionato. Beh, mi sembra che sia
1: sotto gli occhi,
4: sotto
1: di,
4: gli occhi di tutti. Direi che rimettere Giorgio Chiellini lì dove serve, secondo me, è una delle polizze assicurative
1: migliore
4: per riportare un po' di quella, no?
1: Di quella garra, come si dice,
4: anche
1: la mentalità,
4: la consapevolezza che la Juve ed è diversa da tutti gli altri club, ma lo dicono i protagonisti stessi, no? Non è che lo diciamo noi. E quindi avere giocatori del genere, il Chiellini, il Nedved, il Buffon, il Del Piero, diciamo tutti i nomi che abbiamo sempre fatto dei grandi, no? E quello è, non è un caso che poi tutte le grandi d'Italia ed Europa poi abbiano delle figure che sono state grandi in campo, che sono stati totem in campo, che poi trasferiscono la loro competenza, la loro visione, il loro modo di operare in giacca e cravatta dietro una scrivania a guidare poi la rotta negli anni successivi.
1: Sicuramente. Intanto leggevo che Sbravati, che è responsabile del settore giovanile della Juventus, sembra che sia sfumato il passaggio all'Inter, che sembrava invece una cosa fatta. Leggevo questa notizia dell'ultima ora, ve la comunico. L'ultima te la faccio, caro Filippo, sulla richiesta, perché la teniamo lì, perché naturalmente la teniamo d'occhio. Che idea ti sei fatto tu, diciamo, con la tua esperienza giornalistica? Di questi anni ne abbiamo viste tante di inchieste, purtroppo spesso, diciamo, anche sbandierate sui giornali. Quello che posso dire io, che apprezzo la correttezza in questo momento di chi non fa trapelare tante cose fuori dal palazzo di giustizia. Poi vedremo cosa c'è, non so se tu sei della stessa opinione.
4: Sì, adesso bisogna ancora capire bene un po', no? dove andrà a parare tutta questa cosa. Al momento mi sembrava una cosa molto dentro il mondo arbitrale come situazione, no? Da
1: sì, adesso iniziano a esserci anche personaggi esterni, tipo adesso, Butti, tipo Schenone, questi qui. Però
4: adesso bisogna vedere quando poi sarà reale l'eventuale, diciamo eventuale, lo ripetiamo tre volte, coinvolgimento di altre persone,
1: certo,
4: anche di quelle che hai citato. Bisogna, se ci saranno intercettazioni, se emergeranno davvero situazioni difficili, complicate, che poi porteranno ad altri provvedimenti, questo chiaramente non lo possiamo.
1: È un momento di attesa, diciamo così. Uno fa la cronaca, dice oggi è andato questo, è andato quell'altro. Anche quello che trapela, che hanno detto, ovviamente sarà una piccola parte di quello che si sono detti, perché leggevo che adesso Schenone è stato tre ore per dire, quindi non è che ti dico tutta la cosa che è stato detto, però uno si fa un'idea di quello che sta succedendo e poi vedremo che cosa. Ricordiamo sempre comunque che non è questione di episodi in campo, poi la questione è che se si parla di frode sportiva è una cosa di tentativo, ecco, se tu l'hai fatto, hai tentato, è già questo stesso una colpa, e quindi che si tratti di arbitro, di dirigente, di chi, per quanto riguarda la giustizia sportiva, ma anche per quanto riguarda la giustizia penale, se non mi ricordo male, nei confronti di Luciano Moggi. Caro Filippo, ti ringrazio per essere stato con noi, per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento se avrei voglia a una delle prossime volte. Ciao.
4: Grazie a voi. Ciao.
1: Ciao Filippo, ciao. Forse facciamo ancora in tempo a sentire One Vocal, caro Manuel, prima di chiudere, oppure no, chi lo sa, l'ho messo in difficoltà, poi non stava già chiudendo tutto lui.
5: Ciao Gigi. Danilo.
1: Ciao Danilo.
5: Allora, io volevo esprimere la mia solidarietà ai giornalisti che tutte le volte vanno in conferenza stampa con Mr. Spalletti. È veramente dura riuscire a rimanere concentrati e a seguirlo quando parla. Alla fine, andando ad estrapolare i concetti più importanti, lui sta continuando a dire che questa squadra non ha personalità, non riesce a rimanere concentrata all'interno della partita, e anche lui non vede l'ora che questo campionato finisca per costruire una squadra con le sue indicazioni. Detto questo, per quanto riguarda la storia di Arbitropoli, Interopoli, chiamiamola come vogliamo, ma hai avuto feedback da parte della Fondazione Identità Bianconera? Loro come si sono posti rispetto a questa indagine?
1: Beh, credo, Danilo, che forse hai mandato un messaggio prima che intervenisse Michele Patrizio, ha detto chiaramente, insomma, tutto quello che stanno facendo, quindi la risposta a quello ti è arrivata nel corso della trasmissione. Grazie per essere stati con noi, a Danilo, a tutti i nostri ascoltatori, a Manuel in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì. Ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Debutto senza difficoltà per Yannick Sinner, che al Foro Italico supera l'austriaco Hofner col punteggio di 6-3-6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Una partita dominata da Yannick dall'inizio alla fine, la 29esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000. L'azzurro tornerà in campo lunedì contro Popirin, ma intanto sentiamolo dopo il match.
7: Partita comunque non scontata, abbiamo giocato un po' d'anni fa, ovviamente io sono un altro giocatore, la stessa cosa lui, quindi per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili.
6: Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, fuori Jasmine e Paolini. Oggi sono quattro gli italiani in campo: Musetti, Darderi, Arnaldi nel maschile, Cocciaretto nel femminile. Con il gol più veloce nella sua storia, la Juventus vince 1-0 al Via del Mare di Lecce, si avvicina all'obiettivo Champions. Un successo firmato da Dusan Vlahovic, che l'anno prossimo però potrebbe cambiare maglia. Del futuro della Juventus ha parlato a Sky Sport Luciano Spalletti.
8: Prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare.
6: La MotoGP, Marc Marquez non correrà al Gran Premio di Le Mans, programma oggi alle 14 dopo l'infortunio al piede destro per una brutta caduta nella sprint race. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso. Per andare a Madrid lì decideranno quando operarlo. Marquez salterà non solo Le Mans ma anche il prossimo appuntamento del Gran Premio di Catalunya. Ciclismo, la seconda tappa del Giro d'Italia si è conclusa con la vittoria in volata dell'uruguayano Guillermo Silva dell'Astana. Oggi il terzo appuntamento con l'arrivo a Sofia per 175 km di tracciato. Tutto lascia presagire che il trittico di frazioni bulgare si chiuderà con un nuovo sprint e allora l'attesa è tutta per Jonathan Milan, che finora ha mancato il successo. Il velocista della Lidl Trek ci riproverà dunque oggi in una gara che potrebbe fare al caso suo. Il basket NBA, dopo due sconfitte i Cleveland vincono gara 3 della serie contro i Detroit Pistons. Top scorer dell'incontro è stato Donovan Mitchell con 35 punti, mentre dall'altra parte non basta la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham. La partita termina 116-109 per Cleveland, che con una tripla di James Harden a 59 secondi dalla fine piazza l'allungo decisivo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi giornata di vigilia di Lecce-Juventus, sta parlando in questo momento in conferenza stampa proprio Luciano Spalletti e chiaramente dedicheremo parte della trasmissione alle sue valutazioni e avremo anche il collegamento con il nostro direttore Antonio Paolino che è presente in loco e avremo anche altri collegamenti, ma ci sarà anche la possibilità per voi di esprimervi al 340 5425 324 per vocali e messaggi. Io vi faccio una domanda, poi naturalmente ci potremo soffermare su tutte le cose che dice Spalletti, cioè su chi puntate di più in questo finale di campionato. Piccolo consiglio: ogni previsione di calendario direi che è inutile, perché abbiamo visto col Verona, mi verrebbe anche a dire, perché ci sono persino le previsioni del tempo che sbagliano. Oggi a Torino non doveva esserci una giornata piena di pioggia e invece lo è, quindi come dire, quasi a dire appunto che non ci dobbiamo sorprendere ormai di nulla, a maggior ragione in un finale in cui ovviamente contano i valori tecnici, ma contano anche tanti altri fattori, in primis la pressione. Ed è chiaro che adesso, quando si arriva allo sprint finale, volente o nolente, la pressione naturalmente è per tutti. In regia abbiamo Yves, che quindi ci può supportare con i vostri messaggi e i vostri vocali. Io vado subito a definire però quali sono stati i primi concetti utilizzati oggi da Spalletti. Che Juve vuol vedere domani? Questa è stata la prima domanda. Lui ha detto che noi vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaudi dopo un risultato contro una squadra che bisogna battere, è segno che non è stato tutto da buttare via. Quello che dice il nostro pubblico, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, vogliamo riproporlo in prestazione, nelle cose che sono state fatte bene, ma poi non hanno avuto l'esito che aspettavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci a sfortuna invece delle indicazioni su cosa migliorare. Chiaramente qua sta intendendo il fatto che una delle possibili interpretazioni di Juve Verona era anche quella di una come dire, vittoria sfuggita per i due legni presi, la traversa di Bremer nel primo tempo e ancor più quella nei minuti di recupero, il palo di Zegrova. Invece Spalletti dice no, andiamo a vedere che cosa dobbiamo migliorare, non appelliamoci a questo, però ripartiamo dalla prestazione, perché se il nostro pubblico l'ha applaudita vuol dire che evidentemente c'era qualcosa di buono. Giochiamo contro una squadra organizzata, il Lecce, che in questo momento è un po' più tranquillo di prima, perché nell'ultima giornata ha incrementato il suo vantaggio sulla Cremonese, però ricordiamo che in quella che viene la Cremonese ha oggettivamente una grande possibilità di riaccorciare, perché sfida in casa propria il Pisa. Pisa che è già retrocesso e quindi questa è un'opportunità. Diceva Spalletti: conosco l'esperienza che da Corvino, so che hanno una società che investe, hanno fatto anche un centro sportivo, sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che dà un volume alto, ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Noi lo sappiamo bene e su questo ci può aiutare, come siamo stati in settimana. Aggiungerei: lo sappiamo bene anche perché anche l'anno scorso abbiamo visto che cosa significhi giocare così, e distrazioni la Juve ormai non si può più permettere. C'è la possibilità che Vlahovic sia titolare? Beh, Spalletti mi è sembrato di capire da quello che sto leggendo che la possibilità è assolutamente molto molto alta. Può essere la sua partita da titolare, ci sono ancora delle ore, ma è una considerazione giusta. Vediamo se tutto procede in maniera normale fino a domani sera. Non carichiamolo troppo di responsabilità, facciamo le cose in maniera corretta. La coesione di squadra viene dal suddividersi anche le responsabilità. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il centravanti. Credo anch'io che Vlahovic sia giocato, come abbiamo visto, un tempo intero contro il Verona e ha dato il suo contributo col gol su punizione. Sia corretto farlo partire nei primi 45 minuti, perché la Juve non può continuare a buttare via i primi tempi e poi rincorrere affannosamente il risultato nella ripresa. Abbiamo l'arma migliore, la risorsa migliore, mettiamola subito e poi eventualmente si cambia in corso d'opera. Che tappa è quella di domani? È stato chiesto a Spalletti come terza domanda. Ci siamo tolti qualche possibilità. Prima era più larga e piena di alternative, per certi versi anche più cara e più chiara. C'è quella soltanto e non hai dispersione, non rischi di arrivarci avendo i dubbi su quelli che devono essere i tuoi comportamenti. Bisogna essere definitivi nelle scelte e nelle intenzioni. Bisogna saper considerare questo momento qui e dare il massimo in questi 90 minuti, perché c'è questa porta, quella successiva e quella successiva ancora, e noi dobbiamo aprirle in tutte le maniere. Che cosa ci dice Spalletti? Ci dice: non abbiamo margini di errore. Adesso la situazione è molto chiara. La Juve, per essere certa della qualificazione in Champions, deve vincere 3 partite. Poi andremo a vedere gli sviluppi, gli inciampi di nostri o di altri, e si rifaranno i calcoli. Ma anche solo traducendo limitatamente a domani, vincere a Lecce significa mettere un po' di pressione a tutti, ovviamente scendendo noi in campo per primi, e significa che quantomeno scavalliamo la 36esima giornata al quarto posto, e questo vuol dire già qualcosa, perché poi insomma la giornata successiva ti vedi sempre più vicino. Naturalmente Spalletti è molto chiaro su questo: avevamo più possibilità, ce le siamo tolte, diciamo, e adesso dobbiamo ripartire da questo. Allora vado a vedere intanto se è già arrivato qualche vostro vocale o messaggio. Mi sembra di sì, e quindi chiedo a Yves se mettiamo un vocale in onda.
13: Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, per rispondere alla tua domanda, io punto sul fatto che questa squadra debba vincere tutte e 3 le partite, punto, senza se, senza ma. Poi, oggi auguri a Barzagli. Hanno citato Vucinic, il ricordo più bello di Vucinic è quando si è tolto i pantaloncini, quando fece il gol del 2-1 contro il Pescara, una cosa che rimarrà negli annali, perché c'è anche un gran gol a Firenze, primo anno di Conte, tra le altre cose. Ma detto ciò, oggi niente traccia dell'inchiesta, e ti chiedo questa cosa: tu cosa ti aspetti da questo finale di stagione? 3 vittorie su 3 o temi qualcosa? Forse io.
12: Grazie Luca del messaggio. Beh, Vucinic, come dire, mi fa sorridere quando parliamo di Vucinic, perché mi ricordo quante critiche, quante discussioni c'erano attorno a questo giocatore, che era oggettivamente un giocatore croce delizia, ma addirittura all'interno della stessa partita, perché Vucinic, per intenderci, noi l'abbiamo conosciuto da subito. Intanto come avversario a Lecce ha fatto dei numeri straordinari, a Roma veniva giudicato poco continuo. Beh, alla Juve arriva, alla terza partita, Juve-Bologna, la seconda che giochiamo in casa nell'Allianz Stadium, segna e poi si fa espellere. Ecco, questa era Vucinic. Però che talento, a me personalmente era un giocatore che divertiva moltissimo. Ecco, quel tipo di personalità, quel tipo di anche arroganza in certe giocate, francamente, mi manca un po'. Quindi hai fatto bene a citare quell'esultanza. Io ricordo sempre che comunque Vucinic, nella partita più importante di quell'anno, cioè quella in cui non si doveva sbagliare, ovvero a Trieste, quando battiamo il Cagliari e ci conquistiamo il primo dei 9 scudetti, Vucinic va in gol subito. Quindi, insomma, era un giocatore che magari appunto segnava di meno di quello che potevano essere le sue potenzialità, però che divertimento. E in certe partite, ad esempio Juve-Milan, il primo Juve-Milan, Conte contro Allegri, fece una prestazione meravigliosa. Ricordo una traversa che colpì da fermo praticamente, fintando e poi tirando. Insomma, per me è grande giocatore, molto divertente, oltre al fatto che quando mi è capitato di incrociarlo ai tempi di Juve Channel, appunto, lo trovavo molto molto originale nelle sue valutazioni. Se temo questo finale, certo, sì, io lo temo moltissimo. Io credo che abbiamo fatto un errore madornale col Verona, ne abbiamo parlato lunedì scorso, ci siamo buttati via soprattutto la possibilità di mettere una pressione notevole sugli altri e segnatamente sul Milan, perché se oggi noi avessimo battuto il Verona, il tema di questo weekend sarebbe stato tutto attorno ai rossoneri, che invece possono avere un margine di errore un po' migliore. E credo che appunto in questo finale di campionato, potenzialmente tutte e quattro possono fare bottino pieno. Cioè, per tutte e quattro intendo Milan, che non considero fuori, Juve, Roma e Como. E noi in questo momento siamo in vantaggio. Quello che abbiamo più volte citato e che trovo allucinante, e sapendo il calendario e sapendo quindi la delicatezza di un derby all'ultima giornata, arrivarci con la possibilità di essere eliminati dalla corsa Champions da una squadra come il Toro, che proprio perché nella legge del calcio non vince mai un derby. E tra l'altro, attenzione, perché se arrivassimo anche con un punto sulla Roma, che peraltro il suo derby ce l'ha, a quel punto noi dovremmo vincere, non ci basterebbe neanche più pareggiare, e beh, vuol dire esserci fatti un'autorete. Perché questo vada, come dire, dimenticato, dobbiamo immediatamente cancellare il bruttissimo risultato dell'ultima giornata e andare a vincere a Lecce. Questo, come dire, è quello che assolutamente dobbiamo saper fare, senza se e senza ma, altrimenti si aprono degli scenari non facili. Da quale certezze riparte? È stato chiesto a Spalletti e lui ha risposto: in questi momenti c'è bisogno della responsabilità, e la sofferenza che ti dà il senso della responsabilità. Questa settimana abbiamo sofferto, e le certezze sono quell'impegno che ho sempre visto mettere nei ragazzi da quando sono arrivato. Da un punto di vista di essere a posto con la coscienza, l'ho sempre visto fare. Quando non si vincono le partite, dentro questo spogliatoio si sta male. Questa squadra ha un dolore, e il dolore, se rifletti bene, su quello che ti insegna delle cose, è il materiale che ti costruisce le possibilità, e noi di dolore ne abbiamo subito questa settimana. Ho visto le loro facce e sono sicuro che loro avranno una reazione. Dal dolore emerge una forza che prima non possedevi. Funziona così nella vita: il carattere viene fuori da quello che poi non ti va bene, e poi sei costretto a doverlo ribaltare. Si andrà a metterci qualcosa in più, non si userà le cose messe nell'ultima partita che non sono bastate, si andrà a metterci altre cose. Allora, la valutazione di Spalletti non è solo convincente, è anche, mi verrebbe a dire, completa, esaustiva e persino vale oltre il calcio. E questo nesso dolore e responsabilità, personalmente, lo trovo molto molto intelligente. Mi chiedo se dobbiamo sempre per forza di cose passare da qui. Cioè, io sto veramente molto... Perché vedete, poi c'è il rischio che allora poi si vada a riproporre nelle gare successive. Cioè, domani la Juve non ha scuse, francamente. Cioè, non le aveva col Verona, ma a maggior ragione, avendo avuto questo scivolone col Verona, non ha scuse per due motivi. Uno, anzi tre. Uno, arriva dopo Verona. Due, giochiamo per primi, quindi non abbiamo minimamente da poter fare calcoli. Noi dobbiamo imporre i calcoli agli altri. Tre, c'è stata pure la partita d'andata. che lo scivolone per, è il capolavoro degli scivoloni di quest'anno, diciamo così, naturalmente lo dico in maniera purtroppo ironica, e quindi c'è anche quello, domani la Juve deve scendere in campo. Se le cose che Spalletti ci dice sono vere, cioè le ha registrate durante questa settimana, le ha viste, le ha misurate, e si è accorto che è davvero così, io credo che domani noi non dobbiamo minimamente, non solo non sbagliare, non dobbiamo non solo non sbagliare la partita, ma dobbiamo vedere un certo tipo di atteggiamento. Io sono sempre dell'idea che nel cervello collettivo di una squadra, come dire, la determinazione è un elemento, ma c'è anche l'idea che si debba giocare bene. Cioè, io non, anche perché penso che se la buttiamo sulla determinazione, non è detto che noi siamo superiori al Lecce. Cioè, io penso che domani, anzi, il Lecce, ed è questo quello che poi succede spesso con le piccole e segnatamente con le piccole in Italia. Se tu la metti sul piano della determinazione, ti trovi una squadra alla pari, perché il Lecce domani si gioca la vita, per tanti motivi.

vantaggio, perché questo è un film che abbiamo visto già l'anno scorso e poi ci fu l'errore di Cambiaso, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo fare veramente attenzione, molta, e vincere senza, non dico senza problemi, perché non ci credo a questo. Io non penso che domani la Juve scenderà in campo e andrà a fare il canonico 2-3-0 contro la piccola, assolutamente, ha maggior ragione in questa fase della stagione. Però penso che noi dobbiamo assolutamente ottenere questi tre punti e far vedere tutte quelle cose che ha detto Spalletti, perché altrimenti c'è poi anche il rischio che, se non le vedi, inizi a pensare o che l'allenatore sappia leggere male il suo spogliatoio, o che quello che vede durante la settimana non si riproduce poi in campo. Perché guardate che poi anche questo tema, io ricordo una bella riflessione che fece Sandro Campagna, il commissario tecnico della Nazionale di Pallanuoto, persona meravigliosa, che tra l'altro tifa Juve, spesso è venuto alla Continassa, ha incontrato gli allenatori della Juve, e lui raccontò come tante volte proprio gli allenamenti migliori, proprio quelli che ti davano la percezione di una squadra che funzionava, poi si rivelavano un elemento completamente distruttivo all'interno della partita. Cioè, è qua, come a dire, ci sentiamo talmente tanto sicuri, stiamo funzionando talmente tanto bene, che poi quando arriva la partita ci dimentichiamo che invece ci sono gli avversari, l'ambiente, le pressioni, eccetera, eccetera. Ma guardate che, ad esempio, raccontava, spesso succedeva con Sarri. Sarri diceva, no, ho visto bene la squadra in settimana, e poi invece diventava scarica. Mentre se magari in settimana ci sono dei problemi, beh, guardate, c'è un elemento, secondo me, questo weekend che andremo a studiare, poi ne parleremo anche con gli ospiti magari, che è quello del Real Madrid col Barcellona. Il Real Madrid ormai si è perso il titolo, è evidente, è una stagione fallimentare, Arbeloa come allenatore non verrà ovviamente confermato, eccetera, eccetera. Il Real Madrid in questa settimana è successo un casino dopo l'altro, tra i quali due giocatori che si picchiano, Tchouaméni e Valverde. La cosa esce fuori perché Valverde finisce all'ospedale, cioè, quindi stiamo parlando di una polveriera. Ieri addirittura alcuni giocatori hanno chiesto di non allenarsi perché comunque c'è una tensione notevole. E il Real Madrid gioca il classico col Barcellona, nel quale può regalare, se Barcellona fa risultato, vincerà il titolo addirittura, come dire, alla faccia degli avversari. Insomma, è il massimo dell'umiliazione. Quindi vedremo, magari questa terrificante, appunto, situazione settimanale provoca in campo una reazione opposta. Oppure no, lo stiamo a vedere. Io ripeto, certo, mi preoccuperei molto se un allenatore mi venisse a dire durante la conferenza di vigilia: abbiamo fatto bruttissimi allenamenti, vedo che la squadra ha dei problemi seri, perché ci mancherebbe altro. Però questo per dire che quello che ci racconta Spalletti non è banale, ma deve avere una misurazione poi in quello che andiamo a vedere nel campo. Vado a leggere un messaggio. Simone: ciao ragazzi, abbiamo degli scout, non possiamo sbagliare quasi ogni colpo. Vedi Openda, David, Zegrova, Douglas Lewis, eccetera. Qui non si parla più di un caso. Proviamo e vediamo. Siamo in ansia da anni fino all'ultima partita per il quarto posto. Siamo la Juve, serve carattere. Non riconosco i calciatori come Cambiaso, che è passato dal top al quasi flop. Come lo spieghi? Guardate, sugli scouting sono d'accordo e non d'accordo, nel senso che quando parliamo di scouting, io credo che e lo dimostra il fatto che la critica, quando si è preso Douglas Lewis con Miners, Openda, David, tutti hanno detto che avevamo preso dei buoni giocatori, ed erano dei buoni giocatori. Poi che questi giocatori, ed è questo un altro tema, fossero in grado di ambientarsi in un'altra squadra, in un altro contesto, non è il caso con Miners, che già in Serie A aveva giocato, lì c'era il passaggio da Atalanta a Juve, è tutta un'altra vicenda. Che le caratteristiche di questi giocatori fossero adatte
parte a il calcio italiano è tutta un'altra vicenda, ma io sono dalla parte di Paolo Di Cagno quando dice: ragazzi, in Italia il livello è basso, è talmente basso, ma è un gioco talmente difficile.

0: c'è da fare che Malen, che faceva riserva all'Aston Villa, fa la differenza a Roma. E David, Openda, ma ci aggiungo Kunku, Fulkrug, Santi Jimenez del Milan, Dobic della Roma, e ne abbiamo di tanti altri che hanno fatto molto bene all'estero, da noi hanno fatto molto male. Quindi non è facile, non è facile, perché a me non sembra che stiano uscendo particolarmente dei giocatori nuovi, se non in contesti favorevoli. Cioè, Marcus Thuram gioca molto bene nell'Inter da alcune stagioni, ma l'Inter è una squadra che funziona. Qui si tratta di capire, evidentemente, per i prossimi giocatori che andiamo a prendere, chi ha una personalità capace di agire nella crisi. Perché Douglas Luiz, ragazzi, io continuo a sentire qualcuno che dice: ah no, ma Douglas Luiz non abbiamo dato le possibilità, e io continuo a vederlo in panchina, punto. Quindi mi viene il dubbio che forse con la Aston Villa, quando siamo andati a prenderlo, ci siamo innamorati di un giocatore che abbiamo valutato per quella stagione, un po' come si fece per Felipe Melo, che in quel momento lì veniva considerato il giocatore migliore del Brasile, ma che è arrivato alla Juve e che aveva fatto benissimo alla Fiorentina, ma che è arrivato alla Juve si è rivelato insufficiente. Felipe Melo è un brutto giocatore? No, guardate la sua carriera. Guardate la sua carriera, tra l'altro ha giocato e si è vinto ancora la Coppa Libertadores a un'età per la quale invece altri giocatori vanno in pensione. Ma questo è. Quindi non è così semplice. Diverso è dirsi: non tanto lo scouting non deve sbagliare, lo scouting dovrebbe servire ad andare a trovare il giocatore che altri non vedono. Cioè, facciamo sempre l'esempio, ma direi che è proprio calzante in queste settimane, di Kvaratskhelia a Napoli. Cioè, era un giocatore pressoché sconosciuto, oggi è un candidato al Pallone d'Oro col Paris Saint-Germain, e a Napoli ha fatto benissimo. Ecco, questo devi saper fare, questa è la vera cosa. Ma quando vai a prendere giocatori tra virgolette sicuri, e poi e abbiamo fatto l'elenco, questo è successo a noi, è successo alla Roma, è successo al Milan, è successo a quasi tutte le squadre, perché arrivi in Italia in un calcio asfittico in cui fai fatica ad esprimerti, e infatti, come dire, forse è la filosofia che andrebbe cambiata, è la filosofia sui giovani, sulla fame, su un allenatore conseguente come quella del Como, ma la Juve non fa la politica del Como. E Daniele, leggiamo e poi andiamo in pausa. Ho paura che non ci qualifichiamo alla Champions League. Voi che siete vicini alla Juve potete contattare la dirigenza. Nelle prossime maglie devono mettere 3 stelle dorate e la stella d'argento. Ragazzi, mi fa sorridere questi messaggi, perché come se io o Antonio Paolini, io sono stato dentro la Juve, ma voi pensate davvero che la dirigenza possa essere influenzata dal parere di un giornalista o dei tifosi in questo? Figurarsi, sono scelte che fanno tra l'altro, che fa il marketing più che le dirigenze, nel senso che fa delle proposte perché quella maglia sia migliore possibile, e purtroppo sempre meno legata a simboli tradizionali. Quindi figurarsi se siamo noi a come dire, influenzare queste scelte. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, si è conclusa la conferenza di Spalletti, poi ne parleremo anche con il nostro direttore Antonio Paolino, che è presente allo stadium, e vi vado a leggere l'ultima considerazione, perché Spalletti ha parlato anche di Openda. Ha detto: quello è un altro degli errori che ho fatto io e non avete citato fino ad ora. Io devo scegliere, le scelte le faccio tenendo in considerazione tutto. Si sta impegnando, è micidiale per disponibilità, per voglia di mettersi a disposizione anche per 2 minuti. Gli vogliono bene tutti, se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e ci potessero dare risultati. Allora, io credo che questo è quello che, secondo me, con molta intelligenza fa un allenatore che capisce che può avere bisogno di tutti fino all'ultimo secondo della stagione, e nonostante sia del tutto evidente che Openda praticamente non l'abbiamo più visto in campo se non per degli spezzoni, anzi avevamo ragionato insieme proprio sul fatto che in una delle ultime gare fosse entrato veramente a pochissimi secondi dal termine, e personalmente avevo ritenuto anche un po' un errore. Spalletti ci tiene evidentemente a farci capire che il giocatore è ancora molto attivo, ha la testa per poter fare ancora qualcosa. Poi staremo a vedere se magari ci sarà un modo per vederlo ancora in campo. Perché dico così? Perché immagino un Openda che può entrare magari in una situazione di vantaggio in cui si potrebbe sfruttare la sua propensione alla profondità. Poi noi l'abbiamo vista poco e oggettivamente il bilancio è negativo. Allora, 340 5425 324 per i vostri messaggi e vocali, in attesa di avere dall'Agna Stadium valutazione di Antonio Paolino sulla conferenza di Spalletti. Antonio ci scrive: se Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese e noi solo uno della Roma, chi dovrebbe essere più motivato? Non facciamo passare Lecce per il nuovo Paris Saint Germain. Antonio, ma io veramente credo, cioè, abbiamo Antonio Paolino, perché io non credo aver parlato di Lecce come del Paris Saint Germain, francamente. Il Paris Saint Germain è su un altro pianeta, ma dico che attenzione, perché a fare i furbi, a sottovalutare gli avversari, siamo riusciti a non vincere contro una squadra ormai retrocessa. Quindi bisogna avere grande rispetto sempre di tutti. E se domani la Juve non lo dimostrasse, sarebbe l'errore più grande e imperdonabile. Ma non penso proprio che succederà. Andiamo da Antonio Paolino. Ciao Antonio!
3: Buongiorno, con i veri inviati, vedi, per una volta tutti che dicono no, facciamolo dentro. No, sono uscito per rispettare l'accordo e quindi... collegarmi con te, caro Paolo. Al di là che è stato chiesto un preventivo per un pullman a due piani e magari un pulmino anche per i giornalisti al seguito, prendendo spunti da quelle che sono un po' le chiacchierate informali che emergono ed entrano ed escono dalle chiacchierate con mister Spalletti, non ero io l'Antonio che ha mandato prima quel messaggio. Assolutamente avremmo voluto anche chiedere, ma la lungaggine di alcune risposte portano a bloccare sul nascere alcune domande, e questo porterà a fare anche delle riflessioni, cioè dovrebbe portare a fare delle riflessioni anche in casa Juve, a mio avviso. Detto questo, sarebbe stato interessante capire se Yıldız e Thuram non tanto saranno della partita, non lo svela mai prima. L'elenco dei convocati arriverà chiaramente tra pochissimo, se non è già uscito in questo momento, mentre vi aspettavo sotto la pioggia di Torino, davanti a quello stadio che Spalletti ci dice, io ero allo stadio, che ci sono stati applausi alla fine della partita col Verona. Io non li ho sentiti e quindi prendo le distanze, ma lascio il tema lì sbollire sotto la pioggia di Torino, perché i tifosi sono molto vicini alla squadra, questo è vero, ma che abbiano applaudito al termine del pareggio col Verona, a mio avviso non si dice la verità per certi versi. All'inizio sì, in momenti di difficoltà qualche mugugno, la sfortuna secondo molti la rimanda al mittente, la sfortuna, perché se no ti abitui e diventi la persona sfortunata, e su questo invece mi trovo perfettamente d'accordo per parlare un po' dei sentimenti e del carattere di questa squadra, che Paolo, quindi torno su Thuram e Yıldız, potrebbe forse essere risparmiato Thuram, e quello che ne ha più bisogno sta un po' meglio Yıldız, che si è gestito nell'ultima partita, diciamo così, e non è stato eccellente il suo rendimento, oppure si giocherà con la formazione tipo, dubbio ma forse cancellato proprio da quello che ci è stato detto in avvio di conferenza stampa, con la presenza di Vlahovic. C'è bisogno di uno che combatta di più, che senta di più il peso, la responsabilità, che ha anche più esperienza degli altri, perché se cerchiamo uomini d'esperienza per il futuro, sempre che il pullman a due punti, a due piani ci sia o arriverà, almeno quest'anno serve chi ce l'ha, potrebbe avere o ha dimostrato almeno dal suo ritorno di averla. La Juve di Spalletti ha pareggiato due volte di seguito, con la Fiorentina, col Torino, appena arrivato, con il Milan e con il Verona adesso. Non significa nulla, ma qualcosa significa, perché l'ho studiata e analizzata. Intanto la Juventus nella gestione Spalletti ha ottenuto 50 punti, Paolo. Meglio ha fatto solo l'Inter, campione d'Italia, con cui i parallelismi non si possono fare per esperienza, per società, qualcuno aggiungerà per arbitri, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti do un'indiscrezione, forse già emersa, si va verso un Juve-Fiorentina alle 12.30 in contemporanea con tante altre partite per il prossimo turno di campionato, però intanto c'è da superare il Venezia, non mi sono sbagliato. Questa è la partita simile a Venezia-Juventus di un anno fa, quando ti giocavi la Champions, dal mio punto di vista. È la partita cruciale, dove devi avere le antenne dritte, dove devi sbagliare, dove devi ribaltare i risultati. La Juventus 13 volte è stata sotto la gestione Spalletti in svantaggio, e in quelle situazioni di svantaggio solo due è riuscita a ribaltarla. Ribaltarla vuol dire averla portata a casa, aver centrato poi l'obiettivo. Cosa manca in questi casi? Sono troppe dal mio punto di vista. Avrebbe potuto far meglio dei 50 punti sotto la gestione Spalletti, ma vicino ci sono Napoli e Milan con 49, più distaccate Como e Roma. Detto questo, penso che un dubbio possa essere quello di Thuram, non di Yıldız al massimo, ma Thuram è uno che potrà stringere i denti e magari non giocare per 90 minuti. Su Openda ho tanti altri nomi. Io penso di essermi fatto un'idea abbastanza chiara su quelle che sono le scelte già drastiche, chiare, dell'allenatore. Anche col Verona poteva servire qualcosa di diverso, quello che vediamo noi. I cambi sono importanti quanto chi scende in campo, ma è importante il carattere, una personalità della Juventus che sento solo ripetere nelle parole, nelle dichiarazioni di facciata, non tanto dell'allenatore ma dei giocatori, che effettivamente che cosa possono aggiungere di più sensato. Qualcuno ci scrive e ci ha scritto anche in compagnia in cose di calcio. Dico che questa è la battaglia sportiva, che devi andare ad abbassare il volume del Lecce, perché non sono i punti che distaccano da chi ti insegue, Cremonese o Roma, è vedere quello che riesci a raschiare o hai davvero dentro, e non tanto per essere riconfermato l'anno prossimo, eccetera, eccetera, ma per avere quella consapevolezza di dire: noi abbiamo dato una prova dignitosa per vincere solo 1-0, per non sbattere contro la sfortuna dei pali, delle traverse, del portiere che cade all'indietro, del tiro sul primo palo, dell'errore di Bremer, mettendoli tutti insieme con una graduatoria diversa in base anche un po' alle simpatie dei tifosi, dei cronisti o quello che è. E quindi, come dice Spalletti, Lecce è una squadra che terrà il volume alto. E beh, non ha una difesa incredibile, però là davanti sa gestire le situazioni, e arriva dal successo col Pisa, e arriva soprattutto da un, cioè, sarà con la testa concentrata sulla Juve, perché non ha nulla da perdere, un po' come non aveva nulla da perdere il Verona contro di noi, secondo me, sapendo che la Juve è superiore.
0: Antonio, allora io volevo ripartire per valutare le parole del mister, proprio prima considerazione, cioè il fatto che poi l'abbiamo anche, insomma, io le ho lette, Spalletti già è abituato a fare ragionamenti molto lunghi, oggi mi è sembrato ancora di più, quindi immagino che qualcheduno non sia riuscito a fare le domande, no? Ecco, però da questa impressione, ho maturato questa impressione, ma non ero presente, quindi te la chiedo se mi dai conferma o meno, o se tu hai un'altra interpretazione, che Spalletti in questo momento voglia rasserenare tutti. C'è il fatto che parta da un pubblico che ti ha applaudito, che io l'ho vista dalla televisione, non ho avuto questa percezione, francamente.
3: L'accendiamo, sì, la confermo.
0: Chiudere con su Openda ho sbagliato io, quando oggettivamente, se fai uscire David, tra virgolette, ce lo siamo dimenticati, ma il primo cambio poteva essere Openda, e invece è entrato Meretti. Openda non fa mai un quarto d'ora. Allora, mi sembra che stia in qualche maniera cercando di proteggere tutti, di dare una sensazione di normalità, cioè non, e quindi dopo Verona dice ma è cambiato qualcosa ma non tanto, eccetera eccetera eccetera. E questa la funzione di questi tanti ragionamenti, il nesso tra responsabilità, sofferenza, eccetera eccetera, cioè è questo quello che secondo te sta facendo o c'è dell'altro?
3: Assolutamente sì, e confermo che non ci mettiamo mai d'accordo né sulle domande né sulle risposte, e a volte, spesso, la pensiamo anche diversamente, ma sempre sulle sfumature. Assolutamente d'accordo, è proprio questo. E la conferma, a mio avviso, vado alla lavagna, prendo il gessetto come si faceva una volta e dimostro la mia teoria, no? E quando ti dice anche oggi che questa squadra praticamente è quella che rimane per l'anno prossimo, non è che puoi fare stravolgimenti. È vero che i giornalisti, è vero che il mercato, è vero che si buttano in pasto tanti nomi, poi si cerca sempre un po' anche di giocare al calciomercato, che non capisco perché in questo paese prenda così tanto, inventando dei nomi anche, ma mi riporta degli aneddoti televisivi in cui c'era gente che raccontava di giocatori che forse avevano neanche mai aperto mai neanche giocato una partita. Detto questo, lo dimostra nel momento che dice questi siamo, questi io avrò, poi ci metteremo con la società, cioè tende la mano anche alla società. E quindi sono d'accordo con te. La dimostrazione cosa mi dimostra? Ma potrei avere una sensazione sbagliata. Ti dimostra che da questa squadra non è riuscito ad ottenere molto di più e che è andata bene la Juventus, anche di Spalletti, il fatto che sia un campionato da classifica bassa. Perché se vado a vedere effettivamente che la Juve con Spalletti 50 punti, Napoli e Milan 49, e ricordando che quando lui arrivò Napoli e la Roma erano in testa alla classifica con 21 punti, ti fa capire, a mio avviso, che questo campionato poi è uscita tutta l'esperienza della squadra più in palla, della squadra più esperta, di quella che ha saputo cogliere anche dagli schiaffi con la Juventus, nei derby, l'Inter, senza volerla elogiare più di tanto, ma sicuramente è riuscita a scavare dentro prima di tutte le altre e ad arrivare solo tra virgolette a 64 punti da quando è arrivato Spalletti, l'Inter rispetto alla Juventus 64 punti in più, e quindi fa capire che va aggiunto qualcosa, ma sa anche lui, e questo onestamente dispiace perché penso che molti da casa abbiano capito che la Juventus certo sarà un po' diversa, ma farà affidamento. A, se entrerà in Champions, e l'abbiamo capito, non ci torna spesso, non glielo chiediamo spesso, è anche giusto, perché dopo la partita di domani potremo dire tante cose. Intanto la Juve parte nel pomeriggio, e l'altra novità, e diciamo che una volta va bene non andare, poi una volta va bene stare sempre insieme. Mi sembra che questa squadra debba un po' sgasare o togliersi delle tossine che si trascina da troppo tempo. Rimandare al mittente anche lo dimostra la risposta su Cambiaso. Ha colpito non solo noi che gli avevamo posto anche la domanda sulla immaturità. Un po' di immaturità c'è, e non perché sono giovani. Ci sono dei giovani che spaccano le partite e non che si accontentano di palleggiare, e non solo in semifinale di Champions. Nel momento in cui capire qual è la situazione in cui abbassi l'attenzione perché la percezione del pericolo non ce l'hai, ecco, ho ripreso esattamente la definizione di Cambiaso, non perché l'abbia detto Cambiaso, non perché è un giocatore che magari mettiamo più in discussione di altri, per quanto non è riuscito a dare ancora di più con costanza, continuità alla Juventus, ma ti fa capire che se allenatore e giocatore, non solo lui, perché ha parlato a nome di una squadra, la percezione ce la facciamo, la percezione la ribaltiamo. E beh, 13 situazioni di svantaggio, la Juventus due volte appena ha vinto, e quindi è anche in casa, è contro le piccole, e se togliamo tutti questi aspetti, già grazie che sei ancora quarto. Ma attenzione, l'analisi va fatta anche con quanti punti in più rispetto all'anno scorso. Bene, la Juve dopo 35 giornate aveva due punti in meno, quindi la somma Thiago Motta più Tudor fanno meno due rispetto a un a un Spalletti che è arrivato, certo, alla decima giornata. Togliamo quella di Brambilla prima, cioè cerchiamo di essere larghi. Penso che anche Spalletti si aspettasse un esame di maturità dopo il fallimento in nazionale più semplice.
0: Ha parlato di Vlahovic, che poi è forse l'unica vera individualità, a parte la battuta finale su Open Da alla fine, e sì, ne ha dato quasi la certa titolarità. Intanto ti chiedo qual è la tua percezione, ma soprattutto come leggi il fatto che poi in settimana, invece, soprattutto su alcuni media, si sia parlato nuovamente di grande gelo tra Vlahovic e la società. Cioè noi rischiamo di, non dico di fare un Liam Brady 2, perché Liam Brady voleva rimanere alla Juve e per questioni regolamentari arrivano Boni e Platini, deve andare via. Quindi è tutto un altro film. Ma rischiamo di avere una situazione particolare, cioè in cui Vlahovic, ancora non sappiamo se il prossimo anno vestirà la maglia della Juve, ma in questo momento ci appare, anche per quello che ha fatto vedere col Verona, col calcio di punizione, un po' come l'ancora alla quale aggrapparci. Come leggi tutto questo e se davvero pensi che domani toccherà lui dall'inizio?
3: Penso assolutamente di sì, sarebbe sciagurato, lo dico con rispetto nei confronti di chi lo vede in settimana, di chi deciderà, sarebbe sciagurato, e non vado a pensare al rigore sbagliato all'andata con Lecce, con Davide, cioè le sue occasioni le ha avute, adesso ha giocato un tempo intero, ricordiamo Vlahovic dopo, con il Verona, iniziando subito nel secondo tempo, e normalmente quella è la procedura per riprendersi la titolarità, ma anche per meriti, quei meriti e quelle caratteristiche che mancano a questa Juve. Ci manca l'attaccante, ci manca il trequartista, cose dette dall'allenatore. L'attaccante sta meglio se a 45 minuti può giocare il primo tempo. Se no ti metti sempre nella condizione di, se va male lo butto dentro, e poi perde la lucidità qualsiasi giocatore nella condizione in cui non gira la squadra e magari si trova sotto. Tornando a quanto tu hai detto, per quanto tu hai detto su Vlahovic, si è parlato del suo gol, c'è una, non la chiamo neanche leggera, complicità del portiere del Verona, e fortunatamente David si abbassa, fortunatamente, perché sennò lì a volte rimani alto e magari vai a intercettare il pallone. Io guardo ancora il calcio, le partite le analizzo con quello che sono capace a vedere e raccontare dallo stadio e poi anche dopo. Ci aggiungo che la Juve rischia un cortocircuito. Tu hai riportato a Brady, io stravedevo per Brady, non capivo neanche il perché dovesse, tenetelo, cioè teniamone tre, non ricordavo,
0: non si poteva, regole, non, no, si poteva,
3: non si poteva, sì sì, no, no, non ricordavo da ragazzo sostanzialmente, qui rischiamo di fare un cortocircuito, perché, e quanto ci raccontava un po' chi la Juve l'ha gestita, chi ha gestito anche nel passato delle situazioni complesse. Cioè tu rischi di avere un Vlahovic che vorrebbe, secondo me Vlahovic vuole rimanere, ma a determinate condizioni. Mi abbasso anche, faccio un passo in avanti, mi abbasso anche lo stipendio, poi bisogna capire quanto uno pensa che meriti, quanto ti dice l'algoritmo. Se non ti avvicini troppo, io ho dimostrato di voler rimanere, di valere almeno qualcosa di più, sai, il compromesso è sempre a metà e poi ognuno tira l'acqua al suo mulino. Rischi il cortocircuito, sai perché? Perché lì non potevi, lo spieghi a Brady che va a tirare anche il rigore e lo segna, e qui rischi che tu metti in mostra il giocatore che nel frattempo si è curato, è migliorato, ha dato alla Juventus, ha sbagliato, è limitato tecnicamente, aggiungo tutti i messaggi che sono arrivati in questi mesi anche a te, e poi non trovi l'accordo e quindi lui si fa vedere, pronto, fa comodo anche alla Juventus? No, perché va via a zero. Altra cosa sarebbe stato rinnovando di facciata e portando ad un accordo che ti avrebbe portato a recuperare spiccioli, meglio che niente, recuperi l'ultimo anno dell'ingaggio. E invece mostrerai un giocatore che ha, non dico una resa, non ha un tasso tecnico notevolmente superiore alla media di altri, di alcuni sicuramente sì, ha le caratteristiche dell'attaccante. Io, se guardo il Bayern Monaco in Champions League, dico, caro Paolo, Vlahovic è un giocatore che farebbe comodo al Bayern Monaco. Poi penso, quali giocatori ha il Bayern Monaco, io il mercato incomincio a farlo così e poi mi confronto magari con la redazione, con te, e faccio qualche telefonata in giro. Basta che non arriviamo a dar via Kuminers alla Roma per prendere qualcosa che ci può servire, ben venga, ma di utile da subito. Non andiamo a prendere qualcosa che magari al Bayern Monaco o in giro è da tanto tempo in panchina e anche arrugginito. Qualche consiglio di mercato l'ho anche dato.
0: Ti chiedo ancora una cosa che mi incuriosisce molto, perché poi devo dirti che leggere la conferenza oggi di Spalletti mi è sembrato appunto molto, molto didattica, cioè tanti bei ragionamenti, tutti. Però
3: ho gli appunti qua, ecco, quelli dell'università.
0: No. Però intanto ti chiedo se
3: di saper tutto e non
0: tu
3: so
0: non sei riuscito a fare la domanda.
3: No, perché
0: che cosa, intanto gli chiedi, ti chiedo che cosa gli avresti chiesto, e io gli avrei chiesto, sinceramente, sì, perché vedo che se ne parla poco, del perché del ritorno alla difesa 3. Perché alla fine, cioè, questo tema, cioè, noi abbiamo passato degli anni a discutere di moduli, appena arriva un allenatore che convince, sui moduli non se ne parla più, nonostante lui li cambi e nonostante questo cambio, secondo me, non abbia portato i suoi frutti. E soprattutto mi chiedo, dentro lo spogliatoio, un giocatore cosa pensi nel momento in cui dice: ma qui stiamo tornati a giocare con lo stesso modulo dell'inizio della stagione, no? Altri interpreti, altre attitudini, altra mentalità, però siamo sempre lì. E quindi McKennie, tanto per essere chiari, fuori ruolo, secondo me, anche se di McKennie non lo osiamo dirlo perché sappiamo che sa fare tutto. Allora, tu che cosa gli avresti chiesto?
3: No, allora, poi dipende sempre da un po' dal momento in cui riesci a fare la domanda. A me piace prima ascoltare che prepararmi una domanda preconfezionata. Cioè, se ho voglia di pane e mortadella, mangio pane e mortadella. Non me lo porto da casa già magari, cioè se sono a casa, tanto per fare un esempio. Alla fine avrei chiesto sulle condizioni di Yıldız e di Thuram, ma più di Thuram, se lo ritiene fondamentale o potrebbe esistere la possibilità di avere a disposizione come open da due minuti o fuori dai radar più un Kuminers in mezzo al campo come sostituto che non come difensore, che avrebbe riportato un po' il tema anche a Gatti e alla difesa. Poi avevo in mente da subito quel discorso sulle partite che la Juve non sa ribaltare, detto molto onestamente, perché una squadra che perde ha delle caratteristiche, è debole, non ha quello, non ha quell'altro, non è sfortunata, tutto quello che vuoi, ma una squadra che non vince troppe partite e non riesce a rimontare, a ribaltare il risultato, ha dei problemi che vengono tenuti nascosti anche dall'allenatore. Quindi questi sarebbero stati i due temi. Sulla difesa ci avevamo riflettuto insieme lunedì, Paolo, e effettivamente sarebbe stato interessante. Poi mi sono chiesto, ci ho ragionato, mi sono dato una risposta, ma è sicuramente più interessante quella dell'allenatore rispetto magari alla mia, alla tua, quelle dei nostri, le aspettative dei nostri ascoltatori. E ho pensato: Cabal come sta? Cambiaso si sta un po' impantanando. Holm, dovevi capire se riusciva a fare almeno una partita per intero. E Bremer sistemato là in mezzo, un po' più stretto, senza troppe responsabilità, forse ti induce a tornare alla difesa 3, perché quello che pensavi di avere a disposizione è un tessuto non adatto o che prova a sganciare un po' di più quegli esterni che, se stanno bene, sono in condizione, funzionano, altrimenti si è fermata un po' la macchina Thuram, hai provato ad alzare un po' Locatelli, ma siamo sempre leggermente bassi. Se non funziona McKennie, perché è anche stanco e non lo puoi proprio decentrare, ma l'hanno fatto tutti gli allenatori e lo fa anche lui per necessità, e quindi sperava di non avere sul finire un Yıldız anche un po' in riserva come condizione e come tenuta del suo ginocchio. Parzialmente ho risposto, però sarebbe bello approfondirlo con lui.
0: Antonio, grazie. Tu parti per Lecce?
3: Domani mattina
0: ci sarà il sole, vai tranquillo, ci sarà il sole.
3: Ma mi hanno detto alle 13 anche a Torino.
0: Sì, le previsioni dicevano potuto... altro oggi, però la dimostrazione che anche guarda, il meteo
3: sta uscendo. A questo punto avrei potuto fare anche le previsioni del tempo, tanto vale tutto, 1x2.
0: Va bene, ciao Antonio, buona Lecce.
3: Bestiol, forza Juve, ciao. Noi ci rivediamo lunedì Paolo, bello carico.
0: Speriamo, ciao. Se non saremo depressi. Ci fermiamo, piccola pausa.
1: Cose di calcio.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: È iniziato intorno alle 10.30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio della MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
4: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
5: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
4: Lite tra adolescenti in centro Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sol tardi, sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
5: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
4: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati a Cose di Calcio. Allora vado a leggere qualche messaggio prima di parlare con il nostro ospite. Vi ricordo sempre 340-54-5324. C'eravamo un messaggio, non è firmato. Il centrocampo del Paris Saint-Germain è costato meno di quello della Juve. Beh, più o meno, nel senso che Vitinha mi sembra 40 milioni, João Neves 55. Aggiungo, questa è la dimostrazione che con quelle cifre si possono fare dei grandi affari. E aggiungo, solo in Italia siamo riusciti a considerare Luis Enrique una specie di fessacchiotto. Io ricordo delle critiche quando allenava la Roma, da veramente di una bassezza incredibile. E poi adesso abbiamo uno dei, poi si diceva vabbè, però con il Barcellona, per forza con quel Barcellona avrebbe vinto chiunque. E poi resta il fatto che il Paris Saint-Germain non solo è la squadra che l'anno scorso ha vinto la più grande finale per scarto, come ben sapete, della Champions League, ma arriva a due finali consecutive. Potrebbe fare un'impresa che manca dal grande Real Madrid dello scorso decennio. Negli ultimi anni è già la terza volta, che comunque il terzo anno consecutivo, che si piazza tra finale o semifinale. E chiudo dicendo, il Paris Saint-Germain gioca bene, gioca un calcio che ogni volta sa strutturarsi a seconda anche dell'avversario e a trovare cose nuove, perché l'altra sera tutti si aspettavano un altro 5-4 e invece Paris Saint-Germain ha fatto una partita di grandissima intelligenza anche e di applicazione difensiva per ripartire in maniera micidiale. E quindi anche gli allenatori fanno poi davvero grandi i giocatori, però indubbiamente se sai spendere i soldi, ma lo sappiamo anche noi, non è che dobbiamo andare a vedere tanti altri esempi, riesci a costruire dei centrocampo assolutamente notevoli. E a tal proposito Riccardo da Roma mi scrive: buongiorno Paolo, se la Roma vuole Coop io mi farei dare Pisilli, che ne pensi? Ma io aggiungo, Pisilli è il mio pallino, anche con Domenico Marocchino abbiamo parlato più volte, e Pisilli è un giocatore che mi piace molto. Io ti aggiungo che lo andrei a prendere quasi a prescindere da Coop, nel senso che comunque io penso che sarebbe un grande affare. Non è facile, stiamo parlando di quei ragazzi cresciuti a Roma, e quindi non è facile, e però appunto credo che appunto qualcosa a centrocampo la Juve debba fare necessariamente. E se la Juve è una squadra che vuole ricostruire un'anima italiana, Pisilli è un giocatore assolutamente da guardare con grande attenzione. Poi ragazzi, è inutile dire che se noi arriviamo quarti abbiamo più appeal della Roma che che arrivasse quinta e viceversa. Ma andiamo a parlare con il nostro Roberto De Frede. Ciao Roberto.
6: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Che nostalgia questa Europa, siamo proprio lì per...
0: Vabbè, ma parliamo di... A me piace parlare, visto che ci vediamo ogni due settimane, magari cambia il quadro della situazione. Forse l'ultima volta che ci siamo visti eravamo un po' più ottimisti, perché chiaramente poi i due pareggi hanno inciso. E intanto ti chiedo questo, che è un tema di cui qualcuno ha parlato, lo trovo molto interessante. Secondo te c'è un po' un nesso tra Milan-Juve e Juve-Verona? Mi spiego, non certamente per il valore dell'avversario, però è come se in qualche maniera San Siro avessimo fatto una partita all'acqua di rose dal punto di vista agonistico, un po' da calcolo, diciamolo pure, sia noi che loro, e questo ci avesse un po' spento, tanto è vero che col Verona noi se abbiamo avuto furore l'abbiamo avuto perché eravamo sotto, e quindi ci mancherebbe altro, però tutti abbiamo sottolineato con abbondanti ragioni che questa squadra è entrata male in campo, che è stata molto insufficiente nell'approccio e che anzi sembra avere anche qualche giocatore particolarmente scarico. Secondo te c'è un nesso o stiamo parlando veramente di due storie diverse?
6: Allora, diciamo che secondo me è accaduto quello che il grande Galeazzi disse dopo un Roma-Lecce famoso, quando diceva appunto che raramente accade, ma quando si snobba l'avversario nello sport, insomma, si può rischiare di incappare in figuracce, diciamo così. Ecco, e non a caso ho citato il Lecce, perché appunto domani sera c'è il Lecce. E, sicuramente, sì, Milan e Verona si possono unire le situazioni, insomma. Col Milan la Juventus ha giocato una partita forse fin troppo calcolata, secondo me, proprio perché sapeva di giocarsela con una, diciamo, una pari quota, diciamo così, insomma. Ma col Verona l'ha sbagliata la partita. Perché l'ha sbagliata? Perché la Juventus è questa, la Juventus è ancora questa, quindi io non mi meraviglio più della partita contro il Verona, non mi sono meravigliato, perché l'imprevedibilità è data, voglio essere ottimista, ancora da questa grande fase di rodaggio, chiamiamola così, va bene, di preparazione, di non so che, di qualcosa che si avvicina molto a quello che ho detto, e quindi c'è l'imprevedibilità. Del resto io sono convinto che fare le domande a Spalletti oggi sia completamente inutile. Secondo me la prima domanda utile che si può fare a Spalletti, sai quando la si deve fare? Un minuto dopo che finisce il campionato. Credo che da lì cominceranno le risposte serie, precise, secche, vere di Spalletti, perché quelle di oggi secondo me sono ancora molto velate da tutto quello che è stato e da quello che non è potuto essere, secondo una mia idea. Quindi tutto questo porta domani a un'altra partita che è Lecce-Juventus. E ripeto, secondo me ci andiamo, come dire, miscelati con la Juventus contro il Milan e con la Juventus di Verona, contro il Verona. Secondo me è così.
0: Ti riferisci su questa valutazione che hai fatto di Spalletti alla conferenza di oggi, nel senso che hai sentito i suoi lunghi ragionamenti su una serie di concetti e come valuti appunto la comunicazione di Spalletti adesso? Perché voglio dire, facciamo tabula rasa di quello che sappiamo e di quello che abbiamo ascoltato. Uno poteva drammatizzare enormemente questa vigilia oppure gettare acqua sul fuoco. Lui, ad esempio, Antonio Paolino ci raccontava, ha parlato di questo consenso del pubblico e Antonio dice, per me questa è un po' una forzatura, io non l'ho sentita dopo Juve-Verona al fischio finale. Non abbiamo sentito i fischi che magari uno si poteva anche immaginare, questo sì, ma anche perché forse eravamo appena reduci dal palo di Zegrova, che ti lascia più il rimpianto o la rabbia piuttosto che quella frustrazione che ti porta appunto ai fischi. Cioè, ti ha stupito uno Spalletti così fatto sui massimi sistemi che sono appunto la responsabilità, il dolore, le motivazioni, eccetera eccetera, e poco sulla tecnica, la tattica, che poi dovrebbe essere il pane dell'allenatore?
6: Sì, ho capito che dici. Allora, secondo me è una comunicazione volutamente artificiosa di Spalletti in questo periodo. Ne sono convinto. È un po' come quando qualche decennio fa i radiocronisti aumentavano quell'apparecchio per far sentire gli applausi e cose varie, insomma. Io credo che sia proprio così. Spalletti, come ho detto prima, è ancora in una fase di passaggio, non fraintendete, non che è lui un passaggio quindi andrà via, no, per carità, di passaggio proprio nella Juventus di situazioni, e allora come se lui dovesse per forza rispondere dai massimi sistemi, oltrepassando il campo. Cioè io ho notato che lui il campo non lo nomina, non lo mette più in gioco, e perciò dicevo, probabilmente le vere risposte di Spalletti in queste ultime tre partite di campionato saranno non quelle che lui dirà con il suono della voce, ma quelle che noi vedremo in campo. Perciò dicevo che la vera prima risposta di Spalletti sarà dopo il campionato, proprio per questo motivo, perché lui, io credo che lui lo faccia di proposito, a non dare più riscontro di campo, tattico, proprio perché non è ancora, come dire, come se non si sentisse ancora spallettiano juventino al 100% in questo momento storico. Devono passare queste tre partite, io sono convinto di questo, e dopo sarà uno Spalletti diverso, migliore, più comunicativo anche, e forse con meno, con qualche massimo sistema in meno, ecco. Quindi più chiaro.
0: Allora, premesso che Spalletti non si gioca il posto, perché no, è stato riconfermato, e quindi che arrivi quarto, quinto o sesto, salvo dimissioni sue, voglio dire, ma non è un film horror che non immaginiamo minimamente. Quanto si gioca la sua credibilità? Cioè, io ho sostenuto in questa settimana una cosa molto semplice, cioè io credo che se una squadra il prossimo anno vuole avere ambizioni, al di là del fatto che chiaramente questa squadra potrebbe essere anche molto ritoccata, forse rivoluzionata, tutto quello che ancora non sappiamo, ma di cui sappiamo la necessità, no? Perché se arrivi quarto, quinto, sesto, chiaramente non stai performando come vorresti. Però al di là di questo, io sostengo che se la Juve finisce quinta, La mia proprio di Paolo Rossi personale fiducia sul prossimo anno e sulla capacità di Spalletti di incidere diventerebbe molto bassa. Se arriviamo quarti diventerebbe media, nel senso che credo che allora quello che dovevamo centrare l'abbiamo fatto, a maggior ragione in questa situazione in cui si deve vincere tre partite. Si gioca questo Spalletti, o secondo te è un discorso molto più complesso?
6: No, si gioca anche questo, perché sicuramente buttarla tutto, tra virgolette, sul palo di Zegrova sarebbe troppo banale. Cioè il famoso connubio, diciamo, discrasia, virtù, fortuna. Tu devi anche essere bravo, insomma, perché prendere il palo non significa avere applausi, significa aver sbagliato, insomma, se proprio vogliamo dirla tutta. Quindi sicuramente Spalletti ora deve... È brutto dire deve dimostrare, perché per carità Spalletti ha dimostrato tanto, insomma, nella sua carriera. Ma ecco, in questo periodo, in questo brevissimo momento storico, deve dimostrare di dare tanto di più a questa Juventus, che è ancora in quella famosa e spero finale fase di, insomma, rodaggio. Ecco, è proprio con queste tre vittorie che io spero si può ricominciare quelle famose rivoluzioncelle che fino ad oggi sono andate male. Perché sono andate male? Perché secondo me, per fare la rivoluzioncella, tu devi aver capito prima qualcosa, altrimenti la rivoluzioncella viene male. Se no, che rivoluzioni se non hai capito niente? E allora io credo che invece con Spalletti, con qualche altro intorno, stiano capendo qualcosa. Quindi ecco, sarebbe veramente un completamento anche di questa rivoluzione famosa finale, il cercare di dare il massimo in queste tre partite e dare anche credito ai tifosi, insomma, perché il tifoso è parte integrante, come dire, del campo, no, se vogliamo. E quindi avere un allenatore che come dire, ti fa dire Spalletti ci ha portato in Champions in queste tre partite, beh, si comincerebbe la nuova stagione in maniera molto molto diversa, in maniera molto più positiva di quanto invece potrebbe essere senza questa Champions, che non ci voglio pensare, perché veramente i punti, tra virgolette, lasciati, ma io dico i punti persi, sono stati tanti e troppi quest'anno, ed è un peccato.
0: Oggi lui ha parlato di dolore e di responsabilità. Ha detto apertamente: questa settimana noi abbiamo sofferto, e anche nella vita, succede nella vita, quindi anche in un gruppo vitale, qual è appunto una squadra di calcio, dovremo attenderci responsabilità. Che cosa significa questo, traducendo nel campo? Un grande inizio, la mancanza di errori evitabili, un agonismo almeno pari a quello dei nostri avversari. Cioè, dove la vai a misurare questa cosa, se è misurabile?
6: Ma vedi, noi ci stiamo un po' abituando a diversificare delle cose, mentre invece dovrebbero essere tutte in una bella partita, certo. In una, capito? Cioè, quello è il problema. Cioè, noi ora ci
0: pensa alla vita che faccio io per farti queste domande.
6: Madonna mia, figurati. Quindi a dire speriamo di non sbagliare il passaggino, mamma mia, cioè siamo a questo. Io lo so, purtroppo sì, a volte si arriva anche a questo. No, io mi auguro che invece tutte queste belle cosine che hai detto e che mi hai fatto le domande spezzettate siano tutte, diciamo così, positive domani sera, insomma, ecco, perché questo dovrebbe essere. Cioè, ma, insomma, fare una partita buona è possibile 90 minuti, oppure dobbiamo accontentarci o di non fare l'errorino o di non prendere il paluccio, insomma siamo diventati un po' all'asilo così, insomma, ecco, mi pare che la Juventus aveva superato un po' di scuole primarie e secondarie, insomma, quindi ecco, cerchiamo di ritornare, mantenere una certa cultura, ecco, in questa scuola calcistica, diciamo così. Quindi secondo me, ecco, sicuramente, per carità, insomma, senza scherzare, ma riducendo al massimo gli errori, immagino che questa sia forse la cosa più importante, insomma, domani sera, sicuramente in tutti e tre i ruoli, perché gli errori in difesa ti possono portare al gol dell'avversario e gli errori in attacco non ne parliamo. Per fortuna gioca Vlahovic, se non vado errato, che è l'unico centravanti numero 9 che ha la rosa della Juventus. Stop. Di questo ci posso mettere una firma con una doppia stilografica nera, perché gli altri, per carità di Dio, ha detto pure lui che mi pare che ha sbagliato con Openda, quindi figuriamoci.
0: Sì, nel senso che ha detto poteva giocare di più, non me l'avete mai chiesto. Insomma, ha cercato, credo, anche di proteggere un giocatore che magari ti può anche entrare negli ultimi 10 minuti, come ha dimostrato l'altro giorno Zegrova. Alla fine Zegrova, in quei 10 minuti scarsi che ha fatto col Verona, qualcosa ha fatto di importante, quindi lui vuole cercare di salvare un po' tutti. A tal proposito, c'è qualche giocatore che in questo momento ti sta preoccupando? Perché poi noi abbiamo passato un certo momento in cui ci siamo detti: oh, finalmente, grazie alla qualità del gioco che è riuscito a costruire Spalletti, non siamo Yıldız dipendenti. Col Verona, Yıldız a mezzo servizio ci ha fatto pensare che invece dobbiamo avere assolutamente lui pienamente efficiente. Al contempo, e sarebbe sbagliato non riconoscerlo, sta crescendo molto con Seisao, che mi sembra anche in termini di leadership sta molto bene fisicamente, no? Ecco, c'è qualche giocatore che in questo momento ti preoccupa particolarmente?
6: Ma a me preoccupa, dispiaciuto, mi preoccupa Cambiaso mi preoccupa, perché avevo puntato molto, ecco, sul calciatore Cambiaso in questa nuova Juventus, come dire. Sicuramente lo stesso Thuram, vabbè, forse al netto dell'infortunio, insomma, sta un po' cedendo, però è anche fisiologico, insomma, probabilmente è un calciatore che comunque ha bisogno sempre di essere al 100% in forma. E poi, diciamo la verità, io non mi fido più del portiere, per quanto abbia fatto, insomma, per quanto abbia fatto cose più che sufficienti, diciamo così, nelle ultime partite, ma la Juventus non può avere un più che sufficiente in porta. Là dietro ci deve stare, insomma, uno pesante, un mostro sacro, ecco, quindi sicuramente il Cambiaso, un portiere, un po' il centrocampo, questi sono gli aggiusti che doverosamente la Juventus deve fare, senza dimenticare poi un acquisto anche lì davanti, perché se resta Vlahovic, me lo auguro a questo punto, sicuramente non può restare solo Vlahovic a fare il centravanti, perché è anche un po' a volte cagionevole, no? di salute, nel senso, qualche infortunio purtroppo lo becca anche lui, e sarebbe poi un peccato rimanere meravigliati a dire: ah, che peccato, potevamo prendere un altro centravanti. Ebbene, lo sappiamo che bisogna prendere un altro centravanti, o comunque quella famosa coperta, poiché è stata per molti anni, negli ultimi anni, purtroppo corta, un po' in a centrocampo, un po' di qua, un po' di là. Beh, io mi auguro che almeno la coperta sia copra tutto il letto. Poi bisogna vedere di che materiale è questa coperta, se è di lana pura o di altro materiale, ma già il fatto che copra sarebbe già un passo in avanti. Con Senzao, ottimo, per me anche a livello di forza morale verso alla squadra, dà tantissimo, quindi è un bel giocatore, veramente un bel giocatore, sì.
0: E ti chiedo a Stu Cambiaso, visto che ne hai parlato addirittura per primo, quindi sì. C'è molto dibattito su di lui da parte nostra, perché poi in realtà gli allenatori parlano sempre benissimo del giocatore, cioè come se fosse davvero un giocatore molto moderno, in grado di entrare dentro il campo, di avere una visione panoramica, di partecipare. Io aggiungo, ad esempio, ho visto insufficienze contro il Verona che ho trovato un po' ingenerose, nel senso che ad esempio dopo l'1-1 mi è sembrato quello più lucido, ha messo due palloni per Cambiaso interessanti, però contemporaneamente guardo le grandi squadre e hanno esterni di tutt'altro genere. Cioè, qua si parla tutti degli esterni che vanno dentro il campo. Poi mi guardo Hakimi nel Paris Saint-Germain, mi guardo Di Marco nell'Inter, per fare due esempi virtuosi che funzionano, e vedo un altro passo, vedo un'altra dinamica, un'altra resa, e guardo le cifre di Cambiaso e mi chiedo se forse non stiamo sbagliando proprio il ragionamento. Cioè, Cambiaso ha senso come un titolo?

0: invece poi non lo è stato, o comunque è quel giocatore che va all'interno. Però mi dicevi, ma è proprio necessario, insomma, avere un giocatore del genere? Parli, sfondi una porta aperta, perché per me l'ala deve essere quelli che hai nominato tu, cioè quelli che asfaltano, diciamo, il laterale del campo per crossare al centro dell'area e qualche volta per entrare come dire, a sprombattuto verso la porta. Ma non deve essere, come dire, un centrocampista in più, perché sennò la squadra va poi a perdere un ruolo fondamentale, che nella scacchiera è quello dell'ala.
1: E voglio chiudere con te con una riflessione molto molto netta. Ce la facciamo, secondo te?
0: Con un sospiro ti dico sì, con un sospiro, che è tanto, il sospiro significa tanto, significa un po' di stanchezza, significa un po' di speranza e significa anche un po' di riflessione, di certezze, perché questa Juve qualche certezza l'ha data. Quindi ecco, come abbiamo detto prima di mettere un po' quelle cosine insieme, ora metto questo sospiro insieme con queste tre cose e speriamo che Spalletti possa, ecco, mettere del calderone le cose positive e andare in Champions, perché sarebbe veramente un'altra, sarebbe fallimentare come stagione, ecco, diciamo la verità, perché siamo usciti un po' da tutto. Sì, è vero che veniamo dal cambio dell'allenatore, ma non può essere un alibi il cambio dell'allenatore, insomma, ecco, sicuramente potrebbe essere un alibi a dire non abbiamo vinto lo scudetto, capito? Cioè arrivare secondi a 4 punti, a dire mannaggia, che peccato, se c'era Spalletti forse era giù, ma arrivare quinti o sesti addirittura non potrà essere poi l'alibi a dire vabbè perché è successo questa cosa. Quindi voglio evitare di pensare alibi e dico ce la facciamo, dai.
1: Va bene,
0: Al massimo
1: Roberto.
0: ci mangiamo un pasticciotto leccese, che sembra una cosa buona.
1: Speriamo che vada tutto bene e che le
0: Speriamo.
1: tue indicazioni vengano supportate dalla realtà. Buona giornata, buon weekend.
0: Grazie
1: Ciao.
0: Paolo,
1: Ciao
0: ciao ciao ciao
1: Roberto.
0: ciao.
1: Ciao. Sono arrivati i messaggi vocali. Nell'ultimo blocco abbiamo anche Domenico Marocchino. Chiudo con Andy da Essen che dice che Vlahovic ha avuto 4 anni alla Juve per dimostrare quanto vale. Le occasioni non sono mai mancate. Se deve rimanere, allora meglio come riserva 3 milioni l'anno. Così almeno recuperiamo un po' di soldi spesi. Andy, se gli si dà 3 milioni all'anno, cioè, al di là del fatto che un giocatore tu non gli andrai mai a dire sei una riserva. 3 milioni all'anno vuol dire salutarsi, perché è evidente che non puoi passare da 12 a 3. Vlahovic ha avuto tanta credibilità perché gli abbiamo data tutta in partenza. E quindi Vlahovic è il buco nero di Maurizio Arrivabene, di quella gestione lì. E ce lo stiamo portando dietro per tanto, quindi diventa veramente complicato. Per cui adesso l'alternativa è perdere a zero oppure provare a dargli un'ulteriore prova. Che io personalmente sono molto dubbioso. Voglio vederlo tra l'altro in queste tre partite, se che tipo di contributo ci dà in un momento decisivo. Però il tema vero è che gli errori, quando si fanno, poi gli si pagano per anni. Questa è la lezione vera dell'ultimo decennio, mi verrebbe da dire, da quando abbiamo iniziato a non vincere più. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ha parlato Luciano Spalletti oggi in conferenza. Uno dei temi che lo hanno portato a fare una riflessione è quello sulla cosiddetta percezione del pericolo. Tema quanto mai attuale, perché sappiamo tutti come abbiamo preso il gol con il Verona, con un errore abbastanza evidente di Bremer, Kalulu e di Gregorio, e come abbiamo preso il gol con Lecce all'andata. Vi ricorderete quel passaggio orizzontale sbagliato da Cambiaso e Ban, che riesce a impadronirsi del pallone e trova la porta, complicandoci non poco quella gara. E quindi andiamo a sentire che cosa ha risposto il nostro mister.
4: Del pericolo su cosa in questo caso qui? Parlare sì, è sempre un'intenzione che

0: fa la differenza e noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, a usarlo, a ribaltare quel campo lì. Percezione o non percezione, è che bisogna andare a fare delle cose forti che spacchino poi la monotonia, che spacchino quello che è il ritmo, quello che è ogni tanto la gestione. Ci vuole gas a tavoletta e dei ragionamenti che bisogna prendersi dei rischi e che bisogna convivere con i ritmi alti, con il rischio della partita. C'è soltanto da esprimere, non c'è da gestire. Parlare di percezione, sì, è chiaro che bisogna andare a anticipare un po' tutto, però è una questione che può assomigliare anche un po' alla paura e travestita da prudenza. Insomma, ecco, non bisogna andare a giocare la partita, non bisogna andare a viso aperto, bisogna andare a sapere che poi la partita ha un termine e che dentro quel termine lì bisogna aver fatto delle cose importanti, bisogna andare a strappare dei risultati che per noi sono fondamentali, insomma, ecco.
1: Allora, parliamo di questo, ma anche di tanti altri argomenti nel nostro appuntamento tradizionale del venerdì con Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
2: Ciao Paolo, oggi ho saputo per la prima volta che la partita ha un termine, non va oltranza. Cioè, pensavo che le partite durassero delle settimane, dei mesi, invece
1: Forse
2: c'è un inizio, no? Un inizio e una fine.
1: c'è un libro. C'è un libro molto bello di Darwin Pastorin che si intitola Le partite non finiscono mai, perché noi nella memoria le
2: Nella memoria.
1: rielaboriamo. Però ti chiedo subito una tua riflessione su due concetti che in qualche maniera stavano dentro la prolusione, la definirei così, di Luciano Spalletti. Cioè, tu trovi che la Juve sia una squadra un po' leggera mentalmente, cioè che si va a fare degli errori, visto che eri anche allo stadio in Juve Verona, per distrazione, per superficialità, per pressapochismo, mi direi tu. E l'altra, se adesso, secondo te, può scattare anche un po' di ansia, di paura, perché adesso non si può proprio più sbagliare. Fatto salvo, quantomeno domani, perché noi domani scendiamo in campo prima degli altri, quindi non sappiamo se abbiamo dei margini diversi. In questo momento noi dobbiamo vincere, poi magari faremo calcoli successivamente. Queste due cose, la leggerezza e la paura.
2: Ma sono due temi che escludono l'allenatore e ciò mi dà un po' di fastidio perché cioè, l'allenatore è comunque quello che mette in campo le formazioni, quello che fa i cambi e quello che dà un certo indirizzo di gioco, cioè, quindi non dipende tutto dai giocatori. Se io gioco con tutti i centrocampisti, magari faccio più difficoltà a fare gol, ma non è colpa solo dei centrocampisti, è colpa anche del sottoscritto che non ha messo in campo, no? Oppure i cambi durante la partita. Cioè, insomma, mi sembra, con tutto il rispetto di Spalletti, che non si mette quasi mai in gioco lui, ecco, insomma, tende a generalizzare. Sai, lui è uno come Sandor Marai, che ha scritto Le Braci, ha scritto L'eredità di Ester e via dicendo, che la prima virgola lo metteva, il primo appunto li metteva dopo 10 righe. E quindi seguire tutto il discorso non è mai facile. È un refrain che ti mette un po' in difficoltà perché dice tutto e non dice niente. E per quanto riguarda invece la tua domanda più specifica, paura o cose di questo genere? È come la tovaglia e le posate in una cena, in un pranzo, quando mangi, puoi anche mangiare con le mani e sull'affare, sul tavolo senza la tovaglia, però normalmente ci sono questi elementi, quindi la paura, la tensione, tutte queste cose qua fanno parte a 360 gradi, nei 360 gradi del gioco del calcio. Ci sarà un po' di tutto, ovviamente, paura, tensione, freddezza, ragionamento, un insieme di cose. Un Arlecchino è una partita di calcio.
1: Quindi questo anticipo che mi hai fatto sulla cucina, anche se un po' così relativo solamente alla tovaglia, mi fa pensare che negli ultimi minuti non parliamo di cibo, di cosa hai mangiato oggi, di cosa sarà il tuo weekend. Hai già mangiato? Di cosa sarà il tuo weekend gastronomico? Lo esauriamo così o ci vuoi comunicare i tuoi impegni del weekend di sera? Quali trattorie andrai a frequentare?
2: No, stasera sono a casa di amici, di quelle cui si mangia molto bene, molto tradizionale, molto semplice, ma molto bene.
1: Ecco.
2: Che un po' dovrebbero essere i concetti di una squadra di calcio. Cioè, pochi fronzoli, pochi piatti elaborati, almeno per quanto mi riguarda, ma tanta sostanza, ecco, insomma, e qualche tocco di invenzione. Ho notato, ho letto che il Paris Saint Germain, tramite il suo portiere, calciava i rinvii da fondo campo fuori perché era una strategia, l'aveva già fatto, mi pare, in un'altra partita, che il pronti via aveva tirato direttamente verso vicino alla bandiera.
1: Con l'Inter lo fece.
2: Ecco, bravo, per localizzare in un punto una determinata situazione, ecco, insomma. Io penso che il calcio abbia anche bisogno di qualche piccolo stratagemma, di qualche piccola novità. Ti faccio un esempio banale: sono andato a vedere la partita e sul rinvio del portiere, sia nostro che loro, si mettevano tutti in un angolo del campo, e se uno si mettesse dall'altra parte, uno solo, cosa succederebbe? Se un corner battuto contro, invece di stare tutti dietro nella palla, un attaccante o un giocatore veloce si fermasse, uso il condizionale, a centrocampo, pronto per una ripartenza, e cosa succederebbe? Cioè, ogni tanto ci vuole anche, secondo me, qualche pizzico di novità, ecco, insomma.
1: E mi verrebbe da farti questa domanda, visto che poi, insomma, tu hai giocato, quindi
2: ho mangiato il cipollotto.
1: Hai mangiato il cipollotto?
2: Penso adesso darò un ordine alla Patrizia di farmelo sempre mattina e sera.
1: Oh, benissimo. Tra l'altro, da su Twitch noi abbiamo un pubblico che, se tu dai delle indicazioni letterarie, ti risponde altrettanto e dice: suggerisco a Marocchino pure Franz Werfel se ama Marai. Quindi attenzione, stiamo parlando di Ungheria, qua l'Ungheria non è solo Budapest, sede della finale di Champions.
2: C'è grande letteratura mitteleuropea, anche se Sandor Marai mi pare che morì suicida a Napoli, visse tantissimo in Italia, con 80 passanti.
1: Allora, voglio chiederti questo, alla luce di quello che hai appena raccontato, no? Cioè, tutti da una parte, anch'io sui calci d'angolo spesso sono stupito, perché tra l'altro era una cosa che veramente una volta si faceva: tieni uno alto, perché almeno se butti via la palla, minimo ne impegni due perché uno contro uno a metà campo è un po' rischioso.
2: E allora, poi se tu ne hai uno molto veloce, lo tieni là
1: con sei tra farlo saltare in area di rigore, che francamente non penso che possa prendere.
2: Ma non l'ho capito.
1: Non è che davvero questa è veramente un po' la spia di una preoccupazione che esiste ormai diffusa in tutti gli allenatori, mi vorrei dire, della famosa inferiorità numerica? Cioè, ci andiamo in 20 tutti in una zona perché così siamo tutti uguali e non c'è mai lo studio della variabile. Perché è interessante quello che hai raccontato. Oggi c'è una bella riflessione che fa Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, dicendo: il Paris Saint-Germain sembra una squadra di rugby per come prende campo, io aggiungo anche perché come si passano la palla per andare a meta, perché fanno tutti questi passaggi orizzontali, velocissimi, sempre per acquisire velocità, e l'Arsenal sembra una squadra di basket, alla quale tra l'altro si ispira decisamente come disciplina Arteta, quando fa i calci d'angolo. L'Arsenal ha delle cifre mostruose sui calci d'angolo, ha segnato più di 30 gol quest'anno, cioè è una roba che ti fa la differenza. Allora ti chiedo, non dovremmo iniziare a valutare un po' su questo gli allenatori, piuttosto che sui massimi sistemi? Cioè, sulla resa produttiva del lavoro, mi verrebbe a dire, di campo, perché se tu mi fai 30 gol su calcio d'angolo, non hai come non sono 30 gol cross e arriva alla torre di testa, sono tutti schemi, non è un grandissimo è merito?
2: Guarda Paolo, è molto difficile perché sono anche impegnati a compilare quel famoso libro
1: Taccuino.
2: Taccuino, che non è un taccuino, un'enciclopedia, secondo me ci sono anche un paio di volumi da far vedere ai giocatori quando entrano, cosa che non mi è mai successo di vedere nel Paris Saint Germain, ecco, mi pare. Eppure noi, cioè, è indispensabile sfogliare in presenza del giocatore che deve entrare 5 minuti dalla fine, come se fosse uno che arriva dalle caverne, e cosa deve fare di tanto importante, di tanto determinante, che non, da non dirglielo a voce perché magari ha poca memoria e non si ricorda. E non lo so, ci sono delle cose che non... sfuggono una mia logica, ma è un discorso mio personale, io non voglio essere presuntuoso,
1: No,
2: è un discorso mio personalissimo, ecco, insomma. Io penso che oltre a dare una struttura alla squadra, cioè quindi un assetto, bisogna comunque creare qualche testa di ponte, però io non ho mai fatto allenatore, l'ho fatto in modo di divertimento, però creare qualcosa che sia un po' fuori alle norme, ecco, insomma, perché se tutti agiamo in base alle norme, tutti siamo abbastanza decifrabili, ecco, insomma. Come diceva Bukowski, quando vedi la gente correre da una parte, la folla corre da una parte, tu vai dall'altra perché hai quasi sempre ragione. Penso che vada bene.
1: Anche nel calcio. Sì. Senti, a tal proposito ti chiedo, ti aspetti un Vlahovic determinante in questo finale di stagione? Oggi Spalletti ne ha parlato esplicitamente, ha praticamente detto che giocherà titolare. Tu come l'hai visto col Verona? Abbiamo già analizzato lunedì scorso il gol su punizione, hai detto giustamente che c'è anche una collaborazione di Montipò, però al di là di quello, è un giocatore che effettivamente in queste tre giornate che mancano ti sembra che possa darci quell'effetto di trascinamento, di leadership di cui forse la Juve in questo momento ha anche bisogno?
2: Ma più che leadership e trascinamento, lui è il più affamato di gol, ecco. Cioè, Davis, piuttosto di tirare in porta, della volta la passa. Lui piuttosto di passare, della volta è affamato di gol. Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi. In questo momento sono più i vantaggi, visto che non ha concorrenza, visto che chi gioca al suo posto non è Roberto Bettega, Trezeguet o Mandzukic o Tevez, ecco.
1: Certo.
2: O Morata o Gianluca Vialli. Quindi lui è sicuramente quello che più vuole buttarla dentro, e questo è un vantaggio perché è di aiuto anche ai propri compagni. Sai che uno da davanti, che è la sua massima soddisfazione, è prendere la palla, chi se ne frega degli altri, e buttarla dentro. Quindi ben venga Vlahovic, ecco, da quel punto di vista lì. Il problema non è quello, secondo me. Il problema è che quali sono i margini di miglioramento, a parte che adesso mancano 3 partite alla fine, e quali sono le scelte tattiche. Una scelta tattica è non far giocare McKennie mediano il secondo tempo come ha fatto Spalletti, perché è l'unico che si inserisce, e se lo porti invece di 30 metri dalla porta avversaria a 60, con un altro tipo di lavoro si inserirà di meno. Un altro margine di miglioramento, l'ho già detto l'altra volta, è che se un esterno entra in area su 10 volte, diciamo che 7 la deve passare e 3 deve tirare, non 7 deve tirare e 3 deve passare, perché arriva stanco, arriva affaticato, gli altri sono dentro l'area più tranquilli, sono meno marcati dall'avversario, perché l'avversario intentano guardare dove è la palla e via dicendo, insomma c'è qualche miglioramento, ecco, insomma.
1: Ecco, ma perché?
2: E potrebbe anche passare da un Gatti che è mal visto a entrare ai 10 minuti della fine e fare il centravanti.
1: Perché secondo te, è una cosa che a me francamente ha colpito, e tra l'altro non gliela chiedono, perché Spalletti è tornato alla difesa 3 e non c'è più McKennie assaltatore dietro le punte, che mi sembrava che funzionasse? Cioè adesso McKennie gioca o esterno a centrocampo e corre a vuoto, non riesce più ad arrivare al centro, anche perché su quel lato c'è un Conseissao che oggettivamente è in condizione, ma che soprattutto è imprevedibile, nel senso che cose Sao te la dà quando non ne può fare a meno, tendenzialmente. Adesso sta un po' migliorando, certo. Ma perché ha rinunciato a questo? E secondo me creando di fatto un danno, perché nelle ultime due partite noi con la difesa 3, al di là degli errori che abbiamo fatto, ci manca McKennie, cioè abbiamo svilito McKennie.
2: Bella domanda.
1: Non gliela fanno mai.
2: Non so, ma forse non è gradita, forse preoccupa un po' farla, ecco, insomma, perché sì, perché mai discutere dal punto di vista tattico un conferenza un allenatore, perché rischi sempre di sentirti dire che lui è allenatore e tu sei solo un giornalista o uno che fa una domanda. E io probabilmente gliela farei questa domanda qua, solo che io poi mi immagino già le risposte, ma questo non è di Spalletti, di tutti, mi immagino già le risposte e mi passa la voglia di fare le domande, perché troveranno sempre una scamotage per non ammettere che magari converrebbe di più fare quello che facevano prima, che no. Ma perché levare un centrocampista, un attaccante, a mettere un centrocampista quando è pareggiato?
1: Anch'io tra l'altro, cioè, oggi
2: infilo un centrocampista, se un centrocampista la McTominay che mi fa gol, infilo un
1: Miretti che ne fa,
2: Miretti che ne fa,
1: hai perfettamente ragione. Tra l'altro oggi lui ha fatto un po' di autocritica a suo Openda, dicendo non me lo chiedete mai, in realtà io Openda potevo usarlo di più, insomma. Poi non avrebbe magari risolto nulla, però
2: era simpatico,
1: era l'unica punta che avessimo simpatico ancora. E ti chiedo questo perché abbiamo fatto una riflessione prima, no? Spalletti ha parlato, come spesso fanno gli allenatori, della settimana, di cosa ha visto in settimana, ci ha fornito un quadro chiaramente positivo, di rabbia, di dolore, di una squadra che ha voglia di riscattarsi, eccetera eccetera. E a me è venuta in mente una frase che mi raccontò Sandro Campagna, il commissario tecnico di pallanuoto, che disse: quando gli allenatori parlano di settimane troppo positive, di allenamenti che riescono meglio, è lì che scatta il pericolo, perché c'è quasi il rischio che poi la partita ti innervosisci nel momento in cui non la riproduci più quello che avevi pensato, eccetera eccetera. Meglio che fai una settimana pessima per certi versi, allora ti chiedo, così in partita ti riscatti. Allora ti chiedo intanto la tua esperienza qual è, cioè se tu questa riflessione ti senti di condividerla o meno, alla luce anche di quello che hai vissuto tu.
2: No, non particolarmente, sono anche abbastanza riflessioni dovute a che il calcio è trattato giornalmente, qualcosa bisogna sempre dire, fare delle considerazioni positive e negative, ha fatto questo, è sceso dal letto col piede destro, è sceso col piede sinistro, ha bevuto un bicchiere d'acqua, non l'ha bevuto, ha preso solo il calcio, cioè bisogna un po' riempire la cosa. Penso che molto semplicemente l'obiettivo lo sanno tutti, la situazione la sanno tutti, e senza tanti giri di parole, in un modo o nell'altro, dovrai cercare di mettere sotto il tuo avversario, e magari facendo gioco è più facile portare a casa la partita, ma anche non facendo gioco, ecco, insomma. La Juventus ha vinto due campionati con Capello, non è che tutti facevano le capriole perché si divertivano a vedere le partite, assolutamente, insomma. Che poi la stessa cosa, che anzi era meno criticato di quello che poi è stato criticato Allegri, che giocava male, ma intanto ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di 4 Supercoppe, 2 finali. Cioè, quindi quello che conta poi alla fine è la pagnotta che tu porti a casa e se vai a dormire sereno e tranquillo dopo la giornata. Quindi attenzione agli errori. E la Juventus ha comunque una buona ossatura, nel senso che, e questo devo darne merito a Spalletti, la Juventus ha un suo canovaccio, ecco, insomma. E sono tre finali.
1: Curiosità, ma a fine partita Trapattoni vi parlava, vi faceva un discorso, vi dava la sua valutazione, o erano i giorni dopo che contavano? Cioè, cos'era un fine partita della tua epoca? Al di là del fatto che tu naturalmente facevi la doccia in fretta perché dovevi prepararti per la serata.
2: Ma non è che ci fosse una delle considerazioni specifiche, difficilmente un allenatore appena finita la partita, sì, può passarti davanti e dire perché non hai calciato, ma sì, non metterci okay. più. Però finita lì, cioè, non si entrava nello specifico, anche perché ovviamente ci poteva anche essere dei casini o qualche situazione un po' di nervosismo che ci sta in uno sport come il calcio e anche in tutti gli altri sport, però alla lunga, cioè come regolarità, era il giorno dopo il giorno di riposo, il martedì che l'allenatore faceva una disamina di come era stata la partita, ecco, insomma, a caldo ci sta solo un commento veloce, insomma.
1: Sì, è più una soddisfazione o insoddisfazione, insomma, è più appunto a caldo, cioè quello che
2: sì, calcola che allora era un calcio diverso.
1: Certo.
2: Dopo un quarto d'ora c'erano già i giornalisti dentro lo spogliatoio, ecco, insomma. Io penso che tutti i giornalisti di allora abbiano visto nudi i giocatori,
1: adesso non
2: li vede più nessuno neanche, non lo so.
1: Sì, no.
2: Sono battuto.
1: E poi fermati lì, perché siamo proprio nel finale ed è un peccato sciupare un bel collegamento come quello di oggi con una frase che ci crea problemi con l'editore. Quindi ti sei comportato bene, non andare a esagerare con un grande finale.
2: Ma guarda, un giocatore comunque deve avere la possibilità di spegnere e riaccendere l'interruttore per poter scaricare, deve fare un defaticamento il più veloce possibile, però mentre lo fa e può farlo, ovviamente qualcosa di quello che è successo gli rimane in testa.
1: Certo.
2: Quindi si fa anche un ragionamento veloce, ecco, insomma. Diciamo che ci sono due ragionamenti, uno a caldo e uno dopo a freddo, sì, dopo sì, passato sì. un pochettino di tempo, ecco.
1: Domenico, seccamente proprio, che siamo in chiusura, secondo te la Juve ce la fa? Cioè tu hai delle vibrazioni giuste, o per quello che anche hai visto col Verona da tifoso sei molto preoccupato?
2: Ma col Verona comunque l'occasione l'ha avuta in Juventus. Io non posso non essere un po' preoccupato, diciamo che ha un 60%. 60-65%. Non vorrei arrivare al derby, l'ultima partita che fosse decisiva, ecco, insomma, però lo sarà, perché mi sembra che la Roma sia in crescita, il Milan o Bugdesuf all'ultimo respiro.
1: Grande film, Jean-Luc Godard. A proposito
2: Godard, hai ragione.
1: Jean-Luc Godard, a proposito di citazioni, il libro che ci consigliava il nostro spettatore su Twitch è Una scrittura femminile azzurro pallido. E la dico così e non faccio commentare a Domenico, perché non voglio che mi rovini la letteratura.
2: Ci vorrebbe un quarto d'ora per
1: bravo, nello bravo, specifico. Bravo, esatto, e non ce l'abbiamo. Ciao Domenico, buon weekend. Non guardare troppe partite, che ti sta diventando
2: no, assolutamente no, assolutamente no, Dio me ne guardi. Beh, ecco. No, c'è il Giro d'Italia adesso,
1: guarda il Giro d'Italia e mandiamo un abbraccio insieme alla famiglia di Evaristo Beccalossi. Tu hai già detto delle cose molto importanti, sì. Io l'ho conosciuto, sì. E stiamo parlando di una bella persona. Ciao Domenico, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
1: Io vi ringrazio Yves, adesso spazio Manuel, i collegamenti successivi. Buona giornata a tutti, buon weekend e forza Juve.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Radio Bianconera.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife, poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
6: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
7: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Bukeshek di Scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
6: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Le parole del capo dello Stato Mattarella.
7: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
6: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Allora, io lo immagino che siete tutti inquietati, un pochettinino lo siamo anche noi, ma ci stiamo provando a dare delle risposte e delle interpretazioni. Sto parlando naturalmente della conferenza stampa di Luciano Spalletti, che sapete quando c'è quel brivido a un certo punto sulla schiena che tu dici...
9: Marangio, no, che si no dice? Però fammi togliere subito questo...
1: Che si deve togliere?
9: Allora... mi fa male la schiena,
1: ho preso il colpetto della schiena,
9: mi dai un brufe, cioè
1: ho
9: capito, lui che parla di me è a pezzo, voi dovete vedere, dovreste vedere com'è,
1: succede ragazzi, un colpo
9: gli ho dovuto dare un brufen 800
1: era?
9: 800, sì,
1: e ti avevo chiesto 600,
9: no 800,
1: posso rendere il prossimo,
9: che è roba,
1: no, quello era lo stesso,
9: mi fa,
1: di Quintiliano
9: non mi ha ancora fatto niente, vedi? Vedi, io sto qua intanto, in piedi, ragazzi. Non, però non ci mi fermo sono, niente.
10: Vogliamo ricordare, vogliamo ricordare l'ultima volta che uno con il mal di schiena stava mandando a trovare l'editore. Ti veniva a trovare presto, capo, grande capo. Stava è entrando vero. In ballo. Oh, compagno mio, a casa.
9: È vero.
11: Ritrosia.
10: Che cos'era?
9: Cos'era?
10: Ritrosia.
9: Comunque, non si, ve lo dico, ragazzi, non si regge
10: no,
9: in piedi.
10: Infatti, sto seduto, però sto benissimo. Sto sì, qui sì. A vostra completa disposizione. Se ci chiamano anche a noi, magari per l'indagine sugli arbitri, siamo pronti ad andare. Ma se non ci chiamano, vuol dire che noi non siamo
9: no.
10: parte in causa.
9: No.
10: Perché se, tanto mi dà tanto. No? Se citano una squadra sempre. Non è che possono passare qualcuno il tempo a dire ma tanto chiameranno anche gli altri che per ora non hanno chiamato.
9: Alla tua.
10: Alla mia, che roba di sempre.
9: Acqua dai, con mal di gola.
10: Ma raccontiamo. Ah, c'è il mal di gola no, siamo no, due in barella in bianco e nero oggi. Allora, no, torniamo un attimo sulle parole di Spalletti.
9: Sì.
10: Principalmente quando lui ha detto guardate che abbiamo già provocatoriamente ordinato un preventivo per il Pullman a due piani, visti tanti giocatori. Sto tranquillo, visti
9: no,
10: tanti
9: stavo
10: giocatori.
9: Guardando che non tocchi terra, Marangio, seduto non tocchi terra. E poi tu prendi in giro Quintiniano.
10: Ma ho
9: ma
10: alzato la cosa al massimo. Comunque praticamente eccolo arriva.
9: Oggi è un anno dall'elezione del Papa.
10: Allora oggi quindi, lo dobbiamo sentire
9: quindi
10: più spesso
9: oggi poi
10: possibile.
9: Lo sentiremo certamente.
10: Tra l'altro il Papa che oggi è a Pompei.
9: A Pompei, sì, vai.
10: Ha salutato la mia Pompei, quindi insomma la mia Pompei, Pompei vicino alla mia Napoli. Allora no, dicevo, ha detto noi abbiamo chiesto già un preventivo al Pullman sì. di due piani per tutti i nomi che state facendo. Quindi provocatoriamente come a dire guardate che non è che possono arrivare tutte queste persone e non partire nessuno, virgola, la maggior parte di questi giocatori ci sarà anche il prossimo anno. E non è che sembra lo abbia detto con quella faccia quasi provocatoria, ma con una faccia di consapevolezza. Ora, alzi la mano chi non ha detto no, ti prego, dimmi che non è vero. Perché è un po' di tempo che ne stiamo parlando, questa squadra non dico che va ristrutturata totalmente, però bisognerebbe metterci profondamente mano. Da quello che ha detto oggi Spalletti, ciò non accadrà. E se questi sono veramente la maggior parte i giocatori che ci saranno anche il prossimo anno, noi ci facciamo il segno della croce e speriamo che possano mangiare qualcosa di particolare quest'estate, possano fare un allenamento straordinario, possano trovare degli interruttori particolari e funzionare, perché sarebbe preoccupante. Dall'altra parte a noi piace pensare con una forma più ottimistica che magari Spalletti giustamente anche fa questo ragionamento, ma io mo posso dire a tre partite dalla fine, tre partite da vincere senza se senza ma, che qualcuno o che la maggior parte non ci sarà il prossimo anno. Allora dicono sai che c'è di nuovo, ma chi se ne frega, io sto in vacanza già con la testa, mi faccio queste tre partite, come va saluti e baci, ci vediamo l'anno prossimo, anzi non ci vediamo perché magari non ci saremo. E allora lui magari ha voluto responsabilizzarli per dire guardate che voi state giocando per voi stessi anche, perché l'anno prossimo se non si gioca la Champions. Qual è la tua sensazione, Santarelli? Intanto buon pomeriggio dai Claudicanti e da
9: Federico Rossi. Sono in forma.
10: Dall'altra parte
9: sono in forma.
10: Ogni tanto.
9: Ma insomma, forma, vai. Forma no, però. Ma.
10: Guarda là, stai al decimo occhi. Vabbè, vai.
9: No, veramente è due giorni che non li prendo più, quindi perché mi sono curato bene.
10: Ma ridurti un po' questa massa di peli che ti esce dalla camicia.
9: Sì,
10: no,
9: adesso devo depilarmi.
10: C'è
9: sì,
10: una roba inguardabile.
9: Devo depilarmi, sì, lo farò magari domani.
10: È inutile che te la chiudi, non esco, cioè non torno. Che cosa c'è? Capelli c'hai?
9: No, devo depilarmi.
10: Sembra Samara.
9: No, ma sai, l'uomo
10: sì, virile, no, Samara.
9: Ecco, appunto, l'uomo
10: Samara
9: virile, c'ha il pelo. Io
10: viloso,
9: poi lo tolgo,
10: no, virile.
9: Io lo tolgo. Senti, ma parliamo di cose serie.
10: Sì, quando ti tagli i capelli sul petto?
9: Sì, beh, guarda, forse domani, okay. Prima di venire a colpo di tacco.
10: Oh, regalaci sta soddisfazione.
9: Dunque, è chiaro che a primo acchitto. Anzi,
10: stanno arrivando 20.000 messaggi uguali. Se
9: sì,
10: magari
9: Davide,
10: ci fermiamo un attimo.
9: Te lo chiedo per favore, Davide da Bologna.
10: Ho visto
9: che anche Camille ci stai mandando a random lo stesso messaggio. Ti prego.
10: Siamo 825.
9: Insomma, è chiaro che sentire quelle parole ti accendono un alert. Perché questa è una squadra, Vincenzo, che va, secondo me, non completamente rifondata, ma va ristrutturata pesantemente. Ora io capisco che un allenatore a tre giornate dalla fine del campionato soprattutto Vincenzo, come squadra fragile, perché noi siamo di fronte a una squadra fragile.
10: Abbastanza.
9: Deve dire determinate cose. E io oggi lo voglio derubricare così. Tra l'altro, secondo me, si è preso anche una colpa che lui non ha. Perché quando dice che il suo Openda è colpa sua, ragazzi, prendiamoci in giro. Può avere mille responsabilità a Spalletti, ma non certo quella di Openda. Dopodiché, e quindi questa è la mia lettura, dopodiché dall'altra parte credo, Vincenzo, ci sia anche un aspetto che noi dobbiamo cominciare a prendere in considerazione, e lo dico portandomi avanti con il lavoro per domani sera, perché se poi domani sera noi non vinciamo, non arriviamo quarti, come ricominciano messa, sì, ma tanto è uguale. No, non è uguale.
10: No, no, ragazzi,
9: non è uguale. Quindi magari Spalletti comincia a mettere già un po' le mani avanti, e questo forse è l'aspetto più preoccupante. Perché non vorrei che in questa settimana di lavoro, io non l'ho trovato molto sereno.
10: No,
9: stamattina.
10: no, per niente.
9: Non l'ho trovato, vero? Vero?
10: Per niente, ho avuto la stessa sensazione tua.
9: Ecco.
10: Ora non vorrei sperare che sia una sorta di rabbia, che non lo so, sempre per quel pareggio contro il Verona, però non l'ho visto sereno, nemmeno io.
9: È quello che mi ha un po' preoccupato, mi ha acceso qualche spia il vederlo stamattina, perché poi vista in diretta e poi subito dopo rivista per ricapire meglio, ricalibrare. C'è un passaggio però che io ritengo fra i tanti, però di campo molto importante, anzi due. Il primo, quando lui dice, anche quello mi ha acceso un po' un alert.
10: Quanti alert?
9: Sì, solitamente nella vita ci si preoccupa di cose che devono ancora accadere. Come dire, forse ho notato nella squadra un po' di preoccupazione alla vigilia della partita. Giochiamola e poi vediamo. L'altra cosa che non mi ha acceso nessun alert, ma che trovo corretta, è quando lui fa il paragone col basket. Perché sì, lui dice, quante volte ho raccontato che il basket, la squadra più forte 90 volte su 100 batte la squadra più debole. Lui ha fatto, secondo me, questo paragone, altra cosa sulla quale ho riflettuto, per dire che è chiaro che tra Lecce e Juventus non c'è paragone in questo momento. Però occhio, perché in determinati sport, basket 90%, Juventus-Lecce finisce 120-80. Ma nel calcio è diverso, quindi si devono mettere in campo tutta una serie di aspetti, non solo tecnici ma anche mentali, perché sennò noi domani il risultato non si fa. Quindi il mio titolo è: Spalletti, due punti rispetto a un freno stampa di stamani, si accendono un sacco di red flag, cioè di bandiere rosse, che a me onestamente un po' hanno preoccupato.
10: Ancora da lavorarci, sì, ancora però da lavorarci. Allora, allora io oggi l'ho trovato più, sapete quanto apprezzi le sue conferenze stampa, perché le trovo estremamente filosofiche.
9: Comunque ti danno sempre qualcosa sul quale riflettere.
10: Sì, e sono tutte estremamente filosofiche. Questa è stata la prima nella quale l'ho trovato un po' astruso nel suo fare filosofia, e mi spiego. Cioè, quasi come se cercasse una risposta a un qualcosa che non va. Perché se da un lato dici la squadra sta bene e oggettivamente la prestazione anche offerta contro il Verona va bene, però poi dopo, se prendo il palo, qualcuno deve essere pronto lì a metterla in porta, sostanzialmente, quindi bastone carota. Se dice no, ma non è un problema di come si gioca, ma delle scelte, però anche quello è un problema. Se mi dici colpa mia che non faccio giocare Openda perché si allena bene, però ho scelto chi secondo me stava meglio, chi è più fochiera, chi ci serviva di più, anche qui ci trovo un non senso. Cioè, ho la sensazione che lui stia cercando di salvare il salvabile, sì, e di non mortificare, abbattere troppo il
9: quella
10: gruppo.
9: Quella cosa, Openda, è clamorosa.
10: Sì. Poi dice delle cose giuste. Sento puzzare bruciato, sant'è che stai prendendo fuoco, no? Poi sento...
9: Angela, tu schiena.
10: Sai che sono, ferrate, andate a ferramenta. Comunque, un'altra cosa che poi trovo giusto nel suo ragionamento è che non si tratta soltanto di giocare bene, ma di voler centrare un obiettivo.
9: Esatto. Esatto.
10: Però allo stesso tempo poi dice: non ce ne deve fregare di prendere il contropiede, noi dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo mangiarci il pallone, dobbiamo star là e dobbiamo essere pronti anche a...
9: Senta che io puzzo di bruciato, Rossi che è? Sta bruciando la radio.
10: Subire, no? A subire, diciamo, un... poi se non ci vedete più mandateci i fiori. A subire, diciamo, delle ripartenze. Quindi... l'ho trovato meno padrone della squadra in questo momento, della situazione più che altro, un po' preoccupato, ma è giusto che la squadra abbia degli input diversi. Io sai che cosa penso? Che lui abbia fatto veramente il massimo che può fare con questa cosa, e questo mi preoccupa ancora di più se penso che la stessa cosa il prossimo anno, perché è quasi come se non sapesse più che cosa dire per accenderli. Perché nelle altre conferenze stampa, sai, ti dava delle indicazioni più precise: dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più alti, dobbiamo mangiarci il pallone, dobbiamo far sentire il rumore del, sì, pallone. Ora diceva: dobbiamo prendere le decisioni giuste, però siamo bravi, dobbiamo farci trovare. Ecco, quando diceva, io ho avuto attaccanti che magari sulla linea della bandierina dicevano: no, ma questa te la lascio a te, se gli lanciavi la palla in profondità diceva: no, ma questa me la prendo io. Cioè, qua vuole insegnare un qualcosa che al giocatore o appartiene o non appartiene. E questa è la grande riflessione che ci troviamo a fare oggi. E se io voglio insegnarti a fare una cosa, che se io voglio dire devi imparare a essere più spavaldo e meno ipocondriaco, tu non ci riuscirai.
9: Ma io
10: non
9: sono ipocondriaco, io mi documento,
10: sì. Però dico,
9: ma per sto mal di schiena
10: e fammi, cioè, fammi lavorare. Allora, se io ti dico devi essere un po' più ottimista, cioè più ottimista e meno ipocondriaco, tu mi dici ci posso provare,
9: ma io sono questo.
10: E io credo che lui sia arrivato quasi a dire: ragazzi, io glielo dico e glielo ribadisco, però se la scelta è sempre una nella giocata, e loro danno il massimo, che ha detto più volte, loro danno il massimo, però se la scelta è sempre sbagliata, io te lo ripeto anche 10 volte, perché quella scelta dentro di loro non ce l'hanno.
9: Io ci ho trovato... Sì, ragazzi, onestamente noi vi dobbiamo sempre raccontare quello che vediamo, che interpretiamo. Poi magari domani si va lì, si vince 4-0 alla fine del primo tempo e ci abbracciamo tutti.
10: Rosanna, siamo una favola.
9: Sì, siamo una favola, Rosanna, hai ragione.
10: Però siamo sempre qua. Però e vi vogliamo qua. Bene. Poi già torna a Napoli. Come?
9: Quindi noi vorremmo riguardare, abbiamo trovato uno Spalletti serenissimo, tranquillissimo, contentissimo.
10: No.
9: Io credo che lui abbia voluto dare un'ultima carezza al gruppo, assumendosi anche delle responsabilità che oggettivamente non sono sue, alcune sì, ma su Openda secondo me no. E senti che ti dico, Openda secondo me domani qualche minuto di partita lo fa.
10: Sì, penso anche io. Magari non sarebbe a scapito, un bel segnale.
9: Magari a scapito di David.
10: Non sarebbe un bel segnale. Onestamente non sarebbe.
9: Però è ritorno al paragone calcio basket. Nel basket la squadra più forte 90 volte su 100 vince, al di là della condizione mentale, vince. Nel calcio no. Servono tutta una serie di cose, tra cui anche le carezze ad un gruppo che io temo, amici miei, temo abbia subito molto da quel pareggio. Cioè un pareggio che non ha, che non è passato via come magari è passato via con il Sassuolo, come magari è passato via quello con il Lecce. No, io ho paura che questo abbia lasciato delle scorie pericolose. E allora, come io prima ho dato il Brufen 800 a Marangio per il mal di schiena, ma ancora Marangio gli devi dar tempo.
10: Ho capito.
9: Secondo me la conferenza stampa di oggi è stata una sorta di tachipirina per una squadra che parte a Lecce con 38 di febbre. E dunque, siccome il medico Spalletti in questo caso ha capito che c'è la febbre, che magari non è una febbre virale, ma è una febbre da una frescata, ti do la tachipirina e la febbre si abbassa. Ecco, io ho percepito questo, Vincenzo. E dunque, in momenti come questi, devi dare anche la carezza dicendo: oh, guardate che l'anno prossimo sì, cambieremo qualcosa, ma voi gruppo sarete il gruppo dell'anno prossimo. Openda, tranquillo, l'anno prossimo sarai tu l'attaccante centrale della Juve, poi magari non ci crede nemmeno lui, però lo devi fare, perché l'altra strada che onestamente è quella che io mi auspicavo, ma era una provocazione, era dire: ho capito che io di questa squadra posso contare su 15 giocatori, gli altri stanno a casa. Quante volte abbiamo parlato questa settimana? Però era passare con un carro armato sopra, no? Il paragone non è bello, ma insomma, passare con, ecco, facciamo così, l'elefante nella cristalleria. Ecco, siccome Spalletti sa di calcio, sa di psicologia di un gruppo, sa di situazione da tenere sotto controllo, l'ha messa lì. Vediamo domani la reazione. Giocherà Vlahovic titolare e questo mi dà un po' di conforto.
10: Sì, però anche qui giocherà, però anche lì, penso sì. Di sì, però non gli diamo troppe responsabilità.
9: Bravo, ci arrivavo.
10: Cioè, mi sembra, come a dire, Ale, questa trasmissione devi essere spiritoso ma pungente, bravo, preoccupato, bravo, ma sereno. E allora io ti dico, come
9: questo
10: devo
9: essere? Vincenzo, è emerso questo.
10: È emerso questo.
9: È emerso questo. Sperando che, se devo dire la verità, non mi era piaciuta neppure la conferenza stampa pre-Verona.
10: No,
9: non mi era piaciuta per niente. Però lì veramente pensavo che col Verona sarebbe bastato una Juventus al 51% per batterlo. Stavolta non mi è piaciuta per alcuni contenuti che accendono le red flags, perché è plurale, quindi con la S. Però speriamo che poi domani sul campo sia tutta un'altra storia, perché noi, domani, ragazzi, è la partita, appunto. Se noi domani non vinciamo, cominciamo a pensare all'Europa League.
10: Sì, perché credo che un'altra cosa che è emersa è che lui abbia detto: abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, il che significa che fin quando l'abbiamo nelle nostre mani possiamo gestirla, fare il massimo, aprire quelle tre porte che lui ha detto bisogna aprire, quella del Lecce, quella della Fiorentina e quella del Torino. Diversamente, se non apri una di queste tre porte, in Champions non ci vai, perché secondo me ho la sensazione,
9: ma se non apri la prima, non ti danno il passepartout per la seconda.
10: Sì, poi uno potrebbe dire, magari poi tu con la Fiorentina vinci, la Roma perde il derby, il Como molla un pochettino, sì. Quindi dipende soprattutto da te, ma poi anche gli altri le devono vincere tutte e tre. Il discorso qual è? Abbiamo parlato di una Juventus che secondo me era tra le squadre più in forma.
9: Sicuro.
10: Credo che lui stia percependo un calo, che sarebbe anche fisiologico, perché abbiamo tirato dalla partita con la Roma giocata in rimonto fino ad ora ad altissimi livelli. Ale, guarda che produrre 29 tiri.
9: Sì, ma col Verona.
10: No, ma non solo col Verona. Noi abbiamo fatto una media, tu c'hai i numeri, di oltre 20 tiri a, sì, partita. Il problema, sì, sì, è che segniamo poco rispetto a quello che produciamo. Ma per produrre tanto devi investire tante energie. E questa squadra probabilmente le energie poi si smentirà domani, però probabilmente riuscirà ne ha investite tantissime, quindi ha meno facilità, meno riserva di energie da poter impiegare. Bisogna entrare nell'ottica di cambiare atteggiamento. Allora, tra le colpe che magari lui si deve assumere realisticamente,
9: guarda, la Juve tira 17 volte a partita,
10: che è tanto, Ale, soltanto, è tanto significa
9: di cui 6 volte è uno specchio alla porta, okay. Quindi questo è ancora peggio.
10: Esatto, sai che cosa significa? Ripetimi il secondo numero.
9: Allora, 17 tiri a partita, di questi 17 6 finiscono specchio alla porta.
10: Significa che se tu magari devi imparare a dire: queste tre partite devo cambiare qualcosa, questa squadra non è ancora pronta a giocare come voglio che giochi io, come voglio che io giochi, quindi dobbiamo conservare un po' di energie, essere un po' più come Atalanta-Juventus, quindi portare a casa la vittoria anche soffrendo, quindi devo abbassare il numero di tentativi. E si abbassano in automatica anche i numeri di volte che centri la porta. Quindi si deve alzare che cosa? La precisione. Ora, se a questa squadra abbassi la produzione, ok? Ha un coefficiente di precisione sufficiente per abbassare la produzione?
9: No.
10: Quello è il problema.
9: Ora ti dico altri numeri. Nel frattempo Fabio, l'amico Fabio da Torino, aggiornati, perché Brufen 800 esiste. Quindi sì, lo so che gli ho sfondato Reni, ma cavoli suoi. L'ha voluto 800 e 800. Quindi esiste, è meglio quello a 600 perché ha meno effetti collaterali. Però Marangio Stampieri, quindi è dato 800.
10: Sì, sì, sì.
9: Detto questo, ragazzi, sentite questi numeri. Allora, intanto la Juve ha una percentuale realizzativa del 10%, è bassissima. Ma non solo, noi abbiamo fatto 2 gol sul rigore su 5, quindi nemmeno il 50%. Pensa, le punizioni abbiamo fatto 1 su 15, cioè una cosa veramente da ridicola. Però sentite questo numero qui, sapete quante volte abbiamo tirato dentro l'area di rigore? 375. Sapete quanti gol abbiamo fatto dentro l'area di rigore? 48. 48 su 375. Sapete quante volte abbiamo tirato da fuori l'area di rigore? 206, per un totale di 8 gol. Capisci, Vincenzo? Poi dici l'attaccante. Ragazzi, 48 su 375 sono numeri da squadra di medio-bassa classifica. Tu tiri 375 volte dentro l'area di rigore e segni 48 gol, 8 su 206 da fuori.
10: Perfetto.
9: Cioè, se con questi numeri qui arrivi quarto, è un miracolo.
10: Ma effettivamente è così.
9: 2 rigori su 5 realizzati, 2 su 5, nemmeno il 50%.
10: Capisci? Quindi capite che secondo noi, facendo queste analisi, ritornando un po' sulle parole di Spalletti, quello che preoccupa Spalletti è probabilmente questo. Cioè, lui l'ha visto allenarsi anche in settimana. Allora, l'altra cosa che mi preoccupa è, io non gli posso dire nulla sulla buona volontà. Ok, però se la buona volontà di questa squadra non basta a battere il Verona in casa, è un problema. Se io mi devo affidare alla buona volontà e devo sperare che le prossime scelte saranno giuste, c'è qualcosa che comunque non mi torna. Perché ragazzi, contro il Lecce, se il Lecce vince, Ale, vuol dire che il Lecce ha qualcosa in più, ma non a livello tecnico rispetto alla Juventus, ha qualcosa in più a livello mentale. E allora ti chiedo, se la corsa la puoi allenare, se la tecnica in qualche modo la puoi allenare, la testa
9: no, no.
10: Se no, la testa no, non la puoi allenare, e questi saranno i giocatori che per la maggior parte giocherà anche il prossimo anno, noi che cosa dobbiamo pensare?
9: Che ci dobbiamo far segni la croce, sai? Perché ora mi hai stuzzicato su questa roba qua. Io solitamente questo lo faccio a fine stagione, però sai quante grandi occasioni da rete ha mancato con Sesau? 10. 10, ragazzi, 10. Lui ha fatto 3 gol, grandi occasioni mancate sono 10. È tanta roba, tanta roba per il giocatore che in queste ultime settimane è il giocatore forse più importante della Juventus. Però ha mancato 10 grandi occasioni da gol. Adesso vi voglio raccontare, anche già che ci sono, qualcosa del dottor David. Il dottor David ha una frequenza, questo è l'attaccante centrale della Juventus, una frequenza gol di 1 ogni 300 minuti, per la precisione 294. Cioè, l'attaccante centrale della Juventus può fare un gol ogni 300 minuti? Direi di no.
10: Direi proprio di no.
9: Sapete l'attaccante più importante della Juventus quanti tiri a partita fa? 1,2. Sapete l'attaccante più importante della Juventus quanti tiri in porta a partita fa? 0,5. Sapete l'attaccante più importante della Juventus quante grandi occasioni da rete ha mancato? 13. Ora, caro Luciano, io mi rendo conto che le parole alla vigilia di questo trittico siano importanti e vadano anche misurate per provare a farne tutti nel mio modo possibile. Ma se noi ripartiamo da questi numeri qua l'anno prossimo, con questi giocatori qua, e tiro fuori con Sesau, perché con Sesau fa un altro mestiere, dopodiché su 10 grandi occasioni magari 3 fanne, magari 4 fanne, e facciamo in modo che le grandi occasioni mancate diventino 6 e non 10. Però se io riparto con un attaccante che mi segna una volta ogni 300 minuti, che mi tira 1,2 volte a partita complessivamente, di cui 0,5 nello specchio alla porta, sono cavoli amari. Quindi arriviamo a fondo, cerchiamo di fare il meglio possibile, ma da questi giocatori qui l'anno prossimo per me non si può mai partire.
10: No, e i numeri sono impietosi. Quindi, dopo avervi fatto tutta questa introduzione, la riga la tiriamo, e il risultato che ci auspichiamo possa essere quello giusto è: ho detto che la maggior parte resta così perché da questi devo chiedergli il massimo nelle prossime 3 partite, ma poi sappiamo che, perché questi numeri che ci abbiamo noi ce l'ha ovviamente la Juventus, e ce le ha ovviamente anche Spalletti, quindi sanno che se tu non vai in Champions è perché questa squadra non è da Champions, semplice.
9: Cioè, un centinaio di messaggi,
10: allora ci fermiamo
9: e magari continuiamo anche un attimo con questi numeri e queste situazioni. A tra poco.
10: Bravo.
3: Grazie. Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca.

0: bellissima. Andate sulla pagina di Vincenzo, che è bellissima.
1: Ma Tevez, è una storia vera, cioè quando appunto, c'è la storia dietro,
0: leggetele. Tevez, magari non andava, però era uno che il gruppo ci stava, lo costruiva e se lo sentiva sulle spalle.
1: I grandi, fuoco dentro.
0: I grandi successi, Vincenzo, arrivano sì dal campione, ma anche da un grande gruppo. Perdonami se lo dico e perdonatemi voi. Per me questo non è un grande gruppo. Per me questo non è un grande gruppo. Sono tutti bravissimi ragazzi, vanno a cena fuori, mangiano insieme, vanno a far bisboccia e va. Però questo non è un grande gruppo. E allora chi lo conosce da dentro, stiamo ipotizzando, ragazzi, certo. Che non è un grande gruppo lo penso io, ma magari mi sbaglio, eh. E allora l'allenatore, che è un grande allenatore, sbaglia, ma è un grande allenatore, è anche uno che di gruppi ne ha vissuti tanti, evidentemente ha capito che deve ragionare in questa maniera qua. Anche lì, passo indietro. Abbiamo avuto uno, Motta, che si fa la fascia rotante di capitano, come le lame rotanti di Gordon.
1: E là ci ha distrutto.
0: E lì ci ha distrutto. Un altro che non parlava con i calciatori, che evitava il contatto con i calciatori, che quasi quasi gli davano fastidio, e quindi ci ha ridistrutto. Questo, esperienza, forse anche un po' più figlio di buona donna, lo possiamo dire, ma nel senso positivo, cerca a 3 giornate dalla fine di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Quando lo devi dare alla botte, dici, oh, e lì io rimasi sorpreso, io non ho ancora capito dove sono arrivato, che squadra è, non l'ho ancora capito. E rimasi sorpreso. Oggi ti dice, no, ma Sopendo ho sbagliato io. Capisci? E allora è questo che a me preoccupa. Poi domani vinciamo 4-0. Speriamo, ma anche 1-0 mi basta. Ma secondo me si è palesato il fatto che non siamo di fronte a un gruppo di primo livello.
1: Non ho altro da aggiungere se non la preoccupazione che questo sia il gruppo del prossimo anno. Perché sì, la continuità è importante per qualcuno, per qualcun altro è già durata, già c'è stata continuità e non hanno funzionato. Allora, se non hai funzionato in questi anni, chi mi dice che funzionerà il prossimo anno? Se io ho visto delle carenze comportamentali, mentali, caratteriali, ecco, più che comportamentali, caratteriali.
0: Ma certo.
1: Chi mi dice che tu all'improvviso cambi carattere? No. Paradossalmente, vedi, non lo dico perché mi piace Kim, no, però paradossalmente vai a pescare il Kim di turno, non Kim.
0: Bravissimo, bravo.
1: Che viene e ti dà l'anima, si butta in campo, è il tuo soldato, quello che gli dici di fare lo fa.
0: Sì, poi lui c'ha anche gli orientali.
1: Perfetto, sì, e ne parlavamo prima.
0: I soldati, certo.
1: C'hai Kelly? Gli devi ribadire le stesse cose 10 volte.
0: E magari, magari lui pure di Kim,
1: sì. Però magari lui si gira e ti dice, ma che vuole questo? Perché gliel'ha detto anche. E allora io con chi dialogo? Cioè, se io ho Mandzukic e io ho David, magari guarda che ti vado a dire. No, non te lo posso dire perché non è vero. Cioè che magari uno, David è più tecnico di Mandzukic, non è vero. Però magari, mettiamo che David possa avere anche una tecnica maggiore di Mandzukic, non ce l'ha ovviamente, però stiamo immaginando. Ma Mandzukic, c'è uno che entrava in campo e faceva la guerra. Non per se stesso. Per la squadra. Non per la squadra. Per la maglia insieme alla squadra.
0: Ovvio, ma è quello è quel pizzico di presunzione che devi avere.
1: Ma per la maglia insieme alla squadra. Quanti di questi qua giocano per la maglia insieme alla squadra? Io non la respiro questa cosa qua.
0: Sai, andiamo a sensazioni, appunto.
1: Cioè, sai che cosa respiro? E ti lascio la tua sensazione.
0: No, no, no,
1: sai
0: no,
1: che cosa respiro? Respiro un gruppo di ragazzi per bene che hanno fatto anche gruppo, nel senso che vanno a mangiare,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: cazzeggiano,
0: sì,
1: che si divertono, sì. E poi si ritrovano la domenica dopo aver lavorato in settimana a giocare le partite al meglio delle proprie possibilità. Questo gruppo, se fosse attento alla maglia, alla storia della Juventus, a cena. Ma si prenderebbero quasi a cazzotti.
0: A cazzotti, a testate, è vero.
1: Non come al Real Madrid, che là sono rivalse personali, ma quasi a dire, oh, ci hanno svegliato. Non possiamo, la Juve non merita questo. Noi dobbiamo dare di più. Te la senti di dare di più? Sei con noi. Non te la senti? Fuori.
0: Sai qual è il paradosso, Vincenzo, in questa tua riflessione? Per

0: perfetta, che secondo me una cosa non riesco a rimproverarli. Per me loro tutto l'hanno dato. Il fatto è che probabilmente il tutto è quello che stiamo vedendo, ed è ancora più seria come situazione. Però ci sono delle partite in cui quest'anno ho avuto la sensazione di, o hai avuto anche te, voi, che il gruppo non abbia dato tutto? Io sinceramente no. Perché per me giocatori che non hanno dato tutto in questi anni ce ne sono stati. Penso a un grande campione, Di Maria. Di Maria è uno che ha dato il 50% alla Juventus nella prima parte, forse il 60% nella seconda parte, ma è uno che non ha sudato per la maglia. Paredes è uno che per me non ha sudato per la maglia. Non so quanti altri potrei fare nomi. Questi ragazzi qui per me hanno sempre dato tutto. Paradossalmente anche domenica, cioè quando Spalletti dice che gli sono piaciuti gli applausi, secondo me gli applausi della curva sono arrivati, al di là della grandissima delusione, perché la percezione che questa squadra dia tutto, cioè, che guarda, forse è pure peggio,
1: perché certo, che se tu dici, se tu, tu mi dai tutto, tutto e pareggi con il Verona retrocesso, è un problema.
0: Però io non me la sento di accusare questa squadra di non aver dato tutto. Ci può essere stata una partita, due, ma per il resto secondo me hanno sempre dato tutto. Tant'è vero che molte di queste partite incriminate noi comunque l'abbiamo finite, come dicevi te, con 28, 27, 31 tiri, perché te lì ci sei arrivato. Il problema è che poi ti è mancato quando l'attaccante, quando il centravanti, quando l'inserimento, e oggi eccoci qua. Però io capisco una cosa, no? La tiro fuori anche come riflessione finale. Capisco che oggi abbiamo fatto una puntata molto dura, severa.
1: Poi magari con Lecce si vince e siamo tutti più felici, ma lo so. Queste riflessioni severe
0: devono rimanere.
1: Restano.
0: Sì, sì.
1: Perché non le abbiamo fatte a prescindere, scottate ancora da quell'1-1. Ma perché abbiamo percepito da un'intervista, da una conferenza stampa, un qualcosa che non ci è piaciuto. E per questo poi quando diciamo che la comunicazione è importante, e molti magari ci perculavano, tra virgolette, dicevano: ah, ma voi date così importanza alle conferenze stampa?
0: No, sono importanti.
1: Ragazzi, i segnali arrivano da là, per tutti, sono per importanti. I tifosi, per l'allenatore, per la società, per il futuro e per i giocatori. Ci auguriamo di esserci sbagliati, sì, su tutta la linea nell'analisi, sì, di questa conferenza stampa, sì, e in tal caso di chiedervi scusa, e che la Juventus vada a vincere a Lecce in scioltezza.
0: Però il problema di base rimane.
1: Resta il problema di base. Se non dovesse arrivare quella vittoria, allora restano tutte le riflessioni amare che stiamo facendo, perché la preoccupazione allora evidentemente era legittima.
0: Vai Rossi.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente siciliano. Ma ciao. Ragazzi, ma secondo voi Spalletti doveva scaricare tutti le tre partite prima? Cioè, ma è che da premettere che è pure normale che la Juve non deve fare una rivoluzione, ma deve prendere quei 4-5 obiettivi al posto giusto, e la maggior parte della rosa purtroppo verrà riconfermata, perché se va via tutta la rosa allora ripartiamo noi da zero, da sotto zero. Figuratevi addirittura chi ha fatto pure degli elogi a Open Da. Cosa doveva dire Spalletti? Cioè, ma io non lo so, ma stiamo scherzando? È il primo lui che lo sa che vuole giocatori con personalità, perché se no neanche rinnovava il contratto. Cioè, alla vigilia della partita doveva dire: no, questa rosa è tutta da buttare, così noi andiamo a fare tre scampagnate. Boh, non lo so. Ciao Giuseppe, mi ancora fino alla fine.
1: No, Giuseppe, no, no, però, Giuseppe, ma... però avrebbe dovuto dire quello che noi immaginiamo avesse potuto dire in maniera diversa, cioè.
0: Però la riflessione di Giuseppe è una riflessione, no, che condivido.
1: No,
0: insomma,
1: ma è quella che noi ci siamo detti. Ci abbiamo detto, allora chiaramente io non posso scaricarli tutti, perché le prossime tre partite questi devono sapere di far parte del gruppo. Ma esatto, contestualmente io posso anche doverti dire: sì, però ci stiamo giocando tutto, tutti.
0: Sì, sì.
1: Noi non dobbiamo pensare a chi resta e a chi va. Parleremo di mercato dopo, ve lo prometto. Anzi, mi metto qui dalla mattina alla sera, ci facciamo una lunga chiacchierata sul mercato. Ora, però, il nostro pensiero è vincere queste tre partite. E quando parleremo di mercato vi dirò anche chi se l'è meritata questa Juventus. Cioè, c'è modo e modo, secondo me, per esprimere.
0: Sì, Silvano da Roma dice: tanti nomi, non sento mai parlare di Sole e dell'Udinese. Guarda Silvano, è un buon prospetto sicuramente. Io però, scottato da tutti questi anni, Sole mi piace, la tua riflessione è interessante, è un giocatore secondo me importante. Però ci metto sempre un però davanti, ma semplicemente perché sono talmente scottato da tutti i giocatori che abbiamo preso e che non hanno reso, che francamente oggi andrei più su garanzie. Detto questo, Solé è un bellissimo prospetto, bellissimo.
1: Sì, però anche qui Ale, vai dall'Udinese, quanto ti chiede? Non ti chiede poco. Oggi leggevo che secondo la Gazzetta il Napoli va da Davis e glielo danno per 10-15 milioni, ma su quali parametri? Non te lo darebbe mai per 10-15 milioni, appunto. Quindi noi anche qui dobbiamo guardare fuori, perché c'è qualcosa di... e non dobbiamo suggerirlo noi, che giustamente noi guardiamo, noi possiamo stare dalla mattina alla sera, abbiamo i file dei giocatori, ci indirizzano eccetera, devono essere loro bravi ad andarle a trovare, a pescare i giocatori. Il Sole lo deve andare a pescare la Juventus prima che vada all'Udinese e che poi ti chiedano 40 milioni o 30 milioni.
0: Noi gli ultimi acquisti abbiamo fatto in Italia da Nico Gonzalez a Kumaiers,
1: su.
0: Però certo, su qualcosa devi anche
1: di Gregorio,
0: appunto. Fede.
1: Quello ci vuole, Fede.
3: Tanto. Buonasera ai due mitici che ci sono adesso in studio.
0: Grazie.
3: Grandissimi. Esco dalla doccia, sento il telefonino, la vostra trasmissione e la lavatrice sta andando. Siamo arrivati in Champions con una lunga agonia già l'anno scorso, ma se ricordate anche con Pirlo siamo arrivati all'ultima giornata.
1: Sì, bravo.
3: Da lì è iniziata una lentissima agonia a livello europeo. Abbiamo depauperato tutto a livello tecnico, Giuntoli, mica Giuntoli, tutto il resto che è venuto fuori, Cavalli di ritorno, Artus, Douglas Luiz,
0: Tino
3: Gonzalez, poi i vari Kumeiners e tutto il suo. Conosciamo benissimo la rosa della Juventus. Il prossimo anno, sia che andiamo in Champions o che andiamo in Europa League, sarà l'anno zero. Ma l'anno zero bisogna vedere con cosa, si diventa un più uno, più due, più tre, o rimarrà sempre l'anno zero. Comunque, forza e coraggio, e messaggio un po' lungo, e speriamo che mi mandate in onda.
1: Sì, sì, è andato in onda, è anche interessante.
0: Sì, il
1: poi
0: problema
1: è
0: che c'è un altro anno zero.
1: Ale, ma... ma non è neanche solo per noi, se ci fai caso, perché qua tutti quanti stanno ragionando di anni zero, tranne chi si alterna per adesso allo scudetto. Si sono alternati l'Inter, il Napoli, c'è stato l'anno del Milan, però il Milan è stato estremamente casuale. Dopodiché, anno zero per il Milan, quanti ce ne sono stati? Anni zero per la Roma, quanti ce ne sono stati? Il triste è che noi siamo diventati quello che erano gli altri quando noi vincevamo. Quello è il triste. E ha ragione nel ricordare che questa agonia europea nasce da quando raggiungemmo la Champions all'ultima giornata con Pirlo ed eravamo felicissimi. Festeggiammo alla balena, come
0: Balera.
1: Si chiama? Balera, con la maglia di Faraoni. Venne Mike Fusco, ci portò la
0: col
1: maglia
0: porcellino.
1: Col porcellino e con la
0: poi
1: maglia
0: da lì
1: di Faraoni.
0: Il porcellino ha fatto una brutta fine, insomma.
1: Pure noi.
0: Beh, porcellino un
1: sì,
0: po' di più.
1: Porcellino
0: di
1: un po' di più, ovviamente.
0: Guai giudiziari,
1: beh,
0: a Rondeman.
1: Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
0: Pianga se stesso.
1: Poi noi anche lì festeggiavamo che eravamo arrivati in Champions League, e invece era l'inizio di un qualcosa che ci portava a vivacchiare.
0: Ma sai, lì Vincenzo c'era. Allora, intanto vincemmo comunque due trofei.
1: Certo. Quell'anno fu comunque.
0: Però avevamo Ronaldo, Bala. Però lì un campanello d'allarme.
1: Suonò.
0: Perché è vero che avevamo in panchina un grandissimo giocatore, ma lo posso dire, un pessimo allenatore? Si è vista la carriera. Non so nemmeno dove è finito Pirlo, dov'è ora?
1: La carriera parla chiaro.
0: Io l'ultima notizia che ho di Pirlo erano in Turchia, dove è andato quando poi ci fu il terremoto terribile. Ma poi, cioè, dove è andato ha fatto disastri Pirlo? Dove è, in Qatar? Dove è andato Pirlo?
1: United FC.
0: Ecco, che occhi croce, non penso sia
1: arabo.
0: Ecco. Quindi lì veramente siamo arrivati per me ad un campanello d'allarme che suonò e che non abbiamo oggettivamente capito, io per primo. Lo sapeva però Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli richiamò Allegri blindandolo per 4 anni, perché forse qualcosina lì stava cominciando ad arrivare alle orecchie. Ma se ci pensi, noi abbiamo passato 2 anni, e chiudo con questa iperbole, senza allenatore in panchina, perché l'anno prima c'era Sarri, ma a ottobre il gruppo ha detto: bello, non ti si fa vincere lo scudetto, ma te aria sotto tutti i punti di vista. E l'anno dopo con Pirlo, e faceva allenatore Buffon, se ti ricordi, no?
1: Certo, cioè dalla panchina praticamente.
0: Quindi noi siamo stati 2 anni senza allenatore, 4 anni, 3 anni con Allegri, dove è successo di tutto. Altri 2 anni con mezzi allenatori, da Motta a Tudor, e diciamo dal 2020, anno dell'arrivo di Sarri, che nonostante tutto è un allenatore, sei ritornato a Spalletti. Sì, c'è avuto Allegri, ma c'è avuto Allegri che ha fatto il direttore sportivo, il direttore generale, ha detto stampa, il consiglio di amministrazione, il presidente, cioè, perché ha fatto anche quello Allegri. Quindi la chiosa di questa puntata è: ci troviamo domani sera alle 20 e che Dio ce la mandi buona, sicuramente
1: buona,
0: perché domani sera il problema è che è un Lecce-Juventus, ma come ha detto Vincenzo, bere affogare. Però sulla riflessione finale, sì, i mercati, sì tutto, ma anche questo stillicidio di allenatori, non ce n'è uno che ci ha lasciato in eredità qualcosa di buono. Forse uno ce lo poteva lasciare, ma c'è la fine di Allegri congiunto lì. Quindi non è un allenatore che ti ha lasciato una base sulla quale lavorare.
1: Assolutamente no. E ci ritroviamo con te domani sera.
0: Sì, domani le dita. Ragazzi, veramente, cioè, dover incrociare le dita per un Lecce-Juventus è qualcosa di clamoroso. Però
1: speriamo,
0: pronti
1: che
0: alla battaglia,
1: sia più facile
0: e chi si estranea dalla lotta, come diceva il presidente del Borgo Rosso Football Club, interpretato dal magistrale Alberto Sordi, è un gran figlio di na. Arrivederci.
1: Ciao a tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.

0: Con qualche minuto di ritardo, ma cominciamo la nostra diretta del sabato di Tutte le ore che vuoi. Come sempre iniziamo le dirette di Radio Bianconera alle 13, insieme come sempre fino alle 15. Poi Chiara Leati vi terrà compagnia dalle 15 alle 17 con il suo Sabato Sport. Diamo il benvenuto a Federica Mozzi. Ciao Fede,
1: ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta,
1: grazie per l'invito.
0: Ben arrivata, mi fa molto piacere averti qui. Abbiamo già fatto un po' di chiacchiere prima, preparatissima Federica, quindi potete tempestarla di messaggi, domande, tutto quello che volete, perché ci siamo, la ragazza c'è, come si dice come si dice in questi casi. Salutiamo e ringraziamo Yves Roche in regia che ci manda in onda e insomma non appena abbiamo organizzato il tutto, visto che appunto siamo un filino lunghi, andiamo poi anche come al solito in apertura di programma dal nostro Stefano Romagnoli Foodstats per andare a vedere quali saranno poi i numeri di questa partita. Intanto Federica, raccontaci qualcosa di te. Juventus, visto che sei la prima volta, insomma le prime volte sono sempre un po' con le domande standard, no? Juventina perché?
1: Allora, Juventina, grazie al papà.
0: Risposta classica, ma ci sta.
1: Grazie al papà, sì, perché io sono figlia unica. Da quando sono piccola il papà guardava le partite, la televisione veniva monopolizzata durante le partite della Juventus e quindi a furia di, in maniera passiva, stare lì e guardare le partite, uno a un certo punto poi si appassiona.
0: Esatto.
1: E quindi eccoci qua.
0: inizia giustamente a guardarle e poi insomma pian pianino inizia a conoscere il giocatore, ad appassionarti, a tifare, insomma diciamo è un iter abbastanza tradizionale. Di Sondrio mi dicevi, però milanese d'adozione.
1: Di Sondrio ormai è adottata a Milano, sì.
0: vabbè insomma dai, non è che sei finita male, anche se so che insomma avresti forse altre preferenze. In attesa di andare da Stefano Romagnoli, leggiamo il primo messaggio che ci è arrivato come sempre da Roberto De Frede. Ciao Roby, ben trovato, e sentiamo se riesci a leggere, se no ti ingrandisco.
1: Sì, sì,
0: okay,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Caro Dario, mentre il sole del Salento accende i ricami dorati della pietra leccese, la vecchia signora si addentra in questo palcoscenico barocco con il passo fiero di chi insegue il proprio destino. Tra le volute di Santa Croce e l'eco di una storia millenaria, la Juventus cerca non solo la vittoria, ma la bussola per il suo domani. Tre punti fondamentali, pesanti come marmo e preziosi come luce, da strappare all'incanto di Lecce per scolpire, finalmente, le fondamenta del futuro, non solo quello prossimo.
0: Però vi ci piacciono sempre tantissimo i tuoi incipit, perché ci fanno iniziare i programmi con un po' di romanticismo, quasi mi viene da dire, e anche con tanta speranza, no? Perché questa sera ritorniamo a giocare di sabato come non succedeva da un po', si parte, insomma, cioè, c'è una partita veramente molto molto molto importante che la Juve non può fallire, partita di cui cominciamo a vedere un po' di numeri. Mi fa segno Yves che ce l'abbiamo pronto, come sempre con Foodstats, l'abbiamo anticipato poco fa, Stefano Romagnoli. Ciao Stefano, ben ritrovato come sempre con il nostro appuntamento del sabato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Bene, ben arrivato. E tra l'altro nel frattempo vi segnaliamo che la Juventus Under 20, poi magari ne parliamo nel prossimo blocco, ha vinto fuori casa a Cesena la partita del campionato Primavera 1, quindi lasciando un lumicino acceso, se non ricordo male, la classifica, nella possibilità di arrivare anche ai playoff di categoria, cosa che insomma sembrava quasi persa dopo il pareggio col Frosinone di settimana scorsa, scusatemi. Stefano, vengo da te, come sempre partiamo con i numeri principali di queste sfide, come al solito fra Serie A e Serie B, fra Lecce e Juventus, però in Serie B forse non c'è stato Lecce e Juventus, o sì? Non ricordo.
2: Sì, c'è stato anche in Serie B.
0: Allora, vai con i numeri.
2: Sono 20 a Lecce, 3 vittorie dei giallorossi, 5 pareggi, 12 successi bianconeri, 17 a 31 in fatto di gol, ovviamente 17 per il Lecce e 31 per la Juventus. Totali Lecce più Torino, andiamo quindi a quota 41, la Juventus balza ben 27 successi, i segni X ammontano a 10, 4 le vittorie del Lecce, che significa un solo successo in Piemonte. La forbice tra le marcature si allarga notevolmente, arriva a toccare praticamente 50 marcature di differenza, perché la vecchia signora va a 83, i salentini salgono 33.
0: Guarda, ci saluta nel frattempo il nostro fedelissimo Forza e Onore che ci dice buongiorno ritardatari, ce l'ha un po' con noi, ha ragione, chiediamo venia, come si dice in questi casi. E, ti chiedo, Stefano, di proseguire con i numeri, sto cercando di ripartire anche col mio computer, con il prossimo dato statistico che in questo momento non riesco a lanciarti, se riesci a darmi i prossimi numeri.
2: Ok, mi faccio la domanda, mi do la risposta.
0: Bravissimo.
2: Allora, primo e ultimo Lecce Juventus di Serie A.
0: Sì, allora, bravo.
2: Il primo fu nell'85-86, Lecce Juve 2-3, marcarono Mauro, Miceli, Cavrini, Serena e Di Chiara. L'ultimo l'anno scorso, 1-1, era la 14ª giornata, a rete Cambiaso al 68esimo, poi super, mega, colossale e non so quale altro aggettivo aggiungere, dormita della difesa bianconera, e Rebic al 92esimo fa 1-1.
0: Quindi diciamo che era un altro risultato sprecato, no? E che in questi giorni non ci piace l'idea di sprecare un eventuale ennesimo risultato, perché ne abbiamo già buttati via troppi. I risultati più ricorrenti invece di questa partita, tra l'altro l'anno scorso, se non ricordo male, con un erroraccio di Cambiaso proprio, no? Tu citavi questo errore clamoroso della difesa, ricordo un Cambiaso particolarmente impacciato in quel di Lecce.
2: Sì, diciamo non fu una delle sue partite migliori. Allora, vabbè. Allora, risultati più ricorrenti. Scaliamo un pietoso velo.
0: Sì.
2: La medaglia d'oro stavolta è condivisa, perché ci sono sia l'1-1 che lo 0-1, quindi la vittoria della vecchia signora per 1-0 con 4 caps. L'ultimo 1-1 l'abbiamo detto l'anno scorso, l'ultimo successo con il minimo risultato utile e necessario risale al 22-23, fece gol un nostro grande rimpianto, ovvero Gioli.
0: Me lo ricordo anche quello.
2: Giro a giro su assist di, se non ricordo male, Ealing Junior.
0: Bravo, sì, è vero. Una specie di piede perno quasi cestistico, no? Che fa quasi un 180 gradi dal limite dell'area e la palla che si infila nel palo lontano. Sì, me lo ricordo bene.
2: Poi il 2-0, tre volte, l'ultima nel 2010-2011, Mesba e Bertolacci tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo.
0: Quindi,
2: ecco, se... i tre punteggi più
0: sì,
2: ricorrenti.
0: Non particolarmente, a parte ovviamente quello, il secondo che abbiamo citato poco fa, non particolarmente positivi, no? Nel senso che è forse una delle poche volte in cui i risultati sul podio sono quasi più contro che a favore della Juve, soprattutto che, considerando che il pareggio questa sera sarebbe un risultato decisamente negativo. Siamo alla 36esima giornata, come sempre abbiamo scavallato la 34esima, quindi si riducono le partite giocate, ci sono precedenti fra Lecce e Juventus alla 36esima di Serie A, Stefano?
2: No, al Via del Mare nessun precedente alla 36esima di A, quindi quello di stasera sarà una prima volta.
0: Ultimamente guardiamo anche i precedenti nel mese di maggio, ne abbiamo?
2: Altra prima volta.
0: Benissimo.
2: Nessun Lecce-Juventus nel quinto mese dell'anno, quindi siamo una doppia prima volta.
0: Tra l'altro stavo appunto ragionando anche sui numeri che ci hai dato, 40 incontri disputati totali, vuol dire che sono una ventina di campionati che la Juve ha fatto con Lecce, però io me ne ricordo tanti di Juventus-Lecce, quindi probabilmente sono quasi tutti degli ultimi anni, no? Perché mi viene da pensare, perché io me ne ricordo diverse di queste sfide. Invece, altra statistica che ci hai inventato, diciamo, quest'anno, quante volte la Juventus ha giocato in trasferta in campionato il 9 di maggio?
2: Sì, allora, guarda, questa, diciamo, dobbiamo sempre leggerla con una certa calma, se no poi le persone... Mandiamo troppi numeri, ovviamente,
0: esatto.
2: In confusione anch'io. Anche perché un conto è farla vedere, un conto è raccontarla.
0: Certo.
2: Allora, la Juventus ha giocato 141 trasferte nel mese di maggio fra Serie A e Serie B, dal 29-30 in poi. Abbiamo preso soltanto i campionati con la formula del girone unico. Soltanto però tre match sono corsi esattamente in data 9 maggio e sono, a dire il vero, anche molto datati, perché il primo, il più recente, risale al 53-54, derby Novara-Juventus 0-1. L'altro 47-48 viene da Mentoscana-Lucca, Lucchese-Juventus 2-2. E nel 36-37, la prima volta di un match in data 9 maggio fuori casa, Triestina-Juventus 1-0. Quindi bilancio abbastanza semplice da fare: una vittoria per 1-0, una sconfitta per 0-1, un pareggio per 2-2 e quindi 3 gol fatti e 3 gol subiti.
0: Sì, tutto 111, 33 sembra quasi i numeri di telefono, quei numeri verdi, no? Che hanno tutti i numeri uguali per essere facili da ricordare. Veniamo alle classifiche di rendimento di questo 25-26, Stefano.
2: Guarda, allora, classifiche di rendimento andiamo piuttosto veloci. Clean sheet, siamo 15-9. Giocatori a rete 18-13, gol dai panchinari 11-5, saldo favori rigore contro, Juve a più 2, 5 calciati, 3 fatti, tra l'altro uno di quelli sbagliati, David, nel girone d'andata Lecce-Juventus.
0: Sì.
2: Lecce a meno 4 perché 2 ne ha calciati e 6 ne ha subiti. Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Qui miglioriamo, anche se in realtà sarebbe stato meglio non migliorare, ma diciamo così, avere 3 punti in più,
0: certo.
2: La Juventus, se lo ricordiamo, nell'ultimo turno va all'intervallo sotto per 1-0, poi riesce comunque a pareggiare, quindi più 13 da 52 al 45esimo ai 65 quelli in corso di validità. Lecce profondo rosso, meno 7 da 39 a 32, che significa se il Lecce terminasse le partite al 45esimo, sarebbe ampiamente salvo. È una squadra da, diciamo, da primi tempi per il momento. Classifica solo secondo tempo, Juve 63 con 17 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, e qui torna il discorso appena fatto, Lecce da primi tempi, perché nel secondo tempo il Lecce fa solo 28 punti, 6 vittorie, 10 pareggi e ben 19 sconfitte, quindi praticamente un intero girone di partite perse, punti nel 24-25. Dopo 35 giornate la Juventus era a 63, quindi oggi ha un miglioramento di 2 passettini. Il Lecce era a 27, quindi oggi con Di Francesco fa meglio, però a differenza dell'anno scorso è ancora in piena lotta salvezza. Mm. Punti nel 20-26, Juve 33, ha nuovamente rallentato, rimaniamo sempre intorno all'1.8-1.9 a match. Il Lecce 16, ovvero 0.84 a match.
0: Sono tutti quei numeri che da un lato ci piacciono e dall'altro ci spaventano, no? Perché poi abbiamo visto anche l'altra settimana, doveva essere una specie di passeggiata di salute ed è stato tutto tranne che di salute e soprattutto tutto tranne che passeggiata, perché abbiamo fatto pure fatica a pareggiarla quella partita, no? Quindi diventa complicato. Avevamo citato, no, già del pareggio all'andata contro il Verona, la speranza è che avendo già anche pareggiato contro il Lecce si vada a fare evidentemente una partita diversa. C'è una statistica che è migliorata di nuovo, no? Che è quella del gol dalla panchina, perché Vlahovic è subentrato l'altra settimana, sì, quando poi ha fatto il gol del pari. Hai, come al solito, sai che ti chiedo sempre la statistica dell'ultimo minuto, ogni tanto ci tiri fuori dei numeri anche molto interessanti.
2: Allora, guarda, te ne sparo velocissimamente tre, più ti rispondo a una domanda che ti hai riposto te all'inizio. Allora, intanto ti rispondo alla domanda. Il Lecce è in Serie A dall'85-86,
0: sì,
2: quindi i 20 campionati sono da metà anni 80 in poi.
0: Ecco perché me li ricordo tutti, perché c'ero già.
2: Anch'io perché ho appena fatto 18 anni.
0: Quindi. Esatto.
2: E poi ben 14 sono negli anni 2000, mm-hmm, quindi è per questo che ce le ricordiamo molto facilmente. Ora, le curiosità. Quella di Vlahovic è stata la prima punizione vincente in questo campionato. Fino ad oggi la Juventus ancora non aveva, segnato con una punizione di prima. Veniamo da due pareggi di fila. Attenzione, in questo torneo già una volta abbiamo fatto 3 segni X consecutivi e c'erano di mezzo anche in quel caso sia il Milan che il Verona. Tra il quarto e il sesto turno pareggi a seguire con Verona, Atalanta e Milan, quindi stavolta c'è il Lecce al posto dell'Atalanta, sarebbe anche meglio non farne 3. Poi, quando a Torino è finita in parità con Lecce, cosa è successo a Lecce? Allora, in questo caso la Juventus ha sempre vinto, ma c'è, una precisazione da fare. In realtà, quando a Torino è finita con pareggio, era Juventus-Lecce, ma nel girone di ritorno. Mm-hmm. Quindi a Lecce la Juventus aveva già giocato e vinto. Mm-hmm. È la prima volta che nel girone d'andata la Juventus fa un X in casa contro il Lecce, e quindi cosa accadrà a Lecce è ancora in realtà tutto da scrivere.
0: E speriamo ovviamente che sia una scrittura che vale più 3, no? Per la classifica della Juve, perché diventa fondamentale. E dopo andiamo a vedere anche quali sono le sfide delle nostre avversarie dirette, che sono inevitabilmente Como e Roma. È un periodo che ogni settimana proviamo a guardare un po' più su, poi la settimana dopo, prima guardiamo quelli
1: Torniamo
0: davanti, poi guardiamo quelli dietro. Adesso guardiamo forse di nuovo più quelli dietro che
1: dietro,
0: quelli
1: sì.
0: davanti, no? Credo inevitabilmente. Quindi speriamo ovviamente questa sera di portare a casa i 3 punti. Stefano, io ti ringrazio tantissimo per questa carrellata. Come al solito ci sentiamo sabato prossimo, sempre intorno alle 13:10, 13:15, per Juventus Fiorentina, che sarà l'ultima partita in casa e di cui ancora non è stato comunicato l'orario, no? Anzi, addirittura c'è il rischio, mi raccontava Pietro Giancristiano della mia passione bianconera, che possano addirittura giocare lunedì alle 18, perché siccome ci sono gli internazionali di Roma e nello stesso weekend c'è il derby di Roma, hanno fatto proprio una roba geniale, no? Cioè,
1: Geniale.
0: il derby di Roma su tutte le domeniche l'hanno fatto finire il
1: Che
0: giorno
1: giorno.
0: degli internazionali per evitare troppo caos a Roma. Il sabato non sarebbe utile perché forse sarebbe anche peggio. Pare che possano giocare tutte le squadre coinvolte in una posizione che possa avere un senso, quindi praticamente tutte, perché tra salvezza e
1: Uno
0: coppe ci
1: ormai.
0: sono tutte, potrebbe giocarsi addirittura lunedì alle 18. In ogni caso, noi ci sentiamo sabato per i numeri e ci aggiorniamo poi anche sull'orario.
2: Che ti dico? Io martedì mattina sarò a Firenze, quindi speriamo che questo giovane lunedì di non dover avere un martedì mattina complicato.
0: Esatto.
2: Ecco, se no io lancio la proposta, facciamo come Serie B, venerdì sera ore 21 tutti
0: Tutti
2: quanti.
0: qua, potrebbe anche essere un'idea. Tra l'altro, visto l'orario, cioè vista la stagione, anche giocare alle 18 forse non è proprio ottimale. Sarebbe forse meglio farle giocare effettivamente tutte le 21. Non fa ancora così caldo, però nel frattempo passa un'altra settimana e le giornate, insomma, stanno diventando anche più lunghe. Stefano, grazie mille. Ci sentiamo sabato della prossima settimana.
2: Salutone a tutti e buon fine settimana.
0: Ti saluto
1: Ciao
0: con
1: Stefano,
0: Stefano Primo,
1: grazie.
0: principe di Savoia, come ci scrive sempre Forza Onore su Twitch, che ci ricorda, come dicevamo prima, appunto, che l'anno scorso l'abbiamo buttata grazie a Cambiaso. Se non ricordo male, anche la partita d'andata, il passaggio in orizzontale a banda per il gol
1: Sempre quello
0: dell'1-0,
1: ormai.
0: era sempre lui, era sempre lui. Notiziario, poi spazio a voi, spazio a Federica, spazio alle nostre chiacchiere.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife. Poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
4: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
5: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Bukeshek di Scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
4: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità, le parole del capo dello Stato, Mattarella.
5: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi. Qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
4: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
5: Ed è tutto. A più tardi.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Mi mancava il no iniziale, perché prima siamo entrati di corsa e non l'abbiamo messo. Quando c'è Ivi in regia il sabato con me, di solito la puntata inizia con questo no, no! Sempre per esprimere la felicità di essere qua con noi. Seconda mezz'ora insieme di Tutto l'Ive che vuoi, Dario Ghiringhelli, Federica Mozzi, Ivi in regia per tenervi compagnia. Questa mezz'ora dedicata a voi e alla nostra Federica, così chiacchieriamo un po', perché nel frattempo ci avete mandato un sacco di messaggi e allora insomma andiamo a leggerli. Prima di leggere i messaggi però volevo dire, chiedere una cosa a Federica. Ho letto adesso nell'attesa la probabile formazione di questa sera, no? E sembra che non giocheranno titolari né Thuram né Yıldız. Cosa che io sinceramente mi sarei aspettato anche la settimana scorsa, soprattutto su Yıldız, che avrei tolto prima. Insomma, avrei fatto un sacco di cose diverse rispetto a quelle che ha fatto Spalletti. Infatti secondo me un po' di colpa di Spalletti in quel pareggio anche c'è. E dovrebbero giocare Kop Meiners al posto di Thuram, ovviamente, e Bogal al posto di Yıldız. Diciamo che sono forse gli unici due cambi secchi che abbiamo. Sei d'accordo con questa eventuale scelta, Federica, o avresti lanciato comunque, avresti rischiato i due che sono forse i due un po' più top, anche se in questo momento un po' frenati?
1: Ma allora io penso che in realtà tutta la stagione di quest'anno di Thuram sia stata un pochino sottotono magari, sì, rispetto a quello che ci aspettavamo. Sicuramente poi ora hanno avuto questi problemi fisici, quindi è normale che magari Spalletti cerchi di preservarli. Anche io sono d'accordo, non li avrei forse fatti giocare dal primo minuto a Verona. E ora a Lecce ho visto che ha fatto questa scelta. Penso anche che Boga, con la sua velocità, riesca magari a inserirsi meglio negli spazi che ci speriamo che Lecce possa lasciare.
0: Ecco, l'altra novità rispetto alla partita col Verona, ma anche alle ultime in generale, è che dovrebbe tornare Vlahovic titolare dal primo minuto, no? Quindi sarebbero tre cambi rispetto alla partita dell'altra settimana. Abbiamo detto Boga e Kopmeiners al posto di Yıldız e Thuram, e Vlahovic al posto di Jonathan David come terminale offensivo. Ti convince questa scelta?
1: Ma allora io su Vlahovic ho avuto sempre un parere divisivo, perché inizialmente ovviamente sappiamo quello che è appena arrivato alla Juve ha fatto, e quindi era riuscito a convincere tutti. Poi è andato sottotono, nessuno praticamente dei tifosi juventini lo voleva più. Poi sono arrivati David Openda e allora forse tutti hanno iniziato a dire: ma forse Vlahovic
0: era meglio. Vlahovic
1: non è così male. Non lo so, probabilmente a Verona sì, ha fatto quel gol appunto anche un pochino fortuito.
0: Sì, sì, perché prima lo stavamo dicendo fuori onda, no? Che al di là del gol, tutto sommato, più colpa di Montipò, che ha fatto dei miracoli, ma sulla punizione oggettivamente ha fatto un errore, anche più di mezzo errore, la partita di Vlahovic non è stata devastante, no? Cioè, più o meno in linea con quella degli altri.
1: Esatto, quindi non so se Spalletti magari voglia dargli un pochino più di fiducia, e visto che comunque i nostri attaccanti purtroppo quest'anno non fanno quello che un attaccante dovrebbe fare, cioè segnare, magari spera che mettendo Vlahovic comunque rientra dopo il lunghissimo infortunio che ha avuto, uno si aspetta che magari voglia dare tutto per cercare di aiutare la squadra proprio ora, anche in ottica poi di rinnovo.
0: Sicuramente ci guadagniamo in centimetri, no? Perché almeno i cross rispetto a David, che di testa è bravino, ha fatto gol due settimane fa col Bologna, il primo, sì, gol mi sembra l'abbia fatto di testa, a San Siro ne ha ciccato uno, però sicuramente Vlahovic di testa è meglio. Veniamo a voi, Doni, sei troppo buono, questo lo leggo io così non metto magari anche in difficoltà Federica, attendo sempre fine settimana, è un piacere ascoltarti, voce più autentica e autorevole di RBN, ma io me lo porto a casa, Doni, questo messaggio, grazie sempre, forza Juve, bellissimo messaggio, ti ringrazio tanto. Massimiliano da Roma invece, sentiamo cosa ci dice il nostro Massi.
1: Ciao ragazzi, ennesima partitaccia, speriamo bene, non voglio entrare nel merito della formazione che ho letto, anche se un paio di cosette ci sarebbero da dire, ma confido che Spalletti l'abbia studiata bene, perché non fare punti anche questa sera sarebbe la fine per la rincorsa Champions, forza Juve.
0: Hai ragione Massimiliano, guarda, lo dicevamo poco fa proprio con Federica, no? Però il rischio qual è? Che se metti l'Ildiz che abbiamo visto l'altra settimana, non è sto gran valore aggiunto, no? Perché comunque oggettivamente è stato molto in difficoltà Kenan contro il Verona. Sì, ha fatto un paio di numeri, adesso la ruleta che stanno facendo vedere, ma perché quelli ce li ha di bagaglio tecnico. Però a livello di utilità della squadra effettivamente non ha giocato benissimo, non ha funzionato neanche particolarmente bene la connection con Cambiaso. Io ero allo stadio, mi è capitato almeno in tre occasioni, ce l'ho proprio davanti agli occhi, con Cambiaso che porta palla all'altezza del centrocampo, Ildiz che gli fa il movimento per andare sulla fascia, Cambiaso che invece va verso il centro e Ildiz che proprio gli dice ma sono qui, non mi vedi, dammela, no? Quindi un po' lui, un po' che tutta la squadra oggettivamente l'altra settimana parte con Seisao, no? Non c'è stata. Oggettivamente è stato un pochino complicato. Ecco, un parere su Conceição, Federica, perché in questo momento, almeno contro il Verona, era l'unico che sembrava veramente in partita, no? L'unico che veramente ci ha provato. Però gli manca sempre quel pezzettino per essere quello, il trascinatore vero.
1: Sì, allora a me piace molto, secondo me ha un difetto grande, nel senso che punta sempre a voler strafare, perché è alla ricerca del gol, perché questo può essere anche visto come un segno positivo, perché appunto ha voglia di aiutare la squadra, ha voglia di segnare, ha voglia di, però molto spesso anche magari lui va, cerca di entrare in area, cerca di fare lui gol, a un certo punto la palla la puoi passare, Cico, va benissimo così, la squadra l'aiuti lo stesso. Poi sicuramente la voglia non gli manca, lui è contentissimo, si vede di indossare la maglia della Juventus, e quindi questo.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché in sottofondo noi stiamo guardando la partita tra Liverpool e Chelsea, tra l'altro 1-0 per i Reds, già l'abbiamo messa al settimo minuto e stava già vincendo il Liverpool, perché proprio da Liverpool arrivano voci che vorrebbero Chico Conceição come sostituto di Salah, che sappiamo alla fine dell'anno andrà via, probabilmente andrà a giocare da Ronaldo in Arabia, cioè da Ronaldo nel senso che il campionato saudita, no? Per cui ecco, sicuramente
7: stanno guffando
0: e stanno guffando per la Champions, dici?
7: Sì, loro guffano che la Juve non vada.
0: Ok, tu dici se la Juve non va, allora sarebbe almeno costretta a vendere forse anche i pezzi un pochino più pregiati. Certo che con una corsa così stretta, con così tante squadre in così pochi punti, era tanto che non la vedevamo, o quando la vedevamo noi solitamente
1: noi
0: eravamo
1: sopra,
0: lassù, no? Quindi la guardavamo con occhio divertito, e invece adesso siamo un pochino più sofferenti. E l'alternativa con Seisao è sempre Zegrova, che a volte fa il partitone, a volte è un disastro. Per esempio col Verona a me è piaciuto quando è entrato, la partita precedente non ricordo più quale fosse, ha sbagliato praticamente tutti i tocchi.
1: Io, allora, a parte che mi sembra di aver capito anche dalle varie conferenze stampa e affermazioni che ha fatto Spalletti su Zegrova che non sia proprio il tipo di giocatore che gli piace, secondo me quando è in partita sicuramente, quando ha la palla tra i piedi può fare bene, ma il problema è che passaggi anche poco precisi, poi probabilmente ha trovato anche poi poco spazio, sì. Però mi sembra molti numeri, bene dal punto di vista tecnico e tutte queste skill, ma poi alla fine quando ci sono da fare le cose semplici, la Juventus in generale,
0: una volta quei giocatori lì, a proposito della Chalapas di cui parlavamo prima, li chiamavano giocatori fumosi, no? C'era un giocatore, quello brasiliano della Fiorentina, quello che veniva come si richiamava il giocatore della Fiorentina, quello che veniva chiamato O Animal, che faceva dei numeri che però erano sempre praticamente fini a se stessi. Era un giocatore brasiliano che giocava nella Fiorentina, che aveva sto soprannome, non mi ricordo, chiedo magari ai nostri amici da casa se lo ricordano, che era effettivamente tecnicamente fortissimo, tipo Zegrova, ma che poi alla fine finiva lì, no? Gesto tecnico, estetico, dice, wow, bellissimo.
7: Edmundo.
0: Bravissimo, Edmundo, che faceva tutti sti gran numeri che però poi alla fine non si concretizzavano, no? E ho la sensazione che proprio per il tipo di gioco che fa Zegrova, se non è al 120% della forma, giocando sempre solo di quei numeri, di quei tocchettini, di quegli scattini nervosi, fa poi fatica e gli avversari lo prendono. Sentiamo dei vocali, abbiamo dei vocali, sentiamone, no, non ci sono, allora, cioè, mi sembrava di averlo visto.
8: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
8: Forza, saluto anche la tua ospite.
0: Buongiorno.
8: E intanto stasera bisogna vincere, sì. Senza se, senza ma. Poi novità sull'inchiesta ovviamente non ce n'è. Chiedo alla tua ospite che sensazioni ha per questo finale di stagione, cioè se vede tre vittorie o se si aspetta qualcos'altro. Ovviamente io mi vedo tre vittorie. Ti chiedo a te Dario cosa ne pensi della formazione con la difesa a 4. E poi Dario, occhio perché il 29 maggio si avvicina e ci conosceremo di persona.
0: Oh, bravo Luca, bravissimo. Allora guarda, ne approfitto di questo messaggio, mi fa molto piacere, perché così rilanciamo una notizia che ormai sapete da almeno una settimana, la trovate su tutti i nostri social, Yves ce la sta anche mettendo in sovraimpressione per chi ci guarda in radiovisione. Venerdì 29 maggio, in occasione ovviamente dell'anniversario della tragedia dell'Eisel, ci sarà un raduno di Radio Bianconera. Sapete che li alterniamo un po' fra Roma e Torino, prima di Natale è stato fatto a Roma, questo lo facciamo qua in casa nostra, diciamo così. Alle 17:30 ci sarà il ritrovo presso il monumento Verso Altrove, che è quello che è stato inaugurato un paio d'anni fa proprio per commemorare la tragedia dell'Eisel, e poi a seguire alle 18:30 un meeting che faremo tutti insieme con gli speaker di Radio Bianconera presso la sala conferenze del Jay Hotel, a cui seguirà ulteriormente un aperitivo per stare tutti insieme, conoscerci, chiacchierare e insomma parlare un po' della nostra Juve a cose fatte, no? Perché il 29 maggio il campionato sarà finito, sperando esatto di brindare a questa qualificazione Champions e non di masticare amaro per qualcos'altro. Vi aspettiamo in tantissimi, vi ricordo, lo vedete qua, lo trovate sui nostri social principali per le informazioni sulle tempistiche, costi eccetera eccetera. eventi@radiobianconera.com vi danno tutte le informazioni, potete prenotarvi e venire con noi a chiacchierare un pochino insieme di Juve, conoscerci, fare tante foto, insomma quello che piace fare in queste situazioni. Torniamo invece al messaggio calcistico di Luca, che chiedeva a te un parere sul finale di stagione. Fede,
1: io purtroppo ho paura, non sono così positiva, anche perché già prima di giocare contro il Milan io ho detto occhio, perché noi con tutte queste squadre all'andata ci abbiamo pareggiato.
0: Esatto, lo so, è una considerazione che avevo fatto anch'io, sai.
1: Tutti mi hanno detto sono comunque la Juventus, è una Juventus diversa. Per alcuni, in alcuni casi ancora non c'era neanche Spalletti, però purtroppo io vedo proprio un problema già dalla partita col Verona di atteggiamento, tu non sai mai, e di continuità. Quindi io non lo so, ti dico, spero ovviamente di vincere, ma Lecce anche combatte per qualcosa di importante, ricordiamo, quindi non sarà una partita semplice secondo me.
0: E questo tra l'altro fa scopa, come diceva mio nonno, con le parole di Cambiaso di questi giorni, che ha ripreso poi anche Spalletti nella conferenza di ieri, sul fatto che la Juve a volte non avverta il pericolo, no? E questo per una squadra che lotta per il vertice è una cosa gravissima. Ed effettivamente leggendo la leggerezza, la sufficienza, mi viene da dire, del passaggio di Bremer dell'altra settimana, il passaggio, l'assist poi di fatto per Bowie che fa il gol del Verona, c'è proprio un po' quella sensazione lì, no? Di una giocata fatta con troppa leggerezza mentale, non percependo che lì ci potesse essere invece l'avversario che poteva rubare il tempo al marcatore, come poi effettivamente è successo. Di Gregorio oggettivamente ci ha messo poi anche del suo ed è arrivato il gol, ma ne abbiamo presi tanti, no? Una statistica brutta purtroppo della Juve di quest'anno è che in 13 occasioni ha subito gol al primo tiro in porta subito, e anche col Verona settimana scorsa mi viene a dire primo e unico, perché io altri tiri del Verona non li ricordo, eppure ci ha portato via 2 punti, così come era già successo all'andata, come ricordavi tu. E a me, Luca, avevi chiesto un'altra cosa in questo momento, che però sulla formazione,
1: difesa, la formazione sulla
0: formazione
1: 4.
0: Di stasera, ma guarda, ti dirò che tutto sommato in questo momento credo che sia la soluzione migliore. Io continuo a non capire il poco impiego di Holm, se devo dire la verità, nel senso che quando è sceso in campo mi è sempre piaciuto molto, lo stesso Spalletti l'ha elogiato tanto, ma qui mi si apre un'altra parentesi di cui parlavo anche prima con Federica. Tutte le volte che Spalletti ha elogiato dei giocatori in conferenza stampa, i giocatori poi sono ancora più spariti rispetto a prima, e vi faccio gli esempi di Azic che avevo già fatto, di Miretti che avevo già fatto, adesso ci mettiamo dentro Holm. Ieri è stata la volta di Opendano, a cui ha detto: ah no, è colpa mia, doveva giocare di più, ho sbagliato io perché pensavo che altri ci avrebbero potuto far vincere partita. Con Azzi ci ha detto: è un diamante grezzo, sicuramente troverà spazio. Con Miretti aveva detto: un ragazzo che ha una tecnica superiore, è colpa mia se ha poco minutaggio. Però poi alla fine non li abbiamo più visti lo stesso, quindi non lo so, cioè io ho un pochino quel dubbio lì, che Holm magari al posto, tra l'altro, di questo Cambiaso, che di nuovo è diventato molto macchinoso e che rischia di commettere anche tanti errori, lo avrei magari rischiato. Leggiamo Vatte la Pesca, il nostro Luigi dalla Germania.
1: Buongiorno Federica e Dario, stanno tessendo la ragnatela e quando avranno accertato la partecipazione di personaggi influenti ma estranei all'ambiente calcistico, matto alle medesime intenzioni, e cioè aiutare nascondendo le notizie e non divulgando e punendo la medesima squadra, si parlerà di associazione, altro che frode sportiva. PS, oggi vinciamo senza prendere gol.
0: Questo finale mi piace molto, Luigi, e ci dà anche speranza, ovviamente è la speranza che abbiamo tutti, anche perché davvero non possiamo permettere di non vincere queste partite, dopo averne già sprecate tantissime, il Sassuolo, il Cagliari a Cagliari, lo stesso Lecce all'andata, il Sassuolo, cioè veramente
1: il Verona
0: andata e ritorno, veramente tante. Forse ci siamo fatti un po' illudere da quella vittoria a Bergamo, no? Che sembrava aver dato forse lo slancio finale, vittoria che però paradossalmente arriva con la partita più brutta giocata dalla Juve, no? Cioè non ti aspettavi di vincere quella partita lì, poi dicevi vabbè, tante volte avremmo meritato di vincere. Succede, ci vuole, anzi quelle sono le partite che vanno vinte anche a dispetto dei santi. Una cosa che mi è piaciuta nella conferenza di ieri di Spalletti, che dice: non appelliamoci alla sfortuna, no? Perché anche l'altra settimana nei commenti in tanti dicevano: ma abbiamo preso un palo, una traversa, sì, però devi far gol.
1: Quello che io penso, anche perché appunto col Verona, ma stessa cosa appunto anche con il Lecce all'andata o contro il Sassuolo, quando magari ci si era poi appigliati lì proprio dei rigori sbagliati contro il Lecce, dei Davide contro il Sassuolo di Locatelli,
0: certo.
1: E tanti dicevano: se noi avessimo segnato questo rigore a quest'ora avremmo 3 punti, ma quello che io penso è che con squadre così, con magari un Sassuolo che a casa loro hai battuto 3-0 e il Sassuolo non ha avuto praticamente occasioni, a quel punto ti dico forse non dovresti appigliarti al rigore, dovresti riuscire almeno, certo, così in partita, riuscire a segnare almeno 2 gol, come col Verona. Si può fare, esistono gli errori in difesa, è stato un horror, ok, forse un errore così da Bremer non ce lo aspettiamo, ma esistono. A quel punto forse allora si doveva riuscire a segnare il secondo, anche perché
0: sì,
1: le occasioni sono state tante.
0: Eh sì, perché guarda, quello che hai detto tu mi fa venire in mente la partita di Parma, no? Facciamo gol, poi Cambiaso fa quella roba, l'autogol di tacco.
1: Ero là, non avevo neanche capito se fosse stato lui.
0: Sempre citando la Gelappa, l'autogollonzo dell'anno, credo, no? Un colpo di tacco che finisce sotto il 7, e poi però ne fai altri 3, no? Per cui ci sta, come dici tu, la disattenzione magari difensiva, prima, ma contro una squadra che adesso andavo a rivederlo, ma vedevo l'altro giorno, mi sembra che abbia subito 56, forse 57 gol in campionato, vediamo un po' il Verona, 57 compreso quello di Vlahovic, quindi 56 prima di Juventus-Verona, noi siamo riusciti a fare gol su punizione per un errore, dicevamo prima, di Montipò, no? Cioè non puoi non segnare alla terza peggior squadra del difesa del campionato 2-3 gol, no? È quello che fa veramente dispiacere, che poi ti fa rosicare perché sono punti buttati. Stavo leggendo su Twitch che alle 71 mi diceva, mi aiutava, prima non mi ricordavo il nome, mi diceva Edmundo, nel frattempo mi aveva già anche aiutato Yves, e poi Juventus Enologo ci dice una cosa che appunto l'altra settimana purtroppo allo stadio avevamo notato tanto, che l'attaccante del Verona era Bowie, noi avevamo David e quindi veniva fuori David Bowie, che però ha segnato quello tra virgolette sbagliato dei due, sarebbe stato bello avessero segnato entrambi, così no? Così ce li avevamo tutti e due, cioè Vlahovic più David con Bowie dall'altra parte, eravamo contentissimi, e invece no. Terry è un pochino più sulla tua linea d'onda, non so se dire purtroppo per fortuna, Fede.
1: Buongiorno Dario, saluto e ringrazio la tua ospite, complimenti, sempre in ottima compagnia.
0: Questi sono per te.
1: Grazie. Oggi sono preoccupata, quasi rassegnata, forse anche demoralizzata dopo il pareggio con il Verona, retrocesso, sinceramente stasera non so cosa aspettarmi, grazie, un abbraccio.
0: E questo è quello che dici tu, no? Cioè stasera Lecce non è neanche già retrocesso, anzi ha proprio bisogno di questi punti. Volevo guardare, anzi ne approfitto così diamo la giornata completa di campionato. È detto che si è già giocato ieri, il Toro ha vinto 2-1 in rimonta contro il Sassuolo, ecco vedi, a proposito delle famose rimonte possibili, era sotto 1-0, poi ha vinto 2-1. Alle 15, quindi fra poco più di un'ora, ci sarà Cagliari-Udinese, Lazio-Inter alle 18, che non serve più a nulla perché la Lazio è fuori da tutto e l'Inter ormai ha vinto, e poi ci siamo noi questa sera,
1: l'anticipazione di Coppa Italia
0: esatto, bravissima, della finale tra l'altro a Roma, quindi proprio stessa partita, stessa location. Domani alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, questa è la partita, io speravo che giocasse prima la Cremonese perché così magari invece poteva avere meno pressione. Parma-Roma alle 18, Milan-Atalanta alle 20:45, questa è un'altra partita che ci interessa da vicino nell'ottica della qualificazione in Champions, e poi Napoli-Bologna si chiude la settimana, la giornata, il weekend, lunedì alle 20:45, quindi un po' di sfide importanti, nessuna proibitiva purtroppo nemmeno per le nostre avversarie, perché il Como va proprio a giocare contro il Verona,
1: vediamo,
0: ma dubito che farà la figuraccia che abbiamo fatto noi. La Roma va a giocare a Parma contro una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato perché è salva già da qualche settimana. La nostra forse è la più complicata, perché andiamo, è vero, contro la squadra che è più in basso in classifica, tranne il Como che col Verona, ma che ha più cose da chiedere al campionato. Cosa ti spaventa di più, Fede? La tenuta mentale, il fatto di non segnare, il fatto di subire troppo facilmente, tutto insieme?
1: Le partite ormai quest'anno della Juventus si leggono proprio, secondo me, dal primo minuto. Nel senso, forse con Spalletti ha cercato di dare un pochino più di continuità, ma penso anche alle partite contro il Como, che ero presente allo stadio a entrambe, sia Como sia Torino. Anche lì, appena io l'ho visto scendere in campo, sapevo già come sarebbe finita quella partita.
0: Vabbè, tu da Milano, che sono da Como, sei comoda, effettivamente.
1: Quindi, quello che mi spaventa, perché anche col Verona alla fine è stata la stessa cosa, io ho detto questa partita qui, soprattutto dopo il gol, ho detto noi non la vinciamo mai, cosa che da una Juve magari non te l'aspetti, dici no. La Juve può rimontare, vediamo anche cosa ha fatto con la Sassuolo in Champions.
0: Il gol subito così presto, relativamente presto, ti dava lo spazio, no, per andarla a pareggiare, recuperare. Anche dopo il pareggio di Vlahovic è arrivato intorno al 70esimo, sì, mi sembra, c'erano 20 minuti più il recupero, quindi lo spazio per andare a fare uno, se non addirittura due gol c'era. Però effettivamente l'ho notato anch'io allo stadio questa settimana scorsa, dopo aver pareggiato la Juve ha praticamente smesso di attaccare, no, quasi come se non ci credessero nemmeno i giocatori stessi. Cioè io mi aspettavo un arrembaggio, che c'è stato nei primi 20 minuti del secondo tempo fino a quando è arrivato il pari. Infatti iniziato il secondo tempo, dopo 10 minuti io mi sono rivolto verso il mio vicino di stadio e ho detto ecco, io voglio 45 minuti così di assedio, no? Ci sono stati 20 minuti, abbiamo pareggiato, fine, come se avessimo raggiunto l'obiettivo, cosa che evidentemente non poteva essere. Pippo dalla Germania, ciao Pippo.
1: A prescindere dobbiamo stare sempre vicino alla nostra amata Juve, dato che dobbiamo lottare contro le ingiustizie e diffamazioni. All'infinito stellare, sempre con amore, forza Juve.
0: Che bel messaggio, Pippo.

0: una Juve che, con la Roma che deve ancora fare il derby la prossima settimana,
1: agganciavi insomma, il Milan,
0: agganciavi
1: poi
0: il Milan,
1: dato
0: insomma
1: una
0: era,
1: spinta.
0: Era proprio tutta agganciavi il Milan ed eri a meno due dal Napoli, cioè era una roba che sarebbe stata clamorosa. Adesso invece, come dicevamo prima, dobbiamo guardare di nuovo più dietro che davanti. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14 e 7 minuti, torniamo in studio per la seconda ora insieme di Tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli, Federica Mozzi in studio, Yves Roche in regia. Abbiamo ascoltato alla fine del notiziario il messaggio di Luca da Terni che ci chiedeva cosa ne pensiamo della sua analisi, e mi viene a dire, hai detto poco Luca, cioè hai detto tutto quello che in questo momento ha l'Inter e che non ha la Juve, cioè ci manca tantissimo quel tipo di giocatore lì, alla Lautaro se vuoi, ma allo stesso Thuram, no? Che nonostante come tutti gli anni passi magari due o tre mesi che sparisce dalla circolazione, poi però quando serve arriva e inizia a segnare tutte le domeniche, no? E noi quest'anno quella roba lì non ce l'abbiamo. E la speranza, forse, quello che dici tu, che la Juve è verissimo, fa fatica contro le squadre che parcheggiano il pullman davanti alla porta, e che stasera il Lecce non potrà parcheggiare il pullman, perché dovrà provare, anche se sarà complicato, a vincere la partita per fare punti salvezza e di andare a infilarsi in quegli spazi lì. La cosa che mi viene a dire è questa. Non so se sei d'accordo, Fede.
1: Sì, anche perché appunto quest'anno poi anche diciamo la stagione di Marco, che veniva menzionato prima nell'audio, è stata una stagione fantastica. E noi ci manca proprio quella cosa lì, anche ma semplicemente veramente inserirsi negli spazi, tirare da fuori, riuscire anche a fare dei cross che siano definiti cross.
0: Ma pensate, pensate a quanti gol ha fatto Çalhanoğlu dal limite dell'area, no? Noi il tiratore noi se va bene, quando va bene, arriva Locatelli a tirare da fuori, che o finisce in curva o mette un piattone imbarazzante che più il portiere para facilmente. Cioè noi veramente segniamo poco. Un gol avevamo fatto da fuori contro la Lazio, l'aveva fatto con Meiners, e l'hanno annullato per un fuorigioco che abbiamo scoperto che in altre mille situazioni invece era stato considerato valido. Ma vabbè, qui rischiamo di aprire polemiche che in questo momento ci stanno fino a un certo punto. Per gli amanti del calcio inglese, vi abbiamo detto, stiamo seguendo Liverpool-Chelsea. Il Chelsea ha pareggiato pochi minuti fa e nel frattempo ha già avuto altre due occasioni per portarsi in vantaggio a Liverpool, perché si sta giocando in casa dei Reds. Un altro Luca, se no, è sempre Luca da Terni, in realtà, non so se è lo stesso che ha mandato il vocale prima, non credo, perché il numero mi sembra diverso. Sentiamo cosa ci dice Luca.
1: Per forza non avevamo segnato su punizione finora, a parte non avere specialisti, andatevi a vedere i gol su punizione nelle stagioni dal 2000 al 2018 e confrontarle con quelle dal 2018 al 2026. Nel bellissimo calcio all'inglese non è mai fallo dal limite.
0: Questo sì, è un'altra tematica, Luca, sicuramente, no? Cioè, di falli al limite la Juve ne conquista pochissimi, ma anche perché per tipologia di gioco si sviluppa molto lateralmente, no? Noi giochiamo molto sulle fasce perché c'è Conceição, perché c'è Ildiz, perché c'è Cambiaso, perché c'è McKennie che tante volte si sovrappone in fascia, e non abbiamo il giocatore, il trequartista o la seconda punta che viene a prendere la palla al limite dell'area, su cui tante volte il difensore va a fare fallo. Cioè, al di là del non avere gli specialisti, e che non prendiamo proprio i falli dal limite
1: c'è un problema proprio all'origine.
0: Esatto, è ancora precedente il problema, che non solo non li sappiamo segnare, ma che non ce li abbiamo proprio. Marco da Imola, buongiorno a te, lo leggo molto volentieri questo messaggio, Marco.
1: Sulla fascia destra siamo coperti.
0: Sei tu la fascia destra. Perché...
1: e quindi andiamo via con un filo di gas. Oggi ti devo dire che festeggio 63 anni di Juventino, è una bella sensazione, grazie a voi per la compagnia che ci fate.
0: Marco, grazie a voi. Quando voi ci ringraziate rimbalzo sempre i ringraziamenti, perché come dico sempre, se non ci foste voi dall'altra parte ad ascoltarci, noi saremmo qua, io e Federica, faccio una chiacchierata davanti magari a uno spritz, ma di sicuro non qui con voi. Tanti tanti auguri, 63 anni sono un bellissimo numero, e quindi complimenti a te che ancora segui la Juventus con così tanta passione e che ci ascolti.

0: tutte le settimane. Leggiamo ancora Pasquale, poi andiamo magari dal nostro prossimo ospite.
1: Ciao ragazzi, io credo che Vlahovic, se resta con Spalletti, farà più di 20 gol. Ciao Pasquale da Salerno, forza Juventus sempre fino alla fine, a
2: A prescindere,
1: prescindere.
2: bravo Pasquale, questo mi piace. Ecco, questo è un altro tema, no? Perché poi si avvicina la fine della stagione, sto rinnovo di Vlahovic a un certo punto sembrava utopia, poi improvvisamente sembrava la
1: Sembrava.
2: soluzione più plausibile, poi si rifà male e si ricongela tutto. E ragazzi, i tifosi sono divisi, perché c'è qualcuno che dice sì, teniamolo, che tanto, come dice Pasquale, con Spalletti farà tantissimi gol. Qualcuno che invece dice basta, abbiamo già dato troppe possibilità, tra l'altro un sacco di soldi, tra virgolette,
1: Soprattutto.
2: inutilmente. Tu da che parte stai, Fede?
1: Allora, in realtà, appunto, quest'anno vedendo Davide Fendao, ho detto forse teniamo Vlahovic che può fare, conosce già l'ambiente, conosce già comunque i compagni. Se uno dovesse andare a prendere un attaccante poi da fuori, a quel punto tu comunque andresti a spendere più di quello che spenderesti avendo già, qualcuno che ha in casa, praticamente rinnovando qualcuno che ha in
0: Certo.
1: casa. C'è da dire che è vero che con Spalletti potrebbe essere il tipo di attaccante che va a cercare Spalletti, quindi potrebbe fare sicuramente bene o meglio rispetto alle stagioni precedenti. C'è da dire che una cosa che mi preoccupa è però la tenuta fisica.
0: Certo, soprattutto dopo quest'anno, no? Perché noi abbiamo passato un anno dove Vlahovic era l'unica punta che avevamo e che aveva giocato tutte le partite. Quest'anno, per fortuna, non era l'unica punta che avevamo, anche se quelli che l'hanno
1: No, non
0: sostituito
1: è che.
0: non è che hanno fatto chissà cosa, però effettivamente di partite ne è saltate tante. A me la cosa che preoccupa, seguendo il tuo discorso, è come si è fatto male la prima volta, no? Cioè, ciccando un tiro su un'azione normalissima. Allora, quegli infortuni lì, purtroppo, se succedono una volta, possono
1: Probabilmente.
0: risuccedere, no? Possono risuccedere. Non è stato un contrasto, un intervento brutto, l'altro che gli è entrato a forbice, ha fatto tutto da solo. E mentre Bremer, per esempio, ovviamente era un infortunio per un contatto, tra l'altro con un Openda stesso, se
1: Sì,
0: non ricordo
1: sì, sì,
0: male, no?
1: sì.
0: E lì c'era stato un evento traumatico che aveva portato all'infortunio,
1: Certo.
0: quello di Vlahovic invece è stato tutto fatto in autonomia,
1: Io vorrei
0: quindi.
1: Colomoni.
0: Lo rivorresti?
1: Sì,
0: Sei
1: tantissimo.
0: co
1: Sono team
0: team, co team
1: Colomoni.
0: Colo, team
1: Sì.
0: Colo. Allora, sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, Stefano Dentice, Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, come sempre, ogni tanto ci sentiamo e mi fa sempre molto piacere quando sei qui con noi a Radio Bianconero.
3: Ciao Dario, piacere ovviamente reciproco e come sempre grazie mille per l'invito e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
0: Senti, stiamo parlando di uno dei temi che diventerà sempre più caldo, no? Perché sta finendo il campionato, si apre il calciomercato e si sta riproponendo per l'ennesima volta la questione Vlahovic. Stavamo parlando con questo perché questa sera sui campetti viene dato di nuovo titolare e Spalletti nella conferenza di ieri lo ha più o meno confermato. Tu saresti per un rinnovo di Vlahovic a prescindere solo a certe condizioni o comunque assolutamente no? Nel frattempo vediamo Chiesa sulla panchina del Liverpool, che fa sempre un po' tenerezza vederlo lì con le mani incrociate ad aspettare dei minuti che non gli stanno dando quest'anno, tra l'altro. Ma torniamo a Stefano e a Vlahovic.
3: Sicuramente non a prescindere e nemmeno assolutamente no, ma a certe condizioni. E la condizio sine qua non deve essere la sua tenuta fisica, atletica e il fatto purtroppo che spesso lo condanna a delle assenze prolungate per questi problemi fisici che lo attanagliano. Io credo che lui attualmente in rosa sicuramente è il centravanti più forte della Juventus, anche perché il paragone con Jonathan David e Openda sarebbe come paragonare Vlahovic ad Aristoteles della Longobarda. Non voglio essere impietoso, ma diciamo, siamo giù di lì. Adesso, a parte
0: Solo
3: l'iperbole,
0: che
3: tra virgolette.
0: non possiamo neanche appellarci alla Saudagi, non possiamo neanche metterci a cantare la
3: Esatto,
0: canzoncina
3: no,
0: brasiliana.
3: anche perché Jonathan David è canadese, Openda è
0: Esatto.
3: belga, lui è serbo, per cui geograficamente siamo molto distanti. Ma a parte questo, Dario, ovviamente la mia era una battuta di spirito. Vlahovic è un giocatore che, sotto l'aspetto della qualità tecnica, fisica, è sicuramente di livello assoluto. È mancato spesso nella continuità di prestazioni, ma è stato falcidiato dagli infortuni che gli hanno impedito di trovare questa regolarità appunto nelle prestazioni, come dicevo prima. Quindi io sarei favorevole eventualmente al prolungamento di contratto, ma bisogna veramente assicurarsi al 100% che lui possa garantire almeno 25-30 presenze fisse nella prossima stagione, questo senza ombra di
2: Ma
3: dubbio.
2: infatti, guarda, io la mia sensazione forte è che la Juventus avesse rimandato, diciamo, la questione rinnovo al rientro di Vlahovic dall'infortunio per valutarlo, diciamo, negli ultimi 2 mesi e capire che cosa farne. Poi il secondo infortunio, che non è stato per fortuna lungo come il primo, ma l'ha di nuovo tenuto fuori 1 mese, ha complicato un po' i piani per la gestione del rinnovo, no? Io ho un pochino questa sensazione qui. Forza Onore su Twitch ci dice: Dario Vlahovic, come dice Spalletti, al ghigno giusto, quello da giocatore che sente i nostri colori, fatene una ragione. Io con lui litigo scherzosamente
1: Certo.
2: tutte le settimane, perché lui è uno di quelli che invece Vlahovic lo vorrebbe a prescindere. Io non sono così totalmente a favore, cioè se le condizioni ci sono d'accordo, ma solo in certe condizioni. Ti leggo invece un altro messaggio di Vito, sempre su Twitch, che ci dice: buongiorno Dario, benvenuta Federica, quindi saluta anche te, poi
1: Grazie.
2: ci fa un complimento. Grazie Vito, ho una domanda per voi. Alla luce delle prestazioni recenti, il Bremer post infortuni, lui dice giustamente crociato e menisco, può essere ancora una certezza per il futuro? Stefano, vengo da te, perché è un altro tema anche quello di Bremer, no? Al di là della topica contro il Verona, che insomma anche Buffon ogni tanto qualche vaccata l'ha fatta, per dirla con un francesismo, però effettivamente al di là dell'errore di concettuale di quel passaggio col Verona, non sembra il muro che avevamo imparato a conoscere.
3: Sì, col Verona, Dario, è un errore dovuto a un'uscita maldestra per quanto riguarda la costruzione dal basso, no? Che è un tratto caratteristico delle squadre di Spalletti. No, però ecco, io per esempio, a differenza di Vlahovic, Bremer tutta la vita, prolungamento di contratto fino al 2074, insomma, perché lui è sicuramente uno dei difensori centrali più forti in ambito internazionale. Ma hai detto bene prima, Dario, hai citato Buffon, anche se sono ovviamente ruoli diversi,
2: Chiaro.
3: ma potrei citare difensori straordinari del passato come Cannavaro, Nesta, Thiago Silva, però quanti difensori centrali al massimo della forma e al 100% delle proprie possibilità fisiche, atletiche ci sono più forti oggi in giro di Bremer? Non ce ne sono tantissimi. Quindi sicuramente per quanto riguarda Bremer io continuerei a puntare sul calciatore brasiliano, a differenza, come dicevo prima, di Vlahovic, che è legato ha una condizione fisica purtroppo precaria, quindi su Bremer invece non avrei particolari dubbi, ecco.
2: Senti, prendiamo spunto dai messaggi dei nostri amici da casa per coinvolgerti nelle nostre chiacchiere. Sentiamo sempre Marco da Imola.
1: Veniamo alla partita. Ora, Cambiaso, che io ammiro e stimo, mi deve dimostrare di essere da Juventus, perché nella conferenza stampa ha dimostrato tutto tranne che di meritarsi questa maglia. Su Ildiz hai ragione, bisognerà un po', ma facciamo centravanti sempre. Facciamo centravanti sempre David.
2: Sì.
1: Mamma mia, centravanti
2: Centravanti Gattone,
1: Gattone.
2: ci dice Marco da Imola. Ecco, così ne approfitto per citare di nuovo la conferenza stampa di ieri di Spalletti, no? Che si è un po' contraddetto per come la vedo io, nel senso che l'altra settimana diceva: queste ultime 4 partite ci dovranno dimostrare chi è degno di questa maglia. Ieri dice, al di là della battuta sul pullman che mi ha fatto molto ridere, no? Dobbiamo prendere un pullman a 2 piani a sentire tutti quelli che dobbiamo comprare, però poi dice, molti di quelli che sono in rosa quest'anno ci saranno anche l'anno prossimo. Quindi una settimana prima sembra dire: adesso facciamo tra virgolette le selezioni. La settimana dopo, tra l'altro, una prestazione brutta come quella col Verona, dice: ma no, in realtà alla fine non sono così male. Da che parte è la verità?
3: Ma guarda Dario, ma sai che spesso e volentieri gli allenatori, lasciami passare l'espressione, mentono sapendo di mentire, no? Camuffano. Può essere anche una sorta di strategia, magari non ben riuscita dal punto di vista comunicativo. Tutti devono dimostrare, quando indossano la maglia della Juventus, di meritarsela. Cambiaso compreso, che purtroppo non è il Cambiaso che abbiamo conosciuto nelle precedenti, che abbiamo anche ammirato per quanto mi concerne nelle precedenti stagioni, perché anche lui quest'anno è stato un po' vittima, tra virgolette, di prestazioni non divaghe. Però Cambiaso è uno di quei calciatori che nella rosa della Juventus, anche quella attuale, è fra quelli tecnicamente più dotati, non il primo della lista, perché il primo della lista è Kenan Yıldız per distacco, poi ci metto con Cesao, poi ci metto anche Zegrova, anche se Zegrova non è un titolare inamovibile, tutt'altro. Quindi tutti devono dimostrare di poter indossare, di reggere il peso della gloriosa maglia bianconera, Cambiaso compreso ovviamente, però quello che dice Spalletti sì, magari può essere apparentemente contraddittorio, ma sai benissimo, Dario, che spesso le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, perché magari poi rivalutano le dichiarazioni precedenti, cercano di porre rimedio, per cui insomma io non starei lì troppo a focalizzare l'attenzione nello specifico sulle parole di Spalletti, che ad onor del vero, dal mio punto di vista, da quando è arrivato, comunque sta svolgendo un buonissimo lavoro.
2: Senti, c'era invece un altro messaggio, perché sto spulciando un po' di messaggi, ne sono arrivati tantissimi nel frattempo. Ecco, questo qua, Tiziano da Milano, che va un po' contro quello che hai detto poco fa su Bremer, in realtà ce l'ha mandato alle 2, quindi prima che tu esprimessi il tuo parere. Questo è il pensiero di Tiziano da Milano.
1: Per quale motivo, anche prima dell'infortunio, nessun top club europeo ha mai voluto Bremer? Per me è un giocatore sopravvalutato ed io lo venderei senza esitare, anche e soprattutto alla luce dell'infortunio subito.
2: Vedi, quindi qualche cioè ce ne sono diversi anche ascoltati. Ovviamente siamo tantissimi milioni, quindi ognuno ha il suo parere. Lo stesso giocatore che magari uno pensa assolutamente intoccabile, lo stesso Yıldız divide, c'è qualcuno che Yıldız dice no, non è sto fenomeno, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, su Bremer, anche perché c'è una clausola, mi sembra, da 58 milioni, qualcosa del genere, qualcuno dice, beh, sai che c'è, a 58 milioni magari lo vendo anche.
3: Sì, Dario, ma il problema è sempre questo. Io rispetto l'opinione di Tiziano, ma bisogna fare dei nomi alternativi, però.
2: Quello certo,
3: perché così è troppo facile. Le alternative chi sono rispetto a Bremer? Marquinhos? Ti devi vendere un rene per comprare Marquinhos?
2: Certo.
3: Chi sono? Guardiola? Ma è questo il discorso. Allora, io me lo tengo stretto un giocatore di quel livello lì. Diciamo che il difetto, se vogliamo metterla proprio su questo, vogliamo andare a trovare una sorta di pelo nell'uovo, è che Bremer non ha qualità da regista difensivo, non è un play difensivo come poteva essere Bonucci, per esempio, fino a qualche anno fa, però è un marcatore implacabile, un giocatore di una fisicità impressionante, un giocatore che recupera anche quando ci sono situazioni di campo aperto con 40 metri di campo, perdona la ripetizione, da difendere. Quindi quanti difensori centrali in una eventuale top 10 europea, direi mondiale, ci sono più forti di Bremer? Secondo me non sono così tanti, e quelli magari più forti di lui e costano un occhio della testa. Quindi bisogna anche fare i conti con la realtà e cercare di avere una visione molto più pragmatica rispetto a una visione magari utopistica che potrebbe accendere la fantasia dei tifosi.
2: Senti, invece c'è Andy da Essen che va totalmente contro, vedi, poi si scatenano anche le faide tra i nostri ascoltatori. Abbiamo Forza e Onore che è assolutamente pro Vlahovic. Andy da Essen, diciamo che li prendiamo, no, come esempi delle due fazioni. Sentiamo cosa ci dice Andy.
1: Certo, Vlahovic con Allegri avrebbe fatto 20 gol, con Motta 30 gol, con Tudor 50 gol e con Spalletti 20 gol. Sto ancora aspettando, io non ci credo e spero di vedere un'altra punta titolare, sinceramente. Grazie per la compagnia.
2: Grazie a te, come se prendi anche per questi messaggi. Ecco, vedi, questo è quello che ti dicevo prima, no? Vale per Vlahovic, vale per Bremer, valeva per Allegri, forse è stato il massimo di tutti. Lo stesso Spalletti, no? C'è ancora qualcuno che non è convintissimo. Io ti dico la verità, mi piace, ma dirti che proprio sono strafelice di questo rinnovo per altri 2 anni. Tra l'altro è arrivato, secondo me, persino un po' troppo frettolosamente, visto che la condizione era raggiungere la Champions. L'anno scorso Tudor doveva raggiungere la Champions e quasi il contratto non glielo rinnovavano. Quest'anno è stato rinnovato a Spalletti e forse la Champions non la prende neanche. C'è un po' di confusione comunque anche nella gestione di queste situazioni.
3: Intanto, Dario, vedo che in questa puntata proprio l'ottimismo si taglia a pezzi.
2: Ma sai, dopo la partita, cioè, c'è la paura, lo diceva Federica bene prima, no? Cioè la Juve non ci sta dando quella sicurezza dal dire sì, tanto le prossime tre partite le vendiamo. Le vinciamo.
3: Occhio all'astus, freddiamo, sì, altrimenti rischiamo veramente. Occhio che
1: perché questo periodo.
2: No, stavo pensando al calciomercato e allora ho detto vendiamo. No, le vinciamo, perché parlavamo di Bremer.
3: No, ma guarda, Dario, su questo non c'è dubbio, il rischio c'è. però eventualmente non rinnovare con Spalletti per poi andare a prendere quale allenatore.
0: No, certo, il discorso è sempre quello.
3: Perdonami,
0: sono d'accordo.
3: se sono diciamo pedante o apparentemente pedante o ridondante, ma Spalletti, per quello che mi riguarda, è uno fra i più grandi allenatori italiani in circolazione. Mm-hmm. Sicuramente degli ultimi 15-20 anni. Comunque ha cercato di trasformare la Juve secondo una sua idea di gioco. A volte ci è riuscito, a volte meno. Però dalla sua ha una grandissima esperienza. Il fatto di aver gestito anche ambienti difficili come quello di Milano, come Napoli, eccetera. Poi è capace anche di instaurare un certo tipo di rapporto con i calciatori quando si crea una certa sinergia, un certo feeling. Ha un'idea di calcio ben precisa. E, aspettare magari eventualmente per il rinnovo di Spalletti, Dario, avrebbe significato un'ennesima rivoluzione copernicana sotto l'aspetto tecnico, che secondo me sarebbe stata deleteria per la Juventus.
0: Quello sicuramente.
3: Quindi è questo, certo che gli allenatori vanno sempre valutati, è giusto che debbano essere valutati in base ai risultati, come i calciatori, no? Gli attaccanti che fanno i gol e via discorrendo. Però l'alternativa a Spalletti oggi credibile per la Juventus quale sarebbe stata?
0: No, su questo
3: Giuseppe Papadopoulo, cioè non lo so, Oronzo Canà, mister Orecchia, cioè, quindi per me il rinnovo, io ho anche scritto in un pezzo su Frammenti Bianconeri, è ben accetto. Poi certo anche lui deve dimostrare di meritarsi questo rinnovo da qui ai prossimi 2 anni.
0: Certo.
3: Però siamo di fronte a un allenatore, dal mio punto di vista, di indubbio valore. Ecco.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Stefano, per quanto riguarda poi il mercato che verrà, no? Ho detto che sicuramente il rinnovo di Spalletti ha quel vantaggio lì, no? Nel senso che sicuramente si può stabilire una linea di mercato comune per andare verso i giocatori che l'allenatore chiederà. Però c'è un grosso però, no? Nel senso che se la Juve adesso fosse stata, non dico certa, ma un po' più certa della Champions di quanto non sia in questo momento, forse un certo tipo di mercato lo si sarebbe già potuto imbastire, no? Perché la mia sensazione è forte, anche se molti giornali continuano a dire arriva anche senza la Champions, io all'arriva anche senza la Champions, il Lewandowski di turno, faccio un nome qualsiasi, ma per farti capire, certo, il tipo di giocatore, io mi vedo difficile che Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson o tutti questi nomi qui vengano alla Juve senza la Champions. Quindi diventa fondamentale anche per imbastire non solo economicamente il mercato, no? Ma anche proprio per l'appetibilità di una squadra che fa la Champions o che non la fa.
3: Hai toccato un punto decisivo, Dario, e condivido non solo le virgole ma anche i respiri di quello
0: troppo
3: che hai
0: buono.
3: Detto perché no, ma è la verità, fa tutta la differenza del mondo, altro che, perché a livello di appeal sportivo, in questo caso un conto è la Champions, è una verità piuttosto prosaica questa, ma è così, un conto è la Champions, un conto è l'Europa League. Quando dici di Lewandowski, ti aggiungo Bernardo Silva, eventualmente Osimhen, eccetera, non credo che sarebbero così contenti di andare a disputare l'Europa League, quindi la Champions rappresenta un punto nodale da questo punto di vista. Spalletti sicuramente fornirà delle indicazioni precise a Comolli, a Chiellini, a Ottolini, eccetera, per quello che riguarda il mercato, perché servono sicuramente 4-5 innesti di grande qualità. Io, Dario, sarei contrario a un eventuale repulisti. Quando parlo di repulisti intendo proprio una rivoluzione totale, no, perché sennò si riparte sempre dall'anno zero.
0: Certo.
3: Quindi la base di questa Juventus qui è buona, non è una base eccellente, non prendiamoci in giro, perché insomma saremmo disonesti intellettualmente se dicessimo il contrario. O quantomeno parlo a titolo personale, è una base buona che non deve essere rifondata completamente, ma servono 4-5 innesti di altissimo livello. Io credo, Dario, che la Juventus alla fine riuscirà a centrare l'obiettivo minimo di quest'anno, che era quello del quarto posto. Ma se tu ricordi un mese fa o forse qualcosa di più, io ti dissi proprio a tale domanda che secondo me la Juventus sarebbe riuscita poi a centrare l'obiettivo Champions, ma che non lo avrebbe fatto con questa grande brillantezza.
0: Sì,
3: infatti,
0: sì, è vero.
3: Puntualmente, non so se tu lo ricordi, ci ritroviamo a 3 giornate dalla fine con Lecce, Fiorentina e Torino, di fronte a una situazione ancora incerta, ma io credo che alla fine la squadra bianconera riuscirà a centrare non il tanto agognato obiettivo, ma quello
2: minimo,
3: diciamo, più alla portata di mano, il minimo sindacale.
2: Esatto. Stefano, grazie mille, ti devo salutare perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. È sempre un piacere, ci risentiamo come sempre fra qualche sabato.
3: Dario, grazie a te, mi sono divertito tantissimo, ti mando un abbraccio forte e saluto tutti, alla prossima.
2: Stefano Dentice, Frammenti Bianconeri, e noi invece ci fermiamo per il nostro prossimo notiziario sportivo. Ringrazio anche Mauro da Conegliano e gli altri che mi avevano segnalato il nome di Edmundo anche sulla nostra messaggistica. A fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
5: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
2: Mi piace che ormai arriva prima l'urlo di noi. Questa è la felicità di Yves nell'essere qua con noi sabato. Noi in realtà siamo contenti, lui forse un po'
1: lui
2: meno.
1: No,
2: ma
1: no, quanto pare.
2: Ma noi siamo qua e ci divertiamo nel frattempo.
7: Ma
2: in questo...
7: cosa stai dicendo?
2: Beh, noi ci divertiamo, poi non lo so. Nel frattempo Palmer ha portato in vantaggio il Chelsea, è appena iniziato il secondo tempo, quindi 1-2 in questo momento Liverpool-Chelsea, quindi partita completamente ribaltata. Stavano vincendo i Reds dopo pochi minuti, adesso 2-1 invece per i Blues, così insomma proprio rosso i Blues, sono sempre loro. Sempre Federica Mozzi in studio con noi, ancora insieme fino alle 15, poi arriverà Chiara Leati col suo Sabato Sport. Guarda la differenza di trattamento, arrivo io, no! Poi Chiara Leati, queste sono chiaramente delle preferenze. Vabbè, facciamo finta di non aver sentito. No, ci tengo a ricominciare quest'ultimo blocco insieme, quest'ultima parte insieme, perché arriva un bel messaggio da parte di Pier che ci dice: messaggio di servizio. Lungi da me fare il lumacone a caso, ma solo rilevare un aspetto professionale. Devo dire che, a differenza di altre tue ospiti in studio, Federica manifesta proprietà di linguaggio e un mood spigliato che altre non hanno avuto. Hai ragione, Pier, le ho fatto i complimenti anch'io.
1: Grazie.
2: Proprio nella pausa precedente, è molto competente, molto brava, parla molto bene. Infatti, se avrà voglia di tornare, sicuramente la rinviteremo.
1: Sicuramente, grazie.
2: La rinviteremo volentieri. Sempre notizia di servizio: annullato il gol del 2-1 per un fuorigioco in partenza di Cucurella, credo sull'assist. Sì, eccolo qua, perché poi Palmer era dietro la linea del pallone, quindi di sicuro non sul gol di Palmer, ma sulla partenza di Cucurella, che era leggermente fuori. Sì, è sempre lì vicino in sottofondo. Cucurella se la ride, va bene. Intanto 1-1 in quel di Liverpool, e brava ancora Fede, quindi sappi.
1: Grazie,
2: che ti rinviteremo. Sono arrivati un sacco di messaggi nel frattempo, ma anche mentre parlavamo con Stefano Dentice, per esempio, poi andiamo anche con tanti vocali. Ecco, c'era un messaggio che volevo dire, questo qua. Salvatore da Torre del Greco, che fa una considerazione tutto sommato che ci può stare.
1: Buongiorno ragazzi, Dario, per quanto riguarda il Lecce non sono sicurissimo che questa sera giochi una partita d'attacco per vincere, anzi sono quasi certo che giocherà per un pareggio che per loro sarebbe oro, sempre forza Juve fino alla fine.
2: Allora Salvatore, guarda, sì, ci può stare la tua considerazione. Volevo solo andare a vedere quanti sono i punti di margine che ha il Lecce sulla Cremonese, perché sono le due che si stanno ancora contendendo fondamentalmente l'ultimo posto per la salvezza, perché Pisa e Verona ormai sono ufficialmente matematicamente in Serie B, e il Verona lo era già l'altra settimana, mannaggia a noi che l'abbiamo buttata via. Dunque il Lecce ha 4 punti in più della Cremonese,
1: quindi, sì.
2: Non sono tantissimi, perché se il Lecce stasera pareggia con noi nell'ottica del loro punto a favore, diciamo così, andrebbe a 5 punti, ma la Cremonese domani gioca a Pisa, e se dovesse vincere, il Pisa oggettivamente ha abbastanza mollato tutto, si ritroverebbe poi solo a meno 2 punti, con ancora due partite da giocare. Quindi non lo so se gli basterebbe il pareggio. Sicuramente sarebbe chiaramente meglio che la sconfitta, e sai che cosa filosofica però non so se dal punto di vista proprio della salvezza potrebbe potrebbe effettivamente bastare. Senti, Davide da Terracina ci dice un laconico: io vorrei Nico Paz.
1: Così.
2: Non so da dove gli è uscito, però no, perché prima parlavamo Vlahovic e Colomuani, no? Lui dice: io vorrei Nico Paz. Ecco, tu che l'hai visto anche giocare dal vivo più volte, peraltro, più di me che l'ho visto solo a Torino.
1: Ma allora, sicuramente è un giocatore fortissimo, che molto spesso per età e competenze comunque già tecniche, sì, che si vedono, viene molto spesso paragonato anche a Ildiz.
2: Sì.
1: Non lo so, perché probabilmente Ildiz anche appunto ha competenze tecniche, ma ha molto margine di crescita. Le capacità ci sono, ma
2: certo,
1: ovviamente vanno sviluppate. Quindi quello che secondo me manca alla Juve, che io vorrei alla Juve, più che magari Nico Paz, che anche lui sicuramente un ottimo giocatore, ma che ha molto margine
2: di prospettiva, certo,
1: miglioramento e di prospettiva, forse vorrei un qualcuno che, uno, già conosce l'ambiente. Io faccio il nome di Colomani perché ha giocato pochissimo,
2: vero,
1: alla Juve, ma era legatissimo alla maglia.
2: È vero, è vero, è vero. Continua a mettere like a tutte le cose che pubblica la Juve.
1: Quindi torna. E sicuramente conosce l'ambiente e ha sicuramente più esperienza, non solo all'interno del nostro campionato, perché Nico Paz,
2: certo,
1: ha giocato al Como, quindi il campionato della Serie A lo conosce benissimo, ma sicuramente Colomoni conosce già lo spogliatoio, l'ambiente Juventus, e poi ha comunque un pochino più di esperienza. Quindi Nico Paz non so se lo vorrei ad oggi,
2: sì,
1: alla Juventus.
2: Anche perché adesso stavo facendo mente locale, i compagni di squadra che potenzialmente si ritroverebbe Colomoni sono praticamente gli stessi dell'anno scorso, no? Perché poi alla fine quelli che sono andati via sono tutti giocatori che fondamentalmente non giocavano. Sì, ci sono i vari David Openda in più che però di fatto non giocano.
1: Speriamo non giocano,
2: quasi, non giocano quasi neanche loro. La formazione titolare della Juve di questa sera, tranne Boga, ma compreso Cobb Mainers, sono tutti giocatori che Colomoni ha già avuto modo di incontrare, di avere come compagni di squadra sul campo. Sono arrivati, dicevo, anche diversi vocali, allora diamo voce un po' anche a voi e chiacchieriamo ancora un po' insieme.
6: Ciao ragazzi, Enrico della provincia di Lodi.
2: Ciao Enrico.
6: Io posso anche essere d'accordo sul discorso al posto di Bremer chi, però il medesimo ragionamento può essere applicato a Vlahovic. Al posto di Vlahovic chi?
2: Mm-hmm.
6: Chi di prendibile sul mercato? Io non vedo centravanti prendibili migliori di lui, e Colomoni per me non è una punta centrale, quindi non sarebbe il suo perfetto sostituto. Cioè, forza Juve.
2: Allora, guarda, intanto faccio un gioco di parole al posto di Bremer Kim, mi viene da dire, no? Visto che si parla anche dell'ex difensore del Napoli, attualmente al Bayern Monaco, che potrebbe essere, insomma, è uno dei tanti nomi, dei big che si sta facendo, che si sta associando alla Juve. È chiaro che sono tutti nomi che costano, ragazzi, cioè al di là dei vari fine contratto, no? E Kim non mi sembra affatto che lo sia, ma Alisson è una questione, Lewandowski è una questione, Kim evidentemente sarebbe tutta un'altra. Sulla questione al posto di Vlahovic, hai ragione, nel senso che siamo di nuovo al punto di partenza. Il rinnovo di Vlahovic avrebbe il vantaggio di un giocatore che comunque conosce l'ambiente, conosce il campionato, non dovresti andare a spendere i soldi del cartellino, però sai che Vlahovic ti dà quello. Io ne parlavamo, mi sembra, l'altra settimana con Jacopo Gerna di Gazzetta dello Sport, no? Io un grossissimo rimpianto che ho sull'estate scorsa è Højlund, che è andato al Napoli, tra l'altro in prestito per caso, perché solo ed esclusivamente, sì, perché si era fatto male Lukaku, perché altrimenti non sarebbe andato al Napoli, che aveva tutte le caratteristiche che diceva Federica prima. Conosceva il campionato italiano perché aveva giocato nell'Atalanta, era giovane, era un attaccante che è il più associabile a Vlahovic, forse, no? Come
1: sì,
2: fisicità,
1: sì,
2: come
1: sì,
2: tipologia di gioco, molto più rispetto al Colomoni che dicevamo poco fa. E ecco, Højlund secondo me è stata una grandissima intuizione del Napoli, ed è uno che io, prima che andasse a Napoli, dicevo: ma perché non prendiamo Højlund, che
1: noi
2: è l'uscita da... Lui non ci voleva più stare a Manchester, l'aveva detto in tutte le salse, e si è ritrovato comunque in una squadra che, finché ha lottato per lo scudetto, aveva i gol di Højlund, no? Poi, se non ricordo male, si è un pochino fatto male anche lui. È vero, non ci sono tantissimi prospetti in giro, a meno che non si prenda il fantomatico Lewandowski, con il rischio però di prenderti un giocatore che comunque ti fa una stagione, due stagioni, cioè va bene l'instant team, Però che non sia proprio esatto, perché poi si ripropone il problema. Abbiamo dei ragazzi giovani che potrebbero essere di prospettiva, però anche lì siamo di nuovo alla prospettiva che diceva Federica poco fa. C'è un attaccante che ti piacerebbe vedere alla Juventus, Fede, che possa essere davvero l'alternativa a Vlahovic?
1: Allora, io adesso non so, perché sicuramente un sacco di persone, di ascoltatori, non saranno d'accordo.
2: Dai, spara.
1: Ma quando quest'inverno già si parlava, no, arriverà un attaccante, era stato fatto un nome, un nome di un giocatore che ha giocato per l'Inter, e sto parlando di Mauro Icardi.
2: Ah, beh, sì, ti piacerebbe?
1: A me è vero tutti i trascorsi che lui ha avuto all'Inter e anche contro.
2: Però pensa che, se viene alla Juve, vinciamo lo scudetto contro l'Inter con Icardi, sarebbe...
1: Per me sarebbe un buon giocatore, perché è vero, appunto, si parla di Lewandowski, ovviamente lo vorrei alla Juventus, ma c'è il tema dell'età, quindi...
2: Stavo solo controllando, perché sai che anche Icardi adesso non ha gli anni di Lewandowski, evidentemente,
1: esatto.
2: No? Però non è più un fanciullino, nemmeno lui ne ha beh no 33 sì, no,
1: forse stagione in più
2: sicuramente
1: ce la può fare,
2: sicuramente diversi dai 39 di Lewandowski. No, certo, un'altra cosa. È anche vero che però è un pochino uscito, no, dai radar e anche dalle prime pagine. Pensavo mi dicessi Osimhen. Su Osimhen ti avrei detto sì tutta la vita, perché io sono anni che dico che Osimhen sarebbe l'attaccante perfetto per la Juve, per Spalletti, che tra l'altro lo conosce anche molto bene, ma che ha il problema di questa clausola pazzesca.
1: Infatti no, più che altro se dovessimo parlare di attaccante dei sogni, certo, nomi anche come Osimhen sicuramente, un nome come Osimhen te l'avrei sicuramente fatto, ma c'era questa tematica appunto
2: sì,
1: un po' più importante.
2: C'è da dire che ogni tanto, cioè, è capitato in passato, no? Penso a Inzaghi, no? Vai a pescare l'attaccante del futuro, come abbiamo fatto anche con Dybala, se vuoi, no? Dalla formazione di mezza classifica della Serie A che ti fa esplodere il giocatore. Quest'anno oggettivamente non ce ne sono, addirittura fanno fatica le squadre di primo livello, perché il Milan sta giocando di fatto senza attaccanti, perché quelli che ha stanno facendo pena come i nostri, se non peggio. La Juve, ne abbiamo già parlato. La Roma, sì, la Roma ha preso male, il Malen poteva essere un'idea
1: anche, sì.
2: Ma Malen è molto Colomuani come tipologia di giocatore, se vogliamo, no? Cioè, non c'è la formazione di mezza classifica che dici, non so, lo Scamacca che una volta sembrava dovesse diventare, il Lucca che sembrava dovesse diventare chissà chi ha tirato fuori l'attaccante che puoi andare a prendere a una cifra normale e che puoi far sviluppare. Diventa veramente complicato. Sentiamo un altro vocale.
7: Buongiorno Dario, buongiorno a tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
2: Ciao Stefano, buongiorno a te.
7: Volevo fare una considerazione sullo stato d'animo della nostra squadra,
2: sì,
7: nelle ultime giornate. Mi sembra abbia perso quel furor sacro che aveva invece precedentemente e sarà un caso, ma questo down della squadra ha coinciso con il momento in cui è stato annunciato il rinnovo di Spalletti e del suo staff, come se anche loro avessero in qualche modo alzato un po' il piede dall'acceleratore. Secondo me è stato un grande errore, cioè andava rinnovato solamente a fine campionato e solo dopo aver centrato la qualificazione in Champions. Pensate, facciamo tutti gli scongiuri, se non dovessimo qualificarci, ci ritroveremmo in squadra l'anno prossimo un allenatore che ovviamente non avrebbe più tutta la fiducia riposta nei suoi confronti fino prima del rinnovo, e inevitabilmente si comincerebbe ancora un campionato come quello iniziato l'anno scorso con Tudor.
2: Stefano, guarda, non so se ci hai ascoltato prima, ma è un po' quello che ho detto una mezz'oretta fa quando eravamo in onda con Stefano Dentice, no? A me ha fatto un po' specie questa questione del rinnovo di Spalletti, detto che da un lato lo capisco perché poteva portare stabilità, poteva impostare, come dicevamo, anche il calciomercato in maniera un pochino più anticipata. Mi faceva un po' storcere il naso il fatto che l'anno scorso Tudor aveva centrato l'obiettivo e non gli volevano rinnovare il contratto. Quest'anno, che con Spalletti la situazione doveva essere la stessa, no? Cioè il rinnovo sub iudice alla qualificazione in Champions League gli è stato rinnovato ben prima della fine del campionato, e poi vuoi o non vuoi, forse mentalmente, come dice il nostro Stefano da Bergamo in questo caso, magari un po' di piede alzato dall'acceleratore, perché è un po' come se i giocatori avessero detto: ok, abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché sappiamo che i giocatori Spalletti piace, e quindi tanto sappiamo che c'è lui l'anno prossimo, soprattutto quelli che con lui sono andati bene tendenzialmente si aspettano l'anno prossimo, certo, di giocare ancora, no? È un po' un rischio, e forse c'è di nuovo appunto questo contrasto che dicevamo prima, che il mercato sì, lo puoi imbastire, ma finché non ci arrivi in Champions non puoi tirare le somme.
1: Ma allora, io sono d'accordo, perché probabilmente il rinnovo di Spalletti così in anticipo rispetto, diciamo, ai tempi e all'obiettivo Champions è stato fatto probabilmente proprio come incentivo da dare alla squadra per cercare di ottenere un po' di continuità, che purtroppo poi si è visto non si è riusciti ad ottenere. Una cosa però che mi piace molto di Spalletti, devo dire, è che anche finita la partita contro il Genoa, dove comunque noi abbiamo portato a casa un clean sheet e abbiamo vinto per 2-0, sì, nonostante il secondo tempo non sia stato proprio brillantissimo, vero, da parte dei nostri giocatori, Spalletti va in conferenza stampa e lui non si siede, non è che dice: sì, è stato un secondo tempo un po' sottotono, però comunque siamo riusciti a portarla a casa. Lui cerca di tenere tutti con i piedi per terra e dice: sì, ma io non so ancora ad oggi con che Juventus ho a che fare.
2: Certo.
1: E quindi forse, non lo so, sicuramente appunto ai giocatori piace ed è fondamentale ripartire da lì, perché abbiamo visto anche con Motta, nonostante ovviamente non siano chiare le dinamiche, però si vedeva che non c'era magari feeling tra l'allenatore poi e i giocatori ad un certo punto, perché Motta è un allenatore che vuole imbastire le sue idee e poi magari sul campo non si realizzano e lì poi si va allo scontro. Spalletti sicuramente piace alla squadra, piace alla società e piace anche alla maggior parte dei tifosi, quindi forse in ottica di cercare un pochino di continuità, Spalletti, il rinnovo di Spalletti è stata la scelta giusta, seppur ancora non c'entrato l'obiettivo Champions, ma anche perché veramente la domanda che ci siamo fatti oggi è: se non rinnovi Spalletti, chi prendi?
2: Certo, così come per Bremer, come per Vlahovic, perché poi adesso c'era Andy che diceva: meglio di Bremer e Vlahovic ce ne sono tantissimi, però voglio dei nomi, Andy, a questo punto, no? Perché io anche su certe cose non sono convinto, però oggettivamente vanno poi trovate le famose alternative. Per esempio Luca su Twitch ci dice: Spalletti l'unica base che deve restare fissa, non si può cambiare ogni anno, e su questo sono d'accordo con te, no? Cioè, se l'idea è dare una continuità, benissimo. Il problema è il cervello dei giocatori, dice che falliscono da 5 anni. Sì, c'è sicuramente un problema di consapevolezza, è quello che abbiamo anche sottolineato tante volte. In questo momento alla Juve chi ha vinto qualcosa sono quei pochi che c'erano già con Allegri con l'ultima Coppa Italia, perché degli 9 scudetti consecutivi non vorrei dire, ma forse a parte forse Perin nella sua prima esperienza juventina, ma non vorrei dire sciocchezze, ma non mi ricordo di altri giocatori che fossero già presenti alla Juve prima di questo nuovo ciclo non vincente, se non appunto quella famosa Coppa Italia. Quindi quella testa lì sicuramente va migliorata. Approfitto di un messaggio che ci manda Piero, che dice: buonasera, avete previsioni per la data di Juve-Fiorentina? L'abbiamo detto più o meno in apertura, Piero, in realtà non si sa ancora, c'è un'ipotesi che si possa addirittura disputare lunedì 18 maggio. Non è ancora sicuro, perché c'è la concomitanza di tante cose, purtroppo, per fortuna, insomma, dal punto di vista del calcio e dello sport internazionale, ci sono gli internazionali di Roma la prossima settimana, con anche il derby della capitale fra Lazio e Roma, e l'idea della Lega, che secondo me è giustissima, è di far giocare, come spesso succede, a volte lo fanno solo le ultime 2 giornate, quest'anno forse, viste le tante squadre coinvolte, hanno anticipato alla terza, alla no, perché poi la prossima è già la penultima, sì, effettivamente, no, è vero, allora è quello che fa il più o meno tutti gli anni, le ultime 2 giornate di campionato, di far giocare in contemporanea le squadre che lottano almeno per un obiettivo o per lo stesso obiettivo. Allora, siccome la Roma è lotta per lo stesso obiettivo della Juve, l'orario della Juve è vincolato a quello della Roma, che non potrà giocare il sabato sera perché i derby non li fanno giocare il sabato sera, non potrà verosimilmente giocare la domenica perché c'è la finale del tennis, e quindi c'è il rischio, neanche troppo impossibile, che si giochi poi effettivamente lunedì, poi che sia alle 18 o alle 20.45. Di nuovo, se il problema è il derby che non può essere alle 20.45, ecco perché le 18, così completiamo il ragionamento di prima. Visto che abbiamo aperto questa parentesi, ne approfitto per ricordarvi anche che il 29 di maggio, a campionato finito, ci sarà il raduno di Radio Bianconera. Scrivete a
0: eventi@radiobianconera.com per avere informazioni, e andate sui nostri social dove trovate tutti i post che ve lo raccontano. Adesso pian pianino ve li riporteremo anche, ve li rinfrescheremo, diciamo così. Andiamo ancora da Fabio D'Alessandro, poi ascoltiamo ancora un vocale e poi vediamo se abbiamo ancora spazio per altri.
1: Ciao Dario, stasera per me sarà molto dura, più che altro perché vedo che si ripetono dei cali di concentrazione che paghiamo a carissimo prezzo. Voglio comunque essere ottimista, sperando che, ora che non si può più sbagliare, la squadra reagisca come si deve e riesca a portare a casa i 3 punti.
0: Fabio D'Alessandro, sì, speriamo che sia così. C'era qualcuna, ecco, Tiziano da Milano che diceva: la Juve gioca meglio fuori casa, vedrete che stasera vincerà. Speriamo, no? Mettiamo insieme. Ci sono i molto ottimisti, i molto pessimisti. Fabio è una via di mezzo, no? Perché dice: ho paura, ma voglio ottimista. Che è un po' quello che diciamo noi, quello che anche Federica, no? Prima diceva: io ho paura per la partita di stasera. Però è chiaro che vogliamo sperare, no?
1: Lottano cuore, ragione, cervello.
0: Certo, di vedere una Juve. Ecco, a me quello che ha preoccupato della partita di domenica col Verona è che era in campo potenzialmente la miglior Juve possibile, no? Quella famosa miglior Juve possibile che dicevamo se la può giocare più o meno con tutti, però evidentemente sia nel bene che nel male, perché contro una formazione già retrocessa che ha fatto forse nemmeno 20 punti in campionato siamo riusciti a farne solo 2 su 6, perché abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno. Ascoltiamo ancora un vocale, Yves, se ce l'abbiamo.
8: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao Michele.
8: Ciao a tutti e due, tanti auguri per la trasmissione.
0: Grazie.
8: Volevo aggiungere il mio sulla squadra, su Spalletti.
0: Sì.
8: Ha tanti pregi, ma secondo me è carente su insegnare personalità, su imprimere personalità alla squadra. Perché fa un bel gioco, ma è carente di personalità. E anche quando fa le conferenze stampa è in diretto, cioè non so quanti dei giocatori riescono a seguirlo, se negli spogliatoi fa i discorsi come quando fa la conferenza stampa. È difficile seguirlo, quindi spero che sia più diretto ai giocatori quando gli deve fare qualche discorsetto a 4 occhi. E riguardo alla squadra, è una squadra che non lo so, non si rende conto di quello che deve fare, di quello che deve montare, di quello che dobbiamo prendere adesso, il meglio che ci offre la stagione.
0: Allora Michele, sì, tutto chiaro il tuo messaggio, a parte il fatto che stavo guardando, ho buttato l'occhio su Liverpool-Chelsea, dico ma da quando Calafiori è andato al Liverpool era Szoboszlai, no? Che è uguale, da lontano ha la stessa capigliatura, gli stessi colori, lo stesso fisico, infatti non c'entrava niente giustamente con Calafiori. E il messaggio di Michele è chiaro, no? Sì, mi ha fatto anche sorridere la questione dei discorsi di Spalletti, però in realtà quello che filtra dallo spogliatoio, e lo dicono anche tanti giocatori nelle interviste che hanno fatto, no? Sono tutti molto contenti di Spalletti per come li ha approcciati, per come li tratta, per come gli si rivolge contro e a favore, no? Nel senso che poi ci sono anche i momenti in cui vanno ripresi. Sul fatto che i calciatori non capiscano che cosa vuole Spalletti, no, non credo. Quello che a me stupisce un po', io che allo stadio guardo anche spesso la panchina, è che lo vedo sempre fin troppo tranquillo, cioè anche nel momento di agitazione non ti dà la sensazione di essere veramente proprio preso, adesso non dico di arrivare alle esagerazioni di Conte o di Inzaghi o di Allegri. Però insomma ci sono anche delle vie di mezzo, no?
1: Allora sì, nel senso che Spalletti sicuramente appena anche era stato diciamo annunciato il fatto che sarebbe diventato il nuovo allenatore della Juventus, leggevo un po' di commenti, qualcuno diceva: ora le conferenze stampa dobbiamo guardarle in velocità per due.
0: Sì, ma poi è vero, loro di là impazziscono quando devono sbobinarle, perché ci sono tanti di quei silenzi che impazziscono.
1: Io credo che con i calciatori è uscito anche il video di lui che va a comunicare il rinnovo ai giocatori in campo, va lui personalmente, lì mi è sembrato un po' più diretto, e quindi probabilmente comunica così con i suoi calciatori. E sicuramente sì, il fatto che sia comunque tranquillo e pacato, è vero, si capisce quando è stizzito, quando ormai magari perde diciamo la pazienza, ma io ho in mente Allegri che si toglie la giacca, si toglie la cravatta e desce dal campo, diciamo che siamo molto lontani da quei livelli.
2: Sì, sì. Guarda, c'è ancora, leggiamo ancora Renato che dice: più che il rinnovo di Spalletti, che era scontato per mancanza di alternative, mi ha stupito di più quello di Locatelli, che è un giocatore normale ed è stato trattato da Big. Questa è un'altra sensazione di tanti tifosi. Cosa pensi di Locatelli?
1: Locatelli, anche qui c'è un'opinione contrastante tra i diversi tifosi. Menziono e cito mio padre, che lui lo adora, l'ha presa
2: sì,
1: al Fantacalcio.
2: Ah, caspita.
1: E allora, non è un fuoriclasse, però se guardiamo ad oggi la Juventus con Locatelli o senza Locatelli, la Juventus di oggi purtroppo
2: cambia.
1: O per fortuna, la Juventus in questo momento ha bisogno di Locatelli, perché alla fine ti imposta il centrocampo. Se si guardano anche comunque le analitiche a livello proprio numerico,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: di passaggi
2: pure
1: riusciti, è comunque un buon giocatore, magari non è quello che va comunque a svoltarti la partita, ma sicuramente è fondamentale però per la prestazione poi della squadra, quindi
2: diciamo un equilibratore,
1: esatto.
2: No? Come piace chiamarle a qualcuno. Fede, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi, spero di rivederti presto.
1: Grazie a te Dario, sicuramente sì, ci
2: Federica Mozzi, grazie di aver stato un piacere, e ringrazio e saluto Ivrosci in regia. Io lascio lo studio a Chiara Leati questo sabato sport e vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Bobo e poi di nuovo a sabato dall'1 alle 3 con Tutta la Juve che vuoi. Ciao a tutti e forza Juve!
4: Tutta la Juve che vuoi.
9: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
9: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

0: ciao Ivi in regia. Allora, carichi, perché forse è il caso di smetterla con i passi falsi e continuare a dare agli altri margini di manovra, e sarebbe il caso di continuare a tenere il pallino nelle nostre mani e sarebbe il caso di farlo magari partendo da questa sera in casa loro, perché giochiamo chiaramente a Lecce e non sarà sicuramente una partita e una trasferta semplice viste le ultime prestazioni della Juventus. Non dirò mai più che ho sensazioni positive, come ho fatto invece contro il Verona e contro il Milan, quindi eviterei di dire questo. Dico che ho sensazioni negative, così almeno magari porta bene, proviamo a sfruttare la cabala, perché tutto il resto in questo momento sembra che si faccia fatica a sfruttarlo e mi auguro onestamente che già da stasera la situazione cambi, perché poi io, con tutto quello che è, vorrei evitare di andarmi a giocare la qualificazione in Champions League nel derby in casa del Torino. Ecco, io questa roba qua, perché questo potrebbe essere, credo, lo smacco più grande degli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni? Non lo so, non mi ricordo una roba che potrebbe essere anche solo simile allo smacco di non andare in Champions League perché si perde o non si fa il risultato che è necessario contro il Torino nel derby, perché questa roba qua ce la farebbero pesare, credo, per i prossimi 200 anni, 300 anni, cioè quando noi non ci saremo più, i figli dei nostri figli continueranno a raccontare del Toro che ha vinto contro la Juventus in casa e non li ha fatti andare in Champions League per la stagione 2026-2027. Ecco, io chiederei ai giocatori della Juventus di provare a tirare un pochettino fuori determinati attributi per evitare di ridurci a quella situazione, perché ragazzi sarebbe veramente una delle cose peggiori che possano esserci. E tra l'altro il Torino, da quando ha fatto la revolution, in casa non ha ancora perso, quindi io eviterei questa roba qua, cioè proprio come la peste la eviterei. E mi auguro che certi discorsi vengano fatti, perché va tutto bene o va tutto male, adesso quello bisogna ancora capirlo, ma andrebbe molto peggio ad arrivare, ma non solo col Toro, anche con la Fiorentina, cioè immaginatevi, noi abbiamo nelle ultime due partite due squadre e troviamo due squadre e due tifoserie che ci odiano come se fossimo... la cosa peggiore che esista e che sia stata mai creata. E pensate che smacco potrà mai essere una roba del genere. Ecco, sarebbe il caso di partire da Lecce e tornare soprattutto da Lecce con magari 3 punti messi in cascina e poi far fare agli altri, perché di passi falsi ne abbiamo già fatti troppi, ok? Quello che è successo in casa col Verona la settimana scorsa, per quanto mi riguarda, ancora non mi è andata giù. Ma, e ribadisco, perché poi sapete che io sono team Spalletti, sono molto felice che abbia rinnovato, sono molto contenta del fatto che sia il nostro allenatore, mi sono rimangiata tutto quello che ho detto e dissi anche in precedenza, però c'è una roba che a me non va giù, cioè... Tu non stai facendo bene col Verona, non hai fatto bene praticamente per niente. Vlahovic sblocca la partita, finalmente abbiamo segnato su calcio di punizione, questa potrebbe essere è sicuramente la novità dopo anni. Quindi Vlahovic sblocca la partita, sblocco meglio non la partita ma il tuo risultato, e quindi porti tutto in parità. Inizia ad attaccare a sprombattuto, perché comunque è vero che non stavi creando pericoli, ma con la formazione che aveva messo Spalletti, soprattutto nel secondo tempo, inserendo Vlahovic, lasciando dentro David, Ildiz con Seisau, eccetera eccetera, stavi mettendo loro alle corde, e secondo me alla fine l'avresti anche vinta la partita. E cosa succede? Spalletti, a cui voglio un gran bene e che difenderò, però voglio essere oggettiva, perché se l'avesse fatto Allegri una roba del genere io me lo sarei mangiato, e quindi è giusto che quando lo fa anche Spalletti, questo punto per essere obiettiva, mi mangi anche lui. Ma con tutto il bene, caro Luciano, caro mister da Certaldo, eccetera eccetera, ma porca miseria, ma tu mi puoi mai mettere Miretti Cioè, il primo cambio della Juventus è stato Miretti. Quindi, se poi non vinci questa partita, caro mister, è anche una responsabilità tua. Perché eri riuscito a risistemarla con un attacco di un certo livello e di un certo tipo. Una squadra, Verona, che non stava più facendo nulla, era tutta rientrata nella sua tre quarti. E tu mi togli David, sì, se non sbaglio David, e metti Miretti. Allora, David sicuramente non stava facendo chissà che cosa, ma porca miseria, ma almeno stava su, ma almeno dava un aiuto, ma almeno un minimo dialogava con Vlahovic. E se proprio mi vuoi togliere Jonathan David, ma piuttosto, guarda, piuttosto metti Kostic, che almeno fa il cross, ne sbaglia tre ma uno lo mette. E avevamo Vlahovic. Io sta roba di mettere Miretti, ce l'ha Spalletti spesso di inserire Miretti a partita in corso, ma purtroppo sto ragazzo ha dimostrato più volte che non ce la fa, non ce la fa. Mi dispiace, ma io sono stata la prima quest'estate a dire che per me Miretti Napoli o non Napoli doveva andare. Perché per me è un giocatore che non può giocare nella Juventus, secondo me. Quindi, secondo me è una responsabilità e non piccola ce l'ha anche Spalletti nel pareggio contro il Verona. Di conseguenza io mi auguro che questa sera contro il Lecce le scelte che vengono fatte, che verranno fatte, abbiano un senso logico per quello che è l'andamento della partita, cosa che Spalletti ha sempre dimostrato, l'ha sempre dimostrato. Quindi, non, onestamente questa roba qua a me non torna. Sono sincera, non mi torna questa scelta di Spalletti. Mi auguro che col Verona le cose possano cambiare, onestamente. Cioè, con Lecce, scusate, le cose possano cambiare. Si vada con una squadra di un certo tipo, pare che possa giocare Vlahovic, ma soprattutto evitiamo di mettere in campo giocatori che hanno dimostrato in maniera evidente di non poter stare lì. Perché Miretti lo ha dimostrato. Poi voi potete dirmi tutto quello che volete, vabbè, ma è un italiano e vabbè, ma diamogli tempo. Miretti, tanto bene, Miretti non è più un giovane, ragazzi. Miretti è un giocatore che ad oggi, per tutte le presenze che ha in prima squadra con la maglia della Juventus tra campionato e Europa, dovrebbe essere uno dei punti importanti di questa Juventus, ma purtroppo non c'è. E quindi a un certo punto bisogna anche guardare, bisogna guardare in faccia la realtà e ammettere che purtroppo, nonostante il lavoro ottimo che si sta facendo con la Next Gen, eccetera, non tutti possono fare e giocare in questo modo, per me. Questo è. Vabbè, ho capito, ma comunque tutte le volte che la guardo qua con te, Yves, è un disastro sta MotoGP, ma seriamente?
1: Scusa, sono io il problema adesso.
0: Non c'è una volta che io... Mamma mia, che brutto! Che brutto! Che brutto! Bruttissimo, bruttissimo. Vabbè. Allora, best coach 72, il problema è che se non fai punti prima magari puoi anche vincere col Tor, ma potrebbe non servire più, quello senza ombra di dubbio. Poi, ciao Chiara da Maurizio, forza dai fino alla fine. Poi, ieri ho visto il Tor, è molto ma molto difficile battere il Tor in casa sua con il nuovo allenatore, 5 vittorie, un pareggio, tanta roba, Bonnie, è vero, l'ho visto anche io, cioè non ho visto la partita ma vedo poi i risultati, quindi è vero. Poi Maurizio, credo che lo spartiacque sia stasera, se vincessero riusciremmo a trovare forza mentale per affrontare Violeto e Granata, ma andiamo con ordine. Poi Cico si mangia due gol già fatti al 66esimo sull'1-1, bisognava mettere Costi e Gatti per avere centimetri sui cross. Allora, io su Cico ho un pensiero che probabilmente differisce un po' da tutti quelli, da tutti i tifosi, dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus. Allora, per quanto mi riguarda, è ad oggi il giocatore più in condizione della Juventus. E questo penso che sia oggettivo. Però io su Cico continuo ad avere un

0: non calciare. Non lo so, è un giocatore che per me è un grande punto interrogativo. Poi, ad oggi non puoi rinunciare, non puoi prescindere da Cicco, e sono d'accordo. Però se poi alla fine, là davanti, di concreto mi dai poco, se non la sgasata, se non il dribbling, però poi ribadisco, di concreto, concreto vuol dire assist o gol, mi continui a dare poco, e cioè... Dove andiamo insieme, Cicco? E lui tra l'altro lo dice, perché lui non è che nega questa roba, lo dice anche Spalletti, cioè lo dicono tutti. E purtroppo però se non c'è questo step diventa difficile. Sul discorso Kostić sono d'accordo, l'ho detto anche prima, nel senso che io piuttosto che Pirretti metto Kostić tutta la vita. Poi tra l'altro a me Kostić è un giocatore che non dispiace, quindi per carità. Su Gatti secondo me c'è una narrazione, allora Gatti sicuramente uno di quelli che ha la cazzimma, e su questo siamo totalmente d'accordo, e a noi mancano quei giocatori lì, quindi questo senza ombra di dubbio. Detto questo però siamo un po' tutti condizionati secondo me da quello che è successo con la Roma, dove Gatti entra, segna all'ultimo istante e ci rimette totalmente in gioco per la Champions League, per la qualificazione. Quindi uovo Gatti eccetera eccetera. Io quando vedo Gatti, allora Gatti sì, mi può entrare magari alla fine, lo metti davanti per cercare la spizzata di testa e va bene, ok, ma per me chiaramente, adesso so che per molti è stata una provocazione, ma non può mai essere un attaccante, ma mai. E quando gioca titolare o viene messo in difesa anche nel secondo tempo, a me sicurezza Gatti dietro non ne dà. Quindi Gatti per me ci sta come rincalzo, ma non è un giocatore che, cioè, secondo me in difesa bisogna alzare drasticamente il livello, perché Bremer non è più Bremer, speriamo che lo ritorni dopo la preparazione di quest'anno. Kelly bene, però non lo so, cioè nella mia ottica futura la difesa della Juventus è diversa. Kelly ottima alternativa, sicuramente meglio di Gatti per me, tutta la vita. Però, ecco, Kostić ce l'avrei messo, Gatti onestamente no. Piuttosto, allora, con tutto quello che si vuole dire, no? Però noi ce l'abbiamo un altro attaccante che stiamo massacrando io per prima dall'inizio della stagione, che è Openda. Premesso che, chiaramente, stiamo parlando di un giocatore che per me ha un equivoco tattico non indifferente con la Juventus, ed è il motivo per cui fa una fatica disarmante e per cui Spalletti non lo schiera mai. Però... se tanto mi dà tanto, togli David, metti Openda, male, tanto peggio di così non può andare, però almeno mi metti un attaccante. Mi metti un attaccante, non mi metti un centrocampista che fa fatica a fare qualsiasi roba. Openda, ad Openda, l'ha detto anche Spalletti, forse qualche spazio in più si poteva concedere, perché noi lo massacriamo, ma poi in realtà, in concreto, quanti minuti abbiamo visto di Openda? Nelle ultime 9 partite, se non sbaglio, ho giocato 7 minuti. E con tutto il bene, ma che può fare anche questo in 7 minuti? Poi, ribadisco, per me dovrebbe prendere il primo aereo verso dove vuole andare, e è stato bello, ciao, ci si rivede. Forse, da amici, non in campo, o da avversari in campo. Però, non lo so, sto cambio di Miretti, io lo stavo guardando con Paolo Rossi e altri colleghi, ci siamo guardati e mi ho detto, ma che diavolo è sta roba? Mi mandi, Yves, per favore, un messaggio vocale?
1: Ciao Chiara, ciao. Mi chiedi da Genova. Oggi a Genova c'è un bel sole, siamo stati invasi pacificamente dagli alpini, che sono meravigliosi, e quindi c'è un weekend di festa. Detto ciò, purtroppo la nostra Juventus ci ha dato il colpo di grazia domenica, almeno per quello che mi riguarda, perché le aspettative erano alte a causa della sconfitta del Milan, e invece di vedere una squadra che scende in campo e mangia l'erba, abbiamo visto una squadra disorganizzata che non aveva voglia, non so che è una cosa inconcepibile. Sicuramente però noi tifosi da Juventus non siamo abituati a giocare per il quarto posto, e invece i nostri giocatori sì, sembrerebbe che, non lo so, viene difficile credere che non si impegnino, ecco. Però vabbè, noi tifosi speriamo di andare in Champions, quindi stasera ci speriamo ancora. Dai, forza Juve, fino alla fine. Ciao, ciao Chiara.
0: È speriamo.

0: speriamo in bene, scusate perché è arrivato un messaggio che ho dovuto girare all'altro diretto interessato, che adesso vediamo se risponde, però mi ha fatto molto ridere, quindi, perché, no vabbè, ve lo leggo, tanto, ci scrive Francesco da Latina: il problema della Juve siete tu e Camillo, ma fatela finita con questo pessimismo, stasera vinciamo 3-1, facciamo, allora, due robe, fammele fare io anche se sforo un attimino, due robe. La prima è che io ho detto, la premessa è stata, visto che ho detto che ho sensazioni positive, l'ho detto per il Milan, l'ho detto per il Verona e non è andata bene, la premessa è stata questa, ho detto dirò che ho sensazioni negative, così magari va bene, punto primo. Seconda roba, adesso ho scritto a Camillo, gliel'ho mandato, io ho scritto, se la Juventus non va in Champions è colpa nostra. Cioè, facciamocene una ragione, giusto? Cioè, la colpa è la... Se la Juve non va in Champions è perché noi siamo qua a dire che col Verona abbiamo fatto una prestazione indecente e col Milan idem. Che poi è la realtà dei fatti, perché se vogliamo dirci, raccontarci le favole, raccontiamoci le favole. Se vogliamo stare qua a parlare solo di arbitri e di causa arbitrale, possiamo stare qua e non fare i pessimisti, ma dire che l'Inter qua e loro di là e noi di qua e loro di là. Ma io vengo qua e voglio parlare di campo. Di arbitri magari parliamo nel prossimo blocco. Vediamo, se ho voglia. Però, porca miseria. E dai, su. Adesso, ma ho capito. Ma con tutto il bene, il problema della Juve siamo io e Camillo. Vabbè, ok, se la Juve non...
1: Eh sì, perché bacchettate troppo, non va bene.
0: Ma chi bacchetta? Io, noi dici, cioè, oggettivamente, tu, scusami, una squadra, la Juventus, ok? Che negli ultimi due anni ha cambiato tre allenatori, o mi sbaglio? Mi sbaglio, ha cambiato tre... Ok, ha cambiato tre allenatori? Ok, e sei d'accordo con me. Stiamo parlando sempre della Juventus. Una Juventus che negli ultimi anni si è qualificata in Champions all'ultima giornata. Se non sbaglio, il rigore a Venezia, perché se Nicolussi Caviglia non sbracava, non eravamo... Ok. Quest'anno mancano tre giorni...
1: Partendo da Pirlo, dell'ultima giornata.
0: Esatto. Quest'anno siamo a tre giornate dalla fine, non siamo ancora matematicamente in Champions? Sbaglio? Perfetto. Bisogna dire che tutto bello e tutto felice, che siamo felici?
1: Ma certo.
0: Aspetta, aggiungo una cosa. Dimmi se sbaglio e poi andiamo in pausa. Dimmi se sbaglio. Siamo di nuovo usciti ai playoff di Champions contro una squadra sulla carta inferiore a noi come l'anno scorso?
1: Certo.
0: Perfetto. Quanti gol abbiamo preso dal Galatasaray? 850. Giusto? E allora siamo noi che diciamo che siamo pessimisti o siamo noi che forse ci siamo rotti le scatole di vivere stagioni di questo tipo? A tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
0: Vorrei dire che Marquez zoppica, ma mannaggia santo cielo. Vabbè. Non me ne va dritta una in questo periodo, ma va bene lo stesso, la vita è bella. Anche se sarebbe più bella se Marquez vincesse, ma vabbè, se è sfondato. Ok, c'è Roberto De Frede, ciao, buon pomeriggio.
5: Ci sono, ciao Chiara, ciao. Non essere pessimista, che forse torna Arthur, stai tranquilla. Dai, tu pensi a Miretti tutta la vita in un'altra squadra.
0: Esatto, sono d'accordo. Ah, c'è proprio così, Saltel. No, vabbè raga, mi sa che domani niente. Va bene, ok, no scusa che qua vedo pure robe che non mi piacciono. Vedo solo robe che non mi piacciono ultimamente, tra calcio e altri sport
5: sono,
0: un disastro.
5: Sono pure io però nel video. Ora.
0: No, dico tra calcio e altri sport. Non vedo solo robe che non mi piacciono, ma va bene lo stesso.
5: Perché tu sei realista, non sei pessimista, è diverso.
0: Ecco, bravo, infatti io volevo arrivare lì, perché poi ho scritto a Camillo, ovviamente io ho inoltrato, gli ho detto guarda, questo è quello che pensano, ma vabbè. E giustamente poi il discorso è guardare quello che succede e commentare quello che succede senza fare, come giustamente mi diceva Ivi in pausa, quindi rubo a lui una citazione, senza far finta che sia la famiglia della Mulino Bianco, perché tutto siamo in questo momento tranne che la famiglia della Mulino Bianco.
5: La famiglia Bradford. sì, in effetti, no, vabbè, ma non si tratta di essere appunto pessimisti, è una realtà che sta, purtroppo stiamo vivendo da molto tempo, e dobbiamo, come al solito, sperare almeno di non sbagliare. Cioè, qui non si deve sperare di fare una tripletta, che ne so, di giocare alla grande. Qua bisogna, il minimo sindacale, bisogna sperare almeno di non fare erroracci, per non dire cazzate, ok? Questo è il minimo indispensabile, e gli erroracci arrivano un po' dappertutto, cioè dalla panchina, dalle scelte, scherzi a parte, mettere quel Miretti lì, insomma, per carità, non sappiamo i reconditi motivi panchinari, ma per quanto possano essere reconditi, con tutta la buona volontà, no, non trovo una motivazione giusta, insomma, ecco, per Open Da, 7 minuti ha giocato fino ad ora.
0: In 9 partite, 7 minuti.
5: Troppi. Direi troppi, va bene così. E quindi niente, stasera, vabbè, è lapalissiano dirlo, è fondamentale, ma non solo per questa stramaledetta Champions quarto posto, che mi sono scocciato da 3-4 anni a sperare in questo quarto posto, veramente è poco costruttivo, ma soprattutto in un futuro che va oltre, perché significherebbe finalmente aver trovato una quadra anche mentale, perché la Juventus, quelli che vestono questa maglia stasera, dovrebbero comunque, come dire, avere una sorta di tonico, di vestire una corazza più forte, insomma, ecco, sperare che Spalletti abbia ormai che è l'allenatore anche del futuro, abbia dato finalmente un indirizzo importante e fatto capire qualcosa di forte. Purtroppo, ripeto, in questa squadra non ci sono dei grandi leader, e in queste partite ce ne vorrebbero tanti, e non ce ne stanno, perché quelli che abbiamo, che chiamiamo leader, sono dei calciatori che fanno il compitino. Una volta si diceva così: Bremer sta facendo il compitino e per noi è un leader, e quindi siamo un pochino messi maluccio, se è così, per non dire Locatelli. Thuram sta scendendo di livello, forse perché è stato spremuto troppo. Consensava, hai ragione, è un gran bel giocatore, però... Allora, noi abbiamo un po' perso quello che ci faceva forti un tempo, cioè le sicurezze. Cioè, noi eravamo certi e sicuri di giocare una bella difesa e non ce l'abbiamo. Avevamo un attacco e non ce l'abbiamo. Cioè, abbiamo delle cose a tre quarti in questo momento, per essere ottimisti, a tre quarti. E il tre quarti nel calcio, un po' come nella vita, è poco. Oggi ci vogliono i 4 quarti, insomma, per fare qualcosa di buono. Quindi, ripeto, però, almeno, ecco, prendendo per quello che ho detto prima, almeno cerchiamo di non sbagliare stasera, perché veramente, proprio nei minimi, nei fondamentali, io temo per esempio quei passaggi illuminanti di Locatelli, che vanno quasi tutti all'avversario. Quello è terribile, perché si perde un tempo di gioco e si dà il pallino all'avversario subito. Ecco, quindi a questo punto speriamo che Spalletti si possa anche inventare qualcosa di nuovo. Vlahovic giocherà,
0: sì, penso di sì, pare di sì.
5: È l'unico attaccante che abbiamo, quindi deve giocare, perché gli altri per me sono da vendere subito, insomma, ecco, amichevolmente. Per carità, la Juventus
0: per me
5: deve ripartire, per te no,
0: per me David non è da vendere.
5: Lo terresti ancora?
0: David sì, perché secondo me, cambiando modulo e mettendolo in una sorta di 4-3-1-2, secondo me David può fare molto bene. Per me David è stato un equivoco tattico clamoroso, cioè non può fare il 9 in Italia, non può proprio farlo.
5: Non è una prima punta.
0: Non lo è.
5: Non lo è. Quindi dove lo vedresti? Dietro le due punte o a fianco?
0: A fianco a Vlahovic, con Ildiz sotto punta. Sì. Io lo vedrei così, ma perché per il discorso che facevi anche tu prima, che facevo io nel blocco precedente, che a me non dispiace con Seisau come giocatore, ma in ottica futura ci può stare nel secondo tempo se vuoi passare a tre davanti, ma non lo vedo come titolare in una Juventus di un certo livello, io personalmente.
5: Quindi lo vedi come uno che strappa la partita,
0: sì,
5: che possiamo così dare
0: tipo
5: quella,
0: Douglas Costa.
5: Ho capito.
0: No, no, chiaramente con i dovuti paragoni,
5: certo,
0: no, chiaro, evidente.
5: Sì, sì, sì, no. Però dico, ho capito perfettamente il giocatore. Però ecco, vedi, quello che hai detto e che sono d'accordissimo presupporrebbe una campagna acquisti con i fiocchi.
0: Certo,
5: se tu,
0: sì,
5: hai capito, perché se tu poni poi con Sensao, tra virgolette, in panchina, là devi allora comprare fiori di giocatori.
0: Però
5: insomma,
0: se tu nell'idea, perché poi tu parlavi prima di leader, no? E sono pienamente d'accordo, sì, con te. E molti, la stragrande maggioranza dei tifosi parlano di leader. Però poi quando tu gli chiedi di chi andresti a prendere, ti dicono giocatori giovani, e allora qua secondo me c'è una grande incoerenza, perché poi ti dicono Lewandowski no, e ci può stare se resta Vlahovic, in quel caso ci può stare, e Bernardo Silva no perché è troppo vecchio, e Rudiger no perché è troppo vecchio, e Kim no perché è troppo vecchio, e potremmo andare avanti all'infinito. Alla fine tu resti, perché il discorso della Juve è che non è una squadra giovane, perché come media età la Juve non è giovane. Il problema della Juventus, e questo a mio modo di vedere, è che tu hai due giocatori che hanno vinto trofei a livello internazionale. Uno è Kostic da protagonista e l'altro è Kop Meiners. Siamo a due e che non giocano, ok? Tu non hai giocatori che abbiano esperienza internazionale nonostante abbiano 25, 26, 27, 24 anni, ok? Cosa che all'estero a quell'età hanno 200 presenze in Europa, ok? Questo è.
5: È il peggio che può capitare, perché chiaramente hai una media importante e non hai quei senatori, quei leader che ti possono garantire un'esperienza e una quantità di, come dire, di neuroni in campo, che è importante, quello è fondamentale. Quindi sicuramente, come qualche altra volta ho detto, secondo me in una squadra importante i vecchietti, tra virgolette, ma che ben vengano, è chiaro, non è che devono venire con la, certo, stampella, insomma, giocatori, insomma, ecco, che hanno fatto già cose importanti e che possono dare alla Juventus, anche perché, come abbiamo già detto tante altre volte, questa Juventus da un paio d'anni non è stata rivoluzionata lasciando un midollo, una colonna vertebrale. E quello è stato, secondo me, il più grande disastro degli ultimi anni. Cioè, completamente rifondare un qualcosa senza le fondamenta bianconere. E quindi è un aborto, è un ibrido, diciamo così, ok? Quindi, per, come dire, compensare, a mio giudizio, questo gravissimo errore che non era mai stato fatto nei 100+ anni precedenti alla Juventus, della Juventus, almeno prendere 2-3 senatori che hanno fatto, certo, già i senatori in altre città, diciamo così, che li continuassero a fare alla Juventus con questa tipo chioccia, come dire, con questi altri che poi giovanissimi non sono, come dicevi tu, per aiutare la baracca, una baracca anche importante. Ma se arriva qualche altro giovane, un under non so che, e allora siamo punti da capo, cioè noi leader o comunque quelle menti in campo che possono avere quella qualità anche europea, non l'avremo mai.
0: È quello, perché poi il discorso, uno mi può dire, sì vabbè, ma perché prendere Bernardo Silva quando vuoi prendere un giovane che abbia però esperienza internazionale che a noi manca? Sì, 150 miliardi di milioni te lo chiedono, te lo danno un giocatore giovane, ma quando io parlo di giovane parlo di giocatore di 20-21 anni, non di più, perché all'estero 2009 giocano titolari e segnano in Champions League all'estero. Sì. Quindi, se guardiamo il 2009, Yıldız ha 4 anni in più di questi giocatori, sì, qua, ok? Quindi, ti dico, un giocatore giovane che ha 100 presenze da protagonista in Champions League, lo prendo, va bene, meglio sicuramente di un Bernardo Silva perché magari a fine carriera, ok? Ma ce li hai 200 milioni per andare a prendere un giovane con 200 presenze, magari 20 gol o 30 gol in Europa? Ma no, non è fattibile, devi prendere giocatori 3-4 che siano anche magari a fine carriera, ma che sanno affrontare determinate partite, determinate situazioni. Noi ad oggi ne abbiamo 0. Questo è, secondo me, tanto che Allegri, che a me non piace, questo l'ho detto all'infinito, cosa fa quando arriva al Milan? Prende Modric, 40 anni,
5: si porta
0: e prende Rabiot. Cioè, e poi davanti prende Fulkrug, che sono tre giocatori che alla fine hanno X presenze europee, hanno giocato tanto all'estero e fanno poi la differenza. Poi che sia andata male per altri motivi, quello è un altro discorso, ma sulla carta il Milan per me aveva una rosa perfetta. Perfetta, non per Allegri secondo me, però perfetta.
5: Ma io infatti non ricordo una squadra giovanissima che ha vinto chissà che,
0: Ma cioè, certo,
5: comunque in una squadra vincente ci devono essere, cioè deve essere un mix. Anzi, forse più probabilmente pende la bilancia dei senatori, tra virgolette, e poi dei giovani.
0: Sì, ma Roberto, sai che io ho fatto, sono andata a guardare solo tre, dovrei fare anche gli altri, ma poi vado a guardare. Real Madrid, Barcellona e Manchester City, che sono le tre che io ho guardato, come media età, o meglio ti dico, come non come media età, scusami, come giocatori sotto i 25 anni ne hanno 3-4 volte in più della Juventus. Poi hanno altri che alzano la media età, ma loro hanno già un ciclo che è avviato, perché quando quelli che alzano la media età se ne vanno, questi altri giocatori che sono sotto i 25 anni hanno la maturità per poi far crescere altri giocatori che arrivano sotto i 25 anni, cosa che noi non abbiamo. Questo è un po', secondo me,
5: un passaggio di testimone deve essere, no? Continuo. Queste sono le squadre vincenti. I cicli si costruiscono con la continuità, perché altrimenti poi finiscono e finisce lì, si chiude. Invece no. La squadra forte è importante, la società è importante, deve prevedere questa continuità ciclica, che è fatta proprio come dicevi tu. E come è invece in questo momento non l'abbiamo. Ma non perché siamo pessimisti e te, ma perché guardiamo l'immagine reale, è questa.
0: Comunque fanno il nome di Greenwood, io con tutto il bene, ma un giocatore, lo so, però io un giocatore che fa determinate cose extracampo con la mia maglia non lo voglio vedere mai nella vita. Poi assolto o non assolto nelle sedi opportune, quello è un altro discorso. Io ho visto i video, tutti li abbiamo visti, abbiamo sentito tutti gli audio. Un personaggio del genere può essere per me anche il giocatore più forte dell'universo. La mia maglia addosso non se la mette. Poi c'è chi ha altri pensieri. Per me questa roba qua è imprescindibile.
5: No, eviterei appunto di complicarci la vita,
0: esatto,
5: diciamo così. Ecco, perché già insomma siamo, cerchiamo di facilitare i compiti, ecco.
0: Ma poi io su questa roba qua, avendo vissuto determinate cose, ho una sensibilità un po' particolare, e quindi onestamente, per quanto mi riguarda, se mai dovesse vestire la maglia della Juventus, io questo giocatore qua non lo citerò mai nella vita, con tutto il bene che può esserci, ma onestamente per quanto mi riguarda è no. Fortissimo, fortissimo, però per me certe cose vengono prima che poi quello che invece dice il campo. Allora, Roberto, io sto facendo un giochino con tutti gli ospiti che ho man mano nel corso delle puntate, e volevo farlo anche con te. Allora,
5: vai.
0: Io prendo la rosa della Juventus attuale e voglio un sì o no, nel senso, per me resta, per me non resta, ma pensandolo in modo razionale, ovvero come se fosse realmente una campagna acquisti, quindi non è che possiamo distruggere la squadra perché poi non abbiamo soldi per, o non possiamo venderli perché non ci rendono poi per fare un certo tipo di mercato, quindi proprio una roba razionale per dire sì, no o panchina, lo tengo ma sta in panchina o va in prestito, ok? Come se fossimo come lì, senza l'algoritmo. Allora, Di Gregorio.
5: Fuori.
0: Ok. Perin.
5: Dentro, in panchina.
0: Ok, se poi su qualcuno ti vuoi soffermare a spiegare, ovviamente liberissimo, certo, di farlo. Perché grazie. Io ad esempio farei il contrario, mi tengo Di Gregorio e mando via Perin, chiaramente in panchina, Di Gregorio ovviamente. Ma per una questione di età, perché non credo che la differenza di qualità tra uno e l'altro sia particolare, ecco. Pinsoglio?
5: Ma Pinsoglio me lo tengo, ma sì, tanto, è pure simpatico.
0: Bremer
5: lo terrei per evitare un ennesimo taglio di cordone ombelicale con i vecchi, insomma con quelli un pochettino più che somigliano al leader, quindi lo terrei se possibile.
0: Calulu
5: lo terrei.
0: Calulu, i tifosi del Milan si chiedono ancora che cavolo abbiano visto per darlo a quella cifra a noi.
5: Sì, è perché per sbaglio l'abbiamo preso, perciò ci è andata bene, capito?
0: Sì, senza pensarci proprio.
5: Un errore, sì.
0: Kelly
5: lo terrei, si sta comportando sufficientemente in panchina, però insomma,
0: okay.
5: un bel panchinaro.
0: Gatti?
5: No, Gatti lo venderei.
0: Anch'io.
5: Gatti lo venderei in cambio, tra virgolette, insomma, di acquistare un grande centrale, insomma, ecco, da affiancare a Bremer.
0: Sono d'accordo, tra l'altro Kelly, se non sbaglio, ma non dovrei sbagliarmi, è l'unico centrale mancino che abbiamo, sì, quindi sì, al momento. Cambiaso?
5: Questa è una nota dolente. È una nota dolente perché non lo capisco, non lo so, non capisco che cosa è. E dovrei fare una radiografia nello studio qua, insomma, per capire. E ci vogliamo dare un altro anno?
0: Io
5: di...
0: no.
5: Tu non glielo dai?
0: No, ma guarda, per no, me poteva già andare via a gennaio.
5: Lo so, è diventato un po' anche poco simpatico per il suo modo di fare. Vabbè, io lo terrei in panchina, okay, se fosse possibile.
0: Ok, l'infortunato di quest'anno per eccellenza che è Cabal, che... Boh.
5: No, Cabal, se se ne va non me ne accorgo neanche, quindi vada via pure tranquillamente, insomma.
0: Holm lo riscatti o no? Circa 15 milioni, riscatto.
5: Allora, se faccio l'amministratore, no, non lo riscatterei a 15 milioni, sinceramente.
0: Sono d'accordo perché magari prendi un parametro zero.
5: Esatto.
0: E esatto, magari con più anche esperienza. Poi, secondo me, sì, quando ha giocato ha fatto bene, quindi è solo per un discorso,
5: sì,
0: economico.
5: Però, infatti,
0: sono un po'
5: sì,
0: troppi, secondo me.
5: Sì, sì, infatti. Sì.
0: Allora... il vostro, no vabbè dai, gli voglio bene anche io, anche se per me la fascia di capitano non dovrebbe essere la sua. Locatelli?
5: Mamma mia, Locatelli, guarda. Ma Locatelli, ma non si potrebbe vendere una bella cifra?
0: Secondo me qualcosina sì.
5: E allora ci proviamo a fare sta cosa?
0: Ma io una bella cifra, tra tutti...
5: Dai.
0: Secondo me non è così bella la cifra a cui si potrebbe vendere e quindi me
5: allora
0: lo tengo, ma in panchina.
5: In panchina,
0: io
5: esatto,
0: anche.
5: Dai. Allora sì, se proprio dobbiamo, sì.
0: Arriviamo a una nota non dolente di più. Cop Mainers.
5: Mamma mia bella. Cop Mainers. C'è l'Olanda che è così bella, è un paese meraviglioso. Quindi no, basta. È stato bello sognare, ma non realizzare il sogno, diciamo così, quindi no, ciao Cop.
0: Kefren?
5: No, Kefren, cioè, me lo tengo direi con molta, molto volentieri, sì, e se no addio.
0: Weston?
5: Lo tengo.
0: Direi tengo, anche dai. Io. Ok, arriviamo a quello di cui parlavo prima con mio enorme... Fabio Miretti?
5: No, Fabio Miretti lo cediamo con una bella squadra che se lo tiene, se lo coccola un po'.
0: Senza neanche disperarci, onestamente.
5: No.
0: Allora, Kostic, che va in scadenza, tra l'altro,
5: Kostic,
0: quindi...
5: Guarda, Kostic a me non è mai dispiaciuto.
0: Neanche a me.
5: Come il calciatore. Io lo terrei in panchina, assolutamente lo terrei in panchina, Kostic.
0: Però per tenerlo lo devi rinnovare, perché lui va in scadenza a giugno.
5: E vabbè, un piccolo, dei piccolissimi rischi come amministratore.
0: No, nel senso tu lo rinnoveresti,
5: chiaramente
0: una cifra bassa.
5: Ah, una cifra bassa da tenere lì, insomma, pronto, sì, lo rinnoveresti.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente.
5: Sì.
0: Azic, che facciamo?
5: Azic lo darei in prestito. Lo darei in prestito per vedere un po' veramente di che panni veste. Male non è, anzi, è forte come calciatore. Però lo voglio vedere rodato, massacrato, tra virgolette, in campo sportivamente, insomma, sudato. Ecco, quindi deve giocare tutte le partite.
0: Sono d'accordo.
5: Voglio vedere un anno. Sì.
0: Anche perché secondo me ha perso un anno Azic, l'avrei già mandato in prestito a inizio stagione. Anche perché, sai perché la penso così? Perché ad esempio qualche mio collega qua dice di no. Ma io la penso così perché non è più la Juventus di una volta in cui tu eri aggregato alla prima squadra e ti allenavi con Del Piero, con, che ne so, Pirlo, con Vidal, con Pogba o che già all'epoca era giovanissimo, però comunque Pjanic, Barzagli, Chiellini, eccetera eccetera, no? Cioè ad oggi ti alleni con tutto il rispetto, Cambiaso, David, Openda e company.
5: Capole ammogliate, insomma.
0: Cioè, quindi non è che secondo me poi puoi crescere chissà quanto ad allenarti, no. Vabbè. Quello che per me dovrebbe entro 2 anni avere la fascia di capitano al braccio, che è Nanildiz.
5: Assolutamente sì, è il fuoriclasse, è il fuoriclasse, e anche io sono d'accordo, se continua così la fascia di capitano, e spero un futuro roseo alla Juventus.
0: Mi dici cosa ne pensi al volo, così poi finiamo, delle critiche per me ingenerose, vista la situazione fisica anche che sta ricevendo Kenan Yıldız dai suoi stessi tifosi?
5: No, beh, è follia, criticare Yıldız è follia, è un campione, è un campione tra virgolette neanche giovane, ma non giovanissimo, nel senso, come abbiamo detto prima, no, criticare Yıldız no, per carità, non è Platini, non è Del Piero, non è Baggio, ancora per ora, diciamo così, ma sicuramente è l'unico che è geniale, è l'unico che ti può risolvere una partita. E se non sta bene non è colpa sua, cioè se ha qualche acciacco capita a tutti, ai migliori è capitato, insomma, quindi ingenerosissime le critiche e diciamo l'arrabbiatura dei tifosi, per carità.
0: Che poi aggiungo che Yıldız ha giocato più di 4.000 minuti questa stagione e posso dire che gli do un attenuante che secondo me ci sta alla sua età. È il primo mondiale che potrebbe giocare da protagonista e ci sta che magari non voglia arrivarci totalmente morto e distrutto fisicamente, visto che il problema al ginocchio lo sanno tutti che c'è, esiste, ce l'ha, gioca con sta fasciatura dall'inizio della stagione. Posso anche comprenderlo, onestamente. Quindi
5: mentalmente, come no, ci può stare, insomma.
0: E aggiungo che tu hai detto che non è, vabbè, Platini lo lascio da parte, non è Del Piero, però se tu vai a guardare i numeri di Yıldız alla stessa età di Del Piero, a parte i trofei, perché chiaramente Yıldız gioca in una Juve totalmente diversa da quella in cui giocava Del Piero, ma parlo solo di numeri, gol, partecipazioni ai gol, presenze, eccetera eccetera, siamo esattamente lì, anzi Yıldız come numeri alla stessa età di Del Piero è leggermente superiore. Poi questo non vuol dire che farà la carriera di Del Piero, glielo auguriamo, anche meglio magari, ma vuol dire che se paragoniamo Del Piero cioè la carriera di Del Piero a Yıldız, ovviamente non ci siamo, ma se paragoniamo alla stessa età i due siamo lì. Questo è. Poi
5: assolutamente, assolutamente sì. E Yıldız ha la sfortuna di non avere le Juventus, esatto, di Del Piero.
0: Esatto. Esatto. Boga lo riscatti?
5: Sì, Boga mi piace, lo riscatto.
0: Anche a me?
5: Sì.
0: Con Seixão?
5: Eh sì, abbiamo fatto il discorsetto prima, lo facciamo sedere un poco, ogni tanto lo alziamo e stiamo a posto.
0: E qua è una mia nota dolente, perché io in lui ci credo tanto ancora, nonostante di opportunità ne abbia avute molto poco, perché giocare 10 minuti, ragazzi, non è un'opportunità. Zegrova.
5: Zegrova mi piace, è un giocatore che vorrei alla PlayStation, lo prenderei sempre, insomma. Io lo terrei chiaramente in panchina, insomma, da monitorare, però non rischierei di cederlo ancora sì, per un anno lo terrei.
0: Siamo tenuti Cop Mainer sul groppone per due anni.
5: Parliamo.
0: Vlahovic lo rinnovi?
5: Sì, Vlahovic lo rinnovo.
0: Io anche, sono d'accordo.
5: E lo vedo cazzuto, lo vedo che ci vuole stare, lo vedo lì ancora presente, sì.
0: Poi è l'unico che segna su punizione, a quanto pare.
5: Non ne parliamo, le punizioni, una nota dolentissima.
0: Poi mi hai detto JD via?
5: No, JD via, OP via.
0: E poi AM? AM?
5: E AM, Ante Meridian, che dobbiamo fare con AM? Lo lasciamo stare in panchina con Pinzoglio, insomma, ma dai.
0: No, anche perché sì, scade non quest'anno, ma l'anno prossimo, quindi rischiamo veramente di averlo.
5: È l'Inps che poi lo prenderà, sì, sicuramente, insomma, quindi sì.
0: E vorrei fare una battuta, che se prendiamo Alisson e poi ci salutiamo, potrebbe fare il compagno di merende di Milik, visto che nelle ultime due stagioni ha saltato 40 partite. Poi possiamo dire quello che vogliamo, che è sicuramente più forte di quelli che abbiamo, ma un portiere che nelle ultime due stagioni salta circa 40 partite vuol dire che l'algoritmo va a scegliere solo quelli, punto.
5: È un algoritmo molto molto molto soggettivo, cioè, chissà chi esce.
0: Secondo me Boga non l'ha detto l'algoritmo, Boga era l'unico che conosceva veramente come lì, perché lo ha conosciuto effettivamente e quindi l'ha preso,
5: guarda,
0: per conoscenza.
5: Ma guarda, Calulu con Senzao e Boga sono arrivati un po' così, perciò, quindi guarda caso, vabbè.
0: Va bene, grazie mille Roberto De Frede.
5: Grazie a te.
0: Ciao.
5: Grazie a te, ciao, buon pomeriggio.
0: A te.
5: Ciao.
0: Va bene, ci fermiamo, piccolo break, a tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
0: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Vito da Pisa, ma Cambiaso la matematica la conosce? Cosa significa? Tanto anche se avessimo vinto oggi avremmo dovuto vincere le prossime tre, ma per lui 12 uguale a 10, sarebbe meglio prendere lezioni di matematica. Guarda, io dopo che ho letto, ero in diretta durante le conferenze post partita dopo Juve-Verona e mi sono arrabbiata come se non ci fosse un domani su questa risposta di Cambiaso, ma non tanto per una questione legata alla matematica o a quello che è, quanto per il fatto che tutto quello che ha detto è tutto quello che più si discosta dalla mentalità che deve avere un giocatore della Juventus. Quindi sono d'accordo. Sentiamo, Yves, un messaggio vocale.
6: Buon pomeriggio, Chiara. Ciao. Luca da Terni, è un piacere risentirti. Volevo chiederti due cose. La prima, sapendo che la Juve ha difficoltà contro le squadre che si chiudono, il Lecce stasera secondo te dovrà fare punti o sceglierà di fare punti contro altri avversari, quindi non si sbilancerà, starà indietro e ci proverà a creare problemi in questo modo, sapendo che la Juve soffre, non riesce ad aprire la partita spesso con questo, contro le squadre che mettono il pullman? E la seconda riguarda l'anno prossimo, se secondo te Douglas Luiz e Thuram non sono più, non rendono meglio in un centrocampo a te, uno da regista e l'altro da mezzala.
0: Allora, sul discorso Lecce che si chiude, chiaramente Lecce ha necessità di fare punti, perché comunque la Cremonese è a 4 punti, però a loro oggi andrebbe bene un pareggio, cioè stasera con la Juve gli sta bene un pareggio, quindi io credo che non affronteranno la Juventus a viso aperto, perché in quel caso sarebbero secondo me poco intelligenti e quindi si chiuderanno. Secondo me, poi magari mi sbaglio, ma essendo che comunque Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima, fai un punto con la Juve e poi cerchi di fare bottino pieno le altre partite, che onestamente non so quali siano, ma le vado a guardare, perché poi magari affrontano due squadre. Vediamo un attimo. No, vedi, c'ha il Sassuolo, hanno il Sassuolo che è già salvo e il Genoa che è già salvo. Quindi loro con la Juve secondo me puntano a fare un punto e poi vincere col Sassuolo già salvo e il Genoa già salvo, secondo me. Sul discorso Locatelli-Turam, ma io a prescindere metterei un centrocampo a tre. Questo è comunque quello che penso, perché con il centrocampo a due perdi, secondo me, perdi di fisicità, perdi numericamente. Cioè, per me il modulo della Juventus dovrebbe essere un 4-3-1-2. O un 3-4-1-2, no, 4-3-1-2, sì, assolutamente. Nel frattempo ha segnato l'Udinese contro il Cagliari. 1-0, quindi 0-1, anzi. Farebbe il pari con la buca di Maspero, una sconfitta alla fine contro il Toro. Purtroppo non mi fanno paura le avversarie che rimangono, ma fanno paura le lacune di rosa che ti impediscono di vincere. Senza Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro, anche se giochi non segni in Italia. Luca da Terni. Ci sta come ragionamento. Io credo che con tutto il bene, ma per vincere contro il Verona in casa non ti servono Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Cioè, questo è, perché poi adesso io, oggi c'è Verona Como, se non sbaglio, a Verona. Io credo che il Como vincerà senza problemi, oggi o domani, forse domani, beh, non mi ricordo, comunque questo weekend. Secondo me non ha Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Ancora Vito da Pisa, sento che hai citato l'inutilità dell'ingresso di Miretti e sono d'accordo, ma quello di Kopp non è stato peggiore? Regalare un uomo in più agli avversari? No, per me Kopp era, per quello che ha giocato, era sufficiente, senza infamia, senza lode. Miretti per me era nettamente insufficiente, quindi per me l'ingresso di Kopp è stato come il solito. cioè, va lì e fa praticamente il nulla, però non fa neanche casini. Anche perché in una posizione di campo che bene o male non ti deve, non ti dovrebbe dare quel quid in più davanti per come viene schierato molto indietro. Miretti invece serviva per dare qualcosa in più, in teoria, messo in quella posizione. Quindi no, per me quella di Miretti è stata proprio la peggiore di tutti come prestazione, assolutamente. Forza onore, Bernardo Silva è già sulla spiaggia a Barcellona, il procuratore ha già dato l'ok al Barça. E poi scusate il disagio, Greenwood se firma con noi il giorno dopo lo arrestano. Per me dovrebbe già essere stato arrestato da Mo, cioè proprio non dovrebbe circolare sui campi da calcio, però pensiero mio, forse condizionato dal fatto che ho vissuto determinate cose, ma vabbè. Io avrei aspettato a fare i rinnovi anche milionari a fine stagione, tutti compreso il mister, che se non c'entra la Champions ha fallito miseramente. Roberto, io credo che sia stato giusto blindare Yıldız, sia stato, perché sennò poi ci sarebbe stato da ridere. Credo che sia stato giusto blindare McKennie e credo che sia stato giusto blindare Spalletti, perché dai continuità, perché devi iniziare a lavorare sul mercato, perché non puoi farlo a Champions acquisita o meno, anche perché se magari poi non acquisisci la Champions e devi fare una cessione di un certo livello, e nelle cessioni di un certo livello ad oggi esiste solo Yıldız, che poi per me sarebbe cedibile solo se si presentasse il Barcellona con Yamal come contropartita, per il resto io non lo venderei per nessuna cifra. Hai comunque dal tuo lato il fatto che Yıldız ha un certo tipo di ingaggio e ha un certo tipo di contratto fino al 2100. Su McKennie per me era assolutamente anche in questo caso da spedire al mittente, erano contando che poi in scadenza, lui è proprio in scadenza, era in scadenza, era da rispedire al mittente qualsiasi tipo di idea di altre squadre, quindi per me giustissimo. E Spalletti idem, per una programmazione che bisogna fare a prescindere dalla Champions o non la Champions, quindi non sono d'accordo, anzi io sono molto contenta che finalmente si siano discussi i contratti prima, perché poi ci ritroviamo sempre alla fine della stagione e di casi ne abbiamo avuti parecchi in cui poi alla fine rimani col cerino in mano, quindi va bene così. Veramente Greenwood è già stato arrestato, poi più tardi scarcerato? Non lo so che è stato arrestato, però per me dovrebbe ancora essere dentro e soprattutto non dovrebbe circolare sui campi di calcio a guadagnarsi milioni. La conosco la vicenda Greenwood, purtroppo, e lo so benissimo che è stato arrestato, so benissimo però che lui circola ancora a guadagnarsi milioni sui campi da calcio, cosa che per me è inaccettabile. Sarò matta io, ma per me questa roba qua è inaccettabile. Purtroppo chi non ha vissuto determinate cose non riesce a capire quanto questa roba qua sia inaccettabile, però vabbè. Ciao Chiara, io la partita col Verona non l'ho ancora digerita, vediamo di vincere stasera, perché il pensiero di giocarci col Toro la qualificazione alla Champions con questa squadra incostante, con poca personalità da Juve, mi fa paura. William da Ivrea. Miretti chi non giocherebbe titolare mai in una Juve normale, speriamo c'erano, manca un pezzo. Lo cedano perché le sue occasioni le ho ormai bruciate tutte. Out Maurizio. Io sono d'accordo, per me è quello il discorso, che Miretti per me non giocherebbe neanche in una Juve normale, figuriamoci in una Juve idealisticamente top. Comunque la Juve dovrebbe giocare col 3-4-2-1, che poi sarebbe un 3-4-3, con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Kopmeiners, Cambiaso, con Seisao e Boga, con Vlahovic terminale offensivo, quindi Yıldız dovrebbe restare fuori e Thuram idem, con Locatelli e Kop in mezzo a centrocampo, quindi questo potrebbe essere idealisticamente la formazione che state anche vedendo, che può essere un 4-2-3-1, può essere, come diciamo prima, un 3-4-2-1, perché Boga con Seisao stanno sotto, McKennie sicuramente in fase difensiva si abbasserà sulla linea del centrocampo, Cambiaso e Kalulu si alzeranno a turno, quindi idealisticamente i moduli sono numeri. Questa però è la formazione che comunque dovrebbe scendere in campo questa sera a Lecce. Comunque dicevo, sì, per quanto mi riguarda sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che Miretti non dovrebbe essere cioè non ci starebbe neanche in una Juve normale. Io però così faccio fatica, perché con tutto il bene, boh, ma non tiriamo un giudizio sommario. Greenwood non lo conosco, non voglio permettermi di giudicare la gente, con tutto rispetto, perché ha vissuto cose difficili. È proprio questo il problema. Perché un conto è se uno dice Greenwood ha fatto determinate cose e non ci sono le prove. Eppure ci sono le prove, ci sono i video di quello che ha fatto. Quindi io lo giudico, e lo giudico coscientemente, perché ho visto, come hanno visto tutto il mondo, quello che ha fatto Greenwood. Ci sono i video, ci sono gli audio, sono pubblici, sono usciti, li hanno visti tutti e li hanno sentiti tutti. Quindi lo giudico, e come? Non lo conosco? Ma meno male che non lo conosco, perché di persone così, purtroppo, una in particolare l'ho conosciuta. E quindi, onestamente, mi permetto di giudicarlo. Perché? Perché ci sono le prove, ci sono i video, ci sono gli audio. Quindi non lo giudicherei se fosse semplicemente una voce, uno dice, ma sì, potrebbe essere successo, però le prove di qua... No, c'è tutto. Ce l'ho proprio stampati qua, i video e gli audio di quello che ha fatto questo signore. E chiamarlo signore. Quindi, per quanto mi riguarda, non dovrebbe mettere piede in un campo di calcio e guadagnarsi milioni una persona che ha fatto quello che ha fatto. E i video sono inequivocabili e si vede, si sente veramente tutto quello che ha fatto questa persona. Roberto, se non sarà qualificazione alla Champions, sarà bagno di umiltà, forse anche la Conference, perché questa squadra, come tantissime altre, ma la Juve non si può e non si deve, è composta per il 75% da calciatori imbarazzanti, senza mordente, senza intelligenza. Roberto, io mi auguro che, se non dovesse essere Champions, ci ritiriamo dall'Europa proprio quest'anno, cioè non ce la posso fare a fare la Conference League, cioè proprio a seguire la Conference League, vi prego, no. L'Europa League tanto quanto, ma la Conference, vi prego, no. L'unico errore che ho visto di Spalletti è stato non mettere McKennie trequartista, ma lasciarlo largo. È la meglio Orm largo e McKennie trequartista, che è l'unico che timbra. Guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso che non ho affrontato il discorso McKennie, ho toccato più Miretti, però concordo, cioè nelle ultime partite infatti McKennie non sta facendo molto bene. Perché secondo me è messo in una posizione che non lo fa rendere al meglio, cioè non metterlo dove dici tu, quindi ipoteticamente trequartista, dove mi auguro che giochi stasera, gli toglie quella che è la sua qualità maggiore, migliore. Messo sull'esterno è totalmente sacrificato, quindi sono d'accordo con te, Luca, assolutamente. Per la mole di gioco che passa da lui, dovrebbe segnare di più e fare più assist. Hai ragione, Chiara, riferito chiaramente a Conceição. Yves, mi fai sentire un altro vocale?
7: Ciao Chiara e Nera Merano. Ciao. Ma penso che ormai sia inevitabile che noi arriveremo a quella condizione, sia con la Fiorentina che con il Torino, che se tutto va bene difendi quei punti che hai di vantaggio, perché non penso che perdano colpi nel Como e nella Roma, quindi indubbiamente ormai siamo in quella situazione. Ciao.
0: Sono d'accordo, però quello che intendevo io è, tu hai detto giusto, difendi i punti che hai o il punto che hai di vantaggio. È proprio quello, cioè arrivarci davanti, perché se tu ci arrivi dietro, cioè la matematica diventa complicata da gestire. E quindi io sono d'accordo con te che noi arriveremo sicuramente ad affrontare Fiorentina e Torino, anzi sicuramente no, perché sicuramente non esiste, però con una percentuale molto alta ad affrontare Fiorentina e Torino con determinate situazioni e soprattutto con determinati punteggi e determinati punti che non ti garantiscono la qualificazione matematica. Ma un conto è se ci arrivi davanti e quindi difendi quello che è il tuo vantaggio, un conto è se ci arrivi dietro. Se ci arrivi dietro, cioè questi, figurati. Quindi sono d'accordo con te, ma il discorso era legato al fatto proprio di non sbagliare stasera, fare 3 punti e poi lasciare che loro vedano quello che devono fare. Ma comunque resta tutto nelle tue mani. Roberto, su Conceição la pensiamo allo stesso modo quando parlo di intelligenza calcistica. Poi, Giuse 1953, per me Zegrova ci darà il gol qualificazione in Champions, che ne pensi, Chiara? Lo spero, guarda, che almeno sto ragazzo una gliene giri bene, perché cavolo, sarebbe stato secondo me il gol qualificazione, quel palo maledetto che ha preso contro il Verona, quello per me sarebbe stato il gol qualificazione. non è arrivato, e secondo me Zegrova, oltre a appunto aver avuto molte problematiche dal punto di vista fisico, quando ha giocato è stato anche molto sfortunato e l'ultimo pallo lo dimostra. Ciao, sono Mimmo da Gallipoli. Il tuo stesso pensiero su Conceição ce l'ho anche io, ma per me Spalletti è il Conceição degli allenatori. Tanto bel gioco, fraseggi, velocità, ma poche vittorie. La stessa cosa che ci ha fatto vedere sulle panchine di Roma e Inter. Non la vedo. Allora, capisco, ma io non la vedo così. Io credo che Spalletti abbia delle idee molto molto positive, e però Spalletti non ha la squadra che è stata disegnata per lui. Cioè, Spalletti è arrivato a ottobre con una squadra già fatta, sistemata e disegnata per un altro allenatore, non per lui. Quindi il vero Spalletti e i veri giudizi su Spalletti, secondo me, dovranno essere fatti dopo la campagna acquisti e dopo e durante la prossima stagione. Detto questo, se mi devo semplicemente basare su quest'anno e basarmi sui giocatori da quando è arrivato Spalletti, li ha rivitalizzati quasi tutti, con Cambiaso a parte, parlo dei titolari. E David, perché secondo me continua a ripetere che per David c'è un equivoco tattico non indifferente, perché non può fare il 9 in Italia, ma aveva solo lui. Quindi, per quanto mi riguarda, io non la penso così. Poi ribadisco, io ho fatto un video qualche giorno fa che è uscito su, anche sui miei social, sul discorso campionato italiano, comunque squadre italiane, squadre estere. Cioè, per me il calcio, quello che poi la realtà dei fatti è, perché lo dimostrano i numeri, quando mi si viene a dire, e ho letto ovunque, che l'andata della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain non è calcio, invece è vero, quello non è il calcio a cui siamo abituati noi, ma è il calcio quello che vince, è il calcio quello che ti fa spartire i trofei. Lo dice anche Spalletti in conferenza, noi dobbiamo andare in quella direzione lì, avere più voglia di fare male all'avversario piuttosto che aver paura di farcela noi, come in Milan-Juventus. Cioè, bisogna che prima o poi in Italia si cambi mentalità, se no continuiamo ad essere la provinciale d'Europa. Quindi ben vengano i bei il bel gioco relativamente, i fraseggi, la velocità, la verticalità, perché quella è la direzione. È quella. Tanto che poi si viene a dire, e chiudo, la giustificazione è sì, vabbè, ma loro non sanno difendere. Finisce 5-4 perché loro non sanno difendere. Parlo di le squadre europee a differenza di quella italiana. Voi lo sapete che le squadre italiane in Champions League hanno avuto un bilancio che è totalmente opposto a questo discorso che viene detto, perché ormai viene sempre detto, del fatto che loro non sanno difendere, noi sì. Noi abbiamo fatto, sommando tutte le squadre italiane, 61 gol e ne abbiamo subiti 67. 67. Il che vuol dire che non è che loro non sanno difendere, è che loro, per loro è più importante, grazie al cielo, segnare un gol in più piuttosto che subirne uno in meno. Questo è quello che conta per loro. Ma meno male. Meno male. E io vi giuro che, per quanto mi riguarda, quello è il calcio che mi piace. Non questo nostro fatto di tatticismi, cose, eccetera, tutti dietro. Che stress. Che stress. Quanto è bello vedere i 5-4. E noi 0-0, senza un tiro in porta. Mamma mia, tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
0: Ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo la prossima settimana, meglio il prossimo weekend. Allora, aspettate un attimo. Con Conceição è un Robben con l'ultima giocata da Cerci. Potrebbe diventare Robben o diventare un Cerci. Che fare, Luca da Terni? Quindi, vedi, Marquez salta il Gran Premio di Francia e quello di Catalogna, frattura al quinto metatarso del piede destro. Ma mi sembrava infatti che si fosse sfondato. Vabbè, secondo me dire che è un Robben, stiamo veramente un po' esagerando. Però, vabbè. capisco la, quello che è stato detto. Per me però Gatti è uno dei pochi con un po' di grinta. Io non lo darei mai via e capisco, però la grinta serve fino a un certo punto. Se ti manca parecchio del resto, io sì, lo darei via Gatti piuttosto che Miretti. Azic, che almeno calcio da fuori area. Gatti il migliore, grinta e fa gol. Grinta sono d'accordo, fa gol adesso con tutto il bene qualcuno, però se la, ecco perché poi la risposta a Giuseppe, che diceva il problema della Juve siete tu e Camillo. Michele da Genova dice: se la Juve non va in Champions è perché abbiamo una squadra di bidoni. Adesso esageriamo, esagerata dall'altra parte. Sono 20 anni che vado a vedere la Juve, questi non sono degni di quelli che li hanno preceduti, la sfiga non esiste. Scusa Chiara, ma è da domenica che siamo neri. Poi sempre Giuseppe: non è questo, col Milan e col Verona potevamo fare meglio, ma non si può principalmente Camis parlare tutto il giorno. Col Verona la squadra è uscita tra gli applausi, moderatevi. Juve 1-3 e basta contro Lecce. Juve 1-3, che sia uscita tra gli applausi la Juve, io ho dei forti dubbi, perché io ho fatto la live post partita con i miei colleghi che erano collegati dallo stadio, ma poi si è sentito anche dalla TV. A me sembrava sia a fine primo tempo che dopo fischi, e lo comprendo. Alla fine di Milan-Juve fischi, e lo comprendo. Quindi proprio tra gli applausi non mi sembra. Poi, se vogliamo, ribadisco, parlare della famiglia della Mulino Bianco è tutto molto bello, però mi sembra che problematiche ci siano. Saremmo non onesti intellettualmente a dire che va tutto bene o che la Juve non va in Champions per colpa degli arbitri o per colpa di determinate decisioni. Se la Juve non va in Champions è perché la Juve non si è meritata di andare in Champions, per quanto mi riguarda. Ciao Chiara, ma come fai a dire che la prestazione è stata indecente? Un palo, una traversa, 25 tiri di cui 20 in porta, 18 calci d'angolo, il loro portiere è migliore in campo. Boh, non abbiamo la capacità di fare gol, questo sì, abbiamo un portiere indecente, ma portiere sicuramente non fenomenale, indecente più o meno. Per quanto mi riguarda, la prestazione con l'Hellas, col Verona è stata indecente. Perché se tu fai 1-1 col Verona, la prestazione è indecente. Poi possiamo inventarci qualsiasi roba, 20 tiri, quello che volete, ma per me è una prestazione indecente. Perché se non vinci in casa col Verona e addirittura eri sotto col Verona per un errore tuo, per me la prestazione è indecente. Chiara, se non mi leggi un messaggio porta sfortuna. Sabato scorso abbiamo pareggiato con il Verona e non era passato il mio messaggio. Ildiz, il suo ruolo a sinistra, non altri. Ma non è vero, Ildiz, più lo avvicini alla porta meglio è. Meglio è. Ancora Vito da Pisa: dopo le dichiarazioni di ieri, Spalletti, non meravigliatevi di vedere stasera Openda dal primo minuto. Ma in teoria gioca Vlahovic stasera. Il Milan squadra scarsa molto. Io Lewandowski, da alternare a Vlahovic, lo prenderei subito. Con Ate in difesa e Bernardo Silva con Ildiz. David lo venderei perché per me non è adatto neanche da seconda punta, e più seconda punta Openda, Luca da Terni. E il problema è che anche io prenderei Lewandowski da alternare a Vlahovic, e sono d'accordo con te, l'ho detto più volte. Il problema è che se poi razionalmente penso a rinnovo Vlahovic a 6 milioni 7 milioni quello che è, prendo Lewandowski chiaramente a zero, però chiederà 10 per stare bassi, 9 per stare bassi, ok, e tu hai due attaccanti che si devono alternare, uno che ti arriva ed è Lewandowski e l'altro che ha 27 anni e che ovviamente vuole giocare e ha voglia di mettersi in mostra. Secondo me vai a creare una situazione all'interno dello spogliatoio non particolarmente positiva. Quindi secondo me la Juve deve fare una scelta: o va su Lewandowski o si tiene Vlahovic. Secondo me. Ancora Vito da Pisa: purtroppo ascolto e non ce la facciano di intervenire. In Italia non si lanciano i giovani per la mentalità degli allegri, devono fare un percorso, nonnismo. E mi complimento di nuovo con te perché sei l'unica in tutta la radio che considera 3 anni di Allegri inutili, in cui non si è costruito nulla, ma devo sempre sentire il solito tenuto la barra dritta. Per quanto mi riguarda, no, nel senso che sono d'accordo con te. che non si sia costruito assolutamente nulla e che infatti ci stiamo portando dietro quello, ma perché per me quello non era il momento di Allegri, non serviva Allegri in quel momento, serviva un altro tipo di allenatore. Sul discorso dei giovani non è solo secondo me la mentalità di Allegri, è proprio una mentalità italiana, perché io ho fatto un video qualche settimana fa in cui rispondevo a un messaggio in cui si diceva ma Zegrova è giovane, bisogna dargli tempo. Rispondo dicendo: ragazzi, ma davvero siamo qua a dire che Zegrova è giovane? Ma come si fa a dire che Zegrova è giovane, che è un 99? La risposta sui social a questo video è stato: vabbè, ma non puoi dire che ha 27 anni, come fai a dire che non sia giovane? Quindi non è una mentalità, non è la mentalità di Allegri, è la mentalità in Italia, purtroppo. Sentiamo Ivo un altro messaggio vocale, per favore.

0: una Juve di un certo tipo, non va bene lo stesso a centrocampo come titolare per me. Giuseppe 1953, Chiara, allora siamo in due ad apprezzare Arthur. Ma a me non è mai dispiaciuto. Chiara, il problema di Ildiz è che non sa battere i calci d'angolo e le punizioni, Antonio Danola. E su questo sicuramente ci sarebbe un bel lavoro da fare, sono d'accordo con te. Poi ancora, sempre il nostro amico Giuseppe, voi siete denigratori, la Juve è una cosa seria, voi la denigrate e non ne siete degni. Ne sei degno tu invece che dici che è tutto bello e tutto positivo in maniera totalmente ingiusta? Sai una cosa, caro amico, che quando tu ti faccio un esempio con le amicizie e con le relazioni, una storia d'amore o in un'amicizia molto importante, quando tu ami una persona o quando tu vuoi un bene dell'anima a una persona, gli dici che è tutto bello e che fa tutto giusto anche quando non lo fa? O proprio perché ami una persona o vuoi un bene infinito alla persona, lo guardi negli occhi e gli dici: guarda che secondo me stai sbagliando, guarda che secondo me non è proprio tutto positivo quello che stai facendo, guarda che secondo me potresti migliorare in questa situazione qua, guarda che forse potresti agire diversamente. Se tu ami una persona e se tu vuoi un bene dell'anima a una persona, glielo dici. Se tu non lo dici, perché quella persona non la ami e non le vuoi davvero bene, ma te ne frega poco o nulla, quindi dici: vabbè, continua a fare, chi se ne frega, è tutto bello, va tutto bene. Quindi forse non siamo noi a non essere degni, forse, forse, perché noi amiamo questa squadra e quindi se le cose non vanno bene le diciamo, a differenza di chi evidentemente come te vuole sentire che è tutto bello e va tutto bene. Perché poi ti devo rifare l'elenco delle cose che forse non stanno andando bene negli ultimi 10 anni? Abbiamo vinto qualcosa negli ultimi anni, a parte una Coppa Italia contro un Atalanta che la settimana dopo aveva una finale di Europa League. Abbiamo vinto qualcosa? Siamo arrivati almeno vicini a vincere qualcosa? O ci siamo qualificati, lo ribadisco, all'ultima giornata in Champions League negli ultimi anni? O siamo usciti ai playoff di Champions League negli ultimi anni prendendo ranzate persino dal PSV Eindhoven? O siamo usciti in Coppa Italia con l'Empoli? E potrei andare avanti all'infinito. Forse è proprio perché amiamo questa maglia e questa squadra che diciamo che c'è qualcosa che non va e esprimiamo la nostra opinione sulle cose che potrebbero migliorare. Quindi di tutto, ma non che non siamo degni, perché mi sembra veramente un po' esagerato, sai? Ma giusto un filo, perché noi diciamo le cose in modo oggettivo. Te vuoi la famiglia della Mulino Bianco, tieniti la famiglia della Mulino Bianco, ma non è così in questo momento. Che cavolo. Stasera gioca Coop. Sì, sembra che stasera giochi Coop di fianco Locatelli. Criticare Ildiz è davvero follia. Alisson ottimo profilo, ma preferisco altro, soprattutto per i problemi fisici. Non c'è bisogno di lui al J-Medical. Ripeto, JD non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Buon pomeriggio, carissima Chiara, sempre al top. Un abbraccio, grazie Terry. Yves, mi mandi un messaggio vocale, per favore?
1: Buon pomeriggio, Chiara. Ciao. Secondo vocale, non so se passerà l'altro.
0: Vai,
1: comunque,
0: vai.
1: Rispondo al tuo sfogo, giusto? E siamo tutti stufi, però non cambi le cose da una partita all'altra. Cioè, i problemi di lacuna della Juve di Rosa sono questi erano e questi saranno per tutto l'anno, e non c'è modo, cioè, nel senso, se tu non trovi una squadra col pullman, non hai i giocatori che ti rompono questo pullman e aprono la partita, questa partita diventerà improponibile, e purtroppo questo è quanto. Abbiamo avuto anche sfortuna in molti casi, abbiamo avuto partite ravvicinate con una rosa inadeguata per la Champions, abbiamo avuto tanti ma e però dovuti soprattutto a campagne acquisti buttate negli ultimi 3-4 anni, e questo è innegabile secondo me.
0: Non posso aggiungere nient'altro, nient'altro. Allora, Chiara, io credo che la corsa la dobbiamo fare più sul Milan, perché la Roma le 4 partite le vincerà tutte, le partite le vincerà tutte e 3. La Juve oggi non è in grado di vincere 3 partite consecutive. Antonio da Nola. Poi, ciao Chiara, ma reputi Di Gregorio da cambiare con chi no? Io reputo Di Gregorio non da cambiare, nel senso che io Di Gregorio lo terrei come secondo. però gli metterei

0: come numero uno un portiere con più esperienza. Alisson sarebbe perfetto, il problema di Alisson è che purtroppo ha saltato troppe partite negli ultimi anni, quindi è un rischio troppo importante per la Juventus. Per cui ribadisco, la mia prima scelta poteva essere Vicario, ma Vicario con ogni probabilità andrà all'Inter. E può essere De Gea, sinceramente. Detto ciò, c'è anche da capire, perché poi c'è anche da capire quello che succederà con Daffara. Perché Daffara, che ha fatto molto molto bene con l'Avellino, è un patrimonio della Juventus, potrebbe ritornare a essere quel patrimonio Juventus italiano a difendere i pali dei nostri, però metterlo come alternativa e fargli perdere un anno, soprattutto da portiere, è un grosso rischio, quindi probabilmente andrà in prestito. Per cui bisogna valutare un attimo anche quello che succederà con Daffara. Però, secondo me, ad oggi, se penso alla porta della Juventus, vedo Di Gregorio come secondo, come alternativa, già solo per una questione anagrafica, perché non credo che tra lui e Perin ci siano grossi divari a livello qualitativo. Ma come primo portiere, secondo me, serve qualcuno di esperienza di un certo tipo, ecco. Però non lo darei via Di Gregorio, onestamente. Chiara, d'accordo con te su Miretti in valore assoluto contro il Verona, però la carica dovevano darla di sicuro. No, i sicuri del posto il prossimo anno. Ma io non credo. Allora, capisco quello che dici, però in realtà. Anzi, dovresti darla tu che non sei sicuro del posto perché vuoi avere la conferma di far parte della prossima stagione della Juventus o. Perché vuoi far alzare il tuo, soprattutto, no, oppure perché hai voglia che qualcuno ti veda e ti metti in mostra. Ma ad oggi Miretti non ha fatto una prestazione che sia di un certo livello. Chi se lo prende? Io su questo ho dei dubbi. Per cui in realtà la carica a me serve che arrivi dalla panchina. Zegrova l'ha data la carica dalla panchina. E Miretti è entrato, da quando è entrato Miretti è uscito David, ragazzi, non, cioè. E Cambiaso lo daresti via, ma subito. Io l'avrei dato via a gennaio, Cambiaso. Per me Cambiaso deve assolutamente andare lì. Deve andare, cioè lì, deve andare via, assolutamente. Tutta la vita. Basta, basta. Magari rivorresti Conte, Denis. No, per carità, per me Conte, guarda, dopo quello che ha fatto quest'estate, per me Conte, ma non dovrebbe neanche più venire a Torino. Quindi assolutamente io mi tengo Spalletti, felicissima di Spalletti, continuare con Spalletti. No, no, no, assolutamente. Non voglio assolutamente Conte. Zero. Lo volevo quest'estate. Lo avrei preso quest'estate? Assolutamente sì. Dopo quello che ha fatto, per me Conte proprio non esiste più, ma mai. No, no, no, no. No, l'ho detto più volte che dopo quello che ha fatto, per me, non, ma mai più sulla panchina della Juventus, neanche tra 20 anni. Quindi no. Alla Juve manca l'appartenenza di alcuni giocatori, Mirko, ma non manca solo, non manca l'appartenenza, non è una questione secondo me di appartenenza, è questione proprio che manca esperienza. Chiara, avanti ci servirebbe solo Osimhen, tolto Yıldız, Kalulu e McKennie, il resto della rosa si possono vendere tutti, Alberto da Corridonia. Ma no, cioè adesso con tutto il bene, anzi secondo me Osimhen, allora sul campo per carità, fortissimo, straordinario. Però secondo me è uno di quelli che nello spogliatoio ti fa un casino e non abbiamo bisogno di quello. Poi costa un fottio, quindi. Abbiamo un messaggio vocale, Yves?
1: Ciao Chiara, Luca da Cuneo,
0: Ciao.
1: buon pomeriggio forse. Ma certo, è ovvio che se non andiamo in Champions peserà.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 17:59.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Nuovi in retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri. Mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente. Non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia, Marco non esclude del tutto un'ipotesi. Qualcuno dice potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza. ma resta un'idea assurda.
4: Intanto si apprende che il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di Casa Poggi comincia una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina, Giuliano, e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
5: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia. L'OMS intanto rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
4: L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
5: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
4: Lo sport per il calcio: la domenica della 36esima giornata di Serie A vede due importanti risultati in zona retrocessione. La Cremonese piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a meno 1 dal 17esimo posto occupato dal Lecce e può sperare ancora nella salvezza. Chi invece può già festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Per il tennis, Lorenzo Musetti torna agli ottavi degli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Francisco Cerundolo. 7-6-6-4 lo score in 2 ore e 12 minuti di gioco. Lorenzo tornerà in campo martedì contro Casper Ruud.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Il malessere che ho avuto io durante tutta la settimana si è evidenziato poi da come sono partiti stasera, che l'hanno avuto anche loro, per cui io sono a posto. Se la squadra subisce quello che è il mio stato d'animo da quelle che sono le partite, da quelli che sono gli eventi vissuti, io sono a posto, perché io so che dolore provo, che sensazioni ho dopo che non vinco le partite come quella di domenica, per cui il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto. Poi ci sarà ugualmente questa alternanza da momento di gara dominante dove comandi, dove decidi, dove puoi scegliere quello che fare per andare a far male. No, non ci garba, sfiglia, si ribalta tutto. Lo sai che da situazione a fai 2-0, ma gli do una possibilità io di fare l'1-1, così si divertono anche loro. E si fa così, e si va ad abbassare il livello, si va ad abbassare quella che è l'attenzione, quella che è carattere, determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto. Il grafico fa pom, va giù in fondo e ti metti in discussione la partita, poi la riprendi per i capelli un paio di volte la palla perché può crearti quella situazione di difficoltà e ricominci e rifai la gara. Però la partita l'abbiamo fatta, la gara l'abbiamo fatta, la mentalità c'è, si sbagliano dei passaggi, si è leggeri, non si riesce a riconoscere quando è il momento della che bisogna fiabeggiare e quando è il momento che bisogna essere esecutivi. Questo passaggio qui te lo do giusto perché solo questo devo fare, pulito e facile, ce l'ho sul piatto, poi niente, e si rimischia ogni cosa, viene fuori tutta una roba così. Però la partita è vinta meritatamente e ci sono state delle cose molto belle dentro la partita che mi sono piaciute e che faccio i complimenti ai calciatori.
9: Antonio Paolino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic che in due partite...
11: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato? Quando sono arrivato
9: che
11: qui...
9: ha fatto nelle ultime due partite? Vabbè, era...
11: Quando sono arrivato io ho chiesto una cosa sola, vieni all'allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico, che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa, poi e non si è comprato, non si è riuscito a trovarlo e io non faccio mercato, mercato fanno altri, però era quello, ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo, come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, o che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area, stasera bastava mettere in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e si perde probabilmente un po' di tranquillità, anche se non andrebbe fatto. Ma Vlahovic è un calciatore forte, è un calciatore ben definito, ci sono dei calciatori che hanno dei calciatori che sanno fare un po' tante cose, riescono ad essere dentro la relazione della squadra da più parti. Poi ci sono calciatori che sono precisi con quelle caratteristiche lì, pom, che questo te lo fanno bene perché è la loro qualità e lui è uno di questi. Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità, un calciatore forte per quello.
12: Ha fatto una grande partita, poi è chiaro che chiedergli, io l'ho lasciato in campo anche troppo, ma ha fatto 4-5 rincorse con il suo terzino dove ha lottato la palla, che deve far quello perché lo deve fare, anche se poi lo penalizzano dalla parte di là, ma se non fa quelle rincorse lì poi gli altri ci prendono vantaggi in quel singolo episodio, perché ti viene a mancare un lavoro di un calciatore che diventa fondamentale per gli equilibri di squadra. Però stasera ho ritrovato l'Ildiz che mi aspettavo in molte situazioni di gioco. Quello del frame del secondo gol bisogna riuscire a far vedere quando parte la palla e quando poi viene preso il fuorigioco, quando sono dei centimetri così. È fondamentale anche come si mette naturalmente la linea all'inizio, che ci sarà un sistema ben preciso per metterla, però poi bisogna vedere tutte e due, perché vedere soltanto centimetri in fuorigioco. Però il direttore di gara stasera è direttore di gara di livello, è uno, è uno che ha preso delle responsabilità che poi ci abbiano aiutato o penalizzato, però ha fatto la partita che doveva fare e ha fatto vedere di essere un arbitro di livello alto, di qualità alta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
13: Buona domenica, buonissima domenica da Luca Cavallero, un saluto a Manuel Moroni in regia, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, mentre seguiamo insieme a voi, seguite anche voi insieme a noi, Parma-Roma, partita che a noi interessa parecchio, perché chiaramente se il Parma al Tardini riuscisse a fermare la Roma ci farebbe un gran favore. Poco fa un gol annullato a Malen. Commenti sulla partita di ieri sera. Andiamo subito dritti al dunque. Io, come sapete, dico quello che penso. Non me ne frega niente di diplomazie, non me ne frega niente di girare intorno alle cose. Dritto, quello che penso. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione di Spalletti tutta quanta la stagione, noi avremmo lottato per lo scudetto. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione, avremmo lottato per lo scudetto. Vlahovic, secondo me, è uno dei migliori centravanti che la Juventus ha avuto negli ultimi 5 anni. E non me ne frega niente delle critiche, perché è stato criticato quando c'era Allegri, è stato criticato con Thiago Motta, è stato criticato con Tudor. Intanto abbiamo un attaccante che, volente o nolente, i suoi gol importanti a stagione li segna sempre. Quindi, secondo me, Vlahovic è uno dei centravanti migliori della Serie A, è uno dei centravanti migliori del campionato, e se Spalletti lo avesse avuto a disposizione sempre, sempre, da quando è arrivato, perché Spalletti è arrivato il 31 ottobre, mentre Vlahovic si è infortunato il 20 novembre, in occasione di Juventus-Cagliari, se lo avesse avuto a disposizione, avremmo lottato a mani basse per lo scudetto, punto, punto. Le cose stanno così, le jeux sont faits. Purtroppo non c'è stato e ci troviamo lì a lottare Streaming City per il quarto posto nell'ambito dell'ennesima annata fallimentare. Perché se una squadra, se una società come la Juventus lotta per un misero quarto posto, un misero terzo posto, vedremo quel che sarà, comunque per l'ingresso in Champions, e non lotta per lo scudetto, per me è un'annata fallimentare. È un'annata fallimentare, punto. E sono convinto anche del fatto che con Spalletti dall'inizio, lo dico tutte le domeniche, mi ripeto, vi annoio, non me ne frega niente, con Spalletti dall'inizio avremmo lottato per lo scudetto, punto, punto. E il prossimo anno, perché volevo toccarlo il capitolo prossimo anno, perché non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto per niente quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa ieri a Lecce, secondo me non è neanche passato inosservato, quello che ha detto Spalletti della serie, il mercato non lo fanno io, lo fanno altri, sono avvisaglie che non è che mi piacciono tanto, eh. Non è che mi piaccia tanto sentire l'allenatore della Juventus dire queste cose, perché che vogliamo, fare lo stesso errore che abbiamo fatto un anno fa con Tudor? Il mercato lo fa l'algoritmo? Il mercato lo fanno i 3200 direttori che abbiamo? Comon lì che non si capisce che cosa voglia fare, ma più che altro non Comon lì, perché poi magari passo come eccessivamente critico nei confronti di Comon lì, per quanto Openda e Zegrova li abbia sbagliati completamente come acquisti. David no, io gli darei un'altra chance, tra l'altro fatemelo sapere, 340 54 25 32 4, sareste d'accordo a dare un'altra chance a David? Io personalmente, come vice Vlahovic, lo terrei. Ma detto questo, Modesto che ruolo ha? Abbiamo 3200 direttori e non si capisce quale sia poi il ruolo effettivo, quale sia l'utilità. Quindi non cadiamo nell'errore di fare il mercato a prescindere dall'allenatore. C'è Spalletti, tu con Spalletti devi fare un summit di mercato, ti devi confrontare, quello che vuole Spalletti lo devi tutto segnare in una lista e devi assecondare in tutto e per tutto Spalletti, altrimenti sarà l'ennesimo progetto fallimentare. Perché non me ne frega niente che tanto arrivando in Europa tu generi comunque utili, tu devi tornare a lottare per lo scudetto perché non lo vinci dal 2020. dire queste cose dopo una vittoria mi rendo conto che sia destabilizzante, però comunque io lo dico perché queste parole mi hanno preoccupato. Cosa vuol dire? Ah, ma il mercato lo fanno altri. Che caspita vuol dire? Ma scusatemi, cosa vuol dire? Ditemelo voi, ditemi voi come commentate anche queste parole di Spalletti. Come le commentate? Qual è la vostra visione? Poi do spazio a voi, perché ho anche preparato le pagelle per quanto riguarda la partita di ieri. Ieri a me la Juve è piaciuta. È vero, è stata una vittoria sporca, è vero, Lecce ha avuto qualche occasione. Però, scusate, non ci capisco niente di calcio io, eh. Magari non ci capisco niente di calcio, sono ignorante. Cavallero, vai a casa, non capisci niente. Però, perdonatemi, ma il secondo gol che ci hanno annullato, il secondo gol di Kalulu, ma scientificamente come caspita fai ad annullare quel gol? E chi era l'arbitro? Colombo. E chi è Colombo, l'arbitro gradito lì? Non lo so, cioè lo dico così, tanto per, senza voler fare allusioni, per carità, però il secondo gol che ci annullano è veramente da Zelig. Ma come si fa ad annullare un gol del genere? Poi siamo all'epoca del VAR, andiamo a rivedere tutto. Ma Vlahovic, cioè, il movimento di Vlahovic non era influente nell'azione. Io mi chiedo, ma come abbiamo fatto a farci... Cioè, come mai ci hanno annullato il secondo gol? Ma perdonatemi, ma su. E poi, io dico, note positive della partita di ieri. Cambiaso, e non è scontato, perché comunque Cambiaso con Lecce ha sempre fatto male, soprattutto in quel campo. Cambiaso ha fatto bene ieri, 2 assist, perché comunque anche nella circostanza del secondo gol che ci hanno ingiustamente annullato, l'assist era di Cambiaso. Quindi molto bene Cambiaso, secondo me. Molto bene Kalulu, mi è piaciuto particolarmente. Tra l'altro, fantacalcisticamente parlando, non capisco come abbia fatto Kalulu a prendere solo 6. Mi è piaciuto anche Yıldız, che comunque Yıldız, io lo penso, lo dico, non mi interessa. Yıldız si sta gestendo per il mondiale, cioè sì, queste ultime partite le fa, però comunque si sta gestendo in vista del mondiale ed è anche legittimo, cioè non mi sento di biasimare Yıldız, critica Yıldız, c'è solo Conceição che genera superiorità numerica, ormai Yıldız è bollito. Yıldız si sta gestendo in vista del mondiale, punto, come fanno altri 3200 calciatori. A me comunque ieri Yıldız è piaciuto anche Vlahovic, e tutto sommato a me la Juve a Lecce è piaciuta, perché comunque la vittoria di Lecce non era affatto scontata, e Juve-Verona ci insegna che partite scontate non esistono. Sono discorsi retorici, sono sempre le stesse cose che sentite, però è la verità. Non era scontato vincere a Lecce. Ieri era una finale di Champions League. Non era scontato vincere a Lecce. Hai portato a casa 3 punti pesantissimi in un campo complicatissimo in cui abbiamo sempre fatto fatica, soprattutto l'anno scorso, se vi ricordate, con Thiago Motta nel dicembre del 2024. Vi leggo. Allora, non sono d'accordo, non siamo pronti mentalmente per quanto riguarda lo scudetto. Secondo me, se ti chiami Juve, devi puntare allo scudetto, cioè il tuo obiettivo naturale deve essere vincere lo scudetto. Poi c'è DNO Variat su Twitch che dice: Davide è una chiavica, portatelo giovedì a calcetto. Insomma, tanti commenti più disparati. Io vorrei un vostro giudizio comunque su Dusan Vlahovic. Cosa ne pensate della prova di ieri e se sperate che resti? Io personalmente penso che con Spalletti il binomio sia congeniale. Ma andiamo da Antonio Barilla in diretta con noi. Antonio, buonasera.
14: Buonasera a tutti.
13: Antonio, volevo chiederti un commento della partita di ieri.
14: Beh, è stata una partita anomala nello sviluppo, perché dopo la partenza bruciante sembrava una discesa, in certi momenti non lo è stata, 2 gol annullati hanno impedito che lo fosse. Ma come dico sempre in questi casi, non me lo rimangio assolutamente, nonostante le differenti visioni che ci sono, conta il risultato. Aver portato questa vittoria da Lecce significa avere ancora il destino nelle proprie mani. Aspettiamo di vedere i risultati delle concorrenti che ancora devono scendere in campo, e quindi è prezioso. Poi per un'identità ancora migliore ci sarà tempo, soprattutto se, come ha rivendicato anche Spalletti, si opereranno finalmente quegli innesti necessari a costruire una squadra che lui non si limiti ad ereditare, ma possa assemblare secondo le sue esigenze tattiche.
15: Antonio Barilla in collegamento con noi, e proprio in virtù di queste esigenze tattiche Spalletti ha anche fatto un passaggio in conferenza stampa in cui ha sostanzialmente fatto capire che il mercato in società lo fanno altri, quando ha parlato del fatto che gli sarebbe servito un centravanti fisico. Ma sulla base delle informazioni che ha in possesso, Spalletti viene coinvolto in quelle che sono le decisioni di mercato? È stato coinvolto a gennaio e anche in questo periodo in cui stai pianificando, perché comunque la stagione è pressoché finita?
14: Assolutamente sì, perché la squadra sarà sua e interverrà lui. Ma infatti, se ci fai caso, lui non ha dato dei dettami, come dire, ha parlato di ruoli. È inevitabile che se si progetta una squadra, specie se vuole essere vincente, se è data fiducia a un tecnico senza neanche avere certezze di una partecipazione alle Champions, vuol dire che si crede in lui. E lui alla fine non ha chiesto una rivoluzione, no? Ha chiesto che si provveda a munire l'attacco di un centravanti importante, e ha chiesto che ci sia un trequartista che sappia sostituire Yıldız, far rifiatare Yıldız. È chiaro che il rinnovo di Vlahovic si inserisce in questo contesto. Ieri abbiamo compreso quanto Vlahovic sia importante. Io dico sempre che il calcio è fatto di opinioni e sono tutte rispettabili, poi però ci sono i numeri. Se uno guarda quanto ha fatto Vlahovic alla Juventus, quanto ha fatto Vlahovic in carriera, quanto ha inciso anche quest'anno nonostante le lunghe assenze per infortunio, io credo che sia stato un errore gravissimo portare un giocatore di questo tipo in piena maturità alla scadenza contrattuale.
15: Sì, sono d'accordo con te nel merito, anche perché poi di gol pesanti Vlahovic alla Juventus ne ha segnati in tutte le gestioni. Pensiamo a quello anche nella finale di Coppa Italia, nell'ultima partita di Allegri, nel secondo ciclo d'Allegri. Sono d'accordo con te su questo. Volevo invece entrare nel merito del discorso mercato, in particolar modo fronte portiere. La Juventus cambierà l'anno prossimo?
14: Ma mi sembra di capire che ci sono dei movimenti attorno a un portiere, quindi l'idea di cambiare c'è ed è valutata. Non è una priorità naturalmente, perché la Juventus è ben coperta nel ruolo, però evidentemente si stanno facendo delle scelte diverse che secondo me possono anche essere collegate non solo alla tecnica, ma alla voglia d'esperienza che si vuole reinnestare anche qui, lasciami dire, dopo averla dilapidata mandando via giocatori importanti. Io continuo a rivedere che giocatori come Danilo o come Szczęsny dovevano rimanere anche per quello che potevano offrire in termini di vita nello spogliatoio, in termini di mentalità, in termini di esperienza. Non è stato fatto. È chiaro che quando si parla di Alisson tu non vai a prendere solo un grande portiere, vai a prendere un portiere con un'esperienza importante che quindi può dare una mano a una squadra che vuole tornare ad essere vincente.
15: Nel frattempo Roma in vantaggio a Parma in virtù del gol di Malen, centravanti completamente azzeccato da parte della Roma. Volevo anche chiederti un tuo giudizio sulla prestazione di Cambiaso ieri, perché è stato un giocatore molto criticato nel corso di questa stagione, ieri è stato invece protagonista in positivo, Antonio.
14: No, il calcio ha una memoria cortissima. Cambiaso è un giocatore che può piacere o non piacere, torniamo a discutere, ma al quale onestà intellettuale impone di riconoscere un'intelligenza tattica straordinaria. Lui non porta solo pallone con quegli strappi, non riesce solo a creare azioni, ma è anche un giocatore che sa leggere la partita dal campo e occupare gli spazi lasciati liberi nel momento in cui i compagni si muovono. È una dote rara nel calcio, e quindi anche quello è un giocatore che secondo me o si tiene stretto o, se deve essere ceduto, va ceduto nell'ambito di quelli che sono i grandi sacrifici necessari per finanziare altre operazioni. Ma discutere Cambiaso, a mio giudizio, significa voler fare del pretesto e non della critica.
15: Ti faccio un'ultima domanda, perché tu hai seguito giornalisticamente tantissime Juventus, hai vissuto tantissime dinamiche societarie. Hai la sensazione che il prossimo anno la Juventus possa tornare a lottare concretamente per lo scudetto?
14: Sì, ce l'ho, perché credo che intanto è stato trovato un assetto societario equilibrato e importante, si è scelto un allenatore nel segno della continuità. Io ribadisco, per me la società ha dato un grande segnale di forza nel rinnovare il contratto in un momento in cui non c'erano e non ci sono ancora, da un punto di vista matematico, certezze sulle Champions, e quindi ci sarà tempo per programmare una nuova Juve con l'esperienza e la progettualità di Spalletti, con il ritorno di giocatori che sappiano trasmettere la mentalità e non solo il contributo tecnico-tattico, e con un mercato importante ma non rivoluzionario per l'ennesima volta, sono sicuro che assisteremo alla Juve in grado di annullare il gap che c'è stato quest'anno rispetto alle squadre di primissima fascia in classifica.
15: Perfetto, grazie ad Antonio Barilla, La Stampa.
14: Grazie a voi.
15: Ringraziamo Antonio Barilla, vi leggo perché siete tantissimi. Allora c'è Riccardo che dice: allora ve la giro io la domanda, secondo voi bisogna rinnovare Vlahovic a tutti i costi? Voi pensate che con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto? Fate pure il reel, perché lo sto dicendo, con Vlahovic quest'anno avremmo lottato per lo scudetto. Uno, punto due, in Champions League ci qualificheremo. Cioè, dirlo, parlare dopo è facile, io parlo prima. In Champions League la Juventus si qualificherà questa stagione. Noi ci qualificheremo in Champions League, perché giocare contro Fiorentina e Torino sono due impegni sicuramente difficili. Tra l'altro per la Fiorentina è scandaloso che ancora non si sappia data e ora, ma vabbè, lasciamo perdere. Cioè, no, non è che lasciamo perdere, è proprio scandaloso. È scandaloso ed è uno scempio che non si sappia ancora data e ora di Juventus-Fiorentina, giusto perché ci sono, fai un danno alla società che ospita la Fiorentina. Fai un danno alla Juventus in virtù del fatto che ci sono dei biglietti da vendere, e chiaramente la gente dei calcoli sulla base degli orari se li fa, perché magari ha da fare qualcosa la domenica, ha da fare qualcosa il sabato, e tu a una settimana di distanza non è ancora calendarizzato Juventus-Fiorentina. Comunque, giocare con Fiorentina e Torino è difficile, ma è molto più facile il nostro calendario secondo me rispetto a quello delle altre. Proprio lo dico schiettamente, lo penso, fate pure il reel, venitemi pure a pescare, venite pure a prendervela con me. La Juventus si qualificherà in Champions League. Ci qualificheremo in Champions League e andremo in Champions League. Comunque c'è Riccardo che dice: cari amici di Radio Bianconera, trovo ingenerose le critiche a Di Gregorio, sono ben altri giocatori che non dovrebbero essere tra i titolari della Juve, data la Juve una difesa con la D maiuscola, un centrocampo con maggiore qualità e un attacco che segni. Poi vedrete che Di Gregorio sarebbe il male minore. Io penso che Di Gregorio sia un buon portiere, l'ho difeso nel corso di questa stagione. Dopodiché, se prendi Allison, gioca Allison, punto. Allison è di un'altra categoria rispetto a Di Gregorio. Esistono le categorie nel calcio, lo cita Allegri, altro allenatore che sta facendo una stagione strepitosa ed è ingiustamente criticato, perché Allegri, con il materiale che ha a disposizione, sta facendo una stagione strepitosa. Ebbene, come diceva Allegri, come sostiene Allegri e come ha ragione di dire Allegri, nel calcio esistono le categorie e Allison è una categoria superiore rispetto a Di Gregorio. Di Gregorio, dal punto di vista delle pressioni da gestire proprio, non è un portiere da Juve da scudetto, tanto per intenderci. Poi Daniel: mamma mia quanto è forte Malen, quelli sono gli acquisti giusti, saremmo attaccati ai cartonati con questo attaccante. Daniel, vado schietto, tra Vlahovic che sta bene, tra Vlahovic che si fa tutta la stagione senza infortuni e Malen, io mi scelgo Vlahovic tutta la vita. Tra Vlahovic e Malen, dal punto di vista tecnico, io preferisco Vlahovic. Registrate anche qua, fate la clip: tra Vlahovic, lo ripeto, e Malen, io preferisco Vlahovic. Nel contesto Juve, ovviamente. Tiziano: vorrei capire una cosa, Giunto gli è stato liquidato in maniera spietata e brutale, perché a Comolli non viene riservato lo stesso trattamento? Il suo mercato è stato di gran lunga peggiore del predecessore, pare che con Spalletti non scorra buon sangue. Ma a me questo non risulta, onestamente, che non corra buon sangue. Per quanto invece riguarda il discorso legato al paragone con Giuntoli, Comolli, che io non difendo, perché secondo me Comolli ha sbagliato completamente David, Openda e Zegrova, li ha ciccati completamente, aggiungiamoci anche João Mario, che ha sbagliato completamente, perché è stato anche sbagliato l'acquisto di João Mario al posto di Alberto Costa. Però, cioè, Comolli ereditava una situazione complicatissima per quanto riguardava quello che aveva fatto Giuntoli dal punto di vista finanziario l'anno precedente. Adesso, tra l'altro, speriamo, Giuntoli andrà all'Atalanta, speriamo che si porti Thiago Motta, dal momento che Palladino ha detto che la società non ha ancora programmato nulla con lui. Poi c'è Terry: buona domenica a te, Luca e Manu, quanto ci è mancato Vlahovic quest'anno, sì, la penso come te. Mi è sparito, ecco qua. Come te non l'avremmo vinto, ma sicuramente non lottavamo fino alla fine per questo noiosissimo quarto posto. Capisco il mercato sbagliato, ma le dichiarazioni del mister mi sono piaciute poco. Sì, anche a me, onestamente. Spalletti che dice e dichiara, due punti, aperte virgolette, il mercato lo fanno altri. No, il mercato lo deve fare Spalletti in tandem con i vari direttori che abbiamo, con chi poi opera concretamente sul mercato. Nel frattempo Paolo della Roma, la Roma sta mettendo molta intensità a Parma, tra l'altro anche sto calendario andrebbe ripensato, perché cioè, il Parma non ha nulla da chiedere dal campionato, quindi vabbè. insomma, arriviamo a fine stagione, che chiaramente ci sono squadre già salve che non hanno nulla da chiedere, che giocano le partite che giocano. Però quello che stavo dicendo, Spalletti deve lavorare con la società, essere assecondato pienamente sul mercato. Buonasera, anche con Vlahovic al posto di David non avremmo lottato per lo scudetto, e questo perché le nostre ali, Ildiz e Conceição, crossano poco e male, e qualsiasi centravanti farebbe fatica a segnare. Questo è Pasquale. Sono le 18.30, sì, perché mi state scrivendo Malen di qui, Malen di là, tra Vlahovic e Malen. Io nel contesto Juve preferisco Vlahovic tutta la vita. Vlahovic che sta bene, comincia tutta la stagione dall'inizio, ovviamente. A tra poco.
16: Domenica Sport.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 36esima giornata di Serie A. Importante vittoria in zona retrocessione per la Cremonese, che piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a -1 dal Lecce, quart'ultimo. In gol Vardi, Bonazzoli e Okereke. Festeggia la salvezza aritmetica la Fiorentina, a cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo è Duchivas, che al 26esimo della ripresa batte Montipò con un gran destro. Dal 10 maggio 2024 con la promozione in Serie A dopo 21 anni, al 10 maggio 2026 con l'Europa in tasca. È una cosa incredibile, festeggia Fabregas. Dalle 18 in campo Parma-Roma, al Tardini una delle sfide che può decidere la corsa Champions. In palio il quarto posto contro i Ducali, che hanno già raggiunto il loro obiettivo salvezza. Ultima chiamata Champions per Allegri e il suo Milan, che stasera alle 20.45 sfida l'Atalanta a San Siro. Non ci sarà Pulisic. L'attaccante statunitense si è fermato per un problema al gluteo e sarà assente. Al suo posto dovrebbe esserci Leao. Possibile chance dal primo minuto anche per Loftus-Cheek e Jimenez. Palladino con Kristovic in avanti e De Ketelaer Raspadori a supporto. Il 36esimo turno si chiude domani sera con Napoli-Bologna. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti soffre ma batte Francisco Cerundolo in due set 7-6, 6-4 nel terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il carrarino approda così agli ottavi di finale, dove affronterà Casper Ruud. Il norvegese in mattinata ha avuto la meglio sul ceco Lechka. Intorno alle 19 Luciano Darderi affronta Tommy Paul. Elisabetta Cocciaretto opposta alla numero 4 Iga Swiatek. Non prima delle 20.30 Matteo Arnaldi se la vedrà con Hodar, numero 32 del tabellone. Yannick Sinner è intanto tornato in campo dopo il vittorioso debutto agli internazionali. Il numero 1 del mondo ha sostenuto una sessione di allenamento alla vigilia del match di terzo turno, in programma domani contro l'australiano Popperen. Ed ora le due ruote. Storica domenica a Le Mans per l'Aprilia, che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin in rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e ad Ayo Gura della Trackhouse. Quarto di Gian Antonio, che ha passato in extremis Pedro Acosta. Mastica amaro la Ducati. Caduto Pecco Bagnaia, out, mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. Ciclismo. Paul Magnier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Battuto in volata al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta in maglia rosa. Ora giorno di riposo. Martedì si riparte dalla Calabria. Ed è tutto. Buon proseguimento di serata.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
17: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
19: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Domenica Sport.

0: Risponda Daniel che mi dice: tu provochi per avere un ritorno di messaggi. Caro Daniel, io dico quello che penso senza nessun problema. Non mi sottraggo, ormai mi conoscete. Sono convinto al 100% che la Juventus si qualificherà alla prossima Champions League e che siamo più forti della Roma e che siamo anche più forti del Como. Poi voi mi direte: due partite su due col Como le abbiamo perse quest'anno, però dal punto di vista proprio strutturale siamo più forti e siamo più competitivi del Como. Tra l'altro il Como secondo me si taglia fuori da solo dalla corsa Champions in virtù del fatto che oggi hanno festeggiato aritmeticamente la qualificazione in Europa. E a loro non importa poi alla fine in quale Europa, cioè a loro va bene così essersi qualificati in Europa e basta. Secondo me la vera rivale è la Roma. Noi secondo me siamo messi meglio dal punto di vista del calendario. Per me il derby con la Lazio la Roma lo perde, la Roma lo perde, e noi vinceremo le prossime due con fatica, perché con Fiorentina e Torino sarà durissimo. Tutte le partite sono difficili, tutte le partite sono complicate, bla bla bla bla. Con Fiorentina e Torino vinciamo. Allora, Alessandro: purtroppo gli altri faranno di tutto per farci fuori, compresi arbitri e VAR, vedasi ieri, quindi tocca a noi, per fortuna dipende da noi, due vittorie e amen per loro. Questo è Alessandro. Per quanto riguarda ieri, caro Alessandro, cioè oggettivamente il secondo gol che ci hanno annullati, è fantascienza, cioè come fai ad annullare un gol del genere, mi chiedo, come caspita fai ad annullare un gol del genere? Vabbè. Poi ancora. Non è scontato, mi scrivete su Twitch, all'ultima c'è il Torino, sarà problematico. Sì, vabbè, sapete che vibes ho per quanto riguarda l'ultima con il Torino? Attenzione, perché la Roma si stava praticamente facendo gol da sola, Svilar ha evitato con un'uscita tempestiva un erroraccio difensivo da parte della Roma, quindi Parma vicino al pareggio. Sapete che vibes ho per quanto riguarda Torino-Juventus? Ho le stesse vibes, mamma mia, Ndika qua se stava sbagliando, tutto Ndika ha fatto, Ndika ha sbagliato clamorosamente. Sapete che vibes ho? Concludo il discorso finalmente per quanto riguarda Torino-Juventus, le stesse di Juventus-Roma del 2014, anzi di Roma-Juventus del 2014 con il gol d'Osvaldo. Mi aspetto una partita del genere, che vinciamo 1-0, è vero, lì eravamo già aritmeticamente campioni d'Italia, la posta in palio era diversa, però più o meno le stesse vibes dal punto di vista della partita. Sono convinto che con il Torino vinciamo e con la Fiorentina vinceremo. Filmatele queste cose, fate il reel e poi tornate, in caso sbagli, tornate a rinfacciarmelo. Io sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico, perché quello che penso dico, così come dico, e ripeto per l'ennesima volta dico, così come sono convinto del fatto che se Spalletti non viene coinvolto sul mercato per quanto riguarda la prossima stagione, si lotta di nuovo per il quarto posto, per la coppetta del nonno, e non si lotta per poter vincere lo scudetto. Se Spalletti invece viene assecondato sul mercato, possiamo puntare a qualcosa di più. Tra l'altro, a proposito di Roma, sapete che farei io? Perché siccome tanto rende solo con Gasperini, io cercherei di creare le condizioni per poter dare Cop Mainers, ma veramente a qualsiasi prezzo, alla Roma. Cioè, Gasperini lo rilancia, non me ne frega niente, l'importante è che lasci la Juventus. Ieri, ennesima prestazione deludente da parte di Cop. Allora, le pagelle, perché poi entro nel merito per quanto riguarda le pagelle che ho preparato, perché altrimenti non ve le leggo. Allora, Di Gregorio 6,5, ieri ha fatto due interventi secondo me importanti. Kalulu 7, ripeto, uno scempio fantacalcistico il fatto che non sia stato dato a Kalulu un voto più alto. Non capisco perché sia stato dato soltanto 6 al fantacalcio a Kalulu. Bremer 6, che secondo me è calato, è calato complessivamente Bremer, però comunque... No, le pagelle sono le mie, ma si è sentito? No, non si è sentito. Comunque, le pagelle sono le mie. Bremer, un bel 6 a Bremer, benché sia calato, per me resta comunque un punto fermo. Ho sentito discorsi legati alla clausola rescissoria di Bremer, 50 milioni, per 50 milioni Bremer può andare via. Secondo me Bremer te lo devi tenere. Non ti piace Bremer? Ah, Spalletti non piace, a volte lo cazzia, è vero, a volte lo sgrida... Perché è vero, sotto quell'aspetto deve migliorare, ma secondo me difensivamente Bremer è un valore aggiunto. Io penso che tante critiche che sono state fatte a Bremer in questa stagione, per carità, ha sbagliato col Sassuolo, per esempio, ha fatto l'errore col Verona, sì, però secondo me Bremer resta un grande giocatore. Kelly 6, ieri Kelly non benissimo secondo me, però comunque sufficiente. Cambiaso 7, mi è piaciuto molto Cambiaso, personalmente tante critiche a Cambiaso, così tanto per Cambiaso è scarso, da quando il City ha offerto 40 milioni non è più lo stesso Cambiaso. Secondo me ieri Cambiaso ha dato una risposta importantissima in un campo non semplice, perché ripeto, chi pensava che ieri fosse semplice con Lecce non capisce niente di calcio. Chi pensava che ieri potesse essere semplice con questo Lecce, in piena corsa per la salvezza, cioè l'unica squadra che si sta ancora giocando la salvezza, al Via del Mare, che è un campo difficilissimo, chi pensava che fosse semplice non capisce niente di calcio. Locatelli 6, perché comunque Locatelli sempre ordinato, Koopmeiners 5,5 non mi è piaciuto, McKennie 6,5 sempre un valore aggiunto al 1000 per 1000. Tra i rinnovi fatti secondo me è il più azzeccato quello di McKennie, oltre ovviamente a quello di Ildiz, però McKennie secondo me è stato il rinnovo più azzeccato, con 6, Ildiz 6,5, Vlahovic 7,5, Spalletti 6,5. Questi sono i miei voti, fatemi sapere i vostri, chi è stato secondo voi l'MVP, che cosa ne pensate della vittoria di ieri a Lecce, cosa vi lascia la vittoria contro Lecce, e poi per piacere dal punto di vista obiettivo spiegatemi come si fa ad annullare, se voi anche siete d'accordo con l'annullamento, perché magari qualcuno di voi dice no, perché c'è la tecnologia, perché siamo nell'era del VAR, quindi è giusto annullare quello che si deve annullare. Io anche nell'era della tecnologia il gol di Kalulu non lo avrei annullato. Manuel, cominciamo la sarabanda, che sono arrivati tanti bei vocali.
1: Io sono d'accordo col mister.
0: Sei d'accordo col mister su Bremer?
1: C'è questa sindrome della paura di passare sempre la palla dietro. Ha ragione.
0: Bisogna guardare proprio in avanti, bisogna giocare più avanti. Poi è vero, sono le ultime partite, c'è stato un cambio d'allenatore, probabilmente la preparazione anche non è stata irreprensibile, perché Tudor è un allenatore sotto livello, quindi adesso fatichiamo e non saranno semplici le ultime partite. Però chiaramente per quanto riguarda il futuro dobbiamo concretamente giocare più in avanti, con più ambizione, con più rabbia, con più fame. Cioè, perché con Spalletti abbiamo intravisto anche, penso alla partita contro il Galatasaray, la seconda, abbiamo proprio assistito a sprazzi di grande calcio con Spalletti. Comunque cominciamo la sarabanda, sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao Luca, Ivan da Milano.
0: Ciao.
2: Ma non puoi dire che con Vlahovic lottavamo per lo scudetto.
0: Sì, sono convintissimo.
2: Siamo almeno lontani anni luce dall'Inter. Ma come fai a dire che possiamo lottare con lo scudetto?
0: Sì,
2: solo
0: sono convinto.
2: Le riserve dell'Inter del loro centrocampo sarebbero titolari nel nostro centrocampo. Cioè, non puoi dire una cosa del genere, dai. Siamo troppo inferiori all'Inter, ma tanto, tanto inferiori. Ciao, forza Juve.
0: Allora, io non ho avuto questa sensazione in nessuno dei due confronti diretti che abbiamo avuto con l'Inter. Forse quello che abbiamo vinto a Torino magari un po' sì, però non ho avuto queste stesse sensazioni per quanto è riguardata la partita di ritorno. Sono convinto del fatto che con Spalletti in panchina dall'inizio, con Vlahovic a disposizione tutta quanta la stagione, avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter. Non ho detto avremmo vinto lo scudetto, ma avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter, perché saremmo stati nettamente superiori dal punto di vista del valore a tutte quante le altre squadre. Quindi sono convinto che con Vlahovic, ripeto, con Vlahovic a disposizione di Spalletti dall'inizio della stagione, avremmo lottato per lo scudetto. Confermo tutto, caro Ivan da Milano. Manuel, sentiamo un altro bel vocale.
3: Ciao Marco da Modena.
0: Ciao.
3: Buona domenica a tutti. Felicissimo che la Juve almeno abbia vinto. Ho temuto tanto e su quell'opportunità che ha avuto il Lecce con la paratona di Gregorio mi ha fatto molto arrabbiare, perché anche lì mi sembra fosse Bremer, sembrava si fosse addormentato. E il problema attaccante lo sappiamo, Vlahovic lo conosciamo tutti, c'è stato un momento che sembrava che anche lui non volesse giocare per la squadra, però serve tanto, ci sarebbe servito tanto tutta la stagione, o almeno un Vice Vlahovic, per fare qualche nome. Dall'altra parte quegli altri là hanno due sostituti comunque di livello. Bonny giocava già in Serie A, è un buon attaccante. Pio Esposito, un giovane ma comunque promettente. E noi Openda e Davide, non con le caratteristiche giuste, con dei costi sproporzionati, E purtroppo il difetto è quello lì. Poi Vlahovic rimane Vlahovic, però ci fosse stato un vice Vlahovic, l'altro era Milik, che però ha le stampelle da anni, quindi poter contare su di lui, lo poteva essere un quarto attaccante. Penso che tutto il male sia stato comunque lì. Vlahovic oggi sì, è da rinnovare, sarebbe da rinnovare. Questione ingaggi, questione spese, purtroppo è un problema, però attaccanti non ce ne sono. Manca il Milan, è mancato tanto la Roma.
0: Manca il Milan, manca alla Roma, Roma che tra l'altro è mancata alla Roma per quanto riguarda il discorso attaccanti, Roma che stava facendo una frittata difensiva con Selic, quindi il Parma è riuscito a sfondare sulla corsia di sinistra, ha messo un pallone al mezzo, ma nulla di fatto. Abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità, Igor Barbazza. Igor, buonasera.
4: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Igor, voglio chiederti che cosa ti lascia la vittoria di Lecce.
4: Tre punti. Nel senso che comunque non è stata una gran bella partita, io speravo in un atteggiamento completamente diverso, invece abbiamo anche sofferto, se vogliamo, a tratti, nel senso che abbiamo guardato la partita, credo tutti, con la preoccupazione che si arrivasse indenni al novantesimo. Per fortuna abbiamo trovato subito quel gol e poi la partita, insomma, l'abbiamo vista e in qualche momento secondo me anche sofferta. Diciamo che la Juventus in questo finale di stagione non è più brillante come qualche tempo fa, ma il vero danno l'abbiamo combinato contro il Verona e lì è stata veramente molto molto pesante, perché adesso non dimentichiamoci, lo dicevo anche oggi in altre situazioni, adesso abbiamo Fiorentina e Torino che venderanno sicuramente cara la pelle pur di fare un torto ai bianconeri, quindi non è facile, sono due turni molto molto insidiosi secondo me.
0: Igor Barbazza in collegamento con noi, voglio chiederti la tua su Vlahovic, cioè tu rinnoveresti il contratto a Vlahovic e pensi che debba essere centrale nel nuovo progetto di Spalletti?
4: Guarda, secondo me le considerazioni da fare sono esattamente due, ovvero la prima, conviene un po' a tutti perché nel mercato di oggi se vuoi un attaccante prolifico di prima fascia costa tantissimo e costa molto anche l'ingaggio. Vlahovic secondo me potrebbe essere la soluzione più immediata in casa, nel senso che comunque l'hai già ammortizzato e se dovesse esserci, mi auguro, una riduzione dello stipendio potrebbe essere il centravanti da 15-20 reti a stagione, parlo 20 gol a stagione in campionato, quindi potrebbe essere lui la soluzione migliore. Ripeto, questo è un discorso prettamente aziendale. Sotto il profilo del gioco io non sono un grande fan di Vlahovic, però allo stesso tempo, ripeto, insisto, oggi andare su giocatori di un certo calibro, di una certa levatura, diventa una spesa molto molto onerosa e non credo che la società bianconera oggi

0: andare in Champions League, che cosa succederebbe? Perché comunque lo sconquasso economico ci sarebbe, come, senza prenderci troppo in giro. Allo stesso tempo però è anche vero che se tu vuoi tornare a vincere, devi comunque cambiare rotta. Quindi, come hai detto tu, è vero che il mister ha chiesto di avere un attaccante con certe caratteristiche, poi ho anche letto che si dovrebbe ripartire da Yıldız, da Locatelli, giusto ripartire da Kalulu. Ci sta un piccolo zoccolo duro, c'è, e sono quelli che ho citato, anche perché comunque Yıldız a 21 anni rappresenta una risorsa anche futura. Kalulu sta dimostrando di essere il difensore ideale, perché riveste più ruoli, quindi molto duttile, poi è bravo, ha fatto un sacco di partite sempre a livelli altissimi, quindi secondo me deve essere sicuramente un perno fondamentale per ripartire. Allo stesso tempo ti dico anche che noi siamo la Juventus e abbiamo l'obbligo di tornare a vincere, non esiste che stiamo anni senza vincere uno scudetto, quindi la Juventus per fortuna ad oggi, comunque, io lo dico sempre, guarda, consentimi, anche nelle situazioni più disparate, comunque un trofeo l'ho portato a casa, perché poi noi tifosi dimentichiamo in fretta, però fino a 2 anni fa eravamo quelli che sollevavano la Coppa Italia con Allegri, poi 2 stagioni molto difficili, però ripeto, in situazioni drammatiche noi comunque ci siamo sempre, quindi nessun allarmismo, 2 stagioni in chiaroscuro possono capitare, e mi sembra che le idee chiare ci siano per dire manteniamo quei 3, 4, 5 giocatori che rappresentano il futuro della Juve e cerchiamo di iniziare a puntellare la squadra con elementi di livello, che non vuol dire giovani, perché gli esperimenti alla Juve non si possono fare, significa anche avere giocatori di una certa età che possano venire qui a parametro zero o comunque a ritagliarsi uno spazio importante, perché magari verso fine carriera, quando parlo di fine carriera intendo magari il 32enne, visto che ho letto di Silva e leggo altri nomi che magari vengono a Torino per poter fare altri 3-4 anni alla grande e poi chissà. Però la Juve, ripeto, deve avere una rosa di giocatori esperti, vincenti, con la mentalità giusta, affiancati poi da giovani di assoluto valore, e questo potrebbe essere assolutamente il caso di Yıldız.
1: Igor Barbazza in collegamento con noi. Volevo spostare l'attenzione su Bremer. Secondo te farà parte della Juventus di Spalletti del prossimo anno, considerato il fatto che lo rimproverà spesso e che comunque c'è una clausola rescissoria fissata?
0: Beh, guarda, il difensore fino all'infortunio non si discuteva, nel senso che era uno dei profili migliori a livello europeo. Dopo l'infortunio ho avuto bisogno di recuperare, nel senso qualche partita in chiaroscuro, piccoli acciacchi, però bisogna vedere come sta, anche perché nelle valutazioni che si fanno entrano in gioco anche medici e dottori, quindi persone specializzate che ti possono dire come sta fisicamente il giocatore. Chiaro è che a 29 anni, brasiliani che abbiano fatto benissimo dopo i 29 anni li contiamo sulle dita di una mano, e quindi bisogna capire Bremer come sta, nel senso se fisicamente è integro ed è una stagione che ha bisogno, che è servita per rimetterlo in piedi, ti dico sì, può essere un ottimo acquisto anche per il prossimo anno trattenerlo. Allo stesso tempo, se invece fisicamente non offre le garanzie, e ripeto, noi non siamo tenuti in questo momento a saperlo, e allora a questo punto si valutassero anche offerte, perché ha un'età, perché è un giocatore che secondo me può ancora dir la sua, quindi dovesse arrivare un'offerta economica importante, ben venga, io comunque la prenderei fortemente in considerazione.
1: Igor, ti faccio l'ultima domanda su David. Secondo te merita una seconda chance oppure insomma si chiude qui la sua avventura alla Juve?
0: Ma guarda, anche qui aziendalmente parlando, se si chiude l'operazione David, significa comunque creare una plusvalenza, quindi soldi da investire da un'altra parte. So che stimatori ne ha, soprattutto in Francia, anche perché una stagione in chiaroscuro ci può anche stare, non va a mettere in discussione il giocatore. In Francia ha fatto molto bene, io ho parlato anche con un amico, tra l'altro, che vive lì, e mi diceva che come attaccante, ma anche open da, lui dice purtroppo da noi hanno avuto un'involuzione, però in Francia sono giocatori che se vai a vedere i numeri hanno fatto molto molto bene. Io personalmente lo venderei perché non ha il profilo che interessa a noi, che serve a noi in questo momento, quindi rinuncio a David e vado a investire in altre zone del campo dove oggi secondo me siamo un po' più precari, ecco.

0: quindi rinuncerei volentieri a lui. Non credo che lascerà persone con le lacrime agli occhi, perché quello che abbiamo visto è un giocatore in grande, grande, grande difficoltà, e mi chiedo quanto la Serie A possa fare il caso suo, quanto la Juventus possa fare il caso suo e quanto lui abbia ancora intenzione di restare qui.
1: Perfetto, grazie Igor Barbazza.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e fino alla fine sempre.
1: Fino alla fine sempre. Allora, leggo, perché Luca dice: le stagioni drammatiche sono 6 da Pirlo fino ad oggi. Con Pirlo intanto in bacheca 2 trofei l'abbiamo messi. Beh, io sono andato a Pirlo. Abbiamo messo in bacheca invece 2 trofei con Pirlo, quindi questo va detto. Abbiamo messo anche in bacheca un trofeo con Allegri. E perché parlo di Allegri? Perché mi rifaccio al messaggio. Lo leggo, Daniel, senza problemi, che scrive Daniel: ciao Luca, non rispondere con un altro tema al mio messaggio per cortesia. Luca, sei davvero un maestro a provocare per avere ritorno di messaggi. Allegri stagione stratosferica, Vlahovic meglio di Malen, il bello degli universi paralleli. Sì, lo ripeto, nel contesto Juventus meglio Vlahovic di Malen, e in generale secondo me Vlahovic è tecnicamente più forte di Malen, lo dico senza problemi perché lo penso. Allegri ha fatto una stagione strepitosa col Milan, per il materiale che aveva a disposizione Allegri ha fatto un lavoro straordinario, ed è scandaloso che la società, parte della società, non lo supporti al Milan, così come era accaduto con noi, che Giuntoli aveva deciso già di mandarlo via quando eravamo in piena corsa per lo scudetto. Allegri è il migliore, allora lo devo dire, tra Spalletti e Allegri parlano le bacheche, ragazzi, parlano le bacheche. Allegri ha più trofei in bacheca rispetto a Spalletti. Allegri ha fatto un ciclo straordinario con la Juventus. Mi direte: ma Allegri aveva i campioni. Sì, ma valli tutti a gestire, quelli in quello spogliatoio lì. Ma la migliore stagione d'Allegri, come dico tutte le sante domeniche, è stata la stagione 22-23. La stagione in cui Spalletti ha vinto lo scudetto col Napoli, la stagione in cui ci toglievano i punti, ce li riaggiungevano, poi ce li ritoglievano, in cui non si capiva niente. E se non ci fosse stato Allegri, ma ci fosse stato qualsiasi altro allenatore, quella stagione a casa non la portavamo. Per me Allegri è il migliore in Serie A. Lo penso, lo dico, non ho nessun problema a sostenerlo. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
2: Ciao Luca, per me Vlahovic va rinnovato per un motivo in particolare, che comunque con il rinnovo tu ridai valore al giocatore e ci serve, poi comunque lo puoi sempre rivendere al prezzo del cartellino che la Juve riterrà opportuno, non cedere un giocatore che poi dopo devi spendere decine di milioni per prendere un centravanti più bravo di lui, mentre adesso lo rinnovi. Ritorna a essere un giocatore della tua rosa senza scadenza, e poi lo puoi rivendere se farà una grande stagione, però non rinnovare non ha senso, naturalmente alle condizioni della Juve, non quelle devastanti che si sono avute per prenderlo dalla Fiorentina. Seconda cosa, il VAR con noi funziona sempre contro, ormai è chiaro da anni, da quel famoso gol di Ronaldo contro l'Udinese con un fuorigioco completamente inventato prendendo il frame che gli faceva comodo, e da lì vanno avanti così. Ciao da lui.
1: Sì, lo penso anch'io, scandaloso, ma proprio scandaloso il gol di Kalulu annullato, veramente non l'ho capito. Se voi mi potete dare una spiegazione ve ne sono grato, in realtà la spiegazione la conosco, ma io non avrei mai annullato il gol di Kalulu, non so come la pensiate voi. 340 54 25 34, voi un vostro commento per quanto riguarda la partita di ieri, le vostre pagelle, voglio sentire la vostra veramente su Lecce Juventus. Non voglio ripetere cose già dette, giustamente Daniel mi incalza su Allegri, come legittimo che sia. Io sono convinto che Allegri sia il miglior allenatore della Serie A, sono convinto che Allegri con il Milan stia facendo cose straordinarie con la rosa che aveva a disposizione. Modric, che gli è arrivato a 40 anni, non è che mi faccio incantare dalla stampa. Modric, per carità, è stato un grandissimo giocatore, ma quest'anno ha fatto tante partite da 5 e mezzo, ed era l'unico centrocampista che poteva schierare di valore, perché Ricci non lo lo poteva mettere, Ricci che giocherà titolare con l'Atalanta, ma poi in generale c'è cioè Leao, uno dei calciatori più sopravvalutati della Serie A, Pulisic. Secondo me Allegri ha fatto un lavoro straordinario quest'anno e c'ha parte della società che gli rema contro. Tutte le difficoltà del Milan nascono dal fatto che c'ha parte della società che gli rema contro. Io non voglio parlare di Milan, non voglio concentrarmi su altri, però ogni volta che parliamo di Allegri dobbiamo sciacquarci la bocca e gli dobbiamo soltanto dire grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Per tutto quello che ha fatto per noi. Per l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca, l'abbiamo messo per merito di Allegri, ragazzi. Dobbiamo dirle ste cose, perché altrimenti siamo disonesti intellettualmente. Detto ciò, volevo anche sapere, perché io in settimana non ci sono, magari molti di voi dicono «E meno male che non ci sei!» E io vi dico «E vabbè, ci sono la domenica!» Vorrei sapere un vostro commento rispetto all'interrogatorio di Schenone come addetto agli arbitri dell'Inter, come persona informata sui fatti. Cosa ne pensate del fatto che si stiano sentendo tutte queste persone informate sui fatti? Poi io non capisco niente di cronaca giudiziaria, eh? Non è il mio, quindi non mi voglio addentrare troppo peculiarmente. Però, perdonatemi, come mai la procura sportiva, quando l'assistente Rocca aveva denunciato una serie di anomalie, ha archiviato tutto? Come mai Chinè ha archiviato tutto e invece adesso la giustizia ordinaria sta indagando? Come mai la procura sportiva ha archiviato tutto? Poi può anche non piacervi come giornalista, ma ce n'è stato solo uno che ha fatto un'inchiesta seria e ha anticipato tutto. E ha anticipato tutto e tutte le cose che stanno venendo fuori adesso le ha anticipate. Solo uno, Michele Criscitiello. Michele Criscitiello può non piacervi dal punto di vista dello stile, potete pensare sia eccessivamente provocatorio, a parte che ha preso una squadra dilettantistica dalle ceneri e l'ha portata in Serie C, ma questo è solo un dettaglio, quindi già questo la dice lunga sul blasone dell'imprenditore. Ma poi lui ha detto con tanti mesi d'anticipo, in 3 puntate di un podcast molto interessante su YouTube, andatelo a vedere, Bunker, ha anticipato tutto quello che sta venendo fuori adesso, è stato il primo a parlare di scandalo arbitrale, l'unico a farlo. E come mai la procura sportiva, pur sapendo tutto quello che Rocca aveva detto, tutto quello che Rocca era andato a denunciare, non ha aperto un'indagine, non ha indagato sui tesserati, invece la giustizia ordinaria adesso sta indagando con il procuratore Ascione. Come mai? Vabbè, detto ciò, sono le 19, 340 54 25 324, scatenatevi.
3: Domenica Sport.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 19 e un minuto.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
6: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito l'agenzia iraniana ISNA ha specificato focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
7: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
6: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
7: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
6: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a -1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Antonio Paolino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic, che in due partite...
9: Ragazzi, quanto mi è mancato, siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato, quando sono arrivato
8: che ha fatto nelle ultime due partite era...
9: quando sono arrivato io ho chiesto una cosa sola: vieni ad allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi, un centravanti fisico, che si fa, si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato, mercato fanno altri, però era quello, ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo, come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area, stasera bastava metterli in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e si perde probabilmente un po' di tranquillità, anche se non andrebbe fatto. Ma Vlahovic è un calciatore forte, è un calciatore ben definito. Ci sono dei calciatori che hanno dei calciatori che sanno fare un po' tante cose, riescono ad essere dentro la relazione della squadra da più parti. Poi ci sono calciatori che sono precisi con quelle caratteristiche lì, pom, che questo te lo fanno bene perché è la loro qualità e lui è uno di questi. Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità, un calciatore forte per loro.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
1: Entriamo in onda sul pareggio del Parma contro la Roma in virtù del gol di Strepezza, assist del nostro Nicolussi, mi permetto di dire nostro, tra l'altro un aneddoto su Nicolussi perché io l'avevo intervistato, io l'avevo intervistato.
11: Ma non è che anche quest'anno ci mette lo zampino fine campionato, Nicolussi?
1: Ah, già, e poi in televisione, ah, Nicolussi è cresciuto nel settore giovanile della Juve.
11: Ma Nicolussi segna il gol vincente
1: sì.
11: Oggi.
1: L'avevo intervistato Nicolussi quando giocava al Perugia, avevo fatto una bella intervista, Nicolussi a me è sempre piaciuto, poi tra l'altro con noi ha vinto anche una Coppa Italia, non proprio da protagonista, però come comunque un prodotto
11: bene
1: del nostro... Sì. La sua dimensione è quella, la sua dimensione è il Parma, ci sta. Secondo me è un buon giocatore, Nicolussi, che tra l'altro ha avuto anche un grave infortunio al crociato, che per quanto riguardata la carriera lo ha penalizzato parecchio.
11: Tra Nicolussi e Fagioli, chi scegli?
1: Fagioli. Cioè, sempre Fagioli, ma proprio per la classe, per la tecnica, poi Fagioli discontinuo. Dal punto di vista della mentalità, Nicolussi.
11: A me piace più
1: Nicolussi. Però dal punto di vista tecnico a me Fagioli piace un sacco. Secondo me pochi centrocampisti italiani sono forti come Fagioli. Secondo me è proprio forte Fagioli. Ha tanti limiti mentali, questo sì. Allora, vorrei sentire un vocale. Vorrei sentire un bel vocale, Manuel.
12: Ciao Luca, sono Giacomo da Taxi. Il problema, Luca, lo sai qual è? Che nessuno ieri nel post partita ha fatto dichiarazioni contro l'arbitro. Anzi, l'hanno elogiato. Riguardati le interviste del mister e di Calulu nella conferenza post partita. Hanno detto buon arbitraggio, l'arbitro più importante attualmente della Serie A. Lo stesso Calulu è stato contento dell'arbitro perché ha fatto correre la partita. E allora, se vogliamo che continui così, continuiamo così. Sono contenti loro, contenti tutti, Luca. A me queste cose mi mandano fuori di testa, perché ieri è stato uno scandalo dall'inizio alla fine. Fino alla fine.
1: Sì, sono d'accordo anch'io con l'arbitraggio ieri, scandaloso, sull'alzare la voce, ormai è un qualcosa di ridondante che lascia il tempo che trova. Dov'è la società? Perché non si parla male degli arbitri? Cioè, alla fine certe cose sono talmente lapalissiane, sono talmente palesi, che non c'è tanto da approfondire. Parma-Roma comunque 1-1. Parma-Roma sta sull'1-1 poco fa, gran paratone di Suzuki. Gran paratone di Suzuki. Fantacalcisticamente parlando, credo che nessuno lo abbia schierato oggi se aveva altre opzioni. Però comunque grande parata da parte di Suzuki.
11: Che in orbita Inter, ho letto.
1: Che in orbita Inter, vedremo, poi secondo me l'Inter quest'anno farà una mezza rivoluzione, l'anno prossimo vedremo, tra l'altro vedremo anche che campionato disputerà l'Inter la prossima stagione, perché se si va un po' avanti a scavare, secondo me ci sono stati dei movimenti dal punto di vista arbitrale, quantomeno da monitorare, quantomeno da decifrare, quantomeno da controllare. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, se lo abbiamo.
13: Buonasera, Luca da Terni. Ma ieri sera Spalletti penso che abbia lanciato 4-5 frecciatine non da ridere, nel senso con Miners che non si prende nessuna responsabilità ed è evidente quello che dice su di lui, perché secondo me tecnicamente se non è il più forte dietro Ildiz siamo lì dentro la rosa della Juventus in questo momento, ma il problema è che il giocatore non ha personalità, è zero, proprio è un giocatore che oramai non vuole la palla tra i piedi. David è un altro a cui è stato detto praticamente che non regge i contrasti, l'altra stoccata sicura
1: detto,
13: aspetta che mi sfugge il nome adesso, porca miseria, non cambiasso, vabbè, comunque ha tirato 4-5, Zegrova, ecco, per i colpi di tacco, le giocate fine se stessi, ecco, scusate, avevo il vuoto di Zegrova.
1: Avevi il vuoto di Zegrova perché è una stagione completamente anonima. La sua, tra l'altro, il Parma ha appena torto strefezza. Io onestamente, vabbè, sì, si coprono, si difendono. Vabbè, questa è una scelta da parte di questa che appunto adesso si copre, perché tutto sommato il pareggio al Parma va bene. Potrebbe avere qualche acciacco, non lo so. Tra l'altro la Roma tira fuori Hermoso e entra Ghilardi. Per il mio fantacalcio non è una bella notizia, perché Hermoso non lo metto con la Fiorentina, mi fa
11: non
1: gole
11: è
1: assist.
11: Hermoso il tuo fantacalcio oggi?
1: No, oggi purtroppo no. Oggi purtroppo no, e mi gioco il primo posto. Però insomma, vedremo come andrà a finire. Hermoso, c'è da dire che quando non lo metto fa gol e assist, quando invece lo schiero sempre male, sempre 5 e mezzo. Abbiamo l'ospite in collegamento e lo salutiamo, Bela 96. Eccoci Bela.
14: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Bela 96, al quale chiedo che cosa, l'ho chiesto anche a Igor Barbazzi in precedenza, che cosa ti lascia la vittoria di Lecce?
14: Una vittoria di carattere, perché comunque ci siamo divorati tantissimi gol. Potevamo vincere, se fosse finita 3-0 non avremmo rubato nulla. Con Vlahovic che nel primo tempo la poteva passare a Consensao, ma fa l'egoista. E poi il palo di Consensao, due gol annullati, avevo paura di un'amarezza, cioè di qualcosa alla fine che potesse comunque rovinare la nostra giornata. Però per fortuna ci è andata bene, la Juve ha dominato, per me vittoria giusta, e quindi secondo me ieri mi lascia il carattere e la voglia di vincere. Però dobbiamo, diciamo, essere più incisivi sotto porta, perché ora ci è andata bene, perché abbiamo trovato un Lecce che non prendeva neanche un passaggio, neanche a pagamento. Però se avessimo comunque incontrato una squadra che era più, magari più attenta, questa partita poteva andare male.
1: Bela 96 in collegamento con noi, seguitelo su tutti i suoi profili social. Voglio chiederti se secondo te Vlahovic deve far parte della Juventus del futuro, se gli rinnoveresti il contratto, se comunque ci fosse stato quest'anno per ampi tratti di... Stavo guardando, nel frattempo ha segnato Pellegrino, il Parma è in vantaggio, non so se glielo annulleranno sto gol. Ha annullato il gol del Parma, però mamma mia, aveva fatto una frittata difensivamente la Roma. Adesso non so se Giffi lo andrà a rivedere al VAR, però Pellegrino aveva staccato proprio tra Svilar e il difensore. Mamma mia, vabbè, vedremo, perché comunque ci sono proteste da parte del Parma e vedremo se lo andrà a rivedere al VAR. Su Vlahovic, allora, ti voglio chiedere se deve far parte del progetto della Juventus del futuro e se tutto sommato c'è mancato quest'anno. Quanto c'è mancato Vlahovic quest'anno?
14: Ci è mancato tantissimo, perché Spalletti voleva una punta comunque con un fisico che proteggesse la palla, che venisse incontro a prendersi il pallone. Ci è mancato tantissimo, Spalletti lo sta avendo praticamente da qualche settimana. E su Vlahovic, sul contratto, dipende dalla sua pretesa. Se lui pretende altri 12 milioni, sinceramente no, perché uno che prende 12 milioni, quel gol ieri sul 2-0... li devi fare. Ho capito che siamo umani, possiamo sbagliare tutti, però quindi se lui si dovesse abbassare lo stipendio, lo farei senza dubbio rimanere, ma se rimane con questa pretesa, no.
1: Senti, vorrei anche sapere la tua per quanto riguarda Bremer, perché comunque Spalletti lo rimprovera spesso, perché comunque da dopo l'infortunio un lieve calo l'ha avuto. Deve far parte della Juventus del prossimo anno, oppure arrivasse un'offerta decente? Sai che c'è, Bremer non è così indispensabile.
14: Ma anche ieri lo ha ripreso più volte, che Spalletti voleva che la Juve giocasse avanti, lui invece andava sempre a giocare con la difesa, e lui si è arrabbiato tantissimo con Bremer. Quindi diciamo il rapporto di come sembra non è proprio bellissimo tra loro due. Però al di là di questo, Bremer, bisogna ripartire da Bremer. Bisogna ripartire da Bremer, da Yıldız, da questi pilastri, perché se vogliamo tornare a vincere non possiamo togliere questi giocatori che ci fanno la differenza. Perché Bremer, sì, col Verona ha fatto diciamo una cavolata, ma come può capitare a tutti. Lui ha chiesto anche scusa sui social, quindi scuse accettate. Quindi per me la Juve deve ripartire per forza da Bremer. E bisogna fare anche un acquisto vice Bremer, però.
1: Sì, anche quest'estate secondo me avresti dovuto operare in quel senso, perché Bremer ti tornava da un crociato, inevitabilmente sarebbe stata una stagione complicata per lui. Voglio sapere la tua per quanto riguarda il nostro centrocampo. Ieri ti ha convinto Kopp Meiners dal primo minuto, oppure sto guardando Parma-Roma, tu lo daresti alla Roma magari in cambio di Ndicka?
14: La Coppa Malesse ieri non mi è piaciuto. Diciamo ha fatto l'inserimento del gol, tra virgolette decente, ma poi è sparito. È sparito. Ieri non mi è piaciuto, purtroppo secondo me lui sente troppo la pressione della Juventus e dopo due anni, no? Se non hai dimostrato nulla, secondo me comunque a luglio la Juve decide di fare un pensierino di mandarlo via. Ovviamente ci prenderemo qualcosa perché... Non ci faremo a plusvalenza su di lui, però purtroppo se vogliamo guadagnare qualcosina almeno sull'ingaggio dobbiamo cercare di venderlo.
1: 340 54 25 324, ditemi che cosa va lasciato alla vittoria di Lecce, fatemi le vostre pagelle, il vostro MVP, che cosa va aspettato in questa corsa Champions. Io Bela 96 mi sbilancio, non ho problemi a dire quello che penso, io sono convinto che ci qualificheremo in Champions, se facciamo un buon mercato secondo me il prossimo anno lottiamo per lo scudetto. Però ti chiedo, Spalletti ha detto che il mercato lo fanno altri, non ti ha spaventato un po' questa frase, il fatto che Spalletti abbia detto il mercato lo fanno altri, non lo faccio io, avevo bisogno di un centravanti fisico? Secondo me è molto preoccupante questo dato alla luce del fatto che se tu tieni Spalletti, lo confermi, va secondato in tutto e per tutto sul mercato, altrimenti per lo scudetto non ci torni a lottare.
14: Sì, sono assolutamente preoccupanti queste parole perché se tu vuoi costruire, comunque se tu vuoi costruire qualcosa di vincente, lo devi costruire in tutto, non solo i giocatori, ma anche la dirigenza deve essere compatta con il mister, la società, tutti devono essere... Devono andare tutti di pari passo, non che uno fa di più, uno di meno. Quindi questa cosa è preoccupante. E io penso che sia solo un momento di stress, spero, per Spalletti. Poi spero che si chiariranno fuori telecamere, però sicuramente sono preoccupanti. E se facciamo qualche acquisto 3-4 innesti decenti che fanno la differenza, la Juventus potrebbe benissimo, non dico vincere, però perlomeno... lottare per il titolo.
1: Allora Bela 96, ti faccio una domanda da ignorante, completamente ignorante, la faccio anche ai nostri ascoltatori: ma come mai la procura sportiva, come mai Chinè, quando l'assistente Rocca aveva denunciato certe anomalie per quanto riguardava il mondo, l'universo arbitrale, la procura sportiva ha archiviato tutto, adesso sta indagando invece la giustizia ordinaria, però il motivo è: come mai la procura sportiva e Chinè avevano archiviato tutto?
14: Ma io non sono molto esperto in materia, però sicuramente c'è qualcosa che mi puzza, ma come puzza un po' tutto il calcio in generale italiano negli ultimi anni, tante cose, anche faccio solo un piccolo esempio che magari non c'entra nulla con la Serie A, però tante squadre della Serie C che ogni anno vanno a fallire. Cioè tu ad agosto che le fai scrivere a fare? Quindi per me ci sta qualcosa di strano ogni anno dappertutto, che sia per il caso Rocchi, che sia la Serie C, è proprio il calcio italiano che non va. Ora sembra che stiano indagando, e nel minimo, perché se fosse successo la Juventus ci avrebbero già dato la Serie B assicurata, però no.
1: Ci sarebbe stata un'altra risonanza mediatica, avrebbero spiattellato tutte le intercettazioni sui giornali, cioè come abbiamo visto quando è accaduto con la questione plusvalenza, secondo me scandalosa, perché comunque le plusvalenze si fanno in due e anche lì ha pagato solo la Juventus. Ci sarebbe stato un trattamento diverso. Io non capisco come mai Schenone è solo una persona informata sui fatti, ma lo parlo da ignorante giuridicamente. Cioè, se è vero che c'erano determinati arbitri che erano graditi all'Inter, come fanno i dirigenti dell'Inter a essere solo persone informate sui fatti? Come si fa a esprimere questo gradimento, tanto per intenderci? Boh, non lo so. E sulla base di questo voglio chiederti: secondo te l'Inter rischia qualcosa oppure tutto finirà in una bolla di sapone e ce ne freghiamo, arrivederci e tante belle cose?
14: Ma per me finirà solo chiacchiere da giornale e stop. Non faranno nulla all'Inter, per me.
1: Non faranno nulla all'Inter,
14: secondo me.
1: Eh sì, lo penso anch'io, anche perché poi sappiamo quali sono gli equilibri di potere. Voglio tornare sull'universo Juve e voglio chiederti specificamente come mi commenti la prestazione di Cambiaso di ieri, perché dopo tante critiche finalmente ho rivisto sprazzi dell'Andrea Cambiaso della stagione 22-23, tanto per intenderci.
14: finalmente dopo tante volte che è cambiato, quando vedeva il Lecce faceva qualche cavolata, finalmente ieri ha fatto una buonissima prestazione. Infatti anche il cross, anche se è stato bravo anche Vlahovic a fare quello stop, gli inserimenti che faceva tra le linee, tanta roba, e purtroppo cambiato è sempre stato così, però nell'ultima anno è sempre stato così, discontinuo, fa una decente e magari altre 5-6 consecutive sbagliate. Cambiato forse anche lui è una questione mentale, perché il cambiato del primo anno era totalmente un altro cambiato, e io spero che ritroveremo lui, però io cambiato lo metterei tra uno tra i papabili a uscire per la prossima sessione di mercato per la Juve.
1: Comunque la Roma è completamente nel pallone, stava per subire il 2-1 da parte del Parma, un bel pallone messo in mezzo, del Prato non ci è arrivato davvero per un soffio, cioè il Parma è molto salito dopo i cambi che ha fatto questa, quindi staremo a vedere, non do neanche per scontata questa partita che sta pareggiando 1-1 la Roma. Volevo invece parlare di Kelly, perché come giudichi la sua partita ieri?
14: Il Kelly ieri, vabbè, oltre qualche sbavatura, ha giocato una buonissima partita, ma come tutta la fase difensiva. Ieri, se ti devo dire qualche, tra virgolette, qualche flop, forse metterei Boga, che comunque poteva e doveva fare meglio appena entrato, Cop Miners. Comunque i flop ieri sono veramente pochi. Kelly è cresciuto tantissimo. Io all'inizio stagione dissi che Kelly non poteva giocare neanche a bocce, però ultimamente sta conquistando molta fiducia e spero che continui così, perché comunque si vede la sua crescita tantissimo.
1: Senti, volevo fare tutto un ragionamento che riguarda Allegri, perché so che tu sei appassionato di calcio in generale. Io sono convinto che Allegri, col materiale che ha a disposizione con il Milan, con il materiale che ha avuto a disposizione, abbia fatto una stagione più che straordinaria. Se si qualificherà in Champions, perché alla fine secondo me in Champions ci andranno Juventus e Milan, secondo me Allegri ha fatto una stagione straordinaria. Non pensi che in generale Allegri sia criticato troppo a prioristicamente? C'è anche Buffon con la D'Amico e a vedere Parma-Roma.
14: No, comunque sì, sono d'accordo, ormai si fanno delle etichette sui calciatori, sui dirigenti, quello che sia. Purtroppo lui è un giocatore comunque un po' particolare, però mi sono perso, aspetta,
1: sì.
14: Mi puoi fare...
1: Su Allegri, se secondo te è eccessivamente criticato a prioristicamente, considerato anche che c'è una parte della società Milan che gli rema contro, esattamente come gli remava contro Giuntoli nella stagione 23-24.
14: No, sì, su Allegri sono d'accordo, perché io comunque quando devo andare a favore di Allegri, quando devo andare contro, lo dico sempre, senza punta per un'intera stagione, io penso che Allegri ha fatto un miracolo ad essere per il momento quarto, aspettando la partita di questa sera. Però giocate voi senza una punta, hanno preso Fulcrook, ma non gioca più, Pulisic è sparito, Leao vabbè è sempre lo stesso,
1: Jimenez non ne parliamo,
14: Jimenez è infortunato, che vabbè lui doveva andare via poi è rimasto, ci sono tanti, hanno preso troppi giocatori e poi non hanno fatto uno tanti giocatori ma non hanno fatto una punta, quindi io Allegri, per me, anche se dovesse arrivare quinto, per me ha fatto il massimo, secondo me.
1: E vedremo, anch'io sono convinto su Allegri, secondo me, io l'ho detto, il miglior tecnico della Serie A, cioè parla la bacheca, quello che ha vinto Allegri, cioè ci sarà un motivo se Allegri ha vinto tutto quello che ha vinto, cioè non lo so, io non capisco perché si fa il tiro al bersaglio contro un allenatore, come mai una parte della società Milan remi contro Allegri, quando Allegri secondo me ha restituito credibilità a un progetto come quello del Milan. Grazie a Bela 96.
14: Grazie a voi come sempre, è sempre forza Juve.
1: Ringraziamo Bela96, ora mi dovete far fioccare vocali e controvocali per le vostre mamme bianconere. Fate i vostri auguri, fate le vostre dediche con vocali al 340 54 25 324. Luca da Terni dice: faccio una domanda a voi, premettendo che in Italia c'è il rischio che chi deve indagare può essere un tifoso e interpretare a piacimento gli atti. Le indagini non possono essere giudicate all'estero con persone non inserite in ambito calcistico, però dal punto di vista della professionalità non possiamo mettere in discussione come si stanno muovendo i PM. Tra l'altro l'indagine contro l'Inter parte proprio dalla Procura di Milano. Adesso staremo a vedere come si concluderà. L'anomalia più grande è che la Procura Sportiva abbia archiviato tutto, la FIGC non abbia approfondito quelle che erano state le denunce da parte dell'assistente Rocca al tempo. Cioè Crescitiello nel suo podcast aveva anticipato tutto quello che è venuto fuori adesso. È possibile che nessuno non se ne sia accorto? È possibile che tutto questo passi in sordina? È possibile che... questo lo chiedo a voi, fatemelo sapere. Perché magari tra di voi c'è qualche persona giuridicamente informata. Cioè, com'è possibile che ci siano determinati arbitri graditi all'Inter, questo è scritto negli atti, e non si sa questo gradimento mediante quali modalità sia stato espresso? Cioè, se un arbitro è gradito a qualcuno, qualcuno dovrà pur aver detto ma a me è gradito questo arbitro, qualcuno lo dovrà pur aver detto, altrimenti come fa questo benedetto determinato arbitro ad essere gradito qualcun altro? Come fa a non essere gradito? Cioè, questo voglio capire da ignorante, completamente ignorante. Che differenza c'è? Cioè, chi è che l'ha dette ste cose? Cioè, come si fa a sapere se un arbitro è gradito o non è gradito? Fatemelo sapere voi, datemi delle risposte voi al 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra, voglio sapere come la pensate di questa vicenda. Come si concluderà secondo voi? Secondo me si concluderà con un nulla di fatto. L'Inter non rischierà nulla, al massimo sarà qualche testa di qualche arbitro a saltare. Rocchi secondo me ha già pagato per tutti con le dimissioni. Cioè, secondo me si concluderà con un nulla di fatto, però vorrei sapere la vostra, vorrei sapere che cosa ne pensate e il vostro punto di vista, ma da persone che seguono il calcio, ma da cittadini italiani in primis, da cittadini italiani. Possibile che quando c'è stato il caso Suarez hanno fatto mille servizi, hanno scavato e riscavato, e la Juve che voleva farsare il passaporto di Suarez, voleva fargli prendere il passaporto, la Juve brutta e cattiva. Possibile che col caso Suarez ci avevano scassato così tanti Cabasisi, mentre adesso non sono in grado di spiegarci come fa un determinato arbitro a essere gradito all'Inter? Chi lo ha espresso questo gradimento? Chi è che ha manifestato che un determinato arbitro è gradito e un determinato arbitro è sgradito? Con chi è stato concordato questo gradimento? Me lo potete spiegare voi, per favore? Grazie. Sono le 19:30. Manu, vengo da te.
15: Domenica Sport.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 36esima giornata di Serie A. Importante vittoria in zona retrocessione per la Cremonese, che piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. In gol Vardi, Bonazzoli e Okereke. Festeggia la salvezza aritmetica la Fiorentina, a cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo è Dukivas, che al 26esimo della ripresa batte Montipò con un gran destro. Dal 10 maggio 2024 con la promozione in Serie A dopo 21 anni, al 10 maggio 2026 con l'Europa in tasca. È una cosa incredibile, festeggia Fabregas. Dalle 18 in campo Parma-Roma, al Tardini una delle sfide che può decidere la corsa Champions. In palio il quarto posto contro i Ducali, che hanno già raggiunto il loro obiettivo salvezza. Ultima chiamata Champions per Allegri e il suo Milan, che stasera alle 20.45 sfida l'Atalanta a San Siro. Non ci sarà Pulisic. L'attaccante statunitense si è fermato per un problema al gluteo e sarà assente. Al suo posto dovrebbe esserci Leao. Possibile chance dal primo minuto anche per Loftus-Cheek e Jimenez. Palladino con Kristovic in avanti e De Ketelaere, Raspadori a supporto. Il 36esimo turno si chiude domani sera con Napoli-Bologna. Siamo al tennis, Lorenzo Musetti soffre ma batte Francesco Cerundolo in due set 7-6, 6-4 nel terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il Carrarino approda così agli ottavi di finale dove affronterà Casper Ruud. Il norvegese in mattinata ha avuto la meglio sul ceco Lechka. Intorno alle 19 Luciano Darderi affronta Tommy Paul. Elisabetta Cocciaretto opposta al numero 4 Iga Swiatek. Non prima delle 20.30 Matteo Arnaldi se la vedrà con Hodar, numero 32 del tabellone. Yannick Sinner è intanto tornato in campo dopo il vittorioso debutto agli Internazionali. Il numero 1 del mondo ha sostenuto una sessione di allenamento alla vigilia del match di terzo turno, in programma domani contro l'australiano Popirin. Ed ora le due ruote storiche a domenica a Le Mans per l'Aprilia, che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin in rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e ad Ayo Gura della Trackhouse. Quarto di Gian Antonio, che ha passato in extremis Pedro Acosta. Mastica amaro la Ducati, caduto Pecco Bagnaia, out, mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. Ciclismo, Paul Magnier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, battuto in volata al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta in maglia rosa, ora giorno di riposo, martedì si riparte dalla Calabria. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Domenica Sport.
1: Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, quando sono le 19.35, quando Suzuki ha fatto una grande parata su Malin, quando il risultato del Tardini resta sull'1-1, quando ci sono Bonucci e Buffon ad assistere alla partita. 340 54 25 324, scatenatevi, ditemi tutto quello che volete, tutto quello che volete, tema libero, scatenatevi, voglio un sacco di vocali. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocalino.
16: Ciao Luca, Leonardo a Roma. Secondo me comparare gli allenatori in base alla bacheca e ai trofei vinti, non lo vedo un ragionamento, diciamo, coerente. Cioè, allora, per lo stesso principio, Padoin, che ha vinto tanti scudetti, più forte, che ne so, di Totti, che ne ha vinti pochissimi perché è sempre stata da Roma. Non lo so, cioè, il ragionamento dei trofei sembra un po' strano.
1: Però, amico mio Leonardo, gli allenatori è diverso rispetto che i giocatori, perché i giocatori fanno parte di un collettivo, l'allenatore invece è quello che mette in campo la formazione, quello che intraprende le scelte tattiche. Secondo me la bacheca ad Allegri è considerevole e secondo me Allegri è un allenatore estremamente criticato perché sta antipatico a larga parte di un certo modo di pensare calcio. Facciamo calcio, Max, non è un allenatore propositivo, tanto per intenderci, a danni su tutti, e quindi c'è questa propaganda contro Allegri, ma secondo me Allegri è un allenatore straordinario, estremamente sottovalutato per quello che ha fatto in carriera, per tutti i trofei che ha messo in bacheca. Cioè, era scontato vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con Allegri in panchina a un certo punto, non dimentichiamocelo. E la Coppa Italia che ha vinto nella stagione 23-24, un'impresa stratosferica. Voi mi dite, ma della Coppa Italia chi se ne frega? Intanto è l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca, poi per 2 anni non abbiamo vinto niente. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Arriveremo, aspetteremo Manuel per sentire un altro bel vocale. Intanto mandatene al 340 54 25 324. Sono rimasto da solo, non vedo più Manuel. Comunque, Parma-Roma 1-1. Parma-Roma 1-1 con la Roma che in questo momento ha fatto uno stacco. Ah, ecco, ti avevo perso, ho detto dov'è Manuel? Dov'è Bugo? Sentiamo un bel vocalino, Manuel, poi andiamo dall'ospite.
17: Che afferma. Che Tusa sia migliore di male, non sì. Ho mai visto una partita di calcio.
1: No, le vedo e lo dico con convinzione, lo ripeto, anzi magari qualcuno si è sintonizzato adesso e non l'ha sentito. Vlahovic dal punto di vista tecnico nel contesto Juve è molto meglio di Malen, ma con un allenatore come Spalletti, Malen non era il centravanti ideale di quella che è la Juve di Spalletti, perché comunque Malen viene indietro, cuce gioco, non è una punta prettamente fisica. Forse per il gioco di Gasperini è meglio, ma per il gioco di Spalletti secondo me è molto meglio Vlahovic rispetto che Malen. Allora, a 3 punti dalla Roma, battiamo la Fiorentina, è fatta, questo lo dice Marco, ma secondo me noi siamo più forti della Fiorentina, riusciremo a battere la Fiorentina, anche perché la Fiorentina è in vacanza. Oggi tra l'altro è stata anche fischiata dai propri tifosi, è vero, per la Fiorentina è la partita della vita perché sono contro la Juventus e bla bla bla bla bla bla. Siamo più forti della Fiorentina, vinceremo contro la Fiorentina, ci qualificheremo in Champions League. Sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico, salvate questo frame, venitemi a cercare se dico l'opposto, se magari pensate che quello che dico sia l'opposto, lo penso. Siamo meglio della Fiorentina, batteremo la Fiorentina, siamo meglio del Torino e batteremo il Torino, per quanto non sarà semplice. 340 54 25 324, ditemi la vostra sulla base delle mie considerazioni. Voglio sapere anche la vostra opinione. Tra poco avremo l'ospite, faremo tutto un excursus per quanto riguarda il settore giovanile bianconero, quindi faremo tutto quanto un excursus, lo abbiamo in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità. Come tutte le domeniche, la rubrica Under i riflettori con Fabio Zaccaria di Juventus News 24. Ciao Fabio!
18: Ciao, grazie dell'ospitalità, buona domenica.
1: Allora Fabio, facciamo un po' un excursus di quello che è stato, ricordiamo, Juventus News 24, di quello che è stato il weekend del settore giovanile.
18: Sì, partirei con la notizia più fresca di giornata, la Juventus Under 15 di Mister Pecorari ha battuto il Toro nel derby di ritorno agli ottavi di finale, 3-0, doppietta di Vaccarella, autore di 2 gol, uno più bello dell'altro, uno da fuori area e l'altro con una rovesciata pazzesca, e poi Denny Duca, 3-0 quindi al Toro e pass per i quarti di finale ottenuto. La Juventus Under 15 incrocerà il Milan ai quarti di finale. Seconda notizia di giornata, la Juventus Under 16 ha giocato ad Empoli, ha giocato soltanto i primi 50 minuti della gara, nonostante il punteggio di 2-0, quindi bianconeri avanti 2-0, prima Pipitò e poi Ghiotto, la partita è stata sospesa perché l'arbitro ha avuto un problema al polpaccio, un problema fisico, non è stato in grado di poter continuare la partita, che qui c'è un po' un caso legato al regolamento, perché è già successo un precedente in stagione in cui la partita è stata sospesa per un problema fisico dell'arbitro, e secondo quello che dice il regolamento del campionato nazionale Under 16 purtroppo non si può continuare dal momento in cui la partita è stata sospesa, ma si ricomincerà, quindi appuntamento fissato per domani ore 14 ad Empoli, si rigioca e si riprende quindi dallo 0-0, dal primo minuto di gioco fra Juventus e Empoli. Terza notizia di giornata, la Juventus Under 17, che in questo momento è già qualificata per quanto riguarda i quarti di finale del campionato, oggi ha saputo il nome dell'avversario ed incredibilmente è la Roma. Quindi terzo anno consecutivo che si incrociano bianconeri e giallorossi. Primo anno in Under 15, parliamo dei classe 2009 in questo caso, e parliamo di tre stagioni consecutive che si incrociano. Primo anno in 2009 la Roma hanno avuto la meglio, il secondo anno la Juventus ha avuto la meglio, quindi è riuscita a ribaltare. Quest'anno invece ci sarà un nuovo scontro, nuova sfida, insomma abbastanza che si ripete, ecco, negli anni tra bianconeri e giallorossi. Vedremo chi avrà la meglio. Passerei poi alla primavera. Una notizia insomma di gioia e dolore, nel senso che è arrivata la prima rete di Thomas Corigliano, un ragazzo che abbiamo già raccontato ed elogiato nei mesi scorsi come uno dei talenti più luminosi del settore giovanile, che ha cominciato la stagione con l'Under 17, ma viste le prestazioni insomma di livello nell'ultimo mese si è allenato con la primavera. Oggi è arrivato anche un elogio importante da parte di Padoin, che insomma ha apprezzato, ecco, l'inserimento del ragazzo, che chiaramente negli ultimi mesi appunto si è allenato con la primavera e ha segnato il suo primo gol. La Juve ha vinto a Cesena in trasferta 1-0 dopo un mese, tra l'altro un mese e un giorno che non vinceva, ma la vittoria non è bastata per qualificarsi ai playoff, quindi bianconeri out che chiudono la stagione fuori dai playoff e insomma hanno perso anche la finale di Coppa Italia. Quindi dal punto di vista dei risultati non una stagione direi incredibile. Chiuderei con il discorso legato alla Next Gen, che sempre in settimana, dopo aver passato il primo turno dei playoff con la Virtus Pesaro, un pareggio che ha determinato il passaggio del turno per i bianconeri, perché insomma per via del miglior posizionamento in campionato, i ragazzi di Brambilla hanno perso incredibilmente in casa contro la Pianese per 2-0, due gol nel finale, quindi finisce qui l'avventura della Juventus Under 23, che comunque è già storica, perché si è qualificata per la prima volta, o meglio si è posizionata per la prima volta al quinto posto, quindi è la miglior stagione di sempre dall'inizio dell'avventura appunto di bianconeri con la Serie C.
1: Fabio Zaccaria di Juventus News 24 in collegamento con noi. Se avete delle curiosità, 340 54 25 324. Volevo chiederti se ci sono già delle notizie concrete per quanto riguarda gli allenatori delle varie under la prossima stagione.
18: Ma allora, per ora credo che vengano confermati sicuramente, direi under 16, under 15, che proseguiranno con le rispettive categorie, quindi riprenderanno il loro percorso. Di solito si tende a cambiare quello che è l'ultimo allenatore della categoria prima della primavera, e quindi l'under 17, e quindi ci saranno dei discorsi riguardanti Claudio Grauso, che lo scorso anno ha vinto il campionato, quest'anno comunque si è qualificato direttamente come una delle migliori prime ai quarti di finale e si gioca comunque un posto per lo scudetto per il secondo anno di fila. Credo verranno fatti dei ragionamenti su di lui, bisognerà capire se ci sarà un proseguo comunque in bianconero oppure verrà sostituito da qualcuno. Ad oggi non ci sono insomma notizie riguardanti alcun cambiamento, ma è tutto ancora in evoluzione, ecco.
1: Per quanto riguarda Padoin invece, ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, hai parlato di percorso non proprio esaltante, resterà oppure magari, non lo so, ipotizzo, la butto lì, andrà a rimpolpare lo staff di Massimiliano Allegri, che comunque Allegri lo voleva già al Milan questa stagione, Padoin.
18: Allora sì, riprenderei da questo punto, nel senso che già lo scorso anno Allegri era intenzionato a portarsi dietro sia Magnanelli, che all'epoca era allenatore della Juventus Primavera,
1: e che ha preso,
18: che era il suo vice, esatto. Magnanelli ha accettato l'offerta e quindi ha proseguito il suo percorso formativo all'interno del Milan, invece Padoin ha preferito rimanere e quindi è stato promosso come allenatore della Primavera. Diciamo che le dichiarazioni che ha rilasciato Padoin dopo la finale di Coppa Italia persa lasciano secondo me presagire alla volontà di entrambe le parti, quindi sia la Juventus che lo stesso allenatore, di valutare una separazione, nel senso che lui ha parlato di una stagione comunque importante per la crescita dei ragazzi, per vari aspetti, anche se non appunto, come abbiamo ricordato prima, non esaltante dal punto di vista dei risultati. Credo da quello che insomma è l'immaginario che si è prospettato in queste settimane, che le due strade si possono dividere, anche perché lui magari ha voglia di insomma di cambiare, di valutare nel caso offerte che gli possono permettere di proseguire da altre parti il suo percorso di formazione come allenatore in prima squadra.
1: E vedremo. Invece Brambilla confermata la guida della Next Gen, già c'era stata che tra l'altro è intervenuto anche
18: Brambilla, storico allenatore, rimarrà sicuramente.
1: Sì, perché c'era stato quel passaggio in cui era andato al Foggia, poi è tornato, insomma, tra l'altro grande conoscitore della categoria Brambilla, giustissima la riconferma, quest'anno ha anche guidato la Juventus contro l'Udinese, quando c'era quel periodo, quell'interregno, quella settimana vacante tra Tudor e Spalletti. Allora, ti leggo il messaggio di Luca, è una domanda alla quale hai già risposto. Ciao Fabio, sono Luca da Torino, secondo te Corigliano ha la stoffa per esordire in Serie A nel futuro? Quindi fa una domanda legata al possibile esordio in Serie A e non concretamente con la Juventus. Gol del Parma nel frattempo, gol del Parma che passa in vantaggio contro la Roma 2-1, bella notizia per noi. Corigliano, Fabio.
18: Ancora meglio. Allora, Corigliano, insomma, è un po' presto per dirlo, nel senso che nonostante sia un 2009, quindi se noi facciamo il paragone con altri campionati, altri contesti, l'Italia da questo punto di vista è un po' indietro. Comunque parliamo di un ragazzo che pur essendo 2009 comunque ha già esordito in primavera e sta già facendo un percorso importante da sottocategoria, quindi senza dubbio le qualità ci sono, il percorso lo sta facendo. Da qui a dire che esordirà in prima squadra, insomma, tutti ce lo auguriamo e in primis per lui. Se poi sarà la Juventus, questo sarà il campo a dircelo meno. Le qualità ci sono, ripeto, bisognerà capire anche, insomma, mentalmente se riuscirà a fare quello step successivo, reggere tutte le pressioni, però parliamo di un ragazzo che senza dubbio ha un potenziale molto ampio, potrà ancora crescere soprattutto dal punto di vista fisico, perché sappiamo che molto spesso questo step incide in un campionato come soprattutto quello italiano che è molto fisico, e quindi sarà importante da questo punto di vista la sua crescita anche dal punto di vista fisico, ma qualità ci sono e ci si augura che possa far parte in futuro, ecco, perché no, di una possibile squadra nel reparto offensivo della Juve.
1: C'è il nostro Manuel che fa delle imitazioni strepitose di Gasperini.
11: Dai, no, la fai meglio tu.
1: La faccio meglio, vabbè. Comunque, vabbè, mi è piaciuto quel link su quello che poteva essere il moto di protesta di Gasperini sul gol del Parma. Comunque, Parma in vantaggio, questa è una bellissima notizia in ottica Champions League, non era affatto scontata per come si era messa la partita nel primo tempo. Fabio, voglio parlare invece della questione responsabile del settore giovanile, perché alla fine Sbravati non va all'Inter, sembra.
18: No, diciamo che anche qui c'è un intreccio un po' particolare, nel senso che si era parlato molto di Sbravati Inter, quindi questa ipotesi con Marotta in primo piano che aveva deciso di

0: scenario. Trapani però ha rilasciato un'intervista al secolo XIX in cui chiaramente conferma di voler rimanere al Genoa. Quindi la Juve ha un po' le mani legate, nel senso che o si tiene sbravati, a meno che lui stesso non voglia provare altre piste, oppure l'ipotesi, diciamo, che si è prevista nelle ultime settimane è quella di un allargamento di quelle che sono le competenze di Scaglia, che attualmente si occupa di primavere, quindi potrebbe allargarsi affiancato da qualcun altro anche all'intero settore giovanile bianconero. Quindi è una situazione ancora in evoluzione, ma è sempre più probabile, anche vedendo l'andamento della stagione che sta arrivando insomma, alla sua fine, che Sbravati possa rimanere, o nel caso una soluzione interna.
1: Allora, c'è Luca da Terni che invece ti chiede che cosa ne pensi di Merola.
0: Merola è un buonissimo giocatore, parliamo di un classe 2007, ieri ha sbagliato un rigore tra l'altro, insomma, per la Juve Primavera, però ha fatto bene, è uno di quei ragazzi che è cresciuto comunque nel settore giovanile bianconero, ha fatto un buon percorso, quest'anno ha segnato mi sembra 7 gol circa, non vorrei dire insomma, una stupidaggine, ma sicuramente ne ha segnati 6 o più per tutte le competizioni, quindi parliamo di un esterno, un fantasista, comunque un giocatore che gioca dietro le punte, destro. Ama saltare l'uomo, è veramente un bel giocatore, ha fatto un'ottimissima stagione, può crescere da questo punto di vista, può migliorare, ma insomma, ha già avuto uno step importante anche dal punto di vista delle responsabilità in campo, perché ha parlato anche, mi è piaciuto come ha parlato soprattutto dopo la finale persa in Coppa Italia da leader vero. Mi è sembrato un ragazzo molto, molto motivato e con la voglia di far bene e di migliorarsi. Quindi, senza dubbio, questo potrebbe essere molto incisivo per il proseguo della sua carriera.
1: Ti faccio un'ultima domanda invece per quanto riguarda l'under entrante dell'anno prossimo, perché sappiamo appunto che l'under 15 si comporrà di nuovi giocatori che questa stagione facevano l'under 14. Insomma, la domanda in breve che ti faccio è: c'è qualche prospetto interessante per quanto riguarda i giocatori in entrata dalla scuola calcio della Juventus?
0: Sì, allora, l'under 14 di quest'anno, quindi parliamo di classe 2012, tra l'altro notizia anche di oggi, hanno battuto il Milan, o meglio, hanno pareggiato 2-2 con il Milan in rimonta e ha segnato Marchisio. Attenzione che questo nome potrebbe dirvi qualcosa ed effettivamente avete ragione perché è uno dei figli del buon Claudio. Uno dei due gioca nell'under 17, l'altro gioca nell'under 14. Insomma, l'Under 14 appunto ha pareggiato con il Milan, ma grazie al miglior posizionamento nel campionato si è qualificata alla Final Four, c'è una formula un po' diversa rispetto agli altri campionati per la qualificazione alle fasi finali. Ci sono tanti ragazzi che sono interessanti, una squadra molto, molto rodata. Mister Loria comunque li segue da diverso tempo e sarà
1: Che
0: sicuramente lui
1: Simone
0: il.
1: Loria? Ah,
0: No, non è lui, non è lui.
1: ok.
0: Simone Loria in questo momento è legato al Torino. È legato al Torino.
1: Sì.
0: Fa parte ha delle responsabilità all'interno del settore giovanile Granata. Infatti, 2 settimane fa l'ho incrociato proprio al Robaldo, il nuovo campo del Toro, ha presenziato al derby under 15 di andata, insomma. Comunque, credo che il gruppo di Loria, o meglio, credo che Loria potrà rimanere molto probabilmente alla guida di questo gruppo perché i risultati dicono che sta facendo benissimo da anni e quindi perché no? Non posso essere riconfermato. Ci sono diversi ragazzi che sono dei profili interessanti, un gruppo che si conosce ed è cresciuto insieme bene. Chiaramente verranno fatti dei nuovi innesti come tutte le under entranti dall'under 15 in avanti, però parliamo già di una squadra molto rodata, ecco questo sì.
1: Perfetto, grazie a Fabio Zaccaria, Juventus News 24, rubrica Under i riflettori tutte le settimane qui in onda su Radio Bianconera. Grazie Fabio.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E ringraziamo Fabio. Sì, Gasperini, adesso la posso fare l'imitazione. Sempre che protesta Gasperini. Tra l'altro, meno male, sono ben contento che la Juventus quest'anno non abbia preso Gasperini, ma alla fine la circostanza ha voluto che sia arrivato Spalletti. Spalletti molto meglio di Gasperini, ma a mani basse, ma a mani basse. Comunque, Parma in vantaggio sulla Roma in virtù del gol di Mandela Keita. C'è la Roma che adesso però ha pareggiato, proprio appena l'ho detto. Ha pareggiato la Roma purtroppo 2-2. Beh, ad ogni modo a noi va bene così, eh. Cioè, se la Roma pareggia, dovesse pareggiare questa partita con 6 minuti di recupero, Rensch segnato con 6 minuti di recupero, a noi basta battere la Fiorentina, tutto sommato ci va bene così,
2: Come
1: però
2: si suol dire, ha
1: comunque
2: trovato il tiro della
1: sì,
2: domenica.
1: il tiro della domenica da fuori area, ma quando mai Rensch può segnare un gol di questo tipo? Vabbè, comunque Rensch ha segnato, ha fatto 2-2. C'è ancora tanto da giocare, però comunque forse potrebbe anche essere annullato il gol, perché potrebbe esserci un fallo di mano, da parte di un giocatore della Roma. Secondo me da rivedere al VAR.
2: Non funziona.

0: Il VAR oggi.
1: Il VAR non funziona. Il VAR non funziona quando non c'è di mezzo la Juve. Non so, forse sì, c'è il tocco di mano di Mancini. Non lo so.
0: Da terra.
1: Da queste immagini vediamo.
0: Sembrerebbe da terra.
1: Vediamo. Sì. Sì, che c'è.
0: Sì, lo allarga anche.
1: Ma col VAR lo annullano sto gol. Ma lo annullano tutta la vita. Sì. C'è fallo di mano di Mancini netto. Questo gol è da annullare.
0: Lo allarga, proprio fa il movimento.
1: Sì. Questo gol è da annullare. È da annullare, ma lo annulla adesso il VAR. Ma per forza. Cioè, lo annulla il VAR senza se, senza ma. Sarebbe clamoroso al contrario. Cioè, sarebbe clamorosissimo al contrario. Eccolo che spiega. E guarda il cronometro. No, ma è da annullare sto gol. Cioè, è da annullare. Ma senza se, senza ma. Lo va a rivedere al VAR di sicuro. Cioè, veramente, no, ma... E infatti, ce l'ho il fine review. Andiamo, Manuel, sentiamo un bel vocale. Intanto vediamo come si sviluppa sta vicenda.
2: Forza e coraggio. Ancora un piccolo sforzo, vai. Ancora un piccolo sforzo e ci siamo. Certo, non vinciamo lo scudetto e né la Coppa dei Campioni, ma comunque facciamo un trampolino per l'anno prossimo, perché siamo tutti stanchi a questo punto, anche le altre squadre che stanno con noi e vincono o perdono o pareggiano come noi. Quindi andiamo avanti con la nostra strada e cerchiamo di fare il meglio di noi stessi. Almeno una cosa me lo devono fare, mi devono massacrare la Fiorentina. Questi l'hanno pure per massacrare la Fiorentina.
1: Però è stato confermato il gol della Roma, ma per me era mano netta. Ho visto male io, ma cioè, a questo punto si falsa la corsa Champions in maniera clamorosa. Non so se state guardando la partita, amici, ma quello era tocco di mano netto da parte di Mancini, ma netto, ha proprio allargato il braccio, cioè c'era un fallo di mano netto. Non ho capito come mai è stato dato questo gol alla Roma. Cioè, incredibile. Io adesso non urlo, non sbraito, adesso magari dà anche il rigore? No. Adesso c'è stato... No, gli ha dato fallo contro, ma per forza, cioè, ci mancava altro. Non so come la pensiate voi, ma secondo me il gol della Roma è da annullare. Non so se anche voi state guardando la partita, però è veramente clamoroso quello che è successo al Tardini. E tra l'altro Arench ha fatto fallo in attacco, adesso vedremo se lo rivederà il VAR. No, ma non è rigore. Più che altro c'era fallo di mano netto da parte dei Mancini nella circostanza precedente. Allora, ciao, non so come la pensiate, ma io un giovane che riporterei subito la Juve da Fara, o almeno darlo in prestito ad una squadra di Serie A per fargli fare l'ultimo step per poi portarlo in prima squadra. Per me dovrebbe essere il vice portiere di qualsiasi portiere della prossima stagione. Dovrebbe essere il vice. Nel frattempo la Roma sta per far entrare Manu Koné, c'è una serie di cambi. Sì, ma tra l'altro, altra cosa che voglio aggiungere è che questo recupero si amplificherà in maniera inesorabile. Gasperini in campo, che non viene espulso, tra l'altro. Non viene espulso, vabbè. Allora, ma cosa non fanno per non far andare la Juve in Champions? Questo è Luigi dalla Germania. Vogliono far vincere la Juve, vogliono far vincere la Roma con 10 minuti di recupero. Ma lo sta andando a rivedere? Sta andando a rivedere al VAR possibile rigore per la Roma? Eh sì, Manu, lo stanno andando a rivedere. Stanno andando a rivedere questo contatto su Rensch. No, ma sbraccia nettamente Rensch. Ma è fallo di Rensch, ragazzi,
0: inizia lui
1: questo.
0: Fallo.
1: Ma sì, lo inizia lui nettamente, ma poi lo sbraccia, ma per piacere, ma veramente, non voglio fare il populista, lo sapete che comunque quando c'è da divertirsi mi diverto, ma sta roba qua è scandalosa, vediamo un po' che cosa decide
0: Kiffi.
1: Secondo
0: me gli dà rigore, vedrai.
1: Secondo me anche, perché se vai a rivederlo al VAR,
0: no, ma se no lo
1: a partita
0: subito.
1: Inoltrata, no, ma non ci credo, poi non abbiamo l'audio. Vediamo un po' che cosa indicherà Kiffi. Chiede distanza tra i calciatori. Lo dà. Lo dice Manu. Leggo il labiale. Scusate per il silenzio, però stiamo cercando di decifrare il labiale.
0: Rigore.
1: Sì, ha dato il rigore. Kiffi ha dato il rigore al Parma.
0: Ha detto che il difensore del Parma trattiene.
1: E ha anche espulso Concordo col vostro parere, ragazzi. Cioè, è scandaloso quello che sta succedendo al Tardini. Adesso vedremo anche la dinamica del calcio di rigore. C'è già Dybala col pallone in mano. Speriamo che Suzuki la pari. Questa è giustamente arrabbiato. Ma perché questa allenatore del Parma con la cima. Questa veramente è clamorosa. Questa è clamorosa. Gol del pareggio della Roma di Rensch da annullare. E questo rigore che non sta né in cielo né in terra. Ma per favore. commentate voi, ditemi la vostra al 340 54 25 34. Secondo me è scandaloso, scandaloso quello che è successo a Tardini. Adesso lo calcerà Dybala,
0: Mancini da terra prima la tocca
1: con braccio. La toccata di mano, ma era netto.
0: Ma proprio indirizza
1: detto,
0: il pallone.
1: L'abbiamo detto in diretta, sì sì, proprio di braccio ha indirizzato il pallone verso Lens, che di piatto ha colpito Suzuki. Vabbè, vedremo, vedremo se la Roma segnerà questo calcio di rigore in questo minuto che ci separa. Aspettiamo, sì, aspettiamo questo rigore perché è troppo importante. C'è Suzuki che si posiziona in porta, non facciamo cronaca chiaramente, guardiamo in maniera attenta. E Dybala che batte, no, lo batte Malen probabilmente, lo batte Malen. L'avesse battuto Dybala sarei stato più preoccupato. Sarei stato preoccupato perché Dybala col mancino, invece Malen, non lo so. Vediamo, non vediamo.
0: Ma come contento?
1: Gasperini è contento. Sono contento, lo batte Malen. Già che dà per certo, questo sarebbe un frame clamoroso, cioè nel caso Malen sbagliasse questo calcio di rigore, chiaramente Gasperini riderebbe poco. Secondo me lo sbaglia Malen per la rincorsa che ha preso, con quella rincorsa lì lo sbaglia nettamente, e invece l'ha segnato Malen, la Roma vince a Parma.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: io stenderei un velo pietoso su questa partita.
1: Dobbiamo dire, sì, un velo pietoso su questa partita, gol irregolare del 2-2, rigore che non c'era, messo a segno da Malen a recupero inoltrato. Va bene Manuel, vi ringrazio, cioè,
0: alla fine
1: con questa brutta notizia
0: di recupero.
1: Sì, perché sono arrivati al centesimo. Vabbè. Ragazzi, un saluto a tutti voi.
3: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.

0: Con qualche minuto di ritardo, ma cominciamo la nostra diretta del sabato di Tutte le ore che vuoi. Come sempre iniziamo le dirette di Radio Bianconera alle 13, insieme come sempre fino alle 15. Poi Chiara Leati vi terrà compagnia dalle 15 alle 17 con il suo Sabato Sport. Diamo il benvenuto a Federica Mozzi. Ciao Fede,
1: ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta,
1: grazie per l'invito.
0: Ben arrivata, mi fa molto piacere averti qui. Abbiamo già fatto un po' di chiacchiere prima, preparatissima Federica, quindi potete tempestarla di messaggi, domande, tutto quello che volete, perché ci siamo, la ragazza c'è, come si dice come si dice in questi casi. Salutiamo e ringraziamo Yves Roche in regia che ci manda in onda e insomma non appena abbiamo organizzato il tutto, visto che appunto siamo un filino lunghi, andiamo poi anche come al solito in apertura di programma dal nostro Stefano Romagnoli Food Stats per andare a vedere quali saranno poi i numeri di questa partita. Intanto Federica, raccontaci qualcosa di te. Juventus, visto che sei la prima volta, insomma le prime volte sono sempre un po' con le domande standard, no? Juventina perché?
1: Allora, Juventina, grazie al papà.
0: Risposta classica, ma ci sta.
1: Grazie al papà, sì, perché io sono figlia unica. Da quando sono piccola il papà guardava le partite, la televisione veniva monopolizzata durante le partite della Juventus e quindi a furia di, in maniera passiva, stare lì e guardare le partite, uno a un certo punto poi si appassiona.
0: Esatto.
1: E quindi eccoci qua.
0: inizia giustamente a guardarle e poi insomma pian pianino inizia a conoscere il giocatore, ad appassionarti, a tifare insomma diciamo è un iter abbastanza tradizionale. Di Sondrio mi dicevi, però milanese d'adozione.
1: Di Sondrio ormai è adottata a Milano, sì.
0: vabbè insomma dai, non è che sei finita male, anche se so che insomma avresti forse altre preferenze. In attesa di andare da Stefano Romagnoli, leggiamo il primo messaggio che ci è arrivato come sempre da Roberto De Frede. Ciao Roby, ben trovato, e sentiamo se riesci a leggere, se no ti ingrandisco.
1: Sì,
0: okay, perfetto.
1: Caro Dario, mentre il sole del Salento accende i ricami dorati della pietra leccese, la vecchia signora si addentra in questo palcoscenico barocco con il passo fiero di chi insegue il proprio destino. Tra le volute di Santa Croce e l'eco di una storia millenaria, la Juventus cerca non solo la vittoria, ma la bussola per il suo domani. Tre punti fondamentali, pesanti come marmo e preziosi come luce, da strappare all'incanto di Lecce per scolpire, finalmente, le fondamenta del futuro, non solo quello prossimo.
0: Roby, ci piacciono sempre tantissimo i tuoi incipit, perché ci fanno iniziare i programmi con un po' di romanticismo, quasi, mi viene da dire, e anche con tanta speranza, no? Perché questa sera ritorniamo a giocare di sabato come non succedeva da un po', si parte, insomma, cioè, c'è una partita veramente molto molto molto importante che la Juve non può fallire, partita di cui cominciamo a vedere un po' di numeri. Mi fa segno Yves che ce l'abbiamo pronto, come sempre con Food Stats, l'abbiamo anticipato poco fa, Stefano Romagnoli. Ciao Stefano, ben ritrovato come sempre con il nostro appuntamento del sabato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben arrivato, e tra l'altro nel frattempo vi segnaliamo che la Juventus Under 20, poi magari ne parliamo nel prossimo blocco, ha vinto fuori casa a Cesena la partita del campionato Primavera 1, quindi lasciando un lumicino acceso, se non ricordo male, la classifica, nella possibilità di arrivare anche ai playoff di categoria, cosa che insomma sembrava quasi persa dopo la sconfitta di settimana, dopo il pareggio col Frosinone di settimana scorsa, scusatemi. Stefano, vengo da te, come sempre partiamo con i numeri principali di queste sfide, come al solito fra Serie A e Serie B, fra Lecce e Juventus, però in Serie B forse non c'è stato Lecce e Juventus, o sì? Non ricordo.
2: Sì, c'è stato anche in Serie B.
0: Allora, vai con i numeri.
2: Sono 20 a Lecce, 3 vittorie dei giallorossi, 5 pareggi, 12 successi bianconeri, 17 a 31 in fatto di gol, ovviamente 17 per il Lecce e 31 per la Juventus. Totali Lecce più Torino, andiamo quindi a quota 41, la Juventus balza ben 27 successi, i segni X ammontano a 10, 4 le vittorie del Lecce, che significa un solo successo in Piemonte. La forbice tra le marcature si allarga notevolmente, arriva a toccare praticamente 50 marcature di differenza, perché la vecchia signora va a 83, i salentini salgono 33.
0: Guarda, ci saluta nel frattempo il nostro fedelissimo Forza e Onore che ci dice buongiorno ritardatari, ce l'ha un po' con noi, ha ragione, chiediamo venia, come si dice in questi casi. Ti chiedo, Stefano, di proseguire con i numeri, sto cercando di ripartire anche col mio computer, con il prossimo dato statistico che in questo momento non riesco a lanciarti, se riesci a darmi i prossimi numeri.
2: Ok, mi faccio la domanda, mi do la risposta.
0: Bravissimo.
2: Allora, il primo e ultimo Lecce Juventus di Serie A.
0: Sì, allora, bravo.
2: Il primo fu nell'85-86, Lecce Juve 2-3, marcarono Mauro, Miceli, Cabrini, Serena e Di Chiara. L'ultimo l'anno scorso, 1-1, era la 14ª giornata, a rete Cambiaso al 68esimo, poi super, mega, colossale e non so quale altro aggettivo aggiungere, dormita della difesa bianconera, e Rebic al 92esimo fa 1-1.
0: Quindi diciamo che era un altro risultato sprecato, no? E che in questi giorni non ci piace l'idea di sprecare un eventuale ennesimo risultato, perché ne abbiamo già buttati via troppi. I risultati più ricorrenti invece di questa partita, tra l'altro l'anno scorso, se non ricordo male, con un erroraccio di Cambiaso proprio, no? Tu citavi questo errore clamoroso della difesa, ricordo un Cambiaso particolarmente impacciato in quel di Lecce.
2: Sì, diciamo non fu una delle sue partite migliori. Allora, risultati più ricorrenti, scaliamo un pietoso velo.
0: Sì.
2: La medaglia d'oro stavolta è condivisa, perché ci sono sia l'1-1 che lo 0-1, quindi la vittoria della vecchia signora per 1-0 con 4 caps. L'ultimo 1-1 l'abbiamo detto l'anno scorso, l'ultimo successo con il minimo risultato utile e necessario risale al 22-23, fece gol un nostro grande rimpianto, ovvero Gioli.
0: Me lo ricordo anche quello.
2: A giro su assist di, se non ricordo male, Ealing Junior.
0: Bravo, sì, è vero. Una specie di piede perno quasi cestistico, no? Che fa quasi un 180 gradi dal limite dell'area e la palla che si infila nel palo lontano. Sì, me lo ricordo bene.
2: Poi il 2-0 tre volte, l'ultima nel 2010-2011, Mesba e Bertolacci tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo.
0: Quindi,
2: ecco, i tre punteggi più
0: sì,
2: ricorrenti.
0: Non particolarmente, a parte ovviamente quello, il secondo che abbiamo citato poco fa, non particolarmente positivi, no? Nel senso che è forse una delle poche volte in cui i risultati sul podio sono quasi più contro che a favore della Juve, soprattutto che, considerando che il pareggio questa sera sarebbe un risultato decisamente negativo. Siamo alla 36esima giornata, come sempre abbiamo scavallato la 34esima, quindi si riducono le partite giocate, ci sono precedenti fra Lecce Juventus alla 36esima di Serie A, Stefano?
2: No, al Via del Mare nessun precedente alla 36esima di A, quindi quello di stasera sarà una prima volta.
0: Ultimamente guardiamo anche i precedenti nel mese di maggio, ne abbiamo?
2: Altra prima volta.
0: Benissimo.
2: Nessun Lecce-Juventus nel quinto mese dell'anno, quindi siamo una doppia prima volta.
0: Tra l'altro stavo appunto ragionando anche sui numeri che ci hai dato, 40 incontri disputati totali, vuol dire che sono una ventina di campionati che la Juve ha fatto con Lecce, però io me ne ricordo tanti di Juventus-Lecce, quindi probabilmente sono quasi tutti degli ultimi anni, no? Perché mi viene da pensare, perché io me ne ricordo diverse di queste sfide. Invece, altra statistica che ci hai inventato, diciamo, quest'anno: quante volte la Juventus ha giocato in trasferta in campionato il 9 di maggio?
2: Sì, allora, guarda, questa, diciamo, dobbiamo sempre leggerla con una certa calma, se no poi le persone... Mandiamo troppi numeri, ovviamente,
0: esatto.
2: In confusione anch'io, anche perché un conto è farla vedere, un conto è raccontarla.
0: Certo.
2: Allora, la Juventus ha giocato 141 trasferte nel mese di maggio fra Serie A e Serie B, dal 29-30 in poi. Abbiamo preso soltanto i campionati con la formula del girone unico. Soltanto però tre match sono corsi esattamente in data 9 maggio, e sono, a dire il vero, anche molto datati, perché il primo, il più recente, risale al 53-54, derby Novara-Juventus 0-1. L'altro, 47-48, viene da Mentoscana-Lucca, Lucchese-Juventus 2-2, e nel 36-37, la prima volta di un match in data 9 maggio fuori casa, Triestina-Juventus 1-0. Quindi, bilancio abbastanza semplice da fare: una vittoria per 1-0, una sconfitta per 0-1, un pareggio per 2-2, e quindi tre gol fatti e tre gol subiti.
0: Sì, tutto 111, 33 sembra quasi i numeri di telefono, quei numeri verdi, no? Che hanno tutti i numeri uguali per essere facili da ricordare. Veniamo alle classifiche di rendimento di questo 25-26, Stefano.
2: Guarda, allora, classifiche di rendimento andiamo piuttosto veloci. Clean sheet, siamo 15 a 9. Giocatori a rete, 18 a 13. Gol dai panchinari, 11 a 5. Saldo favori rigore contro, Juve a più 2, 5 calciati, 3 fatti. Tra l'altro, uno di quelli sbagliati, David, nel girone d'andata a
0: Sì.
2: Lecce-Juventus. Lecce a meno 4 perché 2 ne ha calciati e 6 ne ha subiti. Differenza punti 45esimo e classifica in corso di validità. Qui miglioriamo, anche se in realtà sarebbe stato meglio non migliorare, ma diciamo così, avere 3 punti in più,
0: Ma
2: perché la
0: certo.
2: Juventus, se lo ricordiamo, nell'ultimo turno va all'intervallo sotto per 1-0, poi riesce comunque a pareggiare. Quindi più 13 da 52 al 45esimo ai 65 quelli in corso di validità. Lecce profondo rosso, meno 7 da 39 a 32, che significa se il Lecce terminasse le partite al 45esimo sarebbe ampiamente
0: Eh già,
2: salvo. Quindi è una
0: eh già.
2: squadra diciamo, da primi tempi per il momento. Classifica solo secondo tempo, Juve 63 con 17 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. E qui torna il discorso appena fatto, Lecce da primi tempi, perché nel secondo tempo il Lecce fa solo 28 punti, 6 vittorie, 10 pareggi e ben 19 sconfitte, quindi praticamente un intero girone di partite perse. Punti nel 24-25, dopo 35 giornate la Juventus era a 63, quindi oggi ha un miglioramento di 2 passettini. Il Lecce era 27, quindi oggi con Di Francesco fa meglio, però a differenza dell'anno scorso è ancora in piena lotta salvezza. Punti nel 20-26, Juve 33, ha nuovamente rallentato, rimaniamo sempre intorno all'1.8-1.9 a match. Il Lecce 16, ovvero 0.84 a match.
0: Sono tutti quei numeri che da un lato ci piacciono e dall'altro ci spaventano, no? Perché poi abbiamo visto anche l'altra settimana doveva essere una specie di passeggiata di salute ed è stato tutto tranne che di salute e soprattutto tutto tranne che passeggiata perché abbiamo fatto pure fatica a pareggiarla
1: Ricordo.
0: quella partita, no? Quindi diventa complicato. Avevamo citato, no? Già del pareggio all'andata contro il Verona, la speranza è che avendo già anche pareggiato contro il Lecce si vada a fare evidentemente una partita diversa. C'è una statistica che è migliorata di nuovo, no? Che è quella del gol dalla panchina perché Vlahovic è subentrato l'altra settimana quando poi ha fatto il gol del pari. E hai come al solito, sai che ti chiedo sempre la statistica dell'ultimo minuto, ogni tanto ci tiri fuori dei numeri anche molto interessanti.
2: Allora, guarda, te ne sparo velocissimamente tre più ti rispondo a una domanda che ti hai riposto te all'inizio. Allora, intanto ti rispondo alla domanda. Il Lecce è in Serie A dall'85-86,
0: Sì.
2: quindi i 20 campionati sono da metà anni 80 in poi,
0: Ecco,
2: massimo ben
0: perché me
2: 14.
0: le ricordo tutti, perché c'ero già.
2: Anch'io perché ho appena fatto 18 anni, quindi.
0: Esatto.
2: E poi ben 14 sono negli anni 2000, quindi è per questo che ce le ricordiamo molto facilmente. Ora, diciamo così, le curiosità. Quella di Vlahovic è stata la prima punizione vincente in questo campionato. Fino ad oggi la Juventus ancora non aveva, diciamo così, segnato con una punizione di prima. Veniamo da due pareggi di fila. Attenzione, in questo torneo già una volta abbiamo fatto tre segni X consecutivi e c'erano di mezzo anche in quel caso sia il Milan che il Verona. Fu tra il quarto e il sesto turno pareggi a seguire con Verona, Atalanta e Milan. Quindi diciamo stavolta c'è il Lecce al posto dell'Atalanta, sarebbe anche meglio non farne tre. Poi, quando a Torino è finita in parità con Lecce, cosa è successo a Lecce? Allora, in questo caso la Juventus ha sempre vinto, ma c'è, diciamo così, una precisazione da fare. In realtà, quando a Torino è finita con pareggio, era Juventus-Lecce, ma nel girone di ritorno. Quindi a Lecce la Juventus aveva già giocato e vinto. È la prima volta che nel girone d'andata la Juventus fa un X in casa contro il Lecce e quindi cosa accadrà a Lecce è ancora in realtà tutto da scrivere.
0: E speriamo ovviamente che sia una scrittura che vale più 3, no? Per la classifica della Juve, perché diventa fondamentale. E dopo andiamo a vedere anche quali sono le sfide delle nostre avversarie dirette, che sono inevitabilmente Como e Roma. È un periodo che ogni settimana proviamo a guardare un po' più su, poi la settimana dopo, prima guardiamo quelli
1: Torniamo
0: davanti, poi guardiamo quelli dietro. Adesso guardiamo forse di nuovo più quelli dietro che
1: dietro,
0: quelli
1: sì.
0: davanti, no? Credo inevitabilmente. Quindi speriamo ovviamente questa sera di portare a casa i 3 punti. Stefano, io ti ringrazio tantissimo per questa carrellata. Come al solito ci sentiamo sabato prossimo, sempre intorno alle 13:10, 13:15, per Juventus-Fiorentina, che sarà l'ultima partita in casa e di cui ancora non è stato comunicato l'orario, no? Anzi, addirittura c'è il rischio, mi raccontava Pietro Giancristiano della mia passione bianconera, che possano addirittura giocare lunedì alle 18, perché siccome ci sono gli internazionali di Roma e nello stesso weekend c'è il derby di Roma, hanno fatto proprio una roba geniale, no? Cioè,
1: Geniale.
0: il derby di Roma su tutte le domenica l'hanno fatto finire il
1: Che
0: giorno
1: giorno.
0: degli internazionali per evitare troppo caos a Roma. Il sabato non sarebbe utile, perché forse sarebbe anche peggio. Pare che possano giocare tutte le squadre coinvolte in una posizione che possa avere un senso, quindi praticamente tutte, perché tra salvezza e
1: Uno
0: coppe ci
1: ormai.
0: sono tutte. Potrebbe giocarsi addirittura lunedì alle 18. In ogni caso, noi ci sentiamo sabato per i numeri e ci aggiorniamo poi anche sull'orario.
2: Che ti dico? Io martedì mattina sarò a Firenze, quindi speriamo che se giovano lunedì di non dover avere un martedì mattina complicato. E
0: Esatto.
2: se no io lancio la proposta, facciamo come Serie B, venerdì sera ore 21 tutti
0: Tutti
2: quanti.
0: qua, potrebbe anche essere un'idea. Tra l'altro, visto l'orario, cioè vista la stagione, anche giocare alle 18 forse non è proprio ottimale, sarebbe forse meglio farle giocare effettivamente tutte le 21. Non fa ancora così caldo, però nel frattempo passa un'altra settimana e le giornate, insomma, stanno diventando anche più lunghe. Stefano, grazie mille, ci sentiamo sabato della prossima settimana.
2: Salutone a tutti e buon fine settimana.
0: Ti saluto
1: Ciao
0: con
1: Stefano,
0: Stefano
1: grazie.
0: I, principe di Savoia, come ci scrive sempre Forza Onore su Twitch, che ci ricorda, come dicevamo prima, appunto, che l'anno scorso l'abbiamo buttata grazie a Cambiaso, se non ricordo male, anche la partita d'andata, il passaggio in orizzontale a banda per il gol
1: Sempre quello
0: dell'1-0,
1: ormai,
0: era sempre lui, era sempre lui. Notiziario, poi spazio a voi, spazio a Federica, spazio alle nostre chiacchiere.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
0: Mi mancava il no iniziale, perché prima siamo entrati di corsa e non l'abbiamo messo. Quando c'è Ivi in regia il sabato con me, di solito la puntata inizia con questo no. Sempre per esprimere la felicità di essere qua con noi. Seconda mezz'ora insieme di Tutta la Juve che vuoi, Dario Ghiringhelli, Federica Mozzi, Iv in regia per tenervi compagnia. Questa mezz'ora dedicata a voi e alla nostra Federica, così chiacchieriamo un po', perché nel frattempo ci avete mandato un sacco di messaggi e allora, insomma, andiamo a leggerli. Prima di leggere i messaggi, però, volevo dire, chiedere una cosa a Federica. Ho letto adesso nell'attesa la probabile formazione di questa sera, no? E sembra che non giocheranno titolari né Thuram né
1: Yildiz.
0: Yildiz. Cosa che io sinceramente mi sarei aspettato anche la settimana scorsa, soprattutto su Yildiz, che avrei tolto prima. Insomma, avrei fatto un sacco di cose diverse rispetto a quelle che ha fatto Spalletti. Infatti, secondo me, un po' di colpa di Spalletti in quel pareggio anche c'è. E dovrebbero giocare Koopmeiners al posto di Thuram, ovviamente, e Boga al posto di
1: Posso
0: Yildiz.
1: dirti
0: Diciamo che sono forse gli unici due cambi
1: che
0: secchi che
1: hanno
0: abbiamo. Sei d'accordo con questa eventuale scelta, Federica, o avresti lanciato comunque, avresti rischiato i due, che sono forse i due un po' più top, anche se in questo momento
1: sono
0: un po' frenati?
1: ma allora io penso che in realtà tutta la stagione di quest'anno di Thuram sia stata un pochino sottotono, magari
0: Sì,
1: rispetto
0: vero.
1: a quello che ci aspettavamo. Sicuramente poi ora hanno avuto questi problemi fisici, quindi è normale che magari Spalletti cerchi di preservarli. Anche io sono d'accordo, non li avrei forse fatti giocare dal primo minuto a Verona. E ora a Lecce ho visto che ha fatto questa scelta. Penso anche che Boga con la sua velocità riesca magari a inserirsi meglio negli spazi che Speriamo che Lecce, possa lasciare.
0: Ecco, l'altra novità rispetto alla partita col Verona, ma anche alle ultime in generale, è che dovrebbe tornare Vlahovic titolare dal primo minuto, no? Quindi sarebbero tre cambi rispetto alla partita dell'altra settimana. Abbiamo detto Boga e Komnenes al posto di Yildiz e Thuram, e Vlahovic al posto di Jonathan David come terminale offensivo. Ti convince questa scelta?
1: Ma allora, io su Vlahovic ho avuto sempre un parere divisivo, perché inizialmente ovviamente sappiamo quello che è appena arrivato alla Juve ha fatto, e quindi era riuscito a convincere tutti. Poi è andato sottotono, nessuno praticamente dei tifosi juventini lo voleva più. Poi sono arrivati David Openda e allora forse tutti hanno iniziato a dire: ma forse Vlahovic
0: era meglio. Vlahovic
1: non è così male. E non lo so, probabilmente a Verona sì, ha fatto quel gol appunto anche un pochino fortuito.
0: Sì, sì, perché prima lo stavamo dicendo fuori onda, no? Che al di là del gol, tutto sommato, più colpa di Montipò, che ha fatto dei miracoli, ma sulla punizione oggettivamente ha fatto un errore, anche più di mezzo errore. La partita di Vlahovic non è stata devastante, no? Cioè, più o meno in linea con quella degli altri.
1: Esatto, quindi non so se Spalletti magari voglia dargli un pochino più di fiducia, e visto che comunque i nostri attaccanti purtroppo quest'anno non fanno quello che un attaccante dovrebbe fare, cioè segnare, magari spera che mettendo Vlahovic, comunque rientra dopo il lunghissimo infortunio che ha avuto, uno si aspetta che magari voglia dare tutto per cercare di aiutare la squadra proprio ora, anche in ottica poi di rinnovo.
0: Sicuramente ci guadagniamo in centimetri, no? Perché almeno i cross rispetto a David, che di testa è bravino, ha fatto gol due settimane fa col Bologna, il primo, sì, gol mi sembra l'abbia fatto di testa, a San Siro ne ha ciccato uno, però sicuramente Vlahovic di testa è meglio. Veniamo a voi, Doni, sei troppo buono, questo lo leggo io così non metto magari anche in difficoltà Federica, attendo sempre fine settimana, è un piacere ascoltarti, voce più autentica e autorevole di RBN, ma io me lo porto a casa, Doni, questo messaggio, grazie sempre, forza Juve, bellissimo messaggio, ti ringrazio tanto. Massimiliano da Roma invece, sentiamo cosa ci dice il nostro Massi.
1: Ciao ragazzi, ennesima partitaccia, speriamo bene, non voglio entrare nel merito della formazione che ho letto, anche se un paio di cosette ci sarebbero da dire, ma confido che Spalletti l'abbia studiata bene, perché non fare punti anche questa sera sarebbe la fine per la rincorsa Champions, forza Juve.
0: Hai ragione Massimiliano, guarda, lo dicevamo poco fa proprio con Federica, no? Però il rischio qual è? Che se metti l'Ildiz che abbiamo visto l'altra settimana, non è sto gran valore aggiunto, no? Perché comunque oggettivamente è stato molto in difficoltà Kenan contro il Verona. Sì, ha fatto un paio di numeri, adesso la ruleta che stanno facendo vedere, ma perché quelli ce li ha di bagaglio tecnico. Però a livello di utilità della squadra effettivamente non ha giocato benissimo, non ha funzionato neanche particolarmente bene la connection con Cambiaso. Io ero allo stadio, mi è capitato almeno in tre occasioni, ce l'ho proprio davanti agli occhi, con Cambiaso che porta palla all'altezza del centrocampo, Yildiz che gli fa il movimento per andare sulla fascia, Cambiaso che invece va verso il centro, e Yildiz che proprio gli dice: ma sono qui, non mi vedi, dammela, no? Quindi un po' lui, un po' che tutta la squadra oggettivamente l'altra settimana, a parte con Seisau, no? Non c'è stata. Oggettivamente è stato un pochino complicato. Ecco, un parere su Conceição, Federica, perché in questo momento, almeno contro il Verona, era l'unico che sembrava veramente in partita, no? L'unico che veramente ci ha provato, però gli manca sempre quel pezzettino per essere quello, il trascinatore vero.
1: Sì, allora a me piace molto, secondo me ha un difetto grande, nel senso che punta sempre a voler strafare, perché è alla ricerca del gol, perché questo può essere anche visto come un segno positivo, perché appunto ha voglia di aiutare la squadra, voglia di segnare, ha voglia di, però molto spesso anche magari lui va, cerca di entrare in area, cerca di fare lui gol, a un certo punto la palla la puoi passare, Cico, va benissimo così, la squadra l'aiuti lo stesso. Poi sicuramente la voglia non gli manca, lui è contentissimo, si vede di indossare la maglia della Juventus, e quindi questo.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché in sottofondo noi stiamo guardando la partita tra Liverpool e Chelsea, tra l'altro 1-0 per i Reds, già l'abbiamo messa al settimo minuto e stava già vincendo il Liverpool, perché proprio da Liverpool arrivano voci che vorrebbero Chico Conceição come sostituto di Salah, che sappiamo alla fine dell'anno andrà via, probabilmente andrà a giocare da Ronaldo in Arabia, cioè da Ronaldo nel senso che il campionato saudita, no? Per cui ecco, sicuramente
5: stanno guffando
0: e stanno guffando per la Champions, dici?
5: Sì, loro guffano che la Juve non vada.
0: Ok, tu dici se la Juve non va, allora sarebbe almeno costretta a vendere forse anche i pezzi un pochino più pregiati. Certo che con una una corsa così stretta con così tante squadre in così pochi punti, era tanto che non la vedevamo, o quando la vedevamo noi solitamente
1: noi
0: eravamo
1: sopra,
0: lassù, no? Quindi la guardavamo con occhio divertito, e invece adesso siamo un pochino più sofferenti. E l'alternativa con Seisau è sempre Zegrova, che a volte fa il partitone, a volte è un disastro. Per esempio col Verona a me è piaciuto quando è entrato, la partita precedente non ricordo più quale fosse, ha sbagliato praticamente tutti i tocchi.
1: Io allora, a parte che mi sembra di aver capito anche dalle varie conferenze stampa e affermazioni che ha fatto Spalletti su Zegrova che non sia proprio il tipo di giocatore che gli piace, secondo me quando è in partita sicuramente, quando ha la palla tra i piedi può fare bene, ma il problema è che passaggi anche poco precisi, poi probabilmente ha trovato anche poi poco spazio, sì. Però mi sembra molti numeri, bene dal punto di vista tecnico e tutte queste skill, ma poi alla fine quando ci sono da fare le cose semplici, la Juventus in generale,
0: una volta quei giocatori lì, a proposito della Chalapas di cui parlavamo prima, li chiamavano giocatori fumosi, no? C'era un giocatore, quello brasiliano della Fiorentina, quello che veniva, come si richiamava il giocatore della Fiorentina, quello che veniva chiamato O Animal, che faceva dei numeri che però erano sempre praticamente fini a se stessi, era un giocatore brasiliano che giocava nella Fiorentina, che aveva questo soprannome, non mi ricordo, chiedo magari ai nostri amici da casa se lo ricordano, che era effettivamente tecnicamente fortissimo, tipo Zegrova, ma che poi alla fine finiva lì, no? Gesto tecnico, estetico,
1: dice, wow,
0: bellissimo.
5: Edmundo.
0: Bravissimo, Edmundo, che faceva tutti sti gran numeri che però poi alla fine non si concretizzavano, no? E ho la sensazione che proprio per il tipo di gioco che fa Zegrova, se non è al 120% della forma, e giocando sempre solo di quei numeri, di quei tocchettini, di quegli scattini nervosi, fa poi fatica e gli avversari lo prendono. Sentiamo dei vocali, abbiamo dei vocali, sentiamone. No, non ci sono. Allora, cioè, mi sembrava di averlo visto.
6: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
6: Io saluto anche la tua ospite.
0: Buongiorno.
6: E intanto, stasera bisogna vincere, sì. Senza se, senza ma. Poi, novità sull'inchiesta ovviamente non ce n'è. Chiedo alla tua ospite che sensazioni ha per questo finale di stagione, cioè se vede tre vittorie o se si aspetta qualcos'altro. Ovviamente io mi vedo tre vittorie. Ti chiedo a te, Dario, cosa ne pensi della formazione con la difesa a 4. E poi, Dario, occhio perché il 29 maggio si avvicina e ci conosceremo di persona.
0: Oh, bravo Luca, bravissimo. Allora guarda, ne approfitto di questo messaggio, mi fa molto piacere, perché così rilanciamo una notizia che ormai sapete da almeno una settimana, la trovate su tutti i nostri social, Yves ce la sta anche mettendo in sovraimpressione per chi ci guarda in radiovisione. Venerdì 29 maggio, in occasione ovviamente dell'anniversario della tragedia dell'Eisel, ci sarà un raduno di Radio Bianconera. Sapete che li alterniamo un po' fra Roma e Torino, prima di Natale è stato fatto a Roma, questo lo facciamo qua in casa nostra, diciamo, ecco, così, sì. Alle 17:30 ci sarà il ritrovo presso il monumento verso Altrove, che è quello che è stato inaugurato un paio d'anni fa proprio per commemorare la tragedia dell'Eisel, e poi a seguire alle 18:30 un meeting che faremo tutti insieme con gli speaker di Radio Bianconera presso la sala conferenze del Jay Hotel, a cui seguirà ulteriormente un aperitivo per stare tutti insieme, conoscerci, chiacchierare e insomma parlare un po' della nostra Juve a cose fatte, no? Perché il 29 maggio il campionato sarà finito, sperando, esatto, di brindare a questa qualificazione Champions e non di masticare amaro per qualcos'altro. Vi aspettiamo in tantissimi, vi ricordo, lo vedete qua, lo trovate sui nostri social principali per le informazioni sulle tempistiche, costi eccetera eccetera. eventi@radiobianconera.com vi danno tutte le informazioni, potete prenotarvi e venire con noi a chiacchierare un pochino insieme di Juve, conoscerci, fare tante foto, insomma quello che piace fare in queste situazioni. Torniamo invece al messaggio calcistico di Luca, che chiedeva a te un parere sul finale di stagione. Fede,
1: io purtroppo
0: hai paura.
1: Non sono così positiva, anche perché già prima di giocare contro il Milan io ho detto occhio, perché noi con tutte queste squadre all'andata ci abbiamo pareggiato.
0: Esatto, lo so, è una considerazione che avevo fatto anch'io, sai.
1: Tutti mi hanno detto sono comunque la Juventus, è una Juventus diversa. Per alcuni, in alcuni casi ancora non c'era neanche Spalletti, però purtroppo io vedo proprio un problema già dalla partita col Verona di atteggiamento, tu non sai mai, e di continuità. quindi io non lo so, ti dico, spero ovviamente di vincere, ma Lecce anche combatte per qualcosa di importante, lo ricordiamo, quindi non sarà una partita semplice secondo me.
0: E questo tra l'altro fa scopa, come diceva mio nonno, con le parole di Cambiaso di questi giorni, che ha ripreso poi anche Spalletti nella conferenza di ieri, sul fatto che la Juve a volte non avverta il pericolo, no? E questo per una squadra che lotta per il vertice è una cosa gravissima. Ed effettivamente, leggendo la leggerezza, la sufficienza, mi viene da dire, del passaggio di Bremer dell'altra settimana, il passaggio, l'assist poi di fatto per Bowie, che fa il gol del Verona, c'è proprio un po' quella sensazione lì, no? Di una giocata fatta con troppa leggerezza mentale, non percependo che lì ci potesse essere invece l'avversario che poteva rubare il tempo al marcatore, come poi effettivamente succede. Di Gregorio oggettivamente ci ha messo poi anche del suo ed è arrivato il gol, ma ne abbiamo presi tanti, no? Una statistica brutta purtroppo della Juve di quest'anno è che in 13 occasioni ha subito gol al primo tiro in porta subito, e anche col Verona settimana scorsa, mi viene a dire, primo e unico, perché io altri tiri del Verona non li ricordo, eppure ci ha portato via 2 punti, così come era già successo all'andata, come ricordavi tu. E a me, Luca, avevi chiesto un'altra cosa in questo momento, che però sulla formazione,
1: difesa, la formazione
0: di stasera, ma guarda, ti dirò che tutto sommato in questo momento credo che sia la soluzione migliore. Io continuo a non capire il poco impiego di Holm, se devo dire la verità, nel senso che quando è sceso in campo mi è sempre piaciuto molto, lo stesso Spalletti l'ha elogiato tanto, ma qui mi si apre un'altra parentesi di cui parlavo anche prima con Federica. Tutte le volte che Spalletti ha elogiato dei giocatori in conferenza stampa, i giocatori poi sono ancora più spariti rispetto a prima, e vi faccio gli esempi di Azic, che avevo già fatto, di Miretti, che avevo già fatto, adesso ci mettiamo dentro Holm. Ieri è stata la volta di Opendano, a cui ha detto: ah no, è colpa mia, doveva giocare di più, ho sbagliato io, perché pensavo che altri ci avrebbero potuto far vincere partita. Con Azzi ci ha detto: è un diamante grezzo, sicuramente troverà spazio. Con Miretti aveva detto: un ragazzo che ha una tecnica superiore, è colpa mia se ha poco minutaggio, però poi alla fine non li abbiamo più visti lo stesso. Quindi non lo so, cioè io ho un pochino quel dubbio lì, che Holm magari al posto, tra l'altro, di questo Cambiaso, che è di nuovo diventato molto macchinoso e che rischia di commettere anche tanti errori, lo avrei magari rischiato. Leggiamo Vatte la Pesca, il nostro Luigi dalla Germania.
1: Buongiorno Federica e Dario, stanno tessendo la ragnatela e quando avranno accertato la partecipazione di personaggi influenti ma estranei all'ambiente calcistico, matto alle medesime intenzioni, e cioè aiutare nascondendo le notizie e non divulgando e punendo la medesima squadra, si parlerà di associazione, altro che frode sportiva. PS, oggi vinciamo senza prendere gol.
0: Questo finale mi piace molto, Luigi, e ci dà anche speranza, ovviamente è la speranza che abbiamo tutti, anche perché davvero non possiamo permettere di non vincere queste partite, dopo averne già sprecate tantissime, il Sassuolo, il Cagliari a Cagliari, lo stesso Lecce all'andata, il Sassuolo, cioè veramente
1: il Verona
0: andata e ritorno, veramente tante. Forse ci siamo fatti un po' illudere da quella vittoria a Bergamo, no? Che sembrava aver dato forse lo slancio finale, vittoria che però paradossalmente arriva con la partita più brutta giocata dalla Juve, no? Cioè non ti aspettavi di vincere quella partita lì, poi dicevi vabbè, tante volte avremmo meritato di vincere. Succede, ci vuole, anzi quelle sono le partite che vanno vinte anche a dispetto dei santi. Una cosa che mi è piaciuta nella conferenza di ieri di Spalletti, che dice: non appelliamoci alla sfortuna, no? Perché anche l'altra settimana nei commenti in tanti dicevano: ma abbiamo preso un palo, una traversa, sì, però devi far gol.
1: Quello che io penso, anche perché appunto col Verona, ma stessa cosa appunto anche con il Lecce all'andata o contro il Sassuolo, quando magari ci si era poi appigliati lì proprio dei rigori sbagliati contro il Lecce, dei Davide contro il Sassuolo di Locatelli,
0: certo.
1: E tanti dicevano: se noi avessimo segnato questo rigore a quest'ora avremmo 3 punti, ma quello che io penso è che con squadre così, con magari con Sassuolo che a casa loro hai battuto 3-0 e il Sassuolo non ha avuto praticamente occasioni, a quel punto ti dico forse non dovresti appigliarti al rigore, dovresti riuscire almeno, certo, così in partita, riuscire a segnare almeno 2 gol, come col Verona. Si può fare, esistono gli errori in difesa, è stato un horror, ok, forse un errore così da Bremer non ce lo aspettiamo, ma esistono. A quel punto forse allora si doveva riuscire a segnare il secondo, anche perché le occasioni sono state tante.
0: Eh sì, perché guarda, quello che hai detto tu a me mi fa venire in mente la partita di Parma, no? Facciamo gol, poi Cambiaso fa quella roba, l'autogol di tacco.
1: Ero là, io non l'avevo neanche capito fosse stato lui.
0: Sempre citando la Gelappas, l'autogol Lonzo dell'anno, credo, no? Un colpo di tacco che finisce sotto il 7, e poi però ne fai altri 3, no? Per cui ci sta, come dici tu, la disattenzione magari difensiva, ma contro una squadra che adesso andavo a rivederlo, ma vedevo l'altro giorno, mi sembra che abbia subito 56, forse 57 gol in campionato, vediamo un po' il Verona, 57 compreso quello di Vlahovic, quindi 56 prima di Juventus Verona, noi siamo riusciti a fare gol su punizione per un errore, dicevamo prima, di Montipò, no? Cioè non puoi non segnare alla terza peggior squadra del difesa del campionato 2-3 gol, no? È quello che fa veramente dispiacere, che poi ti fa rosicare, perché sono punti buttati. Stavo leggendo su Twitch che Alle71 mi aiutava, prima non mi ricordavo il nome, mi diceva Edmundo, nel frattempo mi aveva già anche aiutato Yves, e poi Juventus Enologo ci dice una cosa che appunto l'altra settimana purtroppo allo stadio avevamo notato tanto, che l'attaccante del Verona era Bowie, noi avevamo David, e quindi veniva fuori David Bowie, che però ha segnato quello tra virgolette sbagliato dei due. Sarebbe stato bello avessero segnato entrambi,
1: così
0: no? Così ce li avevamo tutti e due, cioè Vlahovic più David con Bowie dall'altra parte, eravamo contentissimi, e invece no. Terry è un pochino più sulla tua linea d'onda, non so se dire purtroppo per fortuna, Fede.
1: Buongiorno Dario, saluto e ringrazio la tua ospite, complimenti, sempre in ottima compagnia.
0: Questi sono per te.
1: Grazie. Oggi sono preoccupata, quasi rassegnata, forse anche demoralizzata dopo il pareggio con il Verona, retrocesso, sinceramente stasera non so cosa aspettarmi. Grazie, un abbraccio.
0: E questo è quello che dici tu, no? Cioè stasera Lecce non è neanche già retrocesso, anzi ha proprio bisogno di questi punti. Volevo guardare, anzi ne approfitto così diamo la giornata completa di campionato. Detto che si è già giocato ieri, il Toro ha vinto 2-1 in rimonta contro il Sassuolo, ecco, vedi, a proposito delle famose rimonte possibili, era sotto 1-0, poi ha vinto 2-1. Alle 15, quindi fra poco più di un'ora, ci sarà Cagliari-Udinese, Lazio-Inter alle 18, che non serve più a nulla perché la Lazio è fuori da tutto e l'Inter ormai ha vinto, e poi ci siamo noi questa sera.
1: Un'anticipazione di Coppa Italia.
0: Esatto, bravissima. Della finale, tra l'altro, a Roma, quindi proprio stessa partita, stessa location. Domani alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa. Questa è la partita, io speravo che giocasse prima la Cremonese, perché così magari Lecce poteva avere meno pressione. Parma-Roma alle 18, Milan-Atalanta alle 20:45, questa è un'altra partita che ci interessa da vicino nell'ottica della qualificazione in Champions, e poi Napoli-Bologna si chiude la settimana, la giornata, il weekend, lunedì alle 20:45, quindi un po' di sfide importanti, nessuna proibitiva purtroppo nemmeno per le nostre avversarie, perché il Como va proprio a giocare contro il Verona,
1: vediamo,
0: ma dubito che farà la figuraccia che abbiamo fatto noi. La Roma va a giocare a Parma contro una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, perché è salva già da qualche settimana. La nostra forse è la più complicata, perché andiamo, è vero, contro la squadra che è più in basso in classifica, tranne il Como che col Verona, ma che ha più cose da chiedere al campionato. Cosa ti spaventa di più, Fede? La tenuta mentale, il fatto di non segnare, il fatto di subire troppo facilmente, tutto insieme?
1: Le partite ormai quest'anno della Juventus si leggono proprio, secondo me, dal primo minuto. Nel senso, forse con Spalletti ha cercato di dare un pochino più di continuità, ma penso anche alle partite contro il Como, che ero presente allo stadio a entrambe, sia Como sia Torino. Anche lì, appena io l'ho visto scendere in campo, sapevo già come sarebbe finita quella partita.
0: Vabbè, tu da Milano, che sono da Como, sei comoda, effettivamente.
1: Quindi, quello che mi spaventa, perché anche col Verona alla fine è stata la stessa cosa, io ho detto questa partita qui, soprattutto dopo il gol, ho detto noi non la vinciamo mai, cosa che da una Juve magari non te l'aspetti, dici
0: no.
1: La Juve può rimontare, vediamo anche cosa ha fatto con la Sassuolo in Champions.
0: Il gol subito così presto, relativamente presto, ti dava lo spazio, no, per andarla a pareggiare, recuperare. Anche dopo il pareggio di Vlahovic è arrivato intorno al 70esimo, sì. Mi sembra c'erano 20 minuti più il recupero, quindi lo spazio per andare a fare uno, se non addirittura due gol c'era. Però effettivamente l'ho notato anch'io allo stadio questa settimana scorsa, dopo aver pareggiato la Juve ha praticamente smesso di attaccare, no, quasi come se non ci credessero nemmeno i giocatori stessi. Cioè io mi aspettavo un arrembaggio, che c'è stato nei primi 20 minuti del secondo tempo, fino a quando è arrivato il pari. Infatti iniziato il secondo tempo, dopo 10 minuti io mi sono rivolto verso il mio vicino di stadio e gli ho detto ecco, io voglio 45 minuti così di assedio, no? ci sono stati 20 minuti, abbiamo pareggiato, fine, come se avessimo raggiunto l'obiettivo, cosa che evidentemente non poteva essere. Pippo dalla Germania, ciao Pippo.
1: A prescindere dobbiamo stare sempre vicino alla nostra amata Juve, dato che dobbiamo lottare contro le ingiustizie e diffamazioni, all'infinito stellare, sempre con amore, forza Juve.
0: Che bel messaggio Pippo, sì è vero, un messaggio anche se vogliamo d'amore nei confronti della nostra Juventus, perché poi a noi, cioè noi qua siamo anche tanto a criticare, ma perché siamo tifosi, perché viviamo le partite di pancia.
1: Tutti i weekend allo stadio.
0: Esatto, le viviamo con voi, le viviamo allo stadio, le viviamo anche su Radio Bianconera con colpo di tacco, insomma ce ne sono tanti motivi per cui noi ci lamentiamo, perché ci piacerebbe festeggiare e gioire con voi, no? La vittoria che non è arrivata l'altra settimana ci avrebbe consentito di arrivare a queste tre partite con insomma un respiro molto maggiore, con una Juve che, con la Roma che deve ancora fare il derby la prossima settimana,
1: agganciava
0: il Milan ed eri a meno due dal Napoli, cioè è una roba che sarebbe stata clamorosa. Adesso invece, come dicevamo prima, dobbiamo guardare di nuovo più dietro che davanti. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: 14 e 7 minuti, torniamo in studio per la seconda ora insieme di Tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli, Federica Mozzi in studio, Yves Roche in regia. Abbiamo ascoltato alla fine del notiziario il messaggio di Luca da Terni, che ci chiedeva cosa ne pensiamo della sua analisi, e mi viene a dire, hai detto poco Luca, cioè hai detto tutto quello che in questo momento ha l'Inter e che non ha la Juve, cioè ci manca tantissimo quel tipo di giocatore lì, alla Lautaro se vuoi, ma allo stesso Thuram, no? Che nonostante come tutti gli anni passi magari due o tre mesi che sparisce dalla circolazione, poi però quando serve arriva e inizia a segnare tutte le domeniche, no? E noi quest'anno quella roba lì non ce l'abbiamo. E la speranza forse, quello che dici tu, che la Juve è verissimo, fa fatica contro le squadre che parcheggiano il pullman davanti alla porta, e che stasera il Lecce non potrà parcheggiare il pullman, perché dovrà provare, anche se sarà complicato, a vincere la partita per fare punti salvezza e di andare a infilarsi in quegli spazi lì. La cosa che mi viene a dire è questa. Non so se sei d'accordo, Fede.
1: Sì, anche perché appunto quest'anno poi anche diciamo la stagione di Marco, che veniva menzionato prima nell'audio, è stata una stagione fantastica. E noi ci manca proprio quella cosa lì, anche ma semplicemente veramente inserirsi negli spazi, tirare da fuori, riuscire anche a fare dei cross che siano definiti cross.
0: Ma pensate, pensate a quanti gol ha fatto Çalhanoğlu dal limite dell'area, no? Noi il tiratore se va bene, quando va bene arriva Locatelli a tirare da fuori, che o finisce in curva o mette un piattone imbarazzante che più il portiere para facilmente, cioè noi veramente segniamo poco. Un gol avevamo fatto da fuori contro la Lazio, l'aveva fatto con Menes, e l'hanno annullato per un fuorigioco che abbiamo scoperto che in altre mille situazioni invece era stato considerato valido, ma vabbè, qui rischiamo di aprire polemiche che in questo momento ci stanno fino a un certo punto. Per gli amanti del calcio inglese, vi abbiamo detto, stiamo seguendo Liverpool-Chelsea. Il Chelsea ha pareggiato pochi minuti fa e nel frattempo ha già avuto altre due occasioni per portarsi in vantaggio a Liverpool, perché si sta giocando in casa dei Reds. Un altro Luca, se no è sempre Luca da Terni in realtà, non so se è lo stesso che ha mandato il vocale prima, non credo perché il numero mi sembra diverso. Sentiamo cosa ci dice Luca.
1: Per forza non avevamo segnato su punizione finora, a parte non avere specialisti, andatevi a vedere i gol su punizione nelle stagioni dal 2000 al 2018 e confrontarle con quelle dal 2018 al 2026. Nel bellissimo calcio all'inglese non è mai fallo dal limite.
0: Questo sì, è un'altra tematica Luca, sicuramente, no? Cioè di falli al limite la Juve ne conquista pochissimi, ma anche perché per tipologia di gioco si sviluppa molto lateralmente, no? Noi giochiamo molto sulle fasce perché c'è Conceição, perché c'è Ildiz, perché c'è Cambiaso, perché c'è McKennie che tante volte si sovrappone in fascia, e non abbiamo il giocatore, il trequartista o la seconda punta che viene a prendere la palla al limite dell'area su cui tante volte il difensore va a fare fallo. Cioè, al di là del non avere gli specialisti, e che non prendiamo proprio i falli dal limite
1: c'è
0: dell'area.
1: Un problema proprio all'origine. Cioè,
0: esatto, è ancora precedente il problema, che non li sappiamo segnare, ma che non ce li abbiamo proprio. Marco da Imola, buongiorno a te, lo leggo molto volentieri questo messaggio, Marco.
1: Sulla fascia destra siamo coperti.
0: Sei tu la fascia destra. perché...
1: e quindi andiamo via con un filo di gas. Oggi ti devo dire che festeggio 63 anni di Juventino, è una bella sensazione, grazie a voi per la compagnia che ci fate.
0: Marco, grazie a voi. Quando voi ci ringraziate rimbalzo sempre i ringraziamenti, perché come dico sempre, se non ci foste voi dall'altra parte ad ascoltarci, noi saremmo qua, io e Federica, faccio una chiacchierata davanti magari a uno spritz, ma di sicuro non qui con voi. Tanti tanti auguri, 63 anni sono un bellissimo numero, e quindi complimenti a te che ancora segui la Juventus con così tanta passione e che ci ascolti tutte le settimane. Leggiamo ancora Pasquale, poi andiamo magari dal nostro prossimo ospite.
1: Ciao ragazzi, io credo che Vlahovic, se resta, con Spalletti farà più di 20 gol. Ciao Pasquale da Salerno, forza Juventus sempre fino alla fine. A prescindere,
0: bravo Pasquale, questo mi piace. Ecco, questo è un altro tema, no? Perché poi si avvicina alla fine della stagione, sto rinnovo di Vlahovic a un certo punto sembrava utopia, poi improvvisamente sembrava la soluzione più plausibile, poi si rifà male e si ricongela tutto. E ragazzi, i tifosi sono divisi, perché c'è qualcuno che dice sì, teniamolo, che tanto, come dice Pasquale, con Spalletti farà tantissimi gol. Qualcuno che invece dice basta, abbiamo già dato troppe possibilità, tra l'altro un sacco di soldi, tra virgolette inutilmente. Tu da che parte stai, Fede?
1: Allora, in realtà appunto quest'anno, vedendo Davide Fendao, ho detto forse teniamo Vlahovic, che può fare, conosce già l'ambiente, conosce già comunque i compagni. Se uno dovesse andare a prendere un attaccante poi da fuori, a quel punto tu comunque andresti a spendere più di quello che spenderesti avendo già qualcuno che ha in casa, praticamente rinnovando qualcuno, certo, che è in casa. C'è da dire che è vero che Cospalletti potrebbe essere il tipo di attaccante che va a cercare Spalletti, quindi potrebbe fare sicuramente bene o meglio rispetto alle stagioni precedenti. C'è da dire che una cosa che mi preoccupa è però la tenuta fisica.
0: Certo, soprattutto dopo quest'anno, no? Perché noi abbiamo passato un anno dove Vlahovic era l'unica punta che avevamo e che aveva giocato tutte le partite. Quest'anno, per fortuna, non era l'unica punta che avevamo, anche se quelli che l'hanno sostituito
1: non è che
0: hanno fatto chissà cosa, però effettivamente di partite ne ha saltate tante. A me la cosa che preoccupa, seguendo il tuo discorso, è come si è fatto male la prima volta, no? Cioè ciccando un tiro su un'azione normalissima. Allora, quegli infortuni lì, purtroppo, se succedono una volta, possono risuccedere, no? Possono risuccedere. Non è stato un contrasto, un intervento brutto, l'altro che gli è entrato a forbice, ha fatto tutto da solo. Mentre Bremer, per esempio, ovviamente era un infortunio per un contatto, tra l'altro con un open da stesso, se non ricordo male.
1: Sì.
0: No? E lì c'era stato un evento traumatico che aveva portato all'infortunio, certo. Quello di Vlahovic invece è stato tutto fatto in autonomia. Quindi...
1: Io vorrei Colomoni.
0: Lo rivorresti?
1: Sì, tantissimo.
0: Sei del
1: team Colo.
0: Allora sentiamo cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, Stefano Dentice, Frammenti Bianconeri. Ciao Stefano, come sempre ogni tanto ci sentiamo e mi fa sempre molto piacere quando sei qui con noi a Radio Bianconero.
7: Ciao Dario, piacere ovviamente reciproco, e come sempre grazie mille per l'invito e un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
0: Senti, stiamo parlando di uno dei temi che diventerà sempre più caldo, no? Perché sta finendo il campionato, si apre il calciomercato e si sta riproponendo per l'ennesima volta la questione Vlahovic. Stavamo parlando con questo perché questa sera sui campetti viene dato di nuovo titolare e Spalletti nella conferenza di ieri lo ha più o meno confermato. Tu saresti per un rinnovo di Vlahovic a prescindere?

0: per questi problemi fisici che lo attanagliano. Io credo che lui attualmente in rosa sicuramente è il centravanti più forte della Juventus, anche perché il paragone con Jonathan David e Openda sarebbe come paragonare Vlahovic ad Aristoteles della Longobarda. Non voglio essere incietoso, ma diciamo, siamo giù di lì. Adesso, a parte
1: Solo
0: l'iperbole,
1: che
0: tra
1: non
0: virgolette.
1: possiamo neanche appellarci alla Saudagi, non possiamo neanche metterci a cantare la
0: Esatto,
1: canzoncina
0: no,
1: brasile.
0: perché anche perché Jonathan David è canadese, Openda è
1: Esatto.
0: belga, lui è serbo, per cui geograficamente siamo molto distanti. Ma a parte questo, Dario, ovviamente la mia era una battuta di spirito. Vlahovic è un giocatore che, sotto l'aspetto della qualità tecnica, fisica, è sicuramente di livello assoluto. È mancato spesso nella continuità di prestazioni, ma è stato falcidiato dagli infortuni che gli hanno impedito di trovare questa regolarità appunto nelle prestazioni, come dicevo prima. Quindi io sarei favorevole eventualmente al prolungamento di contratto, ma bisogna veramente assicurarsi al 100% che lui possa garantire almeno 25-30 presenze fisse nella prossima stagione, questo senza ombra di
1: Ma
0: dubbio.
1: infatti, guarda, io la mia sensazione forte è che la Juventus avesse rimandato, diciamo, la questione rinnovo al rientro di Vlahovic dall'infortunio per valutarlo, diciamo, negli ultimi 2 mesi e capire che cosa farne. Poi il secondo infortunio, che non è stato per fortuna lungo come il primo, ma l'ha di nuovo tenuto fuori 1 mese, ha complicato un po' i piani per la gestione del rinnovo, no? Io ho un pochino questa sensazione qui. Forza Onore su Twitch ci dice: Dario Vlahovic, come dice Spalletti, ha il ghigno giusto, quello da giocatore che sente i nostri colori. Fatene una ragione, io con lui litigo scherzosamente
0: Certo.
1: tutte le settimane perché lui è uno di quelli che invece Vlahovic lo vorrebbe a prescindere. Io non sono così totalmente a favore, cioè se le condizioni ci sono sono d'accordo, ma solo in certe condizioni. Ti leggo invece un altro messaggio di Vito, sempre su Twitch, che ci dice: Buongiorno Dario, benvenuta Federica, quindi saluta anche te, poi
0: Grazie.
1: ci fa un complimento. Grazie Vito, ho una domanda per voi. Alla luce delle prestazioni recenti, il Bremer post infortuni, lui dice giustamente, crociato e menisco, può essere ancora una certezza per il futuro? Stefano, vengo da te perché è un altro tema anche quello di Bremer, no? Al di là della topica contro il Verona, che insomma anche Buffon ogni tanto qualche vaccata l'ha fatta, per dirla con un francesismo, però effettivamente al di là dell'errore concettuale di quel passaggio col Verona, non sembra il muro che avevamo imparato a conoscere.
0: Sì, col Verona, Dario, è un errore dovuto a un'uscita maldestra per quanto riguarda la costruzione dal basso, no? Che è un tratto caratteristico delle squadre di Spalletti. No, però ecco, io per esempio, a differenza di Vlahovic, Bremer tutta la vita, prolungamento di contratto fino al 2074, insomma, perché lui è sicuramente uno dei difensori centrali più forti in ambito internazionale. Ma hai detto bene prima, Dario, hai citato Buffon, anche se sono ovviamente ruoli diversi,
1: Chiaro.
0: ma potrei citare difensori straordinari del passato come Cannavaro, Nesta, Thiago Silva. Però quanti difensori centrali al massimo della forma e al 100% delle proprie possibilità fisiche, atletiche, ci sono più forti oggi in giro di Bremer? Non ce ne sono tantissimi. Quindi sicuramente per quanto riguarda Bremer io continuerei a puntare sul calciatore brasiliano, a differenza, come dicevo prima, di Vlahovic, che è legato a una condizione fisica purtroppo precaria. Quindi su Bremer invece non avrei particolari dubbi, ecco.
1: Senti, prendiamo spunto dai messaggi dei nostri amici da casa per coinvolgerti nelle nostre chiacchiere. Sentiamo sempre Marco da Imola.
2: Veniamo alla partita. Ora, Cambiaso, che io ammiro e stimo, mi deve dimostrare di essere da Juventus, perché nella conferenza stampa ha dimostrato tutto tranne che di meritarsi questa maglia. Su Ildiz hai ragione, bisognerà un po', ma facciamo centravanti sempre. Facciamo centravanti sempre
1: Sì.
2: David. Mamma mia, centravanti
1: Centravanti Gattone,
2: Gattone.
1: ci dice Marco da Imola. E ecco, così ne approfitto per citare di nuovo la conferenza stampa di ieri di Spalletti, no? Che si è un po' contraddetto per come la vedo io, nel senso che l'altra settimana diceva: queste ultime 4 partite ci dovranno dimostrare chi è degno di questa maglia. Ieri dice, al di là della battuta sul pullman che mi ha fatto molto ridere, no? Dobbiamo prendere un pullman a 2 piani a sentire tutti quelli che dobbiamo comprare, però poi dice, molti di quelli che sono in rosa quest'anno ci saranno anche l'anno prossimo. Quindi una settimana prima sembra dire: adesso facciamo tra virgolette le selezioni. La settimana dopo, tra l'altro, dopo una prestazione brutta come quella col Verona, dice: ma no, in realtà alla fine non sono così male. Da che parte

0: è la verità.
1: Ma guarda Dario, ma sai che spesso e volentieri gli allenatori, lasciami passare l'espressione, mentono sapendo di mentire, no? Camuffano. Può essere anche una sorta di strategia, magari non ben riuscita dal punto di vista comunicativo. Tutti devono dimostrare, quando indossano la maglia della Juventus, di meritarsela, cambiaso compreso, che purtroppo non è il cambiaso che abbiamo conosciuto nelle precedenti, che abbiamo anche ammirato, per quanto mi concerne, nelle precedenti stagioni, perché anche lui quest'anno è stato un po' vittima, tra virgolette, di prestazioni ondivaghe. Però Cambiaso è uno di quei calciatori che nella rosa della Juventus, anche quella attuale, è fra quelli tecnicamente più dotati, non il primo della lista, perché il primo della lista è Kenan Yıldız per distacco, poi ci metto Conceição, poi ci metto anche Zegrova, anche se Zegrova non è un titolare inamovibile, tutt'altro. Quindi tutti devono dimostrare di poter indossare, di reggere il peso della gloriosa maglia bianconera, Cambiaso compreso ovviamente, però quello che dice Spalletti, sì, magari può essere apparentemente contraddittorio, ma sai benissimo, Dario, che spesso le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, perché magari poi rivalutano le dichiarazioni precedenti, cercano di porre rimedio, per cui insomma io non starei lì troppo a focalizzare l'attenzione nello specifico sulle parole di Spalletti, che ad onor del vero, dal mio punto di vista, da quando è arrivato, comunque sta svolgendo un buonissimo lavoro.
0: Senti, c'era invece un altro messaggio perché sto spulciando un po' di messaggi, ne sono arrivati tantissimi nel frattempo. Ecco, questo qua, Tiziano da Milano, che va un po' contro quello che hai detto poco fa su Bremer, in realtà ce l'ha mandato alle 2, quindi prima che tu esprimessi il tuo parere. Questo è il pensiero di Tiziano da Milano.
2: Per quale motivo, anche prima dell'infortunio, nessun top club europeo ha mai voluto Bremer? Per me è un giocatore sopravvalutato ed io lo venderei senza esitare, anche e soprattutto alla luce dell'infortunio
0: Vedi,
2: subito.
0: quindi qualche no, cioè ce ne sono diversi anche ascoltati. Ovviamente siamo tantissimi milioni, quindi ognuno ha il suo parere. Lo stesso giocatore che magari uno pensa assolutamente intoccabile, lo stesso Yıldız divide, c'è qualcuno che Yıldız dice no, non è sto fenomeno, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, su Bremer, anche perché c'è una clausola, mi sembra, da 58
2: Sì,
0: milioni,
2: milioni.
0: qualcosa del genere, qualcuno dice, beh, sai che c'è, a 58 milioni magari lo vendo anche.
1: Sì, Dario, ma il problema è sempre questo. Io rispetto l'opinione di Tiziano, ma bisogna fare dei nomi alternativi, però.
0: Quello certo, quello
1: Perché
0: certo.
1: così è troppo facile. Le alternative chi sono rispetto a Bremer? Marquinhos? Ti devi vendere un rene per comprare Marquinhos?
0: Certo.
1: Chi sono? Guardiola? Ma è questo il discorso. Allora, io me lo tengo stretto un giocatore di quel livello lì. Diciamo che il difetto, se vogliamo metterla proprio su questo, vogliamo andare a trovare una sorta di pelo nell'uovo, è che Bremer non ha qualità da regista difensivo, non è un play difensivo come poteva essere Bonucci, per esempio, fino a qualche anno fa, però è un marcatore implacabile, un giocatore di una fisicità impressionante, un giocatore che recupera anche quando ci sono situazioni di campo aperto con 40 metri di campo, perdona la ripetizione, da difendere. Quindi quanti difensori centrali in una eventuale top 10 europea, direi mondiale, ci sono più forti di Bremer? Secondo me non sono così tanti, e quelli magari più forti di lui e costano un occhio della testa. Quindi bisogna anche fare i conti con la realtà e cercare di avere una visione molto più pragmatica rispetto a una visione magari utopistica che potrebbe accendere la fantasia dei tifosi.
0: Senti, invece c'è Andy da Essen che va totalmente contro. Vedi, poi si scatenano anche le faide tra i nostri ascoltatori. Abbiamo Forza e Onore che è assolutamente pro Vlahovic. Andy da Essen, diciamo che li prendiamo, no, come esempi delle due fazioni. Sentiamo cosa ci dice Andy.
2: Certo, Vlahovic con Allegri avrebbe fatto 20 gol, con Motta 30 gol, con Tudor 50 gol e con Spalletti 20 gol. Sto ancora aspettando, io non ci credo e spero di vedere un'altra punta titolare, sinceramente. Grazie per la compagnia.
0: Grazie a te come se prendi anche per questi messaggi. Ecco, vedi, questo è quello che ti dicevo prima, no? Vale per Vlahovic, vale per Bremer, valeva per Allegri, forse è stato
2: Il
0: il
2: più
0: massimo
2: divisivo.
0: di tutti. Lo stesso Spalletti, no? C'è ancora qualcuno che non è convintissimo. Io ti dico la verità, mi piace, ma dirti che proprio sono strafelice di questo rinnovo per altri 2 anni. Tra l'altro è arrivato, secondo me, persino un po' troppo frettolosamente, visto che la condizione era raggiungere la Champions. L'anno scorso Tudor doveva raggiungere la Champions e quasi il contratto non glielo rinnovavano. Quest'anno è stato rinnovato arrivato a Spalletti e forse la Champions non la prende neanche. C'è un po' di confusione comunque anche nella gestione di queste situazioni.
1: Intanto Dario, vedo che in questa puntata proprio l'ottimismo si taglia a pezzi.
0: Ma sai, dopo la partita, cioè, c'è la paura, lo diceva Federica bene prima, no? Cioè la Juve non ci sta dando quella sicurezza dal dire sì, tanto ma le prossime tre partite le vendiamo. Le vinciamo.
1: Occhio all'astus, freddiamo, sì, sì, rischiamo veramente. Occhio di...
2: perché questo periodo.
0: No, stavo pensando al calciomercato e allora ho detto vendiamo. No, le vinciamo, perché parlavamo di Bremer.
1: No, ma guarda Dario, su questo non c'è dubbio, il rischio c'è. Però eventualmente non rinnovare con Spalletti per poi andare a prendere quale allenatore.
0: No, certo, il discorso è sempre quello.
1: Perdonami se sono diciamo pedante o apparentemente pedante o ridondante, ma Spalletti, per quello che mi riguarda, è uno fra i più grandi allenatori italiani in circolazione, sicuramente degli ultimi 15-20 anni. Comunque ha cercato di trasformare la Juve secondo una sua idea di gioco, a volte ci è riuscito, a volte meno, però dalla sua ha una grandissima esperienza. Il fatto di aver gestito anche ambienti difficili come quello di Milano, come Napoli, eccetera, poi è capace anche di instaurare un certo tipo di rapporto con i calciatori quando si crea una certa sinergia, un certo feeling, ha un'idea di calcio ben precisa. Aspettare magari eventualmente per il rinnovo di Spalletti, Dario, avrebbe significato un'ennesima rivoluzione copernicana sotto l'aspetto tecnico, che secondo me sarebbe stata deleteria per la Juventus.
0: Quello sicuramente.
1: Quindi è questo, certo che gli allenatori vanno sempre valutati, è giusto che debbano essere valutati in base ai risultati, come i calciatori, no? Gli attaccanti che fanno i gol e via discorrendo. Però l'alternativa a Spalletti oggi credibile per la Juventus quale sarebbe stata?
0: No, su questo
1: sono d'accordo. Papadopulo, cioè non lo so, Oronzo Canà, Mister Orecchia, cioè, quindi per me il rinnovo, io ho anche scritto in un pezzo su Frammenti Bianconeri, è ben accetto. Poi certo anche lui deve dimostrare di meritarsi questo rinnovo da qui ai prossimi due anni.
0: Certo.
1: Però siamo di fronte a un allenatore, dal mio punto di vista, di indubbio valore. Ecco.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Stefano, per quanto riguarda poi il mercato che verrà, no? Ho detto che sicuramente il rinnovo di Spalletti ha quel vantaggio lì, no? Nel senso che sicuramente si può stabilire una linea di mercato comune per andare verso i giocatori che l'allenatore chiederà. Però c'è un grosso però, no? Nel senso che se la Juve adesso fosse stata, non dico certa, ma un po' più certa della Champions di quanto non sia in questo momento, forse un certo tipo di mercato lo si sarebbe già potuto imbastire, no? Perché la mia sensazione è forte, anche se molti giornali continuano a dire arriva anche senza la Champions, io all'arriva anche senza la Champions, il Lewandowski di turno, faccio un nome qualsiasi, ma per farti capire, certo, il tipo di giocatore, io mi vedo difficile che Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson o tutti questi nomi qui vengano alla Juve senza la Champions, quindi diventa fondamentale anche per imbastire non solo economicamente il mercato, no? Ma anche proprio per l'appetibilità di una squadra che fa la Champions o che non la fa.
1: Hai toccato un punto decisivo, Dario, e condivido non solo le virgole ma anche i respiri di quello
0: troppo
1: che hai
0: buono.
1: Detto perché ma è la verità, fa tutta la differenza del mondo, altro che, perché a livello di appeal sportivo, in questo caso un conto è la Champions, è una verità piuttosto prosaica questa, ma è così, un conto è la Champions, un conto è l'Europa League. Quando dici di Lewandowski, ti aggiungo Bernardo Silva, eventualmente Osimhen, eccetera, non credo che sarebbero così contenti di andare a disputare l'Europa League, quindi la Champions rappresenta un punto nodale da questo punto di vista. Spalletti sicuramente fornirà delle indicazioni precise a Comolli, a Chiellini, a Ottolini, eccetera, per quello che riguarda il mercato, perché servono sicuramente 4-5 innesti di grande qualità. Io, Dario, sarei contrario a un eventuale repulisti, quando parlo di repulisti intendo proprio una rivoluzione totale, no, perché sennò si riparte sempre dall'anno zero.
0: Certo.
1: Quindi la base di questa Juventus qui è buona, non è una base eccellente, non prendiamoci in giro, perché insomma saremmo disonesti intellettualmente se dicessimo il contrario. o quantomeno parlo a titolo personale, è una base buona che non deve essere rifondata completamente, ma servono 4-5 innesti di altissimo livello. Io credo, Dario, che la Juventus alla fine riuscirà a centrare l'obiettivo minimo di quest'anno, che era quello del quarto posto. Ma se tu ricordi un mese fa o forse qualcosa di più, io ti dissi proprio a tale domanda che secondo me la Juventus sarebbe riuscita poi a centrare l'obiettivo Champions, ma che non lo avrebbe fatto con questa grande brillantezza.
0: Sì,
1: infatti,
0: sì,
1: puntualmente, non so se tu lo ricordi, ci ritroviamo a 3 giornate dalla fine con Lecce, Fiorentina e Torino, di fronte a una situazione ancora incerta. Ma io credo che alla fine la squadra bianconera riuscirà a centrare non il tanto agognato obiettivo, ma quello
0: minimo,
1: diciamo, più alla portata di mano, il minimo sindacale.
0: Esatto. Stefano, grazie mille, ti devo salutare perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. È sempre un piacere, ci risentiamo come sempre fra qualche sabato.
1: Dario, grazie a te, mi sono divertito tantissimo, ti mando un abbraccio forte e saluto tutti, alla prossima.
0: Stefano Dentice, Frammenti Bianconeri, e noi invece ci fermiamo per il nostro prossimo notiziario sportivo. Ringrazio anche Mauro da Conegliano e gli altri che mi avevano segnalato il nome di Edmundo anche sulla nostra messaggistica. A fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
0: Mi piace che ormai arriva prima l'urlo di noi. Questa è la felicità di Yves nell'essere qua con noi sabato. Noi in realtà siamo contenti, lui forse un po'
2: lui
0: meno,
2: no,
0: ma
2: noi... quando pare.
0: Ma noi siamo qua e ci divertiamo nel frattempo.
6: Ma
0: in questo...
6: cosa stai dicendo?
0: Beh, noi ci divertiamo, poi non lo so. Nel frattempo Palmer ha portato in vantaggio il Chelsea, appena iniziato il secondo tempo, quindi 1-2 in questo momento Liverpool-Chelsea, quindi partita completamente ribaltata. Stavano vincendo i Reds dopo pochi minuti, adesso 2-1 invece per i Blues, così insomma proprio rossi Blues, sono sempre loro. Sempre Federica Mozzi in studio con noi, ancora insieme fino alle 15, poi arriverà Chiara Leati col suo Sabato Sport. Guarda la differenza di trattamento. Arrivo io, no! Poi Chiara Leati, la Ola, queste sono chiaramente delle preferenze. Vabbè, facciamo finta di non aver sentito. No, ci tengo a ricominciare l'ultimo blocco insieme, quest'ultima parte insieme, perché arriva un bel messaggio da parte di Pier che ci dice: messaggio di servizio. Lungi da me fare il lumacone a caso, ma solo rilevare un aspetto professionale. Devo dire che, a differenza di altri tuoi ospiti in studio, Federica manifesta proprietà di linguaggio e un mood spigliato che altri non hanno avuto. Hai ragione, Pier, le ho fatto i complimenti anch'io.
2: Grazie.
0: Proprio nella pausa precedente, è molto competente, molto brava, parla molto bene. Infatti, se avrà voglia di tornare, sicuramente la rinviteremo.
2: Sicuramente, grazie.
0: La rinviteremo volentieri. Sempre notizia di servizio: annullato il gol del 2-1 per un fuorigioco in partenza di Cucurella, credo sull'assist. Sì, eccolo qua, perché poi Palmer era dietro la linea del pallone, quindi di sicuro non sul gol di Palmer, ma sulla partenza di Cucurella, che era leggermente fuori. Sì, è sempre lì vicino in sottofondo. Cucurella se la ride, va bene. Intanto 1-1 in quel di Liverpool, e brava ancora Fede, quindi sappi.
2: Grazie,
0: che ti rinviteremo. Sono arrivati un sacco di messaggi nel frattempo, ma anche mentre parlavamo con Stefano Dentice, per esempio, poi andiamo anche con tanti vocali. Ecco, c'era un messaggio che volevo dire, questo qua. Salvatore Datore del Greco, che fa una considerazione tutto sommato che ci può stare.
2: Buongiorno ragazzi, Dario, per quanto riguarda il Lecce non sono sicurissimo che questa sera giochi una partita d'attacco per vincere, anzi sono quasi certo che giocherà per un pareggio che per loro sarebbe oro, sempre forza Juve fino alla fine.
0: Allora Salvatore, guarda, sì, ci può stare la tua considerazione. Volevo solo andare a vedere quanti sono i punti di margine che ha il Lecce sulla Cremonese, perché sono le due che si stanno ancora contendendo fondamentalmente l'ultimo posto per la salvezza, perché Pisa e Verona ormai sono ufficialmente, matematicamente in Serie B, e il Verona allora già l'altra settimana, mannaggia a noi che l'abbiamo buttata via. Dunque il Lecce ha 4 punti in più della Cremonese,
2: quindi, sì.
0: Non sono tantissimi, perché se il Lecce stasera pareggia con noi nell'ottica del loro punto a favore, diciamo così, andrebbe a 5 punti. Ma la Cremonese domani gioca a Pisa, e se dovesse vincere il Pisa, oggettivamente ha abbastanza mollato tutto, si ritroverebbe poi solo a meno 2 punti, con ancora due partite da giocare. Quindi non lo so se gli basterebbe il pareggio. Sicuramente sarebbe chiaramente meglio che la sconfitta, e sai che cosa filosofica che... però non so se dal punto di vista proprio della salvezza potrebbe effettivamente bastare. Senti, Davide da Terracina ci dice un laconico: io vorrei Nico Paz. Non so da dove gli è uscito, però no, perché prima parlavamo Vlahovic e Colomuani, no? Lui dice: io vorrei Nico Paz. Ecco, tu che l'hai visto anche giocare dal vivo più volte, peraltro più di me che l'ho visto solo a Torino.
2: Ma allora, sicuramente è un giocatore fortissimo, che molto spesso per età e competenze comunque già tecniche, sì, che si vedono, viene molto spesso paragonato anche a Ildiz.
0: Sì.
2: Non lo so, perché probabilmente Ildiz anche appunto ha competenze tecniche, ma ha molto margine di crescita. Le capacità ci sono, ma certo, ovviamente vanno sviluppate. Quindi quello che secondo me manca alla Juve, che io vorrei alla Juve, più che magari Nico Paz, che anche lui sicuramente un ottimo giocatore, ma che ha molto margine
0: di prospettiva, certo,
2: miglioramento di prospettiva, forse vorrei un qualcuno che, uno, già conosce l'ambiente. Io faccio il nome di Colomani perché ha giocato pochissimo,
0: vero,
2: alla Juve, ma era legatissimo alla maglia.
0: È vero. Continua a mettere like a tutte le cose che pubblica la Juve.
2: Quindi torna. E sicuramente conosce l'ambiente e ha sicuramente più esperienza, non solo all'interno del nostro campionato, perché Nico Paz,
0: certo,
2: ha giocato al Como, quindi il campionato della Serie A lo conosce benissimo, ma sicuramente Colomoni conosce già lo spogliatoio, l'ambiente Juventus, e poi ha comunque un pochino più di esperienza. Quindi Nico Paz non so se lo vorrei ad oggi,
0: sì,
2: alla Juventus.
0: Anche perché adesso stavo facendo mente locale, i compagni di squadra che potenzialmente si ritroverebbe Colomoni sono praticamente gli stessi dell'anno scorso, no? Perché poi alla fine quelli che sono andati via sono tutti giocatori che fondamentalmente non giocavano. Sì, ci sono i vari David Openda in più che però di fatto non giocano.
2: Speriamo non
0: giocano quasi, non giocano quasi neanche loro. La formazione titolare della Juve di questa sera, tranne Boga, ma compreso Cobb Mainers, sono tutti giocatori che Colomoni ha già avuto modo di incontrare, insomma, di avere come compagni di squadra sul campo. Sono arrivati, dicevo, anche diversi vocali, allora diamo voce un po' anche a voi e chiacchieriamo ancora un po' insieme.
5: Ciao ragazzi, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao Enrico.
5: Io posso anche essere d'accordo sul discorso al posto di Bremer chi, però il medesimo ragionamento può essere applicato a Vlahovic. Al posto di Vlahovic chi? Chi di prendibile sul mercato? Io non vedo centravanti prendibili migliori di lui, e Colomoni per me non è una punta centrale, quindi non sarebbe il suo perfetto sostituto. Cioè, forza Juve.
0: Allora, guarda, intanto faccio un gioco di parole al posto di Bremer Kim, mi viene da dire, no? Visto che si parla anche dell'ex difensore del Napoli, attualmente al Bayern Monaco, che potrebbe essere, insomma, è uno dei tanti nomi dei big che si sta facendo, che si sta associando alla Juve. È chiaro che sono tutti nomi che costano, ragazzi, cioè al di là dei vari fine contratto, no? E Kim non mi sembra affatto che lo sia, ma Alisson è una questione, Lewandowski è una questione, Kim evidentemente sarebbe tutta un'altra. Sulla questione al posto di Vlahovic chi, hai ragione, nel senso che siamo di nuovo al punto di partenza. Il rinnovo di Vlahovic avrebbe il vantaggio di un giocatore che comunque conosce l'ambiente, conosce il campionato, non dovresti andare a spendere i soldi del cartellino, però sai che Vlahovic ti dà quello. Io ne parlavamo, mi sembra, l'altra settimana con Jacopo Gerna di Gazzetta dello Sport, no? Io un grossissimo rimpianto che ho sull'estate scorsa è Højlund, che è andato al Napoli, tra l'altro in prestito, per caso, perché solo ed esclusivamente, sì, perché si era fatto male Lukaku, perché altrimenti non sarebbe andato al Napoli, che aveva tutte le caratteristiche che diceva Federica prima. Conosceva il campionato italiano perché aveva giocato nell'Atalanta, era giovane, era un attaccante che il più associabile a Vlahovic forse, no? come
2: sì,
0: fisicità,
2: sì, sì,
0: come tipologia di gioco, molto più rispetto al Colomoni che dicevamo poco fa. E ecco, Højlund secondo me è stata una grandissima intuizione del Napoli, ed è uno che io prima che andasse a Napoli dicevo: ma perché non prendiamo Højlund, che
2: noi
0: è l'uscita da... Lui non ci voleva più stare a Manchester, l'aveva detto in tutte le salse, e si è ritrovato comunque in una squadra che finché ha lottato per lo scudetto aveva i gol di Højlund, no? Poi se non ricordo male si è un pochino fatto male anche lui. È vero, non ci sono tantissimi prospetti in giro, a meno che non si prenda il fantomatico Lewandowski, con il rischio però di prenderti un giocatore che comunque ti fa una stagione, due stagioni, cioè va bene l'instant team, però che non sia proprio
2: esatto,
0: perché poi si ripropone il problema. Abbiamo dei ragazzi giovani che potrebbero essere di prospettiva, però anche lì siamo di nuovo alla prospettiva che diceva Federica poco fa. C'è un attaccante che ti piacerebbe vedere alla Juventus, Fede, che possa essere davvero l'alternativa a Vlahovic?
2: Allora, io adesso non so, perché sicuramente un sacco di persone, di ascoltatori, non saranno d'accordo.
0: Dai, spara.
2: Ma quando quest'inverno già si parlava, no, arriverà un attaccante, era stato fatto un nome, un nome di un giocatore che ha giocato per l'Inter, e sto parlando di Mauro Icardi.
0: Ah, beh, sì, ti piacerebbe?
2: A me è vero tutti i trascorsi che lui ha avuto all'Inter e anche contro.
0: Però pensa che vende, se viene alla Juve vinciamo lo scudetto contro l'Inter con Icardi, sarebbe...
2: Per me sarebbe un buon giocatore, perché è vero, appunto, si parla di Lewandowski, ovviamente lo vorrei alla Juventus, ma c'è il tema dell'età, quindi...
0: Stavo solo controllando, perché sai che anche Icardi adesso non ha gli anni di Lewandowski, evidentemente,
2: esatto.
0: No? Però non è più un fanciullino nemmeno lui, ne ha no, 33, sì, no,
2: forse vero. qualche stagione in più
0: sicuramente
2: la può fare,
0: sicuramente diversi dai 39 di Lewandowski. No, certo, un'altra cosa. È anche vero che però è un pochino uscito, no, dai radar e anche dalle prime pagine. Pensavo mi dicessi Osimhen. Su Osimhen ti avrei detto sì tutta la vita, perché io sono anni che dico che Osimhen sarebbe l'attaccante perfetto per la Juve, per Spalletti, che tra l'altro lo conosce anche molto bene, ma che ha il problema di questa clausola pazzesca.
2: Infatti, no, più che altro, se dovessimo parlare di attaccante dei sogni, certo, nomi anche come Osimhen, sicuramente un nome come Osimhen te l'avrei sicuramente fatto, ma c'era questa tematica, appunto,
0: sì,
2: un po' più importante.
0: C'è da dire che ogni tanto, cioè, è capitato in passato, no? Penso a Inzaghi, no? Vai a pescare l'attaccante del futuro, come abbiamo fatto anche con Dybala, se vuoi, no? Dalla formazione di mezza classifica della Serie A che ti fa esplodere il giocatore. Quest'anno oggettivamente non ce ne sono, addirittura fanno fatica le squadre di primo livello, perché il Milan sta giocando di fatto senza attaccanti, perché quelli che ha stanno facendo pena come i nostri, se non peggio. La Juve, ne abbiamo già parlato. La Roma, sì, la Roma ha preso male, il Malen poteva essere un'idea
2: anche, sì.
0: Ma Malen è molto Colomuani come tipologia di giocatore, se vogliamo, no? Cioè, non c'è la formazione di mezza classifica che dici, non so, lo Scamacca che una volta sembrava dovesse diventare, il Lucca che sembrava dovesse diventare chissà chi, che ha tirato fuori l'attaccante che puoi andare a prendere a una cifra normale e che puoi far sviluppare. Diventa veramente complicato. Sentiamo un altro vocale.
6: Buongiorno Dario, buongiorno alla tua compagna di oggi, Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano, buongiorno a te.
6: Volevo fare una considerazione sullo stato d'animo della nostra squadra,
0: sì,
6: nelle ultime giornate. Mi sembra abbia perso quel furor sacro che aveva invece precedentemente, sarà un caso, ma questo down della squadra ha coinciso con il momento in cui è stato annunciato il rinnovo di Spalletti e del suo staff, come se anche loro avessero in qualche modo alzato un po' il piede dall'acceleratore. Secondo me è stato un grande errore, cioè andava rinnovato solamente a fine campionato e solo dopo aver centrato la qualificazione in Champions. Pensate, facciamo tutti gli scongiuri, se non dovessimo qualificarci, ci ritroveremmo in squadra l'anno prossimo un allenatore che ovviamente non avrebbe più tutta la fiducia riposta nei suoi confronti fino prima del rinnovo, e inevitabilmente si comincerebbe ancora un campionato come quello iniziato l'anno scorso con Tudor.
0: Stefano, guarda, non so se ci hai ascoltato prima, ma è un po' quello che ho detto una mezz'oretta fa quando eravamo in onda con Stefano Dentice, no? A me ha fatto un po' specie questa questione del rinnovo di Spalletti, detto che da un lato lo capisco, perché poteva portare stabilità, poteva impostare, come dicevamo, anche il calciomercato in maniera un pochino più anticipata. mi faceva un po' storcere il naso il fatto che l'anno scorso Tudor aveva centrato l'obiettivo e non gli volevano rinnovare il contratto. Mm-hmm. Quest'anno che con Spalletti la situazione doveva essere la stessa, no? Cioè il rinnovo sub iudice alla qualificazione in Champions League gli è stato rinnovato ben prima della fine del campionato, e poi vuoi o non vuoi, forse mentalmente, come dice il nostro Stefano da Bergamo in questo caso, magari un po' di piede alzato dall'acceleratore, perché un po' come se i giocatori avessero detto: ok, abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché sappiamo che i giocatori Spalletti piace, e quindi tanto sappiamo che c'è lui l'anno prossimo, soprattutto quelli che con lui sono andati bene tendenzialmente si aspettano l'anno prossimo, certo, di giocare ancora, no? È un po' un rischio, e forse c'è di nuovo appunto questo contrasto che dicevamo prima, che il mercato sì, lo puoi imbastire, ma finché non ci arrivi in Champions non puoi tirare le somme.
2: Ma allora, io sono d'accordo, perché probabilmente il rinnovo di Spalletti così in anticipo rispetto, diciamo, ai tempi e all'obiettivo Champions è stato fatto probabilmente proprio come incentivo da dare alla squadra per cercare di ottenere un po' di continuità, che purtroppo poi si è visto non si è riusciti ad ottenere. Una cosa però che mi piace molto di Spalletti, devo dire, è che anche finita la partita contro il Genoa, dove comunque noi abbiamo portato a casa un clean sheet e abbiamo vinto per 2-0, sì, nonostante il secondo tempo non sia stato proprio brillantissimo, vero, da parte dei nostri giocatori, Spalletti va in conferenza stampa e lui non si siede, non è che dice sì, è stato un secondo tempo un po' sottotono, però comunque siamo riusciti a portarla a casa. Lui cerca di tenere tutti con i piedi per terra e dice: sì, ma io non so ancora ad oggi con che Juventus ho a che fare.
0: Certo.
2: E quindi forse, non lo so, sicuramente appunto ai giocatori piace ed è fondamentale ripartire da lì, perché abbiamo visto anche con Motta, nonostante ovviamente non siano chiare le dinamiche, però si vedeva che non c'era magari feeling tra l'allenatore poi e i giocatori ad un certo punto, perché Motta è un allenatore che vuole imbastire le sue idee e poi magari sul campo non si realizzano e lì poi si va allo scontro. Spalletti sicuramente piace alla squadra, piace alla società e piace anche alla maggior parte dei tifosi, quindi forse in ottica di cercare un pochino di continuità, Spalletti, il rinnovo di Spalletti è stata la scelta giusta, seppur ancora non c'entrato l'obiettivo Champions, ma anche perché veramente la domanda che ci siamo fatti oggi è: se non rinnovi Spalletti,
0: chi prendi? Certo, così come per Bremer, come per Vlahovic, perché poi adesso c'era Andy che diceva: meglio di Bremer e Vlahovic ce ne sono tantissimi, però voglio dei nomi, Andy, a questo punto, no? Perché io anche su certe cose non sono convinto, però oggettivamente vanno poi trovate le famose alternative. Per esempio Luca su Twitch ci dice: Spalletti l'unica base che deve restare fissa, non si può cambiare ogni anno, e su questo sono d'accordo con te, no? Cioè, se l'idea è dare una continuità, benissimo. Il problema è il cervello dei giocatori, dice che falliscono da 5 anni. Sì, c'è sicuramente un problema di consapevolezza, è quello che abbiamo anche sottolineato tante volte. In questo momento alla Juve chi ha vinto qualcosa sono quei pochi che c'erano già con Allegri con l'ultima Coppa Italia, perché degli 9 scudetti consecutivi non vorrei dire, ma forse Perin nella sua prima esperienza juventina, ma non vorrei dire sciocchezze, ma non mi ricordo di altri giocatori che fossero già presenti alla Juve prima di questo nuovo ciclo non vincente, se non appunto quella famosa Coppa Italia. Quindi quella testa lì sicuramente va migliorata. Approfitto di un messaggio che ci manda Piero, che dice: buonasera, avete previsioni per la data di Juve-Fiorentina? L'abbiamo detto più o meno in apertura, Piero, in realtà non si sa ancora, c'è un'ipotesi che si possa addirittura disputare lunedì 18 maggio, non è ancora sicuro, perché c'è la concomitanza di tante cose, purtroppo, per fortuna, insomma, dal punto di vista del calcio e dello sport internazionale, ci sono gli internazionali di Roma la prossima settimana, con anche il derby della capitale fra Lazio e Roma, e l'idea della Lega, che secondo me è giustissima, è di far giocare, come spesso succede, a volte lo fanno solo le ultime 2 giornate, quest'anno forse, viste le tante squadre coinvolte, hanno anticipato alla perché poi la prossima è già la penultima, sì, effettivamente, no, è vero, allora è quello che fa più o meno tutti gli anni, le ultime 2 giornate di campionato, di far giocare in contemporanea le squadre che lottano almeno per un obiettivo o per lo stesso obiettivo. Allora, siccome la Roma lotta per lo stesso obiettivo della Juve, l'orario della Juve è vincolato a quello della Roma, che non potrà giocare il sabato sera perché gli derby non li fanno giocare il sabato sera, non potrà verosimilmente giocare la domenica perché c'è la finale del tennis, E quindi c'è il rischio, neanche troppo impossibile, che si giochi poi effettivamente lunedì, poi che sia alle 18 o alle 20.45. Di nuovo, se il problema è il derby, che non può essere alle 20.45, ecco perché le 18, così completiamo il ragionamento di prima. Visto che abbiamo aperto questa parentesi, ne approfitto per ricordarvi anche che il 29 di maggio, a campionato finito, ci sarà il raduno di Radio Bianconera. Scrivete a eventi@radiobianconera.com per avere informazioni e andate sui nostri social, dove trovate tutti i post che ve lo raccontano. Adesso pian piano ve li riporteremo anche, ve li rinfrescheremo, diciamo così. Andiamo ancora da Fabio D'Alessandro, poi ascoltiamo ancora un vocale e poi vediamo se abbiamo ancora spazio per altri.
2: Ciao Dario, stasera per me sarà molto dura, più che altro perché vedo che si ripetono dei cali di concentrazione che paghiamo a carissimo prezzo. Voglio comunque essere ottimista, sperando che, ora che non si può più sbagliare, la squadra reagisca come si deve e riesca a portare a casa i 3 punti.
0: Fabio D'Alessandro, sì, speriamo che sia così. C'era qualcuna, ecco, Tiziano da Milano, che diceva: la Juve gioca meglio fuori casa, vedrete che stasera vincerà. Speriamo, no? Mettiamo insieme. Ci sono i molto ottimisti, i molto pessimisti. Fabio è una via di mezzo, no? Perché dice: ho paura, ma voglio essere ottimista. Che è un po' quello che diciamo noi, quello che anche Federica, no? Prima diceva: io ho paura per la partita di stasera. Però è chiaro che vogliamo sperare, no?
2: Lottano cuore, ragione, cervello.
0: Certo, di vedere una Juve. Ecco, a me quello che ha preoccupato della partita di domenica col Verona è che era in campo potenzialmente la miglior Juve possibile, no? Quella famosa miglior Juve possibile che dicevamo se la può giocare più o meno con tutti, però evidentemente sia nel bene che nel male, perché contro una formazione già retrocessa che ha fatto forse nemmeno 20 punti in campionato siamo riusciti a farne solo 2 su 6, perché abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno. Ascoltiamo ancora un vocale, Yves, se ce l'abbiamo.
7: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao Michele.
7: Ciao a tutti e due, tanti auguri per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Volevo aggiungere il mio sulla squadra, su Spalletti.
0: Sì.
7: Ha tanti pregi, ma secondo me è carente su insegnare personalità, su imprimere personalità alla squadra, perché fa un bel gioco, ma è carente di personalità. E anche quando fa le conferenze stampa è in diretto, cioè non so quanti dei giocatori riescono a seguirlo, se negli spogliatoi fa i discorsi come quando fa la conferenza stampa. È difficile seguirlo, quindi spero che sia più diretto ai giocatori quando gli deve fare qualche discorsetto a 4 occhi. E riguardo alla squadra, è una squadra che non lo so, non si rende conto di quello che deve fare, di quello che deve lottare, di quello che dobbiamo prendere adesso, il meglio che ci offre la stagione.
0: Allora Michele, sì, tutto chiaro il tuo messaggio, a parte il fatto che stavo guardando, ho buttato l'occhio su Liverpool-Chelsea, dico ma da quando Calafiori è andato al Liverpool, era Szoboszlai, no? Che è uguale, da lontano ha la stessa capigliatura, gli stessi colori, lo stesso fisico, infatti non c'entrava niente giustamente con Calafiori. E il messaggio di Michele è chiaro, no? Sì, mi ha fatto anche sorridere la questione dei discorsi di Spalletti, però in realtà quello che filtra dallo spogliatoio, e lo dicono anche tanti giocatori nelle interviste che hanno fatto, no? Sono tutti molto contenti di Spalletti per come li ha approcciati, per come li tratta, per come gli si rivolge contro e a favore, no? Nel senso che poi ci sono anche i momenti in cui vanno ripresi. Sul fatto che i calciatori non capiscano che cosa vuole Spalletti, no, non credo. Quello che a me stupisce un po', io che allo stadio guardo anche spesso la panchina, è che lo vedo sempre fin troppo tranquillo, cioè anche nel momento di agitazione non ti dà la sensazione di essere veramente proprio preso. Adesso non dico di arrivare alle esagerazioni di Conte o di Inzaghi o di Allegri. Però insomma ci sono anche delle vie di mezzo, no?
2: Allora sì, nel senso che Spalletti sicuramente appena anche era stato diciamo annunciato il fatto che sarebbe diventato il nuovo allenatore della Juventus, leggevo un po' di commenti, qualcuno diceva: ora le conferenze stampa dobbiamo guardarle in velocità per 2.
0: Sì, ma poi è vero, loro di là impazziscono quando devono sbobinarle, perché ci sono tanti di quei silenzi che impazziscono.
2: Io credo che con i calciatori è uscito anche il video di lui che va a comunicare il rinnovo ai giocatori in campo, va lui personalmente, lì mi è sembrato un po' più diretto, e quindi probabilmente comunica così con i suoi calciatori. Sicuramente sì, il fatto che sia comunque tranquillo e pacato è vero, si capisce quando è stizzito, quando ormai magari perde, diciamo, la pazienza, ma io ho in mente Allegri che si toglie la giacca, si toglie la cravatta e esce dal campo, diciamo che siamo molto lontani da quei livelli.
0: Sì, sì. Guarda, c'è ancora, leggiamo ancora Renato che dice: più che il rinnovo di Spalletti, che era scontato per mancanze di alternative, mi ha stupito di più quello di Locatelli, che è un giocatore normale ed è stato trattato da Big. Questa è un'altra sensazione di tanti tifosi. Cosa pensi di Locatelli?
2: Locatelli, anche qui c'è un'opinione contrastante tra i diversi tifosi. Menziono e cito mio padre, che lui lo adora, l'ha presa
0: sì,
2: al fantacalcio.
0: Ah, caspita.
2: E allora, non è un fuoriclasse, però se guardiamo ad oggi la Juventus con Locatelli o senza Locatelli, la Juventus di oggi purtroppo
0: cambia.
2: O per fortuna, la Juventus in questo momento ha bisogno di Locatelli, perché alla fine ti imposta il centrocampo. Se si guardano anche comunque le analitiche a livello proprio numerico,
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: di passaggi
0: pure
2: riusciti, è comunque un buon giocatore, magari non è quello che va comunque a svoltarti la partita, ma sicuramente è fondamentale però per la prestazione poi della squadra, quindi
0: è un equilibratore,
2: esatto.
0: No? Come piace chiamarle a qualcuno. Fede, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi, spero di rivederti presto.
2: Grazie a te Dario, sicuramente sì, ci
0: Federica Mozzi, grazie di aver stato un piacere, e ringrazio e saluto i Grosci in regia. Io lascio lo studio a Chiara Leatti questo sabato sport e vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Go, e poi di nuovo a sabato dall'1 alle 3 con Tutta la Juve che vuoi. Ciao a tutti e forza Juve!
3: Tutta la Juve che vuoi.
8: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
8: Sabato Sport.
4: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

0: Vibe in regia. Allora, carichi, perché forse è il caso di smetterla con i passi falsi e continuare a dare agli altri margini di manovra, e sarebbe il caso di continuare a tenere il pallino nelle nostre mani e sarebbe il caso di farlo magari partendo da questa sera in casa loro, perché giochiamo chiaramente a Lecce e non sarà sicuramente una partita e una trasferta semplice viste le ultime prestazioni della Juventus. Non dirò mai più che ho sensazioni positive, come ho fatto invece contro il Verona e contro il Milan, quindi eviterei di dire questo. Dico che ho sensazioni negative, così almeno magari porta bene, proviamo a sfruttare la cabala, perché tutto il resto in questo momento sembra che si faccia fatica a sfruttarlo e mi auguro onestamente che già da stasera la situazione cambi, perché poi io, con tutto quello che è, vorrei evitare di andarmi a giocare la qualificazione in Champions League nel derby in casa del Torino. Ecco, io questa roba qua, perché questo potrebbe essere, credo, lo smacco più grande degli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni? Non lo so, non mi ricordo una roba che potrebbe essere anche solo simile allo smacco di non andare in Champions League perché si perde o non si fa il risultato che è necessario contro il Torino nel derby, perché questa roba qua ce la farebbero pesare, credo, per i prossimi 200 anni, 300 anni, cioè quando noi non ci saremo più, i figli dei nostri figli continueranno a raccontare del Toro che ha vinto contro la Juventus in casa e non li ha fatti andare in Champions League per la stagione 2026-2027. Ecco, io chiederei ai giocatori della Juventus di provare a tirare un pochettino fuori determinati attributi per evitare di ridurci a quella situazione, perché ragazzi sarebbe veramente una delle cose peggiori che possano esserci. E tra l'altro il Torino, da quando ha fatto la revolution, in casa non ha ancora perso, quindi io eviterei questa roba qua, cioè proprio come la peste la eviterei. E mi auguro che certi discorsi vengano fatti, perché va tutto bene o va tutto male, adesso quello bisogna ancora capirlo, ma andrebbe molto peggio ad arrivare, ma non solo col Toro, anche con la Fiorentina, cioè immaginatevi, noi abbiamo nelle ultime due partite due squadre e troviamo due squadre e due tifoserie che ci odiano come se fossimo... la cosa peggiore che esista e che sia stata mai creata. E pensate che smacco potrà mai essere una roba del genere. Ecco, sarebbe il caso di partire da Lecce e tornare soprattutto da Lecce con magari 3 punti messi in cascina e poi far fare agli altri, perché di passi falsi ne abbiamo già fatti troppi, ok? Quello che è successo in casa col Verona la settimana scorsa, per quanto mi riguarda, ancora non mi è andata giù. Ma, e ribadisco, perché poi sapete che io sono team Spalletti, sono molto felice che abbia rinnovato, sono molto contenta del fatto che sia il nostro allenatore, mi sono rimangiata tutto quello che ho detto e dissi anche in precedenza, però c'è una roba che a me non va giù, cioè... Tu non stai facendo bene col Verona, non hai fatto bene praticamente per niente. Vlahovic sblocca la partita, finalmente abbiamo segnato su calcio di punizione, questa potrebbe essere è sicuramente la novità dopo anni. Quindi Vlahovic sblocca la partita, sblocco meglio non la partita ma il tuo risultato, e quindi porti tutto in parità. Inizia ad attaccare a sprombattuto, perché comunque è vero che non stavi creando pericoli, ma con la formazione che aveva messo Spalletti, soprattutto nel secondo tempo, inserendo Vlahovic, lasciando dentro David, Ildiz con Seisau, eccetera eccetera, stavi mettendo loro alle corde, e secondo me alla fine l'avresti anche vinta la partita. E cosa succede? Spalletti, a cui voglio un gran bene e che difenderò, però voglio essere oggettiva, perché se l'avesse fatto Allegri una roba del genere io me lo sarei mangiato, e quindi è giusto che quando lo fa anche Spalletti, questo punto per essere obiettiva, mi mangi anche lui. Ma con tutto il bene, caro Luciano, caro mister da Certaldo, eccetera eccetera, ma porca miseria, ma tu mi puoi mai mettere Miretti? Cioè, il primo cambio della Juventus è stato Miretti. Quindi, se poi non vinci questa partita, caro mister, è anche una responsabilità tua. Perché eri riuscito a risistemarla con un attacco di un certo livello e di un certo tipo. Una squadra, Verona, che non stava più facendo nulla, era tutta rientrata nella sua tre quarti. E tu mi togli David, sì, se non sbaglio David, e metti Miretti. Allora, David sicuramente non stava facendo chissà che cosa, ma porca miseria, ma almeno stava su, ma almeno dava un aiuto, ma almeno un minimo dialogava con Vlahovic. E se proprio mi vuoi togliere Jonathan David, ma piuttosto, guarda, piuttosto metti Kostic, che almeno fa il cross. Ne sbaglia tre, ma uno lo mette. E avevamo Vlahovic. Io sta roba di mettere Miretti, ce l'ha Spalletti spesso di inserire Miretti a partita in corso, ma purtroppo sto ragazzo ha dimostrato più volte che non ce la fa, non ce la fa. Mi dispiace, ma io sono stata la prima quest'estate a dire che per me Miretti Napoli o non Napoli doveva andare, perché per me è un giocatore che non può giocare nella Juventus, secondo me. Quindi, secondo me è una responsabilità e non piccola ce l'ha anche Spalletti nel pareggio contro il Verona. Di conseguenza io mi auguro che questa sera contro il Lecce le scelte che vengono fatte, che verranno fatte, abbiano un senso logico per quello che è l'andamento della partita, cosa che Spalletti ha sempre dimostrato, l'ha sempre dimostrato. Quindi, non, onestamente questa roba qua a me non torna. Sono sincera, non mi torna questa scelta di Spalletti. Mi auguro che col Verona le cose possano cambiare, onestamente. Cioè, con Lecce, scusate, le cose possano cambiare. Si vada con una squadra di un certo tipo, pare che possa giocare Vlahovic, ma soprattutto evitiamo di mettere in campo giocatori che hanno dimostrato in maniera evidente di non poter stare lì. Perché Miretti lo ha dimostrato. Poi voi potete dirmi tutto quello che volete, vabbè, ma è un italiano e vabbè, ma diamogli tempo. Miretti, tanto bene, Miretti non è più un giovane, ragazzi. Miretti è un giocatore che ad oggi, per tutte le presenze che ha in prima squadra con la maglia della Juventus tra campionato e Europa, dovrebbe essere uno dei punti importanti di questa Juventus, ma purtroppo non c'è. E quindi a un certo punto bisogna anche guardare, bisogna guardare in faccia la realtà e ammettere che purtroppo, nonostante il lavoro ottimo che si sta facendo con la Next Gen, eccetera, non tutti possono fare e giocare in questo modo, per me. Questo è. Vabbè, ho capito, ma comunque tutte le volte che la guardo qua con te, Yves, è un disastro sta MotoGP, ma seriamente?
1: Scusa, sono io il problema adesso.
0: Non c'è una volta che io... Mamma mia, che brutto! Che brutto! Che brutto! Bruttissimo, bruttissimo. Vabbè, allora, best coach 72, il problema è che se non fai punti prima magari puoi anche vincere col Tor, ma potrebbe non servire più, quello senza ombra di dubbio. Poi, ciao Chiara da Maurizio, forza dai fino alla fine, poi... Ieri ho visto il Toro, è molto, ma molto difficile battere il Toro in casa sua con il nuovo allenatore, 5 vittorie, un pareggio, tanta roba, Bonni, è vero, l'ho visto anche io, cioè non ho visto la partita ma vedo poi i risultati, quindi è vero. Poi Maurizio, credo che lo spartiacque sia stasera, se vincessero riusciremmo a trovare forza mentale per affrontare Violeto e Granata, ma andiamo con ordine. Poi Cico si mangia due gol già fatti al 66esimo sull'1-1, bisognava mettere Costi e Gatti per avere centimetri sui cross. Allora, io su Cico ho un pensiero che probabilmente differisce un po' da tutti quelli, da tutti i tifosi, dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus. Allora, per quanto mi riguarda è ad oggi il giocatore più in condizione della Juventus. E questo penso che sia oggettivo. Però io su Cico continuo ad avere un pensiero e mi dispiace, non lo venderei, quindi faccio questa premessa, ma me lo terrei. Però per me è un giocatore che poi alla fine di concreto ti dà poco. Perché è vero che ti fa piacere, ti gasa vederlo dribblare, andare, partire, proporsi, cioè è molto propositivo. Caratterialmente, secondo me, è uno, a differenza di Miretti, che ce l'ha questa roba qua. Il problema è che, porca miseria, tutte le volte, forse non tutte le volte, ma mettiamo l'80% delle volte, a mio modo di vedere, fa la scelta sbagliata. Quando passa non deve passare, e quando calcia dovrebbe invece passare, quindi non calciare. Non lo so, è un giocatore che per me è un grande punto interrogativo. Poi, ad oggi non puoi rinunciare, non puoi prescindere da Cicco, e sono d'accordo. Però se poi alla fine là davanti di concreto mi dai poco, se non la sgasata, se non il dribbling, però poi ribadisco, di concreto, concreto vuol dire assist o gol, mi continui a dare poco, e cioè... Dove andiamo insieme, Cicco? E lui tra l'altro lo dice, perché lui non è che nega questa roba, lo dice anche Spalletti, cioè lo dicono tutti. E purtroppo però se non c'è questo step diventa difficile. Sul discorso Kostić sono d'accordo, l'ho detto anche prima, nel senso che io piuttosto che Miretti metto Kostić tutta la vita. Poi tra l'altro a me Kostić è un giocatore che non dispiace, quindi per carità. Su Gatti secondo me c'è una narrazione, allora Gatti sicuramente uno di quelli che ha la cazzimma, e su questo siamo totalmente d'accordo, e a noi mancano quei giocatori lì, quindi questo senza ombra di dubbio. Detto questo però siamo un po' tutti condizionati secondo me da quello che è successo con la Roma, dove Gatti entra, segna all'ultimo istante e ci rimette totalmente in gioco per la Champions League, per la qualificazione. E quindi wow, Gatti eccetera eccetera. Io quando vedo Gatti, allora Gatti sì, mi può entrare magari alla fine, lo metti davanti per cercare la spizzata di testa e va bene, ok, ma per me chiaramente, adesso so che per molti è stata una provocazione, ma non può mai essere un attaccante, ma mai. E quando gioca titolare o viene messo in difesa anche nel secondo tempo, a me sicurezza Gatti dietro non ne dà. Quindi Gatti per me ci sta come rincalzo, ma non è un giocatore che... Cioè, secondo me in difesa bisogna alzare drasticamente il livello, perché Bremer non è più Bremer, e speriamo che lo ritorni dopo la preparazione di quest'anno. Kelly bene, però non lo so, cioè nella mia ottica futura la difesa della Juventus è diversa. Kelly ottima alternativa, sicuramente, meglio di Gatti per me, tutta la vita. Però, ecco, Kostić ce l'avrei messo, Gatti onestamente no, piuttosto, allora, con tutto quello che si vuole dire, no? Però noi ce l'abbiamo un altro attaccante che stiamo massacrando io per prima dall'inizio della stagione, che è Openda. Premesso che, chiaramente, stiamo parlando di un giocatore che per me ha un equivoco tattico non indifferente con la Juventus, ed è il motivo per cui fa una fatica disarmante e per cui Spalletti non lo schiera mai. Però... Se tanto mi dà tanto, togli David, metti Openda, male, tanto peggio di così non può andare, però almeno mi metti un attaccante. Mi metti un attaccante, non mi metti un centrocampista che fa fatica a fare qualsiasi roba. Openda, ad Openda, l'ha detto anche Spalletti, forse qualche spazio in più si poteva concedere, perché noi lo massacriamo, ma poi in realtà, in concreto, quanti minuti abbiamo visto di Openda? Nelle ultime 9 partite, se non sbaglio, ho giocato 7 minuti. E con tutto il bene, ma che può fare anche questo in 7 minuti? Poi, ribadisco, per me dovrebbe prendere il primo aereo verso dove vuole andare, e è stato bello, ciao, ci si rivede. Forse, da amici, non in campo, o da avversari, in campo. Però, non lo so, sto cambio di Miretti, io lo stavo guardando con Paolo Rossi e altri colleghi, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma che diavolo è sta roba? Mi mandi, Yves, per favore, un messaggio vocale?
2: Ciao Chiara, ciao. Mi chiedi da Genova. Oggi a Genova c'è un bel sole, siamo stati invasi pacificamente dagli alpini, che sono meravigliosi, e quindi c'è un weekend di festa. Detto ciò, purtroppo la nostra Juventus ci ha dato il colpo di grazia domenica, almeno per quello che mi riguarda, perché le aspettative erano alte a causa della sconfitta del Milan, e invece di vedere una squadra che scende in campo e mangia l'erba, abbiamo visto una squadra disorganizzata che non aveva voglia, non so che è una cosa inconcepibile. Sicuramente però noi tifosi da Juventus non siamo abituati a giocare per il quarto posto, e invece i nostri giocatori sì, sembrerebbe che, non lo so, viene difficile credere che non si impegnino, ecco. Però vabbè, noi tifosi speriamo di andare in Champions, quindi stasera ci speriamo ancora. Dai, forza Juve, fino alla fine. Ciao, ciao Chiara.
0: E speriamo in bene. Scusate, perché è arrivato un messaggio che ho dovuto girare all'altro diretto interessato, che adesso vediamo se risponde, però mi ha fatto molto ridere, quindi... Perché, no, vabbè, ve lo leggo, tanto. Ci scrive Francesco da Latina: il problema della Juve siete tu e Camillo, ma fatela finita con questo pessimismo, stasera vinciamo 3-1. Facciamo allora, due robe, fammele fare io anche se sforo un attimino. Due robe. La prima è che io ho detto, la premessa è stata, visto che ho detto che ho sensazioni positive, l'ho detto per il Milan, l'ho detto per il Verona e non è andata bene, la premessa è stata questa, ho detto dirò che ho sensazioni negative, così magari va bene. Punto primo. Seconda roba, adesso ho scritto a Camillo, gliel'ho mandato, io ho scritto: se la Juventus non va in Champions è colpa nostra. Cioè, facciamocene una ragione, giusto? Cioè, la colpa è la... Se la Juve non va in Champions è perché noi siamo qua a dire che col Verona abbiamo fatto una prestazione indecente e col Milan idem. Che poi è la realtà dei fatti, perché se vogliamo dirci, raccontarci le favole, raccontiamoci le favole. Se vogliamo stare qua a parlare solo di arbitri e di causa arbitrale, possiamo stare qua e non fare i pessimisti, ma dire che l'Inter qua e loro di là e noi di qua e loro di là. Ma io vengo qua e voglio parlare di campo. Di arbitri magari parliamo nel prossimo blocco. Vediamo, se ho voglia. Però, porca miseria. E dai, su. Adesso, ma ho capito. Ma con tutto il bene, il problema della Juve siamo io e Camillo. Vabbè, ok, se la Juve non...
1: Sì, perché bacchettate troppo, non va bene.
0: Ma chi bacchetta? Noi dici, cioè, oggettivamente, tu, scusami, una squadra, la Juventus, ok? Che negli ultimi 2 anni ha cambiato 3 allenatori, o mi sbaglio? Ah, mi sbaglio, ha cambiato... Ok, ha cambiato 3 allenatori? Ok, e sei d'accordo con me. Stiamo parlando sempre della Juventus. Una Juventus che negli ultimi anni si è qualificata in Champions all'ultima giornata. Se non sbaglio, il rigore a Venezia, perché se Nicolussi Caviglia non sbracava, non eravamo. Ok. Quest'anno mancano 3 giorni.
1: Partendo da Pirlo, dell'ultima giornata.
0: Esatto. Quest'anno siamo a 3 giornate dalla fine, non siamo ancora matematicamente in Champions? Sbaglio? Perfetto, bisogna dire che tutto bello e tutto felice, che siamo felici?
1: Ma certo.
0: Aspetta, aggiungo una cosa, dimmi se sbaglio e poi andiamo in pausa, dimmi se sbaglio. Siamo di nuovo usciti ai playoff di Champions contro una squadra sulla carta inferiore a noi come l'anno scorso?
1: Certo.
0: Perfetto. Quanti gol abbiamo preso dal Galatasaray? 850, giusto? E allora siamo noi che diciamo che siamo pessimisti, o siamo noi che forse ci siamo rotti le scatole di vivere stagioni di questo tipo? A tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo

0: non me ne va dritta una in questo periodo, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso, la vita è bella. Anche se sarebbe più bella se Marquez vincesse, ma vabbè, se è sfondato, ok. C'è? Roberto De Frede, ciao, buon pomeriggio.
1: Ci sono, ciao Chiara, ciao. Non essere pessimista, che forse torna Arthur, stai tranquilla. Dai, tu pensi a Miretti tutta la vita in un'altra squadra.
0: Esatto, sono d'accordo. Ah, c'è proprio così, Saltel. No, vabbè raga, mi sa che domani niente. Va bene, ok, no, scusa che qua vedo pure robe che non mi piacciono. Vedo solo robe che non mi piacciono ultimamente. Tra calcio e altri sport
1: sono,
0: è un disastro.
1: Sono pure io però nel video ora.
0: No, dico tra calcio e altri sport. Non vedo solo robe che non mi piacciono, ma va bene lo stesso.
1: Perché tu sei realista, non sei pessimista, è diverso.
0: Ecco, bravo, infatti io volevo arrivare lì, perché poi ho scritto a Camillo, ovviamente io ho inoltrato, gli ho detto guarda, è questo quello che pensano, ma vabbè. E giustamente poi il discorso è guardare quello che succede e commentare quello che succede senza fare, come giustamente mi diceva Ivo in pausa, quindi rubo a lui una citazione, senza far finta che sia la famiglia della Mulino Bianco, perché tutto siamo in questo momento tranne che la famiglia della Mulino Bianco.
1: La famiglia Bradford. sì, in effetti, no vabbè, ma non si tratta di essere appunto pessimisti, è una realtà che sta, purtroppo stiamo vivendo da molto tempo. E dobbiamo, come al solito, sperare almeno di non sbagliare. Cioè, qui non si deve sperare di fare una tripletta, che ne so, di giocare alla grande. Qua bisogna, il minimo sindacale, bisogna sperare almeno di non fare erroracci, per non dire cazzate. Ok, questo è il minimo indispensabile. E gli erroracci arrivano un po' dappertutto, cioè dalla panchina, dalle scelte. Scherzi a parte, mettere quel Miretti lì, insomma, per carità, non sappiamo i reconditi motivi panchinari, ma per quanto possano essere reconditi, con tutta la buona volontà, no, non trovo una motivazione giusta, insomma, ecco, per Open Da 7 minuti ha giocato fino ad ora.
0: In 9 partite, 7 minuti.
1: Troppi. Direi troppi, va bene così. E quindi niente, stasera è la palissiano dirlo, è fondamentale, ma non solo per questa stramaledetta Champions quarto posto, che mi sono scocciato da 3-4 anni a sperare in questo quarto posto, veramente è poco costruttivo, ma soprattutto in un futuro che va oltre, perché significherebbe finalmente aver trovato una quadra anche mentale, perché la Juventus, quelli che vestono questa maglia stasera, dovrebbero comunque, come dire, avere una sorta di tonico, di vestire una corazza più forte, insomma, ecco, sperare che Spalletti abbia ormai che è l'allenatore anche del futuro, abbia dato finalmente un indirizzo importante e fatto capire qualcosa di forte. Purtroppo, ripeto, in questa squadra non ci sono dei grandi leader e in queste partite ce ne vorrebbero tanti e non ce ne stanno, perché quelli che abbiamo, che chiamiamo leader, sono dei calciatori che fanno il compitino. Una volta si diceva così: Bremer sta facendo il compitino e per noi è un leader, e quindi siamo un pochino messi maluccio, se è così, per non dire Locatelli. Thuram sta scendendo di livello, forse perché è stato spremuto troppo. Consensava, hai ragione, è un gran bel giocatore, però allora noi abbiamo un po' perso quello che ci faceva forti un tempo, cioè le sicurezze. Cioè noi eravamo certi e sicuri di giocare una bella difesa e non ce l'abbiamo, avevamo un attacco e non ce l'abbiamo. Abbiamo delle cose a tre quarti in questo momento, per essere ottimisti, a tre quarti. E il tre quarti nel calcio, un po' come nella vita, è poco. Oggi ci vogliono i quattro quarti, insomma, sì, per fare qualcosa di buono. Quindi, ripeto, però, almeno, ecco, prendendo per quello che ho detto prima, almeno cerchiamo di non sbagliare stasera, perché veramente, proprio nei minimi, nei fondamentali, io temo, per esempio, quei passaggi illuminanti di Locatelli, che vanno quasi tutti all'avversario. Quello è terribile, perché si perde un tempo di gioco e si dà il pallino all'avversario subito. Ecco, quindi a questo

0: Speriamo che Spalletti si possa anche inventare qualcosa di nuovo. Vlahovic giocherà,
1: Sì,
0: ringraziando
1: penso di sì.
0: Dio.
1: Pare di
0: E
1: sì.
0: beh, è l'unico attaccante che abbiamo, quindi deve giocare. Perché gli altri per me sono da vendere subito, insomma, ecco, amichevolmente. Sì, no, per carità, la Juventus
1: Me
0: deve
1: no.
0: ripartire. Per te no,
1: Per me
0: e
1: David non è da vendere.
0: lo terresti
1: Sì.
0: ancora?
1: David
0: Va
1: sì, perché
0: bene.
1: secondo me cambiando modulo e mettendolo in una sorta di 4-3-1-2, secondo me David può fare molto bene. Per me David è stato un equivoco tattico clamoroso, cioè non può fare il 9 in Italia, non può proprio farlo.
0: Non è una prima
1: Non lo è,
0: punta, non è
1: non lo
0: una,
1: è.
0: non lo è. Quindi dove lo vedresti? Dietro le due punte o a
1: A
0: fianco a una
1: fianco
0: prima
1: a
0: punta?
1: Vlahovic
0: A
1: con
0: fianco a
1: Ildiz sotto
0: Vlahovic.
1: punta. Sì. Io lo vedrei così, ma perché per il discorso che facevi anche tu prima, che facevo io nel blocco precedente, che a me non dispiace con Seisau come giocatore, ma in ottica futura ci può stare nel secondo tempo se vuoi passare a tre davanti, ma non lo vedo come titolare in una Juventus di un certo livello, io personalmente.
0: Quindi lo vedi come uno che strappa la
1: Sì,
0: partita, che può,
1: bravo.
0: diciamo così, dare
1: Tipo Douglas
0: quel
1: Costa.
0: tuffo. Ho capito.
1: No, no, chiaramente con i dovuti
0: Certo,
1: paragoni, è
0: no, per
1: chiaro,
0: carità. Sì,
1: evidente.
0: no, no. Però dico, ho capito perfettamente il giocatore. Però ecco, vedi, quello che hai detto e che sono d'accordissimo, presupporrebbe una campagna acquisti con i fiocchi.
1: Certo,
0: Perché se
1: beh,
0: tu,
1: sì.
0: hai capito? Perché se tu poni poi con Senzao, tra virgolette, in panchina. Eh beh, là devi allora comprare fior fiore di giocatori,
1: Però
0: insomma, in quel.
1: se tu nell'idea, perché poi tu parlavi prima di leader, no? E sono pienamente d'accordo
0: Sì.
1: con te, e molti, la stragrande maggioranza dei tifosi parlano di leader, però poi quando tu gli chiedi chi andresti a prendere, ti dicono, giocatori giovani. E allora qua, secondo me, c'è una grande incoerenza, perché poi ti dicono, Lewandowski no, e ci può stare se resta Vlahovic, in quel caso ci può stare. E Bernardo Silva no perché è troppo vecchio, e Rudiger no perché è troppo vecchio, e Kim no perché è troppo vecchio, e potremmo andare avanti all'infinito. Alla fine tu resti, perché il discorso della Juve è che non è una squadra giovane, perché come media età la Juve non è giovane. Il problema della Juventus, e questo a mio modo di vedere, è che tu hai due giocatori che hanno vinto trofei a livello internazionale. Uno è Kostic da protagonista e l'altro è Koopmeiners. Siamo a due e che non giocano, ok? Tu non hai giocatori che abbiano esperienza internazionale nonostante abbiano 25, 26, 27, 24 anni, ok? Cosa che all'estero a quell'età hanno 200 presenze in Europa, ok? Questo è.
0: È il peggio che può capitare, perché chiaramente hai una media importante e non hai quei senatori, quei leader che ti possono garantire un'esperienza e una quantità di, come dire, di neuroni in campo, che è importante, quello è fondamentale. Quindi sicuramente, come qualche altra volta ho detto, secondo me in una squadra importante i vecchietti, tra virgolette, ma che ben vengano, è chiaro, non è che devono venire con la
1: Certo.
0: stampella, insomma, giocatori, insomma, ecco, che hanno fatto già cose importanti e che possono dare alla Juventus, anche perché, come abbiamo già detto tante altre volte, questa Juventus da un paio d'anni non ha più, no, non è stata rivoluzionata lasciando un midollo, una colonna vertebrale. E quello è stato, secondo me, il più grande disastro degli ultimi anni, cioè completamente rifondare un qualcosa senza le fondamenta bianconere. E quindi è un aborto, è un ibrido, diciamo così, ok? Quindi per, come dire, compensare, a mio giudizio, questo gravissimo errore che non era mai stato fatto nei 100 e passa anni precedenti della Juventus, almeno prendere due, tre senatori che hanno fatto già i
1: Certo.
0: senatori in altre città, diciamo così, che li continuassero a fare alla Juventus con questa tipo chioccia, come dire, con questi altri che poi giovanissimi non sono, come dicevi tu, per aiutare la baracca, una baracca anche importante. Ma se arriva qualche altro giovane, un under non so che, e allora siamo punti da capo, cioè noi leader o comunque quei elementi in campo che possono avere quella qualità anche europea, non l'avremo
1: È
0: mai.
1: quello, è quello, perché poi il discorso uno mi può dire, sì, vabbè, ma perché prendere Bernardo Silva quando puoi prendere un giovane che abbia però esperienza internazionale che a noi manca? Sì, 150 miliardi di milioni te lo chiedono, te lo danno un giocatore giovane, ma quando io parlo di giocatore di 20-21 anni, non di più, perché all'estero 2009, 2009, giocano titolari e segnano in Champions League all'estero. Sì. Quindi, se guardiamo il 2009, Yıldız ha 4 anni in più di questi giocatori qua, ok? Quindi, ti dico, un giocatore giovane che ha 100 presenze da protagonista in Champions League, lo prendo, va bene, meglio sicuramente di un Bernardo Silva perché magari a fine carriera, ok? Ma ce li hai 200 milioni per andarli a andare a prendere un giovane con 200 presenze, magari 20 gol o 30 gol in Europa? Ma no, non è fattibile, devi prendere giocatori 3-4 che siano anche magari a fine carriera, ma che sanno affrontare determinate partite, determinate situazioni. Noi ad oggi ne abbiamo 0. Questo è, secondo me, tanto che Allegri, che a me non piace, questo l'ho detto all'infinito, cosa fa quando arriva al Milan? Prende Modric, 40 anni,
0: si porta
1: e prende Rabiot.
0: Cioè,
1: e poi davanti prende Fulkrug, che sono tre giocatori che alla fine hanno X presenze europee, hanno giocato tanto all'estero e fanno poi la differenza. Poi che sia andata male per altri motivi, quello è un altro discorso, ma sulla carta il Milan per me aveva una rosa perfetta. Perfetta, non per Allegri secondo me, però perfetta.
0: Ma io infatti non ricordo una squadra giovanissima che ha vinto chissà che,
1: ma cioè, certo,
0: comunque in una squadra vincente ci devono essere, cioè deve essere un mix, anzi forse più probabilmente pende la bilancia dei senatori tra virgolette e poi dei giovani.
1: Sì, ma Roberto sai che io ho fatto, sono andata a guardare solo tre, dovrei fare anche gli altri ma poi vado a guardare Real Madrid, Barcellona e Manchester City, che sono le tre che io ho guardato, come media età, o meglio ti dico, come non come media età, scusami, come giocatori sotto i 25 anni ne hanno 3-4 volte in più della Juventus. Poi hanno altri che alzano la media età, ma loro hanno già un ciclo che è avviato, perché quando quelli che alzano la media età se ne vanno, questi altri giocatori che sono sotto i 25 anni hanno la maturità per poi far crescere altri giocatori che arrivano sotto i 25 anni, cosa che noi non abbiamo. Questo è un po', secondo me,
0: un passaggio di testimone deve essere, no? Continuo. Queste sono le squadre vincenti. I cicli si costruiscono con la continuità, perché altrimenti poi finiscono e finisce lì, si chiude. Invece no. La squadra forte è importante, la società è importante, deve prevedere questa continuità ciclica, che è fatta proprio come dicevi tu, e come è invece in questo momento non l'abbiamo, ma non perché siamo pessimisti e te, ma perché guardiamo,
1: no, ma
0: l'immagine reale, è questa.
1: Comunque fanno il nome di Greenwood, io con tutto il bene, ma un giocatore, lo so, però io un giocatore che fa determinate cose extracampo con la mia maglia non lo voglio vedere mai nella vita. Poi assolto o non assolto nelle sedi opportune, quello è un altro discorso. Io ho visto i video, tutti li abbiamo visti, abbiamo sentito tutti gli audio. Un personaggio del genere può essere per me anche il giocatore più forte dell'universo. La mia maglia addosso non se la mette. Poi c'è chi ha altri pensieri. Per me questa roba qua è imprescindibile.
0: No, eviterei appunto di complicarci
1: la vita,
0: diciamo così. Ecco, perché già insomma cerchiamo di facilitare i compiti. Ecco,
1: ma
0: perché,
1: poi io su questa roba qua, avendo vissuto determinate cose, ho una sensibilità un po' particolare, quindi onestamente per quanto mi riguarda, se mai dovesse vestire la maglia della Juventus, io questo giocatore qua non lo citerò mai nella vita, con tutto il bene che può esserci, ma onestamente per quanto mi riguarda è no. Fortissimo, però per me certe cose vengono prima che poi quello che invece dice il campo. Allora Roberto, io sto facendo un giochino con tutti gli ospiti che ho man mano nel corso delle puntate e volevo farlo anche con te. Allora,
0: vai.
1: Io prendo la rosa della Juventus attuale e voglio un sì o no, nel senso per me resta, per me non resta, ma pensandolo in modo razionale, ovvero come se fosse realmente una campagna acquisti, quindi non è che possiamo distruggere la squadra perché poi non abbiamo soldi o non possiamo venderli perché non ci rendono poi per fare un certo tipo di mercato, quindi proprio una roba razionale per dire sì, no o panchina, lo tengo ma sta in panchina o va in prestito, ok? Come se fossimo come lì, senza l'algoritmo. Allora, Di Gregorio,
0: fuori.
1: Ok. Perin,
0: dentro, in panchina.
1: Ok, se poi su qualcuno ti vuoi soffermare a spiegare, ovviamente liberissimo di farlo, perché io ad esempio farei il contrario, mi tengo Di Gregorio e mando via Perin, chiaramente in panchina, Di Gregorio ovviamente, ma per una questione di età, perché non credo che la differenza di qualità tra uno e l'altro sia particolare, ecco. Pinsoglio?
0: Ma Pinsoglio me lo tengo, ma sì, tanto, è pure simpatico.
1: Bremer?
0: Bremer lo tengo, lo terrei per evitare un ennesimo taglio di cordone ombelicale con i vecchi, insomma con quelli un pochettino più che somigliano al leader, quindi lo terrei se è possibile.
1: Kalulu?
0: Kalulu lo terrei.
1: Kalulu, i tifosi del Milan si chiedono ancora che cavolo abbiano visto per darlo a quella cifra a noi.
0: Sì, è perché per sbaglio l'abbiamo preso, perciò ci è andata bene, capito?
1: Sì, senza pensarci proprio.
0: Un errore, sì.
1: Kelly?
0: Kelly lo terrei, si sta comportando sufficientemente in panchina però, insomma, okay. un bel panchinaro.
1: Gatti?
0: No, Gatti lo venderei.
1: Anch'io.
0: Gatti lo venderei in cambio, tra virgolette, insomma, di acquistare un grande centrale, insomma, ecco, da affiancare a Bremer.
1: Sono d'accordo, tra l'altro Kelly, se non sbaglio, ma non dovrei sbagliarmi, è l'unico centrale mancino che abbiamo, sì, quindi sì. Al momento. Cambiaso?
0: Questa è una nota dolente. È una nota dolente perché non lo capisco, non lo so, non capisco che cosa è. E dovrei fare una radiografia nello studio qua, insomma, per capire. E ci vogliamo dare un altro anno?
1: Io
0: di...
1: no.
0: Tu non glielo dai?
1: No, ma guarda, per me poteva già andare via a gennaio.
0: Lo so, è diventato un po' anche poco simpatico per il suo modo di fare. Vabbè, io lo terrei in panchina, okay. Se fosse possibile.
1: Ok, l'infortunato di quest'anno per eccellenza che è Cabal, che... Boh.
0: No, Cabal, se se ne va non me ne accorgo neanche, quindi vada via pure tranquillamente, insomma.
1: Holm lo riscatti o no? Circa 15 milioni, riscatto.
0: Allora, se faccio l'amministratore, no, non lo riscatterei a 15 milioni, sinceramente.
1: Sono d'accordo perché magari prendi un parametro zero.
0: Esatto.
1: E esatto. Magari con più anche esperienza. Poi, secondo me, sì. Quando ha giocato ha fatto bene, quindi è solo per un discorso economico.
0: Però, infatti,
1: un po' troppi, infatti. Secondo me.
0: Sì, infatti. Sì.
1: Allora... il vostro, no vabbè dai, gli voglio bene anche io, anche se per me la fascia di capitano non dovrebbe essere la sua. Locatelli?
0: Mamma mia, Locatelli, guarda. Ma Locatelli, ma non si potrebbe vendere una bella cifra?
1: Secondo me qualcosina sì.
0: E allora ci proviamo a fare sta cosa?
1: Ma io una bella cifra, tra tutti dai. Secondo me non è così bella la cifra a cui si potrebbe vendere e quindi me
0: allora
1: lo tengo ma in panchina.
0: In panchina. Esatto, io anche. Dai. Allora sì, se proprio dobbiamo, sì.
1: Arriviamo a una nota non dolente di più. Cop Mainers.
0: Mamma mia, bella. Cop Mainers. C'è l'Olanda che è così bella, è un paese meraviglioso. Quindi basta. È stato bello sognare. Ma non realizzare il sogno, diciamo così, quindi no. Ciao Cop.
1: Kefren?
0: No, Kefren, cioè, me lo tengo, sì, me lo tengo.
1: Direi
0: molta, molto volentieri, sì, e se no addio.
1: Weston?
0: Lo tengo.
1: Direi anche dai. Io. Ok, arriviamo a quello di cui parlavo prima con mio enorme... Fabio Miretti.
0: No, Fabio Miretti lo cediamo con una bella squadra che se lo tiene, se lo coccola un po'.
1: Senza neanche disperarci, onestamente.
0: No.
1: Allora, Kostic, che va in scadenza tra l'altro,
0: Kostic,
1: quindi...
0: Guarda, Kostic a me non è mai dispiaciuto come il calciatore. Io lo terrei in panchina, assolutamente lo terrei in panchina, Kostic.
1: Però per tenerlo lo devi rinnovare, perché lui va in scadenza a giugno.
0: E vabbè, un piccolo, dei piccolissimi rischi come amministratore.
1: No, senso, tu lo rinnoveresti chiaramente una cifra bassa.
0: Ah, una cifra bassa da tenere lì, insomma, pronto. Sì, lo rinnoveresti.
1: Sono d'accordo con te, assolutamente.
0: Sì.
1: Azic, che facciamo?
0: Azic lo darei in prestito. Lo darei in prestito per vedere un po' veramente di che panni veste. Male non è, anzi, è forte come calciatore. Però lo voglio vedere rodato, massacrato tra virgolette in campo sportivamente, insomma, sudato, ecco, quindi deve giocare tutte le partite.
1: Sono d'accordo,
0: voglio vedere un anno, sì.
1: Anche perché secondo me ha perso un anno Azic, ce l'avrei già mandato in prestito a inizio stagione, anche perché sai perché la penso così? Perché ad esempio qualche mio collega qua dice di no, ma io la penso così perché non è più la Juventus di una volta in cui tu eri aggregato alla prima squadra e ti allenavi con Del Piero, con, che ne so, Pirlo, con Vidal, con Pogba o che già all'epoca era giovanissimo, però comunque Pjanic, Barzagli, Chiellini, eccetera eccetera, no? Cioè ad oggi ti alleni con tutto il rispetto, Cambiaso, David, Openda e company.
0: Capo e ammogliate, insomma.
1: Cioè, quindi non è che secondo me poi puoi crescere chissà quanto ad allenarti, no. Vabbè. Quello che per me dovrebbe entro 2 anni avere la fascia di capitano al braccio, che è Nanildiz.
0: Assolutamente sì, è il fuoriclasse, è il fuoriclasse, e anche io sono d'accordo se continua così la fascia di capitano, e spero un futuro roseo alla Juventus.
1: Mi dici cosa ne pensi al volo, così poi finiamo, delle critiche per me ingenerose, vista la situazione fisica anche che sta ricevendo Kenan Yildiz dai suoi stessi tifosi?
0: No, vabbè, è follia, criticare Yildiz è follia, è un campione, è un campione, tra virgolette, neanche giovane, ma non giovanissimo, nel senso, come abbiamo detto prima, no, criticare Yildiz no, per carità, non è Platini, non è Del Piero, non è Baggio, ancora per ora, diciamo così, ma sicuramente è l'unico che è geniale, è l'unico che ti può risolvere una partita. E se non sta bene non è colpa sua, cioè se ha qualche acciacco capita a tutti, ai migliori è capitato, insomma, quindi ingenerosissime le critiche e diciamo l'arrabbiatura dei tifosi, per carità.
1: Che poi aggiungo che Yildiz ha giocato più di 4.000 minuti questa stagione e posso dire che gli do un attenuante che secondo me ci sta alla sua età. È il primo mondiale che potrebbe giocare da protagonista e ci sta che magari non voglia arrivarci totalmente morto e distrutto fisicamente, visto che il problema al ginocchio lo sanno tutti che c'è, esiste, ce l'ha, gioca con sta fasciatura dall'inizio della stagione. Posso anche comprenderlo, onestamente. Quindi
0: mentalmente, come no, ci può stare, insomma.
1: E aggiungo che tu hai detto che non è, vabbè, Platini lo lascio da parte, non è Del Piero, però se tu vai a guardare i numeri di Yildiz alla stessa età di Del Piero, a parte i trofei, perché chiaramente Yildiz gioca in una Juve totalmente diversa da quella in cui giocava Del Piero, ma parlo solo di numeri, gol, partecipazioni ai gol, presenze, eccetera eccetera, siamo esattamente lì. Anzi, Yildiz come numeri alla stessa età di Del Piero è leggermente superiore. Poi questo non vuol dire che farà la carriera di Del Piero, glielo auguriamo, anche meglio magari, ma vuol dire che se paragoniamo Del Piero cioè la carriera di Del Piero a Yildiz, ovviamente non ci siamo, ma se paragoniamo alla stessa età i due siamo lì. Questo è. Poi
0: assolutamente, assolutamente sì. E Yildiz ha la sfortuna di non avere le Juventus, esatto, di Del Piero.
1: Esatto. Esatto. Boga lo riscatti?
0: Sì, Boga mi piace, lo riscatto.
1: Anche a me?
0: Sì.
1: Con Seixão?
0: Eh sì, abbiamo fatto il discorsetto prima, lo facciamo sedere un poco, ogni tanto lo alziamo e stiamo a posto.
1: E qua è una mia nota dolente, perché io in lui ci credo tanto ancora, nonostante di opportunità ne abbia avute molto poco, perché giocare 10 minuti, ragazzi, non è un'opportunità. Zegrova.
0: Zegrova mi piace, è un giocatore che vorrei alla PlayStation, lo prenderei sempre, insomma. Io lo terrei chiaramente in panchina, insomma, da monitorare, però non rischierei di cederlo, ancora sì, per un anno lo terrei.
1: Ci siamo tenuti Kop Meiner sul groppone per 2 anni.
0: Ne parliamo.
1: Vlahovic lo rinnovi?
0: Sì, Vlahovic lo rinnovo.
1: Io
0: lo
1: anche,
0: lo rinnovo
1: d'accordo.
0: E lo vedo cazzuto, lo vedo che ci vuole stare, lo vedo lì ancora presente, sì.
1: Poi è l'unico che segna su punizione, a quanto pare.
0: Non ne parliamo, le punizioni, una nota dolentissima.
1: Poi mi hai detto JD, via.
0: No, JD via, OP via
1: e poi AM, AM
0: e AM e AM ante meridie, che dobbiamo fare con AM? Lo lasciamo stare in panchina con Pinzoglio, insomma, ma dai.
1: No, anche perché sì, scade non quest'anno, ma l'anno prossimo, quindi rischiamo veramente di averlo.
0: È l'Inps che poi lo prenderà, sì, sicuramente, insomma, quindi sì.
1: E vorrei fare una battuta che se prendiamo Allison e poi ci salutiamo, potrebbe fare il compagno di merende di Milik, visto che nelle ultime due stagioni ha saltato 40 partite. Poi possiamo dire quello che vogliamo, che è sicuramente più forte di quelli che abbiamo, ma un portiere che nelle ultime due stagioni salta circa 40 partite vuol dire che l'algoritmo va a scegliere solo quelli, punto.
0: È un algoritmo molto molto molto soggettivo, cioè, chissà chi esce, chissà chi esce.
1: Secondo me Boga non l'ha detto l'algoritmo, Boga era l'unico che conosceva veramente come lì, perché lo ha conosciuto effettivamente e quindi l'ha preso,
0: guarda,
1: per conoscenza.
0: Ma guarda, Calulu con Senzao e Boga sono arrivati un po' così, perciò, quindi guarda caso, vabbè.
1: Va bene, grazie mille Roberto De Frede.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
0: Grazie a te, ciao, buon pomeriggio.
1: A te.
0: Ciao.
1: Va bene, ci fermiamo, piccolo break, a tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
1: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Vito da Pisa, ma Cambiaso la matematica la conosce? Cosa significa? Tanto anche se avessimo vinto oggi avremmo dovuto vincere le prossime tre, ma per lui 12 uguale a 10, sarebbe meglio prendere lezioni di matematica. Guarda, io dopo che ho letto, ero in diretta durante le conferenze post partita dopo Juve-Verona e mi sono arrabbiata come se non ci fosse un domani su questa risposta di Cambiaso, ma non tanto per una questione legata alla matematica o a quello che è, quanto per il fatto che tutto quello che ha detto è tutto quello che più si discosta dalla mentalità che deve avere un giocatore della Juventus. Quindi sono d'accordo. Sentiamo, Yves, un messaggio vocale.
3: Buon pomeriggio, Chiara. Ciao. Luca da Terni, è un piacere risentirti. Volevo chiederti due cose. La prima, sapendo che la Juve ha difficoltà contro le squadre che si chiudono, il Lecce stasera secondo te dovrà fare punti o sceglierà di fare punti contro altri avversari, quindi non si sbilancerà, starà indietro e ci proverà a creare problemi in questo modo, sapendo che la Juve soffre, non riesce ad aprire la partita spesso con questo, contro le squadre che mettono il pullman? E la seconda riguarda l'anno prossimo, se secondo te Douglas Luiz e Thuram non sono più, non rendono meglio in un centrocampo a tre, uno da regista e l'altro da mezzala.
1: Allora, sul discorso Lecce che si chiude, chiaramente Lecce ha necessità di fare punti, perché comunque la Cremonese è a 4 punti, però a loro oggi andrebbe bene un pareggio, cioè stasera con la Juve gli sta bene un pareggio, quindi io credo che non affronteranno la Juventus a viso aperto, perché in quel caso sarebbero secondo me poco intelligenti e quindi si chiuderanno. Secondo me, poi magari mi sbaglio, ma essendo che comunque Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima, fai un punto con la Juve e poi cerchi di fare un bottino pieno le altre partite, che onestamente non so quali siano, ma le vado a guardare, perché poi magari affrontano due squadre. Vediamo un attimo. Eh no, vedi, c'ha il Sassuolo, hanno il Sassuolo che è già salvo e il Genoa che è già salvo. Quindi loro con la Juve secondo me puntano a fare un punto e poi vincere col Sassuolo già salvo e il Genoa già salvo, secondo me. Sul discorso Locatelli-Turam, ma io a prescindere metterei un centrocampo a tre. Questo è comunque quello che penso, perché con il centrocampo a due perdi, secondo me. Perdi di fisicità, perdi numericamente. Cioè, per me il modulo della Juventus dovrebbe essere un 4-3-1-2. O un 4-3-1-2, sì, assolutamente. Nel frattempo ha segnato l'Udinese contro il Cagliari, 1-0, quindi 0-1 anzi. Farebbe il pari con la buca di Maspero, una sconfitta alla fine contro il Toro. Purtroppo non mi fanno paura le avversarie che rimangono, ma fanno paura le lacune di rosa che ti impediscono di vincere. Senza Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro, anche se giochi non segni Italia. Luca da Terni. Ci sta come ragionamento. Io credo che con tutto il bene, ma col vero, per vincere contro il Verona in casa non ti servono Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Cioè, questo è, perché poi adesso io, oggi c'è Verona Como, se non sbaglio, a Verona. Io credo che il Como vincerà senza problemi, oggi o domani, forse domani, beh, non mi ricordo, comunque sto weekend. Secondo me non ha Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Ancora Vito da Pisa, sento che hai citato l'inutilità dell'ingresso di Miretti e sono d'accordo, ma quello di Kopp non è stato peggiore? Regalare un uomo in più agli avversari? No, per me Kopp era, per quello che ha giocato, era sufficiente, senza infamia, senza lode. Miretti per me era nettamente insufficiente, quindi per me l'ingresso di Kopp è stato come il solito. Cioè, va lì e fa praticamente il nulla, però non fa neanche casini, anche perché in una posizione di campo che bene o male non ti dovrebbe dare quel quid in più davanti, per come viene schierato molto indietro. Miretti invece serviva per dare qualcosa in più, in teoria, messo in quella posizione. Quindi no, per me quella di Miretti è stata proprio la peggiore di tutti come prestazione, assolutamente. Forza onore, Bernardo Silva è già sulla spiaggia a Barcellona, il procuratore ha già dato l'ok al Barça. E poi scusate il disagio, Greenwood se firma con noi il giorno dopo lo arrestano. Per me dovrebbe già essere stato arrestato da Moce, proprio non dovrebbe circolare sui campi da calcio, però pensiero mio, forse condizionato dal fatto che ho vissuto determinate cose, ma vabbè. Io avrei aspettato a fare i rinnovi anche milionari a fine stagione, tutti compreso il mister, che se non c'entra la Champions ha fallito miseramente. Roberto, io credo che sia stato giusto blindare Yıldız, sia stato, perché sennò poi ci sarebbe stato da ridere. Credo che sia stato giusto blindare McKennie e credo che sia stato giusto blindare Spalletti, perché dai continuità, perché devi iniziare a lavorare sul mercato, perché non puoi farlo a Champions acquisita o meno, anche perché se magari poi non acquisisci la Champions devi fare una cessione di un certo livello, e nelle cessioni di un certo livello ad oggi esiste solo Yıldız, che poi per me sarebbe cedibile solo se si presentasse il Barcellona con Yamal come contropartita, per il resto io non lo venderei per nessuna cifra. Hai comunque dal tuo lato il fatto che Yıldız ha un certo tipo di ingaggio e ha un certo tipo di contratto fino al 2100. Su McKennie per me era assolutamente, anche in questo caso, da spedire al mittente, contando che poi lui è proprio in scadenza, era da rispedire al mittente qualsiasi tipo di idea di altre squadre, quindi per me giustissimo. E Spalletti idem, per una programmazione che bisogna fare a prescindere dalla Champions o non la Champions, quindi non sono d'accordo, anzi io sono molto contenta che finalmente si siano discussi i contratti prima. Perché poi ci ritroviamo sempre alla fine della stagione, e di casi ne abbiamo avuti parecchi, in cui poi alla fine rimani col cerino in mano, quindi va bene così. Veramente Greenwood è già stato arrestato, poi più tardi scarcerato? No, lo so che è stato arrestato, però per me dovrebbe ancora essere dentro, e soprattutto non dovrebbe circolare sui campi di calcio a guadagnarsi milioni. La conosco la vicenda Greenwood, purtroppo, e lo so benissimo che è stato arrestato, so benissimo però che lui circola ancora a guadagnarsi milioni sui campi da calcio, cosa che per me è inaccettabile. Sarò matta io, ma per me questa roba qua è inaccettabile. Purtroppo chi non ha vissuto determinate cose non riesce a capire quanto questa roba qua sia inaccettabile, però vabbè. Ciao Chiara, io la partita col Verona non l'ho ancora digerita, vediamo di vincere stasera, perché il pensiero di giocarci col Toro la qualificazione alla Champions con questa squadra incostante, con poca personalità da Juve, mi fa paura. William da Ivrea. Miretti chi non giocherebbe titolare mai in una Juve normale, Speriamo c'erano. Non ho capito, manca un pezzo. Lo cedano, c'è scritto lo cedano perché le sue occasioni le ho ormai bruciate tutte, out Maurizio. Io sono d'accordo, per me è quello il discorso, che Miretti per me non giocherebbe neanche in una Juve normale, figuriamoci in una Juve idealisticamente top. Comunque la Juve dovrebbe giocare col 3-4-2-1, che poi sarebbe un 3-4-3, con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Kopmeiner, Scambiaso, con Seisao e Boga, con Vlahovic terminale offensivo. Quindi Ildiz dovrebbe restare fuori e Thuram idem, con Locatelli e Kopp in mezzo a centrocampo. Quindi questo potrebbe essere idealisticamente la formazione che state anche vedendo, che può essere un 4-2-3-1, può essere, come diciamo prima, un 3-4-2-1, perché Boga con Seisao stanno sotto, McKennie sicuramente in fase difensiva si abbasserà sulla linea del centrocampo, Cambiaso e Kalulu si alzeranno a turno, quindi idealisticamente i moduli sono numeri. Questa però è la formazione che comunque dovrebbe scendere in campo questa sera a Lecce. Comunque dicevo, sì, per quanto mi riguarda sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che Miretti non ci starebbe neanche in una Juve normale. Io però così faccio fatica, perché con tutto il bene, ma non tiriamo un giudizio sommario. Greenwood non lo conosco, non voglio permettermi di giudicare la gente, con tutto rispetto, perché ha vissuto cose difficili. È proprio questo il problema. Perché un conto è se uno dice Greenwood ha fatto determinate cose e non ci sono le prove. Eppure ci sono le prove, ci sono i video di quello che ha fatto. Quindi io lo giudico. E lo giudico coscientemente, perché ho visto, come hanno visto tutto il mondo, quello che ha fatto Greenwood. Ci sono i video, ci sono gli audio, sono pubblici, sono usciti, li hanno visti tutti e li hanno sentiti tutti. Quindi lo giudico, e come? Non lo conosco? Ma meno male che non lo conosco, perché di persone così, purtroppo, una in particolare l'ho conosciuta. E quindi, onestamente, mi permetto di giudicarlo. Perché? Perché ci sono le prove, ci sono i video, ci sono gli audio. Quindi non lo giudicherei se fosse semplicemente una voce. Uno dice, ma sì, potrebbe essere successo, però le prove di qua... No, c'è tutto. Ce l'ho proprio stampati qua, i video e gli audio di quello che ha fatto questo signore. E chiamarlo signore. Quindi, per quanto mi riguarda, non dovrebbe mettere piede in un campo di calcio e guadagnarsi milioni una persona che ha fatto quello che ha fatto. E i video sono inequivocabili e si vede, si sente veramente tutto quello che ha fatto questa persona. Roberto, se non sarà qualificazione alla Champions, sarà bagno di umiltà, forse anche la Conference, perché questa squadra, come tantissime altre, ma la Juve non si può e non si deve, è composta per il 75% da calciatori imbarazzanti, senza mordente, senza intelligenza. Roberto, io mi auguro che, se non dovesse essere Champions, ci ritiriamo dall'Europa proprio quest'anno, cioè non ce la posso fare a fare la Conference League, cioè proprio a seguire la Conference League, vi prego, no. L'Europa League tanto quanto, ma la Conference vi prego no. L'unico errore che ho visto di Spalletti è stato non mettere McKennie trequartista ma lasciarlo largo. È la meglio Orm largo e McKennie trequartista, che è l'unico che timbra. Guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso che non ho affrontato il discorso McKennie, ho toccato più Miretti, però concordo, cioè nelle ultime partite infatti McKennie non sta facendo molto bene. Perché secondo me è messo in una posizione che non lo fa rendere al meglio, cioè non metterlo dove dici tu, quindi ipoteticamente trequartista, dove mi auguro che giochi stasera, gli toglie quella che è la sua qualità maggiore, migliore. Messo sull'esterno è totalmente sacrificato, quindi sono d'accordo con te Luca, assolutamente. Per la mole di gioco che passa da lui dovrebbe segnare di più e fare più assist, hai ragione Chiara, riferito chiaramente a con Seisao. Iv, mi fai sentire un altro vocale?
4: Ciao Chiara, in Ciao. Ma penso che ormai sia inevitabile che noi arriveremo a quella condizione, sia con la Fiorentina che con il Torino, che se tutto va bene difendi quei punti che hai di vantaggio, perché non penso che perdano colpi nel Como e nella Roma, quindi indubbiamente ormai siamo in quella situazione. Ciao.
1: Sono d'accordo, però quello che intendevo io è, tu hai detto giusto, difendi i punti che hai o il punto che hai di vantaggio. È proprio quello, cioè arrivarci davanti, perché se tu ci arrivi dietro, cioè la matematica diventa complicata da gestire. E quindi io sono d'accordo con te che noi arriveremo sicuramente ad affrontare Fiorentina e Torino, anzi sicuramente no, perché sicuramente non esiste, però con una percentuale molto alta ad affrontare Fiorentina e Torino con determinate situazioni e soprattutto con determinati punteggi e determinati punti che non ti garantiscono la qualificazione matematica. Ma un conto è se ci arrivi davanti e quindi difendi quello che è il tuo vantaggio, un conto è se ci arrivi dietro. Se ci arrivi dietro, cioè questi, figurati. Quindi sono d'accordo con te, ma il discorso era legato al fatto proprio di non sbagliare stasera, fare tre punti e poi lasciare che loro vedano quello che devono fare. Ma comunque resta tutto nelle tue mani. Roberto, su Consistau la pensiamo allo stesso modo quando parlo di intelligenza calcistica. Poi, Giuse 1953, per me Zegrova ci darà il gol qualificazione in Champions, che ne pensi, Chiara? Lo spero, guarda. Che almeno sto ragazzo una gliene giri bene, perché cavolo, sarebbe stato secondo me il gol qualificazione quel palo maledetto che ha preso contro il Verona, quello per me sarebbe stato il gol qualificazione. Non è arrivato e secondo me Zegrova, oltre a appunto aver avuto molte problematiche dal punto di vista fisico, quando ha giocato è stato anche molto sfortunato e l'ultimo palo lo dimostra. Ciao, sono Mimmo da Gallipoli. Il tuo stesso pensiero su Consistau ce l'ho anche io, ma per me Spalletti è il Consistau degli allenatori. Tanto bel gioco, fraseggi, velocità, ma poche vittorie. La stessa cosa che ci ha fatto vedere sulle panchine di Roma e Inter. Allora, capisco, ma io non la vedo così. Io credo che Spalletti abbia delle idee molto molto positive, però Spalletti non ha la squadra che è stata disegnata per lui. Cioè, Spalletti è arrivato a ottobre con una squadra già fatta, sistemata e disegnata per un altro allenatore, non per lui. Quindi il vero Spalletti e i veri giudizi su Spalletti, secondo me, dovranno essere fatti dopo la campagna acquisti e durante la prossima stagione. Detto questo, se mi devo semplicemente basare su quest'anno e basarmi sui giocatori da quando è arrivato Spalletti, li ha rivitalizzati quasi tutti, con Cambiaso a parte, parlo dei titolari. E David, perché secondo me continua a ripetere che per David c'è un equivoco tattico non indifferente, perché non può fare il 9 in Italia, ma aveva solo lui. Quindi per quanto mi riguarda io non la penso così. Poi ribadisco, io ho fatto un video qualche giorno fa che è uscito anche sui miei social, sul discorso campionato italiano, comunque squadre italiane, squadre estere, cioè per me il calcio, quello che poi la realtà dei fatti è, perché lo dimostrano i numeri, quando mi si viene a dire, e ho letto ovunque, che l'andata della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain non è calcio, invece è vero, quello non è il calcio a cui siamo abituati noi, ma è il calcio quello che vince, è il calcio quello che ti fa spartire i trofei. Lo dice anche Spalletti in conferenza, noi dobbiamo andare in quella direzione lì, avere più voglia di fare male all'avversario piuttosto che aver paura di farcela noi come in Milan-Juventus. Cioè, bisogna che prima o poi in Italia si cambi mentalità, se no continuiamo ad essere la provinciale d'Europa. Quindi ben vengano il bel gioco relativamente, i fraseggi, la velocità, la verticalità, perché quella è la direzione. È quella. Tanto che poi si viene a dire, e chiudo, la giustificazione è sì, vabbè, ma loro non sanno difendere. Finisce 5-4 perché loro non sanno difendere. Parlo di le squadre europee a differenza di quella italiana. Voi lo sapete che le squadre italiane in Champions League hanno avuto un bilancio che è totalmente opposto a questo discorso che viene detto, perché ormai viene sempre detto, del fatto che loro non sanno difendere, noi sì. Noi abbiamo fatto, sommando tutte le squadre italiane, 61 gol e ne abbiamo subiti 67. Il che vuol dire che non è che loro non sanno difendere, è che loro, per loro è più importante, grazie al cielo, segnare un gol in più piuttosto che subirne uno in meno. Questo è quello che conta per loro, ma meno male. meno male. E io vi giuro che per quanto mi riguarda, quello è il calcio che mi piace. Non questo nostro fatto di tatticismi, cose, eccetera, tutti dietro. Che stress. Che stress. Quanto è bello vedere i 5-4. E noi 0-0, senza un tiro in porta. Mamma mia, tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
1: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo la prossima settimana, meglio il prossimo weekend. Allora, aspettate un attimo. Con Seisau è un Robben con l'ultima giocata da Cerci. Potrebbe diventare Robben o diventare un Cerci. Che fare, Luca da Terni? No, vedi, Marquez salta il Gran Premio di Francia e quello di Catalogna, frattura al quinto metatarso del piede destro. Ma mi sembrava infatti che si fosse sfondato. Vabbè. Secondo me dire che è un Robben, stiamo veramente un po' esagerando. Però, vabbè. Capisco quello che è stato detto. Per me però Gatti è uno dei pochi con un po' di grinta. Io non lo darei mai via e capisco, però la grinta serve fino a un certo punto. Se ti manca parecchio del resto, io sì, lo darei via Gatti. Piuttosto che Miretti, Azic, che almeno calcio da fuori area. Gatti il migliore, grinta e fa gol. Grinta, sono d'accordo. Fa gol adesso con tutto il bene. Qualcuno, però. Se la, ecco perché poi la risposta a Giuseppe, che diceva il problema della Juve se tu è Camillo. Michele da Genova dice: se la Juve non va in Champions è perché abbiamo una squadra di bidoni. Adesso esageriamo, esagerata dall'altra parte. Sono 20 anni che vado a vedere la Juve e questi non sono degni di quelli che li hanno preceduti. La sfiga non esiste. Scusa Chiara, ma è da domenica che siamo neri. Poi sempre Giuseppe: non è questo, col Milan e col Verona potevamo fare meglio, ma non si può principalmente Camis parlare tutto il giorno. Col Verona la squadra è uscita tra gli applausi, moderatevi. Juve 1-3 e basta contro Lecce. Juve 1-3. Che sia uscita tra gli applausi la Juve, io ho dei forti dubbi, perché io ho fatto la live post partita con i miei colleghi che erano collegati dallo stadio, ma poi sentito anche dalla TV. A me sembrava sia a fine primo tempo che dopo fischi, e lo comprendo. Alla fine di Milan-Juve fischi, e lo comprendo. Quindi proprio tra gli applausi non mi sembra. Poi, se vogliamo, ribadisco, parlare della famiglia della Mulino Bianco è tutto molto bello, però mi sembra che problematiche ci siano. Saremmo non onesti intellettualmente a dire che va tutto bene o che la Juve non va in Champions per colpa degli arbitri o per colpa di determinate decisioni. Se la Juve non va in Champions è perché la Juve non si è meritata di andare in Champions, per quanto mi riguarda. Ciao Chiara, ma come fai a dire che la prestazione è stata indecente? Un palo, una traversa, 25 tiri di cui 20 in porta, 18 calci d'angolo, il loro portiere è migliore in campo. Boh, non abbiamo la capacità di fare gol, questo sì, abbiamo un portiere indecente, ma portiere sicuramente non fenomenale, indecente più o meno. Per quanto mi riguarda, la prestazione con l'Hellas, col Verona è stata indecente. Perché se tu fai 1-1 col Verona, la prestazione è indecente. Poi possiamo inventarci qualsiasi roba, 20 tiri, quello che volete. Ma per me è una prestazione indecente, perché se non vinci in casa col Verona e addirittura eri sotto col Verona per un errore tuo, per me la prestazione è indecente. Chiara, se non mi leggi un messaggio porta sfortuna. Sabato scorso abbiamo pareggiato con il Verona e non era passato il mio messaggio. Ildiz, il suo ruolo a sinistra, non altri. Ma non è vero, Ildiz, più lo avvicini alla porta meglio è. Meglio è. Ancora Vito da Pisa, dopo le dichiarazioni di ieri, Spalletti non meravigliati di vedere stasera Openda dal primo minuto, ma in teoria gioca Vlahovic stasera. Il Milan squadra scarsa molto, io Lewandowski da alternare a Vlahovic lo prenderei subito, con Ate in difesa e Bernardo Silva con Ildiz. David lo venderei perché per me non è adatto neanche da seconda punta, e più seconda punta Openda a Luca da Terni. E il problema è che anche io prenderei Lewandowski da alternare a Vlahovic, e sono d'accordo con te, l'ho detto più volte. Il problema è che se poi razionalmente penso a rinnovo Vlahovic a 6 milioni 7 milioni quello che è, prendo Lewandowski chiaramente a zero, però chiederà 10 per stare bassi, 9 per stare bassi, ok, e tu hai due attaccanti che si devono alternare, uno che ti arriva ed è Lewandowski e l'altro che ha 27 anni e che ovviamente vuole giocare e ha voglia di mettersi in mostra. Secondo me vai a creare una situazione all'interno dello spogliatoio non particolarmente positiva, quindi secondo me la Juve deve fare una scelta, o va su Lewandowski o si tiene Vlahovic, secondo me. Ancora Vito da Pisa, purtroppo ascolto e non ce la facciano di intervenire. In Italia non si lanciano i giovani per la mentalità degli allegri, devono fare un percorso, nonnismo. E mi complimento di nuovo con te perché sei l'unica in tutta la radio che considera 3 anni di Allegri inutili, in cui non si è costruito nulla, ma devo sempre sentire il solito tenuto la barra dritta. Per quanto mi riguarda, no, nel senso che sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Che non si sia costruito assolutamente nulla e che infatti ci stiamo portando dietro quello, ma perché per me quello non era il momento di Allegri, non serviva Allegri in quel momento, serviva un altro tipo di allenatore. Sul discorso dei giovani non è solo secondo me la mentalità di Allegri, è proprio una mentalità italiana, perché io ho fatto un video qualche settimana fa in cui rispondevo a un messaggio in cui si diceva ma Zegrova è giovane, bisogna dargli tempo. Rispondo dicendo: ragazzi, ma davvero siamo qua a dire che Zegrova è giovane? Ma come si fa a dire che Zegrova è giovane, che è un 99? La risposta sui social a questo video è stato: vabbè, ma non puoi dire che ha 27 anni, come fai a dire che non sia giovane? Quindi non è una mentalità, non è la mentalità di Allegri, è la mentalità in Italia, purtroppo. Sentiamo Ivo un altro messaggio vocale, per favore.
6: Ciao Chiara, Bruno, Cuneo, buona giornata. Io sono veramente, diciamo, classicamente depresso, perché, per carità, speriamo di farci in Champions, però non si può arrivare tutti gli anni in questa situazione spendendo fior di milioni. Pertanto io a fine anno casistico spero che qualche dirigente, se ha le cosiddette, che si dimetta, perché ha fatto veramente cose che non sono neanche nominabili. Perciò spero veramente di farcela, di andare in Champions. Sarà difficilissimo perché abbiamo dei mezzi giocatori, siamo una provinciale con stipendi da... Il problema è quello, siamo una provinciale con stipendi da top. Spero che di arrivarci, e spero che poi a fine campionato la resa dei conti sia quella che dico io: via i giocatori inutili, via i dirigenti che hanno fatto solo disastri, speso soldi per portare a casa un bel niente, ma è da anni che siamo così, è veramente, veramente una cosa allucinante, fino alla fine.
1: Ciao e grazie per il messaggio sfogo. Siamo qui per questo. Pasquale da Salerno, ragazzi, tranquilli, adesso ritorna Arthur per un altro paio di anni, stiamo a posto. Forza Juventus sempre fino alla fine. Ma a me Arthur non è mai dispiaciuto, ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Credo che sia arrivato in una Juventus disastrosa e lui sia stato poi inglobato da tutto questo disastro. Però a me Arthur non è mai dispiaciuto come tipo di giocatore. Abbiamo appena rinnovato Locatelli a 5 milioni, chi se lo prende? Andrea, ma perché nell'idea della Juventus non c'è la voglia di vendere Locatelli, ma c'è la voglia di tenerlo, quindi è per quello che, cioè, stavamo parlando con l'avvocato De Frede, ipoteticamente ovviamente, ma è evidente che la Juve non abbia alcuna intenzione di vendere Locatelli. Locatelli in una grande Juve sarebbe perfetto come alternativa, l'accanimento nei suoi confronti è totalmente immotivato, Lorenzo dalla Roma. Io non ho accanimento nei confronti di Locatelli. Io credo che Locatelli sarebbe, e l'ho già detto, l'ho detto più volte, un'ottima alternativa. Nella mia idea di Juventus, Locatelli non è titolare. Ad oggi, in questa Juventus, per me Locatelli è imprescindibile, e l'ho detto più volte. Da lì a dire che è imprescindibile in una Juventus di un livello superiore a questa, ne passa, perché per me, ribadisco, un'ottima alternativa. A prescindere da questo, la cosa che penso io è che la fascia di capitano sia una roba grossa e... Per me, ma è una mia opinione, la darei a qualcun altro, semplicemente quello. Ma su Locatelli ad oggi per me è imprescindibile, quindi non ho accanimento. L'ho massacrato per 2 anni, quest'anno assolutamente no, perché oggettivamente secondo me ha fatto un bel salto di qualità, che però in una Juve di un certo tipo non va bene lo stesso a centrocampo come titolare per me. Giuseppe 1953, Chiara, allora siamo in due ad apprezzare Arthur. Ma a me non è mai dispiaciuto. Chiara, il problema di Yıldız è che non sa battere i calci d'angolo e le punizioni, Antonio Danola, e su questo sicuramente ci sarebbe un bel lavoro da fare, sono d'accordo con te. Poi ancora, sempre il nostro amico Giuseppe, voi siete denigratori, la Juve è una cosa seria, voi la denigrate, non ne siete degni. Ne sei degno tu invece, che dici che è tutto bello e tutto positivo in maniera totalmente ingiusta? Sai una cosa, caro amico, che quando tu, ti faccio un esempio con le amicizie e con le relazioni, una storia d'amore o in un'amicizia molto importante, quando tu ami una persona o quando tu vuoi un bene dell'anima a una persona, gli dici che è tutto bello e che fa tutto giusto anche quando non lo fa? O proprio perché ami una persona o vuoi un bene infinito alla persona, lo guardi negli occhi e gli dici: guarda che secondo me stai sbagliando, guarda che secondo me non è proprio tutto positivo quello che stai facendo, guarda che secondo me potresti migliorare in questa situazione qua, guarda che forse potresti agire diversamente? Se tu ami una persona e se tu vuoi un bene dell'animo a una persona, glielo dici. Se tu non lo dici, perché quella persona non la ami e non le vuoi davvero bene, ma te ne frega poco o nulla, quindi dici: vabbè, continua a fare, chi se ne frega, è tutto bello, va tutto bene. Quindi forse non siamo noi a non essere degni, forse, forse, perché noi amiamo questa squadra e quindi se le cose non vanno bene le diciamo, a differenza di chi evidentemente come te vuole sentire che è tutto bello e va tutto bene. Perché poi ti devo rifare l'elenco delle cose che forse non stanno andando bene negli ultimi 10 anni? Abbiamo vinto qualcosa negli ultimi anni, a parte una Coppa Italia contro un Atalanta che la settimana dopo aveva una finale di Europa League. Abbiamo vinto qualcosa? Siamo arrivati almeno vicini a vincere qualcosa? O ci siamo qualificati, lo ribadisco, all'ultima giornata in Champions League negli ultimi anni? O siamo usciti ai playoff di Champions League negli ultimi anni prendendo ranzate persino dal PSV Eindhoven? O siamo usciti in Coppa Italia con l'Empoli? E potrei andare avanti all'infinito. Forse è proprio perché amiamo questa maglia e questa squadra che diciamo che c'è qualcosa che non va e esprimiamo la nostra opinione sulle cose che potrebbero migliorare. Quindi di tutto, ma non che non siamo degni, perché mi sembra veramente un po' esagerato, sai? Ma giusto un filo, perché noi diciamo le cose in modo oggettivo. Te vuoi la famiglia della Mulino Bianco, tieniti la famiglia della Mulino Bianco, ma non è così in questo momento. Che cavolo. Stasera gioca Coop. Sì, sembra che stasera giochi Coop di fianco a Locatelli. Criticare Yıldız è davvero follia. Alisson ottimo profilo, ma preferisco altro, soprattutto per i problemi fisici. Non c'è bisogno di lui al J Medical. Ripeto, JD non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Buon pomeriggio, carissima Chiara, sempre al top. Un abbraccio, grazie Terry. Yves, mi mandi un messaggio vocale, per favore.
3: Buon pomeriggio, Chiara. Ciao. Secondo vocale, non so se passerà l'altro.
1: Vai, comunque, vai.
3: Rispondo al tuo sfogo, giusto? E siamo tutti stufi, però non cambi le cose da una partita all'altra. Cioè, i problemi di lacuna della Juve e di Rosa sono questi erano e questi saranno per tutto l'anno, e non c'è modo, cioè, nel senso, se tu non trovi una squadra col pullman, non hai i giocatori che ti rompono questo pullman e aprono la partita, questa partita diventerà improponibile, e purtroppo questo è quanto. Abbiamo avuto anche sfortuna in molti casi, abbiamo avuto partite ravvicinate con una rosa inadeguata per la Champions, abbiamo avuto tanti ma e però dovuti soprattutto a campagne acquisti buttate negli ultimi 3-4 anni, e questo è innegabile secondo me.
1: Non posso aggiungere nient'altro, nient'altro. Allora, Chiara, io credo che la corsa la dobbiamo fare più sul Milan, perché la Roma le 4 partite le vincerà tutte, le partite le vincerà tutte e 3. La Juve oggi non è in grado di vincere 3 partite consecutive. Antonio da Nola. Poi ciò che era, ma reputi di Gregorio da cambiare con chi no? Io reputo di Gregorio non da cambiare, nel senso che io di Gregorio lo terrei come secondo. Però gli metterei come numero uno un portiere con più esperienza. Alisson sarebbe perfetto. Il problema di Alisson è che purtroppo ha saltato troppe partite negli ultimi anni, quindi è un rischio troppo importante per la Juventus. Per cui ribadisco, la mia prima scelta poteva essere Vicario, ma Vicario con ogni probabilità andrà all'Inter. E può essere De Gea, sinceramente. Detto ciò, c'è anche da capire, perché poi c'è anche da capire quello che succederà con Daffara, perché Daffara, che ha fatto molto molto bene con l'Avellino, è un patrimonio della Juventus, potrebbe ritornare a essere quel patrimonio Juventus italiano a difendere i pali dei nostri, però metterlo come alternativa e fargli perdere un anno, soprattutto da portiere, è un grosso rischio, quindi probabilmente andrà in prestito. Per cui bisogna

0: sicuro. No, i sicuri del posto il prossimo anno. Ma io non credo. Allora, capisco quello che dici, però in realtà, anzi, dovresti darla tu che non sei sicuro del posto perché vuoi avere la conferma di far parte della prossima stagione della Juventus, o perché vuoi far alzare il tuo, soprattutto, no, oppure perché hai voglia che qualcuno ti veda e ti metti in mostra. Ma ad oggi Miretti non ha fatto una prestazione che sia di un certo livello. Chi se lo prende? Io su questo ho dei dubbi. E, per cui in realtà la carica a me serve che arrivi dalla panchina. Zegrova l'ha data la carica dalla panchina. E Miretti è entrato. Da quando è entrato Miretti è uscito David, ragazzi, non c'è. E Cambiaso lo daresti via, ma subito. Io l'avrei dato via a gennaio, Cambiaso. Per me Cambiaso deve assolutamente andare lì. Deve andare, cioè lì, deve andare via, assolutamente. Tutta la vita. Basta, basta. Magari rivorresti Conte, Denis. No, per carità, per me Conte, guarda, dopo quello che ha fatto quest'estate, per me Conte, ma non dovrebbe neanche più venire a Torino. Quindi assolutamente io mi tengo Spalletti, felicissima di Spalletti, continuare con Spalletti. No, no, no, assolutamente. Non voglio assolutamente Conte. Zero. Lo volevo quest'estate. Lo avrei preso quest'estate, assolutamente sì. Dopo quello che ha fatto, per me Conte proprio non esiste più, ma mai. No, no, no, no. No, l'ho detto più volte che dopo quello che ha fatto, per me, non, ma mai più sulla panchina della Juventus, neanche tra 20 anni. Quindi no. Alla Juve manca l'appartenenza di alcuni giocatori, Mirko, ma non manca solo, non manca l'appartenenza, non è una questione secondo me di appartenenza, è questione proprio che manca esperienza. Chiara, avanti ci servirebbe solo Osimhen, tolto Yıldız, Kalulu e McKennie, il resto della rosa si possono vendere tutti. Alberto da Corridonia. Ma no, cioè adesso con tutto il bene, anzi, secondo me Osimhen, allora, sul campo, per carità, fortissimo, straordinario. Però secondo me è uno di quelli che nello spogliatoio ti fa un casino e non abbiamo bisogno di quello. Poi costa un fottio, quindi. Abbiamo un messaggio vocale, Yves?
1: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, buon
0: Ciao.
1: pomeriggio forse. Ma certo, è ovvio che se non andiamo in Champions peserà per tantissimo tempo, questa cosa qua. Quindi stasera dobbiamo vincere, non c'è storia, appunto. Poi, per quanto riguarda la formazione, devo dire che non mi dispiace così tanto. Vediamo se alla fine giocherà Yıldız titolare o Bogada, da come sembra. Detto questo, il 29 maggio si avvicina. E io sarò a presentare ad uno, quindi forse ci conosceremo di persona, attenzione. Ma detto questo, ti chiedo cosa pensi dopo la conferenza stampa di Spalletti. Vedremo stasera che succederà. Forza Juventus.
0: Guarda, io in teoria mi sa che non ci sono a raduno, quindi mi spiace, ma no, non credo che ci sarò. Però so che vi divertirete sicuramente tantissimo con quelli che ci saranno. Ma io dopo la conferenza di Spalletti credo onestamente che lui sappia dove vuole arrivare. Lo sa. Però credo anche che, come dicevo prima, alla fine lui sia convinto di questa rosa, perché se no non avrebbe firmato, ma io credo che lui non vede l'ora che finisca la stagione per farsi il suo mercato e per avere una squadra che sia giusta per lui, cosa che ad oggi questo non è. Nel frattempo ha segnato l'Udinese al 96esimo, quindi il Cagliari ha perso, direi che ha perso perché c'è cioè, 96esimo, ha perso 2-0 in casa con l'Udinese. Quindi io credo che lui stia già pensando alla prossima stagione, chiaramente sperando di riuscire a portare a casa la Champions League. Ma sono d'accordo in realtà su un passaggio, ovvero su quello di Openda, perché noi lo stiamo massacrando e lo distruggiamo. Per me è peggiore acquisto, quindi questo lo sostengo, ma l'abbiamo visto davvero molto poco. Quindi secondo me forse un po' di spazio in più, considerando che davanti non ha ste cime. Forse poteva starci, poteva esserci, secondo me. Sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno di nuovo Cosima, volevo dire, il simbolo dei nostri ultimi anni, la confusione societaria divisa tra diversi dirigenti è stata mandare via Szczęsny, che guadagnava 7 milioni pagandolo praticamente quasi lo stesso stipendio dell'anno che avrebbe preso quello

0: successivo e poi dopo comprare un altro portiere e 2 anni dopo andare a comprare un portiere che ha la stessa età che avrebbe avuto Szczęsny, forse un anno in meno, con tanti infortuni e pagandolo poi di nuovo anche lui 6-7 milioni. Bah.
1: E sì, io l'avrei tenuto Szczęsny, quindi figurati con me, sfondi una porta assolutamente aperta. Tra l'altro, a proposito di chi ha fatto determinate cose o non ha fatto determinate cose o quello che volete, il signor Cristiano Giuntoli, a cui io avrei dato un altro anno, quindi questo l'ho sempre detto, mi prendo le responsabilità, dovrebbe, sembra, sembrerebbe molto vicino all'Atalanta. Quindi potrebbe andarsi a colorare di nero azzurro. Questo è per dovere e diritto di cronaca live. Quindi attenzione perché Giuntoli potrebbe diventare nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao Chiara, Ivan da Milano.
1: Ciao.
2: Possiamo dire che oltre alla scarsità tecnica questa squadra è una squadra veramente priva di attributi, non c'è un giocatore veramente con grinta, con le palle sotto, lo possiamo dire, senza offese, però è una squadra povera di attributi, veramente. Ciao Forza Juve sempre.
1: Lo possiamo dire perché è quello che hanno dimostrato nelle ultime partite, quindi sei assolutamente libero di dire questa roba qua, senza ombra di dubbio. Poi ci vogliono 3-4 innesti top di esperienza. Sì, più che top, ribadisco, io credo di esperienza, più che top. Credo che servano innesti di esperienza internazionale, non anagrafica, internazionale. Va bene, ci dobbiamo fermare, ragazzi. Come al solito, vi ringrazio per essere stati qui con noi Sabato Sport. Adesso non cambiate, restate su Radio Bianconera perché poi ci sarà tutto l'ampio prepartita. Prima di Lecce Juventus, daremo poi chiaramente la linea ai nostri amici di Roma. E noi ci vediamo come al solito sabato prossimo con Sabato Sport dalle 15 alle 17. Vi aspetto come sempre numerosi, sperando che le notizie da Lecce di questa sera siano particolarmente positive. Grazie mille a Yves, grazie mille a voi e fino alla fine, forza Juve. Ciao!
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
5: Buonissima domenica da Luca Cavallero, un saluto a Manuel Moroni, regia Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, mentre seguiamo insieme a voi, seguite anche voi insieme a noi, Parma-Roma, partita che a noi interessa parecchio, perché chiaramente se il Parma al Tardini riuscisse a fermare la Roma ci farebbe un gran favore. Poco fa un gol annullato a Malen. Commenti sulla partita di ieri sera. Andiamo subito dritti al dunque. Io, come sapete, dico quello che penso. Non me ne frega niente di diplomazie, non me ne frega niente di girare intorno alle cose. Dritto, quello che penso. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione di Spalletti tutta quanta la stagione, noi avremmo lottato per lo scudetto. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione, avremmo lottato per lo scudetto. Vlahovic, secondo me, è uno dei migliori centravanti che la Juventus ha avuto negli ultimi 5 anni. E non me ne frega niente delle critiche. Perché è stato criticato quando c'era Allegri, è stato criticato con Thiago Motta, è stato criticato con Tudor. Intanto abbiamo un attaccante che, volente o nolente, i suoi gol importanti a stagione li segna sempre. Quindi, secondo me, Vlahovic è uno dei centravanti migliori della Serie A, è uno dei centravanti migliori del campionato. E se Spalletti lo avesse avuto a disposizione sempre, sempre da quando è arrivato, perché Spalletti è arrivato il 31 ottobre, mentre Vlahovic si è infortunato il 20 novembre, in occasione di Juventus Cagliari. Se lo avesse avuto a disposizione, avremmo lottato a mani basse per lo scudetto. Punto. Punto. Le cose stanno così. Le jeux sont faits. purtroppo non c'è stato e ci troviamo lì a lottare Streaming City per il quarto posto nell'ambito dell'ennesima annata fallimentare. Perché se una squadra, se una società come la Juventus lotta per un misero quarto posto, un misero terzo posto, vedremo quel che sarà, comunque per l'ingresso in Champions, e non lotta per lo scudetto, per me è un'annata fallimentare. È un'annata fallimentare, punto. E sono convinto anche del fatto che con Spalletti dall'inizio, lo dico tutte le domeniche, mi ripeto, vi annoio, non me ne frega niente, con Spalletti dall'inizio avremmo lottato per lo scudetto, punto. E il prossimo anno, perché volevo toccarlo il capitolo prossimo anno, perché non mi è piaciuto per niente quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa ieri a Lecce, secondo me non è neanche passato inosservato, quello che ha detto Spalletti della serie il mercato non lo fanno io, lo fanno altri, sono avvisaglie che non è che mi piacciono tanto, Non è che mi piaccia tanto sentire l'allenatore della Juventus dire queste cose. Perché che vogliamo? Fare lo stesso errore che abbiamo fatto un anno fa con Tudor? Il mercato lo fa l'algoritmo? Il mercato lo fanno i 3200 direttori che abbiamo? Comolli che non si capisce che cosa voglia fare? Ma più che altro non Comolli, perché poi magari passo come eccessivamente critico nei confronti di Comolli, per quanto Openda e Zegrova li abbia sbagliati completamente come acquisti. David no, io gli darei un'altra chance, tra l'altro fatemelo sapere, 340 54 25 324, sareste d'accordo a dare un'altra chance a David? Io personalmente come vice Vlahovic lo terrei, ma detto questo, Modesto che ruolo ha? Abbiamo 3200 direttori, non si capisce quale sia poi il ruolo effettivo, quale sia l'utilità, quindi non cadiamo nell'errore di fare il mercato a prescindere dall'allenatore. C'è Spalletti, tu con Spalletti devi fare un summit di mercato, ti devi confrontare, quello che vuole Spalletti lo devi tutto segnare in una lista e devi assecondare in tutto e per tutto Spalletti, altrimenti sarà l'ennesimo progetto fallimentare, perché non me ne frega niente che tanto arrivando in Europa tu generi comunque utili, tu devi tornare a lottare per lo scudetto perché non lo vinci dal 2020. Dire queste cose dopo una vittoria mi rendo conto che sia destabilizzante, però comunque io lo dico, perché queste parole mi hanno preoccupato. Cosa vuol dire? Ah, ma il mercato lo fanno altri. Che caspita vuol dire? Ma scusatemi, cosa vuol dire? Ditemi voi come commentate anche queste parole di Spalletti. Come le commentate? Qual è la vostra visione? Poi do spazio a voi perché ho anche preparato le pagelle per quanto riguarda la partita di ieri. Ieri a me la Juve è piaciuta. È vero, è stata una vittoria sporca, è vero, Lecce ha avuto qualche occasione. Però, scusate, non ci capisco niente di calcio io, Magari non ci capisco niente di calcio, sono ignorante. Cavallero, vai a casa, non capisci niente. Però, perdonatemi, ma il secondo gol che ci hanno annullato, il secondo gol di Kalulu, ma scientificamente come caspita fai ad annullare quel gol? E chi era l'arbitro? Colombo. E chi è Colombo, l'arbitro gradito a lì? Non lo so, cioè lo dico così, tanto per, senza voler fare allusioni, per carità, però il secondo gol che ci annullano è veramente da Zelig. Ma come si fa ad annullare un gol del genere? Poi siamo all'epoca del VAR, andiamo a rivedere tutto. Ma Vlahovic, cioè il movimento di Vlahovic non era influente nell'azione. Io mi chiedo, ma come abbiamo fatto a farci... Cioè come mai ci hanno annullato il secondo gol? Ma perdonatemi, ma su. E poi, io dico, note positive della partita di ieri. Cambiaso, e non è scontato, perché comunque Cambiaso con Lecce ha sempre fatto male, soprattutto in quel campo. Cambiaso ha fatto bene ieri, 2 assist, perché comunque anche nella circostanza del secondo gol che ci hanno ingiustamente annullato, l'assist era di Cambiaso. Quindi molto bene Cambiaso, secondo me. Molto bene Kalulu, mi è piaciuto particolarmente. Tra l'altro, fantacalcisticamente parlando, non capisco come abbia fatto Kalulu a prendere solo 6. Mi è piaciuto anche Yıldız, che comunque Yıldız, io lo penso, lo dico, non mi interessa. Yıldız si sta gestendo per il mondiale, cioè sì, queste ultime partite le fa, però comunque si sta gestendo in vista del mondiale ed è anche legittimo, cioè non mi sento di biasimare Ildiz, critica Ildiz, c'è solo con Seisao che genera superiorità numerica, ormai Ildiz è bollito, Ildiz si sta gestendo in vista del mondiale, punto, come fanno altri 3200 calciatori. A me comunque ieri Ildiz è piaciuto anche Vlahovic, e tutto sommato a me la Juve a Lecce è piaciuta, perché comunque la vittoria di Lecce non era scontata, non era affatto scontata, e Juve-Verona ci insegna che partite scontate non esistono, sono discorsi retorici, sono sempre le stesse cose che sentite, però è la verità, non era scontato vincere a Lecce, ieri era una finale di Champions League, non era scontato vincere a Lecce, non era scontato vincere a Lecce, hai portato a casa 3 punti pesantissimi in un campo complicatissimo in cui abbiamo sempre fatto fatica, soprattutto l'anno scorso se vi ricordate con Thiago Motta nel dicembre del 2024. Vi leggo. Allora, non sono d'accordo, non siamo pronti mentalmente per quanto riguarda lo scudetto. Secondo me se ti chiami Juve devi puntare allo scudetto, cioè il tuo obiettivo naturale deve essere vincere lo scudetto. Poi c'è DNO Variat su Twitch che dice David è una chiavica, portatelo giovedì a calcetto. Insomma, tanti commenti più disparati. Io vorrei un vostro giudizio comunque su Dusan Vlahovic. Cosa ne pensate della prova di ieri e se sperate che resti? Io personalmente penso che con Spalletti il binomio sia congeniale. Ma andiamo da Antonio Barilla in diretta con noi. Antonio, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Antonio, volevo chiederti un commento della partita di ieri.
4: Beh, è stata una partita anomala nello sviluppo, perché dopo la partenza bruciante sembrava una discesa, in certi momenti non lo è stata, 2 gol annullati hanno impedito che lo fosse, ma come dico sempre in questi casi, non me lo rimangio assolutamente, nonostante le differenti visioni che ci sono, conta il risultato. Aver portato questa vittoria da Lecce significa avere ancora il destino nelle proprie mani, aspettiamo di vedere i risultati delle concorrenti che ancora devono scendere in campo, e quindi è prezioso. Poi per un'identità ancora migliore ci sarà tempo, soprattutto se, come ha rivendicato anche Spalletti, si opereranno finalmente quegli innesti necessari a costruire una squadra che lui non si limiti ad ereditare, ma possa assemblare secondo le sue esigenze tattiche.
5: Antonio Barilla in collegamento con noi, e proprio in virtù di queste esigenze tattiche Spalletti ha anche fatto un passaggio in conferenza stampa in cui ha sostanzialmente fatto capire che il mercato in società lo fanno altri, quando ha parlato del fatto che gli sarebbe servito un centravanti fisico, ma sulla base delle informazioni che ha in possesso Spalletti viene coinvolto in quelle che sono le decisioni di mercato? È stato coinvolto a gennaio e anche in questo periodo in cui stai pianificando, perché comunque la stagione è pressoché finita?
4: Assolutamente sì, perché la squadra sarà sua e interverrà lui, ma infatti se ci fai caso lui non ha dato dei dettami, come dire, ha parlato di ruoli. È inevitabile che se si progetta una squadra, specie se vuole essere vincente, se è data fiducia a un tecnico senza neanche avere certezze di una partecipazione alle Champions, vuol dire che si crede in lui, e lui alla fine non ha chiesto una rivoluzione, no? Ha chiesto che si provveda a munire l'attacco di un centravanti importante, e ha chiesto che ci sia un trequartista che sappia sostituire Ildiz, far rifiatare Ildiz. È chiaro che il rinnovo di Vlahovic si inserisce in questo contesto. Ieri abbiamo compreso quanto Vlahovic sia importante. Io dico sempre che il calcio è fatto di opinioni e sono tutte rispettabili, poi però ci sono i numeri. Se uno guarda quanto ha fatto Vlahovic alla Juventus, quanto ha fatto Vlahovic in carriera, quanto ha inciso anche quest'anno nonostante la lunga assenza per infortunio, io credo che sia stato un errore gravissimo portare un giocatore di questo tipo in piena maturità alla scadenza contrattuale.
5: Sì, sono d'accordo con te nel merito, anche perché poi di gol pesanti Vlahovic alla Juventus ne ha segnati in tutte le gestioni, pensiamo a quello anche nella finale di Coppa Italia, nell'ultima partita di Allegri, nel secondo ciclo d'Allegri, sono d'accordo con te su questo. Volevo invece entrare nel merito del discorso mercato, in particolar modo fronte portiere. La Juventus cambierà l'anno prossimo?
4: Ma mi sembra di capire che ci sono dei movimenti attorno a un portiere, quindi l'idea di cambiare c'è ed è valutata, non è una priorità naturalmente perché la Juventus è ben coperta nel ruolo, però evidentemente si stanno facendo delle scelte diverse che secondo me possono anche essere collegate non solo alla tecnica, ma alla voglia d'esperienza che si vuole reinnestare anche qui, lasciami dire, dopo averla dilapidata mandando via giocatori importanti. Io continuo a ripetere che giocatori come Danilo o come Szczęsny dovevano rimanere anche per quello che potevano offrire in termini di vita nello spogliatoio, in termini di mentalità, in termini di esperienza, non è stato fatto. È chiaro che quando si parla di Alisson tu non vai a prendere solo un grande portiere, vai a prendere un portiere con un'esperienza importante che quindi può dare una mano a una squadra che vuole tornare ad essere vincente.
6: Nel frattempo Roma in vantaggio a Parma in virtù del gol di Malen, centravanti molto, anzi centravanti completamente azzeccato da parte della Roma. Volevo anche chiederti un tuo giudizio sulla prestazione di Cambiaso ieri, perché è stato un giocatore molto criticato nel corso di questa stagione, ieri è stato invece protagonista in positivo, Antonio.
4: Ma il calcio ha una memoria cortissima. Cambiaso è un giocatore che può o piacere o non piacere, torniamo a discutere, ma al quale onestà intellettuale impone di riconoscere un'intelligenza tattica straordinaria. Lui non porta solo un pallone con quegli strappi, non riesce solo a creare azioni, ma è anche un giocatore che sa leggere la partita dal campo e occupare gli spazi lasciati liberi nel momento in cui i compagni si muovono. È una dote rara nel calcio e quindi anche quello è un giocatore che secondo me o si tiene stretto o, se deve essere ceduto, va ceduto nell'ambito di quelli che sono i grandi sacrifici necessari per finanziare altre operazioni. Ma discutere Cambiaso, a mio giudizio, significa voler fare del pretesto e non della critica.
6: Ti faccio un'ultima domanda, perché tu hai seguito giornalisticamente tantissime Juventus, hai vissuto tantissime dinamiche societarie, hai la sensazione che il prossimo anno la Juventus possa tornare a lottare concretamente per lo scudetto?
4: Sì, ce l'ho, perché credo che intanto è stato trovato un assetto societario equilibrato e importante, si è scelto un allenatore nel segno della continuità. Io ribadisco, per me la società ha dato un grande segnale di forza nel rinnovare il contratto in un momento in cui non c'erano e non ci sono ancora, da un punto di vista matematico, certezze sulle Champions, e quindi ci sarà tempo per programmare una nuova Juve con l'esperienza e la progettualità di Spalletti, con il ritorno di giocatori che sappiano trasmettere la mentalità e non solo il contributo tecnico-tattico, e con un mercato importante ma non rivoluzionario per l'ennesima volta, sono sicuro che assisteremo alla Juve in grado di annullare il gap che c'è stato quest'anno rispetto alle squadre di primissima fascia in classifica.
6: Perfetto, grazie ad Antonio Barilla, La Stampa.
4: Grazie a voi.
6: Ringraziamo Antonio Barilla, vi leggo perché siete tantissimi. Allora c'è Riccardo che dice: allora ve la giro io la domanda, secondo voi bisogna rinnovare Vlahovic a tutti i costi? Voi pensate che con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto? Fate pure il reel, perché lo sto dicendo, con Vlahovic quest'anno avremmo lottato per lo scudetto. Uno. Punto due, in Champions League ci qualificheremo. Cioè, dirlo, parlare dopo è facile, io parlo prima. In Champions League la Juventus si qualificherà questa stagione, noi ci qualificheremo in Champions League, perché giocare contro Fiorentina e Torino sono due impegni sicuramente difficili. Tra l'altro per la Fiorentina è scandaloso che ancora non si sappia data e ora, ma vabbè, lasciamo perdere. Cioè no, non è che lasciamo perdere, è proprio scandaloso. È scandaloso ed è uno scempio che non si sappia ancora data e ora di Juventus-Fiorentina, giusto perché ci sono, fai un danno alla società che ospita la Fiorentina, fai un danno alla Juventus in virtù del fatto che ci sono dei biglietti da vendere, e chiaramente la gente dei calcoli sulla base degli orari se li fa, perché magari ha da fare qualcosa la domenica, da fare qualcosa il sabato, e tu a una settimana di distanza non è ancora calendarizzato Juventus-Fiorentina. Comunque, giocare con Fiorentina e Torino è difficile, ma è molto più facile il nostro calendario secondo me rispetto a quello delle altre. Proprio lo dico schiettamente, lo penso, fate pure il reel, venitemi pure a pescare, venite pure a prendervela con me. La Juventus si qualificherà in Champions League, ci qualificheremo in Champions League e andremo in Champions League. Comunque c'è Riccardo che dice: cari amici di Radio Bianconera, trovo ingenerose le critiche a Di Gregorio, sono ben altri giocatori che non dovrebbero essere tra i titolari della Juve, data la Juve una difesa con la D maiuscola, un centrocampo con maggiore qualità e un attacco che segna, poi vedrete che Di Gregorio sarebbe il male minore. Io penso che Di Gregorio sia un buon portiere, l'ho difeso nel corso di questa stagione, dopodiché se prendi Allison gioca Allison, punto. Allison è di un'altra categoria rispetto a Di Gregorio. Esistono le categorie nel calcio, lo cita Allegri, altro allenatore che sta facendo una stagione strepitosa ed è ingiustamente criticato, perché Allegri con il materiale che ha a disposizione sta facendo una stagione strepitosa. Ebbene, come diceva Allegri, come sostiene Allegri e come ha ragione di dire Allegri, nel calcio esistono le categorie e Alisson è una categoria superiore rispetto a Di Gregorio. Di Gregorio, dal punto di vista delle pressioni da gestire, proprio non è un portiere da Juve da scudetto, tanto per intenderci. Poi Daniel, mamma mia quanto è forte Malen, quelli sono gli acquisti giusti, saremmo attaccati ai cartonati con questo attaccante. Daniel, vado schietto, tra Vlahovic che sta bene, tra Vlahovic che si fa tutta la stagione senza infortuni e Malen, io mi scelgo Vlahovic tutta la vita. Tra Vlahovic e Malen, dal punto di vista tecnico, io preferisco Vlahovic. Registrate anche qua, fate la clip, tra Vlahovic, lo ripeto, e Malen, io preferisco Vlahovic, nel contesto Juve ovviamente. Tiziano, vorrei capire una cosa, Giunto gli è stato liquidato in maniera spietata e brutale, perché a Comolli non viene riservato lo stesso trattamento, il suo mercato è stato di gran lunga peggiore del predecessore, pare che con Spalletti non scorra buon sangue. Ma a me questo non risulta, onestamente, che non corra buon sangue. Per quanto invece riguarda il discorso legato al paragone con Giuntoli, Comolli, che io non difendo, perché secondo me Comolli ha sbagliato completamente David, Openda e Zegrova, li ha ciccati completamente, aggiungiamoci anche João Mario, che ha sbagliato completamente, perché è stato anche sbagliato l'acquisto di João Mario al posto di Alberto Costa. Però cioè, Comolli ereditava una situazione complicatissima per quanto riguardava quello che aveva fatto Giuntoli dal punto di vista finanziario l'anno precedente. Adesso tra l'altro speriamo, Giuntoli andrà all'Atalanta, speriamo che si porti Thiago Motta, dal momento che Palladino ha detto che la società non ha ancora programmato nulla con lui. Poi c'è Terry, buona domenica a te, Luca e Manu. Quanto ci è mancato Vlahovic quest'anno? Sì, la penso come te. Mi è sparito, ecco qua. Come te non l'avremmo vinto, ma sicuramente non lottavamo fino alla fine per questo noiosissimo quarto posto. Capisco il mercato sbagliato, ma le dichiarazioni del mister mi sono piaciute poco. Sì, anche a me, onestamente, Spalletti che dice e dichiara, due punti, aperte virgolette, il mercato lo fanno altri. No, il mercato lo deve fare Spalletti in tandem con i vari direttori che abbiamo, con chi poi opera concretamente sul mercato. Nel frattempo Paolo della Roma, la Roma sta mettendo molta intensità a Parma, tra l'altro anche sto calendario andrebbe ripensato, perché cioè, il Parma non ha nulla da chiedere dal campionato, quindi vabbè. Insomma, arriviamo a fine stagione che chiaramente ci sono squadre già salve che non hanno nulla da chiedere, che giocano le partite che giocano. Però quello che stavo dicendo, Spalletti deve lavorare con la società, essere assecondato pienamente sul mercato. Buonasera, anche con Vlahovic al posto di David non avremmo lottato per lo scudetto, e questo perché le nostre ali, Ildiz e Conceição, crossano poco e male, e qualsiasi centravanti farebbe fatica a segnare. Questo è Pasquale. Sono le 18:30, sì, perché mi state scrivendo Malen di qui, Malen di là, tra Vlahovic e Malen. Io nel contesto Juve preferisco Vlahovic tutta la vita. Vlahovic che sta bene, comincia tutta la stagione dall'inizio, ovviamente. A tra poco.
3: Domenica Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Domenica Sport.

0: Ma rispondo a Daniel che mi dice: tu provochi per avere un ritorno di messaggi. Caro Daniel, io dico quello che penso senza nessun problema, non mi sottraggo, ormai mi conoscete. Sono convinto al 100% che la Juventus si qualificherà alla prossima Champions League e che siamo più forti della Roma e che siamo anche più forti del Como. Poi voi mi direte: due partite su due col Como le abbiamo perse quest'anno, però dal punto di vista proprio strutturale siamo più forti e siamo più competitivi del Como. Tra l'altro il Como secondo me si taglia fuori da solo dalla corsa Champions in virtù del fatto che oggi hanno festeggiato aritmeticamente la qualificazione in Europa, e a loro non importa poi alla fine in quale Europa, cioè a loro va bene così essersi qualificati in Europa e basta. Secondo me la vera rivale è la Roma, noi secondo me siamo messi meglio dal punto di vista del calendario. Per me il derby con la Lazio la Roma lo perde e noi vinceremo le prossime due con fatica, perché con Fiorentina e Torino sarà durissimo, tutte le partite sono difficili, tutte le partite sono complicate, bla bla bla bla. Con Fiorentina e Torino vinciamo. Allora Alessandro: purtroppo gli altri faranno di tutto per farci fuori, compresi arbitri e VAR, vedasi ieri, quindi tocca a noi, per fortuna dipende da noi, due vittorie e amen per loro. Questo è Alessandro. Per quanto riguarda ieri, caro Alessandro, cioè oggettivamente il secondo gol che ci hanno annullato è fantascienza, cioè come fai ad annullare un gol del genere, mi chiedo, come caspita fai ad annullare un gol del genere. Vabbè. Poi ancora. Non è scontato, mi scrivete su Twitch, all'ultima c'è il Torino, sarà problematico. Sì, vabbè, sapete che vibes ho per quanto riguarda l'ultima con il Torino? Attenzione, perché la Roma si stava praticamente facendo gol da sola, Svilar ha evitato con un'uscita tempestiva un erroraccio difensivo da parte della Roma, quindi Parma vicino al pareggio. Sapete che vibes ho per quanto riguarda Torino-Juventus? Le stesse vibes, mamma mia, Ndika qua se stava sbagliando, tutto Ndika ha fatto, Ndika ha sbagliato clamorosamente. Sapete che vibes ho? Concludo il discorso finalmente per quanto riguarda Torino-Juventus, le stesse di Juventus-Roma del 2014, anzi di Roma-Juventus del 2014 con il gol d'Osvaldo. Mi aspetto una partita del genere, che vinciamo 1-0, è vero, lì eravamo già aritmeticamente campioni d'Italia, la posta in palio era diversa, però più o meno le stesse vibes dal punto di vista della partita. Sono convinto che con il Torino vinciamo e con la Fiorentina vinceremo. Filmatele queste cose, fate il reel e poi tornate, in caso sbagli, tornate a rinfacciarmelo. Io sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico, perché quello che penso dico, così come dico, e ripeto per l'ennesima volta dico, così come sono convinto del fatto che se Spalletti non viene coinvolto sul mercato per quanto riguarda la prossima stagione, si lotta di nuovo per il quarto posto, per la coppetta del nonno, e non si lotta per poter vincere lo scudetto. Se Spalletti invece viene assecondato sul mercato, possiamo puntare a qualcosa di più. Tra l'altro, a proposito di Roma, sapete che farei io? Perché siccome tanto rende solo con Gasperini, io cercherei di creare le condizioni per poter dare Cop Mainers, ma veramente a qualsiasi prezzo, alla Roma. Cioè, Gasperini lo rilancia, non me ne frega niente, l'importante è che lasci la Juventus. Ieri, ennesima prestazione deludente da parte di Cop. Allora, le pagelle, perché poi entro nel merito per quanto riguarda le pagelle che ho preparato, perché altrimenti non ve le leggo. Allora, Di Gregorio 6,5, ieri ha fatto due interventi secondo me importanti. Kalulu 7, ripeto, uno scempio fantacalcistico il fatto che non sia stato dato a Kalulu un voto più alto, non capisco perché sia stato dato soltanto 6 al fantacalcio a Kalulu. Bremer 6, che secondo me è calato complessivamente Bremer, però comunque... No, le pagelle sono le mie, ma si è sentito? No, non si è sentito. Comunque, le pagelle sono le mie. Bremer, un bel 6 a Bremer, benché sia calato, per me resta comunque un punto fermo. Ho sentito discorsi legati alla clausola rescissoria di Bremer, 50 milioni, per 50 milioni Bremer può andare via. Secondo me Bremer te lo devi tenere. Non ti piace Bremer? Ah, Spalletti non piace, a volte lo cazzia, è vero, a volte lo sgrida. Perché è vero, sotto quell'aspetto deve migliorare, ma secondo me difensivamente Bremer è un valore aggiunto. Io penso che tante critiche che sono state fatte a Bremer in questa stagione, per carità, ha sbagliato col Sassuolo, per esempio, ha sbagliato, ha fatto l'errore col Verona, sì, però secondo me Bremer resta un grande giocatore. Kelly 6, ieri Kelly non benissimo, secondo me, però comunque sufficiente. Cambiaso 7, mi è piaciuto molto Cambiaso, personalmente, tante critiche a Cambiaso, così, tanto per Cambiaso è scarso, da quando il City ha offerto 40 milioni non è più lo stesso Cambiaso. Secondo me ieri Cambiaso ha dato una risposta importantissima in un campo non semplice, perché ripeto, chi pensava che ieri fosse semplice con Lecce non capisce niente di calcio. Chi pensava che ieri potesse essere semplice con questo Lecce in piena corsa per la salvezza, cioè l'unica squadra che si sta ancora giocando la salvezza, al Via del Mare, che è un campo difficilissimo, chi pensava che fosse semplice non capisce niente di calcio. Locatelli 6, perché comunque Locatelli è sempre ordinato. Copmeiners 5,5, non mi è piaciuto. McKennie 6,5, sempre un valore aggiunto al 1000 per 1000. Tra i rinnovi fatti, secondo me è il più azzeccato quello di McKennie, oltre ovviamente a quello di Yıldız, però McKennie secondo me è stato il rinnovo più azzeccato. Con 6 Sao 6, Yıldız 6,5, Vlahovic 7,5, Spalletti 6,5. Questi sono i miei voti, fatemi sapere i vostri. Chi è stato secondo voi l'MVP? Che cosa ne pensate della vittoria di ieri a Lecce? Cosa vi lascia la vittoria contro Lecce? E poi, per piacere, dal punto di vista obiettivo, spiegatemi come si fa ad annullare, se voi anche siete d'accordo con l'annullamento, perché magari qualcuno di voi dice no, perché c'è la tecnologia, perché siamo nell'era del VAR, quindi è giusto annullare quello che si deve annullare. Io anche nell'era della tecnologia il gol di Kalulu non lo avrei annullato. Manuel, cominciamo la sarabanda, che sono arrivati tanti bei vocali.
1: Io sono d'accordo col mister.
0: Sei d'accordo col mister su Bremer?
1: C'è questa sindrome della paura di passare sempre la palla dietro. Ha
0: sì,
1: ragione.
0: Bisogna guardare proprio in avanti, bisogna giocare più avanti. Poi è vero, sono le ultime partite, c'è stato un cambio d'allenatore, probabilmente la preparazione anche non è stata irreprensibile, perché Tudor è un allenatore sotto livello, quindi adesso fatichiamo e non saranno semplici le ultime partite. Però chiaramente, per quanto riguarda il futuro, dobbiamo concretamente giocare più in avanti, con più ambizione, con più rabbia, con più fame. Cioè, perché con Spalletti abbiamo intravisto anche, penso alla partita contro il Galatasaray, la seconda, abbiamo proprio assistito a sprazzi di grande calcio con Spalletti. Comunque, cominciamo la sarabanda, sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao Luca, Ivan da Milano.
0: Ciao.
2: Ma non puoi dire che con Vlahovic lottavamo per lo scudetto.
0: Sì, sono convintissimo.
2: Siamo almeno lontani anni luce dall'Inter. Ma come fai a dire che possiamo lottare con lo scudetto?
0: Sì,
2: solo
0: sono convinto.
2: Le riserve dell'Inter, del loro centrocampo, sarebbero titolari nel nostro centrocampo. Cioè, non puoi dire una cosa del genere, dai. Siamo troppo inferiori all'Inter, ma tanto, tanto inferiori. Ciao, forza Juve.
0: Allora, io non ho avuto questa sensazione in nessuno dei due confronti diretti che abbiamo avuto con l'Inter. Forse quello che abbiamo vinto a Torino magari un po' sì, però non ho avuto queste stesse sensazioni per quanto è riguardata la partita di ritorno. Sono convinto del fatto che con Spalletti in panchina dall'inizio, con Vlahovic a disposizione tutta quanta la stagione, avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter. Non ho detto avremmo vinto lo scudetto, ma avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter, perché saremmo stati nettamente superiori dal punto di vista del valore a tutte quante le altre squadre. Quindi sono convinto che con Vlahovic, ripeto, con Vlahovic a disposizione di Spalletti dall'inizio della stagione, avremmo lottato per lo scudetto. Confermo tutto, caro Ivan da Milano. Manuel, sentiamo un altro bel vocale.
3: Ciao Marco da Modena.
0: Ciao.
3: Buona domenica a tutti. Felicissimo che la Juve almeno abbia vinto. Ho temuto tanto, e su quell'opportunità che ha avuto il Lecce con la paratona di Gregorio mi ha fatto molto arrabbiare, perché anche lì mi sembra fosse Bremer, sembrava si fosse addormentato. E il problema attaccante lo sappiamo, Vlahovic lo conosciamo tutti. C'è stato un momento che sembrava che anche lui non volesse giocare per la squadra, però serve tanto, ci sarebbe servito tanto tutta la stagione, o almeno un Vice Vlahovic, per fare qualche nome. Dall'altra parte quegli altri là hanno due sostituti comunque di livello. Bonny giocava già in Serie A, è un buon attaccante. Pio Esposito, un giovane ma comunque promettente. E noi Open Day, Davide. non con le caratteristiche giuste, con dei costi sproporzionati, e purtroppo il difetto è quello lì. Poi Vlahovic rimane Vlahovic, però se ci fosse stato un vice Vlahovic, l'altro era Milik, che però ha le stampelle da anni, quindi poter contare su di lui, lui poteva essere un quarto attaccante. Penso che tutto il male sia stato comunque lì. Vlahovic oggi sì, è da rinnovare, sarebbe da rinnovare. Questione ingaggi, questione spese, purtroppo è un problema, però attaccanti non ce ne sono. Manca il Milan, è mancato tanto la Roma.
0: Manca il Milan, manca alla Roma, Roma che tra l'altro è mancata alla Roma per quanto riguarda il discorso attaccanti, Roma che stava facendo una frittata difensiva con Selic, quindi il Parma è riuscito a sfondare sulla corsia di sinistra, ha messo un pallone al mezzo, ma nulla di fatto. Abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità, Igor Barbazza. Igor, buonasera.
4: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Igor, voglio chiederti che cosa ti lascia la vittoria di Lecce.
4: Tre punti. Nel senso che comunque non è stata una gran bella partita, io speravo in un atteggiamento completamente diverso, invece abbiamo anche sofferto, se vogliamo, a tratti, nel senso che abbiamo guardato la partita, credo tutti, con la preoccupazione che si arrivasse indenni al novantesimo. Per fortuna abbiamo trovato subito quel gol e poi la partita, insomma, l'abbiamo vista e in qualche momento secondo me anche sofferta. Diciamo che la Juventus in questo finale di stagione non è più brillante come qualche tempo fa, ma il vero danno l'abbiamo combinato contro il Verona e lì è stata veramente molto molto pesante, perché adesso non dimentichiamoci, lo dicevo anche oggi in altre situazioni, adesso abbiamo Fiorentina e Torino che venderanno sicuramente cara la pelle pur di fare un torto ai bianconeri, quindi non è facile, sono due turni molto molto insidiosi secondo me.
0: Igor Barbazza in collegamento con noi, voglio chiederti la tua su Vlahovic, cioè tu rinnoveresti il contratto a Vlahovic e pensi che debba essere centrale nel nuovo progetto di Spalletti?
4: Guarda, secondo me le considerazioni da fare sono esattamente due, ovvero la prima, conviene un po' a tutti perché nel mercato di oggi se vuoi un attaccante prolifico di prima fascia costa tantissimo e costa molto anche l'ingaggio. Vlahovic secondo me potrebbe essere la soluzione più immediata in casa, nel senso che comunque l'hai già ammortizzato e se dovesse esserci, mi auguro, una riduzione dello stipendio potrebbe essere il centravanti da 15-20 reti a stagione, parlo 20 gol a stagione in campionato, quindi potrebbe essere lui la soluzione migliore. Ripeto, questo è un discorso prettamente aziendale. Sotto il profilo del gioco io non sono un grande fan di Vlahovic, però allo stesso tempo, ripeto, insisto, oggi andare su giocatori di un certo calibro, di una certa levatura, diventa una spesa molto molto onerosa e non credo che la società bianconera oggi sia disposta a fare un grande sacrificio economico. Ecco.
0: Ti chiedo invece che cosa ti aspetti dal mercato, perché comunque Spalletti ieri ha detto delle cose molto esplicite, ha detto il mercato lo fanno altri, se avessi avuto un attaccante fisico magari le cose sarebbero andate in maniera differente, lo sapete anche voi rivolgendosi ai giornalisti. Che tipo di mercato ti aspetti? Perché comunque rinnovato Spalletti a scatola chiusa, senza sapere se è la Champions League. Secondo te sarà un mercato di blasone, quello estivo della Juve?
4: Ma contrariamente a quello che ci viene detto, io vorrei capire se la Juventus non dovesse andare in Champions League, che cosa succederebbe? Perché comunque lo sconquasso economico ci sarebbe come, senza prenderci troppo in giro. Allo stesso tempo però è anche vero che se tu vuoi tornare a vincere devi comunque cambiare rotta, quindi come hai detto tu, è vero che il mister ha chiesto di avere un attaccante con certe caratteristiche, poi ho anche letto che si dovrebbe ripartire da Yıldız, da Locatelli, giusto ripartire da Kalulu, ci sta un piccolo zoccolo duro, c'è. E sono quelli che ho citato, anche perché comunque Yıldız a 21 anni rappresenta una risorsa anche futura. Kalulu sta dimostrando di essere il difensore ideale perché riveste più ruoli, quindi molto duttile, poi è bravo, ha fatto un sacco di partite sempre a livelli altissimi, quindi secondo me deve essere sicuramente un perno fondamentale per ripartire. Allo stesso tempo ti dico anche che noi siamo la Juventus e abbiamo l'obbligo di tornare a vincere, non esiste che stiamo anni senza vincere uno scudetto, quindi la Juventus per fortuna ad oggi comunque, io lo dico sempre, guarda, consentimi, anche nelle situazioni più disparate comunque un trofeo l'ho portato a casa, perché poi noi tifosi dimentichiamo in fretta, però fino a 2 anni fa eravamo quelli che sollevavano la Coppa Italia con Allegri, poi 2 stagioni molto difficili, però ripeto, in situazioni drammatiche noi comunque ci siamo sempre, quindi nessun allarmismo, 2 stagioni in chiaroscuro possono capitare, e mi sembra che le idee chiare ci siano per dire manteniamo quei 3, 4, 5 giocatori che rappresentano il futuro della Juve e cerchiamo di iniziare a puntellare la squadra con elementi di livello, che non vuol dire giovani, perché gli esperimenti alla Juve non si possono fare, significa anche avere giocatori di una certa età che possano venire qui a parametro zero o comunque a ritagliarsi uno spazio importante, perché magari verso fine carriera, quando parlo di fine carriera intendo magari il 32enne, visto che ho letto di Silva e leggo altri nomi che magari vengono a Torino per poter fare altri 3-4 anni alla grande e poi chissà. Però la Juve, ripeto, deve avere una rosa di giocatori esperti, vincenti, con la mentalità giusta, affiancati poi da giovani di assoluto valore, e questo potrebbe essere assolutamente il caso di Ildiz.
0: Igor Barbazza in collegamento con noi. Volevo spostare l'attenzione su Bremer. Secondo te farà parte della Juventus di Spalletti del prossimo anno, considerato il fatto che lo rimproverà spesso e che comunque c'è una clausola rescissoria fissata?
4: Guarda, il difensore fino all'infortunio non si discuteva, nel senso che era uno dei profili migliori a livello europeo. Dopo l'infortunio ha avuto bisogno di recuperare, nel senso qualche partita in chiaroscuro, piccoli acciacchi, però bisogna vedere come sta, anche perché nelle valutazioni che si fanno entrano in gioco anche medici e dottori, quindi persone specializzate che ti possono dire come sta fisicamente il giocatore. Chiaro è che a 29 anni brasiliani che abbiano fatto benissimo dopo i 29 anni li contiamo sulle dita di una mano, e quindi bisogna capire Bremer come sta, nel senso se fisicamente è integro ed è una stagione che ha bisogno, che è servita per rimetterlo in piedi, ti dico sì, può essere un ottimo acquisto anche per il prossimo anno trattenerlo. Allo stesso tempo, se invece fisicamente non offre le garanzie, e ripeto, noi non siamo tenuti in questo momento a saperlo, allora a questo punto si valutassero anche offerte, perché ha un'età, perché è un giocatore che secondo me può ancora dir la sua, quindi dovesse arrivare un'offerta economica importante, ben venga, io comunque la prenderei fortemente in considerazione.
0: Igor, ti faccio l'ultima domanda su David. Secondo te merita una seconda chance oppure insomma si chiude qui la sua avventura alla Juve?
4: Ma guarda, anche qui aziendalmente parlando, se si chiude l'operazione David significa comunque creare una plusvalenza, quindi soldi da investire da un'altra parte. So che stimatori ne ha, soprattutto in Francia, anche perché una stagione in chiaroscuro ci può anche stare, non va a mettere in discussione il giocatore. In Francia ha fatto molto bene, io ho parlato anche con un amico tra l'altro che vive lì e mi diceva che come attaccante sbanchi o pendà, lui dice purtroppo da noi hanno avuto un'involuzione, però in Francia sono giocatori che se vai a vedere i numeri hanno fatto molto molto bene. Io personalmente lo venderei perché non ha il profilo che interessa a noi, che serve a noi in questo momento, quindi rinuncio a David e vado a investire in altre zone del campo dove oggi secondo me siamo un po' più precari, ecco. Quindi rinuncerei volentieri a lui, non credo che lascerà persone con le lacrime agli occhi, perché quello che abbiamo visto è un giocatore in grande difficoltà, e mi chiedo quanto la Serie A possa fare il caso suo, quanto la Juventus possa fare il caso suo e quanto lui abbia ancora intenzione di restare qui.
0: Perfetto, grazie Igor Barbazza.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti e fino alla fine sempre.
0: Fino alla fine sempre. Allora leggo, perché Luca dice le stagioni drammatiche sono 6 da Pirlo fino a oggi. Con Pirlo intanto in bacheca 2 trofei li abbiamo messi. Io sono andato a Pirlo. Abbiamo messo in bacheca invece 2 trofei con Pirlo, quindi questo va detto. Abbiamo messo anche in bacheca un trofeo con Allegri. E perché parlo di Allegri? Perché mi rifaccio al messaggio, lo leggo. Daniel senza problemi che scrive: Daniel, ciao Luca, non rispondere con un altro tema al mio messaggio per cortesia. Luca, sei davvero un maestro a provocare per avere ritorno di messaggi. Allegri Allegri stagione stratosferica, Vlahovic meglio di Malen, il bello degli universi paralleli. Sì, lo ripeto, nel contesto Juventus meglio Vlahovic di Malen, e in generale secondo me Vlahovic è tecnicamente più forte di Malen, lo dico senza problemi perché lo penso. Allegri ha fatto una stagione strepitosa col Milan, per il materiale che aveva a disposizione Allegri ha fatto un lavoro straordinario, ed è scandaloso che la società, parte della società, non lo supporti al Milan, così come era accaduto con noi, che Giuntoli aveva deciso già di mandarlo via quando eravamo in piena corsa per lo scudetto. Allegri è il migliore, allora lo devo dire, tra Spalletti e Allegri parlano le bacheche, ragazzi, parlano le bacheche. Allegri ha più trofei in bacheca rispetto a Spalletti. Allegri ha fatto un ciclo straordinario con la Juventus, mi direte, ma Allegri aveva i campioni, sì, ma valli tutti a gestire quelli in quello spogliatoio lì. Ma la migliore stagione d'Allegri, come dico tutte le sante domeniche, è stata la stagione 22-23. La stagione in cui Spalletti ha vinto lo scudetto col Napoli, la stagione in cui ci toglievano i punti, ce li riaggiungevano, poi ce li ritoglievano, in cui non si capiva niente, e se non ci fosse stato Allegri, ma ci fosse stato qualsiasi altro allenatore, quella stagione a casa non la portavamo. Per me Allegri è il migliore in Serie A. Lo penso, lo dico, non ho nessun problema a sostenerlo. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
5: Ciao Luca, per me Vlahovic va rinnovato per un motivo in particolare, che comunque con il rinnovo tu ridai valore al giocatore e ci serve, poi comunque lo puoi sempre rivendere al prezzo del cartellino che la Juve riterrà opportuno, non cedere un giocatore che poi dopo devi spendere decine di milioni per prendere un centravanti più bravo di lui, mentre adesso lo rinnovi. Ritorna a essere un giocatore della tua rosa senza scadenza, e poi lo puoi rivendere se farà una grande stagione, però non rinnovarne non ha senso, naturalmente alle condizioni della Juve, non quelle devastanti che si sono avute per prenderlo dalla Fiorentina. Seconda cosa, il VAR con noi funziona sempre contro, ormai è chiaro da anni, da quel famoso gol di Ronaldo contro l'Udinese con un fuorigioco completamente inventato prendendo il frame che gli faceva comodo, e da lì vanno avanti così. Ciao da lui.
0: Sì, lo penso anch'io, scandaloso, ma proprio scandaloso il gol di Kalulu annullato, veramente non l'ho capito, se voi mi potete dare una spiegazione ve ne sono grato, in realtà la spiegazione la conosco, ma io non avrei mai annullato il gol di Kalulu, non so come la pensiate voi. 340 54 25 324, voi un vostro commento per quanto riguarda la partita di ieri, le vostre pagelle, voglio sentire la vostra veramente su Lecce Juventus, non voglio ripetere cose già dette, giustamente Daniel mi incalza su Allegri, come legittimo che sia, io sono convinto che Allegri sia il miglior allenatore della Serie A, sono convinto che Allegri con il Milan stia facendo cose straordinarie con la rosa che aveva a disposizione, Modric che gli è arrivato a 40 anni, non è che mi faccio incantare dalla stampa, Modric per carità è stato un grandissimo giocatore, ma quest'anno ha fatto tante partite da 5 e mezzo, ed era l'unico centrocampista che poteva schierare di valore, perché Ricci non lo poteva mettere, Ricci che giocherà titolare con l'Atalanta, ma poi in generale c'è Leao, uno dei calciatori più sopravvalutati della Serie A, Pulisic. Secondo me Allegri ha fatto un lavoro straordinario quest'anno, e c'ha parte della società che gli rema contro. Tutte le difficoltà del Milan nascono dal fatto che c'ha parte della società che gli rema contro. Io non voglio parlare di Milan, non voglio concentrarmi su altri, però ogni volta che parliamo di Allegri dobbiamo sciacquarci la bocca e gli dobbiamo soltanto dire grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Per tutto quello che ha fatto per noi, per l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca, l'abbiamo messo per merito d'Allegri, ragazzi. Dobbiamo dirle ste cose, perché altrimenti siamo disonesti intellettualmente. Detto ciò, volevo anche sapere, perché io in settimana non ci sono, magari molti di voi dicono "è meno male che non ci sei", e io vi dico "e vabbè, ci sono la domenica". Vorrei sapere un vostro commento rispetto all'interrogatorio di Schenone, come ha detto agli arbitri dell'Inter, come persona informata sui fatti. Cosa ne pensate del fatto che si stiano sentendo tutte queste persone informate sui fatti? Poi io non capisco niente di cronaca giudiziaria, non è il mio, quindi non mi voglio addentrare troppo peculiarmente. Però, perdonatemi, come mai la procura sportiva, quando l'assistente Rocca aveva denunciato una serie di anomalie, ha archiviato tutto? Come mai Chinè ha archiviato tutto e invece adesso la giustizia ordinaria sta indagando? Come mai la procura sportiva ha archiviato tutto? Poi, può anche non piacervi come giornalista, ma ce n'è stato solo uno che ha fatto un'inchiesta seria e ha anticipato tutto. E ha anticipato tutto e tutte le cose che stanno venendo fuori adesso le ha anticipate? Solo uno, Michele Criscitiello. Michele Criscitiello, può non piacervi dal punto di vista dello stile, potete pensare sia eccessivamente provocatorio, a parte che ha preso una squadra dilettantistica dalle ceneri e l'ha portata in Serie C, ma questo è solo un dettaglio, quindi già questo la dice lunga sul blasone dell'imprenditore. Ma poi lui ha detto con tanti mesi d'anticipo, in 3 puntate di un podcast molto interessante su YouTube, andatelo a vedere, Bunker, ha anticipato tutto quello che sta venendo fuori adesso, è stato il primo a parlare di scandalo arbitrale, l'unico a farlo. E come mai la procura sportiva, pur sapendo tutto quello che Rocca aveva detto, tutto quello che Rocca era andato a denunciare, non ha aperto un'indagine, non ha indagato sui tesserati? Invece la giustizia ordinaria adesso sta indagando con il procuratore Ascione. Come mai? Vabbè, detto ciò, sono le 19:340 54 25 34, scatenatevi.
6: Domenica Sport. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Entriamo in onda sul pareggio del Parma contro la Roma in virtù del gol di Strefezza, assist del nostro Nicolussi, mi permetto di dire nostro, tra l'altro un aneddoto su Nicolussi, perché io l'avevo intervistato, io l'avevo intervistato.
1: Ma non è che anche quest'anno ci mette lo zampino a fine campionato Nicolussi?
0: Ah, già, e poi in televisione, ah, Nicolussi è cresciuto nel settore giovanile della Juve.
1: Magari
0: Nicolussi
1: segna il gol vincente,
0: sì,
1: oggi.
0: L'avevo intervistato Nicolussi quando giocava al Perù, già avevo fatto una bella intervista. Nicolussi a me è sempre piaciuto, poi tra l'altro con noi ha vinto anche una Coppa Italia, non proprio da protagonista, però come comunque un prodotto
1: bene
0: del nostro. Sì, la sua dimensione è quella, la sua dimensione è il Parma, ci sta, secondo me è un buon giocatore Nicolussi, che tra l'altro ha avuto anche un grave infortunio al crociato che per quanto riguardata la carriera lo ha penalizzato parecchio.
1: Tra Nicolussi e Fagioli chi scegli?
0: Fagioli. Cioè, sempre Fagioli, ma proprio per la classe, per la tecnica, poi Fagioli discontinuo. Dal punto di vista della mentalità, Nicolussi.
1: A me piace Nicolussi.
0: Però dal punto di vista tecnico a me Fagioli piace un sacco. Secondo me pochi centrocampisti italiani sono forti come Fagioli. Secondo me è proprio forte Fagioli. Ha tanti limiti mentali, questo sì. Allora, vorrei sentire un vocale. Vorrei sentire un bel vocale, Manuel.
7: Ciao Luca, sono Giacomo da Taxi. Il problema, Luca, lo sai qual è? Che nessuno ieri nel post partita ha fatto dichiarazioni contro l'arbitro, anzi l'hanno elogiato. Riguardati le interviste del mister di Calulu nella conferenza post partita. Hanno detto buon arbitraggio, l'arbitro più importante attualmente della Serie A, lo stesso Calulu è stato contento dell'arbitro perché ha fatto correre la partita. E allora, se vogliamo che continui così, continuiamo così. Sono contenti loro, contenti tutti, Luca. A me queste cose mi mandano fuori di testa, perché ieri è stato uno scandalo dall'inizio alla fine. Fino alla fine.
0: Sì, sono d'accordo anch'io con l'arbitraggio ieri, scandaloso. Sull'alzare la voce, ormai è un qualcosa di ridondante che lascia il tempo che trova. Dov'è la società? Perché non si parla male degli arbitri? Cioè, alla fine certe cose sono talmente lapalissiane, sono talmente palesi, che non c'è tanto da approfondire. Parma-Roma comunque 1-1, Parma-Roma sta sull'1-1 poco fa, gran paratone di Suzuki, fantacalcisticamente parlando, credo che nessuno lo abbia schierato oggi se aveva altre opzioni, però comunque grande parata da parte di Suzuki.
1: Che in orbita Inter, ho letto.
0: Che in orbita Inter, vedremo, poi secondo me l'Inter quest'anno farà una mezza rivoluzione, l'anno prossimo vedremo. Tra l'altro vedremo anche che campionato disputerà l'Inter la prossima stagione, perché se si va un po' avanti a scavare, secondo me ci sono stati dei movimenti dal punto di vista arbitrale, quantomeno da monitorare, quantomeno da decifrare, quantomeno da controllare. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, se lo abbiamo.
8: Buonasera, Luca da Terni. Ma ieri sera Spalletti penso che abbia lanciato 4-5 frecciatine non da ridere, nel senso con Miners che non si prende nessuna responsabilità, ed è evidente quello che dice su di lui, perché secondo me tecnicamente, se non è il più forte dietro a Illich, siamo lì dentro la rosa della Juventus in questo momento. Ma il problema è che il giocatore non ha personalità, è zero, proprio è un giocatore che oramai non vuole la palla tra i piedi. David è un altro che a cui è stato detto praticamente che non regge i contrasti, l'altra stoccata sicura aspetta che mi sfugge il nome adesso, porca miseria, non cambiasso, vabbè, comunque ha tirato 4-5, Zegrova, ecco, per i colpi di tacco, le giocate fine a se stessi, ecco, scusate, avevo il vuoto di Zegrova.
0: Avevi il vuoto di Zegrova perché è una stagione completamente anonima la sua. Tra l'altro il Parma ha appena torto strefezza. Io onestamente, vabbè, sì, si coprono, si difendono, vabbè, questa è una scelta da parte di questa, che appunto adesso si copre, perché tutto sommato il pareggio al Parma va bene. Potrebbe avere qualche acciacco, non lo so. Tra l'altro la Roma tira fuori Hermoso e entra Ghilardi. Per il mio fantacalcio non è una bella notizia, perché Hermoso non lo metto con la Fiorentina, mi fa gol e assist.
1: Hermoso, il tuo fantacalcio oggi?
0: No, oggi purtroppo no, mi gioco il primo posto, però insomma, vedremo come andrà a finire. Hermoso, c'è da dire che quando non lo metto fa gol e assist, quando invece lo schiero sempre male, sempre 5.5. Abbiamo l'ospite in collegamento e lo salutiamo, Bela 96. Eccoci Bela.
9: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Bela 96, al quale chiedo che cosa, l'ho chiesto anche a Igor Barbazzi in precedenza, che cosa ti lascia la vittoria di Lecce?

0: ci è andata bene. La Juve ha dominato, per me è vittoria giusta, e quindi secondo me ieri mi lascia il carattere e la voglia di vincere. Però dobbiamo essere più incisivi sotto porta, perché ora ci è andata bene perché abbiamo trovato un Lecce che non prendeva neanche un passaggio, neanche a pagamento. Però se avessimo comunque incontrato una squadra che era più, magari, più attenta, questa partita poteva andare male.
1: -96 in collegamento con noi, seguitelo su tutti i suoi profili social. Voglio chiederti se secondo te Vlahovic deve far parte della Juventus del futuro, se gli rinnoveresti il contratto, se comunque ci fosse stato quest'anno per ampi tratti di... Stavo guardando, nel frattempo ha segnato Pellegrino, il Parma è in vantaggio, non so se glielo annulleranno sto gol. Ha annullato il gol del Parma, però mamma mia, aveva fatto una frittata difensivamente la Roma. Adesso non so se Giffi lo andrà a rivedere al VAR, però Pellegrino aveva staccato proprio tra Svilar e un
0: Meglio.
1: difensore. Mamma mia, vabbè, vedremo, perché comunque ci sono
0: Sono
1: proteste da
0: anche
1: parte del Parma e vedremo se lo andrà a rivedere al VAR. Su Vlahovic, allora, ti voglio chiedere se deve far parte del progetto della Juventus del futuro e se tutto sommato c'è mancato quest'anno. Quanto c'è mancato Vlahovic quest'anno?
0: ci è mancato tantissimo perché Spalletti voleva una punta comunque con un fisico che comunque che proteggesse la palla, che venisse incontro a prendersi il pallone. Ci è mancato tantissimo. Spalletti lo sta avendo praticamente da qualche settimana. E su Vlahovic, sul contratto, dipende dalla sua pretesa. Se lui pretende altri 12 milioni, sinceramente no, perché uno che prende 12 milioni, quei gol ieri sul 2-0 li devi fare. Ho capito che siamo umani, possiamo sbagliare tutti, però quindi se lui si dovesse abbassare lo stipendio, lo farei senza dubbio rimanere, ma se rimane con questa pretesa, no.
1: Senti, vorrei anche sapere la tua per quanto riguarda Bremer, perché comunque Spalletti lo rimprovera spesso, perché comunque da dopo l'infortunio un lieve calo l'ha avuto. Deve far parte della Juventus del prossimo anno, oppure arrivasse un'offerta decente? Sai che c'è, Bremer non è così indispensabile.
0: Ma anche ieri lo ha ripreso più volte che Spalletti voleva che la Juve
1: Sì.
0: giocasse avanti, lui invece andava sempre a giocare con la difesa e lui si era arrabbiato tantissimo con Bremer. Quindi diciamo il rapporto di come sembra non è proprio bellissimo tra loro due. Però al di là di questo Bremer, bisogna ripartire da Bremer. Bisogna ripartire da Bremer, da Yildiz, da questi pilastri, perché se vogliamo tornare a vincere non possiamo togliere questi giocatori che ci fanno la differenza, perché Bremer sì, col Verona ha fatto diciamo, una cavolata, ma come può capitare a tutti, lui ha chiesto anche scusa sui social, quindi scuse accettate, quindi per me la Juve deve ripartire per forza da Bremer e bisogna fare anche un acquisto vice Bremer però.
1: Sì, anche quest'estate secondo me avresti dovuto operare in quel senso perché Bremer ti tornava da un crociato, inevitabilmente sarebbe stata una stagione complicata per lui. Voglio sapere la tua per quanto riguarda il nostro centrocampo. Ieri ti ha convinto Koop Meiners dal primo minuto, oppure sto guardando Parma-Roma, tu lo daresti alla Roma magari in cambio di Ndicka?
0: La Coppa Manessa ieri non mi è piaciuto.
1: Neanche a me.
0: Cioè, diciamo, ha fatto l'inserimento del gol, tra virgolette, decente, ma poi è sparito. È sparito. Ieri non mi è piaciuto. Purtroppo, secondo me, lui sente troppo la pressione della Juventus e dopo due anni, no? Se non hai dimostrato nulla, secondo me, comunque a luglio la Juve ci deve fare un pensierino di mandarlo via. Ovviamente ci perderemo qualcosa perché non ci faremo a plusvalenza su di lui, però purtroppo se vogliamo guadagnare qualcosina almeno sull'ingaggio dobbiamo cercare di venderlo.
1: 340 54 25 324, ditemi che cosa va lasciato alla vittoria di Lecce, fatemi le vostre pagelle, il vostro MVP, che cosa va aspettato in questa corsa Champions. Io bella 96 mi sbilancio, non ho problemi a dire quello che penso, io sono convinto che ci qualificheremo in Champions, se facciamo un buon mercato secondo me il prossimo anno lottiamo per lo scudetto, però ti chiedo, Spalletti ha detto che il mercato lo fanno altri, non ti ha spaventato un po' questa frase, il fatto che Spalletti abbia detto il mercato lo fanno altri, non lo faccio io? Avevo bisogno di un centravanti fisico. Secondo me è molto preoccupante questo dato alla luce del fatto che se tu tieni Spalletti, lo confermi e va assecondato in tutto e per tutto sul mercato, altrimenti per lo scudetto non ci torni a lottare.
0: Sì, sono assolutamente preoccupanti queste parole perché se tu vuoi costruire, comunque se

0: vuoi costruire qualcosa di vincente, lo devi costruire in tutto, non solo i giocatori, ma anche la dirigenza deve essere compatta con il mister, la società, tutti devono essere. Devono andare tutti di pari passo, non che uno fa di più, uno di meno. Quindi questa cosa è preoccupante. E io penso che sia solo un momento di stress, spero, per Spalletti. Poi spero che si chiariranno fuori telecamere, però sicuramente sono preoccupanti. E se facciamo qualche acquisto, 3-4 innesti decenti che fanno la differenza, la Juventus potrebbe benissimo, non dico vincere, però perlomeno lottare per il titolo.
1: Allora, Bela 96, ti faccio una domanda da ignorante, completamente ignorante, la faccio anche ai nostri ascoltatori. Ma come mai la procura sportiva, come mai Kinè, quando l'assistente Rocca aveva denunciato certe anomalie per quanto riguardava il mondo, l'universo arbitrale, la procura sportiva ha archiviato tutto, adesso sta indagando invece la giustizia ordinaria, però il motivo è come mai la procura sportiva e Kinè avevano archiviato tutto?
0: Ma io non sono molto esperto in materia, però sicuramente c'è qualcosa che mi puzza. Ma come puzza un po' tutto il calcio in generale italiano, negli ultimi anni, tante, tante cose, anche faccio solo un piccolo esempio che magari non c'entra nulla con la Serie A, però tante squadre della Serie C che ogni anno vanno a fallire, cioè tu ad agosto che le fai scrivere a fare? Quindi per me ci sta qualcosa di strano ogni anno dappertutto, che sia per il caso Rocchi, che sia la Serie C, è proprio il calcio italiano che non va. Ora sembra che stiano indagando, nel minimo, perché se fosse successo la Juventus ci avrebbero già dato la Serie B assicurata, però
1: Ci sarebbe stata
0: spero
1: un'altra
0: che.
1: risonanza mediatica, avrebbero spiattellato tutte le intercettazioni sui giornali, cioè come abbiamo visto quando è accaduto con la questione plusvalenza, secondo me è scandalosa perché comunque le plusvalenze si fanno in due e anche lì ha pagato solo la Juventus. Ci sarebbe stato un trattamento diverso. Io non capisco come mai Schenone è solo una persona informata sui fatti, ma lo parlo da ignorante giuridicamente, cioè se è vero che c'erano determinati arbitri che erano graditi all'Inter, come fanno i dirigenti dell'Inter a essere solo persone informate sui fatti? Come si fa a esprimere questo gradimento, tanto per intenderci? Boh, non lo so. E sulla base di questo, voglio chiederti, secondo te l'Inter rischia qualcosa oppure tutto finirà in una bolla di sapone e ce ne freghiamo? Arrivederci e tante belle cose.
0: Ma per me finirà solo chiacchiere da giornale e stop. Non faranno nulla all'Inter per me.
1: Non faranno nulla all'Inter.
0: Secondo me.
1: Eh sì, lo penso anch'io, anche perché poi sappiamo quali sono gli equilibri di potere. Voglio tornare sull'universo Juve e voglio chiederti specificamente come mi commenti la prestazione di Cambiaso di ieri, perché dopo tante critiche finalmente ho rivisto sprazzi dell'Andrea Cambiaso della stagione 22-23, tanto per intenderci.
0: Finalmente, dopo tante volte che Cambiaso, quando vedeva il Lecce, faceva qualche cavolata, finalmente ieri ha fatto una buonissima prestazione. Infatti, anche il cross, anche se lì è stato bravo anche Vlahovic a fare quello stop, gli inserimenti che faceva tra le linee, tanta roba. E purtroppo Cambiaso è sempre stato così, però. Negli ultimi anni è sempre stato così: discontinuo, fa una decente e magari altre 5-6 consecutive sbagliate. Cambiaso, forse anche lui, è una questione mentale, perché il Cambiaso del primo anno era totalmente un altro Cambiaso. E io spero che ritroveremo lui, però io Cambiaso lo metterei tra uno tra i papabili a uscire per la prossima sessione di mercato per Juve.
1: Comunque la Roma è completamente nel pallone, stava per subire il 2-1 da parte del Parma, un bel pallone messo in mezzo e Del Prato non ci è arrivato davvero per un soffio, eh. Cioè il Parma è molto salito dopo i cambi che ha fatto questa, quindi staremo a vedere, eh. Non do neanche per scontata questa partita, partita che sta pareggiando 1-1 la Roma. Volevo invece parlare di Kelly, perché come giudichi la sua partita ieri?
0: Il Kelly ieri, vabbè, oltre qualche sbavatura, ha giocato una buonissima partita, ma come tutta la fase difensiva. Ieri, se ti devo dire qualche, tra virgolette, qualche flop, forse metterei Boga, che comunque poteva e doveva fare meglio appena entrato, Cop Miners. Comunque i flop ieri sono veramente pochi. Kelly è cresciuto tantissimo. Io all'inizio stagione dissi che Kelly non poteva giocare neanche a bocce, però ultimamente sta conquistando molta fiducia e spero che continui così, perché comunque si vede la sua crescita tantissimo.
1: Senti, volevo fare tutto un ragionamento che riguarda Allegri, perché so che tu sei appassionato di calcio in generale. Io sono convinto che Allegri, col materiale che ha a disposizione con il Milan, con il materiale che ha avuto a disposizione, abbia fatto una stagione più che straordinaria. Se si qualificherà in Champions, perché alla fine, secondo me, in Champions ci andranno Juventus e Milan, secondo me Allegri ha fatto una stagione straordinaria. Non pensi che in generale Allegri sia criticato troppo aprioristicamente? C'è anche Buffon con l'Adamico e a vedere Parma-Roma.
0: No, comunque sì, sono d'accordo. Ormai si fanno delle etichette sui calciatori, sui dirigenti, quello che sia. Purtroppo lui è un giocatore comunque un po' particolare. Particolare, però mi sono perso.
1: Sì.
0: Aspetta, mi puoi fare. Mi puoi
1: No,
0: fare la domanda?
1: su Allegri, se secondo te è eccessivamente criticato aprioristicamente, considerato anche che c'è una parte della società Milan che gli rema contro, esattamente come gli remava contro Giuntoli nella stagione 23-24.
0: No, sì, su Allegri sono d'accordo, perché io comunque quando devo andare a favore di Allegri, quando devo andare contro, lo dico sempre, senza punta, per un'intera stagione, io penso che Allegri ha fatto un miracolo ad essere per il momento quarto, aspettando la partita di questa sera. Però giocate voi senza una punta, hanno preso Fulcrook, ma non gioca più, Pulisic è sparito, Leao vabbè, sempre lo stesso.
1: Jimenez, non ne parliamo.
0: Jimenez è infortunato, che vabbè, lui doveva andare via e poi è rimasto. Ci sono tanti. Hanno preso troppi giocatori e poi non hanno fatto uno. Tanti giocatori, ma non hanno fatto una punta. Quindi io, Allegri, per me, anche se dovesse arrivare quinto, per me ha fatto il massimo, secondo me.
1: E vedremo, anch'io sono convinto su Allegri. Secondo me, io l'ho detto, il miglior tecnico della Serie A, cioè parla la bacheca, quello che ha vinto Allegri. Cioè, ci sarà un motivo se Allegri ha vinto tutto quello che ha vinto. Cioè, non lo so, io non capisco perché si fa il tiro al bersaglio contro un allenatore. Come mai una parte della società Milan remi contro Allegri, quando Allegri, secondo me, ha restituito credibilità a un progetto come quello del Milan. Grazie a Bela96.
0: Grazie a voi come sempre, è sempre questo aiuto.
1: Ringraziamo Bela96, ora mi dovete far fioccare vocali e controvocali per le vostre mamme bianconere. Fate i vostri auguri, fate le vostre dediche con vocali al 340 54 25 324. Luca da Terni dice: faccio una domanda a voi, premettendo che in Italia c'è il rischio che chi deve indagare può essere un tifoso e interpretare a piacimento gli atti. Le indagini non possono essere giudicate all'estero con persone non inserite in ambito calcistico, però dal punto di vista della professionalità non possiamo mettere in discussione come si stanno muovendo i PM. Tra l'altro, l'indagine contro l'Inter parte proprio dalla Procura di Milano. Adesso staremo a vedere come si concluderà. A me l'anomalia, proprio l'anomalia più grande è che la Procura sportiva abbia archiviato tutto, la FIGC non abbia approfondito quelle che erano state le denunce da parte dell'assistente Rocca al tempo. Cioè, Crescitiello nel suo podcast aveva anticipato tutto quello che è venuto fuori adesso. È possibile che nessuno non se ne sia accorto? È possibile che tutto questo passi in sordina? È possibile che, questo lo chiedo a voi, fatemelo sapere. Perché magari tra di voi c'è qualche persona giuridicamente informata. Cioè, com'è possibile che ci siano determinati arbitri graditi all'Inter? Questo è scritto negli atti. E non si sa questo gradimento mediante quali modalità sia stato espresso. Cioè, se un arbitro è gradito a qualcuno, qualcuno dovrà pure aver detto: ma a me è gradito questo arbitro. Qualcuno lo dovrà pure aver detto. Altrimenti, come fa questo benedetto determinato arbitro ad essere gradito qualcun altro? Come fa a non essere gradito? Cioè, questo voglio capire da ignorante, completamente ignorante. che differenza c'è? Cioè, chi è che l'ha dette queste cose? Cioè, come si fa a sapere se un arbitro è gradito o non è gradito? Fatemelo sapere voi, datemi delle risposte voi al 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra, voglio sapere come la pensate di questa vicenda, come si concluderà secondo voi. Secondo me si concluderà con un nulla di fatto, l'Inter non rischierà nulla, al massimo sarà qualche testa di qualche arbitro a saltare. Rocchi secondo me ha già pagato per tutti con le dimissioni, cioè secondo me si concluderà con un nulla di fatto, però vorrei sapere la vostra, vorrei sapere che cosa ne pensate e il vostro punto di vista, ma da persone che seguono il calcio, ma da cittadini italiani in primis, da cittadini italiani. Possibile che quando c'è stato il caso Suarez hanno fatto mille servizi, hanno scavato e riscavato, e la Juve che voleva farsare il passaporto di Suarez, voleva fargli prendere il passaporto, la Juve brutta e cattiva. Possibile che col caso Suarez ci avevano scassato così tanti cabasisi, mentre adesso non sono in grado di spiegarci come fa un determinato arbitro a essere gradito all'Inter. Chi lo ha espresso questo gradimento? Chi è che ha manifestato che un determinato arbitro è gradito e un determinato arbitro è sgradito? Con chi è stato concordato questo gradimento? Me lo potete spiegare voi, per favore? Grazie. Sono le 19:30. Manu, vengo da te.
2: Domenica Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Domenica Sport.
1: Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, quando sono le 19:35, quando Suzuki ha fatto una grande parata su Malin, quando il risultato del Tardini resta sull'1-1, quando ci sono Bonucci e Buffon ad assistere alla partita. 340 54 25 324, scatenatevi, ditemi tutto quello che volete, tema libero, scatenatevi, voglio un sacco di vocali. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocalino.
3: Ciao Luca, Leonardo a Roma. Secondo me comparare gli allenatori in base alla bacheca e ai trofei vinti, non lo vedo un ragionamento, diciamo, coerente. Cioè, allora, per lo stesso principio, Padoin, che ha vinto tanti scudetti, più forte, che ne so, di Totti, che ne ha vinti pochissimi perché è sempre stata da Roma. Non lo so, cioè, il ragionamento dei trofei sembra un po' strano.
1: Però, amico mio Leonardo, gli allenatori è diverso rispetto che i giocatori, perché i giocatori fanno parte di un collettivo, l'allenatore invece è quello che mette in campo la formazione, quello che intraprende le scelte tattiche. Secondo me la bacheca ad Allegri è considerevole, e secondo me Allegri è un allenatore estremamente criticato perché sta antipatico a larga parte di un certo modo di pensare calcio. Facciamo calcio, Max non è un allenatore propositivo, tanto per intenderci, a Dani su tutti, e quindi c'è questa propaganda contro Allegri. Ma secondo me Allegri è un allenatore straordinario, estremamente sottovalutato per quello che ha fatto in carriera, per tutti i trofei che ha messo in bacheca. Cioè, era scontato vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con Allegri in panchina a un certo punto, non dimentichiamocelo. E la Coppa Italia che ha vinto nella stagione 23-24, un'impresa stratosferica. Voi mi dite, ma della Coppa Italia chi se ne frega, intanto è l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca. Poi per 2 anni non abbiamo vinto niente. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Arriveremo, aspetteremo Manuel per sentire un altro bel vocale. Intanto mandatene al 340 54 25 324. Sono rimasto da solo, non vedo più Manuel. Comunque, Parma-Roma 1-1. Parma-Roma 1-1 con la Roma, che in questo momento ha fatto uno stacco. Ah, ecco, ti avevo perso, ho detto dov'è Manuel? Dov'è Bugo? Sentiamo un bel vocalino, Manuel, poi andiamo dall'ospite.
4: che afferma che Tusa sia migliore di Male. Non sì. ho mai visto una partita di calcio.
1: No, no, le vedo e lo dico con convinzione. Lo dico con convinzione, lo ripeto, anzi, magari qualcuno si è sintonizzato adesso e non l'ha sentito. Vlahovic, dal punto di vista tecnico, nel contesto Juve, è molto meglio di Malen. Ma con un allenatore come Spalletti, Malen, cioè Malen non era il centravanti ideale di quella che è la Juve di Spalletti, perché comunque Malen viene indietro, cuce gioco, non è una punta prettamente fisica. Forse per il gioco di Gasperini è meglio, ma per il gioco di Spalletti secondo me è molto meglio Vlahovic rispetto che Malen. Allora, a 3 punti dalla Roma, battiamo la Fiorentina, è fatta, questo lo dice Marco, ma secondo me noi siamo più forti della Fiorentina, riusciremo a battere la Fiorentina, anche perché la Fiorentina è in vacanza. Oggi tra l'altro è stata anche fischiata dai propri tifosi, è vero, per la Fiorentina è la partita della vita perché sono contro la Juventus e bla bla bla bla bla bla. Siamo più forti della Fiorentina, vinceremo contro la Fiorentina, ci qualificheremo in Champions League. Sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico. Salvate questo frame, venitemi a cercare se dico l'opposto, se magari pensate che quello che dico sia l'opposto, lo penso. Siamo meglio della Fiorentina, batteremo la Fiorentina, siamo meglio del Torino e batteremo il Torino, per quanto non sarà semplice. 340 54 25 324. Ditemi la vostra sulla base delle mie considerazioni. Voglio sapere anche la vostra opinione. Tra poco avremo l'ospite, faremo tutto un excursus per quanto riguarda il settore giovanile bianconero, quindi faremo tutto quanto un excursus, lo abbiamo in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità. Come tutte le domeniche, la rubrica Under i riflettori con Fabio Zaccaria di Juventus News 24. Ciao Fabio.
5: Ciao, grazie dell'ospitalità, buona domenica.
1: Allora Fabio, facciamo un po' un excursus di quello che è stato, ricordiamo, Juventus News 24, di quello che è stato il weekend del settore giovanile.
5: Sì, partirei con la notizia più fresca di giornata. La Juventus Under 15 di Mister Pecorari ha battuto il Toro nel derby di ritorno agli ottavi di finale, 3-0, doppietta di Vaccarella, autore di 2 gol, uno più bello dell'altro, uno da fuori area e l'altro con una rovesciata pazzesca, e poi Denny Duca, 3-0 quindi al Toro, e pass per i quarti di finale ottenuto. La Juventus Under 15 incrocerà il Milan ai quarti di finale. Seconda notizia di giornata, la Juventus Under 16 ha giocato ad Empoli, ha giocato soltanto i primi 50 minuti della gara, nonostante il punteggio di 2-0, quindi bianconeri avanti 2-0, prima Pipitò e poi Ghiotto, la partita è stata sospesa perché l'arbitro ha avuto un problema al polpaccio, un problema fisico, non è stato in grado di poter continuare la partita. Che qui c'è un po' un caso legato al regolamento, perché è già successo un precedente in stagione in cui la partita è stata sospesa per un problema fisico dell'arbitro, e secondo quello che dice il regolamento del campionato nazionale Under 16, purtroppo non si può continuare dal momento in cui la partita è stata sospesa, ma si ricomincerà. Quindi appuntamento fissato per domani, ore 14 ad Empoli, si rigioca e si riprende quindi dallo 0-0, dal primo minuto di gioco fra Juventus ed Empoli. Terza notizia di giornata, la Juventus Under 17, che in questo momento è già qualificata per quanto riguarda i quarti di finale del campionato, oggi ha saputo il nome dell'avversario ed incredibilmente è la Roma. Quindi terzo anno consecutivo che si incrociano bianconeri e giallorossi. Primo anno in Under 15, parliamo dei classe 2009 in questo caso, e parliamo di 3 stagioni consecutive che si incrociano. Primo anno i 2009 la Roma hanno avuto la meglio, il secondo anno la Juventus ha avuto la meglio, quindi è riuscita a ribaltare. Quest'anno invece ci sarà un nuovo scontro, nuova sfida, insomma abbastanza che si ripete, ecco, negli anni tra bianconeri e giallorossi. Vedremo chi avrà la meglio. Passerei poi alla primavera. Una notizia insomma di gioia e dolore, nel senso che è arrivata la prima rete di Thomas Corigliano, un ragazzo che abbiamo già raccontato ed elogiato nei mesi scorsi come uno dei talenti più luminosi del settore giovanile, che ha cominciato la stagione con l'Under 17, ma viste le prestazioni insomma di livello nell'ultimo mese si è allenato con la primavera. Oggi è arrivato anche un elogio importante da parte di Padoin, che insomma ha apprezzato, ecco, l'inserimento del ragazzo, che chiaramente negli ultimi mesi appunto si è allenato con la primavera e ha segnato il suo primo gol. La Juve ha vinto a Cesena in trasferta 1-0 dopo un mese, tra l'altro un mese e un giorno che non vinceva, ma la vittoria non è bastata per qualificarsi ai playoff, quindi bianconeri out che chiudono la stagione fuori dai playoff e insomma hanno perso anche la finale di Coppa Italia. Quindi dal punto di vista dei risultati non una stagione direi incredibile. Chiuderei con il discorso legato alla Next Gen, che sempre in settimana, dopo aver passato il primo turno dei playoff con la Vis Pesaro, un pareggio che ha determinato il passaggio del turno per i bianconeri, perché insomma, per via del miglior posizionamento in campionato. I ragazzi di Brambilla hanno perso incredibilmente in casa contro la Pianese per 2-0, due gol nel finale, quindi finisce qui l'avventura della Juventus Under 23, che comunque è già storica, perché si è qualificata per la prima volta, o meglio, si è posizionata per la prima volta al quinto posto, quindi è la miglior stagione di sempre dall'inizio dell'avventura, appunto, dei bianconeri con la Serie C.
1: Fabio Zaccaria di Juventus News 24 in collegamento con noi. Se avete delle curiosità, 340 54 25 324. Volevo chiederti se ci sono già delle notizie concrete per quanto riguarda gli allenatori delle varie under la prossima stagione.
5: Ma allora, per ora credo che vengano confermati sicuramente, direi under 16, under 15, che proseguiranno con le rispettive categorie, quindi riprenderanno il loro percorso. Di solito si tende a cambiare quello che sarà quello che è l'ultimo allenatore della categoria prima della primavera, e quindi l'under 17, e quindi ci saranno dei discorsi riguardanti Claudio Grauso, che lo scorso anno ha vinto il campionato. Quest'anno comunque si è qualificato direttamente come una delle migliori prime ai quarti di finale e si gioca comunque un posto per lo scudetto per il secondo anno di fila. Credo verranno fatti dei ragionamenti su di lui, bisognerà capire se ci sarà un proseguo comunque in bianconero oppure verrà sostituito da qualcuno. Ad oggi non ci sono, insomma, notizie riguardanti alcun cambiamento, ma è tutto ancora in evoluzione, ecco.
1: Per quanto riguarda Padoini, invece, ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, hai parlato di percorso non proprio esaltante. Resterà oppure, magari, non lo so, ipotizzo, la butto lì, andrà a rimpolpare lo staff di Massimiliano Allegri, che comunque Allegri lo voleva già al Milan questa stagione, Padoini.
5: Allora, sì, riprenderei da questo punto, nel senso che già lo scorso anno Allegri era intenzionato a portarsi dietro sia Magnanelli, che all'epoca era allenatore della Juventus primavera,
1: e che ha preso,
5: che era il suo vice, esatto. Magnanelli ha accettato l'offerta e quindi ha seguito il suo percorso formativo all'interno del Milan, invece Padoin ha preferito rimanere e quindi è stato promosso come allenatore della primavera. Diciamo che le dichiarazioni che ha rilasciato Padoin dopo la finale di Coppa Italia persa lasciano, secondo me, presagire alla volontà di entrambe le parti, quindi sia la Juventus che lo stesso allenatore, di valutare una separazione, nel senso che lui ha parlato di una stagione comunque importante per la crescita dei ragazzi, per vari aspetti, anche se non, appunto, come abbiamo ricordato prima, non esaltante dal punto di vista dei risultati. Credo da quello che insomma è l'immaginario che si è prospettato in queste settimane, che le due strade si possono dividere, anche perché lui magari ha voglia di, insomma, di cambiare, di valutare nel caso offerte che gli possono permettere di proseguire da altre parti il suo percorso di formazione come allenatore in prima squadra.
1: E vedremo. Invece Brambilla, confermata la guida della Next Gen, già c'era stata... Che tra l'altro è intervenuto anche
5: Brambilla, storico allenatore, rimarrà sicuramente.
1: Sì, perché c'era stato quel passaggio in cui era andato al Foggia, poi è tornato, insomma, tra l'altro grande conoscitore della categoria Brambilla, giustissima la riconferma. Quest'anno ha anche guidato la Juventus contro l'Udinese, quando c'era quel periodo, quell'interregno, quella settimana vacante tra Tudor e Spalletti. Allora, ti leggo il messaggio di Luca, è una domanda alla quale hai già risposto. Ciao Fabio, sono Luca da Torino, secondo te Corigliano ha la stoffa per esordire in Serie A nel futuro? Quindi fa una domanda legata al possibile esordio in Serie A e non concretamente con la Juventus. Gol del Parma nel frattempo, gol del Parma che passa in vantaggio contro la Roma 2-1, bella notizia per noi. Corigliano, Fabio.
5: Ancora meglio. Allora, Corigliano, insomma, è un po' presto per dirlo, nel senso che nonostante sia un 2009, quindi se noi facciamo il paragone con altri campionati, altri contesti, l'Italia da questo punto di vista è un po' indietro. Comunque parliamo di un ragazzo che, pur essendo un 2009, comunque... insomma, ha già esordito in primavera e sta già facendo un percorso importante da sottocategoria. Quindi senza dubbio le qualità ci sono, il percorso lo sta facendo. Da qui a dire che esordirà in prima squadra, insomma, tutti ce lo auguriamo e in primis per lui. Se poi sarà la Juventus, questo sarà, insomma, sarà il campo a dircelo meno. Le qualità ci sono, ripeto, bisognerà capire anche, insomma, mentalmente se riuscirà a fare quello step successivo, reggere tutte le pressioni, però parliamo di un ragazzo che senza dubbio ha un potenziale molto ampio, potrà ancora crescere soprattutto dal punto di vista fisico, perché sappiamo che molto spesso questo step incide in un campionato come soprattutto quello italiano, che è molto fisico, e quindi sarà importante da questo punto di vista la sua crescita anche dal punto di vista fisico, ma qualità ci sono e ci si augura che possa far parte di in futuro, ecco, perché no, di una possibile squadra nel reparto offensivo della Juve.
1: C'è il nostro Manuel che fa delle imitazioni strepitose di Gasperini.
6: Dai, no, la fai meglio tu, la fai meglio tu.
1: La faccio meglio, vabbè, vabbè. Comunque, vabbè, mi è piaciuto quel link su quello che poteva essere il moto di protesta di Gasperini sul gol del Parma. Comunque, Parma in vantaggio, questa è una bellissima notizia. In ottica Champions League non era affatto scontata per come si era messa la partita nel primo tempo. Fabio, voglio parlare invece della questione responsabile del settore giovanile, perché alla fine Sbravati non va all'Inter, sembra.
5: No, diciamo che anche qui c'è un intreccio un po' particolare, nel senso che si era parlato molto di Sbravati Inter, quindi questa ipotesi con Marotta in primo piano che aveva deciso di, insomma, puntare su un dirigente esperto, appunto come Sbravati, che già lui conosceva, e sembrava che le parti fossero vicine alla separazione in questo senso. Nelle ultime settimane addirittura si era inserita la Roma, che aveva provato a scippare il responsabile del settore giovanile alla Juve, ma ci sono un po' di intrecci, come dicevo prima, nel senso che la Juve in un primo momento, vista quella che poteva essere la probabile separazione con Sbravati, aveva puntato il direttore sportivo del Genoa, Roberto Trapani. Vi avevo già anticipato su Juventus News questo scenario. Trapani però ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX in cui chiaramente conferma di voler rimanere al Genoa, quindi la Juve ha un po' le mani legate, nel senso che si tiene Sbravati, a meno che lui stesso non voglia provare altre piste, oppure l'ipotesi, diciamo, che si è prevista nelle ultime settimane è quella di un allargamento di quelle che sono le competenze di Scaglia, che attualmente si occupa di primavere, quindi potrebbe allargarsi affiancato da qualcun altro anche all'intero settore giovanile bianconero. Quindi è una situazione ancora in evoluzione, ma è sempre più probabile, anche vedendo l'andamento della stagione che sta arrivando alla sua fine, che Sbravati possa rimanere, o nel caso una soluzione interna.
1: Allora, c'è Luca da Terni che invece ti chiede che cosa ne pensi di Merola.
5: Merola è un buonissimo giocatore, parliamo di un classe 2007, ieri ha sbagliato un rigore tra l'altro, insomma, per la Juve Primavera, però ha fatto bene, è uno di quei ragazzi che è cresciuto comunque nel settore giovanile bianconero, ha fatto un buon percorso, quest'anno ha segnato, mi sembra, 7 gol circa, non vorrei dire una stupidaggine, ma sicuramente ha segnati 6 o più per tutte le competizioni, quindi parliamo di un esterno, un fantasista, comunque un giocatore che gioca dietro le punte, destro, ama saltare l'uomo, è veramente un bel giocatore. Ha fatto un'ottimissima stagione, può crescere da questo punto di vista, può migliorare, ma insomma, ha già avuto uno step importante anche dal punto di vista delle responsabilità in campo, perché ha parlato anche, mi è piaciuto come ha parlato soprattutto dopo la finale persa in Coppa Italia da leader vero, mi è sembrato un ragazzo molto, molto motivato e con la voglia di far bene e di migliorarsi, quindi senza dubbio questo potrebbe essere molto incisivo per il proseguo della sua carriera.
1: Ti faccio un'ultima domanda invece per quanto riguarda l'under entrante dell'anno prossimo, perché sappiamo appunto che l'under 15 si comporrà di nuovi giocatori che questa stagione facevano l'under 14, insomma la domanda in breve che ti faccio è: c'è qualche prospetto interessante per quanto riguarda i giocatori in entrata dalla scuola calcio della Juventus?
5: Sì, allora, l'under 14 di quest'anno, quindi parliamo di classe 2012, tra l'altro notizia anche di oggi, hanno battuto il Milan, o meglio, hanno pareggiato 2-2 con il Milan in rimonta e ha segnato Marchisio. Attenzione che questo nome potrebbe dirvi qualcosa, ed effettivamente avete ragione, perché è uno dei figli del buon Claudio. Uno dei due gioca nell'Under 17, l'altro gioca nell'Under 14. L'Under 14 appunto ha pareggiato con il Milan, ma grazie al miglior posizionamento nel campionato si è qualificata alla Final Four. C'è una formula un po' diversa rispetto agli altri campionati per la qualificazione alle fasi finali. Ci sono tanti ragazzi che sono interessanti, una squadra molto, molto rodata. Mister Loria comunque li segue da diverso tempo e sarà sicuramente...
1: Che è Simone Loria?
5: No, non è.
1: Ah, ok.
5: Simone Loria in questo momento è legato al Torino. È legato al Torino.
1: Sì.
5: Fa parte ha delle responsabilità all'interno del settore giovanile Granata. Infatti, 2 settimane fa l'ho incrociato proprio al Robaldo, il nuovo campo del Toro, ha presenziato al derby under 15 di andata. Insomma, credo che il gruppo di Loria, credo che Loria potrà rimanere molto probabilmente alla guida di questo gruppo, perché i risultati dicono che sta facendo benissimo da anni, e quindi perché no, non possa essere confermato. Ci sono diversi ragazzi che sono dei profili interessanti, un gruppo che si conosce ed è cresciuto insieme bene. Chiaramente verranno fatti dei nuovi innesti come tutte le under entranti dall'under 15 in avanti, però parliamo già di una squadra molto rodata, ecco, questo sì.
1: Perfetto, grazie a Fabio Zaccaria. Juventus News 24, rubrica Under i riflettori tutte le settimane qui in onda su Radio Bianconera. Grazie Fabio.
5: Grazie, grazie a voi, buona serata.
1: E ringraziamo Fabio. Sì, Gasperini, adesso la posso fare l'imitazione. Sempre che protesta Gasperini. Tra l'altro, meno male, sono ben contento che la Juventus quest'anno non abbia preso Gasperini, ma alla fine la circostanza ha voluto che sia arrivato Spalletti, e Spalletti molto meglio di Gasperini, ma mani basse, ma mani basse. Comunque Parma in vantaggio sulla Roma in virtù del gol di Mandela Keita. C'è la Roma che adesso però ha pareggiato, proprio appena l'ho detto, ha pareggiato la Roma purtroppo 2-2. Beh, ad ogni modo a noi va bene così, eh. Cioè, se la Roma pareggia, dovesse pareggiare questa partita con 6 minuti di recupero, Rensch ha segnato con 6 minuti di recupero, a noi basta battere la Fiorentina, tutto sommato ci va bene così.
6: Come
1: però comunque
6: ha trovato il tiro della domenica.
1: Sì, il tiro della domenica da fuori area, ma quando mai Rensch può segnare un gol di questo tipo? Vabbè, comunque Rensch ha segnato, ha fatto 2-2. C'è ancora tanto da giocare, però comunque forse potrebbe anche essere annullato il gol, perché potrebbe esserci un fallo di mano da parte di un giocatore della Roma. Secondo me è da rivedere al VAR. Secondo me è da rivedere al VAR.
6: Non funziona il VAR oggi.
1: Il VAR non funziona. Il VAR non funziona quando non c'è di mezzo la Juve. Non so, forse sì, c'è il tocco di mano di Mancini. Non lo so.
6: Da terra.
1: Da queste immagini vediamo.
6: Sembrerebbe da terra.
1: Vediamo. Eh sì che c'è.
6: Sì, lo allarga questo, anche.
1: Ma col VAR lo annullano sto gol. Ma lo annullano tutta la vita. Sì, c'è fallo di mano di Mancini, netto. Questo gol è da annullare.
6: Lo allarga, proprio fa il movimento.
1: Sì, questo gol è da annullare, ma lo annulla adesso il VAR, ma per forza. Cioè, lo annulla il VAR senza se, senza ma, sarebbe clamoroso al contrario. Cioè, sarebbe clamorosissimo al contrario. Eccolo, e guarda il cronometro. No, ma è da annullare sto gol. Cioè, è da annullare, ma senza se, senza ma lo va a rivedere al VAR di sicuro. Cioè, veramente, infatti, c'è lo fine review. Andiamo, Manuel, sentiamo un bel vocale, intanto vediamo come si sviluppa sta vicenda.
7: Forza e coraggio, ancora un piccolo sforzo, vai. Ancora un piccolo sforzo e ci siamo. Certo, non vinciamo lo scudetto e né la Coppa dei Campioni, ma comunque facciamo un trampolino per l'anno prossimo. Perché siamo tutti stanchi a questo punto, anche le altre squadre che stanno con noi e vengono o perdono o pareggiano come noi. Quindi andiamo avanti con la nostra strada e cerchiamo di fare il meglio di noi stessi. Almeno una cosa me lo devono fare, mi devono massacrare la Fiorentina. Questo è l'anno pure per massacrare la Fiorentina.
1: Però è stato confermato il gol della Roma, ma per me era mano netta. Ho visto male io. Ma cioè, a questo punto si falsa la corsa Champions in maniera clamorosa. Non so se state guardando la partita, amici, ma quello era tocco di mano netto da parte di Mancini, ma netto. Ha proprio allargato il braccio, cioè c'era un fallo di mano netto. Non ho capito come mai è stato dato questo gol alla Roma. Cioè, incredibile. Io adesso non urlo, non sbraito. Adesso magari dà anche il rigore, eh? No, adesso c'è stato. No, gli ha dato fallo contro, ma per forza, cioè, ci mancava altro. Non so come la pensiate voi, ma secondo me il gol della Roma è da annullare. Non so se anche voi state guardando la partita, però è veramente clamoroso quello che è successo al Tardini. E tra l'altro Rensch ha fatto fallo in attacco, adesso vedremo se lo rivederà il VAR. No, ma non è rigore. Più che altro c'era fallo di mano netto da parte dei Mancini nella circostanza precedente. Allora, ciao, non so come la pensiate, ma io un giovane che riporterei subito la Juve da Fara, o almeno darlo in prestito ad una squadra di Serie A per fargli fare l'ultimo step per poi portarlo in prima squadra. Per me dovrebbe essere il vice portiere di qualsiasi portiere della prossima stagione. Dovrebbe essere il vice. Nel frattempo la Roma sta per far entrare Manu Koné, c'è una serie di cambi. Sì, ma tra l'altro, l'altra cosa che voglio aggiungere è che questo recupero si amplificherà in maniera inesorabile. Gasperini in campo che non viene espulso, tra l'altro. Non viene espulso. Vabbè. Allora, ma cosa non fanno per non far andare la Juve in Champions? Questo è Luigi dalla Germania. Vogliono far vincere la Juve, vogliono far vincere la Roma con 10 minuti di recupero, ma lo sta andando a rivedere? Sta andando a rivedere al VAR possibile rigore per la Roma? Eh sì, Manu, lo stanno andando a rivedere. Stanno andando a rivedere questo contatto su Rensch. No. Ma no, ma sbraccia nettamente Rensch, ma è fallo di Rensch, ragazzi, lui questo. Fallo. Ma sì, lo inizia lui nettamente, ma poi lo sbraccia, ma per piacere, ma veramente? Ma veramente, non voglio fare il populista, lo sapete che comunque quando c'è da divertirsi mi diverto, ma sta roba qua è scandalosa, vediamo un po' che cosa decide
8: Kiffi.
1: Secondo
8: me gli dà rigore, vedrai.
1: Secondo me anche, perché se vai a rivederlo al VAR,
8: no, ma se non lo
1: a partita
8: subito.
1: Inoltrata, no, ma non ci credo, poi non abbiamo l'audio, vediamo un po' che cosa indicherà Kiffi, chiede distanza tra i calciatori, lo dà, lo dice Manu. Leggo il labiale. Scusate per il silenzio, però stiamo cercando di decifrare il labiale. Sì, ha dato il rigore. Kiffi ha dato il rigore al Parma.
8: Ha detto che il difensore del Parma trattiene.
1: E ha anche espulso i... Ma no, boh, vabbè. Concordo col vostro parere, ragazzi. Cioè, è scandaloso quello che sta succedendo al Tardini. Adesso vedremo anche la dinamica del calcio di rigore. C'è già Dybala col pallone in mano. Speriamo che Suzuki la pari. Questa è giustamente arrabbiato. Ma perché questa... Cioè, questa allenatore del Parma con la cima. Questa veramente è clamorosa. Questa è clamorosa. Gol del pareggio della Roma di Rensch da annullare. E questo rigore che non sta né in cielo né in terra. Ma per favore. Commentate voi, ditemi la vostra al 340 54 25 34. Secondo me è scandaloso quello che è successo al Tardini. Adesso lo calcerà Dybala, verosimilmente.
8: Mancini da terra prima,
1: di rigore.
8: Tocca
1: sì,
8: la
1: toccata di mano, ma era netto.
8: Ma proprio indirizza il pallone.
1: L'abbiamo detto in diretta, sì, proprio di braccio ha indirizzato il pallone verso Rensch, che di piatto ha colpito Suzuki. Vabbè, vedremo se la Roma segnerà questo calcio di rigore in questo minuto che ci separa. Aspettiamo questo rigore perché è troppo importante. C'è Suzuki che si posiziona in porta, non facciamo cronaca chiaramente, guardiamo in maniera attenta, e Dybala che batte, no, lo batte Malen probabilmente, l'avesse battuto Dybala sarei stato più preoccupato. Sarei stato preoccupato perché Dybala col mancino, invece Malen, non lo so. Vediamo.
8: Come è contento?
1: Gasperini è contento. Sono contento, non batte Malen. Già che dà per certo, questo sarebbe un frame clamoroso, cioè nel caso Malen sbagliasse questo calcio di rigore, chiaramente Gasperini riderebbe poco. Secondo me lo sbaglia Malen per la rincorsa che ha preso, con quella rincorsa lì lo sbaglia nettamente, invece l'ha segnato Malen, la Roma vince a Parma.
8: Ragazzi. Io stenderei un velo pietoso su questa partita.
1: Dobbiamo dire, sì, un velo pietoso su questa partita, gol irregolare del 2-2, rigore che non c'era, messo a segno da Malen, a recupero inoltrato. Va bene Manuel, vi ringrazio con questa brutta notizia. Sì,
8: recupero.
1: Sì, perché sono arrivati al centesimo. Vabbè. Ragazzi, un saluto a tutti voi.
2: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
10: Allora, io lo immagino che siete tutti inquietati, un pochettinino lo siamo anche noi, ma ci stiamo provando a dare delle risposte e delle interpretazioni. Sto parlando naturalmente della conferenza stampa di Luciano Spalletti che... sapete quando c'è quel brivido a un certo punto sulla schiena che tu dici
11: Marangio, no, però fammi togliere subito questo
10: che si deve togliere.
11: Allora mi fa male la schiena,
10: ho preso il colpetto
11: mi
10: della
11: dai
10: schiena.
11: Un brufe, cioè capito, lui che parla di me è a pezzo. Voi dovete vedere, succede. Dovreste vedere com'è,
10: succede ragazzi, un colpo
11: gli
10: della
11: ho dovuto dare
10: sta.
11: Un brufen 800
10: 800 era?
11: 800, sì,
10: e ti avevo chiesto 600.
11: No, no, 800
10: posso prendere il prossimo,
11: che è roba, eh?
10: No, quello era lo starnuto, okay.
11: E mi fa
10: di prima, di Quintiliano
11: non mi ha ancora fatto niente, vedi? Vedi, io sto qua intanto, in piedi, ragazzi. Non,
10: però
11: non
10: ci
11: mi
10: sono,
11: fermo niente.
10: Vogliamo ricordare, l'ultima volta che uno con il mal di schiena stava andando a trovare l'editore. Ti veniva a trovare presto, capo, grande capo. Stava entrando in ballo. Oh, compagno mio a casa.
11: È vero.
1: Ritrosia.
10: Che cos'era?
11: Cos'era?
10: Ritrosia.
11: Comunque, ve lo dico, ragazzi, non si regge
10: no,
11: in piedi.
10: Infatti, sto seduto, però sto benissimo. Sto qui a vostra completa disposizione. Se ci chiamano anche a noi, magari per l'indagine sugli alberi, siamo pronti ad andare. Ma se non ci chiamano, vuol dire che noi non siamo parte in causa.
11: No.
10: Perché tanto mi dà tanto, no? Se citano una squadra sempre, non è che possono passare qualcuno il tempo a dire ma tanto chiameranno anche gli altri che per ora non hanno chiamato.
11: Alla tua.
10: Alla mia, che roba di sempre.
11: Acqua.
10: Dai,
11: con mal di gola.
10: Ma raccontiamo, ah c'è il mal di gola. No, siamo due in barella in bianco e nero oggi. Allora, no, torniamo un attimo sulle parole di Spalletti.
11: Sì.
10: Principalmente quando lui ha detto guardate che abbiamo già provocatoriamente ordinato un preventivo per il pullman a due piani visti tanti giocatori, sto tranquillo, visti
11: no,
10: tanti
11: stavo
10: giocatori.
11: Guardando che non tocchi terra, Marangio, seduto non tocchi terra, è e normale, poi tu prendi in giro Quintiliano, ma
10: ho alzato la cosa al massimo. Comunque praticamente
11: eccolo arrivo. Oggi è un anno dall'elezione del Papa.
10: Allora oggi lo dobbiamo sentire
11: quindi
10: più spesso
11: oggi poi
10: possibile.
11: Lo sentiremo certamente.
10: Tra l'altro il Papa che oggi è a Pompei.
11: A Pompei, sì, vai.
10: Ha salutato la mia Pompei, quindi insomma la mia Pompei, Pompei vicino alla mia Napoli. Allora no, dicevo, ha detto noi abbiamo chiesto già un preventivo al pullman di due piani per tutti i nomi che state facendo. Quindi provocatoriamente come a dire guardate che non è che possono arrivare tutte queste persone e non partire nessuno, virgola, la maggior parte di questi giocatori ci sarà anche il prossimo anno. E non è che sembra lo abbia detto con quella faccia quasi provocatoria, ma con una faccia di consapevolezza. Ora, alzi la mano chi non ha detto no, ti prego, dimmi che non è vero. Perché è un po' di tempo che ne stiamo parlando, questa squadra non dico che va ristrutturata totalmente, però bisognerebbe metterci profondamente mano. Da quello che ha detto oggi Spalletti, ciò non accadrà. E se questi sono veramente la maggior parte i giocatori che ci saranno anche il prossimo anno, noi ci facciamo il segno della croce e speriamo che possano mangiare qualcosa di particolare quest'estate, possano fare un allenamento straordinario, possano trovare degli interruttori particolari e funzionare, perché sarebbe preoccupante. Dall'altra parte a noi piace pensare con una forma più ottimistica che magari Spalletti giustamente anche fa questo ragionamento, ma io mo posso dire a tre partite dalla fine, tre partite da vincere senza se e senza ma, che qualcuno o che la maggior parte non ci sarà il prossimo anno. Allora dicono sai che c'è di nuovo, ma chi se ne frega, io sto in vacanza già con la testa, mi faccio queste tre partite, come va saluti e baci, ci vediamo l'anno prossimo, anzi non ci vediamo perché magari non ci saremo. E allora lui magari ha voluto responsabilizzarli per dire guardate che voi state giocando per voi stessi anche, perché l'anno prossimo se non si gioca la Champions. Qual è la tua sensazione, Santarelli? Intanto buon pomeriggio dai Claudicanti e da
11: Diego Rossi. Sono in forma.
10: Dall'altra parte
11: sono in forma.
10: Ogni tanto.
11: Ma insomma, forma no, però. Ma
10: Là, stai al decimo occhi. Vabbè, vai.
11: No, veramente è due giorni che non li prendo più, quindi perché mi sono curato bene.
10: Ma ridurti un po' questa massa di peli che ti esce dalla camicia.
11: Sì,
10: no,
11: adesso devo depilarmi.
10: Cioè,
11: sì,
10: una roba inguardabile.
11: Devo depilarmi, sì, lo farò magari domani.
10: È inutile che te la chiudi, non esco, cioè non torno. Che cosa c'hai? Capelli c'hai?
11: No, devo depilarmi.
10: Sembra Samara.
11: No, sai, l'uomo
10: sì, virile, no, Samara.
11: Ecco, appunto, l'uomo
10: Samara
11: virile, c'ha il pelo, io
10: viloso,
11: poi lo tolgo,
10: no, virile.
11: Io lo tolgo. Senti, ma parliamo di cose serie.
10: Quando ti tagli i capelli sul petto?
11: Sì, beh, guarda, forse domani prima di venire a colpo di tacco.
10: Oh, regalaci sta soddisfazione.
11: Dunque, è chiaro che a primo acchitto. Anzi,
10: stanno arrivando 20.000 messaggi uguali. Se
11: sì,
10: magari
11: Davide,
10: ci fermiamo un attimo.
11: Te lo chiedo per favore, Davide da Bologna.
10: Ho visto che
11: anche Camillo, cioè, ci stai mandando a random lo stesso messaggio. Ti prego.
10: Siamo a 825.
11: Insomma, è chiaro che sentire quelle parole ti accendono un alert, perché questa è una squadra, Vincenzo, che va, secondo me, non completamente rifondata, ma va ristrutturata. Ristrutturata pesantemente. Mm. Ora, io capisco che un allenatore a 3 giornate alla fine del campionato, soprattutto, Vincenzo, con una squadra fragile, perché noi siamo di fronte a una squadra fragile, abbastanza, deve dire determinate cose. E io oggi lo voglio derubricare così. Tra l'altro, secondo me, si è preso anche una colpa che lui non ha, perché quando dice che il suo Openda è colpa sua, ragazzi, prendiamoci in giro. Può avere 1000 responsabilità a Spalletti, ma non certo quella di Openda. Dopodiché, e quindi questa è la mia lettura, dopodiché dall'altra parte credo, Vincenzo, ci sia anche un aspetto che noi dobbiamo cominciare a prendere in considerazione. E lo dico portandomi avanti con il lavoro per domani sera, perché se poi domani sera noi non vinciamo, non arriviamo quarti, come ricominciano messa, sì, ma tanto è uguale. No, non è uguale.
10: No, no, ragazzi,
11: non è uguale. Quindi magari Spalletti comincia a mettere già un po' le mani avanti, e questo forse è l'aspetto più preoccupante. Perché non vorrei che in questa settimana di lavoro, io non l'ho trovato molto sereno.
10: No,
11: stamattina.
10: no, per niente.
11: Non l'ho trovato, vero? Vero?
10: Ho avuto la stessa sensazione tua.
11: Ecco.
10: Ora non vorrei sperare che sia una sorta di rabbia, che non lo so, sempre per quel pareggio contro il Verona, però non l'ho visto sereno, nemmeno io.
11: È quello che mi ha un po' preoccupato, mi ha acceso qualche spia il vederlo stamattina, perché poi vista in diretta e poi subito dopo rivista per ricapire meglio, ricalibrare. C'è un passaggio però che io ritengo fra i tanti, però di campo molto importante, anzi due. Il primo, quando lui dice, anche quello mi ha acceso un po' un alert.
10: Quanti alert?
11: Sì, solitamente nella vita ci si preoccupa di cose che devono ancora accadere. Come dire, forse ho notato nella squadra un po' di preoccupazione alla vigilia della partita. Giochiamola e poi vediamo. L'altra cosa che non mi ha acceso nessun alert, ma che trovo corretta, è quando lui fa il paragone col basket. Perché sì, lui dice, quante volte ho raccontato che il basket, la squadra più forte 90 volte su 100 batte la squadra più debole. Lui ha fatto, secondo me, questo paragone, altra cosa sulla quale ho riflettuto, per dire che è chiaro che tra Lecce e Juventus non c'è paragone in questo momento. Però occhio, perché in determinati sport, basket 90%, Juventus Lecce finisce 120-80. Ma nel calcio è diverso, quindi si devono mettere in campo tutta una serie di aspetti, non solo tecnici, ma anche mentali, perché sennò noi domani il risultato non si fa. Quindi il mio titolo è Spalletti 2 punti. Rispetto a un freno stampa di stamani, si accendono un sacco di red flag, cioè di bandiere rosse, che a me onestamente un po' hanno preoccupato.
10: Ancora da lavorarci, sì, ancora però da lavorarci. Allora, su tanti, allora io oggi l'ho trovato più, sapete quanto apprezzi le sue conferenze stampa, perché le trovo estremamente filosofiche.
11: Comunque ti danno sempre qualcosa sul quale riflettere.
10: Sì, e sono tutte estremamente filosofiche. Questa è stata la prima nella quale l'ho trovato un po' astruso nel suo fare filosofia, e mi spiego, cioè quasi come se cercasse una risposta a un qualcosa che non va. Perché se da un lato dici la squadra sta bene e oggettivamente la prestazione anche offerta contro il Verona va bene, però poi dopo, se prendo il palo, qualcuno deve essere pronto lì a metterla in porta sostanzialmente, quindi bastone carota. Se dice no, ma non è un problema di come si gioca, ma delle scelte, però anche quello è un problema. Se mi dici colpa mia che non faccio giocare Openda perché si allena bene, però ho scelto chi secondo me stava meglio, chi è più chi ci serviva di più, anche qui ci trovo un non senso. Cioè, ho la sensazione che lui stia cercando di salvare il salvabile. Sì. E di non mortificare, abbattere troppo il gruppo.
11: Quella cosa è clamorosa.
10: Sì. Poi dice delle cose giuste. sento puzzare bruciato, tanto non è che stai prendendo fuoco, no. Poi sento...
11: Ha girato schiena.
10: Sai che sono, ferrate andate a ferramenta. Comunque, un'altra cosa che poi trovo giusto nel suo ragionamento è che non si tratta soltanto di giocare bene, ma di voler centrare un obiettivo.
11: Esatto, esatto.
10: Però allo stesso tempo poi dice, non ce ne deve fregare di prendere il contropiede, noi dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo mangiarci il pallone, dobbiamo star là e dobbiamo essere pronti anche a...
11: Senta che io puzzo di bruciato, Rossi che è? Sta bruciando la radio.
10: Subire, no? A subire, diciamo, un... poi se non ci vedete più mandateci i fiori. A subire, diciamo, delle ripartenze. Quindi... l'ho trovato meno padrone della squadra in questo momento, della situazione più che altro, un po' preoccupato, ma è giusto che la squadra abbia degli input diversi. Io sai che cosa penso? Che lui abbia fatto veramente il massimo che può fare con questa cosa, e questo mi preoccupa ancora di più se penso che la stessa cosa è il prossimo anno, perché è quasi come se non sapesse più che cosa dire per accenderli. Perché nelle altre conferenze stampa, sai, ti dava delle indicazioni più precise. Dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più alti, dobbiamo mangiarci il pallone, dobbiamo far sentire il rumore del, sì, pallone. Ora diceva, dobbiamo prendere le decisioni giuste, però siamo bravi, dobbiamo farci trovare... Ecco, quando diceva, io ho avuto attaccanti che magari sulla linea della bandierina dicevano, no, ma questa te la lascio a te, se gli lanciavi la palla in profondità dicevano, no, ma questa me la prendo io. Cioè, qua vuole insegnare un qualcosa che al giocatore o appartiene o non appartiene. E questa è la grande riflessione che ci troviamo a fare oggi. E se io voglio insegnarti a fare una cosa che... Se io voglio dire, devi imparare a essere più spavaldo e meno ipocondriaco, tu non ci riuscirai
11: mai. Ma io non sono ipocondriaco, io mi documento.
10: Sì. Però dico...
11: Ma per sto mal di schiena...
10: Fammi lavorare. Allora, se io ti dico, devi essere un po' più ottimista, cioè più ottimista e meno ipocondriaco... Tu mi dici ci posso provare,
11: ma io sono questo.
10: E io credo che lui sia arrivato quasi a dire, ragazzi, io glielo dico e glielo ribadisco, però se la scelta è sempre una nella giocata, e loro danno il massimo, che ha detto più volte, loro danno il massimo, però se la scelta è sempre sbagliata, io te lo ripeto anche 10 volte, perché quella scelta dentro di loro non ce l'hanno.
11: Io ci ho trovato... Sì, ragazzi, onestamente noi vi dobbiamo sempre raccontare quello che vediamo, che interpretiamo, poi magari domani si va lì, si vince 4-0 alla fine del primo tempo e ci abbracciamo tutti.
10: Rosanna, siamo una favola.
11: Sì, siamo una favola, Rosanna, hai ragione.
10: Però siamo sempre qua. Però e vi vogliamo qua. Bene. Poi già torna a Napoli. Come?
11: Quindi noi vorremmo riguardare, abbiamo trovato uno Spalletti serenissimo, tranquillissimo, contentissimo.
10: No.
11: Io credo che lui abbia voluto dare un'ultima carezza al gruppo, assumendosi anche delle responsabilità che oggettivamente non sono sue, alcune sì, ma suo pendà, secondo me no. E senti che ti dico, Openda, secondo me domani qualche minuto di partita lo fa.
10: Sì, penso anche io. Magari sarebbe un bel segnale.
11: Magari a scapito di David.
10: Non sarebbe un bel segnale, onestamente. Non sarebbe.
11: Però, e ritorno al paragone, calcio, basket. Nel basket la squadra più forte 90 volte su 100 vince. Al di là della condizione mentale, vince. Nel calcio no. Servono tutta una serie di cose, tra cui anche le carezze ad un gruppo che io temo, amici miei, temo, abbia... subito molto da quel pareggio. Cioè un pareggio che non ha, che non è passato via come magari è passato via con il Sassuolo, come magari è passato via quello con il Lecce. No, io ho paura che questo abbia lasciato delle scorie pericolose. E allora, come io prima ho dato il Brufen 800 a Marangio per il mal di schiena, ma ancora Marangio gli devi dar tempo.
10: Ho capito.
11: Secondo me la conferenza stampa di oggi è stata una sorta di tachipirina per una squadra che parte a Lecce con 38 di febbre. E dunque, siccome il medico Spalletti in questo caso ha capito che c'è la febbre, che magari non è una febbre virale, ma è una febbre da una frescata, ti do la tachipirina e la febbre si abbassa. Ecco, io ho percepito questo, Vincenzo. E dunque, in momenti come questi, devi dare anche la carezza dicendo: oh, guardate che l'anno prossimo sì, cambieremo qualcosa, ma voi gruppo sarete il gruppo dell'anno prossimo. Open da, tranquillo, l'anno prossimo sarai tu l'attaccante centrale della Juve, poi magari ci crede meno lui, però lo devi fare, perché l'altra strada, che onestamente è quella che io mi auspicavo, ma era una provocazione, era dire: ho capito che io di questa squadra posso contare su 15 giocatori, gli altri stanno a casa. Quante volte abbiamo parlato questa settimana? Però era passare con un carro armato sopra, no? Il paragone non è bello, ma insomma, passare con, ecco, facciamo così, l'elefante nella cristalleria. Ecco, siccome Spalletti sa di calcio, sa di psicologia di un gruppo, sa di situazioni da tenere sotto controllo, l'ha messa lì. Vediamo domani la reazione. Giocherà Vlahovic titolare, e questo mi dà

0: Pensavo che col Verona sarebbe bastato una Juventus al 51% per batterlo. Stavolta non mi è piaciuta per alcuni contenuti che accendono le red flags, perché è plurale, quindi con la S. Però speriamo che poi domani sul campo sia tutta un'altra storia. Perché noi, domani, ragazzi, è la partita, punto. Se noi domani non vinciamo, cominciamo a pensare all'Europa League.
1: Sì, perché credo che un'altra cosa che è emersa è che lui abbia detto abbiamo ancora tutto nelle nostre mani. Il che significa che fin quando l'abbiamo nelle nostre mani possiamo gestirla. Fare il massimo, aprire quelle tre porte che lui ha detto bisogna aprire, quella del Lecce, quella della Fiorentina e quella del Torino. Diversamente, se non apri una di queste tre porte, in Champions non ci vai. Perché secondo me ho la
0: Ma se non
1: sensazione
0: apri la prima, non apri, non ti
1: che
0: danno il passepartout per la seconda.
1: sì, poi uno potrebbe dire, magari poi tu con la Fiorentina vinci, la Roma perde il derby, il Como molla un pochettino, quindi
0: Sì.
1: dipende soprattutto da te, ma poi anche gli altri le devono vincere tutte e tre. Discorso qual è? Abbiamo parlato di una Juventus che secondo me era tra le squadre più in forma.
0: Sicuro.
1: Credo che lui stia percependo un calo, che sarebbe anche fisiologico, perché abbiamo tirato dalla partita con la Roma, giocata in
0: Capito
1: rimonta,
0: che
1: fino
0: c'è.
1: ad ora ad altissimi livelli. Ale, guarda che produrre 29 tiri.
0: Sì, ma col Verona.
1: No, ma non solo col Verona. Noi abbiamo fatto una media, tu c'hai i numeri, di oltre 20 tiri a
0: Sì, a
1: partita.
0: partita.
1: Il problema è
0: Sì.
1: che segniamo poco rispetto a quello che produciamo.
0: Me lo
1: Ma per
0: vado a prendere.
1: produrre tanto, devi investire tante energie. E questa squadra probabilmente le energie poi si smentirà domani, però probabilmente riuscirà a riuscire, ne ha investite tantissime, quindi ha meno facilità, meno riserva di energie da poter impiegare. Bisogna entrare nell'ottica di cambiare atteggiamento. Allora, tra le colpe che magari lui si deve assumere
0: Guarda, la Juve tira
1: realisticamente,
0: 17 volte a partita,
1: che è tanto,
0: soltanto,
1: Ale,
0: soltanto, sì. Di
1: è tanto, significa che
0: cui
1: dipende.
0: 6 volte allo specchio e alla porta,
1: Ok.
0: quindi questo è ancora peggio.
1: Sa esatto, sai che cosa significa? Ripetimi il secondo numero.
0: Allora, 17 tiri a partita, di questi 17 6 finiscono specchio e alla porta, di
1: Significa
0: media.
1: che se tu magari devi imparare a dire queste tre partite devo cambiare qualcosa. Questa squadra non è ancora pronta a giocare come voglio gio che giochi io. Come voglio che io giochi. Quindi dobbiamo conservare un po' di energie, essere un po' più come Atalanta-Juventus. Quindi portare a casa la vittoria anche soffrendo. Quindi devo abbassare il numero di tentativi e si abbassano in automatica anche i numeri di volte che centri la porta. Quindi si deve alzare che cosa? La precisione. Ora, se a questa squadra abbassi la produzione, ok? Ha un coefficiente di precisione sufficiente per abbassare la produzione? Quello è il
0: Ora poi ti
1: problema.
0: dico altri numeri. Nel frattempo Fabio, amico Fabio da Torino, aggiornati perché Brufen 800 esiste. Quindi sì, lo so che gli ho sfondato Reni, ma cavoli suoi. L'ha voluto 800 e 800. Quindi esiste, è meglio quello a 600 perché ha meno effetti collaterali. Però Marangio Stampieri, quindi è dato 800.
1: Sì.
0: Detto questo, ragazzi, sentite questi numeri. Allora, intanto la Juve ha una percentuale realizzativa del 10%, è bassissima, ma non solo. Noi abbiamo fatto due gol sul rigore su 5, quindi nemmeno il 50%. Pensa, le punizioni abbiamo fatto uno su 15, cioè una cosa veramente da ridicola. Però sentite questo numero qui. Sapete quante volte abbiamo tirato dentro l'area di rigore? 375. Sapete quanti gol abbiamo fatto dentro l'area di rigore? 48. 48 su 375. Sapete quante volte abbiamo tirato da fuori l'area di rigore? 206 per un totale di 8 gol. Capisci, Vincenzo? Poi dici l'attaccante. Ragazzi, 48 su 375 sono numeri da squadra di medio-bassa classifica. Tu tiri 375 volte dentro l'area di rigore e segni 48 gol, 8 su 206 da fuori.
1: Perfetto.
0: Cioè, se con questi numeri qui arrivi quarto, è un miracolo.
1: Ma effettivamente è così.
0: Due rigori su 5 realizzati, 2 su 5,
1: 2 su
0: nemmeno il
1: 5 realizzati,
0: 50%.
1: capisci? Quindi capite che secondo noi, facendo queste analisi, ritornando un po' sulle parole di Spalletti, quello che preoccupa Spalletti è probabilmente questo. Cioè, lui l'ha visto allenarsi anche in settimana. Allora, l'altra cosa che mi preoccupa è, io non gli posso dire nulla sulla buona volontà.

0: però se la buona volontà di questa squadra non basta a battere il Verona in casa, è un problema. Se io mi devo affidare alla buona volontà e devo sperare che le prossime scelte saranno giuste, c'è qualcosa che comunque non mi torna. Perché ragazzi, contro il Lecce, se il Lecce vince, Ale, vuol dire che il Lecce ha qualcosa in più, ma non a livello tecnico rispetto alla Juventus, ha qualcosa in più a livello mentale. E allora ti chiedo, se la corsa la puoi allenare, se la tecnica in qualche modo la puoi allenare, la testa
1: no.
0: Non la puoi allenare, e questi saranno i giocatori che per la maggior parte giocherà anche il prossimo anno, noi che cosa dobbiamo pensare?
1: Che ci dobbiamo far segno la croce. Sai, perché ora mi hai stuzzicato su questa roba qua, io solitamente questo lo faccio a fine stagione, però sai quante grandi occasioni da rete ha mancato con Sesau? 10 ragazzi, 10. Lui ha fatto 3 gol, grandi occasioni mancate sono 10. È tanta roba, tanta roba per il giocatore che in queste ultime settimane è il giocatore forse più importante della Juventus. Però ha mancato 10 grandi occasioni da gol. Adesso vi voglio raccontare anche, già che ci sono, qualcosa del dottor David. Il dottor David ha una frequenza, questo è l'attaccante centrale della Juventus, una frequenza gol di 1 ogni 300 minuti, per la precisione 294. Cioè l'attaccante centrale della Juventus può fare un gol ogni 300 minuti? Direi di no.
0: Direi proprio di no.
1: Sapete l'attaccante più importante della Juventus quanti tiri a partita fa? 1,2. Sapete l'attaccante più importante della Juventus quanti tiri in porta a partita fa? 0,5. Sapete l'attaccante più importante della Juventus quante grandi occasioni da rete ha mancato? 13. Ora, caro Luciano, io mi rendo conto che le parole alla vigilia di questo trittico siano importanti e vadano anche misurate per provare a far rendere tutti nel mio modo possibile. Ma se noi ripartiamo da questi numeri qua l'anno prossimo, con questi giocatori qua, e tiro fuori con Sesau, perché con Sesau fa un altro mestiere, dopodiché su 10 grandi occasioni magari 3 fanne, magari 4 fanne, e facciamo in modo che le grandi occasioni mancate diventino 6 e non 10. Però se io riparto con un attaccante che mi segna una volta ogni 300 minuti, che mi tira 1,2 volte a partita complessivamente, di cui 0,5 nello specchio alla porta, sono cavoli amari, eh? Quindi arriviamo a fondo, cerchiamo di fare il meglio possibile, ma da questi giocatori qui l'anno prossimo per me non si può mai partire.
0: No, e i numeri sono impietosi. Quindi, dopo avervi fatto tutta questa introduzione, la riga la tiriamo, e il risultato che ci auspichiamo possa essere quello giusto è: ho detto che la maggior parte resta così perché da questi devo chiedergli il massimo nelle prossime 3 partite, ma poi sappiamo che, perché questi numeri che abbiamo noi ce l'ha ovviamente la Juventus e ce li ha ovviamente anche Spalletti, quindi sanno che se tu non vai in Champions è perché questa squadra non è da Champions, semplice.
1: C'è un centinaio di messaggi,
0: allora ci fermiamo
1: e magari continuiamo anche un attimo con questi numeri e queste situazioni. A tra poco.
0: Bravo.
2: Grazie. Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Vi siete scatenati in questa mezz'ora in cui abbiamo provato a raccontare quello che anche a microfoni spenti, chiacchierando col buon Stefano Pallomeni, che di calcio ne capisce abbastanza, abbiamo condiviso. Una squadra che evidentemente mentalmente deve crescere, e giustamente l'allenatore può in campo stare nelle orecchie di Kelly, può gridare a Conceição, può gridare a Thuram, può gridare a Zegrova, può gridare a Vlahovic, però non può nemmeno dover trasferire qualcosa a tutti quanti. Mediamente ci sono uno o due giocatori ai quali tu devi trasferire qualcosa, il resto te lo trasferisce il gruppo. E qua c'è la sensazione Spalletti deve entrare nella testa di tutti quanti e diventa
1: allora,
0: un problema.
1: Prima dei vocali, Andrea da Savona ci dice: mi faccio una domanda, tanto ciao Andrea, dovete essere onestissimi nella risposta, da tifosi come me, non da conduttori o da giornalisti. Visto la Juve di quest'anno, voi ci credete?
0: A cosa?
1: Quarto posto, dice, credo. Ah.
0: Guarda, rispondi prima tu, dai. Va bene, rispondo prima io. Io credo che alla fine è difficile.
1: Con
0: onestà mi sento di dire che se noi abbiamo dei problemi, ce li ha il Milan, che però c'ha due punti in più, che probabilmente un pochettino li mette al sicuro, un pochettino. Che i problemi adesso sembrano essere spariti dalla Roma, ma che comunque secondo me di base un po' ci sono, e che c'è un calo anche nel Como. Non siamo più la squadra più in forma di queste qua. In questo momento io le metto, vi dico la verità, metto alla pari Milan, Roma e la Juventus. Secondo me il Como ha un po' tirato il fiato, anche se poi si è rialzata in qualche modo e può essere una squadra. Crederci non significa chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. Sono tre partite che tu potresti tranquillamente vincere, dopodiché incontri il Lecce che si deve salvare,
1: ma che si salva vince anche se perde domani. Cioè.
0: Sì, però
1: poi che i tifosi della Roma chiamino Di Francesco,
0: vabbè,
1: ma anche sti cazzi,
0: vabbè,
1: perdonami,
0: ma questo non ci interessa. Però sì, Lecce che comunque ancora si deve salvare, e noi già abbiamo visto che con una squadra retrocessa già abbiamo avuto le nostre
1: Lecce
0: difficoltà.
1: Lecce ha perso 8 volte in casa,
0: certo, ma Lecce infatti lo può perdere, si deve salvare. Partita complicata, questo ti dico, perché devi dare una risposta dopo Verona in casa con una squadra che si deve salvare, quindi non è proprio una passeggiata, però la puoi vincere. In casa con la Fiorentina, per me, se questa squadra avesse carattere, dovrebbe finire 6-0 per come come si è presentata la Fiorentina a Roma. Però poi giochi alla mezza, un orario strano.
1: No, si sa ancora.
0: Sì, ma si
1: non
0: giocherà
1: si sa ancora.
0: Non si sa ancora. Però si giocherà in un turno strano, che però in contemporanea quello può anche agevolare.
1: Perché
0: tu pensi solo a te, prendi e schiaffoni, andatevene a casa. Poi c'è il derby. Molti lo temono il derby, io onestamente no, questi vogliono prendere Juric un'altra volta, cioè tra le altre cose si stanno facendo anche un po' del male, perché tutto sommato stai mettendo in discussione D'Aversa, che ha detto: se poi Cairo vuole parlare gli dico la mia, ma se l'allenatore dell'attuale Torino sente che stanno per riprendere Juric, io fossi in D'Aversa direi: ok ragazzi,
1: sì, però,
0: ma non ci alleniamo nemmeno. Però non devi sottovalutare il Lecce, non devi sottovalutare la Fiorentina, non devi sottovalutare il Torino. Abbiamo però tutto nelle nostre mani, e secondo me, per la qualità di squadra che abbiamo, per l'allenatore che ci abbiamo, in Champions ci dobbiamo andare, perché abbiamo quel punto di vantaggio, che sono due poi in realtà. Se non ci andiamo abbiamo fallito.
1: Scrive questo amico: Spalletti sa anche che la società non può sostituire 11-12 giocatori. È vero, giustissimo. Però Spalletti sa anche che il portiere serve, un difensore centrale serve, un altro centrocampista serve, e 1/2 attaccanti servono. E parliamo già di 5 titolari. Parliamo già di 5 titolari. Per quanto mi riguarda, se devo continuare all'attaccante a sperare in Kolumani, che il Paris Saint-Germain non sa come darlo via, anche qui faccio un pianto in sospiro. Però comunque due attaccanti servono se Vlahovic va via. Ma anche se dovesse ripartire Vlahovic, Kolumani e uno tra David Openda, sono preoccupato. Onestamente, sono molto preoccupato. Quindi comunque 5 titolari per me servono. Non so 5, so 4. E in alcuni ruoli non puoi derogare, e sono ruoli da soldi. Attaccante, portiere, viene Allison, benissimo, Allison, benissimo, sono contento, ma comunque serve. Io credo che Bremer possa andare via, quindi se va via Bremer è chiaro che ci sono dei soldi che entrano, ma non puoi sbagliare la scelta di 1/2 centrali, ragazzi. Quindi è vero quello che dice l'amico nel messaggio, lo sa Spalletti, ma sa anche che se te prendi due giocatori o tre l'anno prossimo, arrisiamo da capo un'altra volta. Vai Fede.
0: Sì, così.
6: Ciao raga, sono Pasquale, vi faccio questa domanda provocatoria. Non so cosa mi rispondete, ma però me la butto lì. A parte che io Spalletti non lo vedo sereno.
1: Non lo vedo sereno. Nemmeno noi.
6: E oggi ho fatto pure mia colpa dicendo che Colomenda ha sbagliato, sì, perché non l'ha utilizzato abbastanza. Allora io vi faccio questa domanda qua. Nonostante ciò, Spalletti ha rinnovato, ma se la Juve non malauguratamente non dovesse andare in Champions, voi dite che Spalletti sta in una botta di ferro?
1: È l'unica garanzia che abbiamo. È l'unica garanzia che abbiamo. Questo, ragazzi, leviamoci dalla testa, ragionamento allenatore, è l'unica garanzia che abbiamo. L'unica. Poi, Pasquale, se me lo chiedi su tutti i giocatori, io ti dico nessuno, compreso Ildiz, nessuno, soprattutto se andiamo in Champions, ma Spalletti sì. Spalletti è l'unica garanzia che abbiamo.
0: Allora,
1: probabilmente anche Ildiz, sì, probabilmente anche Ildiz, se non arriviamo in Champions, però la mano sul fuoco non ce la metto.
0: Anche perché, ragazzi, abbiamo parlato ieri pomeriggio tanto anche del fatto che, insieme a Mirko Nicolino, della crescita, della bravura di Luis Enrique, che è vero ha smontato un dream team, ma una squadra fortissima se l'è fatta. Abbiamo parlato del fatto che se Luis Enrique si presentava con il Lecce in semifinale col Bayern Monaco ne prendeva 10, quindi l'allenatore ok, ma poi ti servono i giocatori. Allora qui non è questione di dire se non va in Champions allora Luciano facciamo una cosa, a parte che è rinnovato e questa è una certezza che c'è, ci portiamo avanti e siamo anche contenti, però non è che puoi dire Luciano se andai in Champions, al massimo è Damien, come lì, non si è andato in Champions. Bisogna ristrutturare la squadra. Trova il modo, altrimenti vai via e prendo un'altra persona che lo sappia fare. Perché l'allenatore, quello che stiamo dicendo, cioè Spalletti ha fatto già molto, ha migliorato tanto. Non posso far crescere i capelli a Santarelli a Marangio.
1: No.
0: È perché lì poi ci vuole qualcosa di chimico, capite? Da mettere qui, una trovata, un'invenzione. L'allenatore non è un inventore, l'allenatore tecnicamente non dovrebbe essere nemmeno un filosofo, ma si sono abituati a farlo. L'allenatore non dovrebbe essere nemmeno un confessore, ma quello bravo ti fa anche questo. L'allenatore non è un mental coach, ma c'è chi lo sa fare e Spalletti lo sa anche fare. Dopodiché l'allenatore è quello che certamente non può fare il mago.
1: Ah no, quello no. Allora, leggo un po' di testuali, ovviamente molto interessanti, ragazzi. Dunque... c'è Andrea, che salutiamo, il primo messaggio che scrive: secondo me Spalletti ha detto queste cose per responsabilizzare il gruppo, al quale se dicesse vinciamo e poi facciamo piazza pulita non porterebbe a casa nemmeno più di 3 punti, e anche questo è assolutamente vero. Poi Giuseppe Rammantova, eccolo qua, dice: ciao Ale, Vincenzo, purtroppo non ho fiducia in questa squadra e penso già al prossimo anno senza Champions, ci vorrebbe un Moggi capace di vendere Zidane e comprare fior di campioni. Vedi Giuseppe, questa... Allora, ovviamente molti di voi non sono ottimisti, altri lo sono, poi tanto domani vedremo. Quello che tu dici è per me il punto focale, è il punto focale, e non voglio riaprire, per carità, ci mancherebbe altro, soprattutto alla vigilia che partite da dentro fuori, anzi quella di domani è da dentro fuori una questione di dirigenti. Però quello che manca, secondo me, è anche, almeno io ho poca, dico la verità, rispondo così anche all'amico Andrea di prima, io non ho molta fiducia in questa squadra, sono sincero, spero di sbagliarmi, ma non ho molta fiducia, perché non li ritengo all'altezza in questo momento mentalmente di fare un filotto, nonostante le pressioni che ci sono, anzi, oppure che le pressioni un pochino le posso destabilizzare, ma è una mia impressione, magari mi sbaglio, forse sono un po' condizionato dalla partita, dalla conferenza stampa di ieri
0: e anche dall'ultima,
1: di oggi,
0: partita.
1: Dall'ultima partita. Però se io devo andare a aprire l'altro file, è proprio quello che dici te, Giuseppe, è proprio quello che dici te, perché, e lo ripetiamo per la milionesima volta, il quarto posto dal punto di vista sportivo vale il quinto. Ma se si comincia a dire ci serve l'attaccante, ci serve il portiere, ci servono terzini, ci serve quello, quello e quell'altro, senza la Champions non ce li hai. E lo ripetiamo, anche se Elkan mette 1 miliardo, non si può fare perché ci sono i paletti. Quindi si può scrivere, ci serve quello, quello, quell'altro, ma oggi non so più gli anni 80 o 90, quando mettevi soldi e quel che succedeva, succedeva. Al massimo falliva le società, ricordiamo il Parma, Tanzi, che per fa vincere il Parma ha affamato un sacco di persone che col calcio non c'entrava,
0: niente.
1: Ecco, perché poi le cose vanno raccontate come stanno, o Cragnotti, uguale. Oggi, devo dire, Vincenzo, a un certo punto di vista, fortunatamente non è più così.
0: No.
1: Non è più così. Quindi, se noi arriviamo quinti, al netto che io vorrei vincere l'Europa League, tu non puoi cambiare tutto perché non hai soldi per farlo. Bene. A quel punto che fai? Vendi. Benissimo, io però oggi, e chiedo scusa a Comolli, glielo chiedo scusa in anticipo, ma se mi raccontassero che è Comolli che prende in mano 130 milioni della cessione dei giocatori e ricostruisce la squadra, io ho paura, ho una sana paura. Poi Comolli mi smentirà, farà, speriamo di no, ma insomma, di necessità virtù se non andiamo in Champions, ma io ho paura, proprio perché non abbiamo più, ora, Moggi poi, ragazzi, ci sono anche tanti altri dirigenti, è chiaro che per noi Moggi è quello che vende Zidane e costruisce la squadra che domina, però io avrei paura di affidare questa ricostruzione a Comolli, sono sincero, mi perdoni direttore, mi smentirà, farà miracoli, ma io in questo momento ho paura, concedetemi un po' di paura.
0: Guarda, io voglio provare a buttare anche un po' di, lo sai, sono l'anima bianca del, certo, bianco e nero, un po' di ottimismo. Stamattina facevo una chiacchierata con l'amico in comune, Alain Valnegri, e non va arrabbiate, lui giustamente mi diceva, perché lui aveva appena sentito anche le parole di Spalletti, quindi abbiamo fatto un ragionamento dopo quelle parole là, mi diceva tutto opposto, chiudiamo questa stagione, no, la metti in una bacheca, è finita. Openda non è quello là, questo qua, segui il mio ragionamento, David non è questo qua, con Menes probabilmente possiamo ormai etichettare che è questo qua, Vlahovic è questo qua, perché Vlahovic l'abbiamo visto per 4 anni e tra alti e bassi oltre una soglia non è cresciuto. David ha avuto 1 anno, Openda ha avuto 1 anno orribile, per carità, orribile, però dice, tra l'orribile ed essere un giocatore comunque esplosivo sotto porta, bravo eccetera, ce ne corre. Allora, arrivo al ragionamento. C'è una cosa che io effettivamente condivido anche con l'amico di Benedetto, a cui parlavo stamattina, che è un male del calcio: il fatto di avere fretta di chiudere delle parentesi che non funzionano. E ieri parlavo con Mirko della questione Giuntoli e dicevo, ma se con tutti gli errori clamorosi, perché a partire il primo errore è stato Motta, il secondo è stato il rinnovo di Tudor straordinario, eccetera eccetera, però
1: meno male che ho solo acqua da bere,
0: con tutto, ma tanto non bevi nemmeno. Se con tutti gli errori commessi, ok, gli si fosse dato, poi ci sono stati altri motivi per cui, vabbè, lasciamoli da parte, gli si fosse dato l'opportunità di dire ok, completami il tuo percorso, perché ne hai cambiati tanti di giocatori, hai abbassato il monte ingaggi, hai scommesso tanti giocatori, non hanno funzionato, ti do 1 altro anno di tempo, avrebbe fatto peggio di Comolli? Intanto questa è la domanda.
1: Ah, su questo mi puoi convincere, sul fatto che io debba aspettare David Openda mi convinci?
0: No, però ti dico, e se quando Spalletti ha detto molti di questi resteranno, ovviamente non faceva riferimento a Cabal, Kostic, lo stesso con Miners, che ti posso dire, aiutami a dire, Vlahovic stesso magari, non lo so, eccetera, Di Gregorio, Perin, Kelly, ma faceva riferimento a giocatori che dice ci ho lavorato zero. Sì, se arriva l'offerta per Openda, guarda che Openda le avrà le offerte e noi le accompagniamo, sono d'accordo, ma perché quelle offerte ce le avrà? C'è davvero lo 0,000% di riuscire a dire oh, vedete che li so far funzionare? che non sono proprio due giocatori presi dall'oratorio. Non sto dicendo che non devi comprare altri giocatori, però magari dici Vlahovic, il suo entourage vuole quei soldi, non te li do, via, vado a prendermi un super attaccante. Però questi due magari io me li tengo, perché secondo me possono ancora crescere. Lo so ragazzi, sto spostando troppo l'acqua nel bicchiere per farvelo vedere mezzo pieno. E sto ballando così.
1: Ci stai facendo, ci stai anche urinando dentro per,
0: sì, per allungare il brodo.
1: Va bene, va però... bene, ma per carità, dici peggio di così possono fare. Però Vincenzo, sì, è anche vero che noi, questo è un ragionamento che non condivido nel breve, potrei condividere nel lungo, cioè siamo reduci da 3 scudetti, ok? 6 anni abbiamo vinto 3 scudetti, dobbiamo chiudere un ciclo, abbiamo preso alcuni giocatori che non hanno funzionato, però l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno no, abbiamo rinnovato un po', vediamo, ok? Se Davide Pendà magari gli si mette la mano, gli facciamo l'imposizione delle mani, si chiama anche Don Alfredo, gli mette le mani sulla testa, visto mai che, ok. Ma qui Vincenzo sono 5 anni di patimenti clamorosi, di errori sul mercato, di illusioni, di mancati mancati successi e di mancati successi è bel minimo, ma di arrivi in Champions League, a parte le stagioni di Allegri, così col fiù. No. E io capisco il ragionamento, ma no, io devo pensare che però, sì, di Davide Pendano abbiamo visto tanto e non c'ho più tempo. Poi è chiaro, Vincenzo, che se faccio Vlahovic va via e mi va bene, prendo X più Y, è normale che uno tra Davide Pendano me lo tengo come terza soluzione, è evidente, ma non voglio mai ripartire né da Davide né da Pendano, perché purtroppo verrò smentito sicuramente, ma ad oggi la mia fiducia in un riscatto di questi due è pari allo zero. Poi sono d'accordo che avranno offerte, ma Dio lo volesse, ma speriamo che spacchino le porte ai mondiali, faremo il tifo per loro. Però per me sono capitoli sbagliati. Con Mainz l'abbiamo aspettata anche quest'anno, che differenza c'è stata tra quest'anno e l'altro anno? Hai visto qualcosa? Hai visto uno scatto? Hai visto un pedi... Oh, quest'anno è stato meglio. L'abbiamo fatto fare anche il difensore, perché lui da bambino sognava di fare difensore. Sì. Ha fatto pure il difensore.
0: Lui no, perché in effetti ci sono dei giocatori che gli puoi dare tutto il tempo che vuoi, ma non sono da Juve. Ed è tacito. Però secondo me noi dobbiamo, alla luce delle parole di Spalletti di oggi, che abbia bleffato oppure no, che abbia detto un'intera verità o una mezza verità, riparametrarci.
1: Ma la Juventus
0: non ne cambia 14.
1: Non hai soldi per farlo, la Juventus anche se vai in Champions.
0: Esatto.
1: Hai ragione.
0: La Juventus non ti va a prendere non ti va a prendere Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, Allison e un altro paio di esterni.
1: Non
0: te li va a prendere.
1: Non li prendo. Okay. Hai ragione.
0: In quest'ottica, no, volendo fare una cosa più ragionata, se va via Vlahovic e prendi Colomani e fai Colomani David Openda, ti può bastare per il prossimo anno?
1: No, io Vincenzo, a me mi vengono brividi soltanto.
0: Sto solo ipotizzando. No. Se riesce ad arrivare a Lewandowski, oggi la richiesta dell'agente è stata chiara: ha detto meno di 8 come ingaggio, non se ne parla proprio. Quindi là.
1: Per me, ciao.
0: Però sono queste le cifre.
1: Ho capito.
0: Cioè, Colomani, ci sta la tua cifra. Lewandowski,
1: perché Colomani?
0: No. Sorlot, no. Se pure vuoi andare da Sorlot, per esempio, no.
1: Ma se te mi dici Sorlot a David Openda, io mi sparo. Se te mi dici noi abbiamo bisogno di almeno due almeno due attaccanti, uno dei due me li tengo, ok? Proprio per il ragionamento perfetto, correttissimo che hai fatto te, uno dei due me li tengo, poi mi bendo l'occhio e dico vabbè, tanto non li posso nemmeno toccare la testa perché si fanno capelli uguali, quindi uno dei due me li tengo. Ma su tre, due buoni almeno sulla carta mi servono. Ma io penso che adesso abbiamo, se qualcuno magari stava guidando, l'abbiamo fatto tamponare pensando di l'anno prossimo riparti con Colomani, David e Openda. Ragazzi, no, qui ti dico di no, ma ti dico di no anche se dovessimo arrivare quinti. Ecco allora che ritorna al ragionamento di prima, cioè le idee, cioè il dirigente, cioè la competenza, cioè il saper attuare il piano B, che non vorrei diventasse poi il piano A. Ma se il piano B per l'attacco, che è oggettivamente, alla luce anche di questi numeri che vi ho detto prima, uno dei seri problemi di questa squadra è Openda, David e Kolumani. Cioè, io veramente allargo le braccia e dico, ragazzi, quello che verrà, verrà. Quello che verrà, verrà. Poi però, magari Kolumani fa 20, Openda fa 15, David fa 10, è fatta.
0: Però dobbiamo avere un po' anche quella, secondo me, sano realismo. Intanto centriamo la Champions. Con la Champions puoi fare più cose, sicuramente. Se arrivano super offerte per David, Openda, è chiaro. Se arriva lo scambio David-Kolumani e tu intanto hai tolto uno e c'è Kolumani,
1: e ci
0: puoi
1: sto.
0: Avere o Vlahovic o sostituirlo con un altro attaccante, già diventa una cosa diversa. Però il top allenatore, il top scusami,
1: non
0: attaccante
1: viene.
0: No, non è che non viene, ci viene anche, ma vedi, ti dice come base iniziale 8 milioni, poi se arriva uno che me ne offre 8 e mezzo, vado da quell'altro.
1: Sì, però io a uno di 38 anni onestamente 8 milioni non le li do.
0: Lo so, ma quelli che sono più giovani te ne chiedono di più. Vlahovic ne sta chiedendo 12.
1: E non
0: lui,
1: li do,
0: i suoi agenti.
1: Ciao.
0: No, ma per farti la proporzione,
1: certo, ma è corretto.
0: Cioè, quello di 26-27 anni, bravo, che comunque segna e che è un attaccante, te ne chiede 12. Perché il costo in questo momento, il parametro è la Premier, il parametro è quello che ti possono dare al Paris Saint-Germain, che ti possono dare in Premier, che ti possono dare anche a Madrid. A proposito di Madrid, dove lì sta scoppiando di tutto e sono finite le mani Tchouaméni,
1: sì, anche se poi lui ha smentito, ha detto
0: sono finiti alle mani. Allora, e lì è finita alle mani pure Rudiger, non mi ricordo chi me lo raccontava, Allegri oggi, là stanno con i nervi a pezzi. Io vado lì e vado a vedere cosa posso portarmi anche in prestito. Cioè, devi fare un'operazione intelligente come quella che tu giustamente dici, perché poi qualcuno stamattina mi diceva, tifoso della Juve su TMV Radio, mi diceva, ma perché la Juve non punta sugli italiani? Perché costano. E perché non ce ne sono poi di grande qualità,
1: no.
0: Altrimenti andavamo al mondiale. Ma l'intelligenza di una... Qual è l'intelligenza di una mano? Non è neanche dire prendo Lewandowski a parametro zero perché ha finito di giocare, grazie al calpiffero, non lo pago, gli faccio un contratto, vedo, vieni a svernare da me. Non è difficile. Il difficile è andare dal Madrid e andarti a prendere qualcuno che magari,
1: bravo,
0: loro non riescono, dice guarda, piuttosto fatti un anno alla Juventus, 2 anni alla Juventus in prestito, quello che vuoi, ti rigeneri, vediamo se puoi servirmi. Cioè, l'intelligenza e la difficoltà è fare quello che dicevi sempre tu. Quando vado a prendermi con Miners dall'Atalanta, dico ok, t'accontento sulla cifra, dammi però un'opzione a cifra già concordata per palestra, che io poi vado ad esercitare, dico ok, mi sono preso il pacco.
1: Ma è
0: con
1: vero, ma è vero,
0: è
1: io
0: là
1: però
0: che ci vuole la dirigenza. Appunto, brava.
1: Perché Kolumani lo prendo anch'io oggi, ma qual è la domanda che mi faccio? Cioè, il Paris Saint Germain è disposto a dartelo in cambio di David? Vuol dire che non ci credono nemmeno per un'unghia.
0: Però credono in David, in cui tu non credi.
1: Perché loro hanno comunque uno che gli costa ancora 35 milioni a bilancio, cioè Kolumani, e che prende tanto
0: l'ingaggio.
1: Però loro
0: credono in David. Quindi è uno scambio tra fedi.
1: No, è uno scambio tra
0: io
1: due giocatori che non possono più vedere né da una parte né dall'altra, né da una parte né dall'altra, perché Kolumani ha fatto una stagione brutta al Tottenham. Per carità, da noi ha fatto bene, ma meglio di David Openda, ragazzi. Ma lo fa anche Rossi in mutande. Se io metto le mutande a Rossi e va in campo, fa meglio di questi due quest'anno. Fa meglio di questi due. E non dimentichiamo che uno ci è costato 45 milioni di euro. 45 milioni di euro Openda. Dunque, posso dirti che oggi io ho paura di dover fare le nozze con i fichi secchi, come si suol dire. Non mi blobbare, Rossi, questa è una cosa.
0: Quindi blobbalo.
1: In una stagione in cui ci arriveremo la prossima comunque logori, saturi, stanchi, ancor prima di cominciare, con un finale che noi ci prospettavamo almeno per il quarto posto, ci sai, il primo, no, il quarto. Almeno sereno, invece no, devi soffrire anche Lecce, Fiorentina e Torino. E tu l'anno prossimo, no, tu Vincenzo, tu Juventus in generale, per l'anno prossimo, oggi la tua grande idea è Kolumani, per dire è uno che ha David Openda. Ragazzi, non scherziamo, non scherziamo, non scherziamo, perché non si deve regalare idee e sogni, perché le idee e i sogni in questo momento non vanno regalati, soprattutto da parte nostra.
0: No, ma...
1: perché non dobbiamo raccontare le cose che la Juventus non può fare, perché 100 milioni o 80 per un attaccante la Juventus non li può spendere.
0: Lo puoi fare solo in un caso, che non farai, perché...
1: se vendi Yıldız, certo,
0: ma non lo puoi fare, non è giusto neanche farlo.
1: Se vendi Yıldız, però andando in Champions, perché se tu vendi Yıldız in Europa League, gli 80 milioni
0: no, da ti servono solo per ripianare, ripagare quello che perdi dalla cena da mancare.
1: Però santo Dio, è un minimo di idee.
0: Ale, noi non facciamo noi questo mestiere, noi facciamo un altro mestiere, quindi il massimo che possiamo pretendere e sperare è che sappiano fare il loro lavoro, perché poi, come dice, ci fermiamo e non penso nemmeno c'è bisogno di altri
1: requisiti. No, anche perché c'è una balanga.
0: Come dicevano molti nostri ascoltatori saggiamente, ce lo siamo detti anche io e te, non è importante il nome, è importante
1: bravissimo,
0: la qualità del
1: bravo,
0: giocatore che si sposa con la Juventus, poi lo allena Spalletti, poi lo fa diventare giocatore, perché il Napoli che vinse lo scudetto con Spalletti aveva buttato via tutti i top e mi sono andato a prendere Kvaratskhelia, chi è? Ecco qua chi è il miglior giocatore in questo momento, probabile pallone d'oro. Anguissa, chi è? Ecco qua chi è Anguissa. Cioè l'intelligenza è questa.
1: E noi non abbiamo avuto questo. No. Perché? Vabbè, ne parliamo
0: dopo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sei nervoso proprio.
1: No, tu c'hai la schiena per... come va? Vuoi un altro Brufen 800?
0: Eh sì, così.
1: Ma 1006.
0: Così facciamo uno in bianco e nero.
1: però dopo dobbiamo ricordare, oggi è un anno da... un anno alle elezioni di Prevost.
0: Faremo anche un remake di quella giornata nel cinematografo Discreti.
1: Sì.
0: Sì. 28 posti.
1: 28 posti.
0: Tutti
1: sì.
0: A sedere.
1: Va bene, andiamo in pausa.
0: Cinematografo Discreti.
7: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Ciao ragazzi, Daniel da Tenerife. Per quanto riguarda le parole che state commentando al mister sul fatto della rosa che non è da rifondare eccetera, beh, io mi ricordo, magari non c'entra nulla, però il buon vecchio Luciano Moggi, che lui quando formava una squadra diceva sempre: non è tanto che bisogna prendere dei campioni sempre in ogni posto, bisogna prendere dei giocatori che esaltino anche il giocatore che ha a fianco. Quindi magari effettivamente ci può essere questa possibilità di avere quelle 2, 3, 4 rotelline in più messe dentro l'ingranaggio, che a fianco del quale tutto il resto poi magari può funzionare meglio.
9: Ciao ragazzi, Danilo, ma per quanto riguarda la conferenza di Spalletti, io credo che lui le cose che ha detto oggi le dice dal giorno 1 in cui è arrivato, forse magari non il giorno 1, ma dopo un mesetto lui ha cominciato a dire che questa squadra non ha personalità, non riesce a fare quello step in più, parla spesso di scelta sbagliata, di gol sbagliato, di episodi che all'interno della partita ti permettono di vincere o non vincere le partite, e con le richieste del centravanti nel mercato di gennaio lui ti fa capire che la sua squadra è incompleta. Con la richiesta del trequartista dopo la partita contro il Verona ti fa capire che lui ha bisogno di uomini diversi in questa squadra.
10: Ciao ragazzi, vado da Rockliner. Cioè, quello che ha detto oggi Spalletti, saranno in molti che ci sono oggi, anche l'anno prossimo. Cioè, ma io mi sento preso in giro, perché continuare ancora, cioè, vuol dire che alla Juve piace sbattere la testa contro il muro, perché continuare ancora con certi giocatori, dopo che sono anni che sti giocatori ci tradiscono puntualmente, cioè, è ridicolo. Ma poi qui serve un mercato sostanzioso, perché non è che basta Bernardo Silva. Ma voi vi rendete conto che noi non abbiamo le alternative sui terzini?
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, leva questo cappello dalla testa.
1: Io vi garantisco che fa pena sto ragazzo.
0: No, sto benissimo.
1: Cioè, deambula, è arrivato praticamente dal nostro corridoio. Aia. Aia.
0: Sto benissimo.
1: Aia.
0: E allora tu portami come Hannibal Lecter in
1: dritto. Sì, no, ti porto quello. No, ma l'hai vista. Aia. Aia. Sì, ha ragione un amico, ma io gliene vorrei dare un'altra posa, che Brufen dassi un po' di diarrea. Ecco, gliene vorrei dare un altro, perché sapete qual è il mio sogno? Lui stasera parte, torna a Napoli. Ecco, il mio sogno è che a metà comincia a sentire i gorgogli nello stomaco.
0: Sì.
1: Non riesce a fermarsi.
0: Ma quello sei tu.
1: No, no.
0: Che hai sempre questi
1: invece
0: problemi.
1: L'amica Monique.
0: Cos'è? Come no? La sigla dei Jefferson.
1: No, invece l'amica Monique da Torino, che saluta, dice: se ci dobbiamo giocare il quarto posto al derby muoio, vi saluterò il giorno prima. No, Monique, guarda, non ne vale la pena, anche se poi il derby è il derby, però capisco. Quindi Monique, mi raccomando, non ti arrabbiare e non morire soprattutto. Giddo ancora dice:
0: poi a me io mi arrabbio.
1: Sì, perché ti arrabbi?
0: Perché Ale, cioè io non... mi sembra assurdo che noi in un'ora e mezza di trasmissione dobbiamo parlare di una squadra che deve avere paura di battere il Lecce, la Fiorentina e il Torino.
1: Ma io sono d'accordo con te.
0: E tu dici giustamente, sì, però è la verità. Sì, però io è qua che mi chiuderei in una stanza,
1: sì, sì,
0: con Como lì a dire: ma ti rendi conto che cosa siamo diventati? Ora, va bene, tutto risale al 2020, però non è possibile. Non è possibile, cioè il carattere di questa squadra è sempre stata la marcia in più, a prescindere da chi andava in campo. Anzi, succedeva l'inverso, che giocatori che magari giocavano in ciabatte da altre parti,
1: sì, è vero,
0: buttavano il fuoco.
1: È vero.
0: Ora entrano e ti senti dire, perché gli è stata riportata a buon Gianni Balzani, che c'è il dente avvelenato sulle parole di Cambiasso: No, ma noi non abbiamo percepito il pericolo. E Spalletti non sapeva che cosa rispondere lì, che si è visto anche che lì si è un po' arrampicato sugli specchi. Però siamo questa gente qua ora. Vai, continua.
1: No, Gildo dice che comprende la mia rabbia calcistica. Per il prossimo anno, se non ha più alibi, dopo ogni errore deve centrare il mercato. Camillus dice: io metterei la soglia di raggiungimento di stipendio, ad esempio Vlahovic vuol 12 milioni, la soglia di 25 gol raggiunti in campionato, te li do a tutti. Non funziona così, non funziona così. Hai ragione, capisco il tuo ragionamento, ma il calcio purtroppo è altra roba. Mauro da Parma dice: se non ci sono soldi, se non ci sono dirigenti all'altezza della situazione, anche se c'è Spalletti, non usciremo mai fuori. Mauro, e questo purtroppo la penso come te. Ma scusate, il nostro scouting dorme, è possibile che in giro ci siano solo Colomani e Lewandowski? Anche questo, guarda, con me sfondi una porta aperta. Sentiamo anche un po' di vocali, va? Che è meglio, intanto mi levo il cappello.
0: Non lo dovevo,
1: no, perché ho fatto un video col cappello.
0: Guarda là, tutto il sudore che c'è, la furfora.
1: Sì, no, furfora.
10: Sì, buonasera, ma il problema è proprio questo, che noi puntiamo, ricominceremo con Locatelli, che è un giocatore che non può fare il regista, non ha proprio i tempi e la testa per fare il regista in un top club. Quindi noi vogliamo essere un top club o vogliamo essere una squadra da quarto, quinto posto? Noi ricominceremo da McKennie, che con tutta la buona volontà, sì, c'ha qualche inserimento, ma palla al piede, lui al centrocampo non sa che fare. O al limite si mette e corre, perde la palla.
1: Sai, amico mio, qui si ritorna ad una riflessione che... E poi ha ragione anche un amico che dice: sì, ma noi adesso abbiamo che partire da vincere, e questi sono discorsi da fare più avanti. Hai perfettamente ragione, ma... diciamo, ci ha portato su questo anche la conferenza stampa di Spalletti. Il ragionamento che fa questo amico qua è corretto, però siccome noi tutta la squadra non la possiamo cambiare,
0: no,
1: allora intanto agiamo su quei ruoli indispensabili. Sì, lo so, sarebbe indispensabile anche avere Modric di 20 anni, ma non ce lo possiamo permettere. Però è necessario che tu abbia un portiere, è necessario. È necessario che tu abbia un cavolo di attaccante da 15-20 gol, è necessario. È necessario che tu abbia un altro difensore centrale, è necessario. Ed è necessario avere, se non proprio lui, un Bernardo Silva. Questi sono quattro ruoli rispetto ai quali tu non puoi prescindere. Poi Locatelli e McKennie, condivido, ma non puoi cambiarli tutti. Non puoi cambiarli tutti.
0: Poi, per carità, sono d'accordo anche con Spalletti quando dice non dobbiamo pensare che vengono dei giocatori per portarci da qualche parte, perché la Juventus, sono d'accordo con lui quando dice non è che deve essere portata da uno, due, tre giocatori.
1: Bravo.
0: Perché se così fosse, tu comunque non sei più Juventus, ma diventi la squadra di Bernardo Silva, diventi la squadra di Lewandowski, diventi la squadra dei giocatori che ti trascinano. Da che mondo è mondo, è sempre stata la Juventus con i campioni, ma la Juventus. Allora io sono d'accordo quando lui dice non pensiamo che prendiamo tre giocatori, ci affidiamo a loro e tutto il resto corre insieme a loro, perché uno, non funzionerebbe. Due, deve essere sempre un concetto di squadra. Si vince da squadra, si vive insieme, si muore da soli, no? Come dicevano all'Host. E questo deve essere preservato. Quindi l'ideale sarebbe cambiarli tutti, non lo puoi fare. Comunque devi dare il tempo a una squadra che è già cambiata troppe volte in questi anni di amalgamarsi un minimo. Ora c'è l'allenatore, però quei due o tre ti servono non per considerarli salvatori della patria, ti servono per considerarli armi in più, forti, più idonei, in un concetto di squadra che deve funzionare a prescindere. Allora io ti faccio una domanda: il Bernardo Silva, che magari vede che la Juventus sta lottando con il, che ha paura del Lecce, ha paura della Fiorentina, ha paura del Torino,
1: ma non ci viene
0: nella domenica del classico in cui il Barcellona vince la Liga contro un Real Madrid con i nervi a pezzi, ma secondo te se a fine campionati ti arriva il Barcellona e dice Berna vieni, no Berna, Berna no, la nostra,
1: che tornerà per l'ultima partita,
0: benissimo,
1: domani sera c'è Andrea.
0: Esatto, tornerà
12: Berna,
0: per l'ultima.
12: Un nome, una garanzia.
0: Un nome, una garanzia, esatto. Ma se te lo chiede il Barcellona, dai, vieni, lui ti dice: ma non c'è neanche bisogno di parlarne. Se ti chiama la Juventus, dice: dove sto venendo?
1: Ma certo, Vincenzo, ma questo. Allora, questa è un'altra delle basi su quali appoggiare il futuro della Juventus, cioè ritornare ad essere una squadra anche appetibile. Perché noi che ci giriamo intorno? Per noi la Juventus è il centro del mondo, per noi che l'amiamo, la tifiamo, la seguiamo da quando eravamo bambini. Ma per Bernardo Silva la Juventus in questo momento è un satellite rispetto al mondo che gira dove lui è già stato, cioè in Premier. Quindi noi siamo un satellite, forse anche più piccolo, uno dei più piccoli. Ed è chiaro che la Liga, il Barcellona, che è sempre un satellite grosso, ma un satellite rispetto alla Premier, ha più appetibilità, perché magari rischia anche di vincere la Champions col Barcellona, per dirti.
0: Ma certo.
1: Quindi se noi siamo qui a interrogarci su tre partite, Lecce, Fiorentina e Torino,
0: tu ti rendi conto che in tempi neanche troppo lontani non staremo neanche a parlare, stavamo già parlando del prossimo anno.
1: No, stavamo parlando della finale di Champions, forse la finale di Coppa Italia.
0: Sì, esatto, cioè queste tre partite erano tre partite. Allora chi proviamo
1: però
0: a rigenerare?
1: Però noi oggi siamo questi, Vincenzo, noi
0: lo
1: siamo
0: so,
1: quelli che pareggiano in casa
0: col
1: Verona.
0: Ma noi ci dobbiamo domandare perché siamo arrivati a questo, e più o meno lo sappiamo.
1: Perché per esempio, come dice un amico, abbiamo sbagliato quattro mercati consecutivi.
0: E ci dobbiamo chiedere quando torneremo quelli. E come potremmo tornare ad essere quelli? È quella la domanda.
1: Allora, Vincenzo,
0: domanda che vi pongo a voi: come possiamo tornare ad essere quelli di prima?
1: È molto semplice. Nella sua complessità è semplice. Intanto quest'anno non mancando quel cavolo di quarto posto. Intanto non mancando quel cavolo di quarto posto quest'anno. Uno. Due. Perché per me è umiliante parlare di quarto posto da 5 anni.
0: Certo,
1: però quel cavolo di quarto posto non va mancato. Uno. Due. Cercando di fare un mercato umano. umano. Noi è 4 anni che non prendiamo un mercato. Tu dimmi un giocatore preso 4 anni fa che oggi c'è, porca miseria. Chi? Chi? Chi? A me non me ne viene in mente uno.
0: Abbiamo speso 300 milioni. Abbiamo,
1: no, li abbiamo buttati via. Buttati via. 300. Che quei 300 milioni da dove derivano? Da questi benedetti o maledetti quarto posti presi sempre anche a rotta di collo. Quindi un mercato umano deve essere fatto, un mercato umano. Qui vi do ragione sulle critiche a Elkan, perché lui ha la colpa, colpa no, responsabilità, di non aver preso un dirigente bravo. Non ne ha preso mezzo. Non ne ha preso
0: Danieli in poi.
1: Danieli in poi, perché anche Agnelli, che per me Cherubini rispetto a questo è un gigante. Senti che ti dico. Però Cherubini era quello di Alisse la spesa di Allegri e lì prendeva tutti i giocatori. Ho capito, però io oggi voglio avere estrema fiducia in Ottolini. Estrema fiducia in Ottolini. Ma sono 4 anni che non azzecchiamo un mercato, che non azzecchiamo uno.
0: Sentiamo un po' di voci perché mi sto un po' avvilendo.
1: Lo so.
0: Vai Rossi.
1: Vai Rossi.
12: Ciao Santarelli, Marangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, io su queste ultime tre partite mi aspetto 3 vittorie, poi non so voi come la vediate, non so che sensazioni avete. Detto questo, parole di Spalletti, secondo me ha bluffato sul mercato quando ha detto che gran parte dei giocatori di adesso rimarranno anche la prossima stagione. Io vorrei fare occhio a quelli titolari, però non alle riserve, secondo me. Detto questo, l'inchiesta, tanto boh, è sempre lì per cavoli suoi, non dicono nulla sui giornali. Detto questo, oggi auguri a Barzagli e vi chiedo anche il ricordo più bello di Vucinic. Io ricordo i pantaloncini che si è tolto dopo il gol col Pescara, forza io.
0: Per esempio Vucinic era uno che giocava in infradito alla Roma, quando arrivava alla Juve, quelle mezze volte che giocava in infradito arrivavano gli scossoni dell'amico tuo dallo skyline, dallo skybox, e lui si metteva a giocare e poi è cresciuto tanto.
1: Ma l'amico mio se ne va dalla tua splendida città?
0: A Napoli dicono che stanno già flirtando con il ritorno di Sarri da un po'.
1: Beh, Sarri lì ci sono proprio, è il suo proprio, no?
0: Sì.
1: Mani nel naso, proprio a casa sua.
0: Riappariranno gli account del sarrismo, che poi venne accantonato e bruciato quando andò alla Juventus. Sì, a casa sua.
1: Le caccole sulla lattina, perfetto, lì diciamo che è a casa sua.
0: Però sì, credo che andrà via difficilmente in Italia, penso, Liverpool, United. E noi abbiamo purtroppo tristemente una storia che assomiglia molto allo United, detto che loro invece hanno tanti soldi più di noi e hanno speso tanti soldi più di noi senza però azzeccare mai nulla. Lì si è creato un buco nero stranissimo. Noi ci stiamo un po' avvicinando, e noi ci stiamo avvicinando un po' a quello. Ti faccio una domanda provocatoria.
1: No, scusa una cosa. Comunque Sarri negli ultimi anni è stato alla Juventus e ha visto un centro sportivo di livello, ma per dire è stato anche a Formello, che di livello ritorna a Castel Volturno. Vabbè, però magari
0: però sai, vedi, tu hai centrato un punto. La Juventus c'ha un centro di grande livello?
1: Beh,
0: perfetto.
1: Anche Napoli c'ha l'albergo, non mi raccontavi?
0: Sì, non proprio. Però noi abbiamo un centro di livello.
1: Sì.
0: E l'immagine decaduta del passato.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Cioè, è come se tu avessi una Ferrari, ma non c'ha, ma guida Santarelli.
1: Ma a parte che Santarelli?
0: No, guida Santarelli.
1: Vabbè, guida Santarelli.
0: Cioè, è proprio quello il discorso. Allora, è là che ti piange l'anima, il cuore. Perché dici... Vabbè, basta, dai, sentiamoci il prossimo.
1: No, no, dillo.
0: No, dici, eravamo arrivati a tanto, puoi cadere, perché cadi, perché nessuno è eterno, perché per tutte le squadre, tutte le società esistono i cicli. Però a me stavolta mi fa rabbia dirlo, ci volevano far male, ci hanno fatto male. Stop. Ci hanno fatto male.
1: Scrive Davis, io
0: hanno vinto loro.
1: Concordo, no? Lui dice: Vincenzo, io condivido il tuo discorso, però se avessimo avuto il campione, forse l'unica scorsa la partita la vincevamo. E ha ragione.
0: Sì.
1: Ha ragione. Ma cioè, deve collettivo essere... forte.
0: Sì.
1: Ma un cavolo, cosa ha detto prima Stefano? Cioè, io vedevo la partita da me, tutti testa bassa, poi tu ieri sera eri a fare bisboccia, ma con quel disgraziato di Scarponi. Tra l'altro io non lo voglio più vedere Scarponi, lo sai, no? Cioè, ma gli ho detto anche ieri sera. Sì, totale. Con quel disgraziato di Scarponi, che non ha nemmeno il coraggio di mandare un vocale, vedi che persona, cioè, l'ho inventato io, va bene. Cioè, vedevamo le slide Ecco appunto, toglimelo Scarponi.
0: Sorridendo. Che si vede che ha avuto la bella notizia.
1: Sì, sì, relativa, perché poi insomma, sai.
0: Gliela tiri. Sì.
1: Vedevamo i giocatori testa bassa provare a entrare in area di rigore, oppure così. Il movimento che non c'era in attacco, David che fa un ottimo movimento ma poi tira il pallone sulla luna, dove non molla Scarponi, e su Miretti che ha pure detto che secondo lui
0: ha detto che secondo lui
1: se ne deve andare sbattendo anche un po' la porta.
0: Lui?
1: Sì, Miretti.
0: Vabbè, la canna sotto, ma che era una coppa proprio, come si dice a Napoli.
1: Ha detto che... Quindi il campione, noi è mancato quello. Chi è che lo può fare? Probabilmente il Diz, ma non sta bene. Lo sta facendo con Conceição, ma non gli puoi chiedere a Conceição di sfondare le porte, perché non lo farà mai. Chi lo fa? Tant'è vero che, sempre come diceva Stefano in Pallomeni prima, vatti a prendere una punizione. E come fai il gol? Con uno che magari un minimo le punizioni inquadra la porta.
0: È una squadra smaliziata, cioè non ha malizia. È una squadra che di troppi bravi ragazzi.
1: Io vorrei non so anche... nemmeno se è una squadra di troppi bravi ragazzi.
0: No, sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi. Io vorrei vedere.
1: No, cioè che sono bravi ragazzi, sì.
0: Io mi diverto anche a vedere quelle esultanze pittoresche, eccetera. Ma prepariamoci a vincere le partite e poi improvvisiamo le esultanze. Cioè, vorrei proprio sapere che questa squadra, quando finisce di allenarsi, ogni singolo giocatore si esercita nel fondamentale che gli manca. Perché manca tanto. Io ho sentito parlare anche di presunzione da parte di Spalletti oggi, però riferita indirettamente ai giocatori, che dice non c'è il giocatore presuntuoso che ti trascina, facendo riferimento al campione potrebbe arrivare, ma in realtà era un messaggio secondo me anche per questa presunzione che c'è in questa squadra.
1: Se
0: che
1: tu non sei un minimo presuntuoso, ok, allora la presunzione ogni tanto secondo me serve,
0: se
1: anche
0: sei bravo.
1: Cioè vabbè, managgia, io e te le trasmissioni non le possiamo. Perché mi hai rotto le scatole?
0: Se sei un
1: volevo
0: bravo,
1: dire questo.
0: Se sei un bravo tatuatore, faccio un esempio di tatuaggi, dici che c'entra? Perché il mio tatuatore è un presuntuoso incredibile. Però è bravo, e allora tu dici: il presuntuoso bravo ti fa la roba perfetta, perché poi si deve vantare. Ma se io non ho la capacità di, facci guai, faccio lo scarabocchio.
1: Ma sono d'accordo con te. Quindi un minimo di presunzione la devi avere. Ma la presunzione ti deve portare a fargli 5 gol al Verona.
0: Ma anche a Lecce adesso. Cioè tu adesso dovresti avere quella reazione che dopo... Poi magari succede, ma non lo sappiamo, che dopo mezz'ora tu la partita la devi aver chiusa. E mandi tu il messaggino ai tifosi della Roma. Anzi, là li autorizzo che dopo il terzo gol, non dopo il primo, neanche dopo il secondo, dopo il terzo gol, fate finta che c'è il telefonino in mano, dai sotto la telecamera, stiamo mandando un messaggino. E là va bene. Significa essere pizzicati nell'orgoglio, significa aver capito la lezione, significa volere a tutti i costi questa Champions. E se dovessi vedere ancora una volta situazioni scollegate, presunzioni, errori banali, appoggi sbagliati, portieri che si tuffano su loro stessi, dai, piuttosto che andare sul pallone, allora io ragazzi là depongo le armi, perché dico là lo stesso Spalletti, ma può stare a urlare nelle orecchie di tutti quanti? Allora... può dover gestire due portieri così, no, con tutto il rispetto, no, devo, no, tenere in panchina, no, Di Gregorio, adesso no, l'ho visto in allenamento che c'ha l'occhio giusto, lo mando in campo, fa quei disastri, però magari quell'altro adesso non vuole entrare, cioè, no, non è roba mia. Io devo allenare i portieri bravi, io devo allenare difensori bravi, centrocampisti bravi, attaccanti forti, e lì posso dargli qualcosa. Non posso dovergli dare le basi a tutti i singoli giocatori e poi vincere e poi dargli qualcos'altro, no.
1: Allora, l'amico Ilario, che saluto, dice...
0: Ah, non l'amica tua.
1: No, la mia amica si chiama Ilaria, okay. E ha un bazar a Piazza Vittorio,
0: okay.
1: E vende un po' di tutto, c'è andato anche Scarponi. Questo è Ilario,
0: noi prendere i cerotti.
1: Sì, infatti chi ci poteva andare dal bazar di Ilaria? Scarponi. Però dice: ho sentito la critica agli attaccanti. Non è che sia colpa anche di chi deve fare i cross e lanci in profondità, no, amico mio.
0: 29 tiri in porta,
1: no,
0: ragazzi.
1: Amico mio, perché ho letto prima i numeri. Noi abbiamo fatto su 375 tiri in area di rigore 48 gol. Ora, se sono un po' dopo, ti ripeto, no. Anche questa, cioè la tua riflessione ci sta, Ilario, attenzione. Però è stata un grande alibi. È stato un grande alibi. Ma mancano i cross, ma no, manca gli attaccanti. Punto.
0: 29 tiri. e fare un gol al Verona, retrocesso in casa, ragazzi. Ilario, ti voglio bene, chiaramente non è che ce la stiamo prendendo.
1: No, ma anzi, Ilario, grazie,
0: perché è una rabbia la... verso gli ascolti, verso i giocatori. 29 tiri in casa contro una squadra retrocessa due giorni prima, da lontano, davanti al televisore, con 12 tifosi là. Non devi fare 29 gol, ma 4 sì. 4 sì. Non ci sono cavoli.
1: Cavoli. Sentiamo un paio di vocali.
0: E io poi faccio la tiratina anche a Lucianone, a cui vogliamo bene. Lo so che lo fai per la squadra, però mi vieni a dire, però ci hanno applaudito alla fine del pareggio, vuol dire che hanno visto l'impegno.
1: Questo è un altro passaggio della conferenza stampa che a me... Allora, capisco...
0: Cioè, io l'avrei ribaltato i discorsi, avrei detto grazie per l'applauso, nonostante...

0: intero campionato, una squadra che ne fa 82, mi sembra un po' pochino,
1: è vero,
0: quindi
1: è poco.
0: Siamo molto verso lo scarso già lì. Secondo, noi ci lamentavamo dalla Juventus quando aveva l'82-83% di precisione nei passaggi.
1: Bravo.
0: L'altra sera, verso fine partita, il Paris Saint-Germain, campione d'Europa, ne aveva il 75%.
2: Bravissimo. Sono d'accordo con
0: una roba inguardabile. Quindi diciamo che il calcio sta prendendo una brutta deriva.
1: Sì, anche questo è vero. Intanto i vostri amici della Gazzetta dello Sport: Juve senza Champions sarebbe un disastro, un buco da 100 milioni più open da pagare. Però è vero. Però è vero.
3: Ci sguazzano.
1: Ci sguazzano. Beh, sono felicissimi loro, non vedono l'ora. Un anno fa, ragazzi, c'era l'elezione di Papa. Papa Francesco era salito.
3: Era di partito.
1: Era andato alla casa del padre e noi un anno fa raccontavamo tutto questo. Prego.
4: Eccolo. Sentite. Eccolo qua, sta il Papa che si sta stai aspettando. Il discorso sicuramente pronto, la folla sta battendo le mani, acclamando il nuovo Papa. Al camerlingo, beh.
3: Al camerlingo.
1: Noi siamo passati alla storia con questa cosa qui.
3: Io veramente, ragazzi.
1: Siamo passati alla storia.
3: Momenti di,
1: sì, e
3: di
1: oggi
3: grande emozione.
1: Appunto. Ma io mi
4: ricordo, su questo non c'è dubbio.
1: Io mi ricordo soltanto una cosa, che eravamo più o meno a quest'ora.
3: Sì.
1: Perché c'era la partita, c'era prima Quintiliano e dopo noi.
3: Sì, sì, c'era la partita la sera.
1: E noi eravamo lì dietro. No!
3: Camerlingo!
1: Con Rossi che.
3: Al camerlingo.
1: Il camerlingo, vabbè. Vabbè.
3: Chi se ne frega.
1: No, e pausa, ragazzi, dai.
3: Pochi pazienza. Mamma mia, poveraccia. Sala massaggio.
1: Sala massaggio.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Hai capito la suggestione che stiamo regalando a Flora, che mentre ci ascolta ha sentito il momento dell'elezione del Papa, aspetta su Via Caracciolo il passaggio del Papa proprio. Però in questo momento ci sta ascoltando. Salutalo anche da parte nostra, dici che indirettamente è stato uno dei momenti più alti della,
1: sì,
3: di Radio Bianconera.
1: Sì, sì, beh, lui credo che non sarebbe molto orgoglioso e contento di questo, però.
3: Neanche il camerlengo.
1: Assolutamente. Vai Enzo a Torvaianica. Ciao Enzo, dice: l'attacco della Juve è da rifare da capo. Io Enzo purtroppo la penso molto come te, sinceramente. Vai Rossi, che oggi abbiamo sacrificato un po' gli amici, ma bellissimo dibattito siete anche oggi.
3: Bravo.
1: Grazie. Questo non riesce meno ad alzarsi dalla sedia, pensate.
3: No,
1: voi.
3: Ho fatto un giro prima.
1: Sì. Vai Rossi.
3: Vediamo se i cinesi sotto hanno una schiena.
1: Secondo me sì. Allora, schiena non lo so.
3: Midollo sì.
1: Midollo penso
3: midollo
1: di sì.
3: Con la palla però.
1: Comunque devo dire che Quintiliano è veramente il numero uno,
3: sì,
1: ma lo dico seriamente, perché è riuscito a scoprire
3: questo
1: anche...
3: fa vedere che lui è un cronista d'assalto bro.
1: Quintiliano è il vero cronista, quello che in guerra lo porterei sempre, perché è riuscito a parlare anche con questi qua sotto e a scoprire cosa fanno. Oddio, secondo me
3: anche
1: nemmeno
3: l'origine.
1: Il grande Quintiliano ce l'ha fatta fino in fondo. Però è riuscito a parlare anche con i cinesi. Quintiliano, io in guerra me lo porto sempre. Perché fa parlare anche il Papa.
3: State, no.
1: Magari ci mette un mese, ma se Quintiliano si mette in testa di far parlare al Papa. Sì, appunto, ma capito. Ma anche Papa. Quintiliano lo fa. È riuscito a parlare anche con i cinesi.
3: Quintiliano. Guerra in Vietnam, te lo ricordi? Se solo sì. Portavano a scivano tutti i Vietcong a foro, perché lui li andava a pizzicare.
1: No, lui andava a prendere
3: tutti.
1: Comunque, credo che qualche organuccio ce l'abbiano sotto, oltre ai prodotti alimentari.
3: Midollo, rene, se avete sì. bisogno, ragazzi, qua sotto è tutto a disposizione. Prezzi bassi, modici.
7: Buonasera, Paolo da Roma.
1: Ciao.
3: Ciao Paolo.
7: Le parole di Sfalletti anche a me sono sembrate non una resa, ma una presa d'atto. Di una situazione difficilmente sistemabile, almeno a breve tempo.

0: Quindi io credo che anche lui auspichi di passare queste tre partite e di andare in Champions, ma non credo che possa aspettarsi di poter competere con lo scudetto immediatamente l'anno prossimo, se il 70-80% di questa rosa sarà uguale. Quindi io ho visto questo, non una resa, ma una presa d'atto di una situazione che forse è più complicata di come lui pensasse.
1: Questo Paolo,
0: Buonasera.
1: no, grazie Paolo. Questo non lo so, nel senso, sai, ripeto, per me quella di oggi è stata una seduta di psicoterapia alla conferenza stampa di Spalletti. Magari lo fa anche per buttare un po' di fumo negli occhi, non lo so. Però sicuramente il messaggio al gruppo è: oh, stai tranquilli, ci siete tutti l'anno prossimo, perché li deve caricare. Questo sì.
2: Però ti faccio anche un'altra domanda. Se noi ci stiamo ponendo il dubbio se è vero o non è vero, se lo sono posti pure loro. Cioè, a me quello che mi preoccupa di tutta questa vicenda è che, lo sai meglio di me, gli agenti parlano con la società da molto prima. Se la società gli ha detto trovati una squadra, non glielo dice a fine campionato, glielo dice già un pochettino prima. Tu credi che loro avevano bisogno di sentirsi dire da Spalletti che tanto ci saranno tutti quanti, la maggior parte, per sentirsi al sicuro? O sanno più o meno ognuno di loro qual
1: Senti,
2: è il
1: Vincenzo,
2: destino, la campanella che suona? Perché prima o poi la campanella suona per tutti.
1: io ti detesto, Marangio, perché
2: Lo
1: poi
2: so.
1: mi tiri fuori anche delle cose che non dovessi tirarmi fuori. Lo
2: No, lo faccio
1: fai
2: involontariamente.
1: involontariamente.
2: Poi c'è Rossi.
1: Io so come spiegarlo e come dirlo.
2: Non
1: Cioè,
2: piangere,
1: tu
2: però.
1: in questo momento hai dato,
2: La
1: come
2: mazzata finale.
1: dire, no, ai giocatori.
2: Di pile
1: A
2: che
1: volte
2: scena
1: non so,
2: fuori, no?
1: no, perché se no poi mi spiego male. Allora, hai detto una cosa corretta, ma mettiamola così: secondo me il giocatore non è proprio un'aquila, ecco, in generale. Quindi, le aquile sono molto belle, peraltro.
2: Sì, soprattutto in
1: Sì,
2: finale di Coppa Italia.
1: vero quello che dici te, però il calciatore vive in questa bolla.
2: E ce ne stiamo accorgendo.
1: Capisci dove
2: Perciò ti dico, ho capito il concetto che hai voluto esprimere in maniera più elegante possibile senza accusare troppo. No, dicevo, però non avrebbe secondo te più senso dire io il mio me lo sono in qualche modo guadagnato, ma non mi sento di essermelo ancora meritato, quindi quello che non riuscirò a fare quest'anno lo farò il doppio il prossimo anno. Ma quelli che giocano nella Juve quest'anno, a partire dalla prossima partita, posto che doveva essere già nelle partite precedenti, si giocano tutto. Non si guarderà in faccia a nessuno. Non è quello che ti carica di più, piuttosto che dire, ah, tranquilli, tanto ci staranno comunque. Cioè io no, e non mi di no.
1: Ah,
2: Se a
1: apro
2: me
1: bocca.
2: dici, se
1: Appunto,
2: a
1: a
2: me
1: te.
2: dici, no, in generale, se a me dici che comunque vada, tanto ci sto io il prossimo anno. O mi dici che dipende anche da quello che raggiungerò con la squadra se resterò qui il prossimo anno. Io ti do più energia nella prima o nella seconda ipotesi. E
1: Qual è la
2: io ti
1: prima?
2: smaschero. La
1: Qual è la prima?
2: prima che io ti dico, tanto comunque vada, questa è la maggior parte del gruppo, ci sarà anche il prossimo anno. La seconda che ti dico invece è, ci giochiamo, vi giocate la Juventus ora.
1: A me carichi con la seconda.
2: E io ti tano più con la prima o con la seconda, perché con la prima. Oh,
1: Con la seconda. Però
2: per questo ti dico che io questa volta
1: siccome
2: non l'ho capita.
1: e qui andiamo proprio per ipotesi. Spalletti
2: Ipotizzi, ipotizzi.
1: li conosce tutti, ad uno, noi no. E ipotizziamo su quello che potremmo. Come potremmo ragionare noi e fare noi, ma Spalletti li conosce. E quindi evidentemente sa che la mano destra vale la sinistra in questo momento. L'ipotesi 1 vale l'ipotesi 2 e questo mi dispiace un po' e spero veramente di sbagliarmi. E spero veramente di sbagliarmi.
2: Spero, spero. Chiedi speranza,
1: Noi
2: vita.
1: abbiamo avuto negli anni d'oro dei gruppi di grande livello, poi magari non andavano d'accordo fra loro, però abbiamo avuto dei gruppi di livello anche guidati forse da quello che dici te, l'orgoglio personale. Dio, ragazzi, ma io voglio essere ricordato.